0: Ma non c'è motivo di farlo. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, ha scritto Trump. Un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran, ha aggiunto. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico, ma dalla forte valenza politica, la conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione di Trump della guerra. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Prima il ritiro totale dell'esercito ebraico dal paese e il rientro degli sfollati, le richieste delle milizie sciite. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano ferito. L'ONU ci vuole tempo per identificare i responsabili. In Italia, con la politica dalla Camera, primo via libera alla legge delega sul nucleare al posto delle vecchie centrali previsti dei mini reattori modulari.
2: L'atomo come fonte pulita e sicura grazie alle nuove tecnologie per far fronte alla necessità di autonomia e sicurezza energetica e di decarbonizzazione. Si può sintetizzare in questo modo la scelta espressa con il primo sì in Parlamento per il disegno di legge delega del governo sul nucleare. I decreti attuativi potrebbero essere emanati entro Natale, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
3: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare.
2: Che punta sui piccoli reattori modulari che potrebbero essere operativi nel 2034-35. Dopo due tornate referendarie abrogative e posizioni diverse, c'è infatti chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e chi invece lo teme, il provvedimento parte da un presupposto chiaro. È necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato e tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidare a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
1: Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Archiviate le accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e il fondatore di Forza Italia. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario, così la figlia Marina Berlusconi. Il commento della Premier Meloni: spazzata via ogni ombra. Lutto nel mondo della cultura, muore a soli 56 anni Marjan Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre è Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato. Era stata naturalizzata francese nel 2006. Tennis, Roland Garros nel doppio misto trionfa la coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori. Oggi la semifinale è tutta italiana con il derby tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà in finale con Zverev o Mensik. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte Erika Crispo, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Così il presidente ucraino Zelensky si rivolge a Putin in una lettera aperta. Tra le proposte di Kiev, un cessate il fuoco completo durante i negoziati e il coinvolgimento di Stati Uniti e Unione Europea nelle trattative. Il leader ucraino è il benvenuto a Mosca, la risposta del portavoce del Cremlino Peskov. Nuovo attacco di Trump all'Unione Europea sulla guerra in Iran. Bruxelles non ci ha aiutato, l'accusa. Il presidente americano ha anche rivendicato l'annientamento di alcuni bunker nucleari iraniani. Trump ha poi parlato di Cuba. Dopo l'Iran ci occuperemo anche dell'Havana, ha detto, e ha annunciato sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro. Dalla Casa Bianca anche la notizia che Washington sta pensando di rivalutare la propria presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei per la nomina dell'alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco siglato da Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti, prima il ritiro totale dell'esercito ebraico dal paese e il rientro degli sfollati, le richieste delle milizie sciite. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL, ucciso un casco blu serbo, nessun italiano è rimasto ferito. L'ONU ci vuole tempo per identificare i responsabili. In Italia il Tribunale di Firenze archivia l'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93, escludendo rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa Nostra. Spazzata via ogni ombra, il centrodestra si fonda sulla legalità, il commento di Giorgia Meloni.
3: Capitolo chiuso, spazzata via ogni ombra e 30 anni di sospetti infamanti. Per Giorgia Meloni l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sancisce una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. L'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra, che non si fonda sull'illegalità, e la criminalità organizzata. Nel giorno in cui firma gli ultimi 6 accordi per la coesione con i ministeri per attivare 1.700.000.000 di investimenti, la Presidente del Consiglio si prepara a raggiungere il vertice Europa-Balcani, qui in Montenegro. Attivat, un piccolo centro oggi blindato, ex base navale jugoslava, dove il tempo sembra sospeso in attesa del summit. Alle 15, tre leader europei e i 6 paesi partner dei Balcani occidentali. Si parlerà del futuro allargamento dell'Unione, considerato anche dall'Italia una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente. Giorgia Meloni sostiene il processo di integrazione dei Balcani occidentali, considerando anche le diverse sfide imposte dall'attuale scenario di crisi internazionale e valutando questi paesi come area centrale di cerniera tra est e ovest e non territori ai margini dell'Europa. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: In Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia, rinviata un decreto ministeriale, anche la proroga del taglio delle accise. Durante il vertice dei ministri lo scioglimento di 2 comuni per infiltrazioni mafiose, Sarno in provincia di Salerno e Torre Annunziata nel napoletano. Una ferma e glaciale azione criminosa, così il GIP di Castrovilla ridescrive la strage dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara, in Calabria.
4: Dovranno rimanere in carcere i 2 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei 4 braccianti sulla statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovillari, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed e Ali Razza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I 2 indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato. Da qui la decisione l'intenzione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Sentiamo uno dei due avvocati della difesa.
0: Aveva litigato forse con gli altri a un occhio vistosamente lumefatto.
4: Francesco Paravati, GR1.
2: Lutto nel mondo della cultura, muore a soli 56 anni Marjane Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato, era stata naturalizzata francese nel 2006. Sport, tennis, Roland Garros nel doppio misto trionfo alla coppia azzurra Sara Errani e Andrea Vavassori. Oggi la semifinale è tutta italiana con il derby tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince se la vedrà in finale con Zverev o Mensik. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la lettera di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Putin però non avrebbe ancora esaminato la proposta. Il commento del presidente Trump: sarebbe bellissimo se si incontrassero. Medio Oriente ancora stallo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, invoca l'unità nazionale denunciando il tentativo di Washington e Tel Aviv di creare divisioni e seminare dubbi nel paese. L'ONU intanto applaude l'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano.
3: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'Unifil serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione e torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E torniamo in Italia. Via libera della Camera al disegno di legge sul nucleare sostenibile che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione di piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone o a gas. Il ministro Pichetto Fratini parla di un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra con PD e 5 Stelle che parlano di un governo incapace di affrontare la crisi energetica. E il Consiglio dei Ministri ha sciolto i comuni di Sarno e Torre Annunziata per accertati condizionamenti della criminalità organizzata sull'attività amministrativa. Su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, la gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per 18 mesi. E via libera definitivo del Senato alla legge sul consenso informato a scuola. Le famiglie dovranno autorizzare la partecipazione degli studenti ad attività extracurricolari su affettività, sessualità e identità di genere. Per il ministro dell'Istruzione Valditara, la riforma tutela i minorenni e rafforza il ruolo dei genitori. Confermate l'educazione al rispetto e all'empatia, con più attenzione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. E veniamo alla cronaca. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza.
4: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota, in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso Presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti che hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Poi due precisazioni. Il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come è già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: La strage di Amendolara per il GIP di Castrovillari all'origine dell'assassinio dei quattro braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi. Ci sarebbe una lite per il sovraffollamento nell'alloggio dove vivevano le vittime, fino a 10 persone in una stanza. Il giudice ha convalidato il fermo per i due 31enni pakistani accusati di omicidi plurimo aggravato. Nell'ordinanza si parla di crudeltà e premeditazione. Indagini sono tuttora in corsa sul contesto però dello sfruttamento nei campi. E a Milano un insegnante della scuola militare Teulier è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi. Secondo l'inchiesta della procura, il docente avrebbe approfittato del proprio ruolo e dell'influenza sugli studenti, sottoponendoli a pressioni psicologiche, vessazioni e umiliazioni. Gli investigatori contestano anche presunti abusi sessuali e comportamenti manipolatori ai danni dei giovani frequentatori dell'istituto. E veniamo al meteo. Una perturbazione atlantica nelle prossime ore sfiorerà l'Italia, portando instabilità al centro-nord, specie nelle zone interne e settori adriatici, con qualche temporale anche e soprattutto nel Triveneto. Il fine settimana è previsto tempo più stabile e soleggiato. Chiudiamo con lo sport. Atletica leggera, il Golden Gala, tre successi azzurri come nel 2023, vincono Diaz nel triplo, Fabbri nel peso e Scioli nel salto. Roland Garros, attesa per la semifinale tra Arnaldi e Cobolli, trionfo nel misto della coppia Errani-Vavassori. Ed è tutto per questo appuntamento con le notizie. Il prossimo appuntamento alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la lettera di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, ma Putin non avrebbe ancora esaminato la proposta. E il presidente americano Trump ha commentato la lettera di Zelensky a Putin, poi ha nuovamente attaccato l'Unione Europea sulla guerra in Iran, è tornato a parlare di Cuba, annunciando sanzioni a carico del presidente della famiglia Castro. In un messaggio pubblicato su X, il capo di Stato cubano però ha accusato Washington di voler rafforzare il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti.
3: Sarebbe fantastico se Putin e Zelensky si incontrassero, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, dice: con Teheran vinceremo noi, militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Il presidente spiega che non c'è bisogno di un'intesa per ottenere l'uranio arricchito sepolto in Iran. Potremmo prenderlo subito, ma non c'è motivo di farlo. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i 4 deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei Rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, ha scritto Trump. Un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran, ha aggiunto. La risoluzione, approvata dalla Camera, dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi si tratta di un voto simbolico, ma dalla forte valenza politica. La conferma che una parte dei repubblicani disapprova la gestione di Trump della guerra. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ma intanto è ancora stallo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. L'ONU intanto applaude l'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano, nuovi raid israeliani, mentre Hezbollah subordina il cessate il fuoco al ritiro delle truppe dello Stato ebraico. Negli ultimi attacchi uccise almeno 6 persone e un casco blu serbo della missione UNIFIL. E torniamo in Italia, via libera della Camera il disegno di legge sul nucleare sostenibile che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione dei piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone o a gas. Per il ministro Pichetto Fratin si tratta di un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta di Verdi e Sinistra. E in Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, spiega il Carroccio, dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Durante il vertice dei ministri anche lo scioglimento di 2 comuni per infiltrazioni mafiose, Sarno in provincia di Salerno e Torre Annunziata nel Napoletano. E come dicevamo, dal Consiglio dei Ministri nessuna decisione sulle accise, ma il MEF interverrà con un decreto, come anticipato dal responsabile dell'economia Giorgetti. Sentiamolo.
4: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. Secondo il Quirinale, gli accertamenti svolti hanno smentito le ipotesi circolate e confermato la correttezza dell'iter seguito. Il Ministero della Giustizia Nordio parla di caso chiuso e ringrazia il Capo dello Stato. E sempre in tema di giustizia, la Presidente del Consiglio Meloni ha commentato l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri per le stragi del 93. Per la Premier è la nuova conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra il Cavaliere e la criminalità organizzata.
5: Mancano elementi concreti su contatti o rapporti diretti con Cosa Nostra, scrive la giudice delle indagini preliminari nelle motivazioni dell'archiviazione dell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993, quella stagione di sangue che toccò per prima Firenze con la bomba in via dei Georgofili e poi Roma e Milano. L'ex senatore di Forza Italia e il suo leader e fondatore Silvio Berlusconi, morto nel 2023, erano indagati dalla DDA fiorentina come mandanti esterni. L'ipotesi che la campagna stragista fosse finalizzata a favorire l'affermazione politica del movimento sempre da Firenze era partita sentito il processo a carico di Dell'Utri e della moglie Miranda Ratti per i 42 milioni ricevuti in 8 bonifici da Berlusconi. Secondo i PM quei soldi sarebbero serviti per garantire all'ex presidente del Consiglio l'impunità sul suo presunto coinvolgimento nelle stragi. Teorie sempre definite fantasiose dai legali dell'ex manager di Publitalia. Il ruolo di Dell'Utri sarebbe stato infatti quello di indicare al boss mafioso Giuseppe Graviano i luoghi dove effettuare gli attentati per creare nel paese un clima favorevole al nuovo progetto politico. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Andrea Marotta, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Atletica leggera, il Golden Gala, tre successi azzurri come nel 2023, vincono Diaz nel triplo, Fabbri nel peso e Scioli nel salto. Roland Garros, attesa per la semifinale tra Naldi e Cobolli, trionfo nel misto della coppia Errani Vavassori. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30, ora vi lascio a Disco Sveglia.
0: Ci riprovo pure stamattina.
2: E provo, ci va.
0: Gallo, Disco Sveglia.
6: Ecco, Sveglia.
0: Qua.
2: Sì.
0: Sveglia, Disco Sveglia. Papalino.
7: Giura, tu le mo.
6: Tu le mo.
2: Bonjour.
7: Bonjour.
6: Bonjour.
2: Bonjour.
8: Buongiorno Disco Sveglia.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno.
8: Buongiorno funeraro.
2: Funeraro, sì. Eccolo la funerale.
9: Buongiorno.
2: Buongiorno.
9: Sono Peppe.
2: Ciao Peppe.
9: Premierista.
2: Sì, sì.
9: Un saluto da Napoli.
2: Da Napoli.
9: Alla napoletana.
2: Alla napoletana, certo.
9: Buongiorno. Voglio.
2: Voglio a te buongiorno. Eccolo qua.
6: Imparato.
10: Ciabatta, dove ti nascondi nella notte scura,
2: la ciabatta
10: sempre tormentare foderaro, ciabatta misteriosa,
2: ciabatta misteriosa,
6: ciabatta misteriosa è un bel titolo, devo dire, complimenti.
2: Buongiorno, buongiorno.
11: Ai bigi e ai brutti, ecco. Accusente Disco Sveglia,
2: sì.
11: E a cose mie fotte.
6: Bellissima,
2: poesia,
6: abbiamo veste di letterari poesia, che ci ascoltano, quindi questo è il Disco Sveglia. Sveglia.
1: Disco Sveglia.
12: Disco Sveglia.
6: Grazie a tutti coloro che hanno partecipato.
2: La linea va al nostro verde
6: Umberto, ecco. Broccoli,
2: sempre verde,
6: sempre verde, evergreen.
13: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
6: Oh, eccoci qua, sì. Dopo il saluto ufficiale, l'arrivederci, sì. Siamo pronti con una nuova puntata del Disco Sveglia di questo finale di settimana.
2: Volevo precisare che non è che se voi vi mettete ad ascoltare la radio alle 3:30 noi arriviamo prima.
6: No, aspettate.
2: Noi sempre alle 5:05, dopo il GR delle 5 noi arriviamo.
6: Esatto.
2: Quindi, insomma, noi ci fa piacere che voi aspettiate, ma insomma sempre noi abbiamo queste, non è che ci hanno dato di più, capito?
6: No, questo ci abbiamo, 27-28 minuti.
2: Sì, quando sono, guarda,
6: 24:45
2: a volte 23:09 dipende
6: questi
2: dipende.
6: Ci abbiamo, ecco. Noi questi ci abbiamo e ci dobbiamo spartire perché
2: a noi pagano 12 minuti
6: per uno,
2: ecco. In più a volte c'è più pubblicità e quindi ci pagano un po' meno, di più, a volte meno e dobbiamo pagare noi,
6: ecco. Certo, oggi ho scelto per cominciare una bella, sì, canzone che devo dire che ha vinto anche un festival, quindi
2: è vero,
6: una canzone bella,
2: sì, perché è il suo compleanno, quindi la palisse,
6: quindi auguri Rouge.
2: Auguri Rouge. E la sua canzone, quella che ha vinto Sanremo, era proprio questa, si chiamava Mistero.

0: mistero. Enrico Ruggeri, nato a Milano il 5 giugno, anche lui nel 57, tanti auguri a Ruge. Andiamo avanti. E allora, come sempre in questa puntata, volevo chiedere come si è svegliato stamattina. Tutto bene?
1: Bene, bene. Oggi a dire la verità, sai, in queste ultime ore c'è stato un po' di maltempo,
0: sì,
1: no? Purtroppo adesso con questo cambiamento climatico,
0: sì,
1: tutto è esasperato.
0: È vero.
1: Cioè, arriva il sole, ma arriva il sole.
0: Sole troppo sole.
1: Arriva la pioggia, arriva la
0: troppa pioggia.
1: Tutto troppo.
0: È vero. Non ci sono più le mezze stagioni. Vuole continuare a dire altre vaccate di questi
1: si stava meglio
0: comuni.
1: Però, Qua si stava peggio.
0: Vabbè, ma ascoltiamo il nostro ascoltatore che ha scelto una bella canzone.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Ciao Radio 1, grazie per quelle che sciocchezze che dite, sono il modo migliore per iniziare la mattina senza l'animo già carico di tristezza, quindi vi ringrazio veramente, visto che dormo poco e mi alzo all'alba, sentire le sciocchezze è una grande cosa. Ciao da Antonella.

0: buongiorno anche a te. Senta, facciamo così: prima di andare al manecolo, sì, direi di ascoltare il Fatto Apposta, perché dobbiamo votare i nostri amici del Fatto Apposta.
1: Oggi è venerdì, ma non è un solito venerdì. No, il venerdì noi facciamo il Fatto Apposta, lo stiamo facendo tutti i giorni, perché con questa settimana
0: è come Roland Garros,
1: si chiude e dalla prossima settimana, che sarà l'ultima trasmissione, sì. Andremo a scoprire giovedì quale sarà
0: il pezzone dell'anno,
1: hai capito?
0: The Pezzone of the Year. Intanto ripercorriamo quelli di maggio,
1: inizio mese.
0: Mese di maggio, il fiore.
1: Inizia maggio, fiore di maggio. Insomma, con lui e Fabio Concato.
0: Bellissimo.
1: Potete votare anche solo Concato, eh? Con chi
0: Concato? Bellissimo, bellissimo. Fiore di maggio.
1: Poi 13 maggio, compleanno di Tony Renis.
0: Vabbè.
1: Quando? Il 13 maggio.
0: Quando?
1: 13 maggio, maggio, ecco.
0: Bellissimo.
1: Quando?
0: E poi, il 20 di giugno,
1: maggio, compleanno di Joe Cocker. Quindi You Can Be Your Head, una sua canzone, una delle più famose, cioè più conosciute, più commerciali.
0: Sì, possiamo dire, uno dei grandi successi di Joe Cocker. E allora potete votare. Allora, il Fiore di Maggio di Fabio Concato, quello di Tony Renis, quando
1: potete votarlo? Adesso, subito.
0: E poi Joe Cocker con You Can Leave Your Head On.
1: Anche se scrivete solo Joe con la G di Giovanni,
0: no,
1: che abbiamo uguale.
0: Cocker, mettete la faccia, mettete un emozio del cagnolino.
1: Certo.
0: E adesso noi l'almanacco.
1: Allora, oggi gli auguri vanno a Bonifacio.
0: Perché?
1: Ecco, Bonifacio è famoso per la sua bocca. La famosa bocca di Bonifacio. Poi Doroteo
0: mi piace.
1: Auguri anche a Eobano.
0: Che ha fatto Eobano? Perché l'hanno chiamato così?
1: Eobano.
0: Poi Adelario.
1: Poi Eutichio. L'ultimo dell'anno, un piattino. perché porta fortuna.
0: Non c'entra niente.
1: I soldi arrivano.
0: E poi il Lidio.
1: Il Lidio
0: è un minerale,
1: va bene anche per se uno ha con gli occhi un po' secchi, ci mette
0: sulla tavola periodica.
1: Certo. E poi Sancho? Da solo è dimagrito,
0: non c'è più perché è rimasto è solo Sancho. Allora, va bene, questi sono gli auguri di oggi ai santi improbabili.
1: Certo.
0: E oggi si festeggia anche il compleanno di Massimo Cacciari, filosofo, accademico,
1: televisivo.
0: Possiamo andare avanti e fare gli auguri anche a grande Sven Goran Eriksson, che purtroppo non è più con noi, qualche anno fa, ma avrebbe compiuto i suoi anni.
1: Grande mister
0: Eriksson. E poi il grandissimo Ken Follett,
1: famoso per
0: gallese.
1: Lui scriveva, però in realtà lui non aveva bisogno di scrivere, perché lui aveva inventato una delle cose più utili dentro la casa.
0: Non è l'aspirapolvere,
1: il famoso Folletto.
0: Non c'entra niente con Follett, non c'entra nulla.
1: Certo.
0: E poi c'è Federico Garcia Lorca, nato nel 1898, il 5 giugno, e scomparso nel 1936.
1: Certo.
0: Il grandissimo Pat Garrett, quello che sconfisse Billy the Kid.
1: Sceriffo. Ed ecco che ti ritorna Lorca. Ma
0: Lorca l'avevi scelto per la frase.
1: Lorca.
0: Addirittura due citazioni di Lorca.
1: Poi lui aveva anche una cugina, no? Lorca assassina.
0: Mi dissocio da tutto ciò.
1: Secondo me la cugina.
0: Lorca assassina.
1: Hanno fatto anche un film.
0: Vabbè, dica la frase di Lorca.
1: Gli antichi sapevano molte cose che noi abbiamo dimenticato.
0: Un'altra ce n'ha pure. Ce la fa a dirla. Se no mettiamo una canzone.
1: Così come non mi sono preoccupato di nascere, non mi preoccupo di morire.
0: Ecco, appunto, faccia col comodo. A questo punto io direi ascoltare Maria Antonietta insieme a Colombre. Con questa canzone.
1: Senza vestiti. Una canzone può andare in orario protetto.
0: Va bene, ascoltiamo.

0: Senza vestiti, Maria Antonietta Colombre. Tra pochissimo vi diciamo chi ha vinto la gara di oggi del pezzone dell'anno.
1: Furbi loro, perché hanno fatto uscire questa canzone così primi di giugno.
0: L'estate.
1: Perché si può stare. A Natale non l'avrebbero mai fatta uscire una canzone così.
0: Lei è meglio che rimanga vestito, però lo dico perché.
1: Per decenza, per decoro. Ecco.
0: Ha notizie particolari da darci? Inutili?
1: È un concorso al quale potremmo partecipare, allora, il concorso per il peggior fotografo.
0: Ah sì?
1: Cioè premiano il peggiore.
0: Cioè che le foto più brutte.
1: Sì, uno che non lo sa fare, lo sa un incapace. Io potrei essere lei, sì, tranquillamente.
0: Lei fa parte di quella categoria.
1: Ed è stato indetto dal Iceland Air.
0: Mi piace questa cosa.
1: Per promuovere l'Islanda. Un curioso progetto per valorizzare appunto questo paese con scatti imperfetti.
0: Quindi in palio devi fare lì, ecco, sì, devi fare l'Islanda.
1: In palio un importante compenso, viaggio pagato e visibilità nella campagna internazionale.
0: Che bello.
1: Ecco, di questo vettore, quindi Iceland Air.
0: Sì.
1: Allora, tra questi si è saputo perché c'è un ragazzo di Singapore di 24 anni,
0: sì,
1: che si chiama
0: Michael,
1: che è fra i 12 finalisti. Sono 12, sono praticamente
0: i peggiori.
1: Le seghe più seghe del mondo della fotografia mondiale.
0: Rimane un telefono proprio.
1: E si giocherà insieme agli altri appunto 11 il concorso mondiale organizzato quindi per il peggior fotografo.
0: Che bravo.
1: La sua candidatura insieme a quella di altri partecipanti a tutto il mondo è stata ufficialmente confermata.
0: Ma che concorso?
1: E lui sai com'è che ha vinto?
0: Non lo voglio sapere.
1: Perché ognuno
0: è un concorso assurdo, non lo voglio sapere.
1: Si deve firmare con una frase che ti possa in qualche contraddistinguere.
0: È lui che ha scritto.
1: I miei occhi vedono la bellezza, le mie foto no, non la catturano.
0: Non riesce proprio.
1: Questa espressione è diventata uno degli slogan più ricordati e apprezzati dai giudici.
0: Che meraviglia.
1: Allora, il premio è degno di nota, sono $50,000 statunitensi,
0: però, insomma, ragazzi,
1: quasi 46.000 euro.
0: Capito.
1: È un viaggio di 10 giorni in Islanda.
0: Che è una punizione poi andare in Islanda.
1: Tutto spesato, sì, sì. Previsto, il periodo non è dato.
0: Non è dato.
1: Secondo me se ti danno...
0: Ti mandano durante l'aurora boreale, devi fotografarla.
1: Cioè, nel periodo più freddo dell'anno.
0: Certo, ecco, certo. Dove è sempre buio.
1: Dentro un igloo. Senza riscaldamento.
0: Ecco,
1: dice, il concorso ci distingue per una regola singolare.
0: Sì.
1: Solo persone non professioniste.
0: Sì.
1: Potevano partecipare.
0: Certo,
1: risultati
0: come
1: visivi,
0: lei e me, non siamo
1: volutamente
0: possiamo fare delle foto
1: imperfetti.
0: Così.
1: Lo scopo è dimostrare che la natura islandese è così affascinante da bastare anche con foto modeste.
0: Capito, pure che sei una pippa a fare le foto, alla fine comunque l'Islanda esce sempre bene.
1: Potremmo inventarci la professione per il peggior architetto.
0: No, ma è pericolosa questa.
1: Per il peggior amatore.
0: È pericolosa, il peggior cardiochirurgo. Non si può fare questa roba, mi dispiace. Non si può fare, è pericoloso. Non si
1: quindi
0: può
1: insomma
0: fare.
1: Ma quindi per vincere che bisogna fare? Bisogna disattendere i canoni classici della fotografia,
0: ecco.
1: Insomma, qualsiasi, non so, sfocato sì. Ecco,
0: sfocato sì, mosso
1: chiaro scuro sì. Mosso sì.
0: Cioè,
1: le azzecchi tutte, ce le sbagli tutte queste cose,
0: tutte. E vinci $50,000 mica.
1: Tu pensa che io quando ad esempio è a compleanno, no,
0: sì,
1: della famigliola, cioè compleanno di un nipote,
0: certo,
1: dice, allora mettiamoci tutti insieme, sì, facciamo una foto. Maurizio, tu
0: levati, cioè, perché
1: ovviamente tifiamo per questo Michael,
0: Vai Michael, vai Michael, tutti i peggiori,
1: i miei occhi
0: i peggiori fotografi
1: catturano la bellezza, ma la mia foto no.
0: Lo sa chi ha vinto?
1: Quest'oggi,
0: quest'oggi.
1: Ma direttamente in finale.
0: Secondo lei?
1: Sì.
0: Tony Renis ce l'ha fatta
1: quando?
0: Quasi. Ce l'ha fatta quasi insieme a Joe Cocker, anche lui Joe Cocker quasi
1: ma ha vinto lui,
0: ha vinto
1: col
0: Fabio.
1: Fiore in mano
0: ha vinto lui, Fabietto Concato,
1: fiore di maggio di Concato, che bello, ce lo ritroveremo in finale, quindi da lunedì andremo, lunedì, martedì e mercoledì andremo a vedere
0: i finalisti. Adesso invece c'è Broccolissimo
1: e noi ci sentiamo lunedì. Tu che

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la lettera di Zelensky a Putin. Il presidente ucraino si dice pronto a un cessate il fuoco totale per tutta la durata dei negoziati, coinvolgendo nel processo Stati Uniti ed Europa. Dal Cremlino il portavoce Peskov risponde: Zelensky è il benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Putin però non avrebbe ancora esaminato la proposta. Per il presidente Trump sarebbe bellissimo se si incontrassero. Ed è ancora stallo nei negoziati con l'Iran. La guida suprema Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. L'ONU intanto applaude all'accordo sul cessate il fuoco in Libano e chiede a tutti di rispettarlo, ma di fatto, nonostante la tregua, le ostilità continuano.
3: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'UNIFIL serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione, torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E torniamo in Italia. In Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Durante il vertice dei ministri lo scioglimento di due comuni per infiltrazioni mafiose, Sarno in provincia di Salerno e Torre Annunziata nel Napoletano. E via libera della Camera al disegno di legge sul nucleare sostenibile che ora passa al Senato. Il testo prevede l'introduzione dei piccoli reattori modulari e la loro possibile installazione nei siti che attualmente ospitano centrali a carbone e a gas. E per il ministro Pichetto Fratin è un passo importante per il nostro futuro. Flash mob di protesta invece di Verdi e Sinistra. Il presidente della Repubblica Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, affermando che non emergono motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza.
4: Il Quirinale chiude il caso Minetti. Non si ravvisano motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, recita una nota in cui si prende atto con rispetto e fiducia nella magistratura delle ulteriori verifiche effettuate dalla Procura, come richiesto dallo stesso presidente Mattarella. Di qui il ringraziamento al Ministero della Giustizia per aver provveduto tempestivamente ai necessari approfondimenti che hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Poi due precisazioni. Il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia. Non c'è stata alcuna inconsueta segretezza, solo la volontà, come già successo in altre 30 occasioni, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: La strage di Amendolara per il jeep di Castrovillari, all'origine dell'assassinio dei quattro braccianti chiusi in un'auto e bruciati vivi, ci sarebbe una lite per il sovraffollamento nell'alloggio dove vivevano le vittime. Il giudice ha convalidato il fermo per i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Nell'ordinanza si parla di crudeltà e premeditazione. Ed è lutto nel mondo della cultura. Muore a soli 56 anni Marjan Satrapi, la fumettista e scrittrice iraniana che ha raccontato la sua vita e la storia del suo paese travolto dalla rivoluzione islamica nelle sue opere. La più celebre è Persepolis, da cui è stato anche tratto un film animato. Era stata naturalizzata francese nel 2006. E oggi è la giornata mondiale dell'ambiente con il tema Ispirati dalla natura, per il clima, per il nostro futuro. La RAI celebrerà la ricorrenza istituita all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Uniti nel 72 con un'ampia programmazione dedicata che attraverserà reti, TV, radio e web. Diverse le manifestazioni che si svolgeranno anche in tutta Italia. E chiudiamo con lo sport. Atletica leggera, il Golden Gala, 3 successi azzurri come nel 2023, vincono Diaz nel triplo, Fabbi nel peso, Scioli nel salto, Laurent Garò attesa per la semifinale tra Arnaldi e Cobolli, trionfo nel misto della coppia Errani e Vavassori. Ed è tutto, prossimo appuntamento alla notizia alle 6, ora vi lascio la programmazione di Radio 1.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
5: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
11: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci
13: di cantante, anzi di cantatore.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale,
15: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
16: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Ci siamo, caro Tommaso Margiotta, anche oggi ci siamo in onda in questo 5 giugno del 2026 con la luna calante, con il sole che sorge. Il sole che sorge, ti viene in mente proprio il pezzo di Puccini. Comunque alle 5.36 tramonterà alle 20.41. La luna che è calante, l'abbiamo detto, questo con Luca Bernardini, però in regia non è calante Luca Bernardini, mai, non cala mai. Poi Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i copioni, poi Roberta Genuini e il suo bonjour che ci porta di allegria da tutte le albe che oramai ci sono. Sono Chiara Terranova e Claudio Urbani. Questo è un proverbio di questi di campagnoli, mi fanno sorridere da morire. E poi è successo Chiocciola Rai.it, voi lo notate, le voglie sono notate. Proverbio del giorno: giugno secchetto, erba a stecchetto. Ma per piacere, sì, perché secchetto perché è un nuovo modo di parlare. Va bene, noi oggi vogliamo fare tanti auguri a tante persone, penso a Luciano Canfora, il grecista, poi Massimo Cacciari, e poi Stefania Sandrelli e Michele Guardì. Che va fatto Michele Guardì, che nasce oggi, è come l'Arma dei Carabinieri, perché è nata oggi l'Arma dei Carabinieri, il 5 giugno, tanto tempo fa, Enrico Ruggeri, eccetera, eccetera, e Stefania Sandrelli, Michele però in particolare, perché insomma è un amico storico di mio padre, mio, eccetera, eccetera, insomma, soprattutto mio direi. A questo punto vediamo cosa accadeva il 5 giugno del 1947, ci porta dentro la musica, inequivocabilmente.

0: questo Star and Stripes Forever, questo è Sousa, John Philip Sousa, e poi è diventato l'inno dei Marines, cioè un inno americano. Guardate, non vedete garrire la bandiera a stelle e strisce? Guardatela con noi. Sì, ma c'è tutta un'introduzione lunghissima, e il ponte è che Sousa si chiama da fare col susafono, che è quel grandissimo strumento che si portava in collo, una specie di tuba molto grande, ma poi quando attacca si vede o marciare i Marines o garrire la bandiera. Prima o poi arriverà, ma va bene così, va bene così, che ci sta, perché questo dimostra come e quanto la musica può creare immagini, e li crea più o meno in questa maniera, dai. Si marcia in quattro tempi, quando marciano i Marines sono quattro tempi, non è uno, due, ma un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un. C'è poco da fare, alla fine siamo tutti occidentali, c'è poco da fare, su, ma io sono orgogliosamente occidentale, è inutile che ridi, Genuini, 5 giugno 1147, George Marshall vara il suo piano Marshall. Oggi si parla tanto di piano Marshall, questo è stato il vero piano Marshall, questi miliardi di dollari in aiuto per fare in modo che l'Europa potesse rinascere e l'Italia con l'Europa potesse rinascere. E noi abbiamo la voce di George Marshall, già tradotto, come dice, lui è il segretario di Stato, generale a 5 stelle, lo propone praticamente a un'assemblea. Quando parla praticamente di cercare di aiutare l'Europa, perché in questa maniera si aiuta il mondo. Sentiamo George Marshall, dai.
1: L'America è di fronte al dilemma: o aiutare l'Europa o subire le conseguenze del collasso dell'Europa. Dilemma non facile, perché l'America non può né deve dissimularsi i sacrifici a cui si esporrà per l'esecuzione del piano.
0: Maestro Bernardini, quasi quasi quando viene qui in studio, che tutta Europa l'aspetta in studio, chiedete di fare un pezzo di Star and Stripes Forever. L'America è di fronte al dilemma: o aiutare l'Europa o subire le conseguenze del collasso dell'Europa. Dilemma non facile, perché l'America non può né deve dissimularsi i sacrifici cui si esporrà per l'esecuzione del piano. Questo lo diceva Marshall il 5 giugno 1947. Hai capito, Donald? Hai capito? E queste parole risuonano chiare nell'aura di Harvard, pronunciate da Marshall, e sono state l'inizio di un mondo nuovo, dopo un mondo di distruzione, e dobbiamo fare tesoro di queste parole, di queste azioni, di questa collaborazione, di questa voglia di rinascita, di questa voglia di ricostruzione, che appunto in questo caso è targata a stelle e strisce. C'è poco da discutere su una cosa del genere, e bisogna dirne anche un'altra, che pensate che inizialmente questo piano si rivolgeva anche all'Unione Sovietica, che però si tira fuori. No, non voglio essere aiutata. Quindi il distacco fu fatto da loro. Loro hanno creato quella che poi Churchill definirà la cortina di ferro, cioè questa spaccatura nel mondo occidentale. Sentiamo sempre Marshall, e questo discorso lo fa a chi? Questo, vedete, il segretario di Stato, quindi la seconda carica dello Stato americano, la fa agli studenti di Harvard, come dire: dovete crescere con questa prospettiva. Ecco, questo è il discorso che ho fatto tante volte: il politico e lo statista. Lo statista è quello che pensa al futuro, tant'è che ancora oggi si parla di piano Marshall, e il politico è quello che pensa al sondaggio fatto domani. Parola a George Marshall.
2: Any government that is willing to assist in the task of recovery will find full cooperation.
0: Qualsiasi governo disposto ad aiutare nella missione di rilancio troverà piena cooperazione, ne sono certo, da parte del governo degli Stati Uniti. Qualsiasi governo che trami per bloccare la ripresa degli altri paesi non può aspettarsi aiuto da parte nostra.

0: Teeth, doorbells, landlords, I make it clear
1: that no matter how they coax him,
0: I'll stay right here. I look through a magazine, the missionary's wife.
2: E ci vediamo, questo è il 47, Civilization. Stiamo facendo un'immersione totale nella cultura del dopoguerra, dell'immediato dopoguerra, e in quella cultura che è la nostra cultura, la cultura dell'Occidente. C'è poco da fare nell'America e non solo l'America e così via. Vogliamo fare una bella cosa adesso? Maestro Bernardini, vogliamo cambiare argomento rimanendo sempre in questa zona geografica e geopolitica? Prego, maestro.

0: E qui siamo nel pieno 1968 con Mrs. Robinson, Paul Simon e Simon & Garfunkel, ovviamente, e Art Garfunkel. Ecco, qui siamo in quell'America, perché in quel 1968, oggi nel 1968, succede una cosa terribile. Bob Kennedy stava facendo il tour elettorale, perché si candidava come possibile presidente democratico. Era a Los Angeles, in nell'hotel Embassy, e c'era un entusiasmo incredibile. Mentre stava uscendo, praticamente gli va incontro i cuochi, gli vanno incontro la gente comune e così via, esce da dietro un frigorifero Shiran Bishara Shiran e gli spara 8 colpi, uno dei quali letale, dietro l'orecchio, alla testa, quindi avrà questo proiettile conficcato. Cercheranno di operarlo, sarà perfettamente inutile. E pensate che le ultime sue parole è stata, quando qualcuno cercava di rianimarlo, dice: ma tutti gli altri stanno bene? Cioè, le parole erano per il prossimo. Sentiamo Andrea Barbato, che era corrispondente per l'appunto degli Stati Uniti, e dà la notizia praticamente della morte di Bob Kennedy.
1: Da oltre 2 ore Bob Kennedy è sottoposto a trattamento chirurgico, ha una pallottola di pistola calibro 22 nel cervello. Le condizioni sono molto critiche, 6 medici stanno compiendo l'operazione. Io credo che questa sia stata una notte incredibile, angosciosa, piena di orrore, di frustrazione, di terrore.
0: Shiran Bishara Shiran è condannato, è vivo, sta all'ergastolo da sempre. Era un giordano di origine palestinese, se la prende con Kennedy perché aveva sostenuto Israele nella guerra dei 6 giorni. Io evito di fare qualsiasi tipo di commento. Io penso che il commento ognuno di voi lo farà nella vostra testa, nelle vostre riflessioni. Vi dico che praticamente poco prima era stato ucciso Martin Luther King, 68, quindi è un momento veramente molto difficile.

0: Kennedy, che l'aveva fatto poco prima, 5 aprile 68, quindi poco prima dell'attentato che lo vedrà morire, e parla della non violenza, parla del fatto che bisogna cercare una vita civile tollerante. Io ricordo a me stesso e a voi che ci state ascoltando, successo @rai.it, che Kennedy era profondamente legato alla cultura classica, quindi alla cultura dell'Occidente. Una delle sue frasi preferite è una frase di Tacito: fanno un deserto e la chiamano pace, che era un Calgaco, era un eroe autoctono dell'Europa del Nord, di fronte alla conquista romana. Calgaco dice: i romani cosa fanno? Fanno un deserto e la chiamano pace. Questa, che peraltro fa capire come Tacito poi fosse in fin dei conti affine alle idee di Calgaco, perché è lui che gliele fa dire queste parole. Tacito è un romano, un cittadino romano a tutti gli effetti, per cui questa dimostra come la cultura, un certo tipo di cultura occidentale, obiettivamente ha fatto scuola nella scuola del mondo. Sentiamo la voce di Kennedy, che ha, in questo discorso al Cleveland City Club, 5 aprile 1968.
1: No martyr's cause has ever been stilled by an assassin's bullet. No wrongs have ever been righted by riot.
2: Che cosa mai ha ottenuto la violenza? Che cosa è mai riuscita a creare? Si è mai riparato ai torti con le esplosioni di violenza sulle piazze e con il disordine civile? È solo la voce della follia, non la voce del popolo.

E vai con i violini qui, The Day of Pearl Spencer, McWilliams, contradotto poi da Mogol, e Nel volto della vita, Caterina Caselli, amica, Caterina Caselli, che nel 68 cantava questo. E mette in evidenza appunto anche questo rumore che fa di fondo, per cui ci sarebbe bisogno di un po' di silenzio. Maestro Bernardini, prima del suo ingresso in studio, mi ritaglio qualche minuto, sentiamo un po', dai.

Prima Simon & Garfunkel mi ha fatto venire in mente un tema, il silenzio. Sì, il silenzio in questo mondo che fa rumore, mentre tutti gli altri fanno rumore, diceva Franco Battiato. Tema affascinante, tutti dovremmo tendere al silenzio, tutti dovremmo fare attenzione a non sprecare parole, a esprimere concetti pensati, a non disperdere nel rumore delle parole dette e la confusione delle parole dette male. Com'è difficile fare silenzio, com'è facile riempire l'etere di parole inutili. Frequentando questo mondo, il mondo che mi circonda, se ne ascoltano tante, ogni spunto diventa un pretesto per dire qualcosa su qualcuno, parlando di tutto e di tutti, parlando senza cognizione di causa, parlando, quasi che la parola sia necessaria, sempre necessaria, quasi che la parola detta non lasci traccia, ma non è così, E in questa nostra società della parola garrula e cinguettante sembra mettere al bando chi se ne sta in silenzio, in disparte, ascoltando e facendo gocciolare poche parole solo se necessarie. Chi tace acconsente, si diceva una volta nei proverbi, una volta, quando si parlava poco. Oggi chi parla acconsente, chi parla avalla, partecipa, diventa complice della superficialità diffusa e chi parla troppo interrompe quello stato sempre più raro, interrompe il rumore del silenzio.

0: maestro Bernardini in studio col suo pianoforte.
1: Eccoci, ben trovato. Ma sai che questa canzone è in mi bemolle minore? Non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto, perché sembra un mi minore, sembra, poi, le canzoni folk in genere hanno tonalità facili, sì. Suonabili con la chitarra, mi, re, sol, re, già il fa che c'ha da mettere il dito lungo, il cosiddetto barre, già il fa è un accordo un pochino più
0: complesso, invece il mi bemolle
1: minore. Probabilmente, guardi, glielo dico io e svegliamo anche
0: svegliamo un arcano,
1: penso che abbiano scordato un pochino la chitarra per...
0: no, ma qui sta rovinando, sai,
1: si fa, ma i due, guardi che i due
0: camminavano, oggi è una coppia, facciamo una coppia noi due adesso,
1: però
0: Simon & Garfunkel,
1: guardi, ma se io le dico una cosa, sì. se io le dico la terza, lei a cosa pensa?
0: La casa editrice.
1: No,
0: no, perché...
1: la terza è un tipo di armonizzazione.
0: Allora, lei mi rifaccia la domanda,
1: allora deve rispondere, sì. È un intervallo,
0: sì, va bene,
1: allora... se io le dico cos'è la terza,
0: un intervallo,
1: perfetto.
0: Allora,
1: ed è proprio, adesso stiamo scherzando, però in realtà mi piace sottolineare questo aspetto di Simon & Garfunkel, mm-hmm. che come si usa spesso nel pop, nel folk, usano una armonizzazione per terze, cioè una voce canta una nota, certo. E l'altra voce canta, per dirla ecco in modo molto semplice, una nota che è a tre note di distanza, quindi diventa terza. Adesso sicuramente dovremo fare qualche esempio. Allora guardi, lei quando sente ecco per esempio Mrs. Robinson, sì. Già dall'inizio ecco, queste qua sono due parti vocali, due parti cantate in cui Paul Simon fa questa nota qua.
0: Ah, certo, è vero.
1: E Garfunkel è lo stesso disegno melodico, però fatto con due note della scala diverse, quindi insieme.
0: Fantastico, questo è veramente fantastico.
1: Questo procedimento così deriva anche questo da secoli di prassi musicali e si chiamava il gimmel, dal latino gemellus, così vengo un po' nel suo...
0: Il mio orto concluso.
1: Gemellus, e in effetti sono delle parti vocali gemelle, sono molto simili ma un pochino spostate. Se io le faccio, guardi, un altro accenno così, però la devi indovinare, tanto la suono male.
0: Vabbè, io la indovino.
1: Provi.
0: The Boxer, sempre...
1: eccetera. E anche questa è un'armonizzazione per terze parallele. The Sound of Silence è un pochino più elaborata, devo dire, perché se io le facessi solamente la parte vocale che fa Paul Simon, forse non la riconoscerebbe.
0: No, è quasi una tortura.
1: Però già se ci mettiamo Garfunkel,
0: sì. Ah, vabbè, no, guardi, vede l'interesse delle nostre colleghe, questo allora, dimostra che stiamo interessando.
1: Esatto, no. Tommaso Margiotta però c'ha la palpebra pesante. Ah, ecco, c'ha la chitarra.
0: La chitarra ed è pronto. Senta, dovendo chiudere sì. Piano piano, io ricordo che starò su Amarcord stasera con la Solarino, ma Bridge Over Troubled Water.
1: Ah, guardi, qui andiamo proprio su un terreno quasi mistico, perché quella canzone ricevette anche un Grammy Award per la miglior parte pianistica suonata, e in effetti è uno degli accompagnamenti pianistici più belli che si possano ascoltare nel pop, a un'introduzione facciamo così, guardi, tanto il tempo è finito,
0: ce ne andiamo, lei suona, poi facciamo entrare Simon & Garfunkel,
1: io faccio l'introduzione, sì. Poi chiamo Simon.
0: Io chiamo.
1: Chiamiamo Art, perché questa è cantata solamente.
0: Solo da Art Garfunkel.
1: Art.
0: Va bene, la faccia proprio così. Noi sentiamo lunedì. Faccia proprio come ha detto.
1: A lunedì. Allora, comincio. Sì.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La guerra tra Ucraina e Russia, si riaprono spiragli di dialogo. Sarei felice se Zelensky e Putin si incontrassero, l'auspicio del presidente americano Trump.
3: Dopo settimane complicate per la Russia sul campo per via dei droni ucraini in profondità, a margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin afferma che Mosca è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, benché, a suo dire, l'esercito avanzi su tutto il fronte. Torna a ribadire che l'accordo dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta in Alaska con Trump e che la Russia pretende il controllo totale sul Donbass, aggiungendo però che questo non è in contraddizione col raggiungimento di un accordo con Kiev. Infine, il presidente sostiene che non sia necessario un cessate il fuoco per negoziare. In parallelo, il presidente ucraino fa recapitare una lettera a Putin in cui gli propone un faccia a faccia. Scrive che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco durante tutta la durata dei negoziati e afferma che l'intesa in Alaska non sia rilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Le posizioni, dunque, restano chiaramente distanti, e a rimarcarlo indirettamente è lo stesso Cremlino, che dopo la missiva di Zelensky lo invita a Mosca, ben sapendo che per il leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Donald Trump però fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice, devono incontrarsi. Valeria Fraschetti, GR1.
2: In Libano la nuova tregua solo sulla carta. Hezbollah respinge l'accordo sul cessate il fuoco firmato da Israele e dal governo libanese. Colpi di mortaio contro una postazione dell'Unifil nel settore orientale. Ucciso un casco blu serbo, due i feriti, nessun italiano coinvolto. Dall'Iran messaggio della guida suprema Khamenei: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Donald Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato insieme ai democratici una mozione per chiudere il conflitto con l'Iran. Un comportamento antipatriottico, secondo il presidente. Lunga nota del Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti. Il presidente Mattarella, si legge, ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano, che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di clemenza. Si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, e che la riservatezza viene sempre applicata alle situazioni delicate, soprattutto se coinvolgono bambini. L'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Su richiesta della procura fiorentina sono state archiviate per la sesta volta le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'archiviazione era arrivata anche per l'altro indagato, Silvio Berlusconi, subito dopo la sua morte nel 2023. Secondo la tesi accusatoria, la campagna stragista e il clima di terrore che ne è conseguito favorì l'ascesa politica di Berlusconi, ma secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti tra Cosa Nostra e i due fondatori di Forza Italia. Scambio di messaggi al telefono fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi dopo la notizia dell'archiviazione di Firenze, che la premier ha commentato con una nota ufficiale di Palazzo Chigi in cui ha definito le accuse infamanti, rivendicando come il centrodestra sia una comunità politica fondata sulla legalità. La premier è attesa questa mattina a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri e poi nel pomeriggio a Tivat in Montenegro per il vertice fra Unione Europea e paesi dei Balcani Occidentali. A Milano un insegnante della scuola militare Teolie è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, concussione, maltrattamenti nei confronti di diversi allievi.
4: In classe abbracci e palpeggiamenti, poi le conversazioni sessualmente esplicite e ancora le continue richieste di foto intime agli studenti, anche minorenni, via smartphone sul social network che li aveva costretti a scaricare a fronte di regali in denaro o con la promessa di voti più alti. Per questo un insegnante di 48 anni milanese è stato arrestato alla scuola Teulier. Si trova ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale. A raccontare tutto ai superiori era stato nello scorso marzo uno studente. Nel corso dell'indagine della Procura di Milano affidata ai carabinieri, sette allievi, tutti maschi, hanno raccontato sopraffazioni e umiliazioni subite, fornendo anche le foto scattate in aula. Il professore di italiano e latino, che aveva anche un contratto all'Università Statale di Milano, era stato assegnato allo storico istituto militare nell'ottobre 2024. Una volta scoperta l'inchiesta, il professore aveva cercato in ogni modo di cancellare le prove e di far tacere i ragazzi. L'ultima minaccia, danneggiarli nel corso dei prossimi esami di Stato. Dall'esercito, la condanna di ogni forma di abuso. Milano, Francesco Perugini, GR1. RV1.
2: In Consiglio dei Ministri slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, spiega il Carroccio. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise che scade domani. Durante il vertice dei ministri poi lo scioglimento di due comuni campani per infiltrazioni mafiose, Sarno e Torre Annunziata. Lo sport, i campioni dell'atletica in scena all'Olimpico di Roma per il Golden Gala. Nei 100 metri vinti da Lyles, ottimo quinto tempo, 9,99 di Jacobs. Vittoria azzurre per Leonardo Fabbri nel peso, Matteo Scioli nell'alto e Andy Diaz nel salto triplo. Sentiamo proprio Diaz.
0: Sono venuto con un obiettivo, soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento. Sto bene, mi sento bene, una pista incredibile, un popolo brillantissimo, sentivo tutto il suo calore, tutta la sua energia. Prossima settimana andiamo a Oslo e cerchiamo di dare tutto come sempre.
2: Sono le 6-5 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
5: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
6: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
5: Una serata importantissima.
6: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
7: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale con le novità sulla fragile tregua in Libano, l'Italia e il nucleare, Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse, questi i temi principali sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut, una resa, Israele si ritiri, ucciso, casco blu serbo nel sud, Putin pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive, vediamoci, io e te finiamo la guerra. C'è un commento di Massimo Gramellini, la patria non è una clava, guerre culturali, poi un'intervista a Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare. Ancora centropagina, Satrapi, l'arte e la libertà, creò Persepolis, morta a 56 anni. Poi di spalla l'inchiesta, botte, abusi e paghe misere, le vite da incubo dei migranti, è un servizio di Goffredo Buccini. Ancora centropagina, il Quirinale, nessuna inconsueta segretezza, Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso. E ancora Milano, scuola militare, prof arrestato, abusi sessuali. E poi sempre a centropagina, Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. Questa la prima pagina del Corriere della Sera. Siamo al Giornale. Il Giornale titola così: 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi. Archiviati, Cavaliere dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. C'è un editoriale di Tommaso Cerno, la storia ha dato ragione al CAV, leggiamo le prime righe. 30 anni, un'intera stagione politica, un paese che invecchia e si parla addosso fingendo di non vedere un'ombra che non smette di allungarsi. E la notizia è che viene archiviato Silvio Berlusconi, che ormai non può nemmeno godersela. Archiviato rispetto alle accuse più infamanti, quelle che lo volevano mandante morale o materiale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, insieme a Dell'Utri, sospesi in quelle migliaia di pagine come i cari morali di Falcone e Borsellino. Archiviato non significa assolto in un talk show, non significa santificato in piazza, significa che per la giustizia su quella pista non c'è sostanza per andare avanti, punto. Questo è quanto scrive Tommaso Cerno sulla prima pagina del Giornale. Poi di spalla Ucraina, spiragli di pace, Putin pronti al dialogo, Zelensky, vediamoci. Questa è la prima pagina del Giornale. Vediamo la Stampa. Putin e Zelensky, segnali di pace. Il Cremlino agli USA, rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. C'è un'analisi di Stefano Stefanini, se lo zar ora cerca di uscire dall'angolo. E poi in basso la dissidente iraniana, la lotta di Satrapi uccisa dal dolore, un servizio di Alessia Melcangi. vediamo Libero. Rivoluzione Lega, questo è il titolo d'apertura. Zaia scende in campo. Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. L'editoriale di Alessandro Sallusti: si sa che gli ideali non hanno prezzo, ma il consenso sì. Poi di spalla, lezione alla sinistra, il Colle conferma la grazia a Minetti e striglia il Fatto. A centropagina anche qui, dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e Dell'Utri, ufficiale, Silvio non era mafioso, archiviate per la sesta volta, tra parentesi, le accuse sulle stragi del 93. Poi c'è un'intervista a Barbara Berlusconi, una legge per far pagare i magistrati che sbagliano. In basso, Marjan Satrapi non ha retto il dolore per la scomparsa del marito, il dramma dell'artista morta d'amore a 56 anni. Vediamo il Messaggero. Primo, via libera della Camera alla delega. I decreti entro l'anno. L'Italia riapre al nucleare. Questo è il titolone d'apertura del Messaggero. I vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin con i nuovi mezzi energia sostenibile. Accise verso il rinnovo del taglio. Stallo sui voucher per i fragili. A centropagina, Mattarella chiude il caso Minetti. Il Quirinale non si fa influenzare. La presa d'atto della relazione della Procura sulla grazia. La nota del Colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda. E ancora centropagina, Berlusconi e Dell'Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta, telefonata tra Marina e la Premier, resta l'emergenza giustizia. In basso questa notizia di cronaca interessante, Fabiola Moretti, di nuovo arrestata la lady della banda della Magliana. Vediamo il Sole 24 Ore. Libano, no di Hezbollah alla fragile tregua, raid IDF su Gaza City, almeno 11 vittime, ucciso un casco blu serbo. Il titolone invece è questo, carburanti, nuovo taglio alle accise e a centropagina lotta all'evasione, il fisco fissa l'obiettivo 2026 a 14,5 miliardi, scrive il Sole 24 Ore sulla prima pagina. Vediamo La Verità, quotidiano indipendente fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Mafia, sesta archiviazione in 30 anni, però i PM non si arrendono su Berlusconi. C'è un commento di Maurizio Belpietro: l'orologeria funziona sempre, sentenza di gennaio ma hanno aspettato il dopo referendum, scrive Belpietro. Il titolone invece è questo, l'affittopoli della sinistra, il PD bastona i proprietari di casa e si genuflette ai fighetti. A Firenze il sindaco allarga, tutta la città la stretta sugli affitti brevi, cittadini furiosi. A Milano nuova inchiesta per la gestione degli spazi commerciali in centro per promuovere film. Intanto Prodi benedice Schlein e Landini, la patrimoniale è bellissima. Così scrive La Verità. A centropagina difende la figlia, i Maranza lo massacrano. Nelle Marche un padre chiede a quattro magrebini di lasciare in pace la ragazza, loro lo picchiano lasciandolo sanguinante a terra, presi due nordafricani che allungavano le mani, e non solo verso minori, a Eboli e Cagliari. Così scrive La Verità. Vediamo il Domani. Minetti, Mattarella al contrattacco, sì alla grazia, nessuna segretezza. Dopo l'ok della PG di Milano che ha smentito il Fatto, il Quirinale conferma la clemenza. Caso chiuso. Poi l'affondo sui sospetti di favoritismo. Non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. Sull'energia il governo lancia i mini impianti nucleari, ma il DDL è solo propaganda, scrive il Domani in apertura. E poi in basso, Libano, Hezbollah affossa la tregua, i miliziani contro il patto con Israele, Iran, la Camera boccia la guerra, ira di Trump. Vediamo il Foglio, l'umiliazione giudiziaria dei no-cav, senza chiasso e senza medaglie al petto, un jeep fa a pezzi le inchieste portate avanti con clamore e furore da magistrati intoccabili che hanno spacciato per 30 anni la grande balla del Berlusconi mafioso e del Dell'Utri stragista, scrive il Foglio in prima pagina. Vediamo il Fatto Quotidiano. Grazia, Graziella e Mattarella, questo è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano. I dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive in casi amministrativi, di Pietro. Se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. E poi in alto, Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Vediamo il Manifesto. Il manifesto apre così: cogli l'atomo, questo il titolo. D'apertura, primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono. Un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. E a centropagina Zelensky a Putin, incontriamoci, la lettera aperta del presidente ucraino, fissiamo una data e finiamo questa guerra. In basso Mattarella conferma la grazia Minetti dopo l'ok dei giudici. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. La tregua finita, finta, questo è il titolo d'apertura dell'Avvenire. Ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah. Prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. La vittima è un soldato serbo, feriti anche due spagnoli, solito scambio di accuse tra i due fronti. A centro pagina, ragazzi in marcia per la pace di tutti, Arezzo a rondine Utopic Fest con 4.000 giovani. E sempre a centro pagina, benzina, lo sconto resterà, più blocchi alle frontiere, il governo accelera sui migranti, Giorgetti, il taglio accise sarà prorogato, scrive l'Avvenire in prima pagina. Vediamo Repubblica. Ritorno al nucleare, primo sì, questa è l'apertura di Repubblica. La Camera approva il DDL con 155 voti a favore. Protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Poi a centropagina, mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici e ancora il Quirinale conferma la grazia Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. A centropagina, addio a Satrapi, donna libera, che raccontò l'Iran con Persepolis, è un servizio di Roberto Saviano. Di spalla agli esteri, Ucraina, Zelensky scrive a Putin, incontriamoci, Trump sarei felice. Ucciso e ancora ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. E in basso, lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori. Allora, vediamo subito pagina 2 di Repubblica, nucleare, ok alla legge delega, Pichetto, passo importante, sinistra all'attacco sulle scorie. La Camera approva il ritorno all'atomo con i voti della maggioranza e di Azione. IV si astiene, le altre opposizioni dicono no, c'è la cornice, entro l'anno i decreti. Ancora Repubblica a pagina 3 sullo stesso argomento, 10 anni per la prima centrale, resta il rebus dei rifiuti radioattivi, scrive Repubblica in questo paginone dedicato proprio al tema. Vediamo il Corriere della Sera a pagina 16, primo sì della Camera al nucleare, taglio delle accise, la scelta del rinvio. Ok del Consiglio dei Ministri al patto di migrazione e asilo, PNRR, l'Unione Europea versa la nona rata da 12,8 miliardi. Allora sentiamo subito proprio su questo tema le voci di Pichetto Fratin e poi di Bonelli. Dovremmo sentirle, vediamo.
8: Allora, chiedo... è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
9: Oggi la destra ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare. Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Bloccano le rinnovabili. Con gli occhi chiusi.

0: riesco. Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti, proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo rimasti al nucleare, siamo a pagina 17 del Corriere della Sera, c'è una lunga intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin. Referendum sull'atomo, punto interrogativo, sapremo spiegare perché non ci sono pericoli. Il ministro, le regioni bloccano 150 gigawatt da fonti rinnovabili. Vediamo cosa chiede Antonella Baccaro al ministro Pichetto Fratin. Cosa significherà produrre energia nucleare? Questa è la risposta. Non avremo grandi centrali come quelle smantellate, ma moduli a zero emissioni e di piccola taglia. Cioè, chiede ancora Antonella Baccaro, un reattore da 300 megawatt è grande quanto 3 o 4 campi da calcio, lo standard misura 105 metri per 68, non poco, chiede ancora Antonella Baccaro. Per avere la stessa quantità di energia, risponde Pichetto Fratin, bisogna attivare impianti fotovoltaici per un'estensione pari a 3000 campi da calcio. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera a pagina 17. Sullo stesso argomento siamo a pagina 8 del giornale. Nucleare, c'è il sì alla svolta, ok alle centrali del futuro. La Camera approva il DDL delega, decreti attuativi entro Natale, Pichetto, bollette più leggere, meno dipendenza dall'estero. E adesso voltiamo pagina, siamo all'altro grande tema, che è quello che riguarda appunto Berlusconi e Dell'Utri. Siamo a Libero a pagina 4, altra archiviazione e che sia la volta buona, scrive Libero. E 6, Berlusconi e Dell'Utri non sono i mandanti delle stragi di mafia. Vediamo ancora la stampa pagina 15, mafia, archiviati Berlusconi e Dell'Utri, Marina attacca, 30 anni di fango, Meloni sente la figlia del Cavaliere, verità incontrovertibile, il centrodestra rilancia la battaglia sulla giustizia. Ancora il Corriere della Sera, pagina 12, stragi, nessun elemento concreto, archiviati Dell'Utri e Berlusconi, la decisione del GIP di Firenze sui presunti contatti con Cosa Nostra e le bombe del 1993. Ancora il Corriere della Sera, pagina 13, l'affondo di Marina, sospetti e insinuazioni per delegittimare, solo carta straccia, Meloni accuse infamanti, il centrodestra per la legalità. E poi a centro pagina l'ultima campagna dell'ex premier, fascina, giustizia è fatta, amore mio. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. Vediamo il messaggero a pagina 4, mafia, cadono le accuse per Berlusconi e Dell'Utri e Meloni sente Marina. La sentenza sulle stragi, la premier, spazzati via decenni di sospetti infamanti. La figlia del fondatore di Forza Italia, la giustizia resta una emergenza. Responsabilità civile, si riapre il fronte. E in basso c'è un focus firmato da Valentina Errante. 30 anni di indagini, 6 archiviazioni, il teorema sul CAV finisce in nulla. Vediamo sullo stesso argomento, ancora pagina 12, siamo a Repubblica. Berlusconi e Dell'Utri, archiviati per le stragi, esulta il centrodestra. Per i PM erano i beneficiari delle bombe del 93, il GIP solo indizi, la leader, la nostra coalizione non si fonda sull'illegalità. Vediamo ancora Repubblica, pagina 13, Marina incalza l'esecutivo, la giustizia va riformata, è un retroscena firmato da Lorenzo De Cicco. Vediamo ancora su Berlusconi Dell'Utri, pagina 7 di Avvenire, stragi, riarchiviati Berlusconi e Dell'Utri, Meloni spazzati via, 30 anni di infamie. E poi di spalla, sempre a pagina 7, grazia confermata, Minetti, il Colle prende atto delle verifiche. Sul caso Berlusconi, siamo al giornale, il giornale dedica tanti servizi a questo argomento, la grande bugia, siamo alle pagine 2 e 3, la grande bugia, questo è il titolone comune, archiviato il fango sul CAV, nessun legame con la mafia, Dell'Utri e Berlusconi nel mirino dal 1996, ma la procura di Firenze non ha trovato elementi e i legali non sono nemmeno stati informati. E poi una gogna lunga 30 anni, 36 processi e 90 filoni, l'obiettivo, punto di domanda, rovesciare il consenso degli italiani, il tentativo fallito di distruggere un avversario necessario, trasformando le procure in supplenti della politica. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Partiamo dalla 32, code per traffico intenso tra Circonvallazione Ulx e Bardonecchia in questa direzione, uscita consigliata Ulx Ovest. In A7 incidente, un tamponamento tra camion spostati in Piazzola tra Busale e Genova Bolzaneto verso Genova. Si segnalano inoltre straripamenti tra Vignole e Borbera ed Isola del Cantone in direzione Genova. Andiamo in A4, Milano-Brescia, code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano direzione Torino. Sulla tangenziale nord di Milano code per un incidente tra Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni Sud in direzione del ramo est della tangenziale. In A12 code per un veicolo fermo all'altezza di Colle Salvetti, bivio per la strada delle grandi comunicazioni Firenze-Pisa-Livorno, in entrata coinvolte entrambe le direzioni di marcia. Traffico intenso in A1 tra Sasso Marconi e bivio per la variante di Valico, direzione Firenze, verso la capitale. Sulla diramazione di Roma Sud code tra Torre Nove e l'allacciamento al grande raccordo anulare. Sul tratto urbano della 24 coda da Portonaccio alla tangenziale est di Roma. Infine sulla 19 troviamo rallentamenti per lavori tra Tremonzelli e Resuttano, direzione Catania. È tutto da Renge Mandolesi, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi e rivediamo velocemente le prime pagine dei giornali, siamo alla stampa. Putin, Zelensky, segnali di pace, il Cremlino agli USA, rispettino gli accordi di Anchorage, avanti con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering, Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. C'è un'analisi di Stefano Stefanini, se lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, a centropagina la dissidente iraniana, la lotta di Satrapi uccisa dal dolore. Passiamo a Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì, questo è il titolo d'apertura. La Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. A centropagina, mafia, Berlusconi archiviato, Marina attacca i giudici e ancora il Quirinale conferma la grazia a Minetti, causa risarcimento da 250 milioni. A centropagina, addio a Satrapi, donna libera che raccontò l'Iran con Persepolis. È un servizio di Roberto Saviano. Di spalla, Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci, Trump, sarei felice. E poi ucciso casco blu nel sud del Libano, no di Hezbollah alla tregua. In basso, lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori. Il Corriere della Sera, salta la tregua in Libano, questa è l'apertura. Putin pronti a una soluzione, Zelensky gli scrive: vediamoci io e te, finiamo la guerra. Il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud. Un commento, la patria non è una clava, di Massimo Gramellini. A centropagina, intervista a Pichetto Fratin, ecco il mio piano per il nucleare. Ancora Satrapi, l'arte e la libertà, creò Persepolis, morta a 56 anni. Di spalla l'inchiesta, botte, abusi e paghe misere, le vite da incubo dei migranti. E ancora Minetti, la grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale, nessuna inconsueta segretezza. E ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere, Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina. Passiamo all'Avvenire. La tregua finta, ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah, prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. La vittima è un soldato serbo, feriti anche due spagnoli, solito scambio di accuse tra i due fronti. A centropagina, ragazzi in marcia per la pace di tutti, a Rondine Utopic Fest con 4.000 giovani. E ancora a centropagina, benzina, lo sconto resterà, più blocchi alle frontiere, il governo accelera sui migranti. Giorgetti, il taglio a Cise sarà prorogato. Passiamo al Manifesto. Cogli l'atomo. Primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. A centropagina agli esteri, Zelensky a Putin: incontriamoci. La lettera aperta del presidente ucraino: fissiamo una data e finiamo questa guerra. In basso, dopo l'ok dei giudici, Mattarella conferma la grazia a Minetti. Vediamo il Fatto Quotidiano. Grazia, Graziella e Mattarella. Questo è il titolo d'apertura. I dubbi dei giuristi su mancata rogatoria, indagini difensive in casi amministrativi Di Pietro. Se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. Minetti, il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG. E in alto, dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze e Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. Il domani apre così: Minetti, Mattarella al contrattacco, sì alla grazia, nessuna segretezza. Dopo l'ok della PG di Milano che ha smentito il fatto, il Quirinale conferma la clemenza, caso chiuso. Poi l'affondo sui sospetti di favoritismo, non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. Sull'energia il governo lancia i mini impianti nucleari, ma il DDL è solo propaganda, scrive il Domani. E in basso, Libano, Hezbollah affossa la tregua, i miliziani contro il patto con Israele, Iran, la Camera boccia la guerra, ira di Trump. Vediamo il Messaggero, Italia riapre al nucleare. I vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin, con i nuovi mezzi energia sostenibile. Accise verso il rinnovo del taglio, stallo sui voucher per i fragili. Primo via libera della Camera alla delega, i decreti entro l'anno. A centropagina, Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare. La nota del Colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda. La presa d'atto della relazione della Procura sulla grazia. E ancora a centropagina, Berlusconi e Dell'Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta, telefonata tra Marina e la Premier, resta l'emergenza giustizia. Poi in basso una notizia di cronaca, Fabiola Moretti, di nuovo arrestata la lady della banda della Magliana. Chiudiamo con il Giornale, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, 30 anni di bugie, archiviati Cavaliere Dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. Commento firmato da Tommaso Cerno, la storia ha dato ragione al CAV. E poi di spalla agli esteri, Ucraina, spiragli di pace, Putin pronti al dialogo, Zelensky, vediamoci. Adesso ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era Ivona Hellman e noi diamo subito il buongiorno ad Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Ciao direttore, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dal titolone del Secolo d'Italia. 30 anni di fango, archiviate le accuse a Berlusconi sulle stragi del 93, Meloni, spazzata via ogni ombra. Come hai colto questa notizia e che cosa significa?
1: Beh, una notizia importante perché si dovrebbe chiudere, ci auguriamo che si chiuda una volta per tutte questa teorema che legherebbe la vicenda politica di Berlusconi a una sorta di tempesta criminale, no? di storia criminale. Quindi le stragi di mafia del 93 legate in qualche modo all'ascesa di Forza Italia, è stata una di quelle tesi che hanno accompagnato la vicenda politica di Berlusconi, ma non solo, di tutto il centrodestra. E quindi questa sesta archiviazione, lo ribadiamo a chi ci ascolta, ci auguriamo che chiuda definitivamente questa vicenda, che è stata appunto non solo una tempesta giudiziaria ma anche politica, tempesta risolta in un bicchiere d'acqua.
0: C'è poi l'altro grande tema, siamo a pagina 5 del Messaggero, Mattarella chiude il caso Minetti, il Colle non si fa influenzare, il Quirinale conferma la grazia, prendiamo atto del rapporto del PG, scrive il Messaggero, e nega l'inconsueta segretezza del provvedimento, stessa procedura seguita per gli altri. Senti con noi, direttore, le parole di Nordio.
2: Per noi ora il caso è chiuso, spero che la stessa opposizione che a suo tempo si era scatenata in modo molto violento, anche chiedendo le mie dimissioni, comprenda che una cosa è la critica più che legittima, anzi doverosa, nei confronti del governo e dei ministri quando si tratta del merito politico di una o di più decisioni, ma che diventa quasi ridicola quando si fonda sulla credulità di alcune insinuazioni che poi si sono dimostrate, come era evidente, assolutamente infondate.
0: Caso chiuso, quindi, punto di domanda, direttore.
1: Beh, le indagini sono state approfondite, sono state fatte e rifatte, perché erano già state fatte prima, la Procura Generale aveva già giudicato, no, la richiesta di grazia di Enrico Minetti legittima, e qui tutta la procedura dall'affido di questo minore, perché ricordiamo che questa grazia è stata concessa nell'interesse specifico di un minore, e tutta la vicenda è stata chiarita. Ci si augura che la questione sia conclusa, fa specie che appunto suggestioni, perché al momento di questa, quanti io rispetti da giornalista ovviamente le inchieste, ma al momento si è evidentemente parlato di suggestioni non comprovate, e quindi ci si augura appunto che la vicenda, anche questa vicenda, sia considerata chiusa. L'interesse soprattutto non tanto di Minetti o di tutta la vicenda che lei si porta dietro, ma quanto appunto di questo minore. Sappiamo che il presidente Mattarella, da fine giurista, una persona molto attenta alle carte, alle procedure, non mi stupisce che questa vicenda si sia conclusa con una grazia confermata.
0: Altro tema fortissimo è quello del nucleare. L'Italia riapre al nucleare, scrive appunto il Messaggero. I vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Pichetto Fratin con i nuovi mezzi energia sostenibile. Il Manifesto scrive: cogli l'atomo, questo è il titolone, e dice: primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. Ricorda appunto questo. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia, scrive il Manifesto, vecchia e sporca. Tu che ne dici?
1: Beh, non condivido, nel senso che la stessa Europa considera appunto il nucleare invece una opzione green, ma soprattutto parliamo di una necessità strategica, cioè se la sovranità energetica è già adesso il tema dei temi, una nazione come l'Italia che non possiede materie prime, non possiede quel tipo di energia, no? Quel tipo di possibilità che hanno altre nazioni, deve dotarsi del cosiddetto mix energetico, quindi vanno bene le rinnovabili chiaramente, ma non bastano, va bene ridurre il gas, ma qualcosa dovremmo, anche dalle fossili dovremmo comunque ancora procedere, ma senza energia nucleare, che ricordiamo acquistiamo dalla Francia, quindi non è che l'Italia torna alle centrali ma acquista energia nucleare, e le centrali stanno a pochi chilometri dai nostri confini. È una necessità, si parla ovviamente di nucleare di nuova generazione. Oggi c'è un'intervista interessante sul Corriere del ministro Frattin che spiega anche le dimensioni di questi nuovi impianti, sì, che sarebbero circa 3-4 campi di calcio rispetto a quanto può ingombrare un campo di fotovoltaico, e quindi io non vedo alternative. Cioè, i critici dovrebbero proporre un'alternativa. Se si dice no al gas, no alle fossili, bisogna allora procedere con il nucleare, è una necessità.
0: Pagina 16 del giornale. Marjan Satrapi aveva 56 anni. Addio alla creatrice di Persepolis, distrutta dalla morte del marito. L'artista franco-iraniana era diventata famosa in tutto il mondo per il fumetto sulla stretta del regime di Teheran, combatto per la libertà. Aveva rifiutato la Legion d'Onore in polemica con le scelte del governo francese sull'Iran, nega il visto ai giovani iraniani mentre i figli degli oligarchi passeggiano a Parigi. Ecco, chi era Marjan Satrapi?
1: Appunto, era una di quelle figure che ci ricordano la grandezza della cultura iraniana e persiana, e anche a volte la reticenza degli stati europei, delle nostre democrazie rispetto a questa vicenda, un po' di ipocrisia. Una figura luminosa, insomma, appunto, mi piace ricordare questa parola, un immenso artista che aveva trasformato la sua infanzia iraniana in una favola universale. Beh, questo mi sembra la definizione perfetta per ricordarla.
0: Ancora il giornale, a pagina 12, il nodo immigrazione, la minaccia in Italia, Piantedosi lancia l'allarme lupi solitari. Il ministro dell'interno, i giovani si radicalizzano sul web, è un fenomeno insidioso. A che punto siamo, secondo te?
1: È il pericolo dei pericoli. Sappiamo che da tempi non sospetti il cosiddetto Daesh, l'ISIS, aveva dettato, no, a tutti i musulmani del mondo, chiaramente noi non pensiamo che sia così, ma purtroppo questi messaggi penetrano nel web, di armarsi in qualsiasi modo. Siamo reduci purtroppo dalla tentata strage di Modena, e abbiamo visto quanto sia penetrante questa capacità, no, nel web, di proselitismo e anche di messaggi che possono coinvolgere, armare in tutti i sensi, basta un'auto, basta un coltello, soggetti fragili che servono rancore per la nostra società, nonostante siano appunto perfettamente integrati. Il vero tema appunto sono le seconde e terze generazioni. Quando queste seconde e terze generazioni non si sentono integrate per vari motivi, insomma, possono trovare in questo radicalismo di ritorno, in questa radicalizzazione di ritorno, dei valori che per noi sono ovviamente disvalori. Quindi l'attenzione da questo punto di vista delle istituzioni, dei servizi segreti, ma anche della società, deve essere ovviamente altissima. Il rischio zero non esiste, ma appunto davanti a questo c'è solo la prevenzione.
0: Ti ringrazio davvero molto, Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Grazie, buon lavoro a te e alla tua squadra.
1: Grazie a voi, una buona giornata.
0: Grazie. Si chiude qui dunque l'edicola di Radio 1, condotta e curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, a seguire Lupus in Fabula di Pietrangelo Buttafuoco. L'edicola di Radio 1 torna come sempre lunedì, sempre dopo il GR1 delle 6.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto

Qualcuno avrà riconosciuto la sigla. È quello dello sceneggiato Rai La Freccia Nera, diretto da Anton Giulio Maiano, e il libro di cui parliamo oggi è proprio La Freccia Nera di Robert Louis Stevenson. Un romanzo d'avventura che sembra fatto apposta per farne una serie televisiva, ed ecco infatti le fughe, i tradimenti, le battaglie, i travestimenti, gli amori ostacolati e le vendette. La storia si svolge durante la Guerra delle Due Rose, la sanguinosa lotta combattuta in Inghilterra nella seconda metà del 400 tra i Lancaster e gli York, due rami

scende dei protagonisti in un mondo violento e confuso dove molti personaggi non sono quello che sembrano. Non dimentichiamo, infatti, che l'autore è lo stesso dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Tutto comincia a Tunstall, un villaggio immaginario del Suffolk, una contea nord di Londra. La campana del castello chiama gli uomini di Sir Daniel, un nobile potente e infido, perché si prepara a una nuova battaglia. Poco dopo, il vecchio Nicholas viene ucciso da una misteriosa freccia nera. Il delitto viene rivendicato da John Aggiustatutto, capo di un gruppo di fuorilegge chiamato la Freccia Nera, che promette di colpire anche Sir Daniel, il suo braccio destro Bennett e il sacerdote Oliver. Il giovane Richard, detto Dick, vive sotto la protezione di Sir Daniel, che è il suo tutore. Dopo l'omicidio viene mandato a riferire l'accaduto nella contea e durante il viaggio incontra un ragazzo chiamato John Machan in fuga da Sir Daniel. Dick, anche se non lo conosce, decide di aiutarlo e mentre attraversa la palude i due fanno conoscenza. «E come sei capitato con Sir Daniel, Machan?» insiste Dick. «Ah!» esclamò l'altro. «Per abuso di forza. Mi ha strappato con la violenza da casa mia. Mi ha vestito di questi panni. Ma mi ha trascinato sul suo cavallo fino a sfinirmi. Mi ha beffata al punto che avrei pianto. E quando fu certo che i miei amici ci inseguivano, sperando di riprendermi, mi ha passato dietro perché facessi da bersaglio. Mi hanno anche sfiorata al piede destro e zoppico camminando. Ah! Ma verrà un giorno che ci si metterà di fronte. E la pagherà per tutto!»

Più avanti Dick scoprirà che il ragazzo non si chiama John, ma Johanna, ed è una giovane ereditiera rapita da Sir Daniel per darla in sposa proprio a lui e impadronirsi della sua dote. Quando arrivano al castello, l'accoglienza non è delle migliori. Sir Daniel, accortosi della fuga di Johanna, vuole rinchiuderla e farla sposare al più presto con qualcun altro. Intanto Dick comincia a capire una verità dolorosa. Il suo tutore è coinvolto nell'assassinio di suo padre Harry. Quando Sir Daniel si rende conto che Dick sospetta di lui, decide di farlo uccidere. Dick riesce a fuggire, ma Johanna resta prigioniera. E a questo punto il ragazzo si unisce ai fuorilegge, guidati da John Aggiustatutto, e da quel momento Dick ha due obiettivi: vendicare il padre e salvare Johanna. Un giorno, attraversando la boscaglia, un uomo consegna una lettera a Sir Daniel. Al più sleale, crudele, gentiluomo, Sir Daniel Brackley. Cavaliere, trovo che siete stato sleale e malvagio fin dal principio. Avete sulle mani il sangue di mio padre. State tranquillo, non si laverà. Un giorno perirete per opera mia, sappiatelo. E voglio anche che sappiate che, se cercherete di maritare a qualche altro gentiluomo, madamigella Johanna, che io stesso mi sono impegnato con solenne giuramento a sposare, il colpo sarà immediato. Il primo passo che muovete in questo senso sarà il vostro primo passo verso la tomba. Richard Shelton.

0: perché è costretta a sposarsi il giorno seguente. Gli uomini della Freccia Nera riescono però a mandare a monte la cerimonia e dopo altre fughe, dopo altri pericoli, Dick incontra anche il deforme duca di Gloucester, il futuro Riccardo III, re d'Inghilterra, protagonista di una delle più famose tragedie di William Shakespeare. Il duca lo nomina cavaliere, ma la sua figura gli trasmette una profonda inquietudine. S'accostò dritto al giovane scelto, guardandolo fisso negli occhi, e presegli la mano fra le sue, la strinse con una violenza tale da farne quasi sprizzare il sangue. Dick impallidì davanti a quegli occhi. L'insano eccitamento, il coraggio e la crudeltà che vi leggeva lo riempirono di spavento per l'avvenire. Lo spirito del giovane duca era in verità ardimentoso a spingersi così in prima linea durante il combattimento, ma dopo la battaglia, nei giorni della pace, nella cerchia degli amici fidati, c'era da temere che quello spirito continuasse a generare i frutti dalla morte. Alla fine Dick riesce a liberare Giovanna e affronta Ser Daniel, ormai sconfitto in fuga. Sentiamo come cerca di giustificarsi dalla voce di Arnoldo Foà, che interpreta Ser Daniel nello sceneggiato televisivo Rai.
1: Voglio dirti soltanto un'ultima cosa, Dick Shelton. Non sono quel mostro che tu mi credi. Sono un uomo in regola col mio tempo. Sono i tempi duri che fanno gli uomini spietati, e anche tu. Voi tutti lo siete. Dominare o subire. E nessuno, se può, sceglie la parte di chi subisce. E le leggi di chi domina sono implacabili.
0: Come nelle favole, purtroppo, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, come nelle favole, ma non nella vita, i cattivi vengono puniti, i buoni si sposano e si sposano per vivere felici e contenti. E il lupus in fabula della Freccia Nera è la tenacia. Dick non si arrende mai, vuole vendicare il padre e salvare Johanna. E Dick va avanti senza sosta, supera pericoli, tradimenti e inganni. Lungo il percorso incontra sia amici fidati sia nemici crudeli, ma non perde mai la direzione. E d'altra parte anche il suo antagonista, il perfido Ser Daniel, è tenace a modo suo. Non rinuncia ai propri interessi, cambia schieramento quando conviene e cerca di manipolare Dick fino all'ultimo. Perché la tenacia è solo una forza e se non si fa la scelta giusta può portare sia la giustizia sia all'inganno. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto La Freccia Nera di Robert Louis Stevenson, perché non basta correre, bisogna anche sapere dove andare. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

Da qui è tutto un susseguirsi di imboscate, tradimenti, scontri per arrivare alla casa dove Johanna è tenuta prigioniera. Dick, i suoi uomini rubano anche una nave, ma l'impresa fallisce. Poi Dick e il suo amico Will, senza legge, si travestono da frati per entrare nella dimora di Sardani. Dick riesce a rivedere Johanna, ma scopre

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
7: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Russia-Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci e finiamo la guerra. Il Cremlino lo invita a Mosca. Trump sostiene il faccia a faccia. Libano, non c'è tregua, ancora fuoco incrociato Israele e Hezbollah. L'intesa tra Tel Aviv e Beirut, concordata a Washington, per ora resta sulla carta. Caso Minetti, il Quirinale prende atto del rapporto della Procura di Milano. Grazia confermata e precisa, nessuna inconsueta segretezza. Ricatti sessuali, abusi sugli alunni, manette un professore della scuola militare Teolier di Milano. L'esercito, sosteniamo la magistratura. Atletica, le stelle azzurre brillano al Golden Gala, successi per Diaz, Scioli e Fabbri. Tennis, stasera il derby Cobolli-Arnaldi a Roland Garros. Buongiorno da Luana Cremasco. Tra Ucraina e Russia si riaprono dunque a sorpresa spiragli di dialogo. Sarei felice se Zelensky e Putin si incontrassero, è l'auspicio del presidente americano Trump.
3: A margine del forum economico di San Pietroburgo, Vladimir Putin prima sbandiera presunti risultati sul campo, poi ribadisce che l'obiettivo è il totale controllo del Donbass, ma questo, precisa, non è in contraddizione con la ricerca di un accordo con l'Ucraina, accordo che per il presidente Putin dovrà basarsi sull'intesa di Anchorage con Trump. Tuttavia, Putin non cita il suo mantra, la necessità di rimuovere le cause profonde del conflitto, e apre ad un ruolo per l'Unione Europea. Può aiutare a risolvere la crisi, dice. Con curioso tempismo, Zelensky scrive una lettera a Putin in cui punta sul malcontento dei russi per i droni e torna a proporre un faccia a faccia. Ribadisce che per negoziare serve una tregua, ma afferma che l'intesa in Alaska sia irrilevante. Puoi vedere da te che le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage, scrive. Il portavoce del Cremlino ha fatto sapere che Putin deve ancora vedere la lettera, ma intanto invita Zelensky a Mosca, ben sapendo che per i leader di Kiev l'offerta sia inaccettabile. Di fronte agli spiragli di dialogo che arrivano dopo giorni durissimi sul campo per entrambi i paesi, Donald Trump fa il tifo per un faccia a faccia. Ne sarei felice. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il Medio Oriente, dall'Iran, messaggio della guida suprema Khamenei. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Donald Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato insieme ai democratici una mozione per chiudere il conflitto con l'Iran. Un comportamento antipatriottico, secondo il presidente. Proseguono comunque i negoziati, regge il cessate il fuoco nel Golfo Persico, mentre il Libano continua a bruciare e Hezbollah respinge il nuovo accordo di cessate il fuoco.
4: Colpiscono ancora le forze israeliane nel Libano meridionale, ma anche nella valle della Bekaa e a sud di Beirut, morti e feriti tra i civili. Hezbollah contrattacca e uccide un ufficiale dello Stato ebraico in un raid missilistico. Ucciso anche un casco blu dell'UNIFIL serbo. Israele attribuisce la colpa ai miliziani sciiti. Da Hezbollah segnali contrastanti sul cessate il fuoco. Il leader Naim Qassem infatti boccia l'accordo come una capitolazione e torna a chiedere il ritiro israeliano da tutto il Libano e avverte: non ci sarà sicurezza per il nord di Israele senza sicurezza per i villaggi del sud del Libano. Secondo Haaretz, invece, che cita fonti libanesi, Hezbollah avrebbe accettato la tregua a patto che Israele fermi le ostilità. Sulla base dell'intesa raggiunta nella quarta tornata di colloqui a Washington, Israele ha attuato un limitato simbolico ripiegamento in una località a maggioranza cristiana vicino a Marjayun, per consentire la creazione di zone pilota nel sud del paese affidate al controllo esclusivo dell'esercito libanese. Intanto nella striscia di Gaza un nuovo raid israeliano uccide 11 persone, tra cui 4 bambini. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Lunga nota del Quirinale sulla grazia a Nicole Minetti. Il presidente Mattarella, si legge, ha preso atto degli ulteriori accertamenti fatti dalla Procura di Milano, che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di clemenza. Si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente una grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti, e che la riservatezza viene sempre applicata alle situazioni delicate, soprattutto se coinvolgono bambini. L'inchiesta sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 a Firenze, Roma e Milano. Su richiesta della Procura fiorentina sono state archiviate per la sesta volta le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'archiviazione era arrivata anche per l'altro indagato, Silvio Berlusconi, subito dopo la sua morte nel 2023. Secondo la tesi accusatoria, la campagna stragista, il clima di terrore che ne è conseguito, favorì l'ascesa politica di Berlusconi, ma secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti tra Cosa Nostra e i due fondatori di Forza Italia. Il centrodestra, una comunità politica fondata sulla legalità, infamanti le accuse a Berlusconi. Così Giorgia Meloni ha commentato l'archiviazione di Firenze. La premier sarà questa mattina a Reggio Calabria per la celebrazione dei 212 anni dell'Arma dei Carabinieri. Poi volerà in Montenegro per il vertice fra Unione Europea e Balcani Occidentali.
0: Alle 15 l'apertura ufficiale del summit Unione Europea-Balcani qui in Montenegro a Tivat, dove arriverà la premier Giorgia Meloni dopo aver partecipato alla cerimonia per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Questo piccolo centro sul mare, ancora in costruzione, è oggi un luogo blindato che conserva i segni del tempo in cui era una base navale jugoslava e che ospiterà i vertici delle istituzioni di Bruxelles, i leader dei paesi dell'Unione e dei sei stati partner dei Balcani Occidentali per fare il punto sul processo di allargamento dell'Unione. Un progetto sostenuto anche dall'Italia. La Presidente del Consiglio considera una priorità strategica l'adesione di territori che rappresentano anche una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente, soprattutto nell'attuale scenario di crisi internazionale. E la Premier ieri ha voluto sottolineare l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, disposte dal Tribunale di Firenze, definendola come un atto che chiude 30 anni di sospetti infamanti e che rivela l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centro destra e la criminalità organizzata. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Nel pomeriggio la premier aveva presieduto il Consiglio dei Ministri, sul tavolo tra l'altro lo scioglimento di due comuni campani per infiltrazioni mafiose, Sarno e Torre Annunziata. Slittato il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, non aiuta il ceto medio ma i soliti noti, secondo la Lega. Dubbi anche da Fratelli d'Italia. È rinviata poi a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise, che scade domani. Sentiamo in proposito il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
1: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
2: Anche per contrastare le crisi energetiche, l'Italia, dopo 40 anni, riapre all'ipotesi nucleare. Via libera della Camera al disegno di legge delega che ora passa al Senato.
5: Piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali è il principio del nucleare sostenibile, una tecnologia ritenuta sicura ed economica, al momento alla fase di prototipo. I primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-35, annuncia il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
6: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
5: Dopo due tornate referendarie in Italia permangono posizioni diverse sull'energia nucleare. C'è chi ne apprezza la spinta all'indipendenza energetica e il contenimento dei costi e chi invece la teme. Il provvedimento comunque parte da un presupposto chiaro: è necessaria una cesura netta con gli impianti nucleari del passato, che sono destinati alla dismissione salvo un'eventuale riconversione. E tra le novità contenute nel testo approvato alla Camera c'è la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare i nuovi impianti. Paola Bonanni, GR1.
2: E il possibile ritorno al nucleare, la tecnologia, il problema delle scorie, anima il dibattito politico. Dibattito concentrato poi anche sulla notizia, ne parlavamo, dell'archiviazione di Dell'Utri a Firenze. Giorgia Meloni ha sentito al telefono Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza.
7: Tra i primi commenti, quello di Marina Berlusconi: mio padre è uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata, e precisa: il tema giustizia resta un'emergenza. Esultano gli azzurri, a cominciare dal vice premier Tajani. Per Matteo Salvini ora una legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Poi sull'ok della Camera alla legge delega sul nucleare dice: non è pensabile un paese moderno senza nucleare. Per Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi:
8: ora, come promesso, avanti con il nucleare di nuova generazione, energia pulita, sicura e bollette più leggere.
7: Si parla di nucleare sostenibile, ma le tecnologie sulle quali puntano non sono ancora disponibili, ragionano i Dem. E la segretaria Lischlein interviene anche sul DDL Valditara. È uno scempio, dice. Dal Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli si chiede dove realizzare i depositi delle scorie radioattive e Verdi Sinistra organizzano un flash mob fuori dalla Camera. Angelo Bonelli.
8: Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani.
7: Alessandra Allegra, GR1.
2: Si faceva cenno alle critiche dei Dem al disegno di legge Valditara. Si tratta del provvedimento sul consenso informato e alle attività scolastiche o extracurricolari che riguardano l'educazione sesso-affettiva. Il Senato l'ha approvato ieri in via definitiva, prevede il divieto assoluto nella scuola dell'infanzia e primaria e la necessità di avere l'ok delle famiglie per medie e superiori. La cronaca, arrestato un professore della scuola militare Etelier di Milano. Le accuse, violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
9: Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni. Uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato. O accettavamo le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità. Milanese, 48 anni, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Etelier di Milano. Stando all'ordinanza di custodia cautelare che lo ha portato ai domiciliari, l'uomo avrebbe persino cercato di inquinare le prove chiedendo agli allievi di mentire ai magistrati. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi in cambio di soldi e agevolazioni anche particolari intimi. Mandi fotina erotica, scriveva. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Etelier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
2: La strage dei braccianti ad Amendolara, in Calabria. Secondo quanto ricostruito, all'origine c'è stata una lite. Le vittime non volevano stare in 10 in una stanza, pretendevano un contratto. I 2 pakistani fermati restano in carcere, non hanno mostrato segni di pentimento, scrive il GIP. 4 i braccianti morti, tutti impegnati nel lavoro dei campi nella piana di Sibari. È la giornata internazionale dell'ambiente, promossa dalle Nazioni Unite per invitare a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi, accelerare la transizione ecologica. Un appello ad azioni concrete, a rispondere ai segnali inviati dal pianeta, dall'innalzamento del livello del mare, agli incendi devastanti, dalle ondate di calore, allo scioglimento dei ghiacciai. I raduni dei bassotti, eventi con ricchi programmi a 4 zampe. Prossimo appuntamento a Monza.
10: Pettorine numerate, bandane di tutti i colori e giochi interattivi. Domenica 7 giugno, nel Parco di Monza, si svolgerà una delle marce più simpatiche dell'anno, la Stra Bassotti, arrivata alla 7ª edizione. Sandro Nigro, presidente Associazione Cuor di Pelo Rescue Bassotti.
11: L'appuntamento è alle ore 8.30, non mancheranno delle attività ludiche per il bassotto, giochetti a livello olfattivo, di ricerca e, al momento clou della manifestazione, il via a questa marcia che intrappa passeggiata di circa 3 chilometri all'interno del Parco di Monza.
10: Un'iniziativa che è divenuta ormai un appuntamento per gli amanti di questa razza.
11: L'anno scorso abbiamo toccato le 5.000 presenze con bassotto a seguito. Il bassotto da più lontano è arrivato da New York.
10: Oltre al divertimento con i propri amici a 4 zampe, l'evento serve a raccogliere fondi.
11: Noi vi aspettiamo, potete partecipare anche se non avete un cane, perché la nostra manifestazione nasce soprattutto per poter far felice un bassotto che al momento non lo è, perché ancora non ha una famiglia.
10: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Lo sport, tennis, a Errani e Vavassori il titolo del doppio misto a Roland Garros, dove oggi Cobolli e Arnaldi si giocano un posto in finale. E l'Italia ha brillato ieri a Roma nella serata della grande atletica.
12: Il Golden Gala dei fenomeni si conferma stellare allo Stadio Olimpico. Una serata di campioni con l'Italia protagonista. Vince Andy Diaz nel salto triplo, terza affermazione romana consecutiva per l'italo-cubano, con la misura di 17,59. Brilla Leonardo Fabbri nel peso, superati i 22 metri, così come Matteo Scioli, senza rivali nel salto in alto a 2,28. Ma sorride anche Marcel Jacobs. Nei 100 metri vince Lyles in 9,88, ma il campione campione olimpico di Tokyo, è quinto con 9,99. Le emozioni del tennis tricolore. A Roland Garros ieri il trionfo nel doppio misto, oggi prima la finale nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori e in serata il derby azzurro in semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Chi sogna la finale, ma nei playoff di basket è Venezia che batte Bologna e si porta sul 2-1 nella serie. Giorgio Matteoli, GR1.
2: La musica con quello che si annuncia il primo tormentone dell'estate.
13: In questa vasca, faccio una
2: viva la vasca, nuovo singolo di Benji e Federi, visita la vasca, successo di Alex Britti di 26 anni fa, una rilettura che dialoga con il passato tra nostalgia e ironia.
13: Che tanto tutto passa, mi butto nella vasca,
2: sono le 7:15 minuti, la linea VGR regionali, poi Radio Anch'io nella puntata di oggi il Medio Oriente, poi spazio all'omicidio dei quattro braccianti ad Amendolara e dopo il GR delle 8 la giornata mondiale dell'ambiente. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate con noi, buona giornata.
14: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
22: Sì!
23: Questa pillola mi tramuterai in un puffo.
24: Che bella la nostra storia d'amore.
25: La spada di Capitan Barba Zombie.
21: Molto più di quanto immagini.
24: Ciao!
26: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
27: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
28: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
29: Giornale radio del Lazio.
30: Continua la conta dei danni nella capitale dopo la tromba d'aria che ha colpito due giorni fa soprattutto il quadrante nord-est, in mattinata sopra il luogo del sindaco Gualtieri nel terzo municipio. Maxi operazione dei carabinieri contro il caporalato nell'Agro Pontino, controllate 35 aziende agricole, 17 imprenditori denunciati e 7 attività sospese, scoperte decine di lavoratori irregolari e senza permesso di soggiorno. Spettacolo al Golden Gala di Roma, ottimi segnali per la spedizione azzurra in vista degli europei di atletica che si terranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Buongiorno da Antonia Moro in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Operazione dei carabinieri tra Roma e Palestrina su una delega della direzione distrettuale antimafia, seguite 3 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 2 uomini e una donna gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di una giovane costretta a spacciare e minacciata con un'arma. Vive a Monteporzio.
0: Sequestrata, picchiata, minacciata con una pistola e costretta a spacciare stupefacenti, un vero e proprio incubo per una donna di 30 anni residente a Montecompatri, Castelli Romani, con problemi di tossicodipendenza. Era finita nelle mani di 3 aguzzini, nei confronti dei quali aveva maturato un pesante debito dovuto all'acquisto di droga da parte di una quarantenne. Ora l'incubo è terminato, i carabinieri della compagnia di Frascati, su delega della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare. Ora l'incubo è terminato, i carabinieri

0: La compagnia di Frascati, su delega della direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 indagati, 2 uomini e una donna, gravemente indiziati in concorso tra loro di sequestro di persona a scopo di estorsione. L'operazione rappresenta lo sviluppo di un primo intervento scattato nel luglio del 2025, quando la vittima era riuscita a sfuggire ai suoi aguzzini e a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Chat scambiate con una tredicenne della provincia di Latina, immagini e video di contenuto sessualmente esplicito è quanto hanno riscontrato durante una perquisizione a carico di un 38enne gli agenti della Polizia di Stato.
2: Una storia terribile con protagonista una ragazza di appena 13 anni della provincia di Latina, vittima di violenza sessuale coinvolta nella produzione di materiale pedopornografico. A commettere i reati sarebbe stato un 38enne di Cagliari che avrebbe adescato la giovanissima sul web con una serie di interazioni, dalle videochiamate allo scambio di immagini fino agli incontri di persona. Lo ha scoperto dopo una segnalazione del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del capoluogo sardo, avviando un'indagine che ha portato all'arresto dell'uomo. La Procura di Cagliari, con una perquisizione domiciliare informatica, ha infatti scoperto le chat scambiate dal 38enne con la 13enne puntina, oltre a immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito. Gli specialisti della Polizia Postale, sia a Cagliari che a Latina, hanno analizzato in modo dettagliato i dispositivi dell'uomo e della giovanissima, scoprendo interazioni online già nel 2024 fino agli incontri più recenti. Opala per TGR Lazio.
1: Continuano le ricerche per risalire ai 2 rapinatori che hanno messo a segno un colpo in una banca del quartiere Ostiense a Roma. Oltre 100.000 euro il bottino.
3: Non si fermano le indagini sulla rapina da 125.000 euro nella filiale di una banca lungo la via Ostiense a Roma. Si scandagliano le immagini delle telecamere di sorveglianza, si ascoltano i testimoni del fatto avvenuto nelle prime ore del giorno. I rapinatori sono entrati nell'agenzia passando da un'area condominiale, un locale dismesso attiguo e un buco fatto da una parete, quando ancora gli sportelli non avevano aperto. Hanno aspettato l'arrivo dei dipendenti e poi, passamontagna sul volto e pistola in pugno, li hanno presi in ostaggio. Hanno messo un cartello con scritto chiuso davanti alla banca per non far entrare nessuno. Hanno aspettato l'apertura a tempo della cassaforte collegata al bancomat. A questo punto hanno messo le mani sul bottino e si sono dileguati. Poi è partita la telefonata alle forze dell'ordine, seguita dall'arrivo dei carabinieri della stazione Garbatella. Diversi gli elementi da capire: perché non si è scattato alcun allarme quando è stato aperto il varco nel locale attiguo, se ci fosse un palo o un complice fuori ad aspettare, come i rapinatori abbiano individuato il punto debole della filiale. Domande cui si cerca risposta. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: La Polizia di Stato ha arrestato a Roma, nel quartiere Trionfale, una donna di 42 anni ricercata dal Lussemburgo per una maxi frode internazionale da oltre 60 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, avrebbe collaborato con un'organizzazione criminale occupandosi di documenti falsificati e società fantasma utilizzate per il riciclaggio di denaro. L'arresto è avvenuto grazie alla cooperazione tra le autorità lussemburghesi, lo SCIP e la squadra mobile di Roma. La donna si trova ora nel carcere di Rebibbia. Un'altra operazione, questa volta dei carabinieri, contro il caporalato nel settore agricolo della provincia di Latina. 7 aziende sospese, 17 le persone denunciate.
4: 6 mesi di controlli straordinari, 35 aziende agricole ispezionate, verificata la posizione di 136 lavoratori e il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Latina contro il caporalato, 73 cittadini stranieri e circa un terzo impiegato senza regolare contratto, di questi 14 neanche con un titolo di soggiorno valido. Denunciati 17 imprenditori agricoli e sospese 7 aziende. Le contestazioni riguardano l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, la mancata sorveglianza sanitaria e la valutazione dei rischi e in più altre violazioni legate all'impiego di lavoratori irregolari. Durante uno dei controlli è stato sequestrato anche un immobile fatiscente dove viveva un bracciante. Inoltre alcune aziende coinvolte beneficiavano di fondi europei, per questo i carabinieri hanno inviato una segnaletica all'AGEA, l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, per verificare la regolarità dei contributi ricevuti. Sanzioni per 83.000 euro, mentre le ammende ammontano a quasi 50.000 euro. L'operazione conferma quanto sia fondamentale l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il triste fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori e garantire condizioni di lavoro regolari e sicure nell'agropontino. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Si cerca di tornare alla normalità nel quadrante nord-est di Roma dopo la violenta tromba d'aria che 2 giorni fa ha colpito la capitale provocando molti danni, dall'abbattimento di circa una 60 di alberi a tettoie divelte ed auto danneggiate e distrutte. Questa mattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri farà un sopralluogo nelle aree maggiormente colpite del terzo municipio.
5: La conta dei danni sarà fatta solo alla fine, la protezione civile intanto sta cercando di riportare alla normalità.

0: la zona nord-est della capitale vicino alla Salaria, colpita da una tromba d'aria di una violenza inaudita. Giuseppe Sorrentino, direttore della Protezione Civile di Roma Capitale.
1: Avete un po' un bilancio?
2: È alla fine dell'emergenza che poi viene attivato tutta la procedura, quindi di censimento del danno, quindi nel giro di 48 ore i tecnici sono in giro, saremo in grado quindi di avere un quadro preciso.
0: Chi ha invece la certezza di quello che è accaduto in soli 30 minuti sono i cittadini, che hanno già iniziato a rimboccarsi le maniche.
1: Chi risarcirà tutto questo? Ve lo siete chiesto?
3: Questo non lo so, noi un'assicurazione, poi qui sulla strada dicono che non c'entrano niente, con l'assicurazione che noi abbiamo internamente per altri danni, non so.
0: Le raffiche di vento che le centraline non vicine all'epicentro hanno registrato sono di 90 km all'ora, probabilmente oltre i 100, dove si è scatenato quello che è stato definito un fenomeno meteorologico estremo e improvviso, che ha abbattuto alberi, oltre una sessantina, alcuni dei quali sono caduti sulle auto parcheggiate di Velto Tegole, ha abbattuto muretti. Il forte evento atmosferico ha provocato soprattutto un grande spavento e per fortuna solo danni materiali. Continua il lavoro di messa in sicurezza per riportare le zone colpite alla normalità. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
4: Domenica 6 e lunedì 7 giugno si torna alle urne in 3 comuni del Lazio per il ballottaggio. Si eleggono i nuovi sindaci di Santa Marinella, Genzano e Civita Castellana. Nel centro del litorale nord romano in lizza ci sono il civico Alessio Manuelli e Damiano Gasparri del centrodestra, mentre nel comune dei Castelli la scelta è tra Rocco Fabio Papalia del centrodestra e Carlo Zoccolotti del centrosinistra. Nel cuore della Tuscia infine si sfidano Danilo Corazza, sostenuto da PD e liste civiche, e Claudio Parroccini di Forza Italia, UDC, Lega e Civiche. Grande spettacolo all'Olimpico, ottimi segnali per l'atletica azzurra, sul podio 3 azzurri.
5: È stata una parata di stelle all'Olimpico, quella del Gran Galà, Pietro Mennea, tappa romana della Diamond League, con ben 43 medaglie olimpiche e mondiali in pista e in pedana. Una serata indimenticabile per 3 azzurri, Andy Diaz delle Fiamme Gialle, che nella sua Roma vince nel salto triplo. La misura che vale la vittoria arriva al quarto salto, 17 metri 59 centimetri, suo miglior risultato stagionale. Diaz è il primo triplista a vincere il Golden Gala per 3 volte. Grande prestazione anche per un altro azzurro, Leonardo Fabbri, che arriva primo nel getto del peso con il super lancio da 22 metri e 14 centimetri. Nel salto in alto bellissima gara di Matteo Scioli, che vince volando sino a 2 metri e 28, raccogliendo il testimone ideale lasciato da Jimbo Tamberi. Ottimi segnali per la spedizione azzurra in vista degli europei di atletica che si terranno a Birmingham in Inghilterra dal 10 al 16 di agosto. Infine, grande spettacolo nei 100 metri con il campione olimpico Noah Lyles, che vince con il tempo di 9.88. Ottima gara anche dell'altro campione olimpico, l'azzurro Marcel Jacobs, che arriva quinto con 9.99. Mauro Scanu, TGR Lazio.
4: Restiamo sullo sport, al via le domande per giovani e disabili per il voucher da 500 euro messo a disposizione dal Comune di Roma. Sono oltre 360 le società o associazioni sportive che hanno aderito al bando del Campidoglio. Lo stanziamento è di 1,5 milioni di euro. E ora ci colleghiamo con i servizi di RAI Pubblica Utilità. Sentiamo Irene Mandolesi.
6: Oggi a Roma dalle ore 10 alle 13 in piazza Oderico da Pordenone, nei pressi della sede della Regione Lazio, avrà luogo una manifestazione. Si prevedono rallentamenti e difficoltà di circolazione. Al Parco del Foro Italico proseguono fino all'8 giugno i campionati italiani di Taekwondo, istituiti divieti di fermata nell'area circostante. Sulla viabilità ordinaria, lavori interessano la statale 1 Aurelia, con senso unico alternato in prossimità del bivio con la A12 Roma Civitavecchia in entrambe le direzioni, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, e riduzione di carreggiata sull'Aurelia Bis tra Tarquinia e Monte Romano in entrambe le direzioni.
4: Per le ultime sulle previsioni del tempo sentiamo Rai Meteo.
7: Il transito di una perturbazione sull'Italia influenzerà solo parzialmente le condizioni del tempo sulla nostra regione. Nelle prossime ore avremo nubi sparse con possibili piogge associate nei settori più interni, ma con miglioramento già dal tardo pomeriggio. Le temperature saranno in calo nei valori massimi sull'Alto Lazio, mentre la ventilazione sarà debole o moderata e il mare mosso o poco mosso, ma con moto ondoso in progressivo aumento dalla sera. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
4: Sono le 7:29 minuti e 23 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia c'è Jacopo Teodoro. Tra poco vi ricordiamo che su Rai 3 va in onda Buongiorno Regione e per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito web tgr.rai.it/Lazio. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
14: E a noi che ci piacciono tanto!
13: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
15: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
16: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
17: Venerdì 5 giugno, 7:32 minuti in questo istante. Una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono, ultimo appuntamento della settimana con Radio Anch'io. Vi ricordo il nostro numero per i messaggi WhatsApp, scritti audio, 335-699-2949. Partiamo dalla situazione in Libano per parlarne. Do subito il buongiorno a Lucia Goracci, collega della RAI che si trova proprio in quelle zone. Buongiorno Lucia.
18: Buongiorno a te e ai radioascoltatori.
17: Lucia, buongiorno. Ieri già avevamo anticipato la firma dell'accordo tra Libano e Israele, tra le delegazioni che si trovavano a Washington, ma nel giro di poche ore prima c'è stata l'uccisione di un casco blu serbo e poi la decisione di Hezbollah, che ascoltiamo poi dalle parole del leader Naim Qassem.
19: L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione e una sconfitta. Invito il Libano a porre fine alla farsa, all'umiliazione dei negoziati con Israele. L'esito di questi negoziati diretti, assurdi, umilianti e vergognosi per il Libano viene respinto senza riserve da gran parte della popolazione libanese. Fare del disarmo, della resistenza il punto di partenza di qualsiasi accordo equivale a distruggere il potere del Libano e costituisce una minaccia esistenziale per il popolo che resiste. Serve un cessate il fuoco globale e ritiro di Israele dal Libano.
17: Lucia, eccoci. Allora, è arrivata questa risposta ufficiale dei miliziani e i bombardamenti infatti continuano.
18: Sì, continuano i bombardamenti, continuano i colpi di Hezbollah che ieri, colpendo un razzo con razzi anticarro, hanno ucciso un soldato israeliano. E le perdite tra gli israeliani sono numerose e a sua volta Israele ha bombardato nell'area del principale ospedale già colpito 3 giorni fa a Tiro, facendo vittime e feriti anche tra donne e bambini. Le fragilità di questa tregua si individuano se se ne va a cercare la genesi. L'accelerazione nel senso della dichiarazione fatta a Washington da governo libanese e israeliano è stata domenica scorsa, quando sembrava che Netanyahu fosse pronto a bombardare Beirut. Gli iraniani hanno detto vogliamo tutta la trattativa, e Trump ha fermato la mano di Netanyahu. Ma su Beirut, cioè il problema di questo cessate il fuoco è che più che una pace è piuttosto una linea di separazione tra territori protetti dalla diplomazia e territori lasciati sotto il fuoco. Insomma, l'equazione della pace: Beirut non viene colpita se Hezbollah smette di colpire Israele, e questa è una sostanziale fragilità perché ha una conseguenza fondamentale che era già chiara quando questo fronte di guerra si è riacceso ai primi di marzo. Dove finiranno e che destino avrà il milione di sfollati provenienti dal sud del Libano? Questo accordo di cessate il fuoco non dà garanzie in questo senso, perché ammesso e non concesso che Hezbollah lo accetti, e non lo accetterà mai perché Hezbollah è in qualche modo una partita legata a quella dell'Iran, questo accordo non garantisce tempi e modalità del ritiro. Ci sono buone intenzioni, si parla di aree pilota. Ieri, per esempio, nella zona di Dibin, vicino a Nabatieh, che peraltro è la zona dove il giorno prima era stato colpito il casco blu serbo e ha perso la vita, gli israeliani si sono ritirati e i soldati libanesi hanno preso il loro posto. Però, appunto,
17: che è quello che è previsto poi dall'accordo, no?
18: Esattamente.
17: Un cambio.
18: Esattamente. Però ti faccio un esempio. Io, per vedere i villaggi sciiti ricompresi entro la linea gialla, cioè nella fascia di 10 chilometri da dove Israele non intende ritirarsi, sono dovuta venire in Israele perché quella è una zona inaccessibile al Libano, e così via. E questo è un tema fondamentale, perché tra l'altro un paese di 6 milioni di persone, dove mettere un milione di persone? Cioè, è un interrogativo che pesa.
17: Non è una domanda da poco. Ecco, Lucia, tu sei a Gerusalemme, si sente lì la paura di attacchi da parte di Hezbollah?
18: Ovviamente qua no.
17: No, non diciamo nel paese, ecco, no? Per distanza, per motivi di distanza lì no, però ecco l'opinione pubblica israeliana, mettiamola così.
18: Ma assolutamente, e c'è un pensiero che è un po' speculare, cioè le comunità dell'Alta Galilea non pensano che questo cessate il fuoco abbia risolto i loro problemi, e su questo fanno pressione anche i competitor politici che tra settembre e ottobre contrasteranno l'ambizione di Netanyahu di tornare a essere premier. Ci sono le elezioni, e quindi non solo dall'estrema destra Ben-Gvir dice marciamo su Beirut, ma i vari Bennett, Lapid dicono che questa è una cessate il fuoco etero diretto da Trump, che non garantirà la sicurezza delle comunità dell'Alta Galilea e che perde un pezzo di sovranità, insomma. Quindi un accordo che non accontenta nessuno. Io temo che finché non sarà decisa la partita più ampia, quella tra Stati Uniti e Iran, anche il Libano e il nord di Israele saranno un po' stritolati in questa dinamica.
17: Senti Lucia, accennavamo prima alla morte del soldato UNIFIL, il sergente serbo di 37 anni Milovan Jovanovic. Si riesce a ricostruire quello che è accaduto? Ci ricorda Mario, uno dei nostri ascoltatori, Hezbollah non è il Libano, è una metastasi violenta che condiziona quel paese e quel popolo attaccando Israele. Israele ha accusato proprio Hezbollah della morte del soldato serbo.
18: Sì, allora le indagini sono ancora in corso, però ufficiosamente si sente parlare della responsabilità di attori non statali. Israele ha mostrato la mappa della traiettoria del proiettile e quindi si pensa che sia accaduto, è un colpo indiretto, nel senso non era diretto alla base, è caduto sulla base, e molto verosimilmente la responsabilità è di Hezbollah. Purtroppo UNIFIL si è ritrovata nel fuoco, incrociato, abbiamo raccontato anche noi in questi mesi quanto, insomma, ci sono stati i due francesi uccisi a marzo, tre indonesiani il mese prima, e ci sono stati colpi di Israele e colpi di Hezbollah. La cosa che sorprendeva ieri è che tutto questo avveniva mentre la Francia aveva inviato il suo messo speciale per il Libano, Le Drian, a cercare di capire cosa sarà di questa missione che scade a fine dicembre. Non se ne vorrebbe abbandonare l'eredità, perché poi comunque è stata una forza di interposizione, una forza di aiuto umanitario importantissima per la gente del sud in questi mesi di guerra, e si parla di un coinvolgimento nuovo a partire appunto dal 2027, che vedrebbe francesi, spagnoli e anche, si sente dire, gli italiani in una nuova formula di una missione che non intende del tutto scomparire.
17: Grazie a Lucia Goracci, corrispondente della RAI da Gerusalemme, grazie anche per aver introdotto il tema dell'UNIFIL, che affrontiamo adesso con il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica. Buongiorno generale.
20: Buongiorno e buongiorno a chi ci ascolta.
17: Buongiorno generale. Allora, abbiamo parlato dell'UNIFIL, ci spiega meglio che cos'è una forza di interposizione, una forza di peacekeeping, come possiamo chiamarla?
20: Ma venne decisa tanti anni fa, diciamo con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, che rinforzò una precedente UNIFIL, e questa UNIFIL doveva, secondo quanto è scritto nella risoluzione, assistere il governo libanese nel disarmo delle fazioni in loco, quindi di Hezbollah. Quindi non aveva una responsabilità, non ha una responsabilità diretta, deve assistere i libanesi. Ma se i libanesi non si muovono come non si sono mossi in tutti questi anni, è chiaro che a questo punto la loro presenza è una presenza di testimonianza, di sorveglianza, di verifica, di facilitazione dei colloqui, cosa che è stata fatta ampiamente nel passato. Oggi come oggi è chiaro che con quello che sta accadendo il ruolo di UNIFIL rimane quello di un faro acceso su quello che sta accadendo. È chiaro che è un faro utile, forse non in questa forma, quindi è ragionevole pensare a questo scioglimento di UNIFIL alla fine dell'anno, con la possibilità di una nuova forma di presenza internazionale che in qualche modo faccia luce su questi eventi che non sono destinati a esaurirsi nei prossimi mesi.
17: Ecco generale, a proposito proprio di quello che lei sta dicendo, quello che sta accadendo e quello che ci diceva anche la collega Goracci, una tregua fragile, ascoltiamo il messaggio scritto da Khamenei e letto ieri in occasione dell'anniversario della morte di Khomeini.
21: Dico alla cara nazione iraniana che il nemico malvagio sconfitto nel confronto con i vostri valorosi figli nelle forze armate sta ora vivendo una profonda e significativa umiliazione sia sul campo di battaglia sia nell'arena pubblica, e ormai punta tutto sull'inganno. Dopo che l'Iran è riuscito a respingere il nemico sconfitto sul campo di battaglia, quest'ultimo ora cerca di minare la resilienza del popolo iraniano e di seminare discordia. Ognuno deve neutralizzare i sinistri piani del nemico con fermezza, vigilanza, preservando unità e coesione.
17: Generale, ci chiede un ascoltatore, certo ci vorrebbe la sfera di cristallo, visto che l'accordo è saltato, cosa ci riserverà il futuro in queste zone martoriate?
20: Ma il futuro ci riserva sicuramente una situazione conflittuale, nel senso che ci sarà prima o poi in qualche forma il rientro di una grande parte degli sfollati nei loro villaggi. Sono villaggi sciiti e quindi sono molto permeabili alla parola che arriva da Teheran. Bisognerà verificare se Teheran sarà in condizione di riprendere l'assistenza militare che ha consentito a Hezbollah negli anni passati di essere una vera e propria minaccia incombente sulla Galilea settentrionale. Il tutto ci riconduce alla conclusione che la partita potrà in qualche modo orientarsi soltanto dopo una soluzione ben chiara di quello che accade tra Stati Uniti e Iran.
17: Chiaramente sono due situazioni più che legate. E generale Camporini, vorrei farle anche una domanda sull'Ucraina, sulla situazione tra Ucraina e Russia, perché Zelensky si è detto pronto a parlare con Putin. Potrebbe essere un punto di svolta per una guerra che invece sul terreno appare impantanata. Si fanno piccoli passi in avanti o indietro tra i due eserciti, ecco.
20: Ma diciamo che è una novità questa, una novità interessante, certamente da esplorare. La possibilità di un incontro fra i due non è diciamo la garanzia di una soluzione di questo conflitto, però mi sembra di capire che da entrambe le parti ci si renda conto che ormai la situazione sul terreno è stabilizzata, con l'Ucraina che ha un piccolo vantaggio di iniziativa. L'Ucraina attualmente sta massacrando le colonne di rifornimenti che dalla Russia arrivano verso la Crimea. La Crimea sta attraversando un momento di grave carenza di risorse, a partire da quelle del carburante. Le code ai distributori di benzina sono qualcosa di chilometrico. Ciò detto, è chiaro che nessuno dei due oggi come oggi può sperare di vincere, neanche Putin. Anche Putin si è reso conto che la prosecuzione delle ostilità gli può recare un nocumento, perché l'Ucraina ha dimostrato di essere capace di creare scompiglio anche all'interno delle linee. Quello che è successo l'altro ieri a San Pietroburgo è indicativo. C'è un bellissimo articolo che è uscito proprio stamattina su Foreign Affairs di Jack Wakelin, è un analista del RUSI, che nel dettaglio esamina la situazione. Io consiglio anche
17: ai nostri ascoltatori,
20: ascoltatori e anche gli operatori come voi di darvi un'occhiata, perché è veramente illuminante.
17: Accogliamo il suo consiglio. Grazie generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica. E adesso torniamo in Italia con la vicenda di Amendolara, in provincia di Cosenza. I quattro braccianti uccisi, bruciati in un'auto, un pakistano e tre afghani. Ascoltiamo subito la voce di Alessandro D'Alessio, procuratore capo di Castrovillari.
1: È evidente che una delle piste è anche questa. La parola funziona come una forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Oggi chi lavora nel caporalato non sempre è quello che lavora in nero puro. Formalmente stanno a posto, ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione. L'ipocrisia di nostri concittadini che utilizzano nelle loro attività, perché li pagano quattro soldi, anche se formalmente sembrerebbe che li paghino in regola, queste persone.
17: Viviana Spinella, TGR Calabria, buongiorno Viviana.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
17: Buongiorno Viviana, ti chiedo di descriverci quella zona che molti di noi non conoscono.
2: Sì, noi ci troviamo in una zona di confine tra l'Alto Ionio Cosentino e la Basilicata. La tragedia è avvenuta dentro una stazione di servizio lungo la statale 106, una strada che i braccianti percorrono ogni mattina proprio alle prime luci dell'alba per recarsi sui campi per svolgere il loro lavoro. In particolare in questo periodo dell'anno, in questa zona non ci sono delle coltivazioni attive, perché la zona della Sibaritide è più attiva nel periodo invernale con la raccolta degli agrumi. Di conseguenza i braccianti che vivono però in queste realtà, in questi piccoli comuni, Amendolara, Villa Piana, Mirto, partono la mattina presto per recarsi in Basilicata, dove in questo periodo si raccolgono le fragole, e in questo contesto è maturato l'omicidio di questi quattro ragazzi su cui adesso la procura di Castrovillari sta indagando.
17: Sì. Ecco, certo. questi quattro ragazzi, che avevano un'età compresa tra i 19 e i 28 anni, lavoravano 13 ore al giorno senza pausa e venivano pagati 3 euro l'ora per raccogliere, come giustamente dicevi tu, le fragole. Da questa somma che guadagnavano tutti i giorni bisognava detrarre poi soldi per il vitto e l'alloggio, e lì si è scatenata poi la violenza, quando questi ragazzi hanno chiesto di non vivere più in 10 in una stanza. Quali sono le ultime novità delle indagini, Viviana?
2: Diciamo che questi dati stanno emergendo con forza anche dopo la convalida del fermo che è stata fatta ieri sera dei due proprio 32enni pakistani accusati dell'omicidio. Dalle carte emerge che ci sarebbe stata una colluttazione la mattina presto tra una delle vittime e l'autista di questo minivan che poi ha preso fuoco, perché come spiegava bene il procuratore d'Alessio, la forma di caporalato di cui stiamo parlando implica non solo lo sfruttamento del lavoro dei campi, ma anche uno sfruttamento nella vita privata di queste persone. Loro erano costretti a pagare per il trasporto, perché uno dei due pakistani accusati era proprio proprietario di questo minivan, quindi pagavano il trasporto, erano costretti a vivere in 10 in una stessa stanza e probabilmente, secondo il racconto dell'unico sopravvissuto, perché ricordiamolo, in mezzo a queste vittime c'è un quinto migrante che è riuscito a salvarsi uscendo da quell'auto in fiamme, grazie al suo racconto insomma sono emersi questi particolari: non volevano vivere in 10 in una stanza, non volevano pagare il trasporto e volevano un contratto regolare.

0: e con questi contanti loro dovevano anche pagare i caporali.
1: Grazie a Viviana Spinella della TGR Calabria, che così ha risposto con questa ultima considerazione. Ha risposto anche a Gianluigi da Milano, che ci chiedeva se i cedolini erano regolari o meno. E do il buongiorno anche a Marco Omizzolo, sociologo delle Eurispes, autore di vari libri sul tema del caporalato. L'ultimo è Il mio nome è Balbir, edito da People e scritto con un bracciante indiano ridotto in schiavitù. Buongiorno Omizzolo.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, Omizzolo, il fenomeno del caporalato che lei studia da sempre e di cui stiamo parlando non è un fenomeno recente e non è neanche un fenomeno solo calabrese, tutt'altro.
2: Assolutamente, dobbiamo superare una serie di luoghi comuni. Non è un fenomeno recente, non è soltanto calabrese, in realtà non è soltanto neanche italiano. Certo che assume delle connotazioni avanzate rispetto a quello conosciuto anche soltanto 10-20 anni fa, perché è intensamente intrecciato con un certo modello produttivo, ma direi anche di organizzazione sociale. Questi ragazzi, anche per le modalità attraverso le quali sono morti, sono la rappresentazione di una gerarchia economica dove c'è al vertice un imprenditore, in mezzo i caporali che gestiscono la vita dei lavoratori e delle lavoratrici, non soltanto l'aspetto lavorativo, e alla base per l'appunto persone prevalentemente straniere, in alcune parti, alcune volte anche italiani, che hanno soltanto l'obbligo di rispondere signor sì, di lavorare, di tacere, a volte per l'appunto anche morire in forme così drammatiche. Ecco, cioè vi è un dominio sulla vita delle persone, che è un dominio radicale.
1: Ecco Omizzolo, io leggo i dati Istat, l'indagine Istat sulle condizioni del mercato del lavoro. Sono oltre 200.000 i lavoratori sfruttati in agricoltura, però sì, ci scrivono alcuni ascoltatori: in questo paese finché non ci scappa il morto nessuno dice nulla.
2: È drammaticamente vero, nel senso che noi ci siamo trovati a parlare e, se vogliamo dirla così, anche a metterci il lutto legittimamente al braccio dopo le drammatiche vicende di Satnam Singh, e la retorica diffusa non deve più accadere. A distanza di 2 anni ci troviamo dinanzi ad una situazione così drammatica che io definirei, come dire, brutale nella sua espressione diretta. Quelle fiamme le abbiamo viste tutti, ma drammaticamente non inaspettata, perché chi studia questo fenomeno più volte, a partire dagli studi di Alessandro Leogrande, si è trovato dinanzi a situazioni brutali di questa natura. Io stesso circa 15 anni fa mi sono trovato dinanzi ad un ragazzo di 19 anni che, solo per aver chiesto in provincia di Latina, ed era un indiano, un aumento retributivo di 1 euro, un caffè al bar l'ora, ha avuto una spedizione punitiva, gli hanno gettato dei ragazzi nostri connazionali una tanica di benzina addosso nel tentativo di dargli fuoco. Cioè, queste sono esperienze che ricorrono drammaticamente.
1: Ecco Omizzolo, arrivano tanti messaggi e veramente vogliono farci credere che non si possa far niente per fermare il caporalato. Ci scrive Leonardo Loris: i poveri braccianti come potevano vivere in quelle condizioni? Dov'è lo Stato? Dove sono le forze di controllo del lavoro? Esiste però una legge contro il caporalato?
2: Assolutamente, ed è una legge che va anche questa protetta, perché spesso anche da parte di un pezzo della nostra classe dirigente viene drammaticamente messa in discussione. Si chiama 199, è la conseguenza
1: ed
2: di un evento
1: 2016.
2: Drammatico, ed è del 2016, l'evento segue ad un evento drammatico che è la morte di Paola Clemente, una bracciante pugliese, ma anche ad un evento sociale sindacale fondamentale, lo sciopero dei braccianti indiani in provincia di Latina dell'aprile del 2016. È una legge che nei suoi aspetti repressivi funziona, e funziona non solo nell'ambito dell'agricoltura ma in tanti ambiti. Manca la parte preventiva, e manca la parte preventiva perché, come dire, la volontà politica è quella di non intervenire con competenza sulle ragioni che producono il caporalato e lo sfruttamento, ma lasciare che una sorta di delega alla magistratura nell'attività di intervento solo ex post drammi come quello che abbiamo assistito. Quindi c'è una legge fondamentale, e però manca una volontà chiara per procedere alla bonifica del nostro sistema normativo e anche economico rispetto a situazioni di questa natura. Quella legge, per esempio, è in contraddizione con la legge Bossi-Fini, che pure ancora è in vigore e che è una delle ragioni che producono lo sfruttamento e l'emarginazione nell'immigrazione. Sì.
1: Grazie Marco Omizzolo, lo ricordo, sociologo Eurispes, autore di questo libro Il mio nome è Balbir, scritto proprio con un bracciante indiano ridotto in schiavitù. Linea al GR1 delle 8, poi torniamo con la seconda parte per occuparci di ambiente e consumo di suolo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Di nuovo un cordiale saluto da Rai Mobilità. Partiamo dalla 10, code per il traffico intenso tra Genova e Peliere, l'allacciamento con la 7 verso Genova, ed in A7 code per un veicolo fermo tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone verso Milano, code poi tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest direzione Milano. In A4 la Torino-Milano, traffico intenso tra Nodo di Pero e la diramazione Molino Dorino, sempre in direzione capoluogo lombardo, e traffico intenso anche sulla Milano-Brescia tra Monza ed il raccordo di Viale Certosa direzione Torino. Andiamo in A1, anche qui code tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Sulla 22 coda di mezzi pesanti tra Egna Ora e Confine di Stato verso il Brennero, poi un incidente in A1 tra l'allacciamento alla 22 e Modena Nord verso Bologna. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 sempre direzione Firenze. È tutto per questo aggiornamento da Renato Mandolesi, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Incontriamoci, lettera di Zelensky a Putin. Poniamo noi fine alla guerra. Washington pensa all'Iran. Mosca risponde, venga qui quando vuole. Trump promuove il faccia a faccia. Libano, si continua a sparare. Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco alle condizioni di Israele. Ucciso un casco blu serbo nel sud del paese dei Cedri. Il Quirinale chiude il caso Minetti, conferma la grazia, nota del Colle, rispetto per le verifiche dei magistrati. Nessuna segretezza inconsueta, il presidente decide gli atti di clemenza senza farsi influenzare. Mafia, le stragi del 93, archiviate le accuse a Berlusconi e Dell'Utri. La figlia dell'ex premier, Marina, fango su mio padre. Non si accantoni il tema giustizia. Giorgia Meloni, il centrodestra, non si fonda sull'illegalità. Nucleare, primo via libera della Camera, Pichetto Fratin, passo importante, decreti entro l'anno, sì di maggioranza e azione, Italia Viva si astiene, no dalle altre opposizioni, si acceleri su rinnovabili e si investa sulla ricerca. Un fragile ambiente, la giornata mondiale indetta dall'ONU, promossa la campagna Puli spiagge e puli fondali, con il recupero di rifiuti emersi e sommersi. 80 anni da diva, tanti auguri a Stefania Sandrelli, la ragazza di Divorzio all'italiana, icona del nostro cinema. Patrimonio dell'umanità, questa sera evento all'Arena di Verona, in diretta su Rai 1, per sostenere la candidatura della canzone napoletana all'UNESCO. Tra le star sul palco anche Ranieri, Saldavinci e Patti Smith. Stelle azzurre al Golden Gala di atletica, successi e velocità. A Roland Garros gli alfieri del tennis e Rani Vavassori, trionfo nel doppio misto con Bolli Arnaldi per un posto in finale. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra in Ucraina perché sembrano aprirsi a sorpresa spiragli di dialogo. Tra Putin e Zelensky dichiarazioni a distanza sulla necessità di un'intesa diplomatica. Vediamoci, ma mettiamo da parte gli accordi di Anchorage, scrive il leader ucraino in una lettera allo zar. Il leader russo però non cede sul Donbass. Ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti.
3: Sì, buongiorno. Partiamo dalla lettera scritta da Zelensky a Putin. Il leader di Kiev sottolinea le difficoltà dei russi per i droni ucraini e che Donald Trump è distratto dalla guerra in Iran per dire al presidente Putin: vediamoci, ma non a Mosca. È ora di trovare un accordo fra noi due. Sono i leader che decidono. Così ha scritto Zelensky, che sentendosi forte invita Putin a lasciarsi alle spalle la mediazione del presidente americano, spiegando che le questioni ucraine ed europee non possono essere decise in Alaska. Vladimir Putin, invece, che ha parlato a margine del forum di San Pietroburgo, bombardata solo 24 ore prima, dice che un'intesa di pace deve invece ispirarsi proprio agli accordi di Anchorage con Trump e tuttavia apre ad un ruolo dell'Unione Europea. Sentiamo la corrispondente da Mosca.
4: Zelensky può venire a Mosca a incontrare Putin in qualsiasi momento. È la risposta del portavoce del Cremlino Peskov alla possibilità di un colloquio diretto tra Putin e il presidente ucraino lanciata da quest'ultimo. Putin non ha ancora visionato la lettera di Zelensky pubblicata ieri sera mentre era ancora in corso il suo incontro con la stampa straniera a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Un incontro nel quale Putin ha aperto alla pace, si è detto pronto a dei compromessi richiesti da Trump, ma sulla base di quanto concordato in Alaska proprio col presidente americano. Accordi mai rivelati, ma che includono, come detto più volte da Mosca, il ritiro totale ucraino dal Donbass. Se Kiev accettasse dei compromessi, la guerra potrebbe finire subito, ha aggiunto Putin, escludendo un cessate il fuoco prima di eventuali trattative. Possibilista sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, Putin si è detto invece contrario al sostegno militare che Bruxelles fornisce a Kiev e che non la rende un mediatore neutrale, rilanciando l'ex cancelliere Schröder come possibile interlocutore, prendendo le distanze dalla loro amicizia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: E un altro segnale della Russia che punta alle buone relazioni con gli Stati Uniti di Trump è il progetto di un tunnel sotto lo stretto di Bering fra Alaska ed Estremo Oriente russo. Tunnel che dovrebbe essere intitolato proprio a Putin e Trump. Oggi la firma del progetto. E intanto il capo della Casa Bianca fa il tifo per un possibile incontro fra Zelensky e Putin, la corrispondente da New York.
0: I think it would be great if they met. They should.
1: Sarebbe bello se Putin e Zelensky si incontrassero, dovrebbero incontrarsi, lo dice Donald Trump nello studio Vale. Poi, rispondendo alle domande sull'Iran, Trump dice:
0: we're gonna win on paper or we're gonna win military.
1: Con Teheran vinceremo noi militarmente o sulla carta, riferendosi a un accordo. Se venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, potrei incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei, ribadisce il presidente. Precedentemente, in un post sul suo social Truth, Trump ha attaccato i quattro deputati repubblicani che hanno votato assieme ai democratici la risoluzione della Camera dei rappresentanti per il ritiro delle forze statunitensi dalla guerra con l'Iran. Si vergognino, sono antipatriottici, scrive Trump, e parla di un voto privo di significato proprio nel mezzo delle trattative finali con Teheran. La risoluzione approvata dalla Camera dovrà essere ratificata dal Senato e comunque il presidente ha diritto di veto, quindi è un voto simbolico ma dalla forte valenza politica. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E proprio dalla guida suprema iraniana Khamenei è arrivato un messaggio trionfante. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Le sue parole: i negoziati comunque con Washington proseguono nonostante il cessato il fuoco resti precario. Proprio stamani un'esplosione causata probabilmente da droni è avvenuta nel porto di Al-Fahal in Oman, che ha interrotto le operazioni di carico di greggio, ma a bruciare in queste ore è soprattutto il Libano, dove Hezbollah ha respinto il nuovo accordo di cessate il fuoco. L'inviata.
5: Un bombardamento israeliano nell'area dell'ospedale Jabal Amal di Tiro, colpito già 3 giorni fa, fa 5 morti e ferisce anche donne e bambini. Il raid arriva dopo che un soldato israeliano viene ucciso da missili anticarro lanciati da Hezbollah nel sud. Vacilla una tregua che non ha in sé le condizioni per scongiurarle queste accelerazioni. Hezbollah ha respinto infatti l'intesa, considerandola una capitolazione. Israele per il momento non smobilita nemmeno dalle aree occupate a nord del fiume Litani. Il presidente del Libano Aoun avverte: è l'ultima possibilità per il paese che il suo destino non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Dice a Aoun di confidare in un cessate il fuoco, del quale ora si fa garante il presidente statunitense Trump. L'accordo indica aree pilota dove l'esercito libanese dovrebbe subentrare al ritiro di Israele, ed è ciò che è accaduto ieri nella località di Dibin. Scettiche però sulla tenuta del cessate il fuoco anche le comunità dell'Alta Galilea, dove ieri, appena dopo la visita del premier Netanyahu, le sirene antirazzo hanno ripreso a risuonare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: E infine altri segnali di un quadro internazionale in movimento. Rischiano di riaccendersi le tensioni in Bosnia tra il governo di Sarajevo e la minoranza serba, con il possibile disimpegno degli americani anche da questo fronte. Il Dipartimento di Stato di Washington ha infatti dichiarato che gli Stati Uniti riconsidereranno la loro presenza in Bosnia. Il motivo: il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta del nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. L'alto rappresentante uscente, il tedesco Christian Schmidt, si era dimesso a maggio parlando di pressioni enormi e inaspettate da Washington nei suoi confronti.
2: Sono le 8:08 e siamo alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti dopo il rapporto della Procura di Milano. Il Quirinale conferma il provvedimento.
6: Fiducia nella magistratura, rispetto per le verifiche portate avanti con tempestività. Il Quirinale chiude il caso Minetti prendendo atto delle nuove indagini disposte dalla Procura ed effettuate da Polizia e Interpol che, si osserva in una nota, hanno provato l'infondatezza dei presunti fatti riportati dalla stampa. Non ci sono motivi per rivalutare il provvedimento di clemenza, fa sapere dunque il presidente Mattarella, che ringrazia il Ministero della Giustizia per aver provveduto agli approfondimenti richiesti. Due però le precisazioni. Il Presidente della Repubblica, si ricorda nella nota, concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie quando c'è il parere favorevole degli organi giudiziari competenti. Altro punto, la replica alle critiche sul mancato annuncio della concessione di grazia, dovuto alla volontà, si sottolinea, di non divulgare dati sensibili legati a malattie, relazioni familiari e coinvolgimento di minori, come già successo in altre 30 occasioni. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
2: Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. L'inchiesta era quella sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, che fino alla sua morte nel 2023 vedeva indagato anche Silvio Berlusconi.
7: Non ci sono elementi sufficienti per dimostrare quanto sostenuto dai magistrati in 30 anni di inchieste sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93, ovvero che le bombe piazzate da Cosa Nostra in via dei Georgofili a Firenze, in via Palestro a Milano e davanti alle basiliche di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma, oltre a causare la morte di 10 persone e un'ottantina di feriti, contribuirono a creare un clima di tensione nel paese che favorì l'ascesa di Forza Italia e del suo leader Silvio Berlusconi. Per questo, su richiesta della stessa procura fiorentina, il giudice ha ordinato l'archiviazione delle accuse nei confronti dell'ultimo indagato, il cofondatore del partito, Marcello Dell'Utri. Per lui si tratta della sesta archiviazione in un procedimento chiuso e poi riaperto ben 5 volte. La stessa decisione era maturata anche per Berlusconi, ma soltanto al momento della sua morte, nel giugno del 2023. Gli avvocati di Dell'Utri, già condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, avevano sempre definito la tesi accusatoria fantasiosa, puntando il dito sulla scarsa attendibilità dei pentiti. Simone Zazzera, GR1.
3: Il centrodestra, una comunità politica fondata sulla legalità, infamanti le accuse a Berlusconi. È il commento di Giorgia Meloni all'archiviazione di Firenze. Oggi la Premier è attesa al vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali in Montenegro. Sentiamo l'inviata.
8: Arriverà tra poche ore qui in Montenegro a Tivat, che conserva i segni del tempo in cui era una base navale jugoslava, Giorgia Meloni, dopo aver partecipato a Reggio Calabria al 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alle 15 l'apertura ufficiale del summit Unione Europea-Balcani con i vertici delle istituzioni di Bruxelles, i leader dei paesi dell'Unione e dei 6 stati partner dei Balcani occidentali. Un momento di confronto sul futuro allargamento a paesi considerati tutt'altro che marginali del territorio europeo, un processo di adesione sostenuto anche dall'Italia e dalla Presidente del Consiglio, che lo considera una priorità strategica e una forma di garanzia per la sicurezza e la stabilità dell'intero continente, soprattutto nell'attuale scenario di crisi internazionale. Giorgia Meloni, prima di lasciare l'Italia, ha voluto sottolineare l'archiviazione delle accuse contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri disposte dal Tribunale di Firenze, definendola come un atto che chiude 30 anni di sospetti infamanti e che spazza via ogni ombra, rivelando l'assoluta inesistenza di rapporti tra il fondatore del centrodestra e la criminalità organizzata. Capitolo chiuso, scrive la Premier. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
3: Dopo l'archiviazione di Firenze anche una telefonata fra Giorgia Meloni e Marina Berlusconi, che con la sorella Barbara torna in pressing. La giustizia, dice, si conferma un'emergenza. Nel dibattito politico poi anche il tema energia, con il primo ok in Parlamento per il disegno di legge delega sul nucleare. Secondo il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che promette i decreti attuativi entro l'anno, un passo importante verso la sicurezza energetica e la decarbonizzazione. Ma partiamo dalla giustizia, dopo quanto deciso a Firenze su Dell'Utri.
9: Cadono le accuse e Marina Berlusconi rilancia sulla giustizia. Vorrei, dice, che la politica non accantonasse il tema. Fra i nodi da sciogliere la responsabilità civile dei magistrati, ma sul dossier dopo il referendum frena il partito della Premier. Fratelli d'Italia rimarca l'obiettivo raggiunto della flessibilità in bilancio sull'energia. Giorgia Meloni ha promesso entro l'estate l'ok alla legge delega sul nucleare e ieri alla Camera il primo via libera. Salvo Sallemi.
10: Grazie al governo Meloni 14 miliardi dell'Europa contro il caro energia. Ora avanti con il nucleare.
9: L'Italia non può fare a meno del nucleare per Matteo Salvini, mentre slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili per i dubbi della Lega. Vota il DDL sul nucleare azione di Carlo Calenda e Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, avverte no a un approccio ideologico. Il PD scettico. Eli Schlein torna a parlare di lavoro, domani sarà con la CGIL ad Amendolara, dove sono morti 4 braccianti.
11: Un faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento come quelli che sono stati brutalmente uccisi.
9: Va avanti il cantiere della legge elettorale, testo atteso alla Camera il 26 giugno, opposizioni critiche per i tempi. Federica Ionta, GR1.
3: Ancora sul caro energia, domani la scadenza del taglio delle accise, si ipotizza un decreto ministeriale per la proroga.
12: Il governo intende intervenire nuovamente sulle accise con un decreto ministeriale, ha affermato il ministro Giorgetti, aggiungendo che non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei Ministri.
13: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
12: Intanto Giorgetti fa sapere che l'estensione all'energia della clausola per la flessibilità richiederà un passaggio parlamentare parlamentare nel quale si discuterà della quantificazione della destinazione delle risorse. La Commissione europea ha chiarito che la flessibilità potrà essere utilizzata per misure strutturali che non alterino i prezzi e non incentivino comportamenti dannosi per l'ambiente. Valuteremo con calma come usarla, ha detto il ministro, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare. Anche se permane l'incertezza sugli effetti economici dello shock energetico, per Giorgetti la flessibilità dell'Unione Europea rappresenta una possibile leva per la crescita. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Immigrazione e giustizia, se ne è parlato al Consiglio dei Ministri, riunione che ha dato il via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo che entrerà in vigore il 12 giugno.
14: Un decreto legge sull'immigrazione e sull'asilo che porterà grandi cambiamenti, ne è certo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
15: È una rivoluzione copernicana. Riteniamo come paese, come governo italiano, di essere stati attori principali del processo riformatore del sistema di asilo a livello europeo.
14: Le domande verranno valutate entro un massimo di 12 settimane. Il fermo alla frontiera consentirà alle autorità di trattenere per accertamenti il cittadino straniero per un massimo di 72 ore. Luoghi di accoglienza provvisori sono previsti sul territorio nazionale. Quanto alla giustizia, il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok al decreto sul lavoro dei detenuti. Il ministro Carlo Nordio.
16: Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa.
14: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con la vicenda dei quattro braccianti bruciati vivi in auto nella piana di Sibari in Calabria, ne parlavamo. Convalidato l'arresto dei due sospettati, non hanno mostrato segni di pentimento, scrive il GIP.
17: Dovranno rimanere in carcere i due 31enni pakistani ritenuti responsabili della strage dei quattro braccianti sulla statale 106 ad Amendolara in provincia di Cosenza. Lo ha deciso il GIP del tribunale di Castrovillari, che ha convalidato il fermo di Safir Ahmed Ali Raza, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà. I due indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Per loro i difensori avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il provvedimento del GIP fa luce ora anche sul possibile movente della strage. I braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e dover vivere in 10 in una stanza, secondo quanto ha raccontato l'unico sopravvissuto alla strage. Per questo motivo sarebbe scoppiato una lite la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e un indagato, da cui la decisione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata la tomba dei braccianti. Francesco Paravati, GR1.
2: Arrestato un professore di italiano e latino della scuola militare Teolier di Milano. Le accuse: violenza sessuale, maltrattamenti, concussione nei confronti di almeno 7 studenti.
18: Avrebbe cercato persino di inquinare le prove chiedendo agli allievi abusati di mentire ai magistrati. Un chiaro spregio della legge, evidenzia il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato ai domiciliari il 48enne milanese, docente di italiano e latino alla storica e prestigiosa scuola militare Teolier di Milano. Ricatti sessuali, palpeggiamenti in classe, umiliazioni. A denunciare quello che per la procura è un quadro di costanti pressioni. Uno studente maggiorenne, una delle 7 vittime che agli inquirenti hanno poi raccontato o accettato le violenze o ci avrebbe bocciato agli esami il professore, che era commissario interno alla maturità. Le indagini ricostruiscono dall'ottobre 2024 sopraffazioni, vessazioni, manipolazioni da parte del docente, un civile con contratto pure alla statale di Milano, che chiedeva ai ragazzi in cambio di soldi e agevolazioni anche particolari intimi. Mandi fotina erotica, scriveva. Sentite diverse persone, tra cui altri professori. L'elenco delle vittime potrebbe allungarsi. L'istituto Teolier resta un punto di riferimento. Condanniamo le prevaricazioni e sosteniamo la magistratura, afferma l'esercito. Elena Baiocco, GR1.
2: Consenso informato dei genitori sull'educazione sesso-affettiva a scuola. Via libera definitivo al disegno di legge Valditara.
19: Priorità alle famiglie in tema di educazione alla sessualità. È questo il fulcro di un testo fortemente voluto dal ministro Valditara che ora, dopo l'ok del Senato, è formalmente legge. La norma prevede infatti che le scuole debbano ottenere il consenso preventivo dei genitori per le attività extracurriculari o gli ampliamenti dell'offerta formativa che trattano temi legati alla sessualità, spiegando in anticipo obiettivi, materiali, esperti coinvolti e modalità di svolgimento. Si distingue in pratica tra insegnamento curricolare e interventi esterni interni, con associazioni e specialisti che saranno presentati in modo più preciso alle famiglie. Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori di figli adolescenti, ha detto Valditara, citando anche la Costituzione che, aggiunge, attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Critiche le opposizioni che ritengono la norma un ostacolo, specie per i ragazzi più fragili, quelli che, a volte, cercano nella scuola l'ascolto che non riescono a trovare in casa. Mauro Zanda, GR1.
2: È la giornata mondiale dell'ambiente. In tante località italiane scatta l'operazione per recuperare rifiuti emersi e sommersi. Si chiama Puli spiagge e puli fondali e la RAI è media partner.
14: Verranno ripuliti arenili e fondali marini, laghi, fiumi. 6 anni fa, quando l'iniziativa è partita, riguardava 4 città. Oggi ne coinvolge 50 con un doppio intento: rendere l'ambiente più salutare ed educare al suo rispetto. La FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, ha fatto grande opera di sensibilizzazione nelle scuole, raccogliendo ampio seguito, come spiega il presidente Ugo Claudio Matteoli.
20: I pulitori delle spiagge sono i ragazzi delle scuole. Nelle 50 località che noi abbiamo scelto in 18 regioni e noi dotiamo tutti i ragazzi di appositi strumenti per andare a pulire.
14: Voi SUBI invece vi occupate della pulizia dei fondali e cosa trovate?
20: Mamma mia, troviamo copertoni, qualche volta abbiamo trovato motorini, lavatrici, abbiamo trovato di tutto. Quintali, quintali, quintali di roba.
14: Donatella Gori, GR1.
2: Tanti auguri a un'attrice amatissima. Stefania Sandrelli compie 80 anni. I suoi primi passi sui set 65 anni fa.
21: Cinema fa parte della mia vita, per cui aver iniziato con un film così, che ho 15 anni, per cui ero piccola.
22: Stefania Sandrelli è divorzio all'italiana, ne lanciò la carriera. Carriera che ad 80 magnifici anni che festeggia oggi la vede ancora sul set. Bellissima, ironica, dagli anni 60 immancabile volto del cinema d'autore. Dalla struggente protagonista di Io la conoscevo bene di Pietrangeli a Bertolucci, Monicelli, Germi, Scola.
23: 10 anni fa ho sposato Antonio.
22: E poi Virzì, Sorrentino. A 40 anni La scommessa con La chiave di Brass, dimostrando ancora una volta il suo anticonformismo. Quello delle storie d'amore da copertina con Gino Paoli, con Nicky Pende, con Giovanni Soldati, David, Nastri d'argento, il leone d'oro alla carriera.
24: I giorni più felici.
22: Ma soprattutto i ruoli indimenticabili che ce l'hanno fatta amare. Miriam Mauti, GR1.
25: Le luci, ma io ti voglio.
2: Campioni del mondo, Italia Loves UNESCO è l'evento di stasera all'Arena di Verona alle 21.30 con diretta su Rai 1 in Mondovisione per portare la canzone napoletana al riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità. Sul palco con Milli Carlucci tanti artisti, da Massimo Ranieri a Sal da Vinci a Gigi D'Alessio, da Patti Smith a Placido Domingo. Il canto e la cucina, che patrimonio lo è già. All'esterno Paolo Belli accompagnerà il pubblico nella spettacolare cena popolare italiana sotto il cielo.
26: Fuori verrà allestita una piazza con le luminarie classiche italiane, dove ci saranno 500 posti a sedere, dove daremo comunque modo ai musicisti e tutti gli artisti di poter mangiare dopo lo spettacolo, con chiaramente grande show, grande scenografia, grande coreografia. Ci saranno 100 ballerini che balleranno e se dentro l'Arena di Verona si arriverà al cuore del pubblico mondiale, perché sarà in Mondovisione, noi arriveremo alla pancia.
2: Sono le 8.23 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
27: Buongiorno Luana, buongiorno a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, l'avete detto anche voi nel GR. Ce ne occupiamo anche noi parlando di consumo di suolo, un tema sul quale in Italia non esiste ancora una legge quadro nazionale.
2: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi regia Alessandro Pazienza, Emanuele Rinnaudo. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 l'augurio di una felice giornata.
28: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
29: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
28: Scontata!
30: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
28: Super scontata!
0: al gigante fino al 17 giugno. C'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: GR1 Sport.
6: Ben trovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Apriamo la pagina sportiva con l'Atletica e le sue stelle che hanno brillato nella serata di Roma e del suo Golden Gala.
7: La grande Atletica accende l'Olimpico che sogna la rassegna iridata 2029. Due mondiali stagionali, altrettanti record del meeting e poi grandi prestazioni a pioggia a partire dal 9.88 con cui Lyles vince i 100 in cui in 5 vanno sotto i 10 secondi, tra cui un ritrovato Marcel Jacobs con 9.99. L'Italia festeggia tre successi, Andy Diaz nel triplo per la terza volta.
8: Soprattutto di vincere, sono riuscito a farlo e quindi sono molto contento, anche se non era proprio il risultato che aspettavo. Stesso con Dengala consecutivo, quindi questo dice veramente tanto.
7: Leo Fabbri nel peso.
10: A Roma non avevo mai vinto, avevo questo fuoco dentro, un pubblico bellissimo, tanta gente. Ringrazio Jimbo che non è venuto, quindi c'era più gente in nord che in sud stasera.
7: E Matteo Scioli nell'alto.
11: L'importante era portare a casa il minimo per gli europei, ce l'abbiamo fatta, eravamo fiduciosi. Peccato per il personale, è mancato pochissimo, forse anche un po' di convinzione. Stiamo lavorando appunto per questo, quindi siamo carichissimi.
7: Lacrime invece per Nadia Battocletti, debilitata dall'influenza, ma la braccio di Roma ha provato a tirarla su. Con Alessandro Campanella, Stadio Olimpico, Luca Cesaretti, GR1.
6: Il tennis, dopo il trionfo nel doppio misto, oggi ancora Italia protagonista al Roland Garros. Prima il doppio maschile con Bolelli e Vavassori in finale, poi l'attesa semifinale del derby Cobolli-Arnaldi, il nostro inviato a Parigi.
29: È il giorno della semifinale tutta azzurra Roland Garros. Flavio Cobolli contro Matteo Arnaldi, amici e rivali, stasera alle 19 sul centrale. Cobolli.
30: La settimana non è ancora finita, quindi c'è un'altra partita sicuramente da giocare. Sicuramente la giocherò contro un grande amico. Ci sarà tanto da lottare anche venerdì.
29: Con Matteo Arnaldi contro Cobolli, semifinale per un posto in finale. Sembra un film, invece è realtà. Che partita sarà con Flavio?
31: Abbiamo giocato spesso, quindi sicuramente sarà una partita lottata. Abbiamo una bella rivalità, abbiamo giocato sin da quando eravamo piccoli contro, quindi l'anno scorso ho perso qua in 4-7. Sicuramente lui sta giocando molto bene, ha giocato un pochettino meno di me, però io sto trovando sensazioni sempre migliori, sto sempre meglio in campo, quindi sono sicuro che sarà una bella partita e spero che ci divertiamo.
29: L'Italia continua a mietere successi. Ieri Errani e Vavassori hanno piazzato il trionfo bis nel doppio misto, l'ultimo atto del singolare femminile. Maja Kalinska dalle qualificazioni, fuori dalle prime 100 in finale. L'incredibile storia della polacca che vince 7-6-6-4 sulla Schneider e sabato pomeriggio affronterà l'altra russa Andrieva. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
6: Passiamo al basket con i playoff nel cuore delle semifinali.
32: È stata una delle partite più belle, più intense, più emozionanti della stagione. In sintesi, una partita da playoff. Venezia ha sconfitto Bologna 89-85, si porta 2-1 nella serie con la possibilità di chiuderla domani sempre al Taliercio. La Virtus è di nuovo spalle al muro, esattamente come ai quarti con Trento, ma ha dimostrato di essere più viva che mai, soprattutto nel finale quando da meno 11 è rientrata fino a meno 2 dopo l'espulsione di Hackett per un colpo sferrato a Candy giudicato violento dagli arbitri dopo lunga revisione all'Instant Replay. Bologna che era già priva di Vildosa, Paiola e Holston, ma Venezia è riuscita a resistere di testa e l'ho fatto per più volte nel corso della partita, quando era andata sotto di 12 e quando non riusciva a trovare il canestro da 3, prima tripla di Bowman al 18esimo dopo 10 errori, ma quando Venezia ha portato il match a suo favore lo rivela il tecnico della Reyer, Neven Spacchia.
33: Secondo tempo abbiamo fatto molto di più e dunque con nostra difesa, nostri tifosi che sono stati straordinari, abbiamo vinto questo.
32: Strepitosa partita di Edwards da una parte, 31 punti, 8 su 13 da 3 e tessitori dall'altra, doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi. Stasera al Forum gara 4 tra Milano e Brescia con l'Olimpia che si gioca il primo match point per la qualificazione in finale. Da Venezia, Massimo Barchesi, GR1.
6: In chiusura il calcio, meno 6 al via dei mondiali americani, mentre la nostra nazionale domenica sfiderà la Grecia in amichevole. Ci consoliamo con i giovani azzurri, l'Italia Under 17 ha superato i pari età della Spagna ed è in finale agli europei di categoria. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione, buona giornata su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Alla ricerca della qualità.
12: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
12: Porca vacca, non sul tappeto!
13: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
14: Acquisire una maggiore consapevolezza, una maggiore sensibilità, un maggiore impegno per la cura dell'ambiente. Ma per ottenere questa maggiore consapevolezza occorre averne coscienza, occorre conoscere. Per questo è fondamentale il ruolo dell'istruzione, della formazione e alla base di ogni altra cosa della ricerca. A rispetto della natura, alla valorizzazione dell'ambiente, a quello che occorre evitare di perdere perché non abbiamo un pianeta di ricambio. Per questa esigenza fondamentale, la più importante, che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso.
27: 8 e 31 minuti, ancora una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Oggi 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente, istituita nel 1972 dalle Nazioni Unite. Abbiamo ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Parliamo oggi di consumo di suolo, un tema sul quale nel nostro paese non esiste una legge unitaria, una legge nazionale che lo disciplini, ma sul quale agiscono sostanzialmente le regioni. Parliamo subito con Michele Munafò, dirigente dell'ISPRA, responsabile per l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, proprio del consumo di suolo. Buongiorno Munafò.
15: Buongiorno.
27: Allora Munafò, le chiedo di quale suolo parliamo quando parliamo di consumo di suolo e che cosa significa consumarlo?
15: Il suolo è tutto il suolo naturale, agricolo, che è sotto i nostri piedi, che spesso non consideriamo, ma che invece è importantissimo. E con consumo di suolo noi parliamo proprio della perdita, spesso irreversibile, di questa risorsa ambientale così importante. Perdita che avviene, ad esempio, con la copertura di con cemento, asfalto, con materiali e coperture artificiali dovute ad esempio a nuovi edifici, nuove infrastrutture, nuovi cantieri che ogni giorno aggrediscono e distruggono spesso questo suolo in forma irreversibile.
27: Ecco, quindi il consumo significa la cementificazione, in qualche modo la costruzione, la copertura del suolo.
15: Sì, questa è sicuramente la forma più evidente e anche meno, come dire, rimediabile, perché quando un suolo è sepolto sotto una coltre di cemento o asfalto, di fatto muore e muore con tutte le sue funzioni. Parlo di morte non a caso, perché il suolo non è una materia inerte, non è qualcosa, tutte quelle sue funzioni, quelle sue capacità di supportare la vita e supportare anche la nostra stessa esistenza.
27: Ecco Munafò, voi come ISPRA presentate un rapporto appunto sul consumo di suolo. Che cosa dice l'ultimo rapporto? Quali sono i dati più recenti?
15: L'ultimo rapporto dice che in un anno noi abbiamo perso in Italia quasi 84 chilometri quadrati di suolo naturale a causa di queste coperture artificiali. Si tratta di un incremento del 16% rispetto all'anno precedente, a fronte di un ripristino, perché c'è anche la possibilità di recuperare in alcuni casi questo suolo, soltanto di 5 chilometri quadrati, quindi un bilancio netto che supera i 78 chilometri quadrati di consumo di suolo. Quindi un dato piuttosto negativo alla luce soprattutto di obiettivi di azzeramento del consumo di suolo che ci siamo posti a livello europeo e anche nazionale.
27: Mm-hmm. Cioè, esattamente. Senta, esattamente. Come si recupera il suolo? parliamo anche di un aspetto positivo, cioè si può tornare indietro, come si fa?
15: Tornare indietro è molto complicato, molto difficile, anche spesso costoso, perché il suolo è difficile da riformare, da formarsi. Basti pensare che in natura, se noi lasciassimo un terreno così allo stato naturale, quel suolo impiegherebbe millenni, quindi migliaia di anni per riformarsi, formarsi uno strato di pochi centimetri. Quindi dobbiamo intervenire noi, intervenire in qualche modo riportando il suolo, riportando materiale organico che possa in qualche modo ricostituire, aiutare a ricostituirsi questo suolo. Quindi un processo molto complicato che ha portato non a caso l'Europa a definire una precisa gerarchia, una precisa priorità. La priorità è quella innanzitutto di evitare di consumare un nuovo suolo.
27: La chiave è la prevenzione, agire prima, insomma, perché poi appunto come ci diceva tornare indietro è difficile.
15: Esattamente, e questo si può fare ad esempio andando a riutilizzare quelle superfici, quegli spazi che noi abbiamo già in qualche modo degradato o consumato nel passato, e sono tanti,

0: sono superfici enormi che spesso poi costellano anche le nostre città, basti pensare ad aree sottoutilizzate, parcheggi, piazzali, ma anche abitazioni ed edifici non utilizzati. Noi abbiamo milioni, quasi 10 milioni di abitazioni non utilizzate nel nostro paese. Quindi abbiamo un patrimonio costruito enorme, che tra l'altro ha grande necessità di recupero, di ripristino, di riqualificazione. Questo permetterebbe di salvare il suolo, ma di migliorare anche la qualità della vita di tutti noi e delle nostre città.
1: Muna Focci chiede Gianluca da Firenze, parlate anche del prelievo di suolo dovuto alle cave, ad esempio solo sulle Alpi Apuane. In Toscana vengono abbattute più di 6 milioni di tonnellate di montagna. Anche questo è un ambito di cui vi occupate? Si può
0: Sì,
1: parlare
0: anche
1: di
0: questa è
1: consumo di
0: una
1: suolo
0: forma
1: anche?
0: di consumo di suolo. Sì, l'attività estrattiva rimuove fisicamente il suolo. Non a caso, nell'ultima direttiva europea che è stata approvata a fine 2025, esistono due tipologie principali di consumo di suolo: quella legata all'impermeabilizzazione, che è quella di cui parlavamo fondamentalmente prima, e quella legata alla rimozione del suolo, che è dovuta ad attività estrattiva, ma anche attività di cantiere e altre azioni che in qualche modo rimuovono fisicamente il suolo e producono anche queste un grave danno alla risorsa e agli ecosistemi.
1: Muna Folle, leggo un altro messaggio di un altro ascoltatore: perché il suolo non muore con i pannelli fotovoltaici e gli impianti eolici, basta con questo buonismo green che ci sta portando alla desertificazione industriale. C'è un po' un disallineamento tra l'industrializzazione, tra andare avanti con il sistema produttivo economico e mantenere l'ambiente, oppure si può arrivare a un compromesso, a un accordo, secondo lei?
0: Si deve arrivare a un compromesso, un accordo, più che un compromesso lo chiamerei così, perché le due cose non sono incompatibili. È vero che oggi gran parte di questi impianti da energia rinnovabile, quindi fotovoltaico, eolico, in realtà hanno un impatto sul suolo, consumano suolo. E quindi noi abbiamo registrato, rileviamo anche dati, ad esempio, sugli impianti fotovoltaici a terra. Nell'ultimo anno abbiamo avuto un incremento importantissimo, 4 volte di più rispetto al 2023, per dare un'idea di impianti a terra. Questo da un lato può essere una buona notizia, perché investire sulle rinnovabili è fondamentale per decarbonizzare la nostra economia, lo sappiamo bene. Ma dall'altro, se questo avviene a scapito del suolo, può costituire un problema. Esistono però soluzioni alternative, bisogna evitare di installare questi impianti, ad esempio, al posto di aree agricole fertili o di aree naturali con suoli di buona qualità. O ad esempio incentivare molto di più l'utilizzo di superfici già costruite. Abbiamo tetti di edifici molto estesi, ovviamente, che coprono gran parte delle superfici impermeabilizzate del nostro paese. Ebbene, sfruttiamo quelli. Questa è modalità molto, penso, evidente di tutelare il suolo, non impattare sull'agricoltura e sulle nostre risorse ambientali, ma allo stesso tempo incentivare e aumentare la produzione da fonte rinnovabile, che è
1: Rinnovabile.
0: fondamentale per la nostra transizione ecologica ed energetica, che non devono essere in contrapposizione.
1: Grazie Michele Munafò, dirigente dell'ISPRA, responsabile del consumo di suolo, e do il buongiorno a Rosanna Laconi, coordinatrice della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Ecco, allora, abbiamo detto in apertura che in Italia non esiste una legge quadro nazionale sul consumo di suolo. Sono le regioni che agiscono, ognuna per conto suo? C'è una linea comune? Chiediamo a lei.
2: Allora, sì, al momento attuale purtroppo abbiamo sia per quanto riguarda il consumo del suolo una direttiva europea che è del recente, del novembre 2025, ma ancora lo Stato italiano non ha recepito appunto questa legge, per cui ci si sta muovendo, diciamo, per arrivare ad una legge quadro nazionale, per cui le singole regioni, sì, all'interno delle proprie pianificazioni cercano naturalmente di raggiungere questi obiettivi, naturalmente di ridurre il consumo del suolo attraverso appunto una propria pianificazione. però la strada, diciamo, la conferenza, attraverso la conferenza della Stato e Regioni, si sta delineando, e in particolare si è iniziato con un finanziamento da parte dello Stato di circa 160 milioni di euro, che vengono quindi indirizzati verso le regioni proprio con questo obiettivo di ridurre il consumo del suolo. In questo momento si sta lavorando appunto per elaborare questi progetti che verranno poi realizzati dai comuni. In realtà questo percorso avviene a vari livelli, quindi a livello europeo dove si dettano gli indirizzi, a livello poi nazionale dove viene fatta appunto una legge quadro, e a livello regionale dove poi si pianifica, si programma, e i comuni poi che devono realizzare e presentare i progetti che siano i più idonei per raggiungere questo famoso obiettivo del consumo zero, diciamo del consumo di suolo zero nel 2050. Quindi questa è la fase in cui noi ci troviamo.
1: Certo che il traguardo europeo non manca poi molto a questo 2050. Voi come conferenza delle regioni sostenete la necessità appunto di una legge quadro nazionale sul consumo di suolo. Lei, oltre a essere coordinatrice della Commissione Ambiente della conferenza delle regioni, è anche assessore della difesa dell'ambiente della regione Sardegna. Ci dice quali sono le regioni che si sono dotate di una normativa sul tema?
2: Allora, dovrebbe essere, per quanto al momento notizia, l'Emilia Romagna dovrebbe avere una legge in proposito, e verosimilmente anche la Lombardia. Comunque diciamo che quasi tutte le regioni stanno cercando di lavorare in merito, ma per me l'importante è che ci siano delle direttive in modo da muoversi in maniera uniforme. Su questo appunto stiamo discutendo all'interno della conferenza, che ci siano delle direttive nazionali, quindi una legge quadro nazionale, questo per cui si sta lavorando tanto, in maniera tale da evitare, insomma, che non ci siano diverse modalità di comportamento nelle varie regioni. Insomma, è meglio avere delle direttive univoche e lavorare tutti quanti, insomma, allo stesso modo. È chiaro che poi c'è naturalmente l'autonomia delle regioni, ma questo può riguardare alcuni aspetti specifici, ma la legge quadro è fondamentale, quindi siamo proprio in fase di discussione su questo, ed è quello che noi chiediamo. Chiediamo naturalmente come conferenza anche un'autonomia importante da parte delle regioni per quanto riguarda poi l'analisi dei progetti, la definizione specifica, ma di fatto la legge quadro ritengo che sia indispensabile.
1: Laconi, l'ambiente è uno degli ambiti sui quali si può applicare l'autonomia differenziata, quindi?
2: Beh, l'ambiente rappresenta in alcuni punti sicuramente un elemento in cui noi possiamo rivendicare quella che è la nostra autonomia, entro i limiti naturalmente di quelli che sono sempre degli obiettivi, come dicevo, europei, ed obiettivi nazionali. Faccio l'esempio, insomma, per quanto riguarda, si è parlato prima di energie rinnovabili, sappiamo bene che il nostro obiettivo, che l'obiettivo di tutti, è arrivare a fare una transizione energetica adeguata. Abbiamo degli obblighi, come il Bard sharing che ci è stato assegnato appunto dall'Europa, che è diverso per ogni regione naturalmente a seconda delle dimensioni, a seconda delle potenzialità anche di produrre energie rinnovabili che ha ciascuna regione, e naturalmente, ma le modalità con la quale questa transizione energetica può essere effettuata, questa può essere in capo alle regioni. Cioè la modalità, quindi decidere dove e come fare la transizione energetica, questa può essere una decisione naturalmente regionale, questo che molto spesso appunto le regioni rivendicano.
1: Esiste comunque un coordinamento già tra le regioni per la difesa del suolo, per la difesa dell'ambiente più in generale?
2: Allora, esiste il coordinamento sempre all'interno delle conferenze Stato-Regioni, ci sono le commissioni come la Commissione Ambiente, che appunto io coordino, all'interno del quale quello è il teatro all'interno del quale appunto si discute di questa problematica.
1: E per questo a lei lo chiedo, su che cosa vi coordinate e in che modo?
2: Allora, in questo momento preciso, come le dicevo, ciò di cui stiamo discutendo e abbiamo discusso anche è il famoso finanziamento, insomma, che lo Stato ha assegnato alle regioni. Si è discusso parecchio, insomma, su questo prima che questo diventasse effettivo, proprio per i criteri di ripartizione, per stabilire anche le modalità di valutazione dei vari progetti, e quindi al momento esiste questo quadro, esiste un finanziamento nazionale che distribuisce 160 milioni di euro, veramente poco, devo dire la verità, rispetto a quelle che sono le esigenze, considerando anche i numeri che sono stati enunciati da ISPRA precedentemente. E sulla base di questo, appunto, le regioni adesso stanno lavorando per raccogliere quindi eventuali progetti da parte dei comuni, definirne appunto la priorità, e poi finita, diciamo, questa fase istruttoria che tutte le regioni, insomma, stanno quindi portando avanti, tutti i progetti andranno presentati a livello ministeriale, dove poi si deciderà quali appunto progetti potranno essere portati avanti, finanziati oppure no. Questo è il
1: Sono i
2: momento, stiamo
1: temi
2: discutendo
1: sui
2: di
1: quali vi
2: questo. Poi
1: state appunto
2: ci stiamo
1: confrontando di più.
2: confrontando,
1: Grazie,
2: esatto.
1: grazie a Rossana Laconi, coordinatrice della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni. Grazie per essere stata con noi. Do il buongiorno anche a Stefano Fera, architetto, docente di
0: Buongiorno.
1: composizione architettonica. Buongiorno Fera, la stavo presentando, docente di composizione
0: Sì, grazie.
1: architettonica presso il Centro Studi Romano della University of Notre Dame e presidente della sezione di Genova e consigliere nazionale di Italia Nostra. Buongiorno Fera. Allora, ci sono arrivate tante domande da parte degli ascoltatori. Ci
0: Sì.
1: ricordano che a Milano ci sono ancora ecomostri dei mondiali anni 90. Buongiorno, ma non sarebbe meglio risparmiare suolo costruendo condomini sviluppati in altezza? Lei è anche architetto, è una soluzione praticabile?
0: Ma io penso che in Italia esistano dei quartieri enormi, smisurati, in grande fatiscenza, in stato di avanzatissimo degrado, che debbano essere necessariamente demoliti e ricostruiti, come del resto già è stato fatto in varie parti del mondo, ma anche in Italia. Non so, nella stessa Genova che io conosco bene, la diga di Begato qualche anno fa è stata demolita. C'è il caso delle Vele di Scampia, e ci sono tanti altri grandi insediamenti, soprattutto di edilizia economica popolare, fatti tra gli anni 60, 70, primi anni 80, che devono essere per forza demoliti e ricostruiti, perché non più abitabili. Quindi, volendo, di aree su cui, diciamo, il vero tema per il risparmio del suolo è costruire sul costruito, e non è una questione di sviluppo in altezza, anche perché in
1: Cioè
0: Italia
1: non consumare nuovo suolo, ecco, anche perché
0: no,
1: prima lo dicevamo
0: assolutamente.
1: con Munafo all'inizio della trasmissione, poi riconquistare suolo costa di più, ce lo dicono anche gli ascoltatori, le bonifiche costano più del nuovo, bisogna agire prima.
0: Certamente, certamente. Innanzitutto vorrei esprimere la mia gratitudine ad ISPRA per quello che ha fatto e che sta facendo, che per noi, per persone che si occupano di questi temi, è un riferimento importantissimo. E direi che il compito delle associazioni come Italia Nostra, come associazione analoga, è proprio quello di far diventare sempre di più il concetto del consumo di suolo un concetto politico, di cui chiedere conto agli amministratori. E su questo tema io penso bisogna essere molto seri e anche molto decisi. Ecco, per questo io ritengo, per esempio, è necessario non seguire il cosiddetto modello Milano, no? Milano è proprio il caso emblematico di quello che non bisogna fare, appunto. Quindi no allo sviluppo in altezza, ma soprattutto no a operazioni come quelle che abbiamo già visto, che sostanzialmente si basano sulla privatizzazione dei profitti e sulla socializzazione dei costi, perché sappiamo che a Milano, appunto, sono stati costruiti dei grattacieli con delle scie, quindi non facendo, oltre alla, diciamo, il danno, la beffa oltre al danno, quindi oltre al consumo di suolo, anche non sono arrivati alla comunità diciamo, gli oneri urbanistici che dovevano arrivare. Ma sempre restando a Milano, c'è il caso dello scalo Farini, che è un'immensa area ex ferroviaria che poteva essere trasformata in un grande parco urbano,
3: Invece no, come al solito si fa una grande operazione di greenwashing in cui si fa finta di fare il parco, ma alla fine di nuovo si costruiscono le torri.
1: Ecco, Fera, lei è presidente della sezione di Genova di Italia Nostra. Allora le chiedo un commento su quanto è stato deciso proprio recentemente dal comune di Genova, lo smantellamento dell'asfalto. Si è parlato di depavimentazione. Si sta togliendo l'asfalto in alcuni punti della città per restituire quegli spazi al verde pubblico. Sicuramente non è così facile, lo abbiamo detto, ci vuole tempo. Voi cosa ne pensate come Italia Nostra?
3: Ma è sicuramente un'operazione meritevole, anche se, le dico la verità, io sono molto scettico nei confronti di questi slogan e di queste cose un po' alla moda. Adesso si parla tanto di urbanistica tattica e il depaving è proprio una tipica azione da urbanistica tattica, però ricordiamo che il depaving nasce a Portland, nell'Oregon, negli

0: Si è tolta un po' di pavimentazione di cemento e si sono allargate delle aiuole, quindi sono certamente operazioni utili, però non risolutive. Poi rendiamoci conto di che cos'è Genova. Genova è una città estremamente complicata, densa, con enormi problemi di circolazione, di traffico, di viabilità, eccetera, eccetera. Quindi non riesco a capire bene dove si possa fare questo di paving, appunto, se
1: Beh,
0: non
1: questo
0: in qualche
1: è stato annunciato da poco,
0: parcheggio.
1: poi insomma chiaramente bisognerà vedere
0: Sì, no,
1: l'attuazione. Grazie.
0: perché volevo aggiungere
1: Sì.
0: semplicemente il DPM va bene, ma non il centro
1: Non nel
0: storico, ecco,
1: centro
0: perché il centro
1: storico.
0: storico di Genova non ha bisogno di DPM. Grazie a
1: Perfetto.
0: voi.
1: Grazie Stefano Fera, architetto, presidente della sezione di Genova di Italia Nostra. E adesso cambiamo argomento perché presento un ospite illustre. Massimo Giletti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, non hai bisogno di presentazioni, giornalista, conduttore, presenti un programma lunedì sera su Rai 3. Di che cosa si tratta?
2: Intanto abbiamo finito di montare stanotte alle 3, quindi la voce è un po' quella che è un
1: Non
2: viaggio
1: si
2: in
1: sentiva, non si
2: chiesta.
1: sentiva, stai tranquillo.
2: È un viaggio in chiesta sugli ultimi giorni di Mussolini. Le verità nascoste si intitola, perché credo che dopo 80 anni, insomma, il fascismo è finito 80 anni fa, si continua a riparlare, eccetera. Credo che ci sia la possibilità, festeggiando 80 anni di una repubblica, per fortuna, che ha alla base l'antifascismo, di verificare, fare un'inchiesta seria su alcuni punti interrogativi, tra l'altro molti, che avvolgono il mistero degli ultimi giorni di Mussolini.
1: Quindi vi concentrate sulla morte di Benito Mussolini.
2: Anche sulla presenza di Churchill, abbiamo trovato documenti in Churchill dopo la morte di Mussolini ad aprile, e 4-5 mesi dopo, a settembre, arriva sul lago di Garda, rimane sul lago di Garda. Che ruolo hanno avuto i servizi segreti inglesi? Per cosa cercava Churchill? Questi sono degli interrogativi ai quali risponderemo. Posso anticiparti che per la prima volta in televisione si vedrà l'arma con la quale è stato colpito Mussolini. Esattamente sono due, ma una non si era mai vista in televisione, una pistola Beretta.
1: Quindi,
2: Abbiamo fatto una ricerca intensa, anche usando le cineteche Rai.
1: senti, questo speciale, quindi, che appunto si chiama Mussolini, le verità nascoste, lo ricordo, lunedì alle 21:20 su Rai 3, si muove tra documentario e inchiesta. Ci sono anche dei filmati dell'epoca, delle
2: Sì, ci
1: immagini.
2: sono. Guarda, ho trovato anche una dicitura nelle cineteche interessante. Non è mandabile in onda per motivi politici. Stiamo parlando proprio dei primi anni 50. Ecco, ti posso anticipare che il segretario particolare di Togliatti all'epoca disse che a uccidere Mussolini non era stato il colonnello Valerio Walter Audisio, ma in realtà un altro partigiano che si chiamava Aldo Lampredi. Ecco, anche su questo ci sono molti dubbi, è molto interessante. Abbiamo rifatto un'autopsia, praticamente un'analisi di quelli che sono i colpi che hanno colpito Mussolini. Quindi è un viaggio a 360 gradi
1: Come
2: sui luoghi. Attenzione, non è uno studio, non ci sarà lo studio tipico di Massimo Giletti,
1: sì,
2: c'è
1: certo.
2: un viaggio.
1: Come è stato possibile, scusami, rifare una sorta di autopsia?
2: Beh, vedi anche su Garlasco. Garlasco insegna molte cose, si lavora sulle fotografie. Per esempio, scopriamo che Mussolini è stato colpito effettivamente da una parte laterale da due colpi che hanno dei fori di penetrazione molto diversi dagli altri che hanno colpito la parte destra del corpo del Duce. Quindi si possono fare delle analisi sugli errori gravi che sono stati fatti in quella che non fu neanche un'autopsia, spiega il professor Fineschi, che è il direttore di Medicina Legale della Sapienza.
1: Beh, nell'immediato forse c'era più la necessità di chiudere, la volontà di chiudere quella pagina storica, e adesso, appunto, a distanza di 80 anni, si possono vedere le cose con una distanza diversa, con una distanza temporale e anche mentale diversa, no?
2: Sì, soprattutto dobbiamo ricordare allora quello che fu quando Pertini dice che Piazzale Loreto segna il disonore dell'insurrezione. Certo, bisogna collocarsi in quella che era la fine di una guerra civile, del dolore che avevano avuto migliaia e migliaia di famiglie, dei morti che Benito Mussolini si portava sulla coscienza con l'entrata in guerra. Era un'altra situazione drammatica.

0: drammatica. Certo, quel finale è fuori una macelleria messicana, come disse uno dei capi del CNN italiano, però è da collocare in quel momento. Oggi sono passati 80 anni, si possono fare delle valutazioni.
1: Si può ripensare anche appunto a quello che accadde in quelle ultime ore. Allora grazie Massimo Giletti, ricordo ancora Mussolini, Le verità nascoste, una docu inchiesta che andrà in onda lunedì sera alle 21:20 su Rai 3. Noi ci fermiamo qui, ringrazio in console Massimo Vasciaveo, Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere come sempre con Viviana Verbaro. Lunedì ci sarà la versione sportiva di Radio Anch'io, poi martedì tornerà la versione tradizionale con Giorgio Zanchini in conduzione. A tutti voi grazie per averci ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
14: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky in una lettera aperta a Putin incalza il leader russo: incontriamoci subito, troviamo una soluzione direttamente tra noi, gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran, le questioni europee e ucraine non si decidono in Alaska. Poco prima Putin era invece tornato sugli accordi presi ad Anchorage con il presidente americano Trump, ribadendo come obiettivo il controllo completo del Donbass. Zelensky può venire a Mosca quando vuole, replica il portavoce del Cremlino Peskov, anche se il leader ucraino continua a chiedere un faccia a faccia in un paese terzo. Proseguono intanto i combattimenti, salito a 3 il bilancio di morti ucraini nei raid russi durante la notte. E in Libano 8 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani dopo che ieri Hezbollah ha respinto il cessate fuoco mediato dagli Stati Uniti fra i governi di Beirut e Tel Aviv. Nel Golfo invece esplosione in un porto dell'Oman, probabilmente causato da droni iraniani. Sulle trattative con Washington, il consigliere del leader supremo Khamenei boccia le modifiche richieste da Trump. Bozza vaga, dice, necessari chiarimenti. In economia male le borse asiatiche, mentre in questi minuti stanno aprendo le contrattazioni i mercati europei. Sentiamo allora come sta andando, collegandoci con Milano e con Chiara Merico.
3: Apertura debole per le principali borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano e Parigi in lieve rialzo, mentre Londra e Francoforte sono poco sotto la parità. E i timori sul settore dell'intelligenza artificiale, come dicevi, affondano le principali piazze finanziarie asiatiche. Il crollo in borsa di Broadcom dopo la pubblicazione di risultati sotto le attese trascina giù il settore tecnologico, specialmente in Corea, dove il Kospi cede oltre 5 punti percentuali. Male anche il Nikkei giapponese in calo dell'1,26% e gli indici di Hong Kong e Shanghai. Chiusura mista invece ieri sera per la borsa statunitense, con il Dow Jones che ha archiviato la seduta in rialzo dell'1,73% dopo aver toccato nuovi massimi. Positivo anche lo Standard & Poor's 500, mentre il Nasdaq ha recuperato in corso di seduta chiudendo a meno 0,09%. A sostenere l'andamento dei mercati anche le speranze di un'evoluzione positiva per il conflitto in Medio Oriente. Il prezzo del petrolio infatti questa mattina si mantiene stabile sui livelli ben lontani da quelli toccati nelle scorse settimane. Il Brent supera di poco i $95 al barile, il WTI si attesta poco sotto i $93 al barile. È tutto a voi.
2: Nucleare, prima via libero della Camera, sia al disegno di legge delega che ora passa al Senato. L'Italia dunque, dopo 40 anni e 2 referendum, riapre all'ipotesi. L'idea è quella di un nucleare sostenibile che preveda piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali. Un primo passo importante anche per contrastare la crisi energetica, afferma il ministro Pichetto Fratin. Sì di maggioranza e Azione, Italia Viva si astiene, no del PD, 5 Stelle e AVS che chiedono si investa su rinnovabili e ricerca. E a proposito di caro energia, domani scade il taglio delle accise sui carburanti. Il ministro dell'Economia Giorgetti ipotizza un decreto ministeriale per la proroga. E siamo alla cronaca: arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti un professore di italiano e latino della scuola militare Teulier di Milano. L'indagine era partita dal racconto di uno studente, un quadro di costanti pressioni secondo i magistrati. L'insegnante, forte della propria posizione e tra l'altro componente della commissione di maturità, sottoponeva gli allievi a vessazioni e umiliazioni, costringendoli ad abusi. Oggi è la giornata internazionale dell'ambiente, promossa dalle Nazioni Unite per invitare a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi e accelerare la transizione ecologica. Un appello ad azioni concrete e rispondere a segnali inviati dal pianeta, dall'innalzamento del livello del mare agli incendi devastanti, dalle ondate di calore allo scioglimento dei ghiacciai. Per la prima volta le detenute della compagnia teatrale di Re Bibbia sono uscite dal carcere per recitare. Ieri sera al Teatro Nazionale di Roma hanno portato in scena lo spettacolo intitolato Desdemona.
4: Bello sto vascello! E che te lo dico a fare, Roderì? Una meraviglia! Siamo passati da 4 metri per 4 di una cella a metro per uno.
5: È un Otello alla rovescia, quello messo in scena dalla compagnia delle donne del Muro Alto. Un Otello che resta sullo sfondo. Protagonista è invece Desdemona, la timoniera di un vascello dove la storia si svolge. La regista Francesca Tricarico.
0: Ci serviva un contenitore per questa Desdemona Otello che potesse in qualche modo fare eco al carcere. Abbiamo trovato la storia della Lady Giuliana, che è questa nave che nella fine del Settecento deporta 250 donne detenute dall'Inghilterra all'Australia per andare a popolare le colonie penali.
5: Un viaggio tra teatro, opere e storia, un'esperienza che le attrici, per la prima volta su un palco fuori dal carcere, raccontano così.
1: Fare teatro mi ha permesso di essere me stessa.
6: A me piace anche perché mi fa uscire dal carcere, almeno con la mente.
7: Il teatro in carcere dà la possibilità di far ritornare la voce a chi voce non l'ha più, e questa è una grande cosa.
5: Marilu Merolla, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
14: Progetto Benessere, per una vita più sana.
15: Rai Radio 1, sono le 9:08 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e al benessere quotidiano. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Vi ricordiamo inoltre che potete riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi, nella prima parte della nostra trasmissione, parliamo di dinamiche di potere, perché in coppia, in famiglia o sul lavoro finiamo spesso intrappolati in giochi di controllo. Ci domanderemo perché, come possiamo riconoscere manipolazioni silenziose e ritrovare la nostra libertà interiore. E lo faremo con il supporto della nostra psicoterapeuta di fiducia, Agnese Scappini, che so essere già collegata, ma la saluteremo dopo. Nella seconda parte allargheremo lo sguardo al mondo che ci ospita nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, approfondendo la filosofia della One Health, un approccio rivoluzionario basato sulla consapevolezza che la nostra salute, quella degli animali, quella dell'ambiente, sono un unico grande ecosistema indissolubile, perché non esiste benessere individuale in un pianeta che sia malato, come ricorda il presidente Mattarella. Ma prima di tutto, ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: l'energia di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk a Radio 1 Progetto Benessere, la musica come sempre scelta per noi dalla nostra Corinna De Laurentiis, che ringraziamo. Agnese Scappini, sei lì?
1: Certo, ben trovati, buongiorno Viviana. Pronti?
0: Cara, abbiamo già annunciato il nostro tema perché spesso
1: piccolo,
0: pensiamo...
1: Piccolo piccolo ovviamente.
0: Ti facciamo sempre questi regalini, dai. Insomma, questa parola potere, qualcosa, non è qualcosa che riguarda solo la politica, le grandi aziende, perché il potere abita nelle dinamiche familiari, nelle gerarchie in ufficio, persino nel modo in cui trattiamo l'ambiente che ci circonda. Abbiamo detto oggi questa importantissima giornata di sensibilizzazione mondiale sull'ambiente. E allora che cosa succede? Perché, Agnese Scappini, nelle relazioni umane c'è spesso qualcuno che cerca di dominare e qualcuno che inevitabilmente finisce per subire.
1: È dominato. Allora, sì. Partiamo da un po' più lontano, nel senso che uno dei bisogni primari che abbiamo a garanzia del nostro benessere è il cosiddetto sense of agency, cioè diciamo la capacità e il potere che noi abbiamo sulla nostra realtà. Il bimbo che riesce a manipolare la sua realtà disegnandola, costruendo la sua torre, ha un potere, no? su quella dimensione, e questo ovviamente crea una tranquillità. Perché crea una tranquillità? Perché crea una sicurezza. Uh-huh. Mi crea una sicurezza che io il mio ambiente lo posso controllare, quindi gestire, e quindi, come dire, mi metto al riparo dalla mia vulnerabilità, dall'incertezza. Quindi il potere, diciamo, a livello prodromico ha un po' questa risposta più semplice e più salutare. Poi tuttavia, soprattutto dove? Nell'ambito affettivo, negli ambiti affettivi, che sono ovviamente gli ambiti più imprevedibili, perché laddove c'è affettività c'è un altro soggetto, certo, che ovviamente contempla l'imprevedibilità e il cambiamento. Allora lì, se non abbiamo una base che ha potuto sperimentare una certa sicurezza, come dire, agiamo e mettiamo in atto molte strategie di controllo e potere, perché vanno di pari passo. Ovviamente il controllo è lo strumento del potere.
0: Stai parlando di strategia, quindi c'è una pianificazione secondo te?
1: No, strategia è sempre una, diciamo, una modalità, una sorta di coping. Il coping è un processo di funzionamento che può essere sia inconscio che conscio. Uh-huh. Tendenzialmente, soprattutto sulla dinamica affettiva, è inconscio, è automatico. Se pensiamo, come ce l'ha raccontato la psicanalisi, al bimbo che magari ha vissuto, perché ovviamente queste dinamiche le abbiamo apprese in quel tempo lì, che ha vissuto un senso di impotenza in famiglia, magari con un genitore autoritario, imprevedibile, incostante, problematico per altri versi, che cosa ha potuto fare nella sua realtà? Ha ovviamente cercato di cambiare ruoli, di identificarsi con quel genitore onnipotente e imprevedibile e diventandolo così nella sua di vita, no? Però è questo processo automatico, quindi lui nella sua vita, questo bimbo che diventerà poi un adulto evidentemente controllante, cercherà di mettere in atto strategie di coping, cioè dei comportamenti che dovranno garantirgli il controllo sull'altro. E questo solitamente lo fa in automatico, la psicoterapia li va a mascherare solitamente questi automatismi, ecco.
0: Agnese, hai citato il genitore autoritario. Ti posso domandare la differenza tra essere una persona autorevole ed essere una persona autoritaria, anche dietro a una cattedra, per esempio?
1: Allora, è una differenza importante, ovviamente articolata in vari modi, ma io dico sempre che la cosa più semplice per comprenderlo è come quella persona gestisce la sua aggressività. La persona autorevole ha una buonissima gestione della sua aggressività. Mm-hmm. In che senso? Conosce il suo potere, conosce anche la sua parte, come dire, ombra, e la gestisce bene, la usa nel modo giusto per ovviamente farsi rispettare. Sì. Quindi è una persona tendenzialmente equilibrata, non ha bisogno di alzare la voce, tendenzialmente. La persona autoritaria invece reprime la sua aggressività che ne ha da vendere. Uh-huh. Ne ha molta, ma non la contatta, non la conosce o non la gestisce, e questo fa sì che quindi, come schiaccia la sua aggressività, debba schiacciare gli altri. Quindi il suo modo di governare, diciamo, è ovviamente repressivo. anziché, come dire, nutriente, perché poi l'autorevole riesce a nutrire l'altro.
0: Vado dai nostri ascoltatori, Agnese, al 342-864-8832. Un messaggio non firmato dice: mia madre ha sempre usato il silenzio punitivo anche per giorni, quando facevo qualcosa che non andava bene. È anche questo un esercizio di potere?
1: Mamma mia, questo è uno dei più drammatici, il silenzio punitivo che oggi finalmente prende voce, no? Perché solitamente non era mai notato ed è, devo dire, utilizzato prevalentemente, almeno nella mia esperienza clinica, dalle mamme che dai papà.
0: Ah, vedi.
1: Il silenzio punitivo, sì, il mettere il muso, diciamo, no? Una strategia manipolatoria terribile, perché logora l'altro e fa una cosa ancora più drammatica nel bambino. Noi dobbiamo immaginare che nel bambino, ancor più ovviamente perché dipende dal genitore, ma poi nelle relazioni affettive comunque altrettanto, la connessione con l'altro è la nostra è una condizione di benessere. Cioè sentirci connessi all'altro ci fa stare bene, ci fa sentire al sicuro, ci fa muovere nel mondo. Riguarda la relazione affettiva e ancor di più ovviamente in maniera assoluta il bambino con il genitore. Quando il genitore blocca questo flusso di connessione, che è proprio una sintonizzazione, il bambino prova un vero e proprio dramma. È quasi una morte, si dice, nel sistema nervoso centrale, perché vive una condizione di congelamento e quindi terrificante. Ed è una condizione talmente drammatica che, protratta nel tempo, lo porta ovviamente a vivere condizioni abbandoniche, perché poi quindi la perdita della parola è una condizione abbandonica, perché io ho perso quella sintonizzazione, quindi quella mia figura di riferimento che mi garantisce la sopravvivenza mi fa sentire l'abbandono. E quindi la punizione in realtà finisce di essere tale, perché non è più vissuta come tale, ma si sente solo l'abbandono, e quindi io sono solo, e quindi se io sbaglio io divento solo, che è molto peggio di prendersi una sculacciata.
0: Certo, che dinamiche.
1: Perché la solitudine però è molto più drammatica, sì.
0: Senti, su queste dinamiche familiari ti leggo un messaggio un po' particolare di un altro ascoltatore che non si firma e dice: buongiorno, è triste dirlo, ma anche il rapporto matrigna-figliastra, soprattutto se la matrigna non ha potuto avere figli, può risultare velatamente malsano. E questo a causa dell'invidia che spesso la matrigna prova nei confronti della figliastra.
1: Allora qui dovremmo, insomma, andare a scomodare un po' delle nostre favole culturali,
0: sì.
1: Non a caso. E la matrigna, se poi, allora non posso andare nell'ambito psicanalitico, che è un ambito molto bello questo della madre matrigna e quant'altro. Ovvio che in tutto le dinamiche madre-figlia-femmina ci sono delle sottili cose da osservare, e a volte questo che racconta il nostro messaggio avviene anche nella madre naturale e nella figlia naturale. Non è detto che debba esserci solo, diciamo, un ampliamento della costituzione familiare, perché si creano dei contesti di rigidità e invidia. Mi direte: ah, la madre naturale può provare invidia per la figlia. In realtà, secondo Melanie Klein e certi studi della psicanalisi, sì, perché dobbiamo ricordare che ci sono rapporti fra femmine prima ancora che fra figlia e
0: tu
1: madre.
0: Tu questa cosa la sottolinei spesso.
1: Sì, sì, perché ci deve aiutare ad alleviarci da sensi di colpa, sì, da rigidità, da elaborare costituti che sono quelli delle nostre dinamiche organizzative familiari, che sono anche prodotto culturale, attenzione, non sono solo un prodotto naturale, no? Quindi noi stiamo insieme anche per cultura, e se impariamo a conoscere queste parti, le accogliamo e le rendiamo tollerabili e anche risolvibili spesso. Quindi assolutamente sì quello che ci dice il messaggio, insomma.
0: Senti, parlando sempre della parola che a noi due insieme in questo spazio piace tanto, che è quella di equilibrio, è così difficile creare una relazione in cui le persone si trovano alla fine sullo stesso piano?
1: Ma lo sai, Viviana, qual è il paradosso? Che naturalmente sarebbe la cosa più semplice.
0: Appunto.
1: Il problema sono le sovrastrutture che in ogni storia di crescita personale, quindi in ogni storia affettiva, sono andate a interferire in qualche modo. Perché noi siamo, a mio avviso, c'è una grande, come dire, una grande conflittualità di opinioni nella storia della filosofia, come della psicanalisi, sul fatto se noi nasciamo naturalmente buoni o naturalmente cattivi, no? Se nasciamo naturalmente naturalmente capaci di amare o naturalmente capaci di odiare. Io credo che noi nasciamo naturalmente capaci di rispondere a questa armonia del cosmo meravigliosa, che quindi è una forma d'amore, no? È un'espressione, scusami, di amore. Il tema è che laddove c'è vizio, per tutta una serie di motivazioni, perché le affettività originari, come quella fra madre e figlio, fra padre e figlio, sono ovviamente governate da meccanismi automatici che sono stati appresi, come dico a tutte le mie pazienti, in un tempo in cui non avevamo neanche una mente ancora, perché io divento madre in base a come sono stata trattata come figlia, e come sono stata trattata come figlia avviene in un tempo originario che va dal giorno del concepimento.
0: Però
1: quindi
0: posso
1: neanche
0: anche
1: della nascita
0: decidere di essere una madre migliore, poi subentra anche un'evoluzione, no?
1: Esatto, la nostra capacità di mettere, ecco perché c'è bisogno di un lavoro per arrivare all'equilibrio, perché io posso tutto questo metterlo in discussione, ovviamente.
0: Certo.
1: Diciamo che lì c'è l'imprinting. Se io non guardo quell'imprinting e non metto quel lavoro un po' in discussione, quella mia modalità, ovviamente si faticherà di più. Mm-hmm. Abbiamo questa meravigliosa cosa che è l'autocoscienza, che ci permette di vederci.
0: Un altro messaggio che mi piace molto: esiste un potere del vittimismo? Quello di chi controlla gli altri facendoli sentire costantemente in colpa? Questo
1: mamma
0: lo scrive
1: mia.
0: Stefano.
1: Stefano, diciamo che ha beccato uno dei meccanismi principali e più invisibili. Perché è il vittimismo, anche lì, che è una delle strategie che, diciamo, va di pari passo a braccetto con le logiche masochistiche, che non riguardano, io parlo un po' lo psicanalisi, diciamo, che non riguardano solo l'ambito sessuale come invece siamo abituati a immaginarlo, ma diciamo la logica, la dinamica masochistica riguarda quella persona che tende a ricevere il male in qualche modo, e si trincera dietro questa, io chiamo questa dinamica da calimero, che a volte permette, anzi molto spesso, di governare il comportamento degli altri attraverso il senso di colpa. Io dico che noi madri siamo bravissime con il senso di a far agire il senso di colpa sui nostri figli e condurli attraverso quello, quindi penso che sia un'arma che usiamo spesso.
0: Un altro messaggio, Agnese, prima di lasciarci, dice: buongiorno, progetto benessere, solitamente non porto astio per alcuno, non è nel mio carattere, ascoltare il vostro argomento mi ha riportato indietro di 50 anni al mio liceo scientifico, ad una professoressa di matematica autoritaria, non autorevole, con cui non ebbi feeling, non mi capiva ma mi puniva senza alcun aiuto, alla fine ho terminato i miei studi in cui nutrivo grandissima speranza, ancora oggi non mi riesce di perdonare. 50 anni, pensa un po'.
1: Ecco, questo messaggio dice quello che succede anche in una ora di psicoterapia, no? Che nel parlare emergono ricordi che magari sono sopiti semplicemente perché irrisolti, quindi li rimuoviamo. È una fatica grande, perché allora la risposta a quella diciamo attitudine repressiva dell'insegnante proprio nella prima frase che scrive il messaggio: mi sentivo non capita. E infatti sicuramente quell'atteggiamento dell'insegnante è perché quella ragazza lei non la capiva. Quando noi non capiamo l'altro, soprattutto se abbiamo un ruolo di autorità, quindi dove dobbiamo ovviamente esercitare un potere e una competenza maggiore, questo non comprendere l'altro ci mette in una condizione di limitatezza. Io che sono l'insegnante non posso non capire, e quindi diventa quel ragazzo, come dire, l'elemento su cui proietto la mia frustrazione e la scarico lì, anziché fare un lavoro su di sé.
0: Degli insegnanti è ancora più grave, permettimi di dire, perché c'è una sproporzione, non è un rapporto one to one, uno ad uno,
1: esatto,
0: come per esempio può avvenire in un ufficio, ci sono altre dinamiche. L'insegnante dovrebbe avere un ruolo davvero super partes da ogni punto di vista.
1: Eppure,
0: nella giornata mondiale dell'ambiente, Agnese, in un'ottica di One Health, il nostro desiderio di dominare la natura e gli animali ha delle ricadute, ormai lo sappiamo, sulla natura, sulla salute globale. Secondo te esiste un legame tra l'arroganza verso l'ambiente e l'arroganza verso gli altri?
1: Mio Dio, tantissimo. L'ex presidente dell'Ordine Lazzari fece un lavoro importante su questo, proprio perché puntava sul fatto che curare la salute mentale in realtà è anche curare il nostro ambiente, perché chi sta bene rispetta l'ambiente. Chi non sta bene, chi ovviamente ha anche semplicemente delle forme sadiche di comportamento, reagisce molto spesso nell'ambiente. Pensiamo alla piromania, voglio dire, come tantissime altre forme. Quindi io non credo che noi siamo la specie privilegiata e che quindi ha diritto, in virtù di una superiorità, di agire ciò che vuole nell'ambiente. Io credo che noi siamo una specie che, avendo coscienza, ha maggiore responsabilità sulle altre specie, che si riflettono di meno, diciamo, che non hanno autocoscienza, e quindi come specie più responsabile e con più strumenti abbiamo più responsabilità proprio verso l'ambiente. Dobbiamo starci proprio attenti.
0: Eh sì, è assolutamente un dovere, come ci ha ricordato recentemente anche il nostro Presidente della Repubblica. Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta,
1: un saluto,
0: grazie,
1: a tutti.
0: Ci vediamo venerdì prossimo per l'evento Vivere Progetto Benessere in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi bacini occidentali. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
17: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
18: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
19: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
18: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
17: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
15: Radio 1, progetto benessere, sono le 9:32 minuti, bentornati all'ascolto. Come dicevamo, vogliamo ora dedicarci al legame con il pianeta che abitiamo nella giornata mondiale dell'ambiente. Parliamo di One Health, una visione olistica che ci insegna che la salute umana, quella dell'animale, l'ecosistema, sono un unico grande organismo pulsante. Se l'ambiente soffre, l'uomo non può restare sano. Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato Si, l'ha definita ecologia integrale, una chiamata alle armi per il bene comune. Per parlarne abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Francesco Dotta, che è direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Bentornato a Progetto Benessere.
12: Buongiorno.
15: Direttore, grazie. E sempre in collegamento al telefono c'è Marzio Marzorati, che è il presidente Parco Nord Milano. Benvenuto Marzorati.
19: Grazie, buongiorno.
15: Eccoci insieme per fare un ragionamento a tutto tondo in questa giornata che è molto importante, perché come sempre serve a sensibilizzare su temi che troppo spesso ci escono dalla mente nel nostro tran tran quotidiano. Vorrei subito chiedere a Dotta se ci può spiegare in parole semplici perché oggi non è più possibile scindere la salute umana da quella dell'ambiente e anche da quella degli animali.
12: Sì, grazie della domanda, che è molto importante. Oggi non possiamo più pensare alla salute umana separandola da quella degli ambienti e degli animali. Di fatto l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo e il cibo che mangiamo, oltre che il clima che ci circonda, sono gli stessi per noi, per gli animali sia domestici che selvatici, per le piante e in genere per gli ecosistemi.
15: Certo.
12: È per questo che si parla di One Health, una sola salute.
15: Senta, ma in che modo un ecosistema inquinato, in cui questa sola salute è stata minata, può influire direttamente sull'insorgenza, per esempio, di malattie croniche?
12: Oh, questo assolutamente ormai è provato, purtroppo, e che quando l'ecosistema si ammala anche l'uomo e si aggravano molte patologie.
15: Sì.
12: Negli ultimi anni si è capito sempre meglio quanto, ad esempio, l'inquinamento contribuisca in modo significativo all'aumento di patologie come le patologie cardiovascolari, le patologie respiratorie, alcune forme di cancro, il diabete, disturbi neurologici. Quindi di fatto, quando noi abbiamo un ambiente inquinato, possiamo andare incontro all'aggravarsi di patologie o all'aumentare della prevalenza di queste patologie. Ormai l'abbiamo ampiamente dimostrato, lo sappiamo molto bene.
15: Allora, io mi vorrei collegare a questo ragionamento che stava facendo il direttore Dotta, perché mercoledì 27 maggio è partito al Parco Nord di Milano il Festival della Biodiversità, che è arrivato, se non sbaglio, mi corregga Marzo, alla 20ª edizione, così?
19: Esatto, esattamente, sì. Siamo partiti, siamo in piena attività.
15: E si tratta dell'appuntamento forse più importante della metropoli milanese per celebrare la ricchezza della vita e la sostenibilità ambientale. E in questo anniversario il festival ci invita davvero a riflettere su come la tutela degli ecosistemi sia il pilastro fondamentale della nostra stessa esistenza. E allora, il festival celebra spesso il recupero di aree industriali trasformate in foreste urbane, come accaduto per il Parco Nord Milano. In un'ottica, Marzorati, di One Health, come può la biodiversità urbana migliorare il benessere fisico e mentale dei cittadini e prevenire anche le malattie legate all'urbanizzazione, di cui ci stava spiegando Dotta, c'è un aumento costante legato all'inquinamento?
19: Ma prima di tutto c'è un impatto che produce un benessere psicofisico evidente. Noi siamo un'area di 1000 ettari alla periferia di Milano, siamo un peripheral park, un'area che è stata riforestata all'interno di un tessuto produttivo, industriale, insomma, del dopoguerra, e lì abbiamo piantato quasi 600.000 alberi. Queste hanno un'azione di cura psicofisica a 3 milioni di persone che lo visitano ogni anno. Dall'altra parte abbiamo una ricaduta importantissima sul bene, diciamo, che produce questa foresta urbana, sì, in termini climatici e ambientali. Le persone stanno meglio, visitano il parco e possono ridurre la propria stress, la propria tensione emotiva.
0: Quindi parliamo di benessere a tutti gli effetti.
19: Esatto, che abbiamo constatato in tutti questi anni di attività, e i 20 anni del festival testimoniano questo legame profondo, tanto che noi ci chiamiamo presidio sanitario ambientale, cioè un luogo dove le persone vivono meglio con la natura.
0: Allora, Dotta e Marzorati, vi vogliamo fare ascoltare un messaggio WhatsApp che è arrivato al nostro 342-864-8832. Prego la regia.
20: Buongiorno Viviano. Se vogliamo tutelare l'ambiente, diamo più importanza anche al fenomeno degli incendi. Sono la piaga, perché l'albero ci dà la vita pure, eh? O no? Roberto da Cosenza.
0: Allora, Dotta, questo fenomeno degli incendi, poi anche delle conseguenze che possono essere di salute importanti.
21: Assolutamente sì. Innanzitutto riprendo il contenuto del messaggio, ovvero il problema della deforestazione.
0: Certo.
21: Quindi già il fatto di avere meno foreste, meno verde, impatta significativamente sulla salute da tanti punti di vista. I prodotti poi degli incendi, ovviamente, per le aree che si trovano nella zona limitrofa dell'incendio, ovviamente si tratta di inalare prodotti di combustione che sicuramente fanno molto male all'apparato respiratorio. In ogni caso le foreste sono un presidio fondamentale sia per l'equilibrio anche idrogeologico, ma quando parliamo di salute anche per quanto riguarda la purezza dell'aria e anche diciamo la salvaguardia dell'ecosistema, compresa la biodiversità di cui parlava il dottor Marzorati poc'anzi.
0: E dottor Marzorati, un altro messaggio scrive: limitando al massimo l'antropizzazione, il mondo sarebbe bellissimo. La natura è migliorata, l'abbiamo visto durante il periodo del Covid. E poi dice: l'uomo è il peggior animale sulla terra. Ho qualche dubbio che si distingue dagli animali perché dotato di intelletto. Qui c'è una critica importante.
19: Ma io credo che abbiamo una grande opportunità, proprio perché siamo donati di questa intelligenza, di poter oggi non essere più separati dalla biodiversità, dalla natura, e di avere consapevolezza che ne siamo parte. Quindi l'azione che dobbiamo produrre non è una deurbanizzazione, che sostanzialmente è quasi impossibile da realizzare su questo nostro pianeta, ma è di integrare l'urbanizzazione, cioè l'idea della città che viviamo, che abbiamo costruito, con una diversa prospettiva di paesaggio che includa il verde, ma non più il verde di un parco urbano, il verde di una foresta urbana, dove le persone incontrano le altre specie viventi, possono assimilare, diciamo così, il benessere che trasmette la natura, i boschi, le foreste, che, come veniva detto, sono elementi oggi scientificamente provati. Lei pensate che molti medici della nostra zona hanno già fatto prescrizioni ai propri pazienti di stare in natura, di camminare nella foresta urbana. Quindi noi dobbiamo cambiare il paesaggio.
0: Il problema è trovarla
19: urbano.
0: La foresta urbana, veramente.
19: Certo, è questo. Noi abbiamo faticato, questi 1000 ettari sono una fatica di costruzione, e deve essere una scelta politica, cioè le persone, le nostre istituzioni devono investire nel verde urbano.
0: Allora, Dotta, questo fine maggio, primi giorni di giugno, già ci ha dato un assaggio di quando il caldo diventa importante, che cosa può succedere. La vorrei portare sui rischi immediati delle ondate di calore e dei cambiamenti climatici per i soggetti più fragili, perché poi alla fine, abbiamo detto, è tutto un sistema.
21: Assolutamente sì. E innanzitutto definiamo quali sono i soggetti più a rischio. Parliamo quindi delle età estreme, quindi le persone anziane, i bambini piccoli, ma anche ad esempio i lavoratori esposti al grande caldo che lavorano all'esterno, nonché soggetti con varie patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, patologie renali. Quindi sicuramente il rischio immediato è il classico colpo di calore. Quindi c'è un sistema di termoregolazione, aumenta la temperatura, ci può essere addirittura perdita di coscienza, e questo è particolarmente pericoloso, ripeto, per quelle popolazioni che abbiamo detto prima. E il colpo di calore è molto più rischioso per chi vive in città. In città ci sono delle cosiddette isole di calore, pensiamo all'asfalto, pensiamo al cemento, che di fatto accumulano calore e lo rilasciano poi anche durante la notte, per cui ci sono le cosiddette notti calde, soprattutto per chi vive in città.
0: Allora, Marzorati, i nostri ascoltatori continuano a darci anche dei suggerimenti. Per esempio, qualcuno scrive: ci sono delle piante che consiglierei di piantare nelle nostre città e paesi, sono le Jacarnand, due fioriture viola bellissime a Cagliari, ci sono dei viali adesso in fiore bellissimi, forse anche vedere la natura può avere un effetto benessere immediato. Lei che dice?
19: Ma assolutamente, la prospettiva della natura, la visione della natura crea già un benessere psicofisico alle persone, e non per altro la natura è verde, che è un colore che ci permette di essere più tranquilli, di abbandonare lo stress, ma soprattutto quello di vedere alberi dalla propria finestra, di poterli visitare facendo pochi metri, e quindi di poter far sì che la città sia permeata di verde, aumenta il benessere psicofisico delle persone, ma come stavamo dicendo anche quello di carattere ambientale, perché per esempio il Parco Nord Milano ha 5-6 gradi di temperatura minore di notte d'estate, è una grande aria condizionata naturale che permette alle persone di sopravvivere meglio al cambiamento anche climatico. E
0: aria
19: in questo
0: condizionata
19: senso...
0: naturale, che esatto. Belle parole che sta dicendo. Vado da un altro ascoltatore che scrive: essendo nato in campagna mi ricordo di mesi di maggio che avevano le notti a festa per il luccichio delle lucciole, vivendo in città non mi accorgo più di ciò, anche se mi affaccio in una zona verde, sono anni che non le noto più, che peccato. Anche questo
19: che però guardi che non è tanto vero, nel senso che noi abbiamo organizzato in questa settimana della biodiversità 4 cammini per trovare le lucciole che sono riapparse all'interno della città. Quindi noi stiamo, se coltiviamo la natura, se amiamo la natura, se diventiamo responsabili del rapporto con la natura ci fa dei doni incredibili, e quindi riporta anche questa bellezza che l'ascoltatore segnalava. Queste camminate, vi invito a visitare il nostro programma, sono state fatte dalle guardie ecologiche volontarie e con decine di persone che di notte visitano queste foreste urbane.
0: Torno da Dotta per domandargli, direttore, la medicina si sta adattando a questa nuova realtà che viviamo?
21: Sì, si sta adattando, anche se molto lentamente. Diciamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come altre organizzazioni internazionali, di fatto hanno cominciato a promuovere l'approccio One Health, quindi una sola salute, invitando ad esempio i medici, gli operatori sanitari, i veterinari, esperti di ambiente e soprattutto i responsabili delle politiche a lavorare insieme su problemi comuni, ad esempio sull'inquinamento, sul problema della zoonosi, sui cambi climatici, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi è evidente, non si può più lavorare sul silos, ma tutti coloro che operano in ambito della salute devono avere questo tipo di approccio.
0: Ma dal suo osservatorio lei ci vede pronti a prenderci cura della terra, per prenderci a nostra volta cura di noi stessi? Qual è l'atteggiamento vero generale, al di là di questa giornata in cui siamo tutti bravi a dire, a declamare, proteggiamo l'ambiente, ma poi?
21: Bella domanda. I rapporti europei ci dicono che effettivamente qualcosina sta migliorando. Ad esempio, alcuni inquinanti sono stati ridotti, abbiamo delle norme più severe, Sicuramente abbiamo una maggiore consapevolezza di quelle che sono le malattie legate all'ambiente a livello europeo. Quindi di fatto c'è una crescita della consapevolezza sia nell'ambito della biodiversità, come ha benissimo detto il dottor Mazzorati, sia proprio nell'ambito del concetto di One Health. Però c'è molta strada da fare. Cioè, il concetto è che dobbiamo pensare che l'approccio One Health non è, diciamo, una scelta ecologista elitaria, bensì è una forma avanzatissima di prevenzione.
0: Assolutamente. Mazzorati, prima di salutarvi entrambi, c'è un ascoltatore che dice: suggerisce l'asfalto delle strade colore bianco per limitare il calore.
1: Beh sì, certo, anche questo, ma anche quello drenante, anche per permettere il fatto che l'acqua possa raggiungere il suolo. Le aree verdi sono una grande condizione per contenere l'acqua, per ridurre anche gli impatti degli eventi disastrosi che si creano per il cambiamento climatico. Quindi avere il suolo libero è importante, così come pensare a una pavimentazione più permeabile, che ci permetta appunto di ridurre gli impatti, il calore che si produce in città. È tutta una rigenerazione che noi dobbiamo fare, e dipende anche da noi, perché possiamo prenderci una responsabilità individuale che io direi all'ascoltatore anche con la reciprocità. Dobbiamo, oggi che è il giorno dell'ambiente, svegliarci e dire: come siamo reciproci con la natura? Cosa facciamo per lei? E può bastare un fiore sul balcone, il fatto di curare l'aiuola sotto casa, di fare un'attività di responsabilità verso la natura. Questo induce un cambiamento anche in noi.
0: Allora, ci prendiamo tutti questo impegno piccolo però importante, che può essere simbolico. Io ringrazio Francesco Dotta e Marzio Mazzorati per essere stati con noi in questo spazio e aver parlato in maniera non banale di questo importantissimo tema. A fra pochissimo.

Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Abbiamo parlato di One Health, di questa visione circolare dove la nostra salute si intreccia con quella del pianeta. Ora ci occupiamo invece dell'ingresso della tecnologia nella cura della salute umana e vi presentiamo Alter Ego, il primo umanoide che entra in corsia per affiancare il personale nella cura dei pazienti con la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Si tratta, come sapete, l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, di una malattia neurodegenerativa progressiva che compromette gradualmente la capacità di camminare.

0: può diventare forse un ponte per restituire dignità a chi affronta la sfida di una malattia importante e invalidante come questa. Per parlarne abbiamo con noi in collegamento telefonico Cristian Lunetta, che è il direttore del Dipartimento di Riabilitazione Neuromotoria degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri. Benvenuto a Progetto Benessere, direttore.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'opportunità.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando, ce lo descrive, ce lo fa vedere, fra virgolette, dai microfoni della radio Alter Ego, e poi ci racconta cosa fa concretamente quando entra nella stanza di un paziente.
1: Assolutamente, Alter Ego è stata per noi anche una bellissima scoperta, perché rappresenta un robot che ha, diciamo, le caratteristiche appunto si definisce umanoide proprio perché replica un po' le fattezze di un uomo, quindi con le braccia, un sistema di spostamento su ruote, una testa molto anche con un aspetto amichevole, e che ha appunto delle funzioni che sin da subito, quando abbiamo visto questo tipo di tecnologia, abbiamo pensato che potessero essere estremamente utili sia in un contesto sanitario, ma anche a supporto eventualmente delle famiglie, una volta che queste tecnologie poi saranno mature e che potranno in qualche modo diventare fruibili.
0: Chiaro, chiaro, e è vero che le sue mani sono così delicate da poter interagire in totale sicurezza anche con i pazienti più fragili?
1: Assolutamente, innanzitutto ricordiamo che Alter Ego rappresenta una innovazione, il frutto appunto della collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, l'Università di Pisa, che hanno proprio un'expertise nella creazione e nella progettazione di queste mani che in qualche modo replicano in modo preciso i movimenti della mano umana, sia intesa come appunto tipologia, capacità di manipolare oggetti e di essere quindi utili nella loro funzione, ma anche con dei sensori in grado di in qualche modo percepire una eventuale resistenza da parte dell'oggetto piuttosto che anche della mano umana, e in questa maniera adeguarsi senza assolutamente arrecare alcun rischio. Quindi può essere forte nel momento in cui noi vogliamo che quella presa sia, diciamo, ben salda, sì, così come molto delicata nel momento in cui vogliamo che sia una carezza. Quindi sia
0: Senta, ma qualche paziente l'ha già incontrato? Qual è stato l'approccio?
1: Assolutamente sì, abbiamo iniziato la sperimentazione. Prima della sperimentazione c'era stata una fase che serviva proprio a definire con i pazienti che tipo di utilità potesse avere il robot. Per noi è stata una scoperta, perché piuttosto che avere un rifiuto da parte del paziente c'è stata anzi una curiosità da parte degli stessi, e ci hanno aiutato anche a identificare quelle azioni in cui il robot poteva essere utile senza andare a sostituire quel rapporto umano che deve avere il caregiver piuttosto che il curante,
0: certo,
1: ma che possa in qualche modo aggiungersi al percorso di cura. Ed è stato impressionante vedere proprio la rapidità con cui i pazienti hanno iniziato a interagire in modo naturale con
0: quindi
1: il
0: robot. È stato accettato, ma quindi, se andando un po' a sintetizzare, Alter Ego dovrebbe occuparsi di compiti ripetitivi più che altro, per lasciare ai medici e ai caregiver più tempo anche per il rapporto umano.
1: Assolutamente, è una tecnologia che non va a sostituire l'uomo, anzi va a impreziosire il tempo dell'uomo, permettendo l'esecuzione di una serie di attività che devono essere comunque fatte, ma che in qualche modo tolgono quel tempo umano che noi abbiamo necessità poi di spendere con il paziente. E non intendo solo i medici, pensiamo ai fisioterapisti, pensiamo agli infermieri, agli operatori sociosanitari. Talvolta si tratta, ad esempio, della necessità di portare degli oggetti da una parte all'altra,
0: certo,
1: e magari invece l'operatore sanitario può in quel momento occuparsi del paziente e di una serie di bisogni in cui l'umano è fondamentale.
0: E allora noi aspettiamo a braccia aperte il piccolo grande Alter Ego, non solo nelle corsie degli ospedali, ma anche nelle nostre case, perché forse potrà diventare uno strumento di supporto e di aiuto. Io voglio ringraziare Cristian Lunetta per essere stato con noi e averci raccontato questo progetto, che non è tanto futuribile, ma è quasi presente, se abbiamo ben capito.

0: ci piace dire così e pensiamo che a brevissimo possa rappresentare una nuova tipologia di operatori con cui confrontarsi quotidianamente.
1: Grazie Lunetta. Prima di chiudere, io vi voglio ricordare che anche quest'anno, in occasione dell'ultima puntata, ci ritroveremo insieme alla Croce Rossa Italiana per l'evento Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Una giornata dedicata a fare prevenzione, screening, visite gratuite, ma anche un'occasione di discussione e di confronto con i grandi medici e i ricercatori che hanno contribuito a fare della nostra trasmissione un punto di riferimento autorevole per parlare di salute e di benessere. L'appuntamento sarà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 12 giugno dalle 9 alle 17. Ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna lunedì e parleremo del magazine La Goccia, che ha una redazione formata da studenti dell'Università di Cassino che frequentano il Centro Universitario per la Disabilità, l'Inclusione e la Ricerca, e poi di etnopsicologia, che cura il disagio tenendo conto dello specifico contesto culturale del gruppo etnico di appartenenza del paziente. Per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi e Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Stefano Siani. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con vittime dopo lo scambio a distanza tra Zelensky e Putin. Il leader ucraino preme sul presidente russo. Incontriamoci subito, troviamo una soluzione tra noi. Gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran.
3: Putin non ha ancora letto la lettera, ma Zelensky è il benvenuto a Mosca se vuole incontrarlo. Così il portavoce del Cremlino Peskov reagisce per ora alla missiva in cui il leader di Kiev, forte dei colpi in territorio russo con i droni fabbricati in Ucraina, incalza il presidente russo e propone di mettere da parte la mediazione americana. Incontriamoci subito, troviamo una soluzione tra noi, scrive. Gli Stati Uniti sono impegnati con l'Iran, le questioni ucraine ed europee non possono essere decise in Alaska, aggiunge.
4: Prima
3: Vladimir Putin, parlando a margine del forum economico di San Pietroburgo, aveva sì riconosciuto qualche difficoltà con i droni ucraini e s'era detto pronto ad un accordo di pace, ma aveva anche ribadito che Mosca pretende il rispetto degli accordi di Anchorage con Trump, accordi mai rivelati ma che prevederebbero la rinuncia ucraina a tutto il Donbass. Possibilista sull'ingresso di Kiev nell'UE, Putin ha però bocciato una mediazione europea poiché non neutrale. Dopo questi scambi di messaggi a distanza, Kiev oggi piange altri 4 morti dopo che droni russi hanno attaccato un'azienda alimentare. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sempre più tesi i rapporti tra Cuba e Stati Uniti. Dall'Havana il presidente Díaz-Canel parla di aggressività e malvagità di Washington dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e la famiglia Castro. Vogliono rafforzare il clima di conflitto, aggiunge Díaz-Canel, ma si scontreranno con la nostra decisione di resistere all'offensiva imperialista. E rischiano di riaccendersi le tensioni in Bosnia tra il governo di Sarajevo e la minoranza serba, con il possibile disimpegno degli americani da questo fronte. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta del nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace. Quello uscente, il tedesco Christian Schmidt, si era dimesso a maggio parlando di pressioni enormi e inaspettate da parte americana. La strage di Capodanno a Crans-Montana, a Sion, nuovo interrogatorio per i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale andato a fuoco la notte di San Silvestro, causando la morte di 41 persone. Le loro versioni saranno messe a confronto davanti alla procuratrice generale del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato incaricato dal governo italiano. La coppia è arrivata in anticipo nell'aula dove si svolge l'audizione, entrando da una porta secondaria d'aria con la scorta della polizia. Piccoli reattori modulari al posto delle vecchie centrali è il principio del nuovo nucleare che ha ottenuto il via libera dalla Camera e che ora passa al Senato. Una tecnologia che al momento è in fase prototipo. I primi reattori potrebbero essere operativi nel 2034-35, ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.
5: È un momento importante per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
2: Messaggio del presidente Mattarella per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ha svolto un ruolo prezioso nel consolidare le istituzioni repubblicane, mantenendo un insostituibile legame con le comunità del territorio, scrive il capo dello Stato, che sottolinea anche la presenza di rilievo nelle missioni internazionali. In occasione delle celebrazioni è attesa oggi a Reggio Calabria Giorgia Meloni. La premier sui social ringrazia gli uomini e le donne che, scrive, ogni giorno proteggono i cittadini con lealtà e spirito di servizio. Oggi è la giornata internazionale dell'ambiente promossa dalle Nazioni Unite. Obiettivo: spingere per la riduzione delle emissioni di gas serra, per la protezione degli ecosistemi e sulla transizione ecologica. Tra le iniziative anche un'importante operazione per recuperare i rifiuti emersi e sommersi. Si chiama Puli spiagge e puli fondali, di cui la RAI è media partner. Sentiamo Ugo Claudio Matteoli, presidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva.
6: Troviamo copertoni, qualche volta abbiamo trovato motorini, lavatrici, abbiamo trovato di tutto. Quintali, quintali, quintali di roba. Nelle 50 località che noi abbiamo scelto, in 18 regioni, dotiamo tutti i ragazzi delle scuole di appositi strumenti per andare a pulire.
2: La musica al tramonto sul colle romano del Gianicolo, scenario suggestivo per l'appuntamento del cosiddetto popolo di Ultimo. Hanno intonato i brani del cantautore in un flash mob che ha voluto celebrare un conto alla rovescia a un mese esatto dal grande concerto per 250.000 persone in programma il 4 luglio a Tor Vergata, periferia della capitale. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11.
0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10:05 del 5 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, oggi la puntata del venerdì, niente politica, anche se poi in realtà tutto è politica e questa storia ha a che fare anche con la politica in senso lato. Parliamo di braccianti agricoli, di caporalato, delle mafie a esso collegate. Lo facciamo con Corrado Zunino, inviato del quotidiano La Repubblica, in libreria con la famiglia nel bosco, la storia che ha diviso il paese e l'ha costretto a riflettere, edito da Diarcos. Buongiorno Corrado Zunino.
7: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: E poi c'è con noi il sindacalista della CISL Antonio Castellucci. Buongiorno Antonio Castellucci.
8: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Ecco, Corrado Zunino, da inviato del quotidiano La Repubblica, hai seguito e stai seguendo la storia dei quattro braccianti bruciati vivi in un'auto. Sono tre giorni fa, tre persone di origine afghana, uno di origine pakistana. Ci sono proprio due pakistani che sono appunto attualmente arrestati gravemente indiziati. Questa è l'espressione che ha usato il procuratore di Castrovillari, che ha parlato di un episodio di gravità inaudita nelle campagne dove si fa la raccolta delle fragole. Insomma, questa vicenda che ha ancora dei lati oscuri, non ancora chiaro il movente, però chiama in causa il tema, no, del caporalato, il tema anche delle mafie, del controllo del territorio. Tu che idea ti sei fatto sulla causa, sul movente per cui poi insomma queste persone sono state, con quelle immagini, quel video che abbiamo potuto vedere, sono state praticamente tenute bloccate in un'auto che prendeva, mentre le fiamme prendevano il sopravvento?
7: Sì, il questore aggiunto, in 32 anni di mestiere non ho mai visto una crudeltà di questo tipo. E stiamo agli atti, abbiamo un sopravvissuto che ha detto subito, l'ha detto anche a noi di Repubblica, ci hanno bruciati vivi perché abbiamo chiesto di essere pagati. Su questa affermazione ci sono alcune cose da dire. Il titolare dell'azienda, all'interno della quale erano assunti in regola sia i carnefici che le vittime che il sopravvissuto, a tempo pieno il sopravvissuto, sostiene il titolare di aver pagato, di pagare mensilmente il 15 del mese con bonifico tutti i braccianti. E quindi qui ci sono già due versioni che non tornano.
1: Bisogna aggiungere che Corrado, ricordiamolo, avevano un regolare permesso di soggiorno.
7: Avevano anche un regolare permesso di soggiorno, erano iscritti all'INAIL, quindi erano dei lavoratori in regola, come ieri ha ricordato il procuratore capo. Oggi si può parlare anche di caporalato quando ci sono dei lavoratori in regola. E aggiungiamo un'altra questione: da ieri sera i due sopravvissuti, perché c'è una seconda persona, anche lui afghano, anche lui operaio, che quel lunedì non è andato al lavoro prendendosi un sacco di insulti dai capò perché non stava bene, e questo non andare al lavoro gli ha salvato la vita. Queste due persone a cui la CGIL aveva garantito protezione cercando di portarli in aziende che avessero un'abitazione al loro interno, hanno deciso di non accettare quella protezione perché avevano comunque paura, e da ieri sono irreperibili, sono andati probabilmente da persone della loro nazionalità, l'Afghanistan, residenti in Italia, forse in Calabria. Non hanno l'obbligo, la polizia non ha chiesto loro l'obbligo di dare un riferimento del nuovo domicilio, quindi in questo momento due testimoni centrali della questione non si trovano, e non si trova neppure un terzo pakistano al quale i due oggi in galera hanno telefonato dopo il terribile rogo, e che è considerato una sorta di caporale dei caporali. Quindi sicuramente è una vicenda che ha una forte connotazione controllo pakistano, che sulla costa ionica calabrese si è affermato in questi anni. Per ora, diciamo, nessuno alza il livello, però la storia dei processi di caporalato in Calabria portano puntualmente alla criminalità dell''Ndrangheta.
1: Antonio Castellucci, insomma, la CGIL doveva proteggere questi lavoratori. Che cosa non sta funzionando, secondo lei, in questa catena di comando?
8: Ma,
1: che idea si è fatto di questa storia?
8: Per l'ennesima situazione vediamo sempre una complessità, così come in queste ore emergono le diverse ricostruzioni, ma anche rispetto alla conferenza stampa delle forze dell'ordine e della magistratura. È ovvio che per quello che ci riguarda, per noi è un fenomeno di complesso, ma nello stesso tempo lo dobbiamo contrastare con tutta la nostra forza, sia in termini sindacali ma istituzionali, di mettere assieme, diciamo, le varie forze. Quindi quello che è accaduto, sicuramente la prima domanda che mi sono fatto, che noi all'interno della FAI CISL ci siamo fatti, è davvero quale è il valore della vita o del lavoro. Cioè, perché davvero vedere quelle immagini penso che abbiano mortificato un po' tutti. È una strage vera e propria, così come si diceva prima, come è stato anche seguito in diverse, diciamo, testimonianze, di una gravità inaudita. Però nello stesso tempo noi vogliamo anche un po' riportare quello che è l'agroalimentare nel nostro paese, anche nella stessa Calabria, ma tutto il Mezzogiorno. L'agroalimentare è fatto di tante eccellenze, ma soprattutto anche di imprese serie che applicano i contratti, rispettano le leggi. E quindi, tornando sulla questione di quanto è accaduto, sicuramente qui c'è la mano del caporalato, così come quella della criminalità, delle mafie, ma nel modo più specifico dell''Ndrangheta, sicuramente, da quello che capiamo in termini di organizzazione. E quindi ovviamente il caporalato lo ritroviamo in tutto il paese, in tutti i settori produttivi, però è indubbio che questa tragedia, perché dal nostro punto di vista è una tragedia vera e propria, penso che bisogna, così come abbiamo fatto, d'altra parte, condannato immediatamente, ma soprattutto bisogna anche essere vicino alle famiglie, rispetto anche, diciamo, a tutta una serie di esigenze che ci potrebbero essere. E quindi ovviamente i colleghi del territorio si sono attivati nell'immediato per capire anche, diciamo, nello specifico, sotto l'aspetto anche sindacale, cosa fosse accaduto, però indubbio che bisogna rispettare il lavoro della magistratura, delle forze dell'ordine, anche bisogna fare un plauso anche rispetto alla celerità con cui si sta facendo chiarezza ora dopo ora, ma è indubbio che bisogna, come dire, passare da parola ai fatti per quanto riguarda il caporalato, perché servono azioni forti ma soprattutto coerenti su tutto il territorio calabrese, ma come dicevo prima, Mezzogiorno, ma in tutto il paese. E mettere assieme le istituzioni, le imprese, le parti sociali, perché dobbiamo davvero costruire un percorso per l'emersione del lavoro nero e soprattutto serve sollecitare i lavoratori a denunciare, perché il vero problema poi è quello, cioè se è una mancanza di fiducia, se, diciamo, ovviamente c'è un ricatto occupazionale davvero in termini altissimi. E quindi quello che si sta facendo è quello anche di lavorare attraverso il tavolo nazionale sul caporalato, che esiste, è stato riconvocato qualche mese fa, dove noi ci stiamo, come dire, impegnando come parte sindacale.
1: Sì, ma la vostra richiesta come CISL qual è? Le leggi ci sono? Servono nuove leggi o c'è un problema di controlli? Parlo, per esempio, non lo so, la carenza degli ispettori del lavoro. Glielo chiedo perché chiaramente la magistratura interviene quando c'è già la strage e il reato, però, insomma, in fase preventiva l'ordinamento italiano ha delle leggi anche avanzate a livello europeo. Qual è il problema? Quello dei controlli? Cioè, affidarci alla magistratura è troppo tardi, la magistratura avviene purtroppo quando la patologia...
8: Sì, No, ma diciamo le leggi ci sono, abbiamo la 199 del 2016 che comunque è una legge efficace, però è ovvio che non bisogna lasciarla sulla carta, bisogna andare fino in fondo perché è una legge applicarla. Di repressione ma anche di prevenzione. E d'altra parte c'è un problema, come evidenziava lei, anche in termini di unità di ispettori, però quello che ci preoccupa è che per esempio anche gli ultimi dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, parlo ovviamente in generale, la Regione Calabria per quanto riguarda il settore agricolo, 7 ispezioni su 10 sono risultate irregolari, quindi è un dato davvero molto preoccupante, ma soprattutto che bisogna intervenire, ma consideri che questa è la media un po' di tante regioni, quindi è ovvio che rispetto agli strumenti che abbiamo, facevo riferimento prima al tavolo nazionale sul caporalato, c'è stato riferito, ma ne abbiamo contezza perché rispetto alle riunioni è già emerso, c'è un sistema, il sistema Civica, così chiamato, cosiddetto, che dovrebbe diciamo essere attivato nei prossimi mesi, ci hanno detto entro giugno, dove addirittura funziona attraverso una geolocalizzazione in tempo reale delle persone, quindi capire addirittura territorio per territorio, quindi la questione delle assunzioni, come si muovono le persone, l'azienda, cioè ci sono sistemi che ovviamente bisogna attivare nel più breve tempo possibile. Quindi, tornando alla domanda, gli strumenti ci sarebbero, sicuramente vanno rafforzati, vanno potenziati, bisogna passare dalle parole ai fatti, come dicevamo, però ovviamente bisogna avere quel patto anche tra istituzioni e forze sociali affinché si intervenga in maniera seria.
1: Sì. È ovvio allora che ricordiamo che è intervenuta dopo la vicenda insomma anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha detto l'Italia non arretra di fronte alla violenza e alla barbarie, la Regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due pakistani arrestati. È intervenuto anche il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha parlato anche del decreto flussi, ha detto con i decreti flussi si prevede un'applicazione della civiltà, che io ti faccio entrare, ti do la possibilità di essere impiegato, ti metto nella condizione di avere lo stesso sistema di welfare che deve essere garantito agli altri lavoratori, stessi diritti e stessi doveri. Corrado Zunino, qui però insomma c'è il tema di queste persone che, hai fatto bene prima evidenziarlo, avevano un regolare contratto, avevano un regolare permesso di soggiorno e ciò nonostante vivevano in condizioni peraltro insomma difficili e di fatto sottoposti a una forma di moderna schiavitù.
7: Sì, detto che il decreto flussi non funziona e oramai è un dato acclarato, tutti coloro che conoscono la questione chiedono una riforma del decreto flussi. Sì. Vivevano a Villa Piana, vivevano molto vicini i futuri carnefici, le vittime, i sopravvissuti, in una casa decorosa ma decisamente affollata, ci stavano anche in 10, in 3 stanze, su 2 piani. Quello che non torna è come faceva l'azienda a non conoscere i 2 pakistani che poi hanno dato fuoco al minivan, perché erano coloro che andavano a prendere all'alba i lavoratori, li portavano ora in una serra, ora in un campo e poi dopo mezzogiorno, completate le 8 ore, li riportavano a casa. Ed è durante questo viaggio verso casa che lunedì poi si consuma l'incendio alla pompa di benzina. Quindi ci sono ancora molte cose da capire nella singola vicenda.
1: Antonio Castellucci diceva, no, che è importante sollecitare anche il lavoratore a denunciare, ma un lavoratore, come ricordiamo, sono morti 3 afghani e un pakistano, che vive in quelle condizioni insomma da ghetto, da schiavi, con contatti limitati diciamo con la comunità locale, con non so se parlassero bene l'italiano, sicuramente insomma passavano la giornata a lavorare ed erano controllati nel modo che possiamo immaginare. Un lavoratore di questo tipo insomma come fa a trovare la spinta e anche il modo di denunciare, Zunino?
7: Il sopravvissuto, che è un afghano che si chiama Taj Mohammed, lo ha fatto. Poi bisogna controllare se tutto quello che ha detto è vero, ma lo ha fatto e sicuramente lì è stato una modalità di reazione a un atto veramente troppo forte che rompe qualsiasi tipo di prudenza. Ci sono poi degli strumenti, ieri ha ricordato il questore di Cosenza che dall'autunno del 2025 ad oggi sono stati concessi 17 permessi di soggiorno dalla questura a persone che lavoravano in maniera irregolare. Questo è un primo passo per dimostrare a chi viene in questo paese che c'è lo Stato e che bisogna provare a stare dentro un'idea di legge e di civiltà, e attraverso questi strumenti si cerca di convincere anche i braccianti ad uscire dalla loro condizione di schiavi.
1: Antonio Castellucci, intanto è intervenuta anche la segretaria nazionale della CISL, Daniela Fumarola, che ha detto che la tragedia di Amendolara non può essere archiviata come un fatto isolato, una fatalità. Dietro all'assassinio dei quattro braccianti c'è una domanda che interpella le istituzioni e la società: quante denunce inchieste, quante vite spettate saranno ancora necessarie, si è domandata a Daniela Fumarola, prima che il caporale lato venga affrontato come emergenza nazionale. Insomma, quali sono, ecco, voglio chiederle questo, Castellucci, le regioni dove dai vostri dati, dalle vostre informazioni è più diffuso questo fenomeno?
8: Ma come dicevo prima, purtroppo è abbastanza diffuso, potrei dire anche nella totalità delle regioni, partendo dalla Calabria, la Puglia, la Basilicata, la stessa Sicilia, ma anche regioni del nord, Lombardia, il Lazio. Purtroppo quotidianamente leggiamo, e comunque arrivano da territori le segnalazioni da parte dei nostri colleghi della FECISL, di queste, verrebbe ancora da dire, tragedie, anche perché c'è la questione di Amendolara. Qualche giorno fa tutti abbiamo purtroppo conosciuto la vicenda anche del bracciante morto a Taranto, accoltellato, nel Foggiano un mese fa, a Chioggia i tre operai finiti in un canale che sono deceduti, a Salerno, che richiama quello di Singhe del Pontino. Cioè, purtroppo è un bollettino quotidiano di drammi, di situazioni che davvero non lasciano nessuno, diciamo, illeso, ma bisogna effettivamente dare, come dire, una spinta. Così come faceva riferimento anche lei prima, rispetto alla Presidente Meloni, al Ministro, cioè avviare davvero con tutte le forze possibili sotto l'aspetto politico, ma soprattutto di mettere in atto quegli strumenti che abbiamo, anche perché facendo riferimento anche alla legge 199 del 2016, c'è anche la grande novità che lì poi alla fine non solo punisce gli intermediari, ma anche i datori di lavoro che sfruttano i dipendenti, e non è un qualcosa di poco. Però è ovvio che rispetto a quello che si deve fare sul territorio serve una grande sensibilizzazione. Basta fare riferimento che su circa 1 milione di addetti di operai agricoli, circa ormai il 40% sono immigrati. Quindi questo è un altro, diciamo, dato che non bisogna trascurare quando si vanno a fare queste valutazioni, ma soprattutto questo trend in aumento degli immigrati in agricoltura, che dal 2018 fino al 2024 circa sono aumentate del 10%. D'altra parte, io sono pugliese, basta guardare, ma così come in Calabria, basta fare l'autostrada, la 14, e capire cosa accade nei periodi di grandi raccolte. Quindi, cioè, come dire, le istituzioni, noi siamo a fianco delle istituzioni, ci sediamo con le prefetture, probabilmente dobbiamo, come dire, rilanciare quella forza che bisogna avere per attraverso le ispezioni, attraverso quello che deve essere un'azione anche culturale che bisogna fare, e sicuramente come organizzazioni sindacali, ma ad onore del vero anche con le parti datoriali, abbiamo sottoscritto il contratto qualche giorno fa, il nuovo contratto, dove mettiamo nero su bianco che bisogna sensibilizzare attraverso gli enti bilaterali, fare anche corsi di lingua per chi arriva in Italia. Cioè, ci sono tutta una serie di strumenti che come sindacato noi stiamo provando a mettere in campo. È ovvio, non risolviamo il problema in una settimana, sappiamo quanto è complesso, sappiamo dietro appunto agli arrivi anche di tanti ragazzi che arrivano in Italia, gli immigrati, c'è, come si diceva prima, purtroppo la criminalità, le mafie, in questo caso parliamo della Calabria, dell'Andrangheta, ma così altro. Quindi sono fenomeni su cui ovviamente le forze dell'ordine devono stare, come dire, molto attente, ma noi siamo i primi anche a denunciare quello che riusciamo ad intercettare anche quotidianamente.
1: Corrado Zunino, tu prima citavi appunto l'ipotesi di un legame anche tra il caporalato pakistano e la mafia locale, l'Andrangheta. Allo stato dell'arte, quali sono gli elementi che supportano questa tesi, dalle tue informazioni?
7: Sulla singola vicenda, lo stato dell'arte, nessuno, a partire dagli investigatori, continuando con il procuratore capo, fa esplicitamente questo riferimento. La conferenza stampa è stata molto, molto prudente. Addirittura prima chiedevate il movente sui motivi per cui c'è stata questa strage. È la storia processuale del caporalato in Calabria, e nell'Agropontino, e nel Foggiano, e nel Brindisino, a raccontare di questi gruppi di stranieri che in qualche modo si emancipano, vanno avanti gli altri, ma grazie alla volontà di chi comanda sul territorio. Vorrei dire due piccole cose, riprendendole sempre dalle parole del procuratore capo. Ha detto: primo, siamo in pochi e quindi è anche difficile fare investigazione su questi argomenti. 400.000 stranieri di cui parlava il sindacalista non sono un voto nella stragrande maggioranza dei casi, e non sono neppure un voto. Occuparsi di caporalato non porta voti presso gli italiani, per i quali quei manovali sono per lo più invisibili, e questo è un aspetto. E poi il procuratore capo, e chiudo, ha detto: sì, i cittadini non collaborano, al massimo gli italiani e i pakistani, definiti una comunità impermeabile, al massimo ci arrivano delle lettere anonime che noi per legge dobbiamo cestinare. Questo è un altro problema del perché la questione caporalato non viene sconfitta.
1: C'è omertà e questo certamente non aiuta le indagini. Allora, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Corrado Zunino del quotidiano La Repubblica, ringrazio Antonio Castellucci della CISL, in redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Stefano Siani, regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno, ben ritrovati. Da Rai Mobilità partiamo dalla 7, 3 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, code a tratti in A10 per lo stesso motivo, tra Orco Feligno e Finale Ligure, tra Albenga ed Andora, direzione Ventimiglia. Code per incidente in A9 tra Como Centro e Como Nord verso la Svizzera, altro incidente in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo, direzione Bologna, si segnalano 4 km di coda. Trafficata l'autostrada del Brennero, 6 km di coda tra San Michele all'Adige e Bolzano Sud, superstrada in direzione del Brennero, e coda anche sul tratto tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione Modena. Sulla Firenze-Roma, rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Sud e Incisareggello, direzione Roma. Andiamo in A11, raccordo Firenze Nord, tratto chiuso per lavori tra Firenze Nord, bivio con la 1 e quello con la 11, direzione Firenze fino alle 12. A Roma, tratto urbano urbano della 24, code tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione del centro, in A2 e code tra Salerno e Ponte Cagnano in entrambe le direzioni. Vi segnaliamo infine una chiusura per un incidente che interessa la A18 Messina-Catania tra Taormina e Giardini in Axos in direzione Catania, chiuso anche un tratto della statale 114 tra il casello di Giardini in Axos e Fiume Freddo di Sicilia. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio, buon ascolto.
9: In collaborazione con il CIS. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
15: Formato famiglia, generazioni a confronto.
19: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. È venerdì, venerdì 5 giugno, e come spesso facciamo, oggi dedichiamo tutta la prima parte della trasmissione alle attività da condividere genitori e figli. E oggi abbiamo deciso di andare al Seminare Idee Festival Città di Prato, che apre i battenti proprio oggi e prosegue sino a domenica 7. Per questa seconda edizione ha scelto il tema del desiderio, sentimento direi quantomeno intenso, che è il motore della nostra vita e deve rimanerlo anche nelle nuove generazioni, a cui, come spesso abbiamo raccontato da questi microfoni, sembra invece mancare questa spinta propulsiva. Programma davvero molto nutrito, lo scopriremo insieme. E poi, lasciato il Seminare Idee Festival, vi porteremo a Oberhegen, sui sentieri di Latemar Adventure, e poi all'Orto Botanico di Roma. Nella seconda parte parleremo di un podcast che, dopo il grande successo delle prime due stagioni, è arrivato alla terza. Sto parlando di Boomer Si Nasce, che diventa una vera e propria, io direi, chiamata alle armi per genitori e figli che vogliano farsi delle domande e darsi delle risposte. Poi torna il nostro spazio di approfondimento sul linguaggio, il cosiddetto slang dei giovani. Questa volta lo incentreremo proprio su come i giovani vedono e soprattutto come chiamano i loro genitori e come spesso si sottraggono loro. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. E allora entriamo nella puntata con le nostre ospiti. Do il buongiorno a Paola Nobile, codirettrice del Seminare Idee Festival Città di Prato. Benvenuta.
20: Ben trovati, buongiorno a tutti.
19: Dico co-direttrice perché con lei c'è anche Annalisa Fattori. Con noi qui invece in questo nostro dibattito oggi c'è Nicoletta Verna, è scrittrice, autrice del bestseller I giorni di vetro, premiato con davvero numerosi riconoscimenti. Nicoletta Verna terrà un incontro nella sezione del festival dedicata a giovani e giovanissimi, Seminare Idee Kids and Teens. Benvenuta.
21: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte.
19: E saluto anche Eugenia Ferrara, è vice direttrice di Fondazione Golinelli di Bologna, che cura la città dei desideri. È un laboratorio esperienziale tra creatività e tecnologia proprio all'interno del festival. Benvenuta.
22: Grazie, buona giornata, buongiorno a tutti.
19: Allora, io comincerei questo nostro talk con Paola Nobile e con il tema scelto per questa edizione del festival, cioè il desiderio. Insomma, aprite oggi con la lezio Il volto del desiderio dello psicoanalista Massimo Recalcati. Chiuderete domenica con Occhi al cielo, questa volta la lezio della scienziata pioniera dell'ingegneria aeronautica Amalia Ercoli Finzi, fantastica davvero, l'abbiamo avuta ospite anche qui a Formato Famiglia e c'è sempre da imparare da lei. Nel mezzo io direi che c'è il mondo, perché declinerete il desiderio nei suoi innumerevoli aspetti e forme.
3: Sì, perché il desiderio informa tutta la vita, il desiderio è una cosa irriducibilmente umana e quindi riguarda il nostro vissuto. Il desiderio ha mille volti, può portarci appunto verso le stelle, come è successo ad Amalia Ercoli Finzi, o trascinarci negli abissi. Infatti avremo scrittori come Pietro Del Soldà che ci parlerà di amore e libertà, quando il desiderio si trasforma in ossessione. Oppure avremo il desiderio di nostalgia di casa con Nadisha Uyangoda, che è premio Campiello, ma parleremo del desiderio che ha ispirato le canzoni più famose che animano il nostro immaginario con Gino Castaldo, che farà una conferenza spettacolo proprio questa sera, e invece Natasha Solomons, scrittrice britannica, ci racconterà del desiderio come seduzione e strategia politica con la figura di Cleopatra. Poi tanti ancora, il desiderio di essere immortali, per esempio, parliamo di rigenerazione del cervello con un eminente scienziato e neuroscienziato, Gianvito Martino. E poi cose anche più apparentemente leggere, come può essere il desiderio di alzare la coppa
19: del
3: mondo,
19: no?
3: Con Giuseppe Pastore. Prego.
19: No, dicevo appunto l'aspetto dello sport, che poi è così importante,
3: sì,
19: per i ragazzi
3: tantissimo.
19: E che soprattutto è veramente forse uno degli aspetti più nobili, no? del desiderio, diciamo, se ben governato, e quindi insegnare ai ragazzi sin da subito che nello sport l'importante non è vincere, ma che lo sport insegna anche a perdere. Certamente alzare una Coppa del Mondo è una cosa bellissima, ma non è l'unica vera, come dire, fortuna che lo sport ci regala, perché ci regala tanto di più lo sport, l'inclusione.
3: Sì, e poi ingaggeremo il pubblico in giochi anche, per esempio, parlando sempre di Giuseppe Pastore, che parlerà di sport, chiederemo al pubblico di sorteggiare un paese e scopriremo che non tutti desideriamo allo stesso modo, che ci sono paesi che desiderano vincere in modo diverso dal nostro. Ma la cosa importante è, in tutti gli incontri che si alterneranno, dalla moda alla scienza, alla letteratura, alla cucina, ci sarà Camilla Baresani che ci racconterà perché usciamo fuori a cena una volta questo non succedeva, o filosofi come Ferraris che ci spiegherà o ci racconterà del perché l'eros in realtà non è morto, quindi non è vero che abbiamo perso il desiderio. Desiderio non è qualcosa che possiamo delegare a un algoritmo, nessuno, desiderio non è una cosa che si compra, e forse nella nostra società, come ha detto lei, dove apparentemente sembra essersi un po' spento il desiderio, in realtà non è proprio così.
19: Abbiamo su questo mi tengo una domanda quasi non di riserva, ma diciamo per Nicoletta Verna, anche rispetto, diciamo, a quello che scrive, perché insomma quello che dicono oggi gli psicoterapeuti rispetto ai ragazzi, a una generazione che non conosce più il desiderio in quanto è perennemente appagata e soddisfatta da genitori che non riescono a dire no, ecco, è un tema fortissimo, sì. E quindi, però, prima di questo vorrei chiedere a Nicoletta Verna, che racconterà a questi ragazzi, ai loro genitori, domenica 7 alle 16 nel Chiostro San Domenico, il suo desiderio, il desiderio attraverso i suoi romanzi.
21: Sì, certo, si parla di questo tema all'interno di questo programma ricchissimo e molto molto bello. Io partirò, ma sarà solo il là, perché poi gli argomenti saranno tanti, dal mio ultimo libro, che però è anche il primo libro che scrivo per ragazzi, che si chiama L'inverno delle stelle, e vediamo, avete già detto voi, che il desiderio è molto collegato in realtà al tema stellare, no? Già dall'etimologia. Desiderare deriva da desidera, erano gli antichi romani che osservavano i il cielo e quando non vedevano le stelle, le sidra, in questa assenza, no? Le stelle significava naturalmente prevedere il futuro, quindi quando loro non vedevano le stelle, questa assenza creava il desiderio, ed è un tema enorme, bellissimo, affascinante, eterno, perché l'adolescente è il primo che avverte un'assenza, anche il bambino l'avverte ma non ne soffre, il bambino forse in cuor suo capisce quando è piccolo che manca la libertà, che manca l'autonomia, che mancano alcune cose, ma non ne soffre. L'adolescente è il primo che capisce con forza il peso di questa assenza, per eccellenza l'assenza di libertà, l'assenza di autonomia, l'assenza di denaro, l'assenza di responsabilità. Io cercherò di raccontare questo, lo farò attraverso delle storie, che è la cosa che mi piace di più fare, quindi prenderò dei temi e dei romanzi, per ragazzi non solo, che parlano di desiderio, dal giovane Holden al corpo di Stephen King, e cercherò di fare una piccola panoramica di quello che è stato il desiderio in letteratura, ovvero nella nostra vita. La letteratura è la nostra vita, quindi parlerò di questo. Per rispondere alla tua domanda, sì, questa assenza oggi è sempre più sfilacciata. I ragazzi di oggi hanno meno desideri perché questo senso di assenza è sempre più, no, più labile. Noi diamo troppo a questi ragazzi e li controlliamo troppo. Quindi, secondo me, il discorso da fare è: hanno meno desideri di beni materiali perché non hanno più la necessità. No, noi ricordiamo la nostra infanzia come l'attesa assoluta di un dono, di un regalo, questo non esiste più. Però secondo me invece quel desiderio di libertà assoluto oggi lo avvertono ancora di più, perché sono molto meno liberi di un tempo.
4: Sono questa più prigionieri sotto tanti punti di vista, oggettivamente. Certo. E non soltanto nei social e nel mondo virtuale, che tristemente purtroppo frequentano per moltissime ore al giorno, ma in effetti anche ipercontrollati da genitori che magari danno tantissimo e dall'altra parte, no, hanno anche il bisogno di ipercontrollarli. Come li scuotiamo? Cioè la letteratura, la lettura, insegnare loro anche la routine della lettura quotidiana, che poi diventa invece desiderio di leggere e andare in altri mondi, può essere un riattivatore proprio del desiderio, Verna?
21: Può esserlo, secondo me, come qualunque passione che ci spinge a vedere oltre la nostra vita quotidiana. Allora, cos'è prima di tutto un libro? Cos'è prima di tutto una storia? È un'evasione, è il vivere un'altra vita. Una vita che poi è molto diversa dalla nostra, ma che parla di noi, questo è grande, no? Il magico mistero della letteratura che ci tiene attaccato alle storie da millenni, cioè una storia che con noi non ha niente a che vedere, ma che parla di noi. Allora, quando avviene questo, anche il desiderio si riattiva, perché noi sappiamo che la nostra vita è solo una delle tante, dei milioni, dei miliardi di vite possibili, e quindi anche fosse solo un desiderio di conoscenza, di divertimento, di evasione, tutto questo viene attivato da un cervello che è più attivo, nel senso che, e questa non è una critica ai social, per l'amor del cielo, però i piccoli reel di 30 secondi non attivano quella concentrazione, quell'attenzione, quel senso di narrazione che invece è tipico delle storie strutturate, dei romanzi, delle serie televisive, dei film e di tutti i racconti lunghi.
4: Ma anche la capacità di stare nell'attesa, no? Che arrivi poi qualcosa, che questa storia si dipani nei suoi momenti salienti, che invece appunto sono azzerati dalla velocità con la quale questi ragazzi vengono bombardati. Dati, no? Dagli highlights, come ci stava dicendo Nicoletta Verna. Vado da Eugenia Ferrara, perché dicevo palinsesto ricchissimo questo, appunto, in tre giorni, ricco a maggior ragione perché c'è una sezione del festival dedicata ad attività ludico-educative per bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Domani dalle 10 alle 18 a Palazzo Buonamici è in programma La città dei desideri, che appunto viene curata da Fondazione Gulinelli. Che cosa faranno? Che momento sarà?
5: Sì, grazie. Sarà un'attività, sì, proprio dal titolo, insomma, è già un'attività che si comprende essere uno stimolo per attivare creatività, immaginazione e attivare appunto tutte quelle attitudini, competenze, piccoli talenti, piccoli o grandi talenti che i ragazzi e le ragazze hanno già in tenera età,
22: per sviluppare dei prototipi di città e soprattutto la dimensione della coprogettazione che fa parte di questa attività, di questo laboratorio, è per noi importante anche nella chiave di come interpretare il desiderio. Il desiderio, no, in qualche modo è stato già detto, è la, come dire, la percezione, la tensione verso qualcosa che non si ha, verso qualcosa che si potrebbe realizzare, che si, appunto, che si desidera, e quindi l'attivazione di competenze, di attitudini, di immaginazione, ma anche di relazione, cioè quindi di condividere in alcuni momenti la forza, la potenzialità dell'essere insieme, di creare insieme qualcosa, connettere i desideri individuali, creando, come dire, un grande spazio condiviso di immaginazione, creatività che possa portare a soluzioni anche innovative, anche curiose, creative e divertenti. Questo un po' è il senso del laboratorio. La Fondazione Golinelli da sempre, da tantissimi anni, diciamo, lavora proprio secondo questa visione culturale, cioè il favorire ambienti di apprendimento, di educazione, di diciamo, e anche di condivisione, per tirare fuori quelli che sono le attitudini, i talenti di ciascun bambino, bambino, ragazza, ragazza, e nell'ottica proprio di creare anche fiducia, senso di responsabilità e positività verso il futuro, proprio perché si vuol lasciare il messaggio che attraverso le competenze, attraverso lo spirito di iniziativa e come dire, l'attivazione delle proprie competenze, dei propri talenti, si possa insieme, come dire, ricercare e migliorare le condizioni della nostra società, del contesto in cui viviamo, anche partendo da piccoli gesti, da piccole azioni.
4: Questo naturalmente diventa anche un laboratorio, come dire, che si può poi replicare in casa, mi viene da dire, Ferrara, no? Nel senso,
22: esatto, sì, perché no? Sì, assolutamente.
4: Che diventa un attivatore familiare. In qualche modo.
22: Esattamente. Noi stessi come fondazione lavoriamo molto su questa dimensione, diciamo, di comunità educante, nel senso che diciamo, attorno ai nostri giovani, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi si deve creare e sensibilizzare una comunità di insegnanti, di formatori, di famiglie naturalmente in primis, che possano anche accompagnare questi giovani in questo percorso di crescita e di immaginazione. Quindi spesso creiamo, come questo laboratorio e tanti altri, delle occasioni in cui si diano proprio sono occasioni per dare degli spunti, dei suggerimenti, degli stimoli che si possano riportare a scuola, in famiglia, insomma nelle proprie comunità, per replicare e, come dire, attivare anche quella, passatemi il termine, formazione tra pari, diciamo, in un certo senso, e, come dire, andare un po' a macchia d'olio a diffondere un certo tipo anche di mentalità, di forma mentis, di anche di positività e di senso di fiducia, ecco, in questo senso.
4: Che poi in realtà è proprio il centro del seminario Idee Festival, no Paola Nobile, cioè l'idea centrale del festival è questa.
0: Sì, assolutamente. Infatti noi lo definiamo un festival di approfondimento e condivisione culturale, perché la cosa importante è accendere nei ragazzi il desiderio di conoscenza e fargli comprendere lo stupore e la bellezza del conoscere. E quindi farlo insieme, pensare insieme, è diverso poi che pensare da soli. Questa è una chiave importante che ci contraddistingue. Attiviamo anche un'interazione proprio col pubblico. Abbiamo fortemente voluto fin dalla prima edizione la sezione dedicata ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, proprio perché la crescita è continua e parte proprio dai primi passi. E speriamo che da questi incontri, dove noi ci troveremo ad ascoltare qualcuno che ha delle cose importanti da dire, ma lo faremo insieme, si possa uscire con altre domande, nuove domande, e la voglia ancora di scoprire cose nuove.
4: E credo che farlo insieme, genitori e figli, che è un po' la nostra fissazione, no? Condividere momenti insieme per riattivare un dialogo che spesso tra genitori e figli si interrompe, soprattutto nel periodo dell'adolescenza, ma credo che questo momento del Seminare Idee Festival possa essere davvero un'occasione speciale. Ho due minuti per concludere, vorrei sentire Nicoletta Verna, chiaramente desiderio che può diventare anche ossessione, quindi nella sua multiforme varietà, no? E questo noi purtroppo lo leggiamo tutti i giorni anche nella cronaca. Allora vorrei chiedere qual è il messaggio da mandare rispetto a una declinazione patologica, mi verrebbe dire, di questo sentimento così importante oggi? Come ritrovare, come non smarrire la strada del desiderio positivo, che non è ossessione?
21: Indubbiamente, mantenendo molto forte il punto sugli altri, qualunque nostro desiderio diventa ossessione nel momento in cui non rispetta la libertà altrui, e qualunque idea, qualunque ideale forte smette di essere tale se poi si perde di vista l'idea, no? Quindi non farci cercare dal desiderio, ovvero di noi stessi, perché il desiderio è qualcosa di estremamente intimo, sebbene sia rivolto poi all'esterno. Quindi stando insieme, mi sembra la parola più adatta e proprio il tema preciso in questo senso.
4: Assolutamente, anche il messaggio più bello da mandare. Posso far concludere Eugenia Ferrara anche rispetto al lavoro di cui abbiamo parlato, di Fondazione Golinelli di Bologna, e di questo momento così importante, esperienziale, no? Un allenamento da fare insieme, quindi.
22: Esatto, un allenamento da condividere per favorire e tirare fuori curiosità, partecipazione, consapevolezza, e quindi lavorare non solo su delle competenze, ma anche proprio su dare degli strumenti per leggere la realtà che ci sta intorno, soprattutto ai giovani, sviluppare senso critico e anche capacità di collaborare e avere questa mentalità di costruire le cose insieme.
4: Bene, io vi ringrazio, perché credo che il messaggio che è emerso dal seminario dei Festival Città di Prato, che vi ricordo da oggi fino a domenica 7, sia estremamente positivo proprio per camminare tutti insieme, genitori, figli, comunità educante. Ringrazio quindi Paola Nobile, che è la co-direttrice del Festival, Nicoletta Verna, scrittrice, Eugenia Ferrara, vice direttrice della Fondazione Golinelli, per essere state con noi. A voi tutte buon lavoro. Noi ascoltiamo Biagio Antonacci, You and Me.

0: E allora sulle note di Biagio Antonacci adesso ascoltiamo insieme altri suggerimenti per un weekend in famiglia, attività da condividere genitori e figli. Seguiamo Antonella Romano.
1: Ad Oberhergen, a pochi passi da Bolzano, le famiglie potranno scoprire i sentieri di Latemar Adventure per vivere in modo giocoso la montagna attraverso i magici racconti delle Dolomiti, come ha raccontato l'ideatore Thomas Ondertoller.
2: Si tratta di percorsi pensati per famiglie con bambini e ragazzi, dove l'escursione diventa anche un'esperienza narrativa. Si cammina nel bosco, seguendo storie e leggende legate alla montagna. Ci sono tre itinerari diversi, tra i boschi segnati da tempesta Vaia, la leggenda della strega Langverda e un indagine sulle tracce di un bracconiere. Lungo il percorso si usano audioguide, mappe e piccoli giochi interattivi, ma senza togliere spazio alla natura e al paesaggio. E poi c'è anche un messaggio legato alla cura del territorio, perché i punti raccolti durante il gioco contribuiscono alla riforestazione dei boschi del Latemar.
1: Domani e domenica l'Orto Botanico di Roma ospiterà la manifestazione Buono e Bio in Festa, con incontri, laboratori divulgativi e tante attività per avvicinare anche più piccoli al valore del cibo, della biodiversità e del lavoro agricolo, come ha spiegato Maria Grazia Mammoccini, presidente di Federbio.
3: L'obiettivo è far incontrare agricoltori e cittadini per confrontarsi e riflettere insieme su come le politiche del cibo possono incidere sulla salute delle persone e del pianeta. Ci saranno attività dedicata alle famiglie con giochi per i bambini legati ad agricoltura e cibo.
1: Dal 14 al 24 giugno al Porto Antico di Genova torna Souk Festival con diverse iniziative come In Viaggio tra Spezie e Racconti, che fa partecipare bambine e bambini alla creazione di una personale miscela di spezie. Dal 27 giugno al 30 settembre ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, sarà allestita la mostra Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua. Un appuntamento per tutta la famiglia dedicato alla scoperta delle grandi epoche geologiche e degli animali che ne furono protagonisti, con l'opportunità di incontrarli a grandezza naturale.

0: un mondo da sentire.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
5: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
4: Una serata importantissima.
5: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
6: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In apertura una notizia da poco arrivata in redazione. Un drone navale è esploso nel porto rumeno di Costanza. Non ci sarebbero feriti. Il drone era stato individuato questa mattina, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo, la forte esplosione. L'episodio arriva a pochi giorni dal drone russo che si era schiantato contro un edificio residenziale a Galati, provocando un incendio e il ferimento di due persone. In seguito a quell'episodio, Bucarest aveva deciso la chiusura del consolato generale russo di Costanza e l'espulsione del console generale. Medio Oriente, dall'Iran la guida suprema Khamenei canta vittoria. Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ma ora cercano di dividerci. Il cessate il fuoco nel Golfo Persico continua a traballare, in Oman droni su un porto, ma è il Libano soprattutto che continua a bruciare. Hezbollah respinge il nuovo accordo di cessate il fuoco e Israele continua ad attaccare il sud del paese. L'inviata.
3: Un bombardamento israeliano nell'area dell'ospedale Jabal Amal di Tiro, colpito già 3 giorni fa, fa 5 morti e ferisce anche donne e bambini. Il raid arriva dopo che un soldato israeliano viene ucciso da missili anticarro lanciati da Hezbollah nel sud. Vacilla una tregua che non ha in sé le condizioni per scongiurarle queste accelerazioni. Hezbollah ha respinto infatti l'intesa, considerandola una capitolazione. Israele per il momento non smobilita nemmeno dalle aree occupate a nord del fiume Litani. Il presidente del Libano Aoun avverte: è l'ultima possibilità per il paese che il suo destino non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Dice Aoun di confidare in un cessate il fuoco del quale ora si fa garante il presidente statunitense Trump. L'accordo indica aree pilota dove l'esercito libanese dovrebbe subentrare al ritiro di Israele, ed è ciò che è accaduto ieri nella località di Dibin. Scettiche però sulla tenuta del cessate il fuoco anche le comunità dell'Alta Galilea, dove ieri, appena dopo la visita del premier Netanyahu, le sirene antirazzo hanno ripreso a risuonare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Ursula von der Leyen sono tra gli oltre 30 leader che si riuniscono oggi nella località montenegrina di Tivat per un vertice sui Balcani occidentali. Obiettivo: favorire l'integrazione profonda di 6 paesi balcanici, tra cui Montenegro e Albania, nel mercato unico dell'Unione, aprendo la strada alla loro adesione al blocco europeo. I dati Istat sull'andamento dell'economia. Il PIL italiano è atteso al più 0,7% nel 2026 e 2027. Consumi delle famiglie in frenata rispetto al 2025, influenzati dall'aumento dei prezzi. Inflazione infatti in forte aumento nell'anno in corso, più 2,9%. Poi per il 2027 è previsto che torni al 2%. Lasciato a piedi dall'autista del bus perché aveva lasciato l'abbonamento a casa, è accaduto a un ragazzino di 11 anni a Luserna San Giovanni in provincia di Torino. Alla fermata dopo l'uscita da scuola, lo studente aveva ammesso di aver dimenticato la tessera. L'autista, ha raccontato, ha chiuso le porte lasciandolo fuori ed è ripartito. Un episodio che ricorda quello avvenuto a gennaio in provincia di Belluno, in cui un giovane studente era stato lasciato a piedi con la neve perché non aveva il denaro per pagare la differenza del prezzo del biglietto aumentato per le Olimpiadi invernali. Meteo: ancora piogge anche intense su Alpi e Prealpi, più soleggiato e asciutto invece sull'Italia centro-meridionale. Le previsioni per il fine settimana con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Nella giornata di oggi arriva una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, nel corso della sera tenderanno a diminuire di intensità ed esaurirsi. Tempo stabile invece al meridionale, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare. Temperature in aumento nel weekend: si arriverà intorno ai 30 gradi, 32 al sud, 28 gradi di media invece al centro-nord.
2: Hollywood sotto shock per l'omicidio dell'attore James Handy, 81 anni, noto per i suoi ruoli in film come Top Gun, Maverick e Jumanji e in diverse serie di successo come Law and Order. È stato ucciso a coltellate nella sua casa vicino a Los Angeles. Arrestato il figlio 44enne della compagna che vive nella stessa abitazione. A quanto riferisce la polizia, è stato lui stesso a dichiararsi colpevole di fronte agli agenti intervenuti. Concerto a sorpresa di Madonna a New York, nel cuore di Manhattan, in piena ora di punta. La cantante è apparsa sul balcone di uno dei maxi schermi di Times Square per presentare il suo nuovo album in uscita il 3 luglio. Vecchi successi e nuovi brani, tutti improntati alla musica elettronica. Gli show non annunciati nella grande piazza sono quasi una tradizione, da Shakira, Dua Lipa, Paul McCartney. E ora Madonna con uno spettacolo imponente e a quanto pare un ampio ricorso al playback. Sono le 11.05 minuti, la linea torna a formato famiglia.
0: Formato famiglia! Famiglia.
1: Bentornati a Formato Famiglia, al microfono di Anna Alessandrini. E allora, terminata con la giornata e la diretta da Foggia con 600 studenti da tutta Italia, la rubrica Le parole che non dico, i giovani scrivono ai genitori, adesso dedichiamo questo spazio comunque ad argomenti legati alla relazione genitori-figli, allo specifico tema dell'ascolto, quindi sempre lì rimaniamo, è un po' la nostra fissazione, l'abbiamo portato avanti per tutto l'anno, certamente non cambiamo rotta a questo punto della navigazione, visto che mancano soltanto due venerdì alla fine, anzi praticamente uno ormai, perché questo lo stiamo concludendo. Vabbè, comunque lo facciamo allora tornando a parlare di un podcast che ha avuto un grande successo, Boomer si nasce. Torna con noi Luca Ferrario, esperto di cinema e comunicazione, direttore di Trentino Film Commission ed è proprio l'autore del podcast. Buongiorno.
5: Buongiorno, bentrovata.
1: Allora, dicevo, Luca Ferrario, siamo stati insieme diversi mesi fa, ormai addirittura nel 25, nella stagione passata in qualche modo. Boomer si nasce, podcast pensato per aiutare i genitori a capire meglio la generazione Z. 6 puntate la prima stagione, incentrata sul linguaggio, 5 la seconda, che parla soprattutto di relazioni, in cui sono proprio i più giovani a farci da guida, a parlarci, no, della loro quotidianità. Questo semplicemente per riassumere, qualora non ci avessero ascoltato gli ascoltatori appunto nella passata intervista. E un format che ha riscosso un grandissimo interesse, e allora facciamo anche un bilancio?
5: Ma volentieri, il bilancio sicuramente è positivo, perché i commenti che abbiamo avuto sono di interesse nell'aver sentito la viva voce, diciamo appunto, dei giovani, quindi ragazzi e ragazze fra i 14 e i 20 anni, che raccontano la loro quotidianità, soprattutto in relazione all'uso del digitale, di internet, dei social, di tutte quelle cose che magari noi capiamo un po' meno. E quindi abbiamo, quindi in casa a volte gli adolescenti parlano poco, no? C'è poco confronto, e quando c'è, comunque su questi temi a volte zoppichiamo un po' noi nel capire, nel starci dietro. Quindi abbiamo avuto veramente un buon riscontro di utilità nel riavvicinare un po' le due generazioni, nel trovare dei momenti di confronto su tematiche che sono varie, complesse, no? Legate al digitale. Per esempio, tanti genitori hanno ascoltato le puntate insieme ai figli proprio per discuterne, capire qualcosa in più, quindi questo era l'obiettivo finale, quindi siamo molto felici che abbia funzionato, ecco.
1: Ed è anche un aspetto che ci piace particolarmente, perché gli ascoltatori lo sanno, noi insomma abbiamo questa fissazione di proporre cose che si possano fare insieme. Può essere una gita, come abbiamo fatto e facciamo sempre con i weekend formato famiglia, ma può essere a maggior ragione magari l'ascolto di un podcast, la lettura di un libro insieme, partecipare a un festival, come abbiamo raccontato nella prima parte della trasmissione. Da tutto questo, da questo bilancio, no, che abbiamo tracciato adesso insieme, nasce in qualche modo anche l'idea di una terza stagione, a cui già state lavorando. Qual è l'idea al centro, insomma?
5: Allora, siamo partiti adesso con la ricerca di quelle che saranno le nuove persone protagoniste della terza stagione. La cosa che abbiamo capito è che i cosiddetti boomer, noi li chiamiamo boomer senza attaccarci troppo all'età, sì, alla grafica, sì, precisa, ma intendendo, no, tutti quegli adulti che sono un po' in difficoltà nel capire le tematiche legate al digitale oggi, e quindi a capire bene come vivono le nuove generazioni. Quelli per noi sono i nostri boomer. Abbiamo capito che loro hanno ancora tantissime domande, quindi in questa terza stagione vogliamo aprirgli una porta, dargli uno spazio, e quindi farli intervenire proprio portandoci domande, richieste di chiarimenti, aneddoti, che poi noi condivideremo insieme ai ragazzi, e quindi cercheremo di mettere in una sorta di ideale dialogo dove, partendo dalle loro domande, cerchiamo di capire qualcosa in più della loro quotidianità, delle loro abitudini.
1: Insomma, marzullianamente entrambi, direi, fate una domanda voi genitori, date una risposta voi ragazzi. In sostanza un po' questa l'idea, mi sembra di capire, chiaramente sempre con la presenza di esperti, che poi è, diciamo, la presenza anche che ha caratterizzato le altre puntate, no? Ho capito,
5: esatto.
1: Bene.
5: Esatto, cerchiamo di condividere le domande da una parte e condividere le risposte dall'altra, quindi magari quel dialogo che a volte in famiglia non c'è, cerchiamo di ricrearlo e capire qualcosa in più, ecco.
1: Ecco, quindi in sostanza questa è un po' una chiamata alle armi per ragazzi e genitori per la terza stagione, quindi chi volesse partecipare deve avere dei requisiti, a chi può scrivere, come si può segnalare, insomma.
5: Allora sì, è decisamente una chiamata alle armi, appunto quest'anno è doppia su entrambi i fronti,
1: sì.
5: Requisiti mi viene da dire che non ce ne sono, nel senso che per quello che chiediamo ai boomer è semplicemente di aver voglia di condividere, appunto, questioni che non capiscono, sempre, ripeto, legate al mondo digitale, social, condividere domande o richieste di chiarimenti. E quello che chiediamo ai ragazzi, di ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni, anche qua non servono particolari competenze, chiediamo di aver voglia di raccontare, di raccontarsi e di aiutarci a capire come vivono oggi e perché fanno tutta una serie di determinate scelte. Quindi chi volesse candidarsi, questo è il momento giusto, li stiamo cercando. Tutte le informazioni si trovano o sul sito dell'iniziativa che comprende tutto questo, che è Educa Immagine, quindi il sito è educaimmagine.it, o sui canali social di Educa Immagine. Oppure c'è anche un numero di telefono a cui possono mandare semplicemente un WhatsApp e segnalare la voglia di sapere qualcosa in più. Vi dico il numero, che è 338 49 10 961.
1: Perfetto, direi che abbiamo dato tutte le informazioni. Io però ho ancora una domanda, almeno perché la curiosità mi è venuta, e cioè Luca Ferrario cosa ha imparato da questi podcast del rapporto genitori-figli?
5: Tantissime cose per rispondere in fretta, veramente tantissime cose, però innanzitutto ho capito che ascoltando loro, che a volte, come dire, sono nel giusto, a volte no, magari, a volte sono d'accordo, a volte no, ma ascoltando loro ho capito molto meglio tutta una serie di motivazioni, di abitudini, dinamiche e cose che mi sembravano poco importanti e invece per loro lo sono, e quindi è giusto valutarle
1: che
5: come
1: forse
5: importanti.
1: Esatto, vengono valutate poco e in modo, diciamo così, frettoloso e superficiale talvolta,
5: esatto.
1: Cioè liquidate, ecco, mettiamola così.
5: Esattamente. Tutto quello che è digitale, online, per molti perde subito di peso, di importanza, in realtà per loro ne ha tanta e hanno delle ragioni per cui è tanta, quindi è un mondo complicato, va capito, perché altrimenti è veramente difficile avere un dialogo, essere una guida in qualche modo.
1: Perché altrimenti rimaniamo indietro, e quel mondo è anche quello nel quale loro consolidano la loro identità e dunque anche in certo modo la fragilità, ma anche il talento, insomma. E quindi mi viene anche da chiedere, c'è una fragilità che è emersa in particolare rispetto alle relazioni, quindi rispetto alla seconda serie del podcast, che avete in qualche modo vissuto, non voglio dire anche sulla vostra pelle, però insomma sì, che avete sentito particolarmente?
5: Ma nella seconda stagione, appunto, parlando di relazioni, sono usciti tanti aspetti interessanti di come si rapportano agli altri, specialmente tramite social o internet. Sono uscite tante cose belle, alcune meno belle, per come la vedo io, questa difficoltà crescente nella relazione diretta di persona, fisica, è forse la cosa che è uscita più spesso, no? Avere tanta abitudine nella relazione a distanza mediata dalla chat, mediata da varie cose, su alcuni ragazzi e ragazze crea proprio delle difficoltà nella relazione classica, chiamiamola, di persona in tempo reale,
1: occhi negli occhi,
5: che però rimane importantissima. Quindi adesso non voglio generalizzare o o metterla in negativo, però questa è una cosa che mi ha colpito particolarmente, che è uscita da tanti tanti ragazzi.
1: Grazie, grazie davvero Luca Ferrario, buon lavoro per questa nuova stagione del podcast Boomer si nasce, a presto, a risentirci.
5: Grazie a voi, buona giornata.
1: Bruno Risas, L'albero delle noci.

0: sei il cuscinato.
1: Sei la mia crush.
2: Stai sgasicchiando, man, full gas. No, dai, bro, però non fare così, cioè, non mi costare.
3: Sei connesso.
4: Bella regà, bella frate.
5: No, vabbè, che cringe.
6: Raga, non vi follow. Corso radiofonico per capire il linguaggio dei giovani.
7: Torna con noi a grande richiesta Cristina Cassese, antropologa, buongiorno.
8: Buongiorno a voi e a tutte le persone che ci ascoltano.
7: Allora, oggi abbiamo deciso di legarci al tema che abbiamo toccato con Luca Ferrario e quindi di indagare, insomma, direi la relazione linguistica tra genitori e figli, nel senso di come i ragazzi etichettano madre e padre. E partiamo ovviamente da boomer, perché è appunto anche il titolo del podcast di Luca Ferrario, e che ci diceva noi boomer lo intendiamo non con delle date precise, 1946, 1964, insomma i nati in quella fascia, ma insomma quelli che sono comunque un po' indietro con la tecnologia. È così, si sta ampliando in questo modo, ed è un appellativo anche forse tra i più affettuosi che i ragazzi hanno per i genitori?
8: Esatto, è proprio così. L'espressione boomer non indica soltanto le persone nate in un certo periodo storico, quindi durante il boom demografico del secondo dopoguerra, ma ormai ha a che fare con tutti coloro che in qualche modo sono un po' indietro, sono in difficoltà a capire i tempi delle tecnologie e quindi anche a leggere, a interpretare le nuove tendenze. È interessante poi che la parola boomer venga molto spesso associata al termine zoomer, che invece indica la nuova generazione, la generazione Z, e in particolare fa riferimento ad un'esperienza che è quella che milioni di ragazzi e ragazze hanno vissuto durante il lockdown, durante la pandemia da Covid, quando appunto si sono ritrovati a seguire le loro lezioni scolastiche su Zoom. Quindi
7: già,
8: boomer e zoomer sono i due termini che definiscono questa differenza di velocità, potremmo dire così.
7: E fa anche famiglia, eh? Sarà che hanno anche lo stesso suono, stanno bene insieme, tutto sommato. C'è un altro termine che abbiamo sfiorato qualche settimana fa con un altro ospite, e francamente con il quale io mi sono tra l'altro sentita apostrofare dai miei figli. Sei un rimastone, no? Sei una rimastone.
8: Sì.
7: Che significa?
8: Sì, rimastone è un termine che chiaramente fa riferimento all'essere rimasti indietro, all'essere rimasti un po' fuori dal mondo, no? Quindi è legato a modi di fare che le persone più giovani non riconoscono più. E effettivamente, di nuovo, rientra il tema della velocità. Questi ragazzi, queste ragazze sono cresciuti dentro i sistemi digitali ed è quello il loro paradigma. Considerano quell'ambiente un ambiente dato, ed è effettivamente un mondo in cui le cose si muovono molto velocemente.
7: E
8: quindi,
7: sistemi digitali,
8: esatto. È colui o colei che non riesce a stare a quella velocità. Sì, esattamente, è proprio così, fa riferimento a quella difficoltà, a quel tempo diverso nel capire le cose o nel reagire, anche per esempio durante le conversazioni.
7: E allora, come dire, per girare il dito nella piaga, mi viene quasi da dire, ecco che continuano ad utilizzare, appellarci, no, con termini che prendono sempre di più dall'ambito tecnologico, dal gaming, che poi è il nucleo, no, da cui vengono tantissimi dei neologismi che quest'anno abbiamo incontrato, che utilizzano soprattutto i maschi. Ecco, e quindi se ci dicono che siamo un NPC o NPC, va bene, insomma, più all'inglese, che significa? Ci dobbiamo preoccupare?
8: NPC significa non playable character, è il personaggio del videogioco gestito dal computer e non dall'essere umano. E quindi ha delle caratteristiche, ovviamente, cioè è molto prevedibile, ripete sempre le stesse frasi, non ha autonomia di pensiero. Quindi con questa parola i ragazzi definiscono chi segue la massa senza criterio, chi non si evolve rispetto a ciò che accade intorno. Moltissime delle parole che loro usano hanno effettivamente origine nel mondo del gaming, no? Perché di nuovo è una realtà che abitano quotidianamente.
7: Non la sentiamo benissimo, purtroppo, Cristina Cassese. Non so se riesci nel frattempo a trovare un punto in cui il telefono prenda meglio, perché la linea è molto disturbata, però il concetto mi sembra chiarissimo. Allora, rimanendo sul tema appunto gaming e comunque sistemi digitali, c'è quest'altro termine, lagger o laggare anche.
8: Lagger, laggare, certo, di nuovo ha a che fare col gergo del gaming e indica il momento in cui, per motivi di connessione, perché magari la connessione è lenta, lo scenario si ricarica più lentamente, appunto, o a scatti addirittura. Quindi laggare, laggato si usa per indicare qualcuno che ci mette molto a capire le cose o che magari appunto non reagisce subito, immediatamente, ma un po' in maniera scattosa.
7: Adesso diciamo, questo è un po' il modo in cui anche scherzosamente possiamo sentirci chiamare dai nostri figli, che naturalmente quando noi li chiamiamo non rispondono al cellulare, ovviamente sono iperconnessi ma non rispondono. E in questo caso ci sono una serie, no, di espressioni che loro utilizzano, per esempio essere lasciati in read, cioè in visualizzato, in read forse. Comunque, in sostanza, visualizzano ma non ci rispondono.
8: Esatto, visualizzano. Red si riferisce appunto alla doppia spunta blu quando si invia un messaggio, soprattutto su WhatsApp, no? Strumenti simili. Se il messaggio viene visualizzato, la persona che lo ha inviato lo vede. E quindi al tempo stesso percepisce che la comunicazione è in qualche modo ignorata, e questo è chiaramente un po' un'arma a doppio taglio della comunicazione di oggi, perché da un lato ci permette di essere sempre connessi, raggiungibilmente, non ci dà più quella libertà, diciamo, che esisteva una volta quando provavi a chiamare ma non avevi le dall'altra parte, e i ragazzi cercano in qualche modo di emanciparsi da questo ipercontrollo che effettivamente vivono. Pensiamo anche a strumenti come il registro elettronico a scuola, che consentono addirittura ai genitori di conoscere l'esito di una verifica prima di loro stessi, perché viene caricata sul registro. E questo effettivamente, se ci pensiamo bene, genera un po' di ansia.
7: Assolutamente. E allora, diciamo, anche blissare, ma anche ghostare, che si usa forse di più nelle relazioni amorose, però diventa proprio il modo del nascondimento, no? Del sottrarsi a questo ipercontrollo.
8: Esatto, è ghostare, cioè l'atto di sparire completamente, no? Di diventare come
7: un fantasma.
8: Come un ghost, come un fantasma. Quindi ecco, di sparire dal radar di qualcuno, non rispondendo ai messaggi, non rispondendo alle chiamate, eccetera, è molto probabilmente un modo attraverso il quale i ragazzi e le ragazze cercano un po' di sottrarsi da questa dimensione di ipercontrollo che in effetti vivono.
7: E che i genitori cercano costantemente di riaffermare chiamandoli, no? E quindi questi telefonini in qualche modo diventano anche proprio un attivatore d'ansia. Io ringrazio davvero Cristina Cassese, antropologa, per essere stata con noi. Buon lavoro, così come ringrazio in redazione Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Massimo Vasciaveo, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci, ci sono tutte le puntate di questi 7 anni insieme. Vi ricordo che adesso ci sono le previsioni del tempo e poi Santi per un giorno, formato famiglia, torna martedì alle 10:30. Buon weekend.
0: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, grazie ai primi flussi caldi meridionali. Temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Santi per un giorno.
11: E siamo arrivati anche alla fine della prima settimana di giugno, venerdì 5 giugno. Auguri a tutti voi che portate il nome di Bonifacio, perché oggi Don Walter Insero, buongiorno a te.
12: Buona giornata a te, Federica Gentile.
11: E la chiesa ricorda proprio San Bonifacio, inglese di nascita, pensate, ma grande evangelizzatore della Germania.
12: Infatti per questo è definito l'apostolo dei Germani, un vescovo martire, figura importantissima nella cristianizzazione dell'Europa centrale tra i secoli VII e VIII.
11: Quante ve ne stiamo raccontando? Ci piace tantissimo perché impariamo tanto anche noi, ovviamente. Allora, siamo nella seconda metà del 600, Bonifacio nasce appunto in Inghilterra, solida educazione, diventa uomo di profonda spiritualità e forte cultura e si forma nelle abbazie. Quindi si forma anche con una disciplina monastica che lo porta a studiare latino e greco, ma anche l'ebraico, i padri della Chiesa, perché la disciplina era importantissima, no? L'approccio allo studio e alla cultura. A un certo punto però decide che il suo cammino lo vede missionario all'estero. Chiede quindi la benedizione del Papa per poter andare ad evangelizzare la Gallia e la Germania. E nel nord dell'Europa trascorre un inverno a Roma. E poi il Papa lo manda dove lui aveva chiesto, perché aveva visto in lui delle doti importanti, no, Don
12: sì,
11: Walter?
12: Sì, perché Bonifacio era un monaco molto colto, stimato, e aveva una grande capacità di predicazione. Il Papa per questo lo invia in missione per evangelizzare i popoli germanici e poi rafforzare anche l'organizzazione della Chiesa in quei territori dove il cristianesimo era ancora poco diffuso e si confondeva a volte con le tradizioni e riti pagani.
11: Poi qualche anno dopo torna invece a Roma ed è nominato vescovo di tutta la regione oltre il Reno come suburbicario della diocesi di Roma, che vuol dire, Don Walter, in stretto contatto col Papa, giusto?
12: Sì, quindi ciò che faceva Bonifacio era sempre a nome del Papa,
11: okay.
12: E quindi chi lo toccava era come se toccasse direttamente il Papa. Forte di questa autorità può svolgere una grande opera di evangelizzazione e di organizzazione della Chiesa presso i popoli germani.
11: Quindi lui che fa? Comincia a costruire chiese, abbazie, tra le quali la famosa abbazia di Fulda, i monasteri che poi lui lega direttamente alla Chiesa, quindi li svincola, questo è un passo importante, dal potere civile, no? Rispondono solo al potere religioso. Carlo Martello, perché c'era Carlo Martello all'epoca, lo prende a ben volere e gli garantisce protezione, tanto che lui poi, una volta che viene nominato arcivescovo, comincia anche a consacrare nuovi vescovi, crea diocesi, insomma getta delle basi importanti proprio per lo sviluppo del cristianesimo in quelle terre.
12: E pensa anche alla fondazione tra le regioni di Hessen e Turingia di questa abbazia benedettina che diventa poi il centro propulsore della spiritualità e della cultura religiosa della Germania. Nasce così nel 744 la celebre abbazia di Fulda.
11: Esatto, che diciamo prima.
12: Una delle principali istituzioni monastiche dell'impero carolingio, dove San Bonifacio poi sarà anche sepolto. E gli storici sostengono che senza l'opera missionaria promossa da San Bonifacio e i suoi monaci non sarebbe stata possibile l'organizzazione politica e sociale europea compiuta da Carlo Magno, pensa.
11: Ma infatti lui ha subito un grande successo, perché poi sono in molti ad abbandonare il paganesimo e i riti del paganesimo, attenzione, per convertirsi poi invece al cristianesimo. E lui ha un sogno che è quello di evangelizzare la Sassonia, perché era la terra dei suoi antenati. Però questo sogno rimarrà appunto nel cassetto, perché nel 754, mentre sta per battezzare un gruppo di catecumeni, viene invece aggredito e ucciso insieme a 52 compagni, quindi diventa un martire.
12: Sì, diventa un martire il 5 giugno del 754 a Dokkum in Frisia, oggi Paesi Bassi. Viene colpito mentre si sta per preparare a celebrare la messa e a dare il battesimo. Pensa che, secondo la tradizione, in quel momento Bonifacio pronunciò delle parole veramente toccanti.
11: Ce le dici tra poco? Subito certo. Dopo Alex Britti.
13: Caffè.

0: Alex Britti, 7000 caffè su Radio 1, a Santi per un giorno, Don Valterin, Sera Federica Gentile e la storia di San Bonifacio che vi stiamo raccontando quest'oggi. Abbiamo detto un ruolo fondamentale non solo nella diffusione del cristianesimo nel nord Europa, ma anche in tutta quella organizzazione sociale, no? Voluta poi da Carlo Magno, politica e sociale, perché lui aveva avuto un ruolo veramente molto molto importante. E Don Walter, ci stavi raccontando le parole pronunciate da Bonifacio.
1: Sì, proprio nel momento del martirio lui rassicura i suoi monaci dicendo: non temete, tutte le armi di questo mondo non possono uccidere la nostra anima. Cercò di proteggersi con il libro dei Vangeli, che fu trafitto dalla spada e lui fu tra i primi a morire decapitato. Questo atto violento fu generato dal rifiuto da parte dei pagani della predicazione di Bonifacio che condannava l'idolatria.
0: Mamma mia, sì. Storie veramente incredibili. C'è un aneddoto particolare che si fa, pensate, risalire a lui l'idea dell'albero di Natale. Pensate voi, perché pare sia stato il primo ad addobbare un abete. Siamo nel 724, lui aveva appoggiato ai rami di questo abete delle candele accese che volevano simboleggiare la discesa dello Spirito Santo sulla terra. E infatti uno dei simboli, delle icone, no, con le quali viene rappresentato è l'ascia con la quale lui abbatte una grande quercia, perché adorata dai pagani. Anche questa è una storia incredibile, perché i pagani credevano che in questa quercia ci fosse la casa di Thor, quindi il dio pagano Thor, e al posto di questa quercia costruisce quella che si dice essere stata la prima chiesa della Germania, intitolata a San Pietro, e costruita pare proprio col legno di quella quercia stessa. Quindi pensate alla forza simbolica, no? Di questo gesto. Ed è Don Walter patrono della Germania e dell'Olanda e
1: protegge birrai, vinai e sarti.
0: Pensa.
1: E viene anche invocato contro il tifo.
0: Personaggio incredibile, personaggio che a me questa idea che lui abbatta la quercia, quindi abbatte il dio pagano e con quello stesso legno costruisce una chiesa, è forte.
1: È davvero significativo. Il Vangelo di oggi è Marco, capitolo 12, versetti 35-37. In quel tempo, insegnando nel tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: dice il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Quindi Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio, e la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Qui Gesù provoca gli scribi, che sono grandi conoscitori delle scritture, ma non hanno colto che lui è il Messia che stanno attendendo. Gesù è figlio di Davide, il Messia sarebbe nato dalla discendenza davitica, e quindi riconoscere che Gesù è figlio di Davide significa riconoscere che è il Messia, che è l'inviato di Dio. Oggi riconoscere che Gesù non è soltanto un grande benefattore dell'umanità, ma che è Dio. È la sfida che ci poniamo, no? Perché nella fede riconoscere che non è soltanto un uomo, ma che è vero Dio e vero uomo.
0: E torniamo spesso, no? Poi su questo tema abbiamo visto anche quanto sia stato difficile nel corso dei secoli affrontare un dogma di questo tipo.
1: Esatto,
0: no?
1: E riconoscerlo, che in lui coesiste l'umanità e la divinità.
0: Quando vi parliamo delle varie eresie, no? dei primi secoli,
1: certo. Esatto. I primi tre secoli sono stati proprio pieni di eresie cristologiche dovute a Cristo.
0: Ci torneremo ovviamente, ma ve lo stiamo raccontando ormai da mesi. Intanto grazie Don Walter.
1: Grazie a te Federica Gentile, buon fine settimana.
0: Esatto, a tutti voi ancora auguri ai Bonifacio in ascolto e anche a quelli non in ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Da una parte Donald Trump che firma l'ordine esecutivo che chiede alle grandi aziende dell'intelligenza artificiale di mostrare al governo americano i loro modelli più potenti prima di metterli online. Dall'altra Bernie Sanders, lo storico senatore della sinistra democratica, che propone un fondo sovrano americano per l'intelligenza artificiale, prendendo il 50% delle azioni delle grandi compagnie del settore. Se l'intelligenza artificiale, dice, è stata costruita sui dati, sui testi, sulle immagini, sul sapere di tutti, allora anche una parte della ricchezza deve tornare a tutti. Due Americhe opposte, ma la stessa domanda: l'intelligenza artificiale è solo un prodotto privato o sta diventando una nuova infrastruttura pubblica? Una buona giornata da Massimo Ceruffolini, al microfono come ogni venerdì con Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
2: Buongiorno.
1: Oggi allora Barbara proviamo a leggere alcune notizie che sembrano di segno opposto ma ritornano tutte alla stessa esigenza, ossia il controllo degli organi pubblici sulle società private che creano l'intelligenza artificiale. Come possiamo inquadrare questa azione che sembra un po' quasi spuntare le unghie ai grandi colossi tecnologici?
2: Ma anzitutto colpisce la posizione di Sanders, perché diciamo che c'è un po' a livello globale tutta una parte della sinistra che sta cavalcando la regolamentazione dell'intelligenza artificiale e anche un po', diciamo così, i timori che porta per, diciamo, riemergere sulla scena politica internazionale. L'argomento di Sanders è molto interessante perché non parte dalla classica critica marxista alla proprietà privata, ma parte dalla tesi che l'intelligenza artificiale sia stata costruita usando appunto il patrimonio cognitivo collettivo dell'umanità e che quindi questa ricchezza deve essere redistribuita a chi ha contribuito ad alimentarla, e prende anche un po', richiama due modelli: uno è il fondo sovrano norvegese per quanto riguarda i proventi del petrolio e l'altro è l'Alaska Permanent Fund che distribuisce i dividendi ai cittadini grazie alle rendite energetiche. È un segnale molto forte. Il pericolo è un po' quello che si sposti la questione sul terreno della proprietà dei mezzi di produzione dell'intelligenza artificiale, cavalcando molto però anche la paura, che quindi questo poi rappresenti in qualche modo un freno allo sviluppo.
1: E l'altra notizia da parte di Trump?
2: L'altra notizia da parte di Trump è interessante perché lui ha veramente cambiato, diciamo, ancora una volta tema di preoccupazione, nel senso che si è focalizzato sulle vulnerabilità, le vulnerabilità informatiche e i rischi che queste comportano e l'automatizzazione delle attività offensive nel cyberspazio, laddove insomma finora non era così acceso, presente su questo tema. Si pensa che tutto questo sia collegato al emergere di questi sistemi come Mythos di Anthropic, ma anche a delle cose che sono accadute recentemente che nessuno ha raccontato, come per esempio un agente di intelligenza artificiale che ha, tra virgolette, capito di non avere i permessi necessari per accedere a un sistema e ha individuato da solo una via alternativa. Questo hackeraggio, diciamo, che non è proprio un hackeraggio, ma è interessante perché è un agente che non si è fermato davanti a "non ho il permesso per entrare", ma che ha cercato automaticamente, autonomamente, un percorso alternativo per completare il compito che gli era stato assegnato, è proprio il tipo di comportamento che oggi viene studiato nei test di sicurezza degli agenti AI, che non hanno tanto la capacità di violare sistemi quanto la capacità di trovare dei mezzi indiretti per raggiungere un obiettivo, quindi una nuova frontiera.
1: Barbara, tutto questo lo approfondiamo con il nostro ospite, ce lo vuoi presentare?
2: Allora, si tratta di Gianluca Sgueo, professore all'École d'Affaires Publiques de Sciences Po di Parigi e ricercatore alla Brussels School of Governance.
1: Professore, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, professore, ha sentito le due idee che ha messo insieme Barbara? Secondo lei sono lontanissime tra loro oppure raccontano la stessa paura?
3: No, allora, Barbara dice una cosa corretta, che è condivisibile, però secondo me c'è anche un elemento comune, perché la proposta di Bernie Sanders, che è una proposta chiaramente radicale, di sinistra, che pensa alla redistribuzione, è una proposta certamente non originale, sicuramente realistica, ma anche molto giusta. È una proposta non originale perché noi sentiamo parlare di tassazione delle grandi rendite dei grandi gruppi industriali ormai anche a Davos, quindi è un tema sdoganato. È una proposta irrealistica perché manca di molti aspetti, per esempio quando parliamo di intelligenza artificiale noi facciamo riferimento tanto a infrastrutture fisiche quanto a beni immateriali, i dati o anche l'energia. Però è una proposta giusta perché coglie un punto importante, che è quello del potere privato, che oggi nel contesto dell'intelligenza artificiale è in grado di proporre una visione che per alcuni aspetti è radicalmente opposta a quella del potere pubblico basato su un contesto democratico. E noi abbiamo assistito in questi mesi alle posizioni di alcuni importanti esponenti del mondo tecnologico, Peter Thiel tra tutti, che propone un manifesto nel quale l'idea è sostanzialmente innovazione, crescita, progresso devono fare a meno del contesto democratico. Qual è l'elemento di connessione con l'idea di Trump? Chiaramente siamo su due aspetti completamente diversi sullo spettro politico. Tuttavia, possiamo leggere in questa proposta una forma di oversight minima, cioè di controllo da parte del governo federale rispetto a quelli che sono chiamati modelli di frontiera. Per cui che cosa fa Trump nella classica impostazione americana, quindi prevalenza del mercato? Dice per alcuni modelli in settori particolarmente sensibili è comunque necessario non solo che il governo federale stabilisca dei benchmark, cioè stabilisca quali sono i criteri su cui noi facciamo questa valutazione, ma appunto possa avere una valutazione preventiva. E da questo punto di vista due poli completamente opposti in qualche misura guardano a come la struttura pubblica può quantomeno rispondere alla pressione della struttura privata, che non è soltanto di tipo tecnologico ma anche di tipo politico.
2: In questi giorni anche il nostro Presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato sull'intelligenza artificiale che c'è una complicazione che allarma, cioè che gli strumenti sono concentrati in pochissime mani, che la condizione è inaccettabile. Insomma, sembra un po' anche lui aver lanciato una sorta di monito e di avviso in modo da tutelare la libertà dei cittadini e dire che appunto non può essere più consentito d'ora in poi che ci sia appunto un servizio efficiente che comunque chieda in cambio la libertà.
1: E come del resto il Papa, quindi stanno un po' tutti su questa linea.
3: Sì, esatto. In realtà il Papa nella ultima enciclica ha parlato di concentrazione del potere, ma guardate, questo argomento è fortunatamente, direi, un argomento assodato. Se voi leggete il report di Draghi, sostanzialmente da tutta un'altra prospettiva, però nel fare pressione sull'Unione Europea affinché sviluppi una propria autonomia, cita proprio il fatto che l'Europa oggi è schiacciata tra due grandi potenze dove si concentra il potere tecnologico, e potremmo andare anche a quello che diceva Lina Khan da presidente della Federal Trade Commission negli Stati Uniti, in cui nuovamente lanciava l'allarme, questo già qualche anno fa, sul rischio che un'eccessiva concentrazione di potere tecnologico, potere computazionale, potesse determinare chiaramente un effetto distorsivo sulla concorrenza a danno dell'economia.

0: Davvero?
1: E non soltanto Singapore, Singapore, l'Estonia, la Cina, Israele offrono dei credits, cioè dei crediti pubblici che ogni cittadino adulto può utilizzare per dei corsi di aggiornamento professionale, corsi di intelligenza artificiale, dati e digitale. E ci sono anche alcuni progetti, anche in Italia, che propongono di trasformare per esempio il bonus cultura da 500 euro in token di sovranità intelligenza artificiale, cioè
0: Sì, spiegacelo
1: un
0: perché.
1: credito pubblico di energia e di potenza di calcolo che i giovani possono utilizzare per acquistare degli strumenti professionali di intelligenza artificiale. Quindi l'idea politica sarebbe quella di spostare il bonus da consumo culturale a investimento produttivo, cioè non più passivo nel senso di lettura e apprendimento, ma software per creare imprese, esportare, formarsi e lavorare al posto di libri, cinema o musica che possono essere fruiti comunque anche in altro modo, senza il
0: Professore,
1: bonus di cultura.
0: è una proposta realistica oppure non fa altro che finanziare sempre gli interessi di queste grandi compagnie americane che hanno profitto da ricavare attraverso la spesa che noi facciamo dei token, ossia di servirci dell'intelligenza artificiale che loro ci vendono?
2: Certamente questo è il rischio, tuttavia io credo, sono convinto che sia la proposta più realistica e più concreta che oggi si possa fare. Oltre a quello che ha detto la dottoressa Carfagna, sul quale sono d'accordo, vorrei ricordare come il Nobel per l'economia Acemoglu, nel fare un'analisi sullo sviluppo attuale dei sistemi economici, ci dice che l'automazione dovrebbe essere sviluppata non con incentivi che portano a una automazione dannosa per i lavoratori, ma con degli incentivi che sfruttino le competenze e dunque aumentino la produttività del lavoratore rispetto alle intelligenze artificiali. Dunque, il tema è in che modo noi abilitiamo i cittadini, siano essi lavoratori, giovani, studenti, professionisti, rispetto ad un utilizzo maturo, consapevole e produttivo di questa tecnologia.
0: Barbara, noi ci stiamo preparando per la nuova stagione di Codice dove affronteremo tutti questi temi. Quando è che si comincia? Diamo l'annuncio ai nostri ascoltatori.
1: E si comincia dopo i mondiali, quindi il 17 luglio per 8 settimane saremo su Rai 1 il venerdì in seconda serata.
0: Bene, io ringrazio allora Gianluca Sgueo, professore della Sciences Po di Parigi. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie come sempre a Barbara. Venerdì prossimo alla nostra ultima puntata. Ringrazio la nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le nostre puntate, tutti i nostri podcast di pillole di Eta Beta su Rai Play Sound. Seguiteci su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1 e da Massimo Cerofolini.
1: E Barbara Carfagna.
0: Buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia.

0: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
12: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1 più 1!
11: Scontata!
13: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
11: Super scontata!
14: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
15: Ore 12.
16: GR1.
17: Buongiorno da Alice Andreoli. 5 marinai dell'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni contro due navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo. Lo riferisce il Ministero degli Esteri di Baku. Intanto, dopo lo scambio a distanza tra Zelensky e Putin su un'eventuale faccia a faccia, ancora attacchi russi con morti e feriti a Kiev e non solo. Ma la guerra di droni continua a sconfinare anche in Europa e l'esplosione di un drone navale nel porto rumeno di Costanza fa crescere la preoccupazione per la possibile espansione del conflitto.
18: A pochi giorni dal drone precipitato su un palazzo nella città rumena di Galazzi, ora arriva un drone navale. Avvistato di prima mattina nel porto di Costanza, è saltato in aria senza provocare feriti. Si tratterebbe di un mezzo usato dagli ucraini contro la flotta russa nel Mar Nero. Non è chiaro come sia finito nel porto. Altri 3 droni dello stesso tipo sono stati poi individuati lungo la costa rumena. A colpi di droni anche gli attacchi incrociati della notte tra russi e ucraini, con morti e feriti su entrambi i fronti. Intanto, per la prima volta dall'inizio dell'invasione, il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera a Putin proponendogli un faccia a faccia per trattare direttamente la fine della guerra, mettendo da parte la mediazione degli Stati Uniti impegnati in Iran e sottolineando che le questioni ucraine non possono essere decise in Alaska. Putin, che si è detto pronto alla pace, ha però rimarcato che per lui le condizioni definite con Trump ad Anchorage sono imprescindibili, condizioni mai rivelate ma che prevederebbero la rinuncia ucraina all'intero Donbass. Il portavoce del Cremlino comunque risponde a Zelensky ribadendo che può andare a Mosca in qualsiasi momento. Cecilia Rinaldini, GR1.
17: Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto continuano i raid, almeno 12 persone sono morte, altre 12 sono rimaste ferite nella notte a Tiro, nel sud del Libano. L'Italia crescerà dello 0,7% quest'anno e altrettanto l'anno prossimo, ma sul PIL pesa l'incognita caro energia, che quest'anno farà salire l'inflazione al 2,9%. Nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana, l'Istat rileva anche che rallenta l'occupazione e cala la disoccupazione. Infine, le vendite al dettaglio ad aprile rispetto al mese precedente restano invariate per quanto riguarda il valore, ma diminuiscono in volume. Sul PIL della zona euro anche i dati Eurostat, che stima un calo dello 0,2% nei primi tre mesi dell'anno. E dall'Unione Europea arrivano rassicurazioni sulle scorte di carburante per aerei, nessun segnale di carenze, fa sapere il commissario per i trasporti Tsitsikostas, che aggiunge: gli scali regionali sono i più esposti, ma il quadro ora è stabile. È fondamentale, conclude, che la guerra finisca e lo stretto di Hormuz venga riaperto al più presto. La strage di Capodanno a Crans-Montanassion, nuovo interrogatorio per gli imputati.
7: Jacques e Jessica Moretti entrano molto presto nell'aula del Politecnico di Sion, in cui si svolge l'audizione, usando una porta secondaria e scortati dagli agenti. Oggi vengono ufficialmente messe a confronto le loro versioni sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e sulle misure di sicurezza del Constellation. Anche se c'è da aspettarsi che i loro racconti siano concordanti tra loro, visto che la coppia vive insieme. In aula oltre 70 avvocati delle parti civili e diversi familiari delle vittime. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, dice Jessica Moretti, in una dichiarazione spontanea all'apertura dell'interrogatorio. Tra gli aspetti da chiarire, la formazione dei dipendenti, che non c'è stata, e il perché siano state chiuse le porte di sicurezza e ci fosse un solo ingresso per far accedere e defluire le persone. Ci sono poi aspetti legati a un sospetto riciclaggio di denaro. Claudio Vigolo, GR1.
17: Messaggio del Capo dello Stato in occasione del 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Ha svolto un prezioso ruolo, scrive il presidente Mattarella, sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio e recando un contributo di grande rilevanza alla sicurezza e al vivere civile, oltre a essere presenza di rilievo nelle missioni di pace alle quali l'Italia partecipa. La premier Meloni con i ministri Crosetto, Piantedosi, Calderone e Zangrillo è a Reggio Calabria per la cerimonia nazionale. Piccoli reattori al posto delle vecchie centrali è il principio del cosiddetto nucleare sostenibile, che ha ottenuto il via libera dalla Camera. Ora il disegno di legge delega passa al Senato. Il ministro Pichetto Fratin assicura entro l'anno i decreti attuativi. Sentiamo allora in cosa consiste questo nuovo tipo di reattori.
15: L'idea è quella di archiviare il vecchio nucleare di seconda generazione bocciato dal referendum del 1987 e ripartire dalle nuove tecnologie, per ora esistenti solo a livello di prototipo in Cina, Russia e Canada. I reattori a cui guarda il governo sono gli SMR, di dimensioni ridotte rispetto al passato, reattori tradizionali a fissione raffreddati ad acqua, costruiti in moduli separati e poi assemblati in una centrale. Ogni modulo può produrre tantissima energia, dai 100 ai 400 megawatt, ma bisognerà aspettare il 2034 prima che siano operativi. Ancora più evoluti sulla carta, gli AMR bruceranno uranio e plutonio esausto delle vecchie centrali, riducendo al minimo le scorie. E proprio le scorie rimangono il punto più spinoso. Le vecchie scorie sono stoccate fino al 2040 in Francia, ma bisognerà trovare un deposito nazionale in cui trasferirle insieme alle nuove. Una partita su cui si giocherà la sostenibilità del progetto. Paola Nania, GR1.
17: Sport, tennis, attesa al Roland Garros per la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, in programma non prima delle 19. In questi minuti in campo Bolelli Vavassori, che si sfidano nel doppio contro lo spagnolo Granoyes e l'argentino Ceballos. In palio il pass per la finale dello Slam parigino. Intanto in Ungheria Balaton ha terminato il primo turno di libere della MotoGP. Sentiamo com'è andata.
16: Marc Marquez davanti a tutti, decisamente non una sorpresa in un circuito in cui si gira nel suo amato senso antiorario, pur se il 9 volte ridato non è ancora al 100% fisicamente. Ma Aprilia è lì, anche se con Raul Fernandez secondo e non con gli ufficiali, che iniziano faticando un po' più di quello che vorrebbero. Il leader mondiale Bezzecchi è nono, Jorge Martin dodicesimo. Chi si conferma è Fabio Di Giannantonio, quinto con la Ducati VR46 dietro ad Acosta e Aldeguer, e a precedere un Bagnaia che ha faticato nella prima parte di turno, ma poi è riuscito a risalire in classifica. Weekend comunque ancora tutto da costruire in un circuito, quello di Balaton, tortuoso, con caratteristiche molto diverse dal Mugello, dove si era in pista appena 5 giorni fa e che potrebbe ospitare il motomondiale per la seconda ma anche ultima volta nella storia. Alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche, con Ducati che, almeno per il momento, sembra essere il punto di riferimento in Ungheria. Luca Cesaretti, GR1.
17: È la giornata internazionale dell'ambiente promossa dalle Nazioni Unite per invitare a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi e accelerare la transizione ecologica. Un appello ad azioni concrete e a rispondere ai segnali inviati dal pianeta. Ed è tutto per questa edizione, ora c'è l'informazione regionale, prossimo GR1 come sempre alle 13. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Benvenuti a Travalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
12: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
11: Scontata!
13: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
11: Super scontata!
14: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
20: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
21: Quanti anni hai?
6: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
22: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
23: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: La tromba d'aria che ha colpito la zona tra Conca d'Oro e Monte Sacro nella capitale si fa la conta dei danni per centinaia di migliaia di euro. Questa mattina, sopra il luogo del sindaco Gualtieri, il comune invierà alla regione la richiesta per lo stato di calamità naturale. Passo avanti per il futuro di Malagrotta, firmato il protocollo tra Comune di Roma e Regione Lazio per la rigenerazione dell'area dell'ex discarica chiusa nel 2013. Il progetto prevede la realizzazione di un grande parco verde extraurbano e di una comunità energetica. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Lega Ambiente Lazio ha organizzato 16 iniziative sul territorio per raccogliere rifiuti, sensibilizzare sull'importanza di raccolta differenziata e uso dei mezzi pubblici per ridurre l'impatto ambientale, il tema del nostro approfondimento. La scuola dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù quest'anno celebra i 50 anni di attività, iniziata nell'anno scolastico 1975-76. Buongiorno di nuovo da Antonia Moro in studio per questa seconda edizione del Giornale Radio del Lazio. Sopra il luogo del sindaco Gualtieri nel quartiere Talenti per prendere visione dei danni provocati dalla tromba d'aria che 2 giorni fa ha investito la zona nord-est della capitale. Palazzo Senatorio si muove sul fronte istituzionale. Già la prossima settimana il comune conta di inviare alla Regione Lazio una richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale.
2: Ci sono i presupposti per la richiesta di calamità naturale. Si è trattato di un evento straordinario e imprevedibile. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dopo il sopralluogo nella zona di Prati Fiscali, quadrante nord-est della capitale devastata dalla tromba d'aria di mercoledì scorso. Il primo cittadino ha incontrato commercianti e residenti che hanno subito danni e ha fatto una prima stima, circa 500.000 euro per la parte pubblica, a cui vanno aggiunti i costi dei danneggiamenti segnalati dai privati. Si tratta davvero di primi numeri, ha spiegato Gualtieri. Ci vorrà tempo per una stima curata. Nell'area è presente un mezzo della protezione civile per informazioni e segnalazioni. Durante il sopralluogo sono stati resi noti i numeri degli interventi, almeno 150 quelli dei vigili del fuoco, coadiuvati dalle squadre di volontari della protezione civile e poi da tanti cittadini che si sono messi subito a disposizione per aiutare le persone colpite. Uno spirito solidale sottolineato anche dal presidente del municipio Paolo Marchionne. Ora gli interventi vanno avanti per riportare la situazione del quartiere alla normalità. Claudia Bruno, TGR Lazio.
1: 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla Procura di Roma nei confronti di 2 uomini e una donna gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione ai danni di una giovane trentenne costretta a spacciare e minacciata con l'arma. Il servizio.
3: Sequestrata, picchiata, minacciata con una pistola, un revolver calibro 38 e costretta a spacciare stupefacenti per un grosso debito di droga. Vittima una trentenne con problemi di tossicodipendenza di Montecompatri, Castelli Romani, che a luglio dell'anno scorso era riuscita a fuggire chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Oggi i carabinieri della compagnia di Frascati, su delega della direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno arrestato 2 uomini e una donna tra la capitale palestrina, gravemente indiziati in concorso tra di loro di sequestro di persona a scopo di estorsione. Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima aveva maturato una pesante esposizione debitoria a causa del costante acquisto di crack da una donna di 40 anni. Per costringerla a saldare il debito, la giovane era stata più volte prelevata dall'abitazione in cui risiedeva e reclusa contro la sua volontà sia nella borgata Finocchio sia nel comune di Palestrina. L'intervento rappresenta lo sviluppo di una prima operazione scattata nel luglio scorso, quando i carabinieri avevano già sottoposto a fermo la quarantenne fornitrice del crack mentre tentava di rendersi irreperibile. In quell'occasione avevano anche rinvenuto la pistola. Gli indagati avrebbero messo a disposizione i propri immobili per la prigionia della donna, nonostante all'epoca dei fatti fossero sottoposti agli arresti domiciliari per altre cause. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Nuovo arresto per Fabiola Moretti, accusata di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna settantenne, ex compagna del boss della Magliana, era finita in manette nel 2022, sempre per ragioni legate alla droga.
4: Incastrata per aver ceduto alcune dosi di crack a un cliente nella sua abitazione, i carabinieri del Divino Amore hanno trovato 1.500 euro, un involucro con altra droga e il necessario per il confezionamento delle dosi. Così per Fabiola Moretti è scattato un nuovo arresto, poi convalidato dal Tribunale di Roma. Ancora ai domiciliari, sempre nella casa dove stava già scontando la pena per un'altra condanna. Lo spaccio di stupefacenti, una costante nella parabola della settantenne, un passato legato in maniera indissolubile alla banda della Magliana fin dalla prima ora, vicina prima a Danilo Abbruciati e poi, dopo il suo omicidio, legata sentimentalmente ad Antonio Mancini. Una donna dai mille volti, ombre rimaste anche nel periodo della sua collaborazione con la giustizia. In due grandi casi risolti della storia italiana, l'omicidio di Mino Pecorelli e la scomparsa di Emanuela Orlandi. Sempre enigmatica, complessa da decifrare, per Fabiola Moretti adesso un nuovo processo all'orizzonte. Intanto il tribunale ha disposto per l'ex Primula Rossa i domiciliari e con lei è stata denunciata anche la figlia di 31 anni. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Una giornata di sciopero e mobilitazione per dire no alla procedura di licenziamento collettivo. Preoccupazione tra i lavoratori della CES Italy di Aprilia nel Pontino, che si occupa della produzione di macchinari per il settore petrolchimico. Oltre 60 i posti a rischio nello stabilimento in provincia di Latina. I sindacati chiedono all'azienda, che intende intraprendere un processo di ristrutturazione, di fare un passo indietro e riconoscere almeno gli ammortizzatori sociali. A Malagrotta è stato firmato il protocollo con la Regione per il futuro dell'area dell'ex discarica chiusa dal 2013. Rigenerazione e creazione di un parco verde extraurbano con una comunità energetica. Intanto proseguono i lavori di bonifica e messa in sicurezza. Al momento sono presenti oltre 50 milioni di tonnellate di rifiuti.
5: Da ex discarica e ferita per un intero territorio a parco sostenibile. Si prospetta un futuro green per la gigantesca area di Malagrotta, firmato oggi un protocollo tra la Regione Lazio e il commissario unico del governo per le bonifiche. L'obiettivo condiviso è trasformare tutta l'area di Valle Galleria in una realtà che valorizzi le infrastrutture già esistenti per biogas e implementi il fotovoltaico. E ancora, mettere le basi per riqualificare il sito e creare una comunità energetica rinnovabile, un parziale ristoro anche economico per chi vive qui. Ora il percorso è chiaro, ascolteremo la società civile, faremo in modo che non ci siano altre Malagrotta, ha detto in conferenza stampa il presidente della regione Rocca, che parla di una delle più grandi sfide ambientali del nostro territorio. La discarica di Malagrotta, al centro di polemiche e inchieste giudiziarie per i danni ambientali, è stata chiusa nel 2013. Qui al momento ci sono oltre 50 milioni di tonnellate di rifiuti disseminati in 170 ettari. Da tempo sono iniziati i lavori di bonifica e di messa in sicurezza, la cinturazione dei terreni e soprattutto il capping, ovvero la copertura dei rifiuti per evitare ogni rischio per la salute. Non ci limitiamo alla gestione dei cantieri, ma guardiamo già al post adeguamento della discarica, ha detto il commissario unico alle bonifiche Vadalà. Puntiamo a terminare questi complessi lavori nel 2028-2029. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente diverse le iniziative di Lega Ambiente Lazio, il presidente Roberto Scacchi ai nostri microfoni rilancia l'importanza della raccolta differenziata e l'utilizzo dei mezzi pubblici nel nostro approfondimento.
6: Per la giornata dell'ambiente ci sono tante iniziative in corso di pulizia e salvaguardia del territorio, nei parchi e sulle spiagge, nel recupero dei materiali che sono stati abbandonati durante il corso della primavera e che sono arrivati sulle spiagge lungo le mareggiate. C'è stata una grande pulizia nella spiaggia di Coccia di Morto alla foce del Tevere, sono state ripulite un chilometro di arenile da circa 650 kg di rifiuti spiaggiati. Le operazioni sono contemporaneamente in 16 posti in tutto il Lazio, 4 a Roma nei parchi della Caffarella e sul lungo via Tiburtina e a Piazzale Ostiense. Ci sono una contemporaneità di eventi grazie a gruppi di volontariato, gente che prestano un po' delle ore del proprio lavoro al volontariato e persone che scendono in piazza a ripulire un po' del proprio territorio.
1: Qual è l'importanza di questa giornata?
6: Bisogna essere contenti di mettere in campo azioni positive, perché la giornata è fondamentale per fare un punto su quella che è la situazione ambientale. Abbiamo visto le vicende legate ai mutamenti climatici abbattersi sulla capitale con tifoni che non sapevamo neanche potessero raggiungere il Mediterraneo e che oggi invece sono purtroppo quasi costante lungo soprattutto le coste dei nostri mari. Da un lato quindi l'importanza di fare azioni concrete, ma dall'altro è quella di continuare a ridurre le emissioni e adattare il territorio al clima che sta cambiando. Nel Lazio ancora solo il 45% dell'energia che produciamo viene da fonti sostenibili, perché abbiamo ancora tante centrali a gas. Poi bisogna sistemare bene il nostro comparto rifiuti, che ancora è gestito purtroppo in maniera limitata, perché oltre il 45% dei nostri rifiuti è ancora indifferenziato. E poi c'è la questione della mobilità sostenibile, che chiaramente è una delle fette molto importanti che riguardano la qualità ambientale dell'atmosfera, ma anche delle nostre città.
1: A livello di singoli cittadini, ognuno di noi cosa deve fare?
6: Può scegliere di fare tutta la raccolta differenziata possibile, scegliere di magari quei 2-3 chilometri di spostamento farli a piedi, in bicicletta o su mezzi pubblici, oppure scegliere di aderire a una comunità energetica da fonti rinnovabili, che è un altro elemento nuovo che è in campo e che noi concretamente possiamo fare.
1: Di nuovo al voto per le elezioni amministrative nel Lazio. 3 i comuni al ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco: Santa Marinella, Genzano e Civita Castellana.
5: Ultime ore di campagna elettorale nei 3 comuni del Lazio chiamati al ballottaggio per scegliere il sindaco. A mezzanotte scatta il silenzio elettorale. A Santa Marinella, sul litorale romano, a sfidarsi per diventare sindaco sono Damiano Gasparri, appoggiato dal centrodestra, e il civico Alessio Manuelli. Entrambi hanno dichiarato che non ricorreranno ad apparentamenti. A Genzano, Castelli Romani, la sfida è tra Rocco Fabio Papalia del centrodestra e il sindaco uscente Carlo Zoccolotti. Anche qui nessun apparentamento, ma entrambi i candidati stanno dialogando con i candidati esclusi dal secondo turno per allargare il più possibile il perimetro elettorale. A Civita Castellana, nel Viterbese, si sfidano Danilo Corazza, sostenuto dal Partito Democratico da 2 liste civiche, e Claudio Parroccini, appoggiato da Forza Italia, UDC, Lega e 3 liste civiche. Occhi puntati sulla strategia seguita in particolare da 2 candidati esclusi dal secondo turno, Luca Giampieri di Fratelli d'Italia e Francesco Antonio Romito, che al primo turno era appoggiato da Rifondazione Comunista e da una lista civica. Urne aperte domenica 7 giugno dalle ore 7 alle 23 e poi lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. Dopo la chiusura dei seggi partirà lo spoglio. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha una scuola al suo interno che compie 50 anni. Dal 2000 sono stati seguiti più di 70.000 bambini e ragazzi. Sentiamo.
7: È nata 50 anni fa, nell'anno scolastico 75-76, la scuola in ospedale del Bambino Gesù. Un'idea semplice, ma fino ad allora mai messa in pratica, per non far perdere giorni di scuola ai bambini ricoverati. Allora c'erano 2 soli insegnanti di scuola elementare. Oggi i docenti che lavorano al progetto sono più di 50 e coprono anche le medie e le superiori. Le lezioni, anche a letto, con orari adattati alle necessità di terapia, consentono ai giovani ricoverati di non perdere il collegamento con l'esterno e con una vita normale. Nell'ultimo quarto di secolo sono stati seguiti 70.000 alunni, 4.000 solo nell'ultimo anno scolastico, e per 5 di loro, tra pochi giorni, sarà il momento degli esami di terza media o di maturità. La stessa maturità passata da una giovane ricoverata nel giorno stesso in cui ha saputo che era arrivato il cuore per il suo trapianto.
8: Mi sono risvegliata il 29, praticamente nel giro di 3 giorni, e la prima cosa che ho chiesto è stata come sono andati gli esami di maturità. Quindi, per assurdo, il mio pensiero era alla maturità e non al trapianto.
7: La scuola dunque è un pezzo del loro percorso di cura.
4: Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Tutto pronto anche a Roma per...

0: Per la semifinale del Roland Garros di Parigi, in programma alle 19 di questa sera con Flavio Cobolli, cresciuto nella capitale, che affronterà Matteo Arnaldi. Per la prima volta nella storia due tennisti italiani si sfideranno nella semifinale di uno slam. Il tennista romano avrà anche il tifo del suo circolo sportivo dei Parioli, dove confluiranno amici e sostenitori che lo seguiranno sul maxi schermo appositamente montato. Per un aggiornamento sul traffico sentiamo Irene Mandolesi del servizio di Rai Pubblica Utilità.
1: Traffico intenso sulla diramazione di Roma Sud da Torrenova al grande raccordo anulare, dove si registrano code a tratti tra via Casilina e via Ardeatina in direzione Aurelia. Viene poi segnalato un incidente all'altezza di Parco dei Medici in direzione Appia. Chiusa una corsia per lavori tra la Rustica e via Prenestina in direzione Casilina e tra Casal del Marmo e via di Boccea in direzione Aurelia. Sulla statale 148 Pontina, corsia chiusa per lavori tra via l'Europa e via Genio Civilli e via Selciatella in direzione Terracina.
0: Ora le ultime sulle previsioni del tempo con i servizi di Rai Meteo.
2: Il transito di una perturbazione sull'Italia influenzerà solo parzialmente le condizioni del tempo sulla nostra regione. Nelle prossime ore avremo nubi sparse con possibili piogge associate nei settori più interni, ma con miglioramento già dal tardo pomeriggio. Le temperature saranno in calo nei valori massimi sull'Alto Lazio, mentre la ventilazione sarà debole o moderata e il mare mosso o poco mosso, ma con moto ondoso in progressivo aumento dalla sera. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
0: Sono le 12:24 e 12 secondi, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Jacopo Teodoro. L'informazione regionale ritorna alle ore 14 con il telegiornale che andrà in onda su Rai 3. Da Antonia Moro, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 12:25 minuti 22 secondi. Vediamo insieme le principali notizie. Sulla 23, la Palmanova Tarvisio, ci sono 4 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 22 del Brennero sono 8 km di coda per traffico intenso tra Trento Centro e Egnaore in direzione del Brennero. Sempre verso il Brennero, rallentamenti per traffico tra Affi e Rovereto Nord. Sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e la 23 in direzione di Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova si sono formati 6 km di coda a seguito di un incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Sulla 7 Milano-Genova, per la presenza di cantieri, ci sono 2 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso in autosole tra Piacenza Nord e Fiorenzuola in direzione di Bologna. Code per traffico sulla A13 tra Bologna Interporto e la A14 in direzione di Bologna. Sulla stessa A14 code per traffico tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'autosole. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, sono 2 km di coda per un veicolo fermo tra Monte Porzio e San Cesareo in direzione dell'autosole. Sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino un incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per la A12 in direzione di Via Laurentina. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per incidente tra Fuorigrotte e zona ospedaliera in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000, unionebuddista.it.
0: Sportello Italia.
3: Buongiorno da Francesca Capannolo, alle 12:27 minuti 27 secondi. Questa è Sportello Italia, l'approfondimento economico di Radio 1 in primo piano. Oggi abbiamo l'ambiente, la sostenibilità, i temi energetici, poi lo spazio dedicato alle auto. Ma prima, come ogni venerdì, il punto sull'economia insieme al professor Fabio Fortuna. Buongiorno professore.
4: Buongiorno, eccoci qui.
3: Allora, questa è una mattinata ricca di dati macroeconomici. Intanto l'Istat ha diffuso i dati sul PIL, il dato l'andamento dell'occupazione, i consumi e poi l'inflazione, che è un tema, insomma, che dobbiamo tenere d'occhio anche in vista delle prossime decisioni delle banche centrali.
4: Sì, questa nota dell'Istat di questa mattina alle 10 è molto interessante perché è una previsione che riguarda il 2026 e il 2027. E a proposito del PIL, troviamo già una sorpresa, chiamiamola così, perché il PIL italiano in questa nota è dato in crescita dello 0,7% e il dato che è girato negli ultimi giorni era 0,5%. Venerdì poi, con i conti trimestrali, era stato comunicato che nel primo trimestre il PIL era aumentato dello 0,3, un po' di più della stima preliminare, e al tempo stesso che c'era, dopo il primo trimestre, una crescita acquisita dello 0,6%. Ecco perché il dato di oggi è in leggera crescita rispetto a quelli diffusi a livello nazionale e internazionale. Sì, cresce poco, per carità, però meglio crescere che decrescere, quindi la previsione è migliore del previsto.
3: Senta, fin qui
4: e
3: le buone
4: notizie. Sì. Beh, c'è anche qualche altra buona notizia, perché anche quelle che sembrano negative, in uno scenario su cui questa nota si orienta, cioè uno scenario che più o meno prevede una fine del conflitto Medio Oriente vicina, così come la prevedono i mercati finanziari, che continuano a beneggiare sui massimi.
3: Sì. È vero, ecco. Anche oggi, dopo un'apertura un po' incerta, adesso le principali piazze europee sono tutte con il
4: positive.
3: Segno positivo. Sì.
4: Esattamente, esattamente. Quindi questa è una buona notizia, ma anche quella dell'inflazione, perché sul tema dell'inflazione bisogna fare un po' di chiarezza. Noi in Italia fino a marzo eravamo i migliori in Europa, marzo avevamo più 1,7 di crescita dell'inflazione, ovviamente aprile e maggio 2,8-3,2. Questo però non vuol dire che l'inflazione raggiungerà livelli di inflazione galoppante, cioè 6, 7%, 8%,
3: come quella che abbiamo visto qualche anno fa.
4: Insomma. Brava, brava. E infatti la previsione di oggi dell'Istat dà per il 2026 un'inflazione al 2,9, che è superiore al 2%, che è il limite ritenuto sano. Però non è disastrosa.
3: L'Istat
4: quindi
3: dice anche che però nel 2027 l'inflazione dovrebbe rientrare proprio al target
4: fissato
3: dalla Banca Centrale Europea.
4: Ma poi è importante, ecco, ha nominato la Banca Centrale. La Banca Centrale dovrà essere molto attenta l'11 giugno, perché tutti stanno dicendo che rialzerà i tassi.
3: Sì.
4: Lo potrà fare, però secondo me la Banca Centrale, che deve guardare unicamente la stabilità dei prezzi, guardandosi intorno in base a ciò che succederà in questa settimana anche, secondo me farebbe bene a non aumentarli.
3: Bisogna anche guardare la natura dell'inflazione, no?
4: È brava, esattamente. Fortuna. Ma poi fa bene a non aumentare, perché le banche i loro tassi li hanno già aumentati. E quindi le imprese già pagano di più il denaro, le famiglie, i tassi sui mutui sono cresciuti negli ultimi 3 mesi senza che la Banca Centrale avesse toccato il tasso. Quindi questa è una valutazione che la BCE dovrà fare, poi potrà anche aumentare di uno 0,25, però se tutto va come speriamo, poi le cose andranno meglio, non ci sarà bisogno di tutti questi rialzi delle banche centrali.
3: Certo. Senta, professore, con lei volevo parlare anche dell'andamento del petrolio, delle materie prime e anche dei provvedimenti del governo sugli aiuti, quindi sulle accise, sulla proroga del taglio delle accise. Allora, intanto il petrolio, vediamo che comunque resta su livelli contenuti anche oggi.
4: Beh, sì. Ormai siamo abituati a dire contenuti,
3: dipende,
4: quando vediamo
3: esatto
4: il Brent è a $95 dollari al barile.
3: Esatto.
4: Il WTI a $93, giusto, perché abbiamo toccato 120, ora la situazione sta migliorando, ne risentono positivamente anche i prezzi dei carburanti, perché oggi noi abbiamo un prezzo medio al self-service della benzina a 1,926 e il gasolio a 1,984. Questa settimana poco, ma è sceso sempre il prezzo dei carburanti, in corrispondenza di una discesa e stabilizzazione su livelli accettabili in questa fase del prezzo del petrolio. Vedremo cosa succederà con queste dichiarazioni. Finisce la guerra, non finisce, un giorno una cosa, quindi questo è inevitabile. Però c'è resistenza, ecco, questo è importante. E c'è il provvedimento che sta per arrivare.
3: Ecco, e poi vedremo che forma prenderà, perché si era parlato di questo bonus da 100 euro riservato soltanto a una platea ristretta di famiglie, invece per il momento forse si prorogherà ulteriormente l'intervento con le accise grazie al gettito.
4: Ma direi che si continuerà con la proroga del taglio delle accise mobili, perché questa è stata la decisione. E non si è più parlato, non è andato in Consiglio dei Ministri, sarà domani presumibilmente un decreto ministeriale che conterrà la proroga con un taglio di 6 centesimi e qualcosa per la benzina del doppio, 12,2 come quello precedente. Certo, non si sa quanto, per quanto tempo, forse un paio di settimane, dopodiché
3: saremo,
4: si passerà alla seconda fase probabilmente, cioè ci sarà una fase in cui si aiuteranno le fasce che hanno maggior bisogno.
3: I famosi interventi selettivi
4: mirati.
3: Grazie professore, la devo salutare e ci risentiamo la prossima settimana. Grazie mille a Fabio Fortuna. In un contesto internazionale caratterizzato da crisi continue, la geopolitica è diventata una priorità per le banche, non solo come fattore di rischio ma anche come opportunità. Oggi ne parliamo con Gianluca Tiani, che è responsabile della divisione strategia e innovazione internazionale dell'ABI. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno Francesca, grazie dell'invito. Buongiorno.
3: Grazie a lei per essere qui con noi a parlare di un tema estremamente attuale, perché intanto le chiedo, la geopolitica è diventata un tema di primaria attenzione per il vostro settore, per il settore bancario?
5: Ma per due motivi, Francesca. Il primo perché la Banca Centrale Europea, nelle sue priorità per il prossimo triennio 2026-2028, ha introdotto il rischio geopolitico come una delle variabili chiave su cui misurare quanto le banche sono preparate nella gestione di questo tipo di rischio. Il secondo elemento è una considerazione più di lungo termine, che la geopolitica non è un fenomeno passeggero, ma è un fenomeno strutturale, e quindi qualunque operatore di mercato, e ancora di più le banche che sono intermediari, quindi interagiscono in un sistema molto complesso, devono dotarsi di strumenti, metodi, processi e capacità di analisi di questo rischio nella propria principale attività caratteristica, quella che è l'intermediazione creditizia. Questi sono i due motivi principali per cui affrontiamo questo argomento in un modo così strutturale.
3: Ieri, a questo proposito, avete presentato questa piattaforma, questa iniziativa ABI Atlas, che a chi si rivolge? Intanto, che cosa fa concretamente la piattaforma e a chi si rivolge?
5: Allora, si rivolge a tutto il settore bancario italiano, quindi tutta la base associativa dell'Associazione Bancaria Italiana. Quindi il target sono le nostre banche. Che cosa fa? Fa analisi di rischio geopolitico, formazione e network. Quindi cerca di fornire determinati scenari e tradurli anche in elementi quantitativi. Uno degli elementi dell'analisi di rischio geopolitico è la difficoltà di tradurlo poi in numeri, che poi sono alla base dell'attività bancaria. Fa formazione in termini di gestione proprio organizzativa di come il rischio geopolitico deve essere governato all'interno della banca, quindi nei processi, nella governance interna della banca, nel consiglio di amministrazione di ogni banca e nel top management. E fa network perché è un tema nuovo nella gestione bancaria, quindi è importante mettere comune le migliori pratiche disseminate in tutto il settore bancario. Questo lo fa aiutato portando dentro questa piattaforma le migliori scuole di analisi geopolitica presenti in Italia. Quindi queste sono le tre principali attività.
3: Senta, dunque, allora, per riassumere, lei ha detto che è uno strumento per le banche che orienta anche la strategia, la gestione del rischio, quindi anche tutto quello che è l'investimento, eccetera. E che tipo di riflessi positivi può avere in questo senso, per esempio, per le imprese, per il credito e per i finanziamenti alle imprese, per orientare in qualche modo le decisioni?
5: È uno degli elementi caratteristici della piattaforma, nel senso che la lettura della geopolitica non è solo nella lettura delle dimensioni di rischio, ma anche nella lettura della dimensione dell'opportunità. Allora, qui partiamo da qual è il contesto economico del paese. Siamo un'economia manifatturiera, la seconda manifattura d'Europa. Siamo privi sostanzialmente di grandi quantità di materie prime, quindi importiamo materie prime, siamo dipendenti dalle catene del valore per importare le materie prime, quindi le trasformiamo e poi soprattutto siamo una delle principali economie esportatrici, quindi poi le esportiamo nei mercati internazionali. C'è una duplice dipendenza, catene di approvvigionamento e del valore, da un lato dell'input e dall'altro dell'output. Questa caratteristica strutturale del sistema economico pone alle banche che affidano, impiegano, finanziano le imprese nella necessità di saper leggere il rischio geopolitico e saper orientare anche le scelte strategiche nella relazione con le proprie imprese per aiutare l'impresa a anticipare l'evoluzione del contesto dei mercati in cui opero, che sono naturalmente influenzati dall'evoluzione del contesto geopolitico. Questi anni ce lo dimostrano, shock geopolitici, shock esogeni sono estremamente frequenti, quindi c'è necessità di elaborare più scenari ed incorporarli nella formula strategica, sia nell'impresa sia nella banca. Questa piattaforma apre questa relazione, questa conversazione, confronto su un elemento chiave che è appunto la lettura del contesto geopolitico.
3: Non abbiamo più il collegamento con Gianluca Tiani, che intanto ringraziamo. Gianluca Tiani è responsabile della divisione strategia, innovazione e internazionale dell'ABI. Grazie. E adesso un tema a noi caro, chi ci ascolta lo sa, quello della sostenibilità. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Radio Rai lancia un format green, trasmissione in diretta dal villaggio dell'Arma dei Carabinieri a Villa Borghese a Roma, ma ne parliamo con il direttore, il nostro direttore di Radio Rai, Marco Caputo. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
6: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori per l'attenzione e per questo momento di riflessione sul nostro impegno, sull'impegno di Radio Rai sui temi della sostenibilità. Siamo qui nel villaggio dell'Arma dei Carabinieri con una produzione esterna tutta certificata green, dall'energia che ci alimenta a quelli che sono gli arredi in un glass. In questo caso di Radio Rai è impegnata Isoradio con una maratona di Occhiare il Green e anche altri programmi, ma è un impegno, quello sui temi della sostenibilità, di tutta la radio della Rai ed è un impegno anche fortissimo di Radio 1, soprattutto
3: Ebbene
6: il
3: sì,
6: tuo, ricordando.
3: anche il mio direttore, anche il mio, di tutta la radio, anche il mio, è un tema che lo accennavo prima di presentarti, è un tema a noi caro, noi parliamo tantissimo di sostenibilità, di tutti gli aspetti della sostenibilità e della transizione che ci vede impegnati come paese, come cittadini anche.
6: Esatto, ci vede impegnati come paese, come cittadini e a noi ci vede impegnati come servizio pubblico, perché deve essere veramente un impegno quotidiano. Abbiamo un dovere, soprattutto noi del servizio pubblico, che non è solo il dovere di informare, ma è soprattutto il dovere di creare una consapevolezza rispetto a questi temi. E cerchiamo di farlo con gli strumenti della radio, con il tuo, con il contributo di tanti colleghi, con tante iniziative diverse. In fondo la RAI e Radio RAI, permettimi questa menzione, se posso dirlo, di merito del servizio pubblico, ha iniziato a parlare di temi di sostenibilità tanto tempo fa, quando in fondo se ne discuteva molto meno. Pensiamo a Caterpillar, che nel
3: Sì, mi
6: 2005, con Mi illumino di
3: illumino di
6: meno,
3: meno, bellissimo.
6: crea una community. Cosa? Creare consapevolezza, dicevo prima. Spiegare che con un piccolo gesto nella nostra vita quotidiana noi possiamo contribuire, perché sono i nostri gesti della vita quotidiana che ci consentono di essere sostenibili, di mantenere il nostro stile di vita e le nostre abitudini, ma essere compatibili con un mondo che purtroppo, ce lo ricordo ormai, giorno per giorno risente di tante modalità, di tante attività che abbiamo svolto e rispetto alle quali dobbiamo essere impegnati in un processo di cambiamento. Come
3: Sentami,
6: radio lo facciamo, sì.
3: direttore, dal tuo punto di vista, lo scenario, il contesto internazionale, lo scenario geopolitico di cui parliamo ormai quotidianamente, ha ulteriormente sensibilizzato, gli italiani alla necessità di una spinta verso la transizione, quindi non so, penso alle rinnovabili, oppure, avendo noi urgenza di energia, gli italiani hanno detto, insomma, nucleare, gas, facciamo presto. Lei che idea si è fatto? Tu che idea ti sei fatto?
6: Ma guarda, è difficile avere un'idea di cui, rispetto alla quale si abbia un elemento di grande certezza, però
3: Certo.
6: io ho una convinzione. In realtà proprio questi momenti di grande difficoltà, il momento nel quale l'energia è diventata un problema, è scarsa, però proprio questi momenti ci dimostrano come le fonti energetiche tradizionali, che sono anche quelle più inquinanti, beh, non siano più un elemento di certezza così forte come in passato. Quindi, da un certo punto di vista, però, ci spingono e ci sensibilizzano e credo che stiano spingendo i cittadini anche in un'altra direzione, nel capire che la diversificazione delle fonti energetiche e soprattutto in questo caso le fonti rinnovabili, beh, da un certo punto di vista sono invece proprio una garanzia. Quindi io credo che in momenti di crisi così importanti, che diciamolo anche così, così difficili, che ci preoccupano per il contesto internazionale, possano essere invece un momento anche di maggiore consapevolezza proprio nei confronti dei temi della sostenibilità. E noi del servizio pubblico dobbiamo, da un certo punto di vista, continuare a informare, a essere presenti, a spiegare e a portare anche, evidenziare tutte le opinioni e tutte le sensibilità. Questo è un po' il nostro ruolo.
3: Senti, direttore, vogliamo ricordare questo appuntamento a Villa Borghese, così oltre ad avvicinare i nostri ascoltatori alla sostenibilità, li avviciniamo anche alla radio, in questo caso la radio che si vede.
6: Assolutamente sì, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che siamo qui nel villaggio dell'Arma, siamo proprio all'ingresso del villaggio dell'Arma con questo nostro glass, questo nostro box ecocompatibile, ci siamo con tante iniziative della radio, un po' più Isoradio in questo caso come programmazione, ma siamo qui anche per incontrare i cittadini e per ricordare in termini concreti che la radio c'è, si ascolta, in questi casi si vede anche ed è presente su questi temi e peraltro un'iniziativa istituzionale così importante qual è l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri.
3: Grazie a Marco Caputo, direttore di Radio Rai. E adesso è il momento dello spazio auto a cura di Giovanni Sperandeo.
7: Abbiamo con noi Italo Foronari, presidente ANIASA, l'associazione che all'interno di Confindustria rappresenta le aziende che offrono servizi di mobilità, e lo ringraziamo per essere quest'oggi con noi.
8: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
7: Partiamo da un report di ANIASA, cui ai dati raccolti si evince che in Italia si sta passando come abitudine dall'acquisto dell'auto al semplice uso. Come mai?
8: Beh, la cultura del pay per use rispetto al possesso avanza in tanti settori, in particolare la mobilità. Come dice, con una flotta di ormai 1,5 milioni di veicoli gestiti, il noleggio si conferma un comparto con effetti positivi per diversi altri settori. Penso all'industria dell'automobile, che con un mercato stagnante ci ha visto nel 2025 investire oltre 15 miliardi in nuove auto e nel primo quadrimestre del 26 toccare una quota di mercato del 34%. Aiutiamo l'industria del turismo con il breve termine, con oltre 38 milioni di giornate di noleggio, e poi i nostri clienti, consideri che scelgono il noleggio quasi 100.000 aziende, oltre 3.000 nella pubblica amministrazione e quasi 200.000 privati. Quindi un parco molto ampio e con dei riflessi molto importanti.
7: Questa abitudine che si sta concretizzando tra l'acquisto e l'uso del veicolo, quanto incide sulla transizione energetica e quindi sulla mobilità elettrica?
8: Beh, il settore del noleggio contribuisce alla decarbonizzazione in tre modi. Innanzitutto immatricoliamo più auto green rispetto ad altri settori, sia come PEV, che abbiamo una quota di 55% di mercato, che come BEV, ma soprattutto con l'usato. Consideri che la flotta media in Italia ha un'età di 13 anni, noi ogni 4 anni cambiamo la flotta, quindi ogni anno vendiamo oltre 300.000 veicoli che sono all'avanguardia nel powertrain, nella sicurezza e in tutte le norme di decarbonizzazione. E infine in altri due modi: il breve termine è dando la possibilità alle persone di provare veicoli con tecnologie che altrimenti avrebbero più difficoltà a provare, e il lungo termine aiutando a superare quelle diffidenze verso il nuovo, verso le nuove tecnologie, perché avendo tutto un costo fisso e certo per l'intero periodo si prende più coraggio a prendere veicoli con motorizzazioni full elettriche o ibride.
7: Però a volte la burocrazia mette i bastoni tra le ruote. L'Unione Europea vuole che le flotte aziendali siano composte entro il 2030, il 2030 è qui dietro l'angolo, il 45% di veicoli elettrici, e entro il 2035 dell'80%.
8: La burocrazia si nasconde dietro ogni angolo. Da Bruxelles arriva questo regolamento in discussione che respingiamo nettamente, che sarebbe per l'Italia una follia, tant'è che chiediamo che venga declinato in maniera differente nei diversi paesi. Calcoli che noi partiamo da una incidenza dell'8%, dovremmo passare al 45% in meno di 4 anni. Non abbiamo neanche le infrastrutture per sorreggere una tale flotta, ma la burocrazia ci arriva anche a livello nazionale. Il problema qual è? Che il codice della strada, le norme, i tributi legati all'automotive hanno radici negli anni 90, quando c'era un'identità tra proprietario dell'auto e utilizzatore dell'auto. Dai numeri che ho detto prima sono cambiate le abitudini degli italiani e quindi devono adeguarsi i codici. Fare una riforma complessiva, più ampia, che magari guardi anche al domani.
7: Grazie Foronari.
8: Grazie a voi.
9: E adesso passiamo al test drive della settimana. Si tratta della X-Trail di Nissan.
7: Linee morbide e frontale massiccio con la griglia Boom Motion e i fari che vanno sui lati. Questo è il look di Nissan X-Trail, che si presenta come un family SUV da 5 o 7 posti, ideale per gite fuori porta, vedi il mare o la montagna d'estate tra amici o parenti. Gli interni sono funzionali e confortevoli per viaggiare, il bagagliaio può arrivare a 1400 litri, connessione digitale e possibilità di usare Alexa o Google Assistant e gestione del veicolo tramite lo schermo centrale touchscreen da 12 pollici. Uno dei propulsori proposti da Nissan su X-Trail è il mild hybrid, formato da un motore termico 1.5 a benzina a 3 cilindri che eroga 163 cavalli e da un sistema elettrico tra batteria e generatore che dà potenza all'accelerazione e ottimizza lo spegnimento del veicolo per abbassarne i consumi. La sicurezza di guida offre diversi ADAS, tra cui la frenata di emergenza e retromarcia, il ProPilot Park che individua automaticamente il parcheggio più idoneo per X-Trail e l'Around View Monitor che permette di avere una visione a 360 gradi del veicolo con possibilità di ingrandire le immagini. E se la gita fuori porta è impegnativa, insieme alla trazione integrale e le 5 modalità di guida c'è l'allestimento N-Track che, oltre ad offrire maggiori dettagli come colorazioni particolari, tendine parasole e il gradino laterale, propone rivestimenti impermeabili dei sedili e le barre alte.
3: Prima di lanciare il nostro dizionario economico in pillole, voglio ricordarvi il numero di telefono per scriverci: 335-699-2949. Tra poco parleremo di nucleare, ma adesso appunto Davide Biocchi.
10: La cassa integrazione è uno strumento pubblico che serve a proteggere lavoratori e imprese nei momenti di difficoltà. Il meccanismo è abbastanza semplice. Le imprese versano contributi al sistema e l'INPS gestisce le prestazioni che possono essere attivate quando un'azienda entra in una crisi temporanea. Se l'impresa non riesce a far lavorare normalmente i dipendenti, può chiedere di ridurre o sospendere l'attività per un certo periodo. In quel caso non paga interamente gli stipendi, ma interviene la cassa integrazione che garantisce ai lavoratori almeno una parte del reddito. Così l'azienda prende tempo senza licenziare subito e il lavoratore non resta completamente privo di entrate. Può accadere per un calo degli ordini, una crisi di settore, problemi produttivi o eventi straordinari. La cassa integrazione però non risolve il problema, lo congela temporaneamente. Per questo è anche un indicatore importante dell'economia. Quando aumenta molto, significa che tante imprese stanno rallentando e che il mercato del lavoro può diventare più fragile.
3: È il nostro focus dedicato all'energia come ogni venerdì. Oggi parliamo di nucleare con l'approvazione ieri alla Camera della legge delega sul nucleare sostenibile. Scusate, si punta ad avere i decreti attuativi entro fine anno. Naturalmente il tema divide, ma noi guardiamo alla sicurezza energetica. Buongiorno Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia. Ben ritrovato.
11: Buongiorno e grazie. Buongiorno e grazie.
3: Allora, non possiamo farne a meno, presidente.
11: Sì, è un atto dovuto approvare il nucleare. Siamo il paese di Enrico Fermi che ha preso il Nobel per l'utilizzo civico del nucleare, della reazione che in quegli anni, intorno al 1940, portò la bomba atomica. Noi siamo un grande importatore di energia nucleare, nel senso che da quando abbiamo deciso nell'87 di abbandonarlo, abbiamo cominciato a importare elettricità, circa il 15% lo prendiamo dall'estero ed è soprattutto energia nucleare dalla Francia, che fra l'altro ha i prezzi dell'elettricità più bassi in assoluto in Europa in maniera stabile.
3: In virtù di questa tecnologia.
11: Esatto, impianti già ammortizzati, vorrei dire, perché quelli nuovi costeranno di più. Si dice sostenibile, ma la tecnologia, ecco, è sempre quella della fissione, perché la fissione è quello che facevamo anche a Chernobyl, a Three Mile Island, a Fukushima, incidenti che però, sottolineo, hanno comportato un numero di fatalità molto molto basso, come testimonia, chi vuole approfondire vada sul sito dell'Agenzia della Salute Internazionale, dell'Organizzazione Mondiale

0: Allora, che cosa cambia in termini di sicurezza? Questo per far capire a chi ci ascolta, insomma, che forse anche il fatto che siano nuovi. No,
1: sì, esatto, cioè la sicurezza di tutti i dispositivi, adesso c'è anche l'intelligenza artificiale che prevede i possibili problemi tecnici negli impianti, è una tecnologia che è diventata più sicura in tutti questi anni, noi nel mondo ne abbiamo 450 di reattori, ne abbiamo 56 in Francia che non hanno mai avuto degli incidenti, e ripeto, anche quelli del passato sono stati eventi eccezionali che hanno avuto delle conseguenze limitate, il futuro è ancora più sicuro perché c'è più tecnologia, semplicemente per questo.
0: C'è un tema di tempi, Tabarelli, almeno un decennio, e stiamo appunto, come accennava lei, sempre parlando di fissione, perché poi c'è la fusione, per cui dovremmo aspettare almeno una trentina d'anni.
1: Sì, la fusione è la tecnologia dei prossimi 30 anni, solo che lo diciamo da 60 anni. È estremamente difficile, le temperature raggiunte sono altissime, sono difficili da controllare. C'è chi dice che però nei prossimi 10 anni vedremo qualcosa, c'è stato qualche passo in avanti, però la fissione è ancora la tecnologia del nucleare di cui abbiamo bisogno se vogliamo affrontare il problema del cambiamento climatico.
0: Senta, le devo chiedere delle scorie. Abbiamo un problema, ci sono i depositi di scorie, chi se ne farà carico di queste scorie? Perché ancora è un problema che ci portiamo dietro dalle vecchie centrali nucleari.
1: Esatto, dopo il timore dell'incidente, il problema delle scorie radioattive è quello che fa più paura, tuttavia nel mondo viene gestito, sono comunque limitate, noi produciamo tante scorie nucleari a bassa intensità per tutta la medicina nucleare, il cui utilizzo sta esplodendo perché è più precisione per il problema dei tumori. Pertanto possiamo gestirlo, noi in Italia però non siamo bravi, perché dall'87, da quando abbiamo chiuso le quattro centrali che abbiamo, non siamo ancora riusciti a trovare il deposito nazionale dove metterlo. Pertanto prima di andare avanti con nuove centrali dobbiamo subito trovare il deposito dove mettere le vecchie scorie.
0: Senta, e dobbiamo anche trovare l'uranio, Presidente, da chi ci approvvigioneremo? Abbiamo una trentina di secondi.
1: Molto viene dal Kazakistan, altre dall'Africa, ma sono delle riserve ben distribuite nel mondo, è una dipendenza anche questa dall'estero, ma non così è grave come quella dei fossili dal Medio Oriente.
0: Quindi comunque il problema dell'approvvigionamento a quanto pare è relativo, insomma non abbiamo grossi problemi in questo senso, il problema più grande è quello appunto delle scorie. Le leggo al volo un messaggio: la rinuncia al nucleare è il più grosso errore fatto dagli italiani, anche stavolta ci sarà un referendum, speriamo insomma di vedere questa tecnologia nei tempi più brevi possibili per renderci autonomi energeticamente. Grazie Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, Sportello Italia, a cura di Paola Bonanni. Torna lunedì, io ringrazio la regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico Emanuele Di Cavio, in redazione ci sono Cristina Saccol e Rolando Bosco, per riascoltarci andate su Rai Play Sound, da Francesca Capannolo, una buona giornata e un buon ascolto con i programmi in informazione di Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli, Allora.

0: Ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 13.
1: GR1.
2: La guerra dei droni, esplosione nel porto rumeno di Costanza, attacco su navi dirette in Russia, morti 5 marinai azeri, il nodo del Donbass blocca i negoziati Kiev-Mosca. Medio Oriente ancora vittime, nel sud del Libano Netanyahu non fa votare l'intesa con il paese dei cedri, Hezbollah deve prima accettare i termini. Istat, le previsioni di crescita dipendono dalla durata del conflitto, PIL stimato a più 0,7% e risalita l'inflazione rallentano i consumi. Festa dei Carabinieri, il presidente Mattarella, ruolo prezioso al servizio dei cittadini, a Reggio Calabria la cerimonia per i 212 anni dalla fondazione, presente la Premier Meloni. La strage di Cramontanai, coniugi Moretti, faccia a faccia davanti ai magistrati, Jessica contro di noi falsità, la madre di una vittima, tu puoi abbracciare i tuoi figli. Giornata mondiale dell'ambiente, obiettivo sensibilizzare sul cambiamento climatico e rispetto della natura, al GR1 l'esperto lancia l'allarme, in Italia sperchiamo troppa acqua. Per sempre sì, grande fermento a Palermo per il matrimonio della pop star Dua Lipa, una festa tra cerimonia, party e galà che vale 1,5 milioni di euro. Tennis a Roland Garros, il giorno della semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, ma intanto Bolelli e Vavassori sono in campo per quella del doppio. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con vittime su entrambi i versanti, mentre il conflitto è sempre più una guerra di droni, uno è nuovamente esploso in territorio europeo.
3: Si affaccia sul Mar Nero il porto di Costanza, dove stamane è stato individuato un drone navale che poi è saltato in aria ma senza provocare feriti. Altri mezzi simili, carichi di esplosivo, sono stati avvistati questa mattina lungo le coste rumene. Si tratterebbe di droni marittimi usati dagli ucraini contro la flotta russa. Solo pochi giorni fa un velivolo senza pilota aveva sconfinato in Romania schiantandosi su un palazzo nella città di Galați. Crescono i timori di una propagazione del conflitto a ovest dell'Ucraina, ma anche a est, un attacco con droni, probabilmente ucraini, contro due mercantili nel Mar d'Azov, diretti in Russia, ha infatti provocato la morte di 5 marinai azeri. Il portavoce del Cremlino fa sapere che Putin potrebbe rispondere oggi stesso alla lettera in cui il presidente Zelensky ieri lo invitava a un faccia a faccia per mettere fine alla guerra, prescindendo dalla mediazione degli Stati Uniti impegnati sul fronte iraniano. Se Zelensky ribadisce che le questioni ucraine non possono essere decise in Alaska, Putin invece ieri si è detto pronto alla pace ma in base agli accordi definiti con Trump ad Anchorage, accordi mai rivelati che prevederebbero la cessione integrale del Donbass. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E in Libano nuovi raid israeliani e ancora vittime, nonostante l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto a Washington tra Beirut e Tel Aviv rifiutato da Hezbollah, l'inviata Rai.
4: 12 vittime negli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano, 7 nei raid notturni su Tiro, uno vicino all'ospedale Jabal Amal già colpito, tra i feriti anche 2 bambini. Un soldato israeliano perde la vita sotto i razzi anticarro lanciati da Hezbollah. Sono 27 i militari morti dal 2 marzo scorso, circa la metà dopo la tregua di metà aprile. Israele afferma di aver ucciso il comandante del genio militare di Hezbollah la scorsa settimana, ma tra le oltre 3.500 vittime i civili, le donne, i bambini sono moltissimi. Il presidente Aoun avverte: il cessate il fuoco sottoscritto ieri con Israele non sia ostaggio di attori o interessi esterni, e pensa all'Iran. Hezbollah rifiuta di fermare gli attacchi e ora anche il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di governo, non ha sottoposto l'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti ai suoi ministri, finché non lo accetterà anche il movimento sciita filo iraniano. Ordini di sfollamento forzato colpiscono villaggi sino all'area di Sidone, ben oltre il corso del fiume Litani, da dove Hezbollah non intende ripiegare, né Israele mostra di voler ritirare le truppe. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E sul fronte Stati Uniti-Iran, in un momento di stallo totale, sia sul fronte diplomatico che bellico, torna a parlare il presidente americano.
5: We're gonna win on paper.
6: Alla fine vinceremo, o con un accordo su carta, diplomatico, o con la forza delle armi. Non ho dubbi, Donald Trump. Ieri, incontrando la stampa alla Casa Bianca, ha anche voluto paragonare il conflitto attuale con l'Iran, che dura da poco più di 3 mesi, comunque troppi a suo parere, con le altre guerre sostenute a suo tempo dagli Stati Uniti. In passato queste guerre ci sono costate centinaia di migliaia di morti, ha detto Trump, e sono durate anni. Questa è costata appena 13 morti. Quello che abbiamo fatto è un lavoro magnifico, ha aggiunto. Quanto all'accordo sul nucleare arricchito con l'Iran, Trump ha affermato che non serve, che gli Stati Uniti potrebbero ottenerlo subito se lo volessero, ma non c'è motivo. Ha anche affermato di non voler incontrare la guida suprema, Mojtaba Khamenei, ma ha osservato che se mai si arrivasse ad un'intesa sul nucleare arricchito, a questo punto sarebbe possibile un incontro tra le parti. Intanto sul fronte interno ora si prospetta un altro banco di prova per la Casa Bianca con la nomina a ministro della giustizia di Todd Blanche, ex avvocato di Trump. La domanda è se Blanche a questo punto avrà i numeri per essere approvato al Senato. Fabrizio Noli, GR1.
2: E le guerre in corso con la conseguente crisi energetica pesano sull'economia globale e su quella italiana.
0: Il caro energia spingerà quest'anno l'inflazione al 2,9%. Per l'Istat la crescita resterà debole allo 0,7% sia quest'anno che l'anno prossimo, causa incertezze geopolitiche. Nella nota sull'andamento dell'economia si legge inoltre che rallenteranno i consumi delle famiglie più 0,6% contro il più 1,1% dell'anno scorso. A pesare, oltre al caro vita, anche le retribuzioni, ferme al palo. Intanto, nei primi tre mesi di quest'anno, Eurostat rileva che il PIL è diminuito dello 0,2% nei paesi dell'area euro e registra contemporaneamente una lieve crescita dell'occupazione. Occupazione che per l'Istat in Italia dovrebbe rallentare a un più 0,7% quest'anno. Queste le proiezioni sul 2026 se le condizioni dovessero restare stabili. Intanto ad aprile si registrano vendite al dettaglio che in valore restano sostanzialmente invariate rispetto a marzo, ma diminuiscono in volume. Amalia Carosi, GR1.
2: Messaggio del presidente Mattarella per i 212 anni dei Carabinieri. Il capo dello Stato sottolinea il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità del territorio. Mattarella poi evidenzia la presenza di rilievo delle missioni di pace internazionali. Il sacrificio delle donne e degli uomini dell'arma sollecita la riconoscenza di tutta la comunità nazionale, conclude. E alle celebrazioni di questa mattina a Reggio Calabria, tanti ministri, a cominciare da quello della difesa, a Crosetto, e la Premier Meloni, che nel pomeriggio sarà in Montenegro per il vertice UE Balcani Occidentali.
1: È uno dei momenti della celebrazione per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, dove Giorgia Meloni rende omaggio a chi da oltre due secoli è accanto agli italiani, ha scritto sui social la Premier, a chi ogni giorno sacrifica la vita e onora con lealtà l'appartenenza all'Arma. Sotto ingenti misure di sicurezza qui in Montenegro, nella piccola cittadina costiera di Tivat, è attesa tra poco la Presidente del Consiglio, che con oltre 30 leader europei parteciperà al summit Unione Europea-Balcani per fare il punto sull'allargamento ai paesi che da anni hanno aperto i negoziati, in primis il Montenegro e poi l'Albania. Questione a parte è invece l'adesione dell'Ucraina, non formalmente in agenda, ma sarà inevitabile che i leader ne discuteranno a margine, visto lo scenario internazionale di crisi e gli attuali tentativi di mediazione per la pace. Per la Presidente del Consiglio l'allargamento ai paesi dei Balcani resta una priorità per la sicurezza e la stabilità geopolitica dell'intera area occidentale, ed è questa la linea che l'Italia ribadirà di fronte ai vertici delle istituzioni europee, in particolare di fronte a Francia e Germania, che invece spingono per un nuovo slancio sull'adesione di Kiev, sostenuta comunque anche dal governo italiano. Da Tivat con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Auguri all'Arma dei Carabinieri da tutti i partiti che si confrontano su legge elettorale e nucleare dopo il primo ok della Camera al disegno di legge delega.
7: In attesa dei ballottaggi e sotto un profluvio di auguri bipartisan per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il discorso tra schieramenti politici resta molto teso, soprattutto sull'energia, con Fratelli d'Italia che rivendica con il nucleare l'Italia si riprende la sovranità energetica. Marta Schifone.
8: Con credibilità, visione e risultati, l'Italia di Giorgia Meloni affronta le sfide del presente e del futuro.
7: Il futuro passa da un mix energetico equilibrato, ricorda il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Muro poi da tutta la maggioranza ogni ipotesi di patrimoniale. Invece per la segretaria Dem Elly Schlein colpire i miliardari non deve essere un tabù, ne discuteremo, dice, in Europa e con gli alleati. Leader di opposizione che sono in coordinamento contro la nuova bozza di legge elettorale, il cosiddetto Bignami bis. Ieri la videochiamata, oggi il 5 Stelle Conte ribadisce quel testo è inaccettabile, non basteranno ritocchini. Poi sul nucleare.
9: È un piano che richiede 20 anni per essere realizzato, ma oggi bisogna alleviare i costi per famiglie e imprese. Lo possiamo fare solo togliendo soldi alle armi.
7: Noemi Giunta, GR1.
2: su Radio 1, sono le 13:10. Siamo alla strage di Cramontana in cui hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ustionate. È il giorno dell'interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, presenti anche dei familiari delle vittime, tra cui la madre di un 16enne morto che a Jessica dice: essere indagati in una tragedia non è vivere una distruzione quando comunque si possono abbracciare i propri figli.
10: A 5 mesi dalla tragedia i gestori delle Constellation sono sentiti per la prima volta secondo la procedura del confronto. Un interrogatorio in contraddittorio in cui intervengono gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili, 70 quelli in aula a Sion. Jessica Moretti ha preso la parola con una dichiarazione spontanea. Vogliamo collaborare con la giustizia, ha detto. Siamo sempre stati massacrati, abbiamo risposto a tutte le domande e su di noi sono state dette tante falsità. Su di lei pesa però il video in cui la si vede fuggire dal locale pochi secondi dopo l'innesco delle fiamme, senza apparentemente tentare di aiutare i clienti intrappolati nel seminterrato. Dopo l'intervento della moglie, Jacques Moretti ha dichiarato di essere stato molto male, tanto da non riuscire nemmeno a parlare nei giorni successivi alla tragedia. A seguire l'udienza ci sono anche diversi familiari, tra loro la mamma di Arthur, uno dei ragazzi morti.
11: Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte. Siamo qui oggi perché sono passati 5 mesi, siamo venuti a conoscenza ora di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
10: Claudio Vigolo, GR1.
2: A Rossano in Calabria è in corso le autopsie sui 4 braccianti bruciati vivi lunedì ad Amendolara. Dopo il fermo dei 2 pakistani ripresi mentre danno fuoco al minivan, emergono nuovi elementi.
12: Una strage premeditata per punire chi aveva osato ribellarsi a una vita di sfruttamento e soprusi. Oltre al video scioccante ripreso alla pompa di benzina, sono 2 le testimonianze che hanno portato il giudice a convalidare il fermo in carcere per i 2 trentunenni pakistani accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. La prima è quella del 35enne afghano sopravvissuto a rogo. Era seduto nel bagagliaio e nonostante le ustioni è riuscito a salvarsi. È stato lui a raccontare della lite avvenuta quella mattina. Le vittime avrebbero chiesto ai 2 pakistani che li portavano al lavoro nei campi un regolare contratto e di non essere costrette a dormire in 10 in una sola stanza. La discussione sarebbe sfociata in una rissa durante la quale uno dei fermati sarebbe stato colpito al volto. Al rientro i 2 trentunenni avrebbero concordato la rappresaglia, chiudendo finestrini e portiere prima di cospargere di benzina il veicolo con le vittime all'interno. Un altro testimone ha riferito di una sorta di confessione fatta al telefono da uno dei fermati. Hanno agito per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, scrive il giudice, senza mai mostrare alcun segno di pentimento. Simone Zazzera, GR1.
2: Delitto di Garlasco, parla per la prima volta il fratello di Chiara Poggia, assassinata nel 2007.
13: Rompe il silenzio dopo 19 anni e lo fa in televisione a quarto grado, barba lunga, calvo, diverso da come lo abbiamo visto nelle immagini di repertorio. L'intervista è integrale questa sera, ma in un'anticipazione il pensiero di Marco Poggi è chiaro. Hanno rovinato l'immagine di mia sorella, dice il fratello della 26enne barbaramente uccisa nella villetta di famiglia quel tragico 13 agosto. E poi ancora, si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste. Riferimento alla nuova inchiesta di recente chiusa dalla procura di Pavia che vede come unico indagato Andrea Sempio, amico di Marco Poggi. Per lui e i suoi genitori ci siamo tornati dentro forse più di prima, spero prima o poi arrivi la possibilità di voltare pagina, dice. L'unica verità per questa tragica storia è quella scritta dalla sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara, il quale sta finendo di scontare 16 anni di reclusione. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Nel Regno Unito nuove ombre sull'ex principe Andrea a imbarazzare la monarchia britannica. Non è più solo lo scandalo Epstein, è la corrispondente.
14: Ancora tempesta sulla famiglia reale britannica, al centro c'è di nuovo lui, Andrea, ex principe e duca di York, già privato dei titoli ufficiali, ora nel mirino della commissione parlamentare e della Corte dei Conti britannica. Secondo l'ultimo rapporto dell'ufficio di controllo dei conti pubblici, Andrea, mentre risiedeva nel sontuoso Royal Lodge di Windsor pagando un affitto puramente simbolico, incassava privatamente i canoni di locazione subaffittando ben 3 villette situate all'interno della stessa proprietà. Ma non è tutto, i riflettori sono accesi anche sulle due figlie, Beatrice e Eugenie. Il rapporto rivela che le due sorelle vivono in appartamenti di lusso a Kensington Palace e St. James senza sborsare un solo penny di tasca propria. Nessuna delle due è membro attivo della famiglia reale. A saldare i conti ci pensa direttamente Carlo III attraverso il Privy Purse, il suo portafoglio privato, mantenendo un vecchio accordo preso dalla regina Elisabetta, mossa che per ora risparmia i contribuenti ma che evidenzia il privilegio dinastico della corona proprio mentre il re tenta di modernizzarla. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Nella giornata mondiale dell'ambiente, un rapporto del Centro Studi Italy for Climate evidenzia gli effetti della crisi climatica sulla disponibilità di acqua. Un problema in più per il nostro paese che già è in stress idrico, spiega il responsabile scientifico Andrea Barbarella.
15: L'Italia è il paese che preleva di più in assoluto in Europa, 36 miliardi di metri cubi, e dall'altra parte ha una disponibilità di acqua che pro capite è la metà della media europea. Preleviamo troppa acqua rispetto a quella che abbiamo a disposizione. Siamo uno dei quattro paesi classificati in situazione di stress.
2: Ha commosso ma anche indignato il video virale dei ragazzi che giocano a basket tirando a un tabellone senza canestro e a tendere una mano. Ora è la Federazione Italiana di Pallacanestro.
16: È la forza dell'immaginazione che supera ogni realtà, quella dei ragazzi di Marano di Napoli, ripresi in un video amatoriale mentre lanciano la palla in un canestro inesistente nel campetto degradato. Li ha visti anche il parroco Don Rosario Moxedano.
17: Giocano guardando, immaginando un bel campo, un bel parco intorno. È la fantasia dei ragazzi che non deve essere spenta e la speranza soprattutto che non deve morire.
16: Il comune di Marano di Napoli, quasi 60.000 abitanti, è stato sciolto più volte per infiltrazioni mafiose.
17: La nostra città purtroppo vive un degrado da molti anni. C'è una grande voglia da parte dei ragazzi, soprattutto, di voler rinascere.
16: L'appello e la rinascita arriva anche sui social. Oltre 3 milioni le visualizzazioni per il video su Instagram. La passione vera, date un canestro a questi ragazzi prima di subito, scrive un utente, e a tendere la mano offrendosi di donare due canestri è la Federazione Italiana Pallacanestro. A offrire il suo aiuto anche l'ex presidente del CONI Malagò, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Festa grande a Palermo per il matrimonio di Dua Lipa. Da oggi fino a domenica, cerimonia, gran galà, party e visite esclusive con 300 invitati e ospiti VIP.
18: Tra tanto clamore e frenetica curiosità, in fondo succede quel che abitualmente succede al matrimonio di una ragazza di 30 anni, ma tutto in proporzione pop star internazionale, a cominciare dallo sposo, l'attore Callum Turner, dato per futuro James Bond. Abito da sposa, qui è un guardaroba, 20 outfit, molti a firma Donatella Versace. Capitolo invitati, sono 300, come in tutte le nozze, parenti e amici, qualche collega, solo che fra i colleghi di Dua Lipa ci sono Elton John ed Harry Styles. La ragazza di 30 anni per il matrimonio sceglie la location. La pop star ha scelto in blocco una città, con un tempo e un luogo per ogni fase della tre giorni. Palazzo Gangi, già set del Gattopardo per la festa di oggi, Villa Valguarnera Bagheria per il Gran Galà di domani sera e interi quartieri di Palermo a cornice dei festeggiamenti, con i residenti che hanno firmato patti di riservatezza e quelli della security per scortarli a casa. Hai visto mai che ci provassero con lo smartphone? Ricaduta economica per la città circa 1,5 milioni di euro. Viva gli sposi. Donatella Gori, GR1.
2: Venerdì di uscite discografiche, tra le quali spicca il nuovo brano di Dito nella Piaga. Business.
19: Comincia così con un coro gospel il nuovo singolo di Dito nella Piaga, Businessman, ce lo racconta così.
20: È un brano che ironizza sull'ossessione verso il proprio lavoro. Prendo in giro una serie di cliché, una categoria di persone fissate col fare soldi, che non staccano neanche in vacanza, che non spengono mai il telefono, il loro lavoro è diventato quasi una sorta di religione.
19: Da qui quel coro gospel e quel ritmo condito di ironia che con Che fastidio e l'album Miss Italia abbiamo imparato ad amare. Businessman, schiavi degli antistress,
20: odiano i turni straordinari e le convention negli hotel. È un brano divertente, leggero, che però ci fa anche magari riflettere sul fatto che dovremmo concederci dei momenti di relax in più e ogni tanto di staccare.
19: Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Pazienza. Tra poco c'è lo sport con Giuseppe Bisantis, poi il meteo e un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata, buon ascolto su Radio 1.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via via.
21: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
27: Quanti anni hai?
26: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
28: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
29: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
30: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
29: Scontata!
31: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
29: Super scontata!
32: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
33: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
34: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
35: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
36: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
35: E il signor Alessandro Volta?
37: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
35: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
38: GR1 Sport.
39: In studio Giuseppe Bisantis, apertura dedicata al tennis intanto, perché stasera, non prima delle 19, ci sarà la semifinale tutta italiana del Roland Garros con Bolli contro Arnaldi. Ma adesso, perché altri due italiani sono in campo, finale di doppio maschile con la coppia Bolelli-Vavassori, quindi subito in diretta con il nostro inviato a Parigi.
40: Sì, un primo set di questa semifinale contro Granollers e Zeballos molto combattuto, con gli azzurri che hanno avuto tre palle break ma non le hanno trasformate. Ha cominciato benissimo, molto bene Andrea Vavassori, evidentemente caldo dopo il trionfo di ieri in doppio misto con Sara Errani. Primo set che si è chiuso al tie break con l'argentino e lo spagnolo, che se lo sono aggiudicati per 7-4. E dunque primo set per Granollers e Zeballos, coppia numero 1 1 del mondo che gli azzurri hanno battuto nella finale degli internazionali, una partita molto complicata sul Simon Mathieu, un campo piccolo, caldissimo, accanto al giardino botanico, e dunque gli azzurri chiamati a rimontare, l'argentino e lo spagnolo. Stasera, non prima delle 19, come diceva Bisantis da studio, il grande derby, una prima assoluta tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. A questi livelli, in una semifinale slam, con un italiano sicuro in finale domenica pomeriggio, qui a Roland Garros, da dove vi restituiamo la linea.
39: Bene, Emilio Mancuso, si apre una fine di settimana dedicata ai motori, Moto Mondiale in Ungheria, e ci sono state in mattinata le prime prove libere con la Ducati di Marc Marquez davanti a tutti. Primo tempo per gli italiani, il quinto di Fabio Di Giannantonio, solo nono il leader della classifica Marco Bezzecchi, ma alle 15 ci sono le prequalifiche, fra poco le prime libere del Gran Premio di Monaco, e qui parliamo di Formula 1 al nostro servizio.
0: Le facce da copertina sono quelle di Kimi e Charles, l'uno il 19enne bolognese perché è leader del mondiale, ha vinto 4 gare su 5 e potrebbe diventare il più giovane trionfatore nella storia sulle stradine del Principato. Il secondo, il 28enne della Ferrari, perché è l'unico tra quelli che nel Principato ci vivono ad esserci anche nato. Ci ha già vinto 2 anni fa ponendo fine ad una maledizione ed è fresco di rinnovo con quella che è più di una squadra, parole sue, ovvero sia la scuderia di Maranello. Sono loro i favoriti d'obbligo per la gara più famosa del mondo, per motivi diversi ma comunque validi. La Mercedes si è dimostrata infatti la macchina più forte fin qui, ma le debolezze della rossa su questa pista non solo contano meno, vedi meno potenza del motore, ma soprattutto possono diventare un fattore positivo, leggi più carico aerodinamico. Kimi e Charles, insomma, in un weekend dove i motivi di interesse sono comunque milioni, dalla voglia di rivalsa di Russell alla rinascita di un Hamilton mai brillante in Ferrari come in Canada, ad una McLaren che dopo la disastrosa trasferta nel Quebec vuole risalire nel fine settimana in cui celebra i suoi 1000 Gran Premi, seconda solo alla Ferrari. Prime libere fra poco, domani una qualifica che vale quanto una gara tra i muretti e i guardrail più famosi del motorsport. Manuel Codignoni, GR1.
39: Facciamo un salto indietro, ieri sera il Golden Gala qui a Roma, parliamo di atletica leggera, ha regalato emozioni ma anche risultati incoraggianti per i nostri colori in vista dei prossimi grandi appuntamenti. Il servizio.
1: Da Roma a Birmingham, il Golden Gala come passaggio tecnico verso l'europeo inglese dal 10 al 16 di agosto, ma anche e soprattutto emozionale. Andy Diaz, vincitore del triplo.
4: Una pista incredibile, un popolo brillantissimo, sentivo tutto il suo calore, tutta la sua energia, e da brividi stiamo arrivando al risultato dove vogliamo, e ovviamente a Birmingham, che dove deve uscire questo risultato.
1: Gli fa eco Leo Fabbri, re del peso.
5: Un pubblico bellissimo, tanta gente, sono veramente contento, mi sono divertito, ho lanciato molto bene, da domani si pigia sui gas a manetta perché c'è da riprendere la fiducia che avevo 2 anni fa, che adesso sto ritrovando, perché sento quel fuoco dentro che mancava da tanto.
1: Europeo dove sarà difficile confermare i record di quello casalingo di 2 anni fa, ma un ritrovato Marcel Jacobs punta al terzo titolo consecutivo, sperando poi di tornare a Roma.
6: Obiettivo Tris, ovviamente, grande obiettivo è questo Tris. Entrare nello stadio olimpico e sentire tutte queste urla è stato veramente fantastico, mi ha dato un'emozione, un'adrenalina unica, quindi spero che magari dopo Los Angeles nel 2029 ci possa essere la possibilità di ospitare un campionato del mondo qui.
1: Luca Cesaretti, GR1.
39: Calcio, anche se il campionato di Serie A è appena terminato, ancora ricordi caldi, e anche se la nuova stagione è ancora una specie di cantiere, per il secondo anno consecutivo la Lega di Serie A anticipa la compilazione dei calendari. Stasera alle 18.30 a Parma, con l'algoritmo che prevederà derby non più alla prima o all'ultima giornata, pause mirate per le nazionali, incroci vietati durante le settimane di coppe e per esigenze tecniche con il Como che giocherà le prime 3 fuori per i lavori allo stadio Sinigaglia. Prima partita in programma il 22 agosto. Infine la pallacanestro, l'Olimpia Milano ha stasera la possibilità di conquistare la finale scudetto, gara 4 al Forum di Assago contro Brescia, situazione 2-1 per i milanesi che se dovessero vincere chiuderebbero il discorso. Potete seguire tutto come sempre su questa rete Radio 1 Rai ed anche sul canale digitale Radio 1 Sport. Le 13:28 è tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
14: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
13: la puntata di Un giorno da pecora.
14: Vabbè? Oh.

0: sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Ma dove sei? Ti hanno rapita? No, dico, vedo che dietro c'è uno sfondo. Fai dei segni se ti hanno rapito, se c'è qualcuno se sei in pericolo, fai un segno, dimmi qualcosa.
0: No, è tutto a posto, è tutto a posto. Non ho la cravatta tricolore che mi turba moltissimo, non ho neanche i meloni.
1: Ma anche dietro
0: però
1: vedo uno.
0: In diretta.
1: Siamo noi. Ah, uno Schifano, infatti mi sembrava un po' così.
0: Sono a Verona, ecco. Perché questa sera c'è una diretta importante su Rai 1. Una serata per l'UNESCO, campione del mondo Italia Loves UNESCO. Per questo lavoro sei certo. Pronto, preparato a questa cosa?
1: No, guarda, io stasera l'UNESCO
0: perché
1: sarà
0: una diretta con...
1: Sì, lo so, però no, l'UNESCO perché ho la febbre, il raffreddore, tutto quanto, quindi sto a casa e proprio me ne sto lì. Quindi oggi da Milano e da Verona proprio
0: capisci,
1: incredibile.
0: Ieri siamo
1: sì, inutili.
0: Interconnessi.
1: No, siamo interconnessi. Bene, siamo interconnessi. Che bello.
2: Una trasmissione radiofonica, diciamo, leggera.
1: Anche interconnessa, leggera, possiamo dire. Leggera. Sì.
0: Ascolta, simpatico Lauro, ma com'è andata la settimana nelle nostre aule parlamentari?
1: Beh, che straordinaria settimana. E tra l'altro è anche la nostra penultima settimana, perché la prossima è l'ultima, lo dico così magari qualcuno si organizza per le vacanze. E al Senato invece si parla di delega al governo in materia di nucleare e interviene Gianluca Vinci di Fratelli d'Italia. Vada Vinci.
3: Visto che si stanno protraendo molto i lavori, chiedo di poter proseguire anche nella seduta notturna 21-24.
1: Notturna.
0: Addirittura.
1: Sì, addirittura notturna. Cioè notturna
0: fino
1: è un po'
0: 24.
1: Sì, non è neanche notturna per me le 24, cioè no, però comunque notturna fa un po' impressione l'idea che sia notturna.
4: C'è Gianluca Vinci.
1: Vabbè, grazie di questo intervento.
4: Deve fare la seduta alle 24.
1: Bene, grazie di questo intervento. C'è anche Fabio Rampelli che presiede il Senato e su questa proposta della seduta notturna dice...
5: Sulla proposta di proseguire i lavori dell'Assemblea nella parte notturna della seduta darò la parola a un deputato contro e uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Chiesto di parlare contro...
1: Contro chi? No, contro.
0: Chi?
1: Bello, perché c'è uno che chiede la seduta notturna e poi c'è uno che dice sì, voglio la seduta notturna e uno che dice no, non voglio la seduta notturna. Beh, è un
0: Perfetto.
1: Po', sembra un bel programma.
4: La notte sì, la notte no.
1: Chi può dirlo? E quindi c'è però il segretario d'aula dietro a Rampelli che gli suggerisce, chi è che interviene?
6: Nessuno
1: gli ha detto.
4: Nessuno, ti giuro, nessuno non interviene. Nessuno.
1: Voi credeteci sulla parola che il segretario abbia detto nessuno, ma e Rampelli però cerca di capire, ma nessuno chi?
5: Nessuno?
1: Quindi nessuno?
5: Quindi nessuno ha chiesto di parlare a favore, dunque...
1: Ma no, scusi, intanto c'è uno che ha chiesto la seduta notturna, quindi già di fatto quello è favorevole alla seduta notturna, però non c'è nessuno, dunque Rampelli...
5: Pongo in votazione con procedimento elettronico senza registrazione di nomi la proposta di...
1: Di chi? Chi è la proposta? Non se lo ricorda.
4: Proposta di chi?
1: Non so, Rampelli non se la ricorda e allora c'è dietro un commesso che...
0: Se
1: lui non lo sa. Chi è?
0: Chi dice?
7: Uno cambia di idea.
1: Alifano. Ma il commesso...
0: Idea, però dice.
1: Ma chi ha cambiato idea? Chi è poi...
8: Alifano vuole parlare.
1: Alifano vuole parlare,
0: Alifano.
4: Lasciatelo parlare. Perché Alifano.
1: Certo.
4: Alifano, vero?
1: Ma chi è? Se c'è il segretario che aiuta Rampelli, perché Rampelli non capisce niente, vuol parlare contro o a favore, Alifano?
7: Vuole parlare contro.
1: Vuole parlare contro? Non lo so.
0: Non lo sapete voi,
1: certo. Finalmente
5: c'è stato un
1: ripensamento. Rampelli.
5: C'è stato un ripensamento, vuole parlare contro, deputato Alifano? Prego, ci spieghi.
1: Stiamo cercando
0: di Alifano.
1: Alifano, Movimento 5 Stelle, di capire se sono favorevoli o contrari alla seduta notturna. Alifano.
9: Avesse dato parola a chi voleva parlare a favore, ma.
1: No, in italiano se
0: non
1: può, Alifano, scusi. Perché magari.
0: Non è chiarissimo.
1: Ci aiuta, Alifano, ci riprovi.
9: Di fatto il deputato Vinci già ha espresso la sua proposta.
1: Ma infatti Vinci sì, ha chiesto la seduta notturna. Quindi verosimilmente è a favore se l'ha chiesta la seduta notturna, credo, sì, nel senso... No,
0: difficile sia contro.
1: Contro, sì, certo. Difficile. E Alifano, invece voi, il Movimento 5 Stelle...
9: Noi ovviamente siamo contrari a proseguire con la notturna.
1: Beh, certo, si sa.
0: Ovviamente, sì.
1: 5 Stelle vanno a dormire presto, si sa, a dormire presto. Sì, sì. E quindi cosa dice l'opposizione?
9: L'opposizione ha subito questa inversione, dell'ordine dei lavori. Adesso ci troviamo ad avere un'ulteriore richiesta, quella di proseguire in notturna.
1: No, no, notturna no, ma la notturna.
0: Richieste, no.
1: C'era anche la straordinaria canzone, ma la notturna, no. Si riferisce Alifano, che si lamenta, all'inversione dei lavori. La maggioranza aveva votato per anticipare la discussione delega al governo in materia di nucleare e non era concordata quindi durante la discussione energia, quindi dico già ci avete cambiato le carte in tavola, in più volete farci fare la seduta notturna. E quindi Alifano
9: non se ne comprende la ragione, per cui ovviamente noi ci opponiamo a questa proposta.
1: Bene, buonanotte.
0: Noi ci opponiamo e buonanotte e tante cose.
1: 5 Stelle contrari alla seduta notturna. E Rampelli cosa fa?
5: Pongo in votazione la proposta di proseguire i lavori dell'Assemblea nella parte notturna della seduta.
1: Sì, che poi sta parte notturna della, della seduta è dalle 9 a mezzanotte, perché non sembra alle 3 di notte. Invece Rampelli si vota a questo punto.
5: La votazione è aperta.
1: Sì, sei sicuro?
5: La votazione è chiusa, la Camera approva per 67 voti di differenza.
1: Oh, 67
0: quindi, fino a mezzanotte.
1: Certo, si starà lì. Comunque 67 voti di differenza non sono tanti, sono tipo 6-7, no? C'è una cosa di questo genere, più o meno, credo. E comunque seduta notturna, andiamo.
5: Essendo stata approvata la proposta di proseguire i lavori dell'Assemblea anche nella parte notturna della seduta.
1: Va bene, ma questa seduta notturna.
0: Letti?
1: Ma sì, ma poi finisce a mezzanotte sta seduta notturna. Ma non credo, perché finisce a mezzanotte. E quindi questi lavori.
0: Sì, in fondo.
5: Gli stessi proseguiranno sino alle ore 20.
1: Ah, gli stessi lavori. Quindi alle 20.
0: E dopo le 20
1: c'era la seduta notturna fino a mezzanotte, Rampelli.
5: E quindi dalle ore 21 alle ore 24.
1: Sì, ho capito, quindi se
0: ma
1: si fermano alle 20.
0: Alle 21 pausa.
1: No, non lo so, adesso lo chiediamo, dico cosa c'è dalle 20 alle 21, Rampelli.
5: Quindi la pausa 21 20-21.
1: Certo, pausa, non ho capito. Quando è la pausa, Rampelli, scusi?
5: Quindi la pausa 21
1: 2021 2021 non so, forse nel 2021 facciamo la pausa. Comunque al Senato invece si parla di disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico e presiede Anna Rossomando del Partito Democratico.
6: La votazione è chiusa e il Senato non approva. Che succede?
1: Non lo so, sento brusio, c'è del brusio in aula. Cosa succede, Rossomando?
0: Il brusio.
6: Senatore Damiani, non è riuscito a votare?
1: Guarda che Damiani, stiamo parlando del senatore Damiani, Dario Damiani di Forza Italia. Perché non ha votato, Damiani? Ce lo spieghi, Damiani?
10: Ho tolto la scheda nel momento in cui aveva votato.
1: Lui dice ho tolto la scheda nel momento in cui aveva votato. Si riferisce a Lotito, però non a lui. È il vicino di banco che dice di aver sfilato anche la scheda di Lotito durante il voto. Cioè Lotito votava e Damiani ma non lo so, gli ha preso da quello. E Damiani e quindi Damiani
10: quindi è un po' contrario. Grazie. Sì. Chiedo scusa.
1: Cosa?
10: Ho fatto commesso io un errore per il chiedo scusa.
1: Ma com'è? Lei ha tolto la scheda di Lotito per il presidente, immagino volesse dire. Ma cioè votava al posto di Lotito, Damiani. Interviene Rossomando di nuovo.
6: Senatore Damiani, dovrebbe dirlo personalmente, posto che devo mettere a verbale il senatore Lotito.
1: Sì, perché non è che può dire Damiani che ho votato per Lotito. Lotito
0: al posto
1: credo
0: di Lotito.
1: Ha il dono della parola.
0: Lotito dorme, che fa?
1: Non lo so, Lotito, cosa... Cioè, ci parla Lotito?
6: Mi faccia questa cortesia, grazie.
0: Prego,
6: senatore Lotito.
1: Vediamo un po' se Lotito ha il dono della parola. Vada Lotito.
11: Il senatore Damiani ha fatto confusione, ha tolto la scheda mentre io ho già votato.
1: Non si è capito.
0: Lotito
1: ha votato con la sua scheda, l'ha messa dentro, l'ha arrivato Damiani e gli ha tolto la scheda a Lotito.
0: L'ha sfilata.
1: Quindi, Rossomando?
6: Quindi, diciamo, era un'assunzione di responsabilità.
1: Ma di chi? Un'assunzione di
0: responsabilità. Ma che cosa dico?
1: Forse Damiani ha preso l'assunzione di responsabilità di Lotito, Rossomando.
6: Non era un eccesso di cortesia, va benissimo.
1: Ma se va benissimo per lei, buona camicia a tutti. Niente, non si è capito niente. Rossomando.
6: Quindi il voto è conformemente a come ha votato il suo gruppo, senatore Lottito.
1: Vabbè, Lottito. Poi al Senato invece si parla di norme sull'immigrazione e interviene Marco Lisei di Fratelli d'Italia.
12: Capisco che la sinistra, quando si parla di rimpatri, gli viene la dermatite. La rimpatrite.
1: Ha fatto la battuta Lisei, cabaret puro proprio.
12: Si nominano i rimpatri, la sinistra gli viene prurito.
1: Qui non ha fatto la rima baciata. Deve essere rimpatri prurato, non so. E nel dubbio che non sia chiaro, fa un paragone ancora più chiaro Lisei.
12: D'altro canto, sapere che un clandestino viene rimpatriato per voi è come per me sapere, per noi sapere, che Ilaria Salis viene eletta all'Europarlamento.
1: Beh, straordinario, ci voleva proprio questo paragone. Una cosa, poi c'è una dispensa in cui si può capire. Però cala l'asso alla fine Lisei.
12: Capisco che fa male la verità.
1: La verità fa male, lo sai.
0: Come la rimpatrite.
1: Alla Camera invece interviene Rampelli perché accade un fattaccio.
13: Ricordo che è vietato fare foto in aula.
1: Si è parte della musica nel frattempo, non credo che sia...
0: Sarà la rima di Verona.
1: Ma credo, forse. Però qui dice, Rampelli dice, ricordo che è vietato fare foto in aula, questo è importante. Ma chi le faceva? Qualcuno di nascosto in aula, Rampelli?
13: Oltretutto, in maniera così palese...
1: Oltretutto, no, facevano delle foto palesi, che chissà cosa voglia dire in aula.
0: Delle fotone.
1: Palesi,
13: veramente
1: forse
13: non c'è proprio esplicito. Regola.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non c'è...
0: Che non c'è regola.

0: Confermata la grazia, la testimone che accusa Nicole Minetti di organizzare festini a Punta dell'Este chiede di essere ascoltata, ma la procura non vuole incontrarla. Occhio non vede, Quirinale non duole.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È venerdì 5 giugno sì. Su Rai Radio 1.
3: Sì, anche se secondo me a occhio, sentendo Tajani, oggi è il...
4: Che te frega, adesso io voglio dire.
3: No, dico sì, sì. dico oggi è il...
5: 31 febbraio. Il...
3: 31 febbraio, anche se vabbè, Tajani dice se c'ha i suoi riferimenti, insomma. Però facendo un attimo i conti, no, più o meno quanti giorni sono passati dall'inizio del governo Meloni?
4: Vabbè, ma adesso che me ne frega.
3: No, ma lei sì, no, dico, però insomma, il paese...
4: Questo è un tema noiosissimo.
3: Sì, certo, facciamo tutti i giorni, è chiaro che un po' uno ci si annoia, ma più o meno, dica un numero.
6: 1345.
3: No, di meno, di 1345.
6: 1341.
3: Sì, beh, poco di meno.
6: 1334.
3: No,
6: 1330.
3: No,
6: 1327.
3: No, ancora
6: 1317.
3: Niente, di più, no, niente. Quanti sono brillanti Brilli?
6: 19.
3: Sì, quanti sono brillanti Brilli oggi?
2: 1300, sono passati 1322 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: E ne mancano a diventare il governo più lungo della Repubblica?
6: 160 anni.
3: No, non 160, ne mancano brillante Brilli. Quanti ne mancano oggi?
2: Mancano 91 giorni per diventare il giorno più lungo, il governo più lungo della storia della Repubblica.
3: Ma adesso con noi qui in diretta da Milano, non so se tu sia a Verona, lo studio di Roma è vuoto, chi c'è?
4: Ecco a voi!
3: Chi c'è?
7: Oggi c'è il sindaco di Varsavia.
3: No, il sindaco di Varsavia no, oggi dalla Polonia viene.
7: No, dai, c'è il sindaco di Ankara.
3: Così facciamo Ankara tu.
2: Ankara.
7: Il sindaco di Marsala.
3: Ma perché è il sindaco di Marsala?
7: Oggi c'è Beppe Sala.
2: Eccoci. Beppe Sala,
3: sindaco di Milano. Signor Sala, buongiorno.
8: Eccoci, come
2: buongiorno,
8: diamo?
2: Buongiorno, benvenuto.
8: Grazie. È stato abbandonato dalla mia amica Cucciari, ma vedo che l'ha sostituita alla grandissima.
3: Sai, è fatto così, anche lei non è che farà il sindaco.
2: Io sono perfetta.
8: No, certo.
3: Lei non è che farà il sindaco tutta la vita, quindi ci si alterna.
8: Spero bene, spero bene.
3: Certo. Senta, ma è venuto in bicicletta, in macchina? Come è venuto?
8: In macchina.
3: Macchina, non la sua.
8: No.
3: Lei non ce l'ha la macchina, o ce l'ha?
8: No, ce l'ho, come tutti quasi.
3: Perché un po' di tempo fa aveva detto che...
8: No, la uso poco, il minimo possibile, però ce l'ho. Non faccio l'ecologista agli estremi livelli.
3: No, ha ragione. Senso,
8: cerco di lavorare per l'ambiente, cerco di comportarmi in maniera sostenibile, uso tanto la bici, però la macchina ce l'ho.
3: La usa perché a Milano c'è tutte quelle che bisogna pagare, l'area bici, per quello non la usa la macchina. Certo, quindi...
8: Proprio il braccino corto.
3: Ma quando entra nell'area, cosa fa? Paga dopo, prende di solito?
8: No, abito all'interno dell'area B, dai.
3: Niente, troppo facile così, quindi è quello.
8: Dell'area C.
3: C. Senta, sono passati 8 giorni dal suo compleanno, 28 maggio.
8: Porca miseria, quanti sono?
3: Quanti sono, sindaco?
8: 68, sono più vecchio di tutti voi.
3: Lo so, no, messi insieme, no.
8: Mi spiace, adesso. Brilli, ma...
3: lo so, sì, 68, quanti se ne sente?
2: No, mi spiace, sono contenta per lei.
3: Certo, quanti se ne sente, sindaco?
8: Un po' di meno, qualcuno di meno.
3: Ma diciamo, tipo 67 o 51?
8: No, diciamo, noi facciamo un 62.
3: 62?
8: No.
3: Come ci fa a sentire 62? 62. È un'età...
8: Così.
2: Ma 78, 6 anni così.
8: Esatto, così.
3: Tornerebbe a 28.
2: 6 anni perché?
3: Certo, perché così, se li sente.
8: Così,
3: il sindaco è sensitivo. No, tornerebbe a 28 sapendo che non farebbe il sindaco di Milano?
8: Guardi, mi chiedeva, eravamo il giorno del compleanno, eravamo con degli amici e è partito questo giochino. Ma tu se dovessi tornare a un'età, che età vorresti tornare? Io avevo detto 45.
3: 45, perché c'ha dei numeri. C'ha dei numeri in particolare.
8: No, non 44.
3: No, certo, 45.
2: Adulto ma ancora fresco.
8: Esatto. No, non tornerei a 28. Ho vissuto bene, in mezzo a tante difficoltà.
3: Sì.
8: Però bene.
3: Senta, ma ha fatto una festa per i 28, per i 58?
8: Ho fatto...
3: Qui a Milano facciamo tutti le feste.
8: Ho fatto una cena a casa con pochi amici. E poi la mia compagna ha fatto una sorpresa.
3: E?
8: No, sono venuti a casa poi per un brindisi i miei compagni di bicicletta.
3: Bicicletta,
8: che certo. Mi ha regalato questa cosa.
3: La bicicletta?
8: No, una catena.
3: Ma come una catena?
8: La catena nuova per la bicicletta.
3: Che è un bel regalo.
8: È un bellissimo regalo.
3: Ma già unta o... No, perché comunque bisogna
8: ungere. No, il giorno dopo l'ho fatto montare.
3: Ah, certo. Che catena era?
8: Beh, non so, è una, sai, ci sono i maniaci, sì, certo, della bici. Questa catena ceramic, di ceramic, sì, non ho capito bene com'è. Comunque, cioè, l'ho fatta montare. Sì, ovviamente il risultato, un grandissimo effetto placebo.
3: Certo, esatto, che quando vai in bici senta meno fatica. Ricordiamo che quando lei dice i matti della bicicletta, cioè deve prendere le distanze, ma lei è...
8: No, io sono matto, sono pazzo.
3: Qual è l'ultima? Che una volta aveva fatto Milano Zoagli in bicicletta.
8: Allora, quest'anno facciamo da Como in Engadina.
3: Svizzera?
8: Sì.
3: St. Moritz?
8: Sì, dopo Pontresina e poi il giorno dopo torniamo.
3: Ma lei è salita però?
8: Vabbè.
3: Conto
8: è bello per quelle biciclette andare in salita,
3: certo,
8: no?
3: Certo, e con chi ci va questi matti?
8: Con questi matti.
3: Beh, ma con la catena nuova.
8: Esatto. Non li vedo, non
2: ma
8: li
2: se
8: vedo.
2: Ma se li mette i calzini di Che Guevara?
8: Ma non erano miei. Dopo però non li sono fatti regalare.
2: Ma pure prestati?
8: Usati. Sì, pure prestato.
3: Da Che Guevara, no? Da chi gliel'aveva prestati?
8: No, e poi, no. Vabbè.
3: Vabbè, si può dire dei calzini di Che Guevara. Senta, parliamo dell'argomento di cui parlano tutti a Milano in questi giorni, sindaco. Lei che è il sindaco di Milano, ricordiamo, signor Sala. E cosa è successo ai testicoli del toro in galleria? Scusi, sindaco.
2: No, parliamo appunto, di cose fondamentali.
8: Appunto, io sono preparato.
3: Sì, no, immagino, fa il sindaco, direi.
8: Allora, stamattina mi sono fatto mandare la versione finale del toro.
3: Del toro.
8: Noi, i testicoli si vedono un po' poco ancora.
3: Sì, abbiamo rimesso
8: però,
3: un po'
8: insomma,
3: di...
8: appena appena.
2: Quindi stanno mettendo mano al pezzo.
8: Sì, esatto. Esatto.
3: Come mai? Cosa è successo?
2: Stanno rinvigorendo il toro.
8: Devo dire che io... Che sono un noto rompiballe.
3: Certo,
8: cioè,
3: e quindi comunque
8: sono preciso.
2: E quindi cose assolutamente in tema.
8: No, però non ho mai frantumato i testicoli
3: del toro. Che
8: magari se Brilli vuol venire a Milano, sì, la portiamo,
3: certo,
8: a...
3: Vabbè, è un gesto.
2: Sì, la portiamo... Un io verrò a Milano, esatto. Quando verrò con il teatro, la inviterò. Sì.
8: E io la invito a frantumare.
3: Ma si fa col tallone.
2: Facciamo
3: è proprio un gesto, diciamo, che porta fortuna.
8: Lo so, lei è scaramantico?
3: No, però che però dice? Diciamo,
8: tanto non costa nulla.
3: Sì, infatti.
8: Quello non costa nulla a Milano.
3: Esatto. Beh, no, se li rimettete, perché... Entro quando li rimettiamo?
8: No, a posto.
3: Piccoli?
8: Così, anche un po', non così evidenti, un colore appena...
3: Cioè, dei testicoli
8: raffinati. Bisogna anche un po' cercarli,
3: Cercarli con l'omicino. Senta, a proposito di galleria, no? Un'inchiesta di questi giorni, no? Un'ipotesi di turbativa d'asta e corruzione per concessione degli spazi commerciali della galleria. Lei ha reagito subito dicendo che vede qualcosa di politico in questa inchiesta.
8: No, vedo qualcosa di politico perché nasce da un esposto che è stato fatto da una persona che ha un museo in galleria, in subappalto, tra l'altro non pagano l'affitto, non hanno pagato l'affitto, hanno fatto degli abusi, eccetera, eccetera. E questo è documentato, siamo in causa, sì, l'abbiamo denunciato per diffamazione e adesso si candida.
3: Da sindaco di Milano, con la lista Milano Libera.
8: Esatto, e la PM che aveva in carico la sua denuncia si candida con lui.
3: Come vice sindaco con Vittoria.
8: È un po' strano, ecco, dico solo questo. Dopodiché vorrei dire una cosa sulla galleria, al di là di questi fatti, sì, che poi sono
3: che poi
8: giudicherà chi dovrà giudicare. Sì. Però guardi, io sono diventato sindaco e noi prendevamo di affitto dalla galleria 28 milioni.
3: Di euro.
8: Perché la galleria del Comune di Milano.
3: Certo.
8: Mi sono messo lì, ho fatto un lavoro professionale, prendendo spazio per spazio, dove si poteva unire, quando scadeva il contratto, eccetera, eccetera. Oggi ne prendiamo 84.
3: Che sono di più di 28.
2: Che
3: sono,
8: allora, e non è che li prendiamo per metterli in banca. Con quello facciamo, assistiamo chi è in difficoltà. Cioè, sulla galleria mi ha fatto un'opera straordinaria. Allora, e sull'urbanistica chiediamo troppo

0: Sindaco Sala.
1: Poi sai, io sono anche alla fine. Per cui...
0: Lei ci ha pensato che tra un anno, più o meno, forse questi giorni, non sarà più sindaco di Milano?
1: 11 anni.
0: Dico, no, è contento?
2: 11 anni, tanto.
1: No.
0: Una liberazione un po'...
1: Oh. No, io ho fatto 5 anni di Expo che vi garantisco non sono state una passeggiata di primavera, più 11 da sindaco, quindi diciamo la mia parte l'ho fatta. Cioè, finisco con... si può dire sereno?
0: Se non se lo dice da solo, se si dice stai sereno Beppe, forse io lo consiglio. Che voto si dà da questi 11 anni da sindaco?
1: Non faccio dammi voto. Non me ne do. Guardi, mi do un voto alto per l'impegno. Sì. Ho lavorato tantissimo.
0: Vabbè, certo, quello
1: l'impegno. Detto ciò, poi vediamo. Poi, secondo me, il voto al sindaco bisogna darlo qualche anno dopo, perché poi vedi le cose con più serenità.
0: Quando c'era serenità. Deciso cosa fa?
1: No. No, io non ci voglio neanche pensare.
0: Tra un anno, sindaco.
1: Ho capito.
2: Lascia la politica, vuole continuare. Che fa?
1: Vorrei continuare, però non lo sento come un obbligo e ci devono essere delle condizioni.
0: Certo.
1: Poi io sono anche uno abbastanza operativo, devo trovarne qualcosa che sia interessante ma su cui posso dare un contributo. Non voglio essere un peso per nessuno.
0: Quindi non vuole candidarsi alle politiche? Perché...
1: Magari non ci sono molte alternative a quello, però dipende un po' da...
0: Lei si vede in Parlamento lì a fare il parlamentare?
1: Non lo so, dipende.
0: Noi che milanese, questo è da fare, cioè lei che ha fatto bene... Però
1: non è che ci sia molte alternative
0: alle regionali 2028?
1: Non mi sento di fare altri 5 anni con l'impegno.
0: Sì, anche per il milanese, l'hanno vista un po'.
1: Oggettivamente, dopo 3 anni vogliamo cambiare l'allenatore della squadra di calcio.
0: Figuri il sindaco.
1: Io capisco che dopo 10 anni i milanesi dicono:
0: basta Sala, adesso cucinotto qualcuno, non so.
2: Però l'avrebbe fatto il terzo mandato.
1: Avevo fatto una mezza battuta, Tomasi,
0: ma se ci fosse stato
1: no,
0: assolutamente. Senta, e quindi però qual è il più grande errore che ha fatto da sindaco? Che ha detto il voto non se lo vuole dare, però insomma il manager analizza, affronta, dice, fa fogli Excel, cose, dice,
1: io ero partito con l'idea di riaprire Naviglia a Milano, che era un'idea molto affascinante. Mi sono fatto spaventare non tanto e solo dal fatto che poi metti Milano sotto la
0: mia credo gioia quella vigli lì così non si esce più dalla città
1: dal costo significativo sarebbe stato il progetto che avrebbe cambiato Milano
0: quindi lascia diciamo il mandato da sindaco con quello sfizio lì che le sarebbe piaciuto fare
1: sarebbe stata una vera rivoluzione anche per il traffico a Milano
0: nel senso che ci sarebbe stato più traffico
1: durante oppure dopo obbligatoriamente di meno
0: perché dice
1: perché se non puoi più passare
0: ma si stava fermi lì perché con
1: era nelle grandi città che vivono anche sui corsi d'acqua poi
0: Naviglio che ricordiamolo era aperto e poi è stato coperto a Milano
1: all'inizio del secolo scorso anche lì in teoria perché era inquinato ma nella pratica, perché era l'epoca in cui si voleva andare in macchina.
0: Certo, come anche adesso.
1: Adesso non è che... questo è un tema controverso.
0: Sì.
1: Io credo che alle prossime elezioni...
2: Si va un po' più in bicicletta.
1: Sì, ma diciamo, probabilmente bisogna cambiare un po' le modalità anche col trasporto pubblico a Milano.
0: Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il trasporto...
2: Pubblico!
0: GR1, il trasporto pubblico dell'informazione!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 € al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, 185 militari per parte, scambio che arriva all'indomani della proposta di Zelensky di un faccia a faccia con Putin. Mentre si teme una propagazione del conflitto, un drone navale ucraino è esploso nel porto rumeno di Costanza, altri sono stati trovati lungo la costa e probabilmente sono ucraini anche quelli che hanno colpito due mercantili nel Mar d'Azov diretti in Russia, provocando la morte di 5 marinai azeri. E resta molto alta la tensione anche sul fronte libanese, nuovi raid israeliani ancora vittime nel sud del paese, nonostante l'accordo sul cessate il fuoco raggiunto a Washington tra Beirut e Tel Aviv, rifiutato da Hezbollah. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione finché la milizia sciita non ne avrà accettato i termini. 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri, il presidente Mattarella in un messaggio ha sottolineato il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità del territorio. A Reggio Calabria la cerimonia con la Premier Meloni, che ha consegnato la medaglia d'oro al valore militare alla memoria a Eugenia Pastore, moglie del brigadiere Carlo Legrottaglie, morto l'anno scorso nel tentativo di fermare due malviventi armati che cercavano di fuggire prendendo degli ostaggi. La strage di Gran Montanà, nuovo interrogatorio a Sion per i coniugi Moretti. Jessica ha affermato di essere distrutta dagli attacchi ricevuti. La madre di una vittima ha replicato: tu comunque puoi abbracciare i tuoi figli. A Roma, condannato a 6 anni e 4 mesi per appena aggravata e tentata estorsione, Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo. Per l'accusa faceva parte di una banda dedita alle rapine di Rolex ai danni di coetanei nei quartieri benestanti della capitale. Lo sport e il tennis, attesa Roland Garros per la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, in programma non prima delle 19. In campo Bolelli e Vavassori, che stanno sfidando nel doppio lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos, in palio il pass per la finale dello Slam parigino. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Un giorno da pecora.
4: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta L'Italia non è un paese per giovani. Occupazione giovanile, Italia ultima in Europa. Lavora meno di un giovane su due contro il 66% di media europea. In Germania, per dire, ha un lavoro il 75% degli under 30 e la metà sono italiani. Record in Olanda, dove l'84% dei giovani lavora regolarmente. È la prova che bisogna legalizzarlo, il lavoro. In Italia 7 giovani inoccupati su 10 dichiarano di aver svolto lavori in nero. Non accantonano contributi e non potranno andare in pensione, a differenza dei loro coetanei impiegati regolarmente che non potranno andare in pensione. Per un ventenne italiano l'età stimata per la pensione di vecchiaia è tra i 72 e i 74 anni, uno scenario horror, tempo 30 anni e tutti gli autobus li guiderà uno col cappello. Tempo 30 anni e il ponte sullo stretto slitterà perché su 100 operai uno lavora e 99 guardano i cantieri. 74 anni, ma pensa andare dallo Torino e trovarlo sordo, ma pensa alle partite di calcetto in azienda che risparmi sui fratini, fai la squadra dei calvi contro quella con i parrucchini. Il dramma è che l'età pensionabile aumenta, si aumenta l'aspettativa di vita, ma non si riduce se si riduce l'aspettativa, che si è già ridotta di 5 mesi e continua a rallentare. Papa Leone sta lavorando alla nuova versione dell'eterno riposo. La pensione dona a lui, o Signore. Salvini prometteva di cancellare la legge Fornero, ma non lo ha fatto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Salvini promette che ci costruisce il ponte. In Italia un giovane lavoratore su 4 è sottopagato e Meloni si oppone al salario minimo. In Germania guadagnano il doppio e c'è un salario minimo di quasi 13 euro l'ora anche per chi lavora in carcere. È boom di giovani italiani che vanno a sventolare la bandiera palestinese in Germania per farsi arrestare. La prospettiva per i giovani italiani è così scoraggiante che solo il 44% ha intenzione di andare a votare. Gli altri dicono che è troppo complicato votare all'estero. Tra chi vota, il primo partito è il Movimento 5 Stelle. Dicono: e se hanno trovato un lavoro ben retribuito a Di Maio? In 20 anni la percentuale di italiani che emigrano all'estero è raddoppiata. Un giovane su 2 sogna di lasciare l'Italia e l'altro di poterci un giorno tornare.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
5: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...

0: Beppe Sala,
1: sindaco di Milano, ci scusi per il nostro CDM, no, il nostro due meloni.
2: Pure salare la pasta.
1: Sì, lei la sa fare la pasta?
2: Sì, sì.
1: Sì, no, era
2: la pecora oggi non può stare.
1: No,
2: bizzarrito.
1: È bizzarrito
2: come
1: oggi.
2: Il toro,
0: sì, sì, il fine settimana. Vuole andare a giocare.
1: La chiamano sempre zio Beppe?
2: Sì, sì, sì.
1: Ma chi la chiama zio Beppe?
2: Oh, ma tanti, non so perché, non so da cosa è nato. Beh, zio perché ce l'ho un po', non ho figli.
0: Bella zio, c'ho... un po' bella zio.
2: Bella zio, esatto. Ma c'ho l'aspetto dello zio, ma, beh, zio buono.
1: Ah, lo zio buono. Sì,
0: sì. Ma sì, la sì. Gente per strada?
1: No, la chiamano sindaco.
2: No, un po' sindaco, un po' Beppe.
1: Beppe?
2: No, ma sai, come la gente ti saluta per strada, no?
1: Sì.
2: Poi in 10 anni. Sì. All'inizio... era un classico buon lavoro sindaco.
1: Sì.
2: Adesso più o meno è tieni duro sindaco.
1: Tieni duro, certo. Beh, manca poco. Senta, lei è dei gemelli?
2: Gemelli, sì.
1: Ma lo guarda l'oroscopo, lo legge ogni tanto?
2: No, non lo leggo, no.
1: No, no, no, no, proprio
0: gemelli
1: mai.
0: Gemelli,
1: no,
0: mi sento due, allora, il credo buono, abbastanza il cattivo.
2: Esatto, esatto, no, sì, credo di essere abbastanza doppio. Sì. Razionalità e
1: Perché lei ha detto un po' di tempo fa che lei è, anche se non si immagina, molto irrequieto, anche dal punto di vista, lei deve parlare dal punto di vista sentimentale in quell'intervista, però l'ha detto lei.
2: Sì, sì, no, ma non è una cosa di cui mi vanto, però il mio passato...
1: No, perché a vederla così uno dice, vabbè, sembra un uomo invece serissimo, invece è irrequieto.
2: Sì.
1: Perché sono quelli lì, le hanno che bisogna.
2: Allora, non, ripeto, non è certamente un motivo di vanto, però non è che bisogna nascondere né sui. No, tre matrimoni, dai, Brilli. Insomma, due e mezzo.
0: Due e mezzo.
1: Ma ci fermiamo a tre, sindaco.
2: Chi può dirlo?
1: Chi può dirlo? Cioè, perché lei
2: ha una compagna con cui sono felice da tanto tempo.
1: Che sai il rischio che corre la sua compagna, perché comunque dopo tre matrimoni.
2: Esatto, ce ne evitiamo. Perché...
1: Lei ha detto che sembra freddo e razionale, ma ha un lato inaspettato.
2: No, nel senso che, ripeto, sono come tutti ho bisogno di non essere chiuso in una stanza di razionalità. Cioè, il mio lavoro è essere razionale.
1: Sì. E quindi...
2: E poi bisogna trovare degli sfoghi sani. Sì. La bicicletta, da questo punto di vista, diciamo così.
1: Ha voluto la bicicletta.
2: Aiuta, esatto,
1: certo.
2: Aiuta.
0: Senta, qualcosa di più creativo invece della bicicletta?
2: No, sono...
0: No, canta.
2: No, sono un grandissimo lettore.
1: Lettore.
2: Tantissimo.
1: Senta, ma la corteggiano molto da sindaco? Cioè, è un ruolo per cui si viene corteggiati?
2: In che senso?
1: No, le donne, dico, la corteggiano di più adesso che sindaco o quando era faceva il manager?
2: Ma il sindaco è molto visibile, non è che può...
1: Questo è vero, è un casino, il sindaco come fa? Esatto. Come fa il sindaco se vuole andare da nessuna parte? Beh, però quella è proprio una condanna.
2: Una condanna.
1: Sì, certo, bisogna andare all'estero. Esatto. Quello. Senta, ma lei quando va all'estero in vacanza, va in un albergo o Airbnb?
2: No, non uso molto Airbnb. Non ho nulla in contrario, ma tendenzialmente alberghi.
1: Come va a Milano la battaglia contro gli affitti brevi?
2: Non c'è battaglia, perché noi allora hanno potuto farlo a Firenze perché è in accordo con la regione. Da noi non si riesce. Io però un po' di battaglia la farei, perché hanno si sono state tolti più o meno un 30.000 appartamenti da affitti a lungo termine e portati ad affitti brevi. Quindi meno disponibilità per gli affitti a lungo termine e prezzi più alti.
1: Senta, ma lei politicamente, sindaco, come la possiamo definire? Di sinistra, di centrosinistra, di centrodestra?
2: Senz'altro di centrosinistra, non so, è difficile dare una definizione, però se mi sentirei un liberal democratico, un qualcosa del genere, un socialista democratico.
1: Chi era? Lombo?
2: PSD.
1: Chi è il PSD? Cioè, sì, è rimasto PSD. È un po' indietro, ma adesso...
2: No, è una definizione. Adesso,
1: alle europee?
2: Non solo europee, diciamo che gli ultimi 20 anni io
1: ho votato
2: 30 anni PD e Antesignani.
1: Certo,
2: sempre.
1: Antesignani IDS, anche ha fatto tempo a votare il PC?
2: Ho fatto tempo. Guarda, io ho votato solo per tre partiti nella mia vita. Repubblicani, radicali.
1: Tutti l'hanno votato almeno una volta.
2: Radicali almeno una volta, io due o tre volte.
1: Sì.
2: E poi da lì in poi PC e poi scendere.
1: PC, DS, PDS e il Partito Democratico. E pensa di
2: ascendere. Non mi mette in difficoltà.
1: No, ascendere dove?
0: È venuto così, però. È venuto così.
1: Cioè, diceva che era molto meglio il PC, dice, questo voleva dire.
2: No, è chiaro. C'erano dei riferimenti.
0: Di
2: ognuno ha nel suo pantheon politico. Io ci metterei sicuramente, sicurissimamente, Moro e Berlinguer.
1: Certo.
2: E la figura di Berlinguer era una figura affascinante. Non solo affascinante.
1: Senta, sì, come le mezze stagioni, non ci sono più politici così.
2: È difficile oggi, ma è anche difficile perché la pressione, cioè oggi vivi su sondaggi settimanali, polemiche quotidiane, una pressione dei media,
1: i social.
2: È difficile. In fondo a volte mi dico, vabbè, ma guarda che riuscire a aver fatto il sindaco per 10-11 anni,
1: manca un anno solo, quindi
2: no, dico, cioè, non è semplice.
1: Poi c'è agosto, che c'è la vacanza. Quindi sono di fatto quante 11 mesi mancano,
2: sì,
1: più o meno.
2: Manca poco.
1: Adesso con noi c'è
0: chi c'è?
1: C'è
3: oggi con noi Giorgio Mule. Prego, ci faccia un gran jeté.
1: Ma che è sto jeté?
3: Giorgio Mule.
0: Giorgio Mule.
1: Vicepresidente della Camera di Forza Italia, signor Mule, buongiorno.
4: Buongiorno, buon pomeriggio a voi e ascoltatori, buongiorno.
1: Non è che ci stiamo intanto a sentire un po' troppo spesso, che già era qua da noi due giorni fa.
4: Infatti, sono d'accordo, dovremmo essere un po' più rarefatti, signor Mauro.
1: Esatto.
0: Vabbè, tra un po' ancora.
1: Facciamo così, sentiamoci un po' meno come fanno Tajani e Marina, signor Mule.
4: Marina.
1: Senta, signor Mule, in studio con noi oggi c'è il sindaco di Milano, Beppe Sala, vi conoscete?
2: Sì, ciao Giorgio.
4: Ciao Beppe, come va?
2: Eri caro,
4: Beppe?
2: Insomma.
1: Sì, ma che tra l'altro poi anche politicamente non è che siete così lontani.
2: Eccolo lì.
1: No, dico.
4: C'è persone di buon senso. Milano è un gran Milano, che vuol dire?
1: Certo.
2: Milano è un gran Milano, sì.
1: Ma avete un'altra grande cosa in comune? Sì, nel senso che entrambi siete. Allora, il sindaco Sala si definisce un mago del gin, è vero, sindaco?
2: Gin tonic. Del gin in generale, sì.
1: Sì. E lei, signor Mule?
4: Ma io sono cintura nera di gin, perché?
0: Proprio si competono.
1: Sì, perché il signor Mule ci ha raccontato un po' di tempo fa che lui beve due gin tonic a sera.
4: Dipende, se il giorno dopo non si fa, anche tre, insomma, dipende.
1: Anche tre. Sindaco
2: di meno però insomma appena posso e poi è anche un po' un rito preparare il gin tonic.
1: Certo.
2: Guarda, io sono fortunato a questa bella casa in Liguria che vede il mare, ho una pianta di limoni, per cui il rito la pianta di limoni dà proprio, esco dalla cucina, il rito è andare prendere un limone, un po' di buccia di limone, gin tonic, e poi ti metti a guardare il mare. E io quando sono lì sono
0: bello
2: felice.
0: Però
1: certo,
0: bello,
1: non come quando è a Palazzo Marino. No, dico, e basta, non ci mette nient'altro nel gin tonic.
2: No, a volte un po', sempre di fianco, un po' di rosmarino
1: certo.
4: E bravo.
2: Mixo un po' con un po' di rosmarino.
1: E signor Mule, lei come lo fa il gin tonic?
4: Ma io a Castellammare del Golfo ho le mie piante di limoni, neanch'io prendo il limone, il rosmarino, poi dipende del ginepro, ma dipende da secondo quale ginepro.
2: Senti, ti invito in Liguria e tu mi inviterai a Castellammare.
4: Ma sì, con grande piacere.
1: Adesso quando fate il governo insieme, dopo le elezioni, potete festeggiare a gin tonic, sul Mule, signor Sala.
0: Si brinda con il gin tonic.
1: Ma scusi, anche lei mette quindi l'origano e
2: no, non l'origano,
1: rosmarino.
4: Ignorante.
0: A salvia.
4: Rosmarino, assolutamente. Rosmarino sì. Rosmarino. Perché poi molti gin oramai hanno tutti queste note sicicule, hanno tutti anche dei fatti fuori. Adesso c'è un gin che ha vinto proprio qualche giorno fa il premio quello internazionale del World, si chiama San Gin, e c'ha dentro l'arancia amara e il limone. Ma lo fanno in Romagna, quindi va benissimo metterci anche il rosmarino.
1: Ma qual è il vostro gin preferito?
2: No, io sto sui giapponesi.
1: Giapponesi, Milano.
2: Perché sono puliti, molto. Mi piacciono molto questi gusti molto puliti. Però credo che mi devo inchinare alla competenza di Giorgio.
4: Ma ce n'è tanti.
0: Lo scienziato del gin.
4: Insomma, sono tanti.
1: Ma anche lei gin giapponese, signor Mule?
4: No, io ho dei gin che vengono fatti. Uno in Toscana si chiama Izu, ma si ispira a Stromboli.
1: Certo.
4: È un altro gin che è meraviglioso, ma fanno delle gradazioni diverse. Sempre fatto fuori questo Sabatini, ma ci mettono adesso quello anche il cacao venezuelano. E poi ci sono dei gin delle isole Egadi. Savignana, il Nessus che è fatto a Marettimo, sono gin meravigliosi.
1: Li porta Gasparri, quelli
0: sono famosi.
1: Quindi, prima i gin italiani, ricordiamo, sono un po'
4: gin italiani. Italia. Ma peraltro, Beppe, che sta lì Ligure, c'è, cioè, questo gin si chiama 17021, mi pare. C'è, cioè, il gin femmina e il gin maschio, lo fanno in Liguria ed è meraviglioso.
2: Devi venire.
1: Pensi, ma stiamo a fare il vicepresidente della Camera. Lei qua
2: ha tempo perso. Anch'io ho tempo perso. Sì,
1: ha tempo perso, lui fa
2: shaker.
1: Lei quanti gin ha nella sua collezione?
2: No, ne ho sempre 5-6.
1: Signor Moulet?
4: 142.
1: Vabbè, ma sai, i berlusconiani sono così, sempre esosi.
4: E che oramai, siccome la voce si è diffusa, tutti mi regalano.
2: Lo regalano.
1: Certo,
4: ovvio. E far pagare chi mi regala quello più strano.
2: Diciamo che su un gin non stiamo ancora nell'ambito della corruzione.
1: No, beh,
4: non ti possono. Zero.
1: Dipende
4: è
1: quanti sono.
4: Duccio al limite.
2: Esatto.
1: È molto peculato.
0: Ma il più strano qual è? Il più strano qual è?
4: Il più strano dei gin, ma ci sono dei gin in cui mettono dentro il pepe, per esempio cambogiano.
1: Cioè, pepe cambogiano, certo.
2: Sì, famosissimo.
1: Beh, chi è che non mette il pepe cambogiano?
0: Come non bere un po' di gin al pepe cambogiano?
1: Scusate, ma il gin...
4: Ma anche le bucce di fava del cacao. Ma
1: del cacao?
4: Sono dei gin, sì, ma danno delle note di cioccolato meravigliose.
1: Vi volevo chiedere questa cosa, ma il gin tonic, Sindaco Sala e Signor Moulet, è di destra o di sinistra, secondo lei, Sindaco?
2: Centro.
1: Se tutto. E Signor Moulet?
4: È buono.
0: Trasversale.
1: Va bene. Grazie Giorgio Moulet, vicepresidente della Camera.
4: Grazie.
1: Arrivederci, salute.
0: Buona giornata.
1: Senta, a proposito di centro, ogni tanto quando si parla di Campo Largo esce sempre il suo nome, signor Sala, come il federatore del Campo Largo.
0: Federatore, che bella parola, il federatore.
1: Se ne parlano, perché lì sono disperati, cercano sempre qualcuno che...
2: No, non lo so, però è un'operazione molto, molto complessa da mettere in piedi. Poi oggi il centro-sinistra ha una parte di, diciamo, centrista...
1: Sì.
2: Che è Italia Viva,
1: sì.
2: Quindi
1: Renzi
2: è in parte già occupato, no?
1: Sì.
2: Poi vedo che ci sono altre iniziative.
1: Adesso onorato il suo per cui... partito.
2: Ma sai qual è il vero tema? Al di là della collocazione, perché poi alla fine non è che io diventi matto per sapere l'idea del centro,
1: certo.
2: No? Credo che vada un po' ribilanciata una certa tendenza a spingersi molto a sinistra. Questo vale a Milano, in Italia, perché i voti poi li trovi un po' ovunque, ma non è che io mi senta così vicino a posizione centriste.
1: Ma se ci
2: però
1: fossero,
2: il punto vero è che fare politica e farla in maniera seria vuol dire che uno, se avesse intenzione, dovrebbe prendere oggi, cominciare a girare il paese. E uno che fa il sindaco di Milano cosa
1: non può farlo, certo.
2: Non lo può fare. Io ci ho anche pensato di darmi da fare, ma poi ho capito che sarebbe un errore, sarebbe anche ingiusto rispetto al compito che i milanesi mi hanno
1: assegnato. Ma se ci fossero le primarie domani, lei voterebbe Conte o Schlein?
2: Schlein.
1: Perché pensa sia più adatta a governare o più adatta a battere?
2: No, io penso che sia giusto, sia giusto il partito di maggioranza, come anche dall'altra parte politica. Però io penso che le primarie siano un'iattura, perché vediamo i due casi.
1: Sì.
2: Vince Conte.
1: Sì.
2: Credo che Schlein faccia fatica a continuare
1: a fare la segretaria.
2: Esatto.
1: Certo.
2: Vince Schlein, gli elettori dei 5 Stelle andranno a votare per me sono una iattura, guarda. Io capisco che poi Conte è legittimo,
1: Certo, è l'unico modo che
2: per
1: ha
2: le primarie,
1: per
2: però credo che sia una iattura. E in ogni caso, se mai ci saranno...
1: E la sua collega di Genova, Silvia Salis, di cui si parla tanto come nuovo...
2: Ma non so, io credo che Silvia abbia bisogno di fare esperienza, lo sa anche lei, e poi sa che ha 40 anni, quindi... Perché forzare i tempi? Non credo che scenderà in campo in questa. Dopodiché,
1: tutto è possibile.
2: Se mi smentisce, io.
1: Ma non lo so, i politici. Quando dicono no, vuol dire i politici. Di solito quella cosa lì è abbastanza.
0: Aveva detto, se me lo chiedono, io vado.
1: Certo.
2: No, però non tanto, cioè dice, se me lo chiedono non di fare primarie, ma se mi chiedono
1: di candidarsi,
2: di essere alla guida.
1: Ma
2: alla
1: guida. Secondo lei, quindi, Conte o Schlein sono giusti per battere Meloni o ci vorrebbe questo nuovo Prodi che si cerca sempre?
2: Ma non c'è. In teoria va bene, probabilmente trovare qualcuno, ma non vedo che non c'è. Io non credo in manovre dell'ultimo momento, per cui... L'unica via però adesso è parlare di programma, sul serio, ma non servono i programmi da 1000 pagine che faceva il mio amico Prodi, no?
1: Ma non vogliono parlarne perché non sono d'accordo.
2: Ho capito, ma se mai, allora è quello che appunto lei mi suggeriva prima, a microfoni spenti, cosa succede dopo 8 mesi,
1: certo.
2: Se non sei d'accordo adesso, bisogna mettersi d'accordo.
1: Lei si fida di Renzi?
2: Tutti hanno avuto un rapporto controverso con Renzi. Tutti. Adesso vedo che lui sta facendo una posizione, è bravo nel fare opposizione, sta facendo bene. A parole è convinto, bisogna provare a dargli credito, perché non c'è nessuno che al momento stia occupando
1: secondo
2: dello spazio.
1: Ha più leadership di Schlein e di Conte?
2: L'ha avuta, ne ha avuta tanto.
1: E quando la si perde, quando la si perde non la si recupera più?
2: Difficile, ma lo sa anche lui, lo sa anche lui, ripeto.
1: Senta, e con il presidente del Senato, La Russa, avete diciamo una passione in comune,
2: l'Inter.
1: Che è quella dell'Inter. Vabbè, non lo dica così con dispiacere.
2: No, però ci abbiamo, guardi, abbiamo
0: la condivisione,
2: passione in comune per l'Inter, e abbiamo casa nello stesso comune Liguria.
1: Ah, quindi no, e non solo quello. Poi
2: lui era il reuccio di Zoaghi, adesso... e io sono stato insidiaglio un po'.
1: E adesso è diventato lei il reuccio di Zoaghi?
2: No, insidio un po' questo suo.
1: Qui c'è questa sfida Zoaghi tra Sala e La Russa. Avete un'altra cosa in comune, che e tutte e due avete l'idea che Lupi sia il candidato giusto per il centrodestra sindaco di Milano.
2: No.
1: Perché La Russa l'ha proposto e anche lei ha detto...
2: Ma guarda, io mi sono... credo che un sindaco in carica debba esprimersi in modo garbato con chi si va avanti. E l'ho detto per Civita, che è il proprietario del panino giusto, che si è fatto avanti. L'ho detto per Lupi, cioè di fronte a persone che manifestano impegno e che hanno una storia politico personale, io non posso che dire bene, cioè non mi spingerei, già faccio fatica a immaginare chi è il candidato della nostra parte.
1: E chi è il candidato del centrosinistra? I nomi che si fanno sono Maiorino, Calabresi e la sua vice sindaco Scavuzzo. Chi le sembra più?
2: No, penso che sia andare alle primarie. Perché
1: che sono una iattura.
2: Sono in attura, allora diciamo a livello nazionale, perché sicuramente porteranno un po' questa spaccatura, tensione tra 5 Stelle e PD, qui probabilmente di meno.
1: Perché 5 Stelle non ci sono?
2: No, qui probabilmente di meno, perché poi comunque, e poi il centro-sinistra, adesso io lo dico, tocco tutti i legni, ma il centro-sinistra a Milano mi sento di dire che è favorito. Negli ultimi 10 anni ogni elezione amministrativa, regionale, politica, europea, referendum, abbiamo sempre vinto. Quindi, se non facciamo sciocchezze, se ci presentiamo bene, con un buon programma, possiamo vincere. Bisogna proprio evitare di eccedere anche nelle tensioni.
1: E se ci fossero le primarie tra Maiorino, Calabresi e Scavuzzo, lei per chi...
2: No, non posso.
1: Cioè lei lo sa già per chi voterebbe, ma non lo dice.
2: No, ma non posso.
1: No, dico senza dire, lo sa.
2: No. Guardi, in maniera molto seria, voglio vedere i programmi, perché su Milano posso... dire la mia ancora di più, oppure non la dico, ma posso pensare ancora di più a quanto...
1: Ma è vera questa cosa poi dei programmi, o anche gli elettori poi alla fine votano la persona, la leadership, il personaggio?
2: Ma no, può darsi che non sia vera, ma un candidato serio sa che se promette qualcosa poi deve realizzare. Sai qual è stata la promessa mia nell'ultima campagna elettorale? Una, poi fondamentalmente, aggiungo 500 vigili al corpo della polizia locale. Oggi siamo a 450 in più, quindi se mai farò qualcosa in più, perché ero più che consapevole che il tema sicurezza è un tema. Ogni tanto mi metto in bocca il fatto che abbia detto no, è fatto di percezione, non l'ho mai detto.
1: È sicura Milano?
2: No, non è sicura, ma non è sicuro il mondo oggi, c'è da lavorare, c'è ancora molto da lavorare, però penso che la mia parte l'ho fatta e sto cercando di farla, per l'amore del cielo. Quindi un politico serio, quello che fa in campagna elettorale, poi deve rispettare. A livello nazionale poi succedono mille cose, scenari internazionali. A livello locale, tu se prometti una cosa, poi è quello al bar dopo un mese, dopo un anno, che ti chiede. Cioè hai più contatto con i tuoi concittadini e elettori.
1: Senta, l'ha mai presa una multa?
2: Ne ho prese.
1: Ma da sindaco?
2: No, da sindaco no, ma poi la macchina la uso poco, perché comunque in ogni caso per questioni di servizio l'autista, se la vado in giro in bici, un po' di scooter non ne ho prese.
1: Con lo scooter nemmeno la multa?
2: No.
1: Passa col rosso ogni tanto?
2: No.
1: Un po' sì, ma
2: no, ma guardi, sono talmente ossessionato dal fatto che quando sono a piedi, quando sono a piedi mi fermo, cioè non arriva nessuno nelle stanze c'è il rosso, ma mi guardo bene.
1: Cioè, non passa a piedi neanche con il rosso, neanche a piedi.
2: Ma a parte che sono ossessionato, poi ho paura che la dalla finestra riprende.
1: Il telefonino, Sala con il rosso. Lei vorrebbe farlo
2: intimamente.
1: Potrà farlo tra un anno, oppure diranno ancora l'ex sindaco?
0: Passeranno tutti i rossi, ta.
2: Esatto.
1: No, perché tra un anno diranno, guardate l'ex sindaco Sala che adesso passa con rosso.
2: Queste anime belle.
1: Certo, facile quando faceva il sindaco. Senta, ma è vero che da ragazzo si segnava le parole straniere sul dorso della mano?
2: No.
1: Vanity Fair, lei nel 2021
2: sul dorso della mano, sui foglietti. Ah no, forse una volta sul dorso della mano. Sui foglietti, sì. E lo facevo molto. Mi è sempre piaciuta da morire la musica.
1: Sì.
2: fin da ragazzo, poi noi cosa avevamo 62 o 68 anni fa,
1: certo.
2: Cosa avevamo? La musica, quindi imparavi le lingue e l'inglese anche con la musica, quindi io mi insegnavo sempre tutto.
1: Ma è vero che le piaceva Tupac Shakur?
2: Sì, sì, il Tupac sì. Ma in generale, chi come me è nato con il soul, poi l'hip hop, poi il rap, poi è chiaro che hai una continuità nel gusto musicale, per cui ti interessi da tutto. Quindi da soul, jazz, arrivi automaticamente all'hip hop.
1: Senta, qual è la prima cosa che farà quando non è più sindaco?
2: Lo so che sono noioso, però con i miei amici ciclisti andiamo da Milano a Napoli. Avevo pensato Milano Palermo, Milano a Napoli,
1: ma in un giorno solo?
2: No, una decina di giorni.
1: Quindi diciamo maggio, giugno, quando sarà?
2: Cerco di farlo subito dopo
1: diciamo la liberazione da sindaco e bici sino a Napoli. Senta, Salvini dice che vorrebbe una centrale nucleare a Milano.
2: Ma allora,
1: è d'accordo?
2: No, io non sono d'accordo sul nucleare oggi, ma non sono concettualmente contrario al nucleare, ma oggi il nucleare non garantisce costi di produzione di energia più bassi delle altre fonti. Io di questo sono rigorosamente certo. Poi, se proprio dovranno farle, magari non a Milano, magari non a Baggio, come dice lui.
1: Capito, però se tutti dicono della mia
2: capisco
1: città.
2: L'effetto NIMBY, però insomma adesso in una città è una follia.
1: Quindi no, Milano. No. Senta, lo stadio?
2: Lo stadio lo cominceranno a costruire.
1: Si fa?
2: Sì, sì, lo cominceranno a costruire l'anno prossimo, arriveranno per il campionato 2031-32 e poi faranno gli europei nel 2032.
1: Speriamo che ci siano ancora due squadre a Milano per quell'anno lì.
2: Speriamo
1: lei da tifoso interista... Cosa le sembra di quello che sta succedendo al Milan?
2: Ma guardi, veramente mi spiace, perché tutto sommato la rivalità è forte, però anche per la città, avere due squadre in champion è oggettivamente una bella cosa. No? E poi ho tanti amici e persone vicine a me, per cui c'è molta rivalità, c'è sfottò, però a me spiace vederli in quella situazione.
1: Lei l'ha conosciuto Cardinale, il presidente?
2: Sì, no, ovviamente.
1: E com'è?
2: È molto americano, molto
1: mangia
2: dritto per dritto, probabilmente ha un po' semplificato la complessità del sistema.
1: Forse un po' troppo dritto per dritto. No, chiedo per degli amici. Ma lei che allenatore consiglierebbe al Milan? Lei che è interista, ricordiamo.
2: Secondo me, non lo so, però... Quello Glasner, quello che arriva dall'Aston Villa, parlano come possibile allenatore, mi sembra un ottimo allenatore.
1: Addirittura.
2: Pensi i miei amici dicono: no, ma è meglio che se prendono Conte. Sì.
1: Antonio. Non Giuseppe. No, perché Giuseppe non credo sia adatto. Invece chi vuole piace l'allenatore dell'Inter?
2: Mi piace moltissimo. Alla giusta misura, è un ragazzo serio, si è costruito. Un pezzo alla volta e probabilmente, ma alla fine insomma noi stiamo parlando di queste squadre, sono questi ragazzi giovani, devi proprio entrargli nella testa e saperli guidare.
1: Senta sindaco, ma lei è un bauscia? A Milano si dice...
2: Ma sì, un pochettino, sì,
1: spieghiamolo per chi non è di Milano, il bauscia
2: un po' sopra le righe, un po' il buffoncello, un po' sono bravo io, così.
1: Ma il bauscia è più interista?
0: Quelli che dicono che tu non sai chi sono io.
2: No, non esattamente, no, è un po' più, ma io so fare questo, so fare quest'altro, il bauscia...
1: Bauscia milanese.
2: No, allora, gli interisti sono detti bauscia. I milanisti sono detti Casciavit, che è un po' insomma
1: la tradizione degli operai, certo, sì. Senta, e quando va a prendere l'aperitivo, l'ape, a che ora, dove lo fai, cosa bevi?
2: Lo faccio poco, però faccio più in casa.
1: Sì, però l'ape in casa è triste.
2: Sì, però per fortuna mia compagna ama i figli suoi e quindi...
1: E cosa prendi di aperitivo?
2: Normalmente appunto...
1: Gin tonic anche di aperitivo?
2: Se no, o gin tonic oppure margherita.
1: Margherita, olè.
0: E che ci mangia vicino? Olive, patatine?
2: Ma sì, io sono su classico patatine.
0: Robettina così.
2: Sì, patatine. Senza tanta fantasia. Ma...
1: Senta, sindaco, tra un anno, oltre ad essere andato da Milano a Napoli in bicicletta, si vede ai giardinetti o ministro?
2: Nah, giardinetti no,
0: fare il giro in bicicletta
2: non la vedo facilissima perché prima di tutto bisogna vincere
1: e che ministro le piacerebbe fare? Cioè un ministero a cui si sente più adatto?
2: Beh, se devo pensare a qualcosa proprio buttiamo lì
1: manca ancora
2: il detto sì, Sala vuol fare
1: no, vabbè,
2: quello tanto potrei prendere il posto di Urso.
1: Urso, al Made in Italy, vuol vincere
2: no,
1: facile.
2: No, sviluppo economico.
1: Sì, Made in Italy, sviluppo economico.
2: Con quello che ho fatto nella vita,
1: vuol vincere facile. Urso non si capisce niente di quello che dice. Scusi, l'ha visto Crozza che dopo...
2: Sempre. No, intanto imita me, ma siccome io non sono divertente, cioè... Sì. Le imitazioni che Crozza fa da me sono alla fine sono...
1: Quindi lei pensa di non essere divertente?
2: No, penso di essere molto divertente, soprattutto fare una imitazione mia, che fai?
1: Beh, però se lei aveva questa cosa, dice adesso arrivano i miei.
2: Sì, esatto, ma continuava con quello, no?
1: Sì, sì, perché gli dava pochi spunti.
2: Ma è vero, insomma, che poi lo dico, sì. I miei.
1: Cosa fanno i suoi oggi?
2: Lavorano. Adesso vado appunto a rompergli le balle.
1: Dove va adesso, sindaco?
2: No, adesso vado in una scuola.
1: Sì.
2: Perché oggi è la giornata mondiale dell'ambiente e i ragazzi hanno fatto qualcosa appunto sul tema e poi torno in ufficio un po' di altre riunioni.
1: Senta, è venuto senza cravatta perché è venuto da noi o non la tiene la cravatta?
2: No, perché lei oggi istituzionale sapeva che avrebbe avuto la cravatta.
1: No, allora noi qui abbiamo...
2: Per creare una differenza.
0: Perché sapeva che non ce l'avevo io.
1: Certo.
2: Esatto.
1: Noi qui
2: esatto.
1: Poi siamo tutti, sempre Radio Meloni, abbiamo tutti la cravatta tricolore di Fratelli d'Italia, sa che la Rai...
2: Ma ormai la cravatta la useranno forse i ministri, i notai...
1: E quindi,
2: e Lauro.
1: E quindi deve prepararsi, scusi, ministri. Beppe Sala, grazie
2: a voi.
1: Beppe Sala, zio Beppe, sindaco di Milano, arrivederci.
0: Zio Beppe.
1: Buona giornata. Questa è Rai.
2: Brilli, l'aspetto per il toro.
1: Radio 1, questa è Giorno Pecora. L'unica trasmissione con il.
0: Con toro. Il toro.
1: Toro.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
7: Scontata.
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
7: Super scontata.
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
12: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
13: Quanti anni hai?
12: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
20: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Un giorno da pecora.

0: Trump agli americani: il nostro sistema elettorale è peggio di quello del terzo mondo. Negli Stati Uniti deve vincere le elezioni per fare quello che gli pare. Nei paesi in via di sviluppo lo fa e basta.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, siamo qua abbandonati dal sindaco Sala che è andato via per andare in una scuola, e io dalla sede Rai di Milano con il nostro CDM e tu da Verona in un luogo in un luogo segreto,
2: in un luogo nascosto, però visibile e ascoltabile.
3: Facciamo a meno adesso.
2: Vado,
3: con noi
2: vado.
3: C'è
2: chi c'è?
4: Ba, ba, ba, ba, oggi c'è Lino Banfi.

0: Pino Banfi.
1: Il più grande attore italiano di tutti i tempi. Signor Banfi, buongiorno.
0: Ciao Lino.
2: Ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Che piacere. Bene, bene Nancy. Non ci sentiamo, non ci vediamo da un bel po', cara ragazza.
0: Hai visto?
2: Però io sto benissimo.
0: Non ci incontriamo. Mi fa piacere.
1: Senta, signor Banfi, dov'è adesso in questo momento?
2: A Roma, a casa. Io vivo a Roma da 73 anni, molti non lo sanno, sono più romeno io di un trastevereno, insomma.
1: Quindi più o meno ha già imparato a conoscerla, quindi, più o meno.
2: Sì.
1: Certo, 73 anni.
0: Ma è vero
1: anni.
0: Che abiti sempre nello stesso palazzo, nella stessa casa da allora? Non hai cambiato casa?
2: No, non ho cambiato casa, sempre Piazza Bologna, la zona mia, perché mi è piaciuto dall'inizio, avrei potuto benissimo cambiare casa, però per l'ambiente, perché era un ambiente di gente anziana quando venne ad abitare io qua, tutta gente di una certa età, dico ma che non ce n'è giovani, adesso è diventato tutto il contrario, un casino che fanno i ragazzi, l'università vicina, tutti i localini, e io mi sento un ragazzo di 28-29 anni in mezzo a loro,
0: bene,
2: quando mi vedono, mi abbracciano, non c'è più età. Capito?
1: Certo, anche se signor Banfi, ricordiamolo che l'11 di luglio lei compie 90 anni e l'8 luglio ci sarà un documentario sulla sua vita ed è uscito da poco il suo libro 90 Non mi fai paura, edito da Harper Collins. Ma veramente non le fanno paura i 90?
2: Abbazza, ma sapete tutto a memoria, porca miseria.
0: No, abbiamo studiato.
1: No, c'era sì. Scritto, signor Banfi, non era memoria.
2: C'era scritto.
1: C'è il trucco.
2: No, perché questa è una tradizione vostra inimitabile, nessuno l'ha mai potuto imitare. Vi dico una cosa che vi farà piacere, nessuno ha mai potuto imitare questa trasmissione. L'unico che ci riuscì una volta, solo per un giorno, fu il grande Sgarbi. Al quale io mando un bacione, un saluto, che ne ha bisogno, che non sta benissimo.
1: Certo.
2: Perché? Perché lui la imitò, ma non fu proprio un giorno da pecora, ma da capra. Lui è bravo quando dice capra. Per un giorno intero è stato a dire sempre capra. Oh, è l'unico al mondo che ci è riuscito. Però
1: si
2: a dire capra.
1: Si potrebbe fare anche una sull'agricoltura, fare capra e cavoli. Potrebbe essere un programma.
2: Quello può essere un programma di coltura, non di cultura, per esempio.
1: Esatto.
2: Entrato da poco nel mondo della cultura, da pochi giorni, perché la Harper Collins ha preso veramente sul serio la cosa. A proposito, voi l'avete detto, perché l'8 sera la RAI ha deciso, io ringrazio di cuore la RAI, e poi mi ricordo quando sento voi la radio che ho fatto io per tanti anni, dagli stessi studi lì da via nostra.
1: Asiago.
2: Dei ricordi molto belli, ho fatto dal vivo col pubblico la sera, registravo un programma tutti i venerdì sera, ed era molto bello con la gente, la Harper Collins ha preso sul serio con tradurre il libro addirittura in inglese, quindi io mi sento un po' acculturato improvvisamente.
1: Certo.
2: A 90 anni
0: poi Harper Collins non è proprio
1: Che cosa c'è in questo libro, in questi 90 Non mi fai paura, nel racconto un po' della sua vita?
2: C'è la verità, cioè che io ho messo da parte, dicevo, poi quando arrivo a 90 anni voglio fare l'inventario come si deve, finché si fa il linguaggio banfiota, il porca puttera, tutto va bene, i film, le fiction, ho fatto tanta roba, poi Nancy mi può capire da un punto di vista di fede, nel mio cervello c'è sempre in varietà. Perché quello, io sono nato con lo spettacolo, con varietà, quindi vengo da quella scuola, però mi ero messo in mente di diventare serio a 90 anni e ho fatto scrivere questo libro a due personaggi che io amo, che sono Lino Banfi e Pasquale Zaccaria, che litigano sempre fra di loro. Però Pasquale Zaccaria questa volta è quello che ha avuto la meglio, ha scritto meglio perché ha detto le verità, tante cose che non aveva detto. In semplicità, dalla semplicità si possono ricavare molte varietà per varie età, perché io mi sto rendendo conto che ho preso quattro generazioni, che la gente mi vuol bene, mi saluta il vecchio di 80 anni con il nipotino di 10 anni, questo è molto carino, sto ricavando questi frutti adesso.
1: Signor Banfi, ma è meglio avere 90 anni o averne 20?
2: Ma sicuramente è meglio averne 20, però voglio dire... È bello che un giorno tu da 90 invece ne possa parlare di quei 20, se veramente li hai passati bene o no, e io no.
1: No, certo. Senta, ma si ricorda la prima volta...
0: difficili,
2: Come mi ricordo?
1: No, dico, la prima volta che arrivò a Milano.
2: Ah, la prima volta che arrivò a Milano, che avevo 17 anni, ed era scritto in tutte le strade di Milano, soprattutto in quelle della periferia, non si affittano camere ai meridionali. Una cosa bruttissima.
0: Veramente?
2: Che mi auguro
0: così?
2: Che non si ripeta mai. Sì, molto scritto grande, proprio vicino a molti muri. Allora tu dovevi nasconderti e parlare un altro tipo di linguaggio per non far vedere che eri del sud dell'Italia, che è proprio quello che odiavano alcune persone. Forse ci sono dei ragazzi della mia età di allora, erano dei ragazzi allora, che hanno combinato molti casini, molti guai, quindi, ma non era giustificata questa scritta, è brutta, certo. È razzista.
1: Ma
2: dovuto superare, essendo nato ad Andria, io sono nato ad Andria, non a Canosa come molti pensano, poi ci siamo trasferiti a Canosa quando avevo 3 anni. Andria è la patria, la città della burrata famosa, Andria, che quindi uno dopo che finiva di bere il latte della mamma subito passava la burrata, ecco perché abbiamo ancora a questa età questa bella carnagione nostra.
1: Signor Banfi, ma farà una grande festa per i suoi 90 anni?
2: Intanto l'8 mi trasmettono la Rai, ripeto,
1: un documentario,
0: quello è bellissimo,
2: un film sulla mia vita, che non è né un cortometraggio né un lungometraggio, è un largometraggio con una regia molto molto bella di spagnoli, che ha fatto la regia, ha vinto anche dei premi come documentarista, e Rai 1 ha detto no, Banfi l'ha trasmesso in prima serata su Rai 1, perché è un personaggio di Rai 1, questo è bello.
1: Super
0: nonno libero.
2: Come nonno libero, diciamo che io ho completato la gamma dei personaggi. Mi mancava quello, perché non i bambini di 30 anni fa, 40 anni fa, non andavano a vedere i film miei con la Fene o con la Cassini. Quindi avevo bisogno di quel pubblico di allora, che adesso sono tutti adulti e mi fanno vedere a loro volta dai loro figli e dai loro nipoti.
0: Però sei stato eletto il nonno d'Italia, no?
2: Addirittura adesso da poco bisnonno, da un anno e mezzo.
0: Bisnonno d'Italia, addirittura.
2: Sì.
1: Senta, signor Banfi, lei che è un grande comico, chi la fa ridere adesso in Italia?
2: Pochissimi, ma non che non ci sono quelli bravissimi, per carità. Noi pugliesi siamo stati un po' sfortunati come razza di attori, perché...
0: Zalone
2: è stato sincero, ha detto meno male che Banfi ha aperto una strada, perché i napoletani hanno avuto la Scarpettiana, hanno avuto Totò, hanno avuto Pulcinella, hanno avuto tanta roba, Edoardo, i siciliani hanno avuto Musco, noi la Puglia non abbiamo avuto niente, abbiamo avuto le ciliegie Ferrovia, che sono di Conversano, e sono bellissime, non so, è buonissime, adesso escono in questo periodo. Dice che volo c'entra, sta dicendo qualcuno di voi adesso, la ciliegie Ferrovia. Perché mi è venuto in mente improvvisamente Battisti, che diceva che ne sai delle nostre ferrovie, che ne sai che le nostre ferrovie, voleva dire le ciliegie ferrovie.
1: Le ciliegie. No? E poi una ciliegia tira l'altra. Senta, ma a proposito di ridere, è vero che una volta Craxi la voleva candidare in Parlamento, in politica?
2: Sì, e mi disse ti faccio diventare senatore in Puglia. E io dissi, ma io devo far ridere. Lui mi ha risposto subito, perché noi che facciamo? Con un tempo incredibilmente tempo da comico proprio. Ecco perché lui è uno di quelli che può fare le lauree honoris pausa.
1: Beh, dai suoi grandi pause. Invece lei è stato molto amico di Berlusconi. È vero che le chiedeva di fare dell'ironia sui suoi difetti fisici?
2: Sì, lui diceva, guarda Lino, ho visto che quando tu nei monologhi che fai parli di me e parli male da un punto di vista fisico, che hai detto io mi sarei dovuto offendere, quando tu hai detto la frase, io credevo che era 2 metri, 3 metri, invece è piccolo, più piccolo di me, c'ha le orecchie da elefante, non lo dovevi dire, forse tu t'aspettavi che viene Berlusconi e mi dice: oh, non dire più quella frase, invece dille, più trovi difetti su di me, più la gente ride, e noi abbiamo bisogno che la gente rida, perché lo spettacolo era bello, poi Risatissima si chiamava, e infatti io ebbi tanto successo.
1: Beh,
2: e
1: quindi
2: tu mi dicevo contro, io una volta gli dicevo a lui una frase che diceva: insomma, tu mi devi spiegare a me, ragazzo mio, ma tu, io mi aspettavo che tu fossi 3-4 metri di altezza, perché io dico, ci sarà Berlusconi 1, Berlusconi 2, Berlusconi 3, questo è un palazzo che cammina, certo, forse, e ci avrà due gambe, o ce n'ha 3, o ce n'ha 4, ce n'ha 5, chi lo sa, boh, io devo andare da vicino, devo scoprire, cioè, perché tu guardami un po', e guardavo la telecamera per dire avvicinati, e facevo Italia 1, Milano 2, Milano 3, Rete 4, Canale 5, ma tu chi cazzo sei?
1: Certo, lui
2: e
1: era
2: la gente rideva a questa battuta.
0: E lui era contento, rideva.
1: Senta, e signor Banfi, è vero che ha fatto ridere il presidente Meloni con la battuta sulla via del lino?
2: Sì, sì, gliel'ho detta al Quirinale, eravamo, io sono come tutti quelli che sono cavalieri di Gran Croce, adesso io mentre ve lo dico mi sto beando.
0: Come ti invidio.
2: L'unica onorificenza, la massima onorificenza italiana. E allora tutti invitati il 2 giugno, il primo anno che lei fu appena eletta, ci siamo abbracciati, è stata molto carina nei miei riguardi, e poi ho detto: senti, visto che ti è andata male con i cinesi, con la via della seta, perché non facciamo la via del lino? E io vengo con te per una settimana, andiamo in Cina, andiamo a lezioni, se tanto a ridere, me la vendo lino.
1: Me la vendo. Senta, rimanga lì, signor Banfi, perché adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?

0: Dario Nardella,
1: eurodeputato del Partito Democratico e primo violino di Un Giorno da Pecora. Signor Nardella, buongiorno.
2: Buongiorno e saluto il maestro. E saluto il maestro Lino Banfi.
3: Ha visto qualcosa?
2: Io lo conosco. Allora, a menadito. Sono pugliese anch'io da parte di padre. Mio padre è di San Marco in Lamis, un po' più a nord di Banfi.
3: Sì, una bella zona della Puglia.
1: E certo, senta, signor Banfi, conosce il signor Nardella, ex sindaco di Firenze? Sì.
3: Non lo conosco personalmente. Speriamo che ci conosciamo presto.
1: Però guardi, lui suona il violino. E cosa può suonare il signor Nardella per il signor Banfi? Così, al volo, se è una cosa che le viene in mente.
2: Ho pensato, visto che ha citato Battisti, Lucio Battisti, e lui è un uomo libero, ho pensato a questo.
3: Fatto a me la domanda, no?
1: No, a Nardella, ma...
0: Io non la sento la musica, voi la sentite?
1: Io. No.
0: No.
2: Non mi sentite?
1: Non si sente il violino. Ma adesso forse non si sente. Chi può dirlo? Magari sì, e poi no, noi no.
0: No, veramente no.
2: No. Se ma mi sentite mentre parlo?
0: Qualcosa,
1: sì, forse sì. Sono le
2: ma mentre parlo mi sentite?
3: Io sono qua.
0: Mentre parla sì.
1: L'inferno.
2: Intanto, quando parlo sì.
1: Intanto
2: allora aspettate.
1: Le cuffie, forse le cuffie, perché le cuffie...
2: Vai, vado.
1: Proviamo.

0: Il mio canto libero.
1: Bello.
0: Ha sentito?
2: Il mio canto libero.
0: Certo, che c'è Battisti, Nonno Libero, tutto insieme abbiamo messo. Signor Banfi, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie.
0: Ricordiamo il suo libro 90 non mi fai paura per Harper e Collins, l'8 luglio poi il documentario su Rai 1. Grazie e buone
2: grazie
0: orecchiette.
2: Grazie a voi. Allora cantiamo il mio nonno libero. Hello. Sono io.
3: Bellissimo.
0: Lui, sì. L'autocitazione. Grazie Lino Banfi, arrivederci.
2: Ciao.
0: Buona giornata. Senti, signor Nardella, dov'è in questo momento? A casa?
3: Sono a Firenze.
0: Ah, ecco, certo, è bello stare a Firenze. Anziché stare a Bruxelles, certo. Senta,
3: perché a Bruxelles siamo fino a giovedì a Bruxelles.
0: Sì, certo, cioè, anche perché venerdì a Bruxelles poi è un po' così, insomma. Senta, con lei in qualche modo ripercorriamo gli avvenimenti della settimana. Proprio ieri il PD ha perso un'altra personalità all'interno, no? Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, ha lasciato il PD. Cosa le vuole dedicare?
3: Beh, allora penso a questo, non potrei pensare a una musica diversa.
0: Sì.

0: Beh, insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli, ma scusi, la suonava l'apicerno a lei o lei all'apicerno?
1: Questo potrebbero suonarli tutti e due, però forse certo. È più l'apicerno che dovrebbe suonarla.
0: Certo, ma lei lo sapeva che se ne sarebbe andata, che lei è al Parlamento Europeo con la signora Picerno, o non gliel'aveva detto?
1: Ma in realtà, diciamo, nel discutere nel merito si avvertiva, diciamo, un disagio da parte di Pina, anche non privato, anche pubblico. Dopodiché, certo, rispetto alla sua scelta, una scelta personale, anche immagino dolorosa, anche se non sono d'accordo, perché dire

0: sapere, solamente per sapere. Senta, e invece
1: no, oggi... ma ci sto bene. Assolutamente.
0: Se ci sta bene, buona camicia a lei. Senta,
2: facciamo un'altra dedica.
0: Oggi italiani, semifinale tra gli italiani, Cobolli e Arnaldi, uno dei due va in finale a Roland Garros. Le viene in mente qualcosa? Vediamo.
1: Sì, ho pensato a questo pezzo famosissimo. Del resto mi viene in mente per forza questo.

0: Vabbè,
1: che
0: uno su mille ce la fa anche meno, perché uno su due ce la fa andare in finale. Oggi giocano uno contro
2: due
0: l'altro.
2: Sì.
0: Esatto, no, uno su due.
1: Su mille, però il finale uno sarà uno, eh.
0: Certo, sì, quello ci va tranquillamente. Senta, sì. Ma invece
2: peccato
0: su Sinner
2: un po' per Sinner,
1: Sinner, guarda, mi è dispiaciuto. Ora, noi che viviamo in una società dove celebriamo sempre i vincenti, secondo me dobbiamo essere vicini a Sinner più di prima, perché sicuramente è uscito di scena in modo doloroso. E mi viene in mente una canzone che però ti fa anche rialzare.

0: Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, cioè io vincerei, non vincerei, però quello è un po'...
1: Le discese ardite, le risalite. Sarà una risalita.
0: Tra l'altro, se la società che premia sempre i vincenti, insomma, voi del PD fareste un po' più di difficoltà, diciamo, signor Nardella, no?
1: Però ma, noi siamo abituati sempre a rialzarci, capito?
0: Sempre. Grazie, Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, europarlamentare del PD e primo violino ufficiale di Un Giorno da Pecora. Buon weekend, arrivederci.
1: Buon weekend. A tutti voi, buon weekend.
0: Grazie. Questa settimana finisce qua, settimana complicatissima da Milano, da Roma, da Verona.
2: Collegamenti di qua e di là.
0: Ringraziamo tutta la sede RAI di Milano che ci ha ospitato, me, il nostro CDM, nostra Chiara Aurora, che per gli appassionati domani a Mercato Saraceno e poi domenica ad Arezzo, se proprio siete maniaci del genere. Ringraziamo per la sede di Milano Paolo Passerini, Massimo Piffaretti, Gioele Campagna, il tecnico di oggi in rappresentanza di tutti i tecnici che ci hanno aiutato qui a Milano. Noi torniamo, pensate, lunedì in diretta da Roma. Se non avete visto e ascoltato il programma, potete riascoltarlo nel podcast su Rai Play Sound.
3: Ottimismo.
0: Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno a Pecora, l'unica trasmissione con
2: ottimismo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri, il presidente Mattarella in un messaggio ha sottolineato il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità nel territorio. A Reggio Calabria alla cerimonia con la Premier Meloni.
3: Rende omaggio all'arma dei Carabinieri Giorgia Meloni alla cerimonia per i 212 anni della fondazione sul lungomare di Reggio Calabria e ricorda chi da oltre due secoli è accanto agli italiani, chi ogni giorno sacrifica la vita, scrive sui social, e onora con lealtà l'appartenenza all'arma. Un evento che si concluderà in ritardo e le è costato la presenza al vertice Europa Balcani Occidentali a Tivat, dove era attesa per il pranzo di lavoro e poi per il summit sul processo di allargamento. La Premier ha telefonato ai presidenti di Montenegro e del Consiglio Europeo esprimendo il proprio rammarico per non poter raggiungere in tempo la riunione. In mattinata invece, nel videomessaggio inviato alla Convention SATEC di Confindustria Nautica, Giorgia Meloni ha sottolineato il grande valore di una filiera che unisce, dice, tecnologia, design, servizi e presenza sui mercati.
4: La nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy, uno dei settori nei quali la qualità italiana si misura con la competizione globale e l'eccellenza manifatturiera si trasforma in forza reputazionale.
3: Da Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, Kiev conferma che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è ucraino appunto e che è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica da parte delle forze russe. Altri droni sono stati trovati lungo la costa e probabilmente sono ucraini anche quelli che hanno colpito due mercantili nel Mar d'Azov diretti in Russia, provocando la morte di 5 marinai azeri. Intanto c'è stato un nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, 185 militari per parte, scambio che arriva all'indomani della proposta di Zelensky di un faccia a faccia con Putin. Il Medio Oriente resta bloccata la tregua tra Libano ed Israele. Il premier Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli Stati Uniti, accusando Hezbollah di non averne accettato i termini. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Il bilancio delle vittime sale ad almeno 15. Apertura del presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, che si dice favorevole al ritiro di Hezbollah dal sud del paese se Israele lascerà il Libano e sarà raggiunto un cessate il fuoco. La strage di Cremontana nel giorno dell'interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, la procura di Sion contesta a Jessica anche il reato di falso documentale su una fattura per l'acquisto della schiuma fonoassorbente del soffitto del locale da cui si è sviluppato l'incendio che ha ucciso 41 persone. Ai nuovi interrogatori presenti anche i familiari delle vittime, tra loro Letizia Brodar Sitre, madre di Artur, sedicenne, morto nel rogo. La donna, sulle dichiarazioni di Jessica e del marito, ha sottolineato che non si è distrutti perché indagati in una tragedia, si è distrutti quando non si possono più abbracciare i propri figli mentre loro possono farlo, e poi ha spiegato perché ha voluto esserci oggi.
5: Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte. Siamo qui oggi perché sono passati 5 mesi, siamo venuti a conoscenza ora di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
2: A Rossano in Calabria in corso le autopsie sui 4 braccianti bruciati vivi lunedì ad Amendolara, convalidato il fermo in carcere per i 2 pakistani riprese mentre danno fuoco al minivan. Dalle indagini emergono nuovi elementi a loro carico. Nel comune in provincia di Cosenza domani il corteo CGL. Si dichiarava disoccupata percependo anche un'indennità da 16.000 euro e nel frattempo ne intascava in nero oltre 270.000 su OnlyFans. Una influencer è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinare in provincia di Rovigo per violazione in materia di imposte. Contestata anche la cosiddetta tassa etica, un addizionale del 25% sui redditi per chi produce materiale pornografico. Federcalcio, il ministro dello sport Abodi chiede un parere sull'eleggibilità di Giovanni Malagò a CONI ed ANAC. La questione è quella del cosiddetto pantouflage o porte girevoli. Malagò è stato presidente del CONI fino allo scorso anno e ha esercitato poteri di vigilanza sulle federazioni sportive, compresa la FIGC. La legge, riferita alla pubblica amministrazione, prevede che in questi casi passino 3 anni. La verifica riguarda appunto l'applicazione di queste norme alle cariche apicali del sistema sportivo. Tennis, si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile del Roland Garros. Gli azzurri, teste di serie numero 5, sono stati battuti in due set dagli spagnoli Granollers e Zeballos. A pesare anche un problema alla caviglia per Bolelli nel corso del primo set. Questa sera intanto derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli per un posto nella finale del torneo parigino. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
0: Non solo parole. Buon pomeriggio ascoltatori di Radio 1, benvenuti ad una nuova Non Solo Parole, insieme a me il più romantico dei giornalisti italiani, Patrizio Ruviglioni.
1: Ciao Noemi, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Posso dire che sei romantico o ci rimani male?
1: No, lo puoi dire, i romantici guardano il cielo, per citare il nostro amico Tommaso Paradiso. E oggi è una puntata da romantici, effettivamente, questo nostro viaggio nella musica italiana.
0: Sì, perché partiamo da una domanda che sembra semplicissima e invece è una delle più difficili che esistano. Come si racconta l'amore? Perché è curioso se ci pensi, però passiamo la vita a cercare le parole giuste, le scegliamo per spiegare chi siamo, cosa pensiamo, cosa vogliamo, poi arriva un momento in cui sembra che le parole non bastano più, che è quando vogliamo parlare d'amore, e di un amore che può durare un secondo, una stagione, una vita intera. La cosa più bella è che al posto nostro questo lo fanno gli autori.
1: delle grandi canzoni d'amore. Oggi parliamo delle grandi canzoni d'amore italiane, quelle che ai matrimoni non possono mancare, quelle che sicuramente avrete dedicato ai vostri, alle vostre partner, insomma quelle che sono sempre verdi, perché l'amore non passa mai di moda.
0: E da che vuoi iniziare?
1: Partiamo da il classico, secondo me, secondo noi, per eccellenza. Già da questo accordo si capisce qual è questa qua.

0: che sono.
1: Io non so parlare d'amore, è incredibile questo titolo, no? Che parte proprio da, beh, dall'incapacità, una dichiarazione di incapacità di non saper parlare d'amore. Il brano esce nel 1999, interpretato dal grandissimo, immenso Adriano Celentano. Il testo è di Megole e la musica è di Gianni Bella.
2: Beh, bella coppia, no?
1: Eh beh, tanta roba, una, diciamo, come una si coppietta. Dice, dream team.
2: Sì.
1: E fa parte dell'album Io non so parlare d'amore, che rimane, insomma, diciamo... È un successo enorme questa canzone, rimane per una serie di 100 settimane in top 50 Italia ed è, non parla di un amore perfetto, anzi parla di un amore pieno di contraddizione, colui che dirà io sarò geloso, sarò di qua, sarò di là, però sarò una persona vera, e sì. Questa è la grandissima dichiarazione d'amore.
2: Dicevamo, la canzone si chiama L'emozione non ha voce, però l'incipit è Io non so parlare d'amore, sì. L'emozione non ha voce, ora lancio un sondaggio tra i nostri ascoltatori, secondo me è l'incipit più famoso, uno dei più famosi incipit della musica italiana.
1: È bellissimo.
2: Insieme,
1: poi
2: non lo so, alla canzone del sole, però veramente parliamo di una frase scolpita nella storia della musica italiana, veramente a volte con poche parole, questo è anche il genio di Mogol, con poche parole si riesce a dire tutto. Questa è una canzone sulla, come dicevi tu, sull'incapacità di parlare d'amore,
1: di
2: no?
1: Esprimersi.
2: Eppure poi funziona, no?
1: Funziona sempre.
2: E invece poi ci sono altre storie in cui si riesce a essere chiarissimi.
1: Beh sì, ci sono delle canzoni che sembrano delle vere e proprie lettere, non una storia come un inizio e una fine, però beh, insomma, come questa qua, dai.
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.
1: A te di Jovanotti è meravigliosa, arriva nel 2008, fa parte dell'album Safari, che è un album che ho amato tantissimo, e resta per 8 settimane consecutive al primo posto delle classifiche. Mi piace perché la struttura di questo pezzo è completamente diversa, non è classica, perché non ci sono una serie di situazioni, è una serie di, forse come di, se fosse un elenco infinito di dediche, di cose che rendono questo amore unico.
2: E poi Jovanotti diventa la testimonianza stessa di quell'amore, no? Ora,
1: certo.
2: Prima dicevamo l'amore che non si può spiegare, qui come si spiega l'amore? Con la presenza stessa di Jovanotti, che dice queste cose alla sua moglie Francesca Valiani.
1: A te.
2: Tra l'altro questa canzone, raccontavi, fa parte di un disco Safari, un disco bellissimo, anche il disco di Fango, altra pezzone
1: prodotto
2: Jovanotti,
1: da Canova, tutti
2: con Ben Harper, o un'altra bellissima canzone d'amore che è come musica, che stava in quel disco, il nostro amore è come musica e non potrà finire mai. Jovanotti era particolarmente innamorato, lo è tuttora,
1: beh, sempre
2: e
1: lui,
2: particolarmente ispirato però in quel momento, perché questo è un disco che ha fatto la storia e l'ha rilanciato, l'ha detto lui stesso, insomma, dopo un periodo anche di carriera non semplicissimo. Lui comunque un grande decano, dicevamo, di canzoni d'amore. Mi veniva in mente prima, il bello delle canzoni d'amore è che sono tutte collegate, mi veniva,
1: certo,
2: in mente prima, 3 anni prima, 2005, Mi fido di te, anche
1: mi
2: quella
1: fido di te,
2: bellissima canzone.
1: A perdere.
2: Però forse a te la canzone che più di tutti vale la pena giocarsi a un matrimonio.
1: Secondo
2: non lo so.
1: Me sì, anche perché racconta quello che è lo slancio verso l'altro, che poi è una cosa fondamentale dell'amore. È a te, perché siamo molto concentrati sul prendere, invece questo parla di quello che gli altri rappresentano per noi e cosa ci fanno tirare fuori. Secondo me lei è stata fondamentale anche nella sua vita, è stata una compagna molto maieutica.
2: E poi, se dobbiamo credergli alla parola, l'ha raccolto come un gatto, l'ha portato con sé.
1: Mi ricorda un po', se ti ricordi?
2: Un'espressione bellissima, di un'umiltà,
1: sì,
2: anche bellissima.
1: Però è bello, dei momenti di fragilità, di capire che l'altro ha avuto bisogno e c'è stato, capito? È molto bella questa cosa.
2: Per concludere, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te, un grande maestro di canzoni d'amore. Passiamo però invece a una voce femminile, forse la voce femminile.
1: Madonna, che bella questa, ho capito quale vuoi, che vuoi sentire.
2: Questa la vogliamo proprio sentire.
1: Questa
2: adesso
1: ci piace.
4: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici

0: Eh beh, sì, mi sei scoppiato dentro al cuore.
1: Canzone d'amore universale,
0: meravigliosa. Sì, sì, siamo nel 1966, mi sbaglio?
1: Sì, no. non ti sbagli.
0: Non mi sbaglio. È stata presentata questa canzone, Mi sei scoppiato dentro al cuore, durante Studio 1.
1: Programma cult.
0: Tanta roba. Scritto da Bruno Canfora, il maestro Canfora, che scrisse un sacco di canzoni per Mina. E poi il testo è di Lina Wertmüller. Ma la combinazione meravigliosa è che praticamente questa roba di scoppiare racconta proprio quello che succede quando tu ti fai i fatti tuoi, incroci lo sguardo di qualcuno e ti cambia la giornata. Questa persona ti fa, diciamo, diventa un punto esclamativo nel cuore, una roba pazzesca. Senti che la vita c'ha un senso, ecco.
1: Sì, dà veramente, accende il cuore, accende l'anima e anche la voce di Mina. Ora lo chiedo a te, che sicuramente a livello tecnico sulle voci sei anche
0: Mina. Non si discute,
1: cioè, anche la voce di Mina sembra una miccia in questa canzone, no? Come cresce, come t'accende, impressionante.
0: Assolutamente sì.
1: Ma questo basso, dicevamo prima mentre ascoltavamo all'inizio, veramente moderno il basso.
0: Ma guarda, io credo che questa canzone sia stata scritta proprio per la voce anche di Mina, che poteva raccontare questo tipo di sentimento, perché poi il maestro Canfora ha scritto anche brava sono tanto, quindi conosceva profondamente la voce di questa interprete incredibile, straordinaria, e secondo me anche questo è un dream team.
1: Canzone che spegne 60 candeline quest'anno. E, insomma, però questa è anche una.
0: Ma sempre a contare gli anni degli altri, ma contati i tuoi, Patrizio.
1: No, ma in realtà pensa, volevo farle un complimento per dire che le canzoni d'amore poi non passa il tempo sulle canzoni d'amore.
0: No.
1: Poi dopo magari indagheremo meglio questa cosa.
0: Certo.
1: Perché veramente abbiamo attraversato 60 anni di canzoni d'amore e in ogni caso sembrano sempre verdi. Sarà che il sentimento non cambia. Facciamo un passo però nella modernità.
0: Certo.
1: Adesso ci sentiamo Senna Spyro con Material Lover.
0: A
1: proposito di
0: lei.
1: Relazioni d'amore, e poi torniamo a parlare di canzoni d'amore sempre su Non Solo Parole.

0: Non solo parole, qui con me, che sono Patrizio Ruviglioni, c'è Noemi, stiamo parlando di grandi canzoni d'amore italiane,
1: sempre.
0: Nostro viaggio nella storia della musica italiana. Forse il grande classico veramente sono le canzoni d'amore. Che grande classico ci fai sentire, Noemi, adesso?
1: Allora, che grande classico vi faccio sentire? Beh, diciamo che le canzoni d'amore possono essere molto emozionanti, ma ci sta anche un tono di allegria dentro.
0: Sì, felicità dentro, amore, sì. Felicità, dai.
1: E io vi farei sentire questa qua.

0: Siamo al Festival di Sanremo del 1970, questa è la prima cosa bella. Allora, a Sanremo nel 1970 l'hanno presentata in due, la versione di Nicola Di Bari e poi la versione dei Ricchi e Poveri, che però erano un gruppo emergente. Arriva seconda questa canzone al Festival, però ha un gigantesco successo proprio a livello di vendite e di ascolti nella versione di Nicola Di Bari, che racconta una bellissima cosa rispetto a questa canzone, perché scrive questa canzone non per una persona che ama come un amore di un'altra di una donna, ma per sua figlia Katie. La prima volta che la tiene in braccio, vede quel suo sorriso semplice, sei tu, allora gli esce fuori questa grandissima frase, che la prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso semplice, sei tu, questa bambina che nasce, e definisce anche forse uno snodo importante nella vita di un autore che ha scritto un gran pezzo, sì.
1: Una sorta di azzeramento, no? La prima cosa bella, tra l'altro, quindi a riprova di come poi anche l'amore, di si possono scrivere grandi canzoni d'amore, appunto in questo caso di un padre per un figlio. La canzone è talmente bella e talmente universale che poi è diventata comunque una canzone d'amore,
0: certo,
1: anche romantica. Ti do una chicca, l'arrangiamento con la chitarra, che fa molto pensare anche a ho preso la chitarra chiaramente, e nasce da un'intuizione di Lucio Battisti, che aveva sentito la canzone come provino, quindi prima
0: bello,
1: che andasse a Sanremo, si era messo così a strimpellare, mi passassero gli ascoltatori il termine, per quanto si parla di Lucio Battisti,
0: certo.
1: strimpellare la chitarra, e questo arrangiamento semplice con la chitarra è piaciuto al punto che poi è stato messo nella canzone, lavorandolo un pochettino, nella versione che abbiamo appena sentito,
0: bellissimo,
1: di Nicola Di Bari.
0: Beh, ma è bellissima questa cosa, esce fuori da questi grandi pezzi, che c'è comunque sempre ogni qualcuno mette del suo, no? Dei grandissimi nomi che poi danno vita a dei grandissimi pezzi.
1: Parlavamo di canzoni d'amore felici, in cui un amore totalizzante che ci riempie
0: luminoso,
1: la vita,
0: luminoso.
1: Questo è veramente un amore luminoso, mi viene a dire la più bella cosa che c'è, o sicuramente più bella cosa non
0: parli
1: c'è.
0: Parli di me?
1: bisogna chiedere a
0: Patrizio,
1: Eros.
0: Patrizio, ma stai esagerando, eh?
1: Oggi siamo in vena.

0: com'è cominciata io non saprei la storia tra di noi. Noemi, credo un anno fa con questo programma lavorai.
1: Ma non dirmi così. Che bello, questo pezzo di Eros Ramazzotti viene pubblicato ed è il primo singolo dell'album Dove c'è musica. Giustamente stiamo parlando di Più bella cosa.
0: 1996.
1: Già il titolo racconta tutto, perché non c'è esitazione, non c'è dubbio, non c'è timidezza, ma c'è qualcuno che guarda una persona e dice semplicemente: sei la cosa più bella che mi sia successa. Lei è Michelle Hunziker, poi c'è la figlia Aurora a cui dedicherà un'altra canzone, e credo che questo entusiasmo sia stato una delle cifre che ha, diciamo, fatto aggrappare questa canzone nel nostro immaginario collettivo, perché beh, abbiamo vissuto quest'amore tutti quanti noi.
0: E poi è un piccolo manuale d'amore, mi viene da dire, per citare insomma un film, però veramente un manuale, quando dice ci vuole passione, lavoro di cuore.
1: È vera questa cosa, ragazzi, è verissima,
0: che ci vuole passione, che è un piccolo manuale d'amore,
1: tutte e due.
0: È un manuale d'amore, esatto, questa canzone totale, sempre parlando prima di canzoni d'amore,
1: arrangiata dal grandissimo Celso Valli, che purtroppo ci ha lasciato, però gli mando un bacio enorme ovunque gli sia,
0: maestro. E diciamo Ramazzotti anche qui ha una grandissima dinastia di canzoni d'amore. Una delle sue prime canzoni strafamose,
1: bellissima,
0: è stata Adesso tu, siamo 10 anni
1: 86.
0: Prima 86, bravissima, 1986, e fu una sorta di rivelazione. Lì raccontava l'amore giovanile, lui ragazzo di periferia a cui si aprivano in prospettive assurde,
1: incredibili,
0: sia a livello lavorativo, perché poi aveva vinto Sanremo, sia chiaramente anche in quel caso parlava d'amore con una donna che gli cambia la vita. Qui 10 anni dopo è un uomo maturo, è un uomo adulto, e fa una canzone molto più anche
1: consapevole.
0: Sì, brava, esatto, tradizionale, un altro grande classico di matrimoni, come dicevamo prima. Senti, ma per te come mai, secondo te, gran parte delle canzoni italiane che amiamo di più sono canzoni d'amore?
1: Beh, perché l'amore fa girare il mondo,
0: l'amore che muove il sole, l'altre stelle, diceva,
1: e l'altre stelle,
0: un poeta,
1: il mitico. Però dico la verità, è importante che vedi, quando uno trova la chiave giusta è molto difficile non essere banali scrivendo d'amore, sai, più facile magari facendo un ritratto, parlando di cose eccetera eccetera, però invece è un grande banco di prova la canzone d'amore, perché è facile cadere in
0: così, tentazione quella della musica, no?
1: Spesso sì, uno ha paura di invecchiarsi,
0: no, però
1: di essere, sentire vecchio.
0: No, è che spesso si racconta l'inizio di un amore o la fine.
1: La fine.
0: Noi non parleremo in questa puntata di canzoni che raccontano la fine, però spesso si va tra questi due poli.
1: Sì, sì.
0: Sono poche canzoni che raccontano l'amore maturo, insomma, quando si sta insieme per tanti anni. Una che mi veniva in mente è Costruire, di Niccolò Fabi,
1: certo,
0: in cui dice che al di là degli inizi tutto il resto è costruire. Oppure una bellissima, insomma, che tutti gli ascoltatori avranno presente, che è Per due che come noi di Bruno
1: Certo,
0: Vitassa, no?
1: Per due che come noi non si sono persi mai, e però voi pure non vi perdete, restate su Radio 1, perché tra poco continueremo a parlare di canzoni d'amore. Ma prima ascoltiamo Battisti, ritorniamo nel 1976 con Ancora tu, e poi dopo c'è Onda Verde, quindi ascoltiamo la musica e ci vediamo fra poco. Ciao.
2: Ancora tu, non mi sorprende, lo sai, ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 15:30 minuti 13 secondi. In primo piano l'Autosole, dove a seguito di un incidente che vede coinvolto un furgone si sono formati 10 km di coda tra la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. In carreggiata opposta verso Firenze sono 5 km di coda per i curiosi. Ripercussioni di questo incidente anche sulla diramazione Roma Sud, dove sono 8 i km di coda tra Monte Porzio e San Cesario in direzione dell'Autosole. Le altre notizie ci portano al nord, sulla 23 la Palma Nova Tarvisio, dove troviamo 5 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Tarvisio in direzione di Tarvisio. Sulla 22 del Brennero code per traffico interno.

0: intenso tra Rovereto Nord e Bolzano Sud, in direzione del Brennero. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia. Sulla A7 Milano-Genova, rallentamenti per la presenza di cantieri tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia in direzione di Milano. In autosole, 4 km di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. In carreggiata opposta si sono formate code per i curiosi. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, 3 km di coda per lavori li troviamo tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Sulla 14 Adriatica, 1 km di coda per un veicolo fermo si è formato tra Macerata e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara. Infine sulla 3 la Napoli-Salerno, code per lavori tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Non solo parole.
3: Questo è Non solo parole, siete su Radio 1 e noi siamo Noemi e Patrizio Ruviglioni. Patrizio, ci sei?
4: Sì, sono qua pronto a parlare di canzoni d'amore.
3: Oh, che bello, ci sono canzoni d'amore che nascono per essere cantate, poi ce ne sono altre che sembrano prima di tutto essere state scritte, capito? Come se fossero arrivate sulla carta prima ancora che nella musica, perché diciamo che i cantautori italiani hanno sempre avuto una caratteristica particolare, non hanno mai raccontato soltanto una storia sentimentale. Dentro una canzone d'amore ci hanno messo, beh, il tempo che passa, i dubbi, la memoria, le paure, come Sergio Endrigo con questa canzone qua.
4: Meravigliosa.

0: E che le vuoi dire a Io che amo solo te di Sergio Endrico? Direttamente dal 1962, canzone meravigliosa,
1: sì,
0: e
1: molto bella.
0: Scritta su arrangiamento di Luis Bacalov, quindi anche qui tiriamo in ballo dei mostri sacri. Questa è una canzone che racconta sostanzialmente di un uomo che di fronte alla possibilità delle 10.000 conquiste amorose o comunque di relazioni stabili, di tutte le opportunità che può presentare la vita a livello sentimentale, sceglie invece una persona e si tiene quella persona e vuole credere in quella persona, in quel rapporto lì.
1: Sceglie l'eternità.
0: Sì, è veramente una, per certi aspetti, anche una canzone che gioca d'anticipo sul modo in cui magari raccontiamo e vediamo le relazioni oggi. Mi fa pensare un po', sì, giocando a mischiare le canzoni, da una parte mi fa pensare a Almeno tu nell'universo di Mia Martini, no? Che esce 20 anni dopo,
1: certo.
0: Quasi 30 anni dopo in realtà, e racconta la certezza, no? Di avere una persona. E poi insomma Il centro di gravità permanente di Franco Battiato,
1: certo.
0: Che non era una canzone d'amore, però questa cerca il centro di gravità permanente in una persona,
1: assolutamente, no? Poi è incredibile pensare a quante vite abbiano avuto certe canzoni. Io che amo solo te è stata reinterpretata nel corso degli anni da un sacco di voci meravigliose, quella di Mina, Ornella Vanoni, Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri, perché alle grandi canzoni succede questo, cioè riescono a trovare una vita nuova attraverso delle nuove voci, e forse perché raccontano qualcosa che dura molto più di noi, che è questo sentimento incredibile che è l'amore. Adesso però entriamo in un territorio completamente diverso, perché quando arriva Francesco De Gregori le cose si fanno meno lineari, più misteriose, più aperte.
0: Senti che bel giro di pianoforte.
1: Lo senti? Pioggia e sole.

0: Sempre per sempre di Francesco De Gregori, anno di grazia 2001, che dal bello disco Amore nel pomeriggio, che vincerà anche la Targa Tenco. Questa è una canzone bellissima, mi viene da dire, una canzone d'amore che va oltre le dinamiche amorose.
1: Certo.
0: Non a caso si presta a 10.000 interpretazioni, c'è chi ci legge anche appunto Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai una dedica a un ideale, a,
1: certo,
0: a una diciamo anche una dedica politica o a una dedica da stadio nel caso dei tifosi della Roma.
1: Certo.
0: Nei confronti della squadra, so che l'avete in parte adottata anche.
1: Sì,
0: come...
1: assolutamente sì. Beh, è una frase che è diventata quasi un simbolo, no? Sempre per sempre, dalla stessa parte vi troverai. Parla di esserci, capito? Ti dico la verità, per me questa canzone, pensa, è la canzone di me e mia sorella. Io con mia sorella mi passo un anno e mezzo di differenza. E mia sorella e io, ogni volta che sentiamo questo pezzo, noi diciamo che questa è la canzone nostra.
0: L'amore perché... può confondersi, ma non si perde.
1: Ma non si perde, perché poi l'amore ha tante forme. E... però facciamo una cosa, mi sto emozionando, quindi chiudiamo il talk con Lucio Dalla, con una canzone che sembra una dichiarazione d'amore portata all'estremo. Questa

0: mi fa sorridere, questa è Tu non mi basti mai di Lucio Dalla, mi fa sorridere perché hai parlato di canzone multiforme prima, sempre per sempre, questa invece è un Lucio Dalla multiforme che vorrebbe essere tantissime
1: cose, vorrei
0: essere
1: per, tutto
0: per stare con la persona per stare con la persona amata.
1: Che grande,
0: devo dire, quando abbiamo composto la scaletta eravamo parecchio in dubbio perché di canzoni d'amore di Lucio Dalla ce ne sono tantissime. A me piace da morire Stella di mare, su lui che guarda questa persona che dorme di fianco a lui, si immagina un mondo, però anche questa del 1996
1: è, molto bella,
0: è bellissima, no?
1: Ma poi questa canzone racconta una capacità straordinaria di Lucio Dalla di prendere un sentimento enorme e raccontarlo attraverso le piccole cose che sono, beh, gli oggetti quotidiani, le immagini normali. Dentro questa canzone ci sono i vestiti, le lenzuola, le strade, i dettagli semplici della vita di tutti i giorni, e diciamo che quando ami davvero qualcuno vuoi abitare il suo mondo.
0: Mi è venuta in mente una curiosità su questa canzone,
1: dimmi, scusa.
0: Questa canzone pare che, stando a quanto ha raccontato Samuele Bersani, Lucio Dalla l'abbia scritta in chiesa andando a messa.
1: Davvero?
0: Ha avuto l'illuminazione, si è distratto e ha scritto di getto questo testo, poi è tornato in studio con il testo pronto e Bersani, che stava lì da una settimana e non riusciva a sbrigliare la canzone che invece stava scrivendo lui, l'ha mandata a quel paese.
1: No vabbè,
0: cioè lui ha detto ma guarda con chi sto lavorando,
1: è incredibile. Tra l'altro la musica è di Tullio Ferro, che ha scritto Vita spericolata con Vasco Rossi, quindi diciamo che erano veramente anche questo dream team. Adesso però ci ascoltiamo Mace con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

0: Non solo parole con Noemi e Patrizio Ruviglioni, siete su Radio 1, continuiamo a parlare di canzoni d'amore, Patrizio mio, e arriviamo ai tempi moderni, figlio mio. Cambia il modo in cui lo raccontiamo, perché prima si parlava magari di lettere, no? Adesso arrivano i messaggini, le chat, le note vocali, le cose scritte e cancellate tre volte prima di premere invio. Anche la musica è cambiata però per raccontare questo tipo di...
1: Eh sì, però guarda, questa canzone che andiamo a sentire adesso è veramente attuale, altra grande ballata da matrimonio, incredibile.
0: Ti piacciono i matrimoni? Ti senti un odore di matrimonio? Hai qualcosa da dirci,
1: no,
0: Patrizio?
1: No, mi stanno invitando a quintali di matrimoni.
0: No!
1: E quindi ce l'ho veramente nella mia quotidianità. Yes. 2005, eccoti Max Pezzali.

0: mio pensiero che al mattino mi sveglia, questo il primo mio pensiero, il mio primo, molto alla Mogol,
1: il primo mio è perché lo sai che la parola mio ti dà l'impressione di aggrapparti proprio, non ti dà sta sensazione qua?
0: Sì, molto bella questa. Ecco, ti esce nel 2004, mi correggo, nell'album Il mondo insieme a te. Tra l'altro bella canzone anche quella d'amore su come la vita cambia, il mondo cambia con, certo, la persona giusta accanto. Poi in realtà viene rilanciata con una nuova versione che è quella che stiamo ascoltando nel 2005, yes, per la raccolta Tutto Max, in cui c'è, diciamo, Max Pezzali 883 fino,
1: bellissimo,
0: al 2005. E canzone bellissima, andrà anche al Festival Bar, è dedicata alla prima moglie di Max, da cui ha avuto poi intorno al 2008 mi pare il figlio Ilo, 2008-2009, insomma la sua prima moglie. Canzone anche qui, sai, ti stavo proprio aspettando, anche qui parliamo di un incipit molto famoso.
1: Forse questa è la forza di Max Pezzali da sempre, raccontare persone normali, e nelle sue canzoni sì, trovi pure i supereroi, però anche la gente tranquilla, quella che aspetta, quella di tutti i giorni. Eccoti, diciamo, racconta proprio questo momento in cui hai smesso di aspettare e arriva la persona giusta. Però adesso facciamo un salto nel 2017, qui cambia completamente il modo di raccontare i sentimenti. Arriva Coez.

0: Il brano viene pubblicato nel settembre 2017 come quinto singolo estratto dall'album Faccio un casino. La musica nasce da Niccolò Contessa dei Gani e il testo è di Coez. Il videoclip viene girato a Berlino. Piace molto Berlino ai cantautori perché è un po' così anche, europea.
1: Anche Futura di Lucio Dalla si dice che è stata scritta a Berlino osservando il muro.
0: E anche il panino a Berlino, quello
1: di Riccione, certo.
0: Il titolo è curioso perché in realtà la musica non c'è, sembra quasi che ci sia un vuoto che vuole essere riempito.
1: Sì, e la musica non c'è, invece c'è. E questa è una canzone, infatti, che per certi versi ricorda, ora stiamo chiudendo dei cerchi, ricorda un po' l'emozione non a voce. No, io non so spiegarti il mio amore e ti scrivo una canzone per spiegarti che non te lo so spiegare.
0: Bellissimo.
1: Sostanzialmente quello.
0: Il valore del silenzio, lo sai che le pause in musica sono fondamentali. Forse queste canzoni cercano di fare questo.
1: Anche, sì, è vero. Questa è vero, molto interessante come cosa. E poi c'è questa formula della meta canzone, cioè non faccio per fare. Ti dico tutto quello che non so fare, ma nel frattempo sto facendo qualcosa e la sto facendo bene. E mi ricollego anche a Max Pezzali, che abbiamo citato prima. Un'altra sua grande canzone d'amore si chiama proprio Una canzone d'amore, e parla di lui che a detta sua non sa scrivere una canzone d'amore e quindi ti scrive quella cosa lì che in realtà è una grande canzone d'amore.
0: E chiudiamo con,
1: a proposito di grandi canzoni d'amore,
0: bravo, con Cesare Cremonini, una canzone che già dal titolo sembra una dichiarazione d'intenti.

0: Poetica esce il 3 novembre del 2017, quanto eravamo piccoli, Patrick.
1: Grandi canzoni d'amore nel 2017 comunque.
0: Beh, sempre. Primo singolo dell'album Possibili Scenari, raggiunge il secondo posto della classifica FIM italiana e ottiene 3 dischi di platino. Diciamo che Cremonini disse di voler tornare con questo brano a una forma di pop epico e secondo me ci è riuscito, posso dirti la verità?
1: Ballata bellissima, questa sì. Orchestrale con quel finale quasi alla Beatles, che sono tra l'altro tra i suoi riferimenti.
0: Beh, insomma, sì, lui molto beatlesiano, molto Queen anche, eh? Sì. Che dove l'epic c'è sta l'opera.
1: Esatto, l'orchestra.
0: Lui parla in questo testo di qualcuno che, insomma, cerchi di razionalizzare la tua vita man mano che diventi grande e poi invece arriva qualcuno e sfonda tutto.
1: Comunque tutte frasi bellissime queste canzoni, me le sono segnate prima, ecco, ti stavo proprio aspettando un incipit bellissimo. Poets, tu che sai colmare, tu che sai calmare, colmare e calmare i verbi dell'amore.
0: Mi piace più la prima, Poets. Devo dire la verità. Eccoti, ti stavo aspettando, è proprio cinematografico. Si apre una porta, arriva qualcuno e bella persona giusta.
1: Però
0: bello.
1: Anche questa, se lo sai che non è finita, abbracciami, e soprattutto non è mai finita, abbracciami. E proprio perché non è finita, adesso ci sentiamo James Blunt, altro grande cantore d'amore, con Stay the Night.

0: Eccoci arrivati alla fine di questa puntata dedicata alle canzoni d'amore. Sono tristissima di questa cosa.
1: Mi sono emozionato tanto.
0: Anche io. Comunque posso dire, alla fine del viaggio era inevitabile arrivare alla prossima canzone, che è la canzone d'amore. Questa qua fa più o meno così.

0: Io dico solo che chi non si è emozionato oggi non ha un cuore. Basta.
1: Sì, è vero, basta. Questa mancanza di empatia, caspita, ci disturba. Questa è La cura di Battiato, è un pezzo che esce nel 1996 all'interno dell'album L'Imboscata ed è firmato da Battiato insieme al filosofo Manlio Sgalambro. Io credo che questa canzone sia la canzone d'amore perché racconta. Guarda, io non so se è vera questa cosa, perché si dice che questa canzone sia l'anima che parla al corpo e dice: io ti proteggerò nel tuo essere mortale perché io supero, no, il tempo, lo spazio,
0: le tu correnti, no, gravitazionali,
1: tu sei fallace e io avrò cura di te perché sei un essere speciale, una grande cosa.
0: Ci dobbiamo salutare, no, con questa grandissima canzone sotto, però insomma
1: è un bel modo di salutarti. Sì, dobbiamo ringraziare tutta la nostra fantastica crew. Io partirei da Patrizio Ruviglioni, che
0: grazie,
1: è il mio compagno, Noemi, di viaggio.
0: Grazie.
1: Il regista, che è Leonardo Patanè, Giulia Nannini, che è la nostra autrice, e poi chi ci sta?
0: Poi in redazione c'è Maurizio Merola, mentre alla parte tecnica c'è Daniele Di Noia. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Questo è sempre Non Solo Parole, direi, sempre Radio 1. Con chi ci lasci, Noemi?
1: Guarda, io vi lascio con un pezzo, Janelle Monáe e Make Me Feel. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, la guerra in Ucraina, si attende una risposta di Putin alla richiesta di Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Intanto le uniche intese effettive restano quelle sullo scambio di prigionieri. In diretta Cecilia Rinaldini.
3: 185 militari russi in cambio di 185 ucraini, tra loro ci sono anche uomini detenuti in Russia dal 2022, riferisce Zelensky. Lo scambio di prigionieri resta l'unico tema su cui le due parti trovano un accordo sistematico fin dai primi mesi di guerra, per il resto i negoziati arrancano. Il portavoce del Cremlino Peskov dà per probabile a breve una risposta di Putin alla lettera in cui Zelensky ieri gli proponeva un faccia a faccia in un paese terzo. Venga a Mosca piuttosto, in qualsiasi momento, dice il Cremlino, e non arretra di un millimetro sugli accordi fatti con Trump in Alaska, accordi che molto probabilmente comprendevano l'annessione di tutto il Donbass, tema sul quale l'Ucraina non cede. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian.
2: E in Medio Oriente resta bloccata la tregua tra Israele e Libano. Il premier Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli Stati Uniti, accusando Hezbollah di non averne accettato i termini. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con almeno 12 vittime nelle ultime ore. Sul fronte politico, il premier libanese Salam invita l'Iran a non usare il paese come merce di scambio nei negoziati con Washington. L'inflazione torna ad accelerare nel 2026. Secondo le stime dell'Istat, i prezzi pagati dalle famiglie saliranno in media del 2,9%, spinti soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia. L'istituto ipotizza però un rallentamento al 2% il prossimo anno, grazie all'allentarsi delle tensioni internazionali. Sul fronte dei consumi, ad aprile le vendite al dettaglio restano ferme su base mensile, ma registrano una crescita dell'1,6% rispetto a un anno fa. E altri dati economici che impattano sui mercati finanziari arrivano dagli Stati Uniti. Sentiamo quali con Fabrizio Patti in diretta da Milano.
4: Sì, era il dato più atteso della settimana ed è stato migliore delle attese, quello sul lavoro negli Stati Uniti. A maggio sono stati creati 172.000 posti contro un'attesa di soli 80.000. Dunque un dato buono, però ha avuto come effetto quello di rendere più probabile un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno negli Stati Uniti. Questo dicono le proiezioni basate sui prezzi dei futures, e questo ha creato anche, favorito il terzo giorno di cali di fila per il Nasdaq dei titoli tecnologici, meno 1,55% oggi. Ieri c'era stato il calo del 15% del produttore di chip Broadcom, dopo una trimestrale che limitava le attese di crescita futura nel settore dell'intelligenza artificiale. Questo aveva provocato una discesa dell'indice di Seoul nella notte del 5%. In Europa la situazione è più tranquilla, Milano in questo momento meno 0,40%, il bilancio della settimana è sostanzialmente in parità, in evidenza. Titolo più scambiato è ST Microelectronics, che scende del 5% a Piazza Affari, in linea con il tech americano. La buona notizia riguarda il petrolio, perché scende dell'1% ed è poco sotto i $94 al barile. Linea allo studio.
2: In occasione del 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito in un messaggio insostituibile il legame tra l'arma e le comunità locali, ringraziando i militari per il loro contributo alla sicurezza del Paese. Alla cerimonia nazionale che si è tenuta a Reggio Calabria ha partecipato la Premier Giorgia Meloni, che proprio per il protrarsi dell'evento ha rinunciato al successivo vertice Unione Europea-Balcani in Montenegro, esprimendo rammarico ai leader presenti. Un'ultima ora da Roma: un omicidio, un uomo ha ucciso la madre nascondendone il cadavere, è stato poi fermato dai carabinieri, ora si trova in caserma. La strage di Crammontana, interrogatorio in coppia per i coniugi Moretti, titolare del locale andato a fuoco la notte di Capodanno, 41 morti, 115 feriti. Vogliamo collaborare ma siamo stati massacrati, ha detto Jessica. La madre di una vittima ha replicato: tu comunque puoi abbracciare i tuoi figli. Acquarelli e dipinti di Turner in mostra a Como, che col suo lago incantò il famoso pittore inglese durante i suoi viaggi in Italia nella prima metà dell'Ottocento.
0: Il primo viaggio italiano di William Turner nel 1819 visitò anche Como e a quel soggiorno risalgono i 7 acquerelli dedicati alla città e al suo lago esposti in una delle 2 sedi della mostra, il Palazzo del Broletto. Nella Pinacoteca Civica invece si possono vedere 4 dipinti di Turner. La direttrice Veronica Vittani.
1: Sono 4 tele iconiche di Turner. Abbiamo il tramonto sul lago, il ramo d'oro che rappresenta la resa del paesaggio italiano. Queste tele rappresentano la cifra stilistica di Turner.
0: Una pittura, quella di Turner, dove il paesaggio annega negli effetti di luce, si dissolve nei colori.
1: Turner rimase molto affascinato dal paesaggio lariano, perché è un paesaggio ricco, dal lago alle colline, ai monti, di superfici d'acqua, elementi atmosferici, la luce, tutti elementi che potevano rendere quelle che erano le sue emozioni attraverso la sua pittura, attraverso i suoi colori.
0: La mostra William Turner a Como è stata realizzata in collaborazione con la Tate di Londra, che ha anche portato il film immersivo dedicato ai luoghi che ispirarono l'artista nei suoi viaggi. Federico Pietranera, GR1.
2: Adesso la linea al pomeriggio di Radio 1, con cui ci scusiamo perché abbiamo sforato.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Ed è venerdì 5 giugno, l'ultimo pomeriggio della settimana in nostra compagnia. Al microfono Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
7: E un buon pomeriggio di Radio 1 a te, Raffaele Roselli, a Claudio e a tutti i nostri ascoltatori.
8: Ascoltatori dei quali, come sempre, attendiamo messaggi. Quindi scrivete commenti, le vostre opinioni al 3356 992949.
6: Argomento di apertura oggi: ritorno al nucleare. Ieri il primo via libera della Camera con i voti della maggioranza e di Azione, Italia Viva si è astenuta, dalle altre opposizioni è arrivato il no a promuovere il disegno di legge delega che ora passa al Senato. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che è in linea con noi, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Buon pomeriggio, ministro.
9: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
6: Ecco, ministro, c'è la cornice, entro l'anno i decreti, i tempi, di quale nucleare parliamo?
9: Allora, parliamo di un nucleare, quello che viene definito di terza generazione avanzata, di quarta generazione, e quindi i piccoli reattori, un futuro completamente diverso rispetto ai grandi reattori e alle grandi centrali, che erano stato l'oggetto anche dei referendum, dei 2 referendum nel nostro paese.
7: Ministro, lei dice rispetto per le scelte dei cittadini, apre l'ipotesi quindi di un referendum sulla nucleare?
9: Il referendum in Italia è abrogativo ed è un diritto se richiesto da 500.000 firme, di conseguenza non è un'apertura da parte mia, ma è un diritto che la Costituzione dà ai cittadini italiani qualora lo vogliano, pertanto non è una valutazione d'apertura e di trattazione politica.
6: Ecco, ministro, pure i contrari, diciamo, a un ritorno all'energia nucleare, che poi è sbagliato dire ritorno perché, come lei spiegava, parliamo anche di tecnologie che sono andate avanti. Comunque i contrari dicono costi alti, tempi lunghi e questi mini reattori che sarebbero ancora in fase di prototipi, i cosiddetti SMR, no, di a zero emissioni, di piccola taglia.
9: Infatti io sostengo che il governo vuole dare al nostro paese un quadro giuridico perché possa essere fatta la valutazione di ritorno della produzione di energia nucleare, di quel tipo di energia. Sui costi dovrà essere fatta la valutazione nel momento in cui vengono immesse. Tutte le analisi di cui disponiamo e le previsioni rispetto a questi nuovi strumenti, che è vero, in questo momento non sono ancora commercializzati, mi si passa il termine, a livello nemmeno a livello internazionale, vengono sono alcune già costruite, altre sono sotto forma di prototipo. I tempi, certamente, per primo, quando mi si chiede ma i tempi sono valutazioni che dovranno essere fatte a fine di questo decennio e inizio del prossimo. Io, secondo la nostra previsione, i primi reattori produzione di energia. Quindi sui tempi non c'è dubbio, sui costi saranno da valutare in quel momento.
7: Ministro, tra i punti che preoccupano la gestione dei rifiuti radioattivi, il tema dei depositi e delle scorie, possiamo dire che sono sicuri?
9: Allora, lei ha usato il termine più esatto, perché i termini che si possono usare sono rifiuti e scorie. Allora, le scorie sarebbe il risultato del, diciamo, dei vecchi reattori per quanto riguarda l'oggi, o l'eventuale residuo di questi nuovi reattori che possono andare avanti con un carico per almeno mezzo secolo. Sono quantitative minimissime per i nuovi, ma anche per quello che erano le scorie di 40 anni fa. Vorrei ricordare che stanno tutti in uno stanzone da 150 metri, una grande camera, e sono naturalmente devono essere tenute in un certo modo, sono vetrificate e come tale sono in estrema sicurezza, vanno vigilate perché vanno tenute separate. Il tema del deposito è quello che lei ha utilizzato, è rifiuti. Noi rifiuti abbiamo rifiuti dello smantellamento delle vecchie centrali, acciaio, ferro, mattoni, rifiuti che produciamo invece tutti i giorni. Il principale produttore di rifiuti in questo momento è il settore sanitario. In ogni ospedale si producono rifiuti radioattivi, più intensi, meno intensi, in intensità varia dal prodotto, ma che sono liquidi, pensiamo ai liquidi di scintigrafia, sono carte, sono lastre, quindi sono prodotti sanitari che produciamo giornalmente e giornalmente depositiamo in un centinaio di luoghi nel paese, centinaio di depositi, di magazzini nel paese. In parte vengono mantenute a un certo periodo in locali anche degli ospedali stessi, perché ogni ospedale ne produce. E poi c'è anche materiale di tipo civile che ha la radioattività. Frequentemente mi viene fatto notare che ormai in tutti gli uffici c'è il cosino antifumo, l'antifumo piazzato da qualche parte, negli antifumo c'è dentro un radioattivo e che in caso di smantellamento dovrebbe andare almeno per un 10-15 anni in un deposito radioattivo. Quindi si tratta, da parte nostra, del dovere di spiegare bene di cosa parliamo. E cos'è, e quindi qual è il rischio e il dovere automaticamente che abbiamo.
6: E quindi questa gestione complessa. C'è ancora un punto delicato, Ministro. Nella delega contestano le opposizioni, come Alleanza Verdi Sinistra, non si esclude l'uso del nucleare a fini militari?
9: Allora, non si esclude a fini militari, ma ecco, anche qui capiamoci bene, l'Italia non è per fare bombe, non è nell'ottica offensiva. Diciamo che anche nel sistema militare si produce materiale radioattivo, si elabora materiale radioattivo, si lavora su materiale radioattivo. Pensiamo cosa possono fare i nostri grandi della ricerca e della produzione, quale Leonardo ed altri. Però ecco, l'Italia ha aderito al trattato di non proliferazione e c'è la ferma determinazione a non utilizzare in ottica di offesa. Poi capisco che giustamente l'opposizione può ricamare, può anche lavorare e ha chiesto garanzie, giustamente. Io stesso ho avuto un attimo dove ho verificato bene anche col Ministero della Difesa il contenuto. Ha chiesto chiarimento, e però giustamente abbiamo dato il chiarimento e lo metteremo nei decreti legislativi. Esatto. Nei decreti legislativi sarà esplicato in modo chiaro che non c'è nulla di offensivo.
6: Allora, ministro Gilberto Pichetto Fratin, la ringrazio ancora per essere stato con noi e buon lavoro.
9: Grazie. Grazie a voi e agli ascoltatori.
6: Grazie. E invito al nostro pomeriggio di Radio 1 l'onorevole Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Benvenuto.
10: Buongiorno, grazie per l'invito.
6: Quindi, ritorno al nucleare, voi decisamente contrari, le motivazioni?
10: Contrari perché si tratta di una scelta miope dal punto di vista economico, miope dal punto di vista energetico. Stiamo parlando di una tecnologia, quella disponibile, al netto delle chiacchiere, di ciò che si racconta, che non è affatto sicura, non è affatto pulita, ed è una tecnologia che ha costi giganteschi in fase di realizzazione, ma anche in fase di mantenimento e di manutenzione, oltre che tempi lunghissimi per la realizzazione di uno solo dei reattori che vengono definiti come reattori di ultima generazione. Allora, se questo è il dato, e questo dato è, diciamo, difficilmente contestabile, è evidente che la delega al governo, che il governo ha approvato in tutta fretta, invertendo addirittura l'ordine del giorno, facendo una forzatura sulle procedure parlamentari, ha ancora una volta il tratto della propaganda, e serve a nascondere che cosa? Serve a nascondere il fatto che questo governo non ha avuto dall'inizio della sua legislatura, ormai siamo al quarto anno di legislatura, quindi praticamente alla fine, non ha avuto una strategia energetica, o meglio ha messo in campo una iniziativa sbagliata quando ha dichiarato di voler trasformare l'Italia in un hub del gas, sottoponendo l'Italia a una condizione che, come si è visto, è di particolare fragilità, anche perché, come ormai tutti sanno, l'energia fossile è un'energia che, al di là degli aspetti legati all'impatto ambientale, alla crisi climatica, che però sono molto rilevanti, ha una responsabilità e delle implicazioni molto rilevanti anche nell'aumento, nell'intensificazione dei conflitti, delle guerre a livello globale. Per questo noi abbiamo ribadito che mentre siamo totalmente d'accordo con un investimento, anche con un aumento degli investimenti nella ricerca rispetto all'energia nucleare, perché tutti e tutte speriamo che il prima possibile sia davvero praticabile la strada della fusione, cioè di una tecnologia a questo punto sicura e da ogni punto di vista più efficace, ma che di fronte a questa condizione e con questi tempi di fronte a noi, la priorità dovrebbe essere un'altra, quella di accelerare e di investire con determinazione per un salto di qualità delle energie rinnovabili, che sono meno costose, più pulite e anche più democratiche.
7: Ecco, ma onorevole Fratoianni, non teme l'accusa di ideologia che blocca il progresso, che non permette di far sì che riusciamo davvero ad arrivare magari a un'autosufficienza energetica? Perché, ad esempio, le rinnovabili di cui parlava lei prima potrebbero non essere da sole sufficienti per il grande fabbisogno che abbiamo di energia.
10: Ma guardi, se c'è qualcosa di ideologico è esattamente ciò che ha messo in campo il governo, perché appunto siamo di fronte a una scatola vuota, no? Pensate al dibattito che c'è nel paese in questo momento, che molto seriamente affronta il tema del caro bollette, del costo dell'energia, che è molto più alto che in altri paesi che, per esempio, sulle energie rinnovabili hanno fatto quello che noi non abbiamo fatto. Uno su tutti, la Spagna. La Spagna 5 anni fa, quando Sanchez è arrivato al governo, aveva un costo dell'energia più alto, decisamente più alto del nostro. Oggi ha un costo dell'energia decisamente più basso. E questo è il frutto del grande investimento sulle energie rinnovabili. Qualcuno dirà: ma la Spagna ha anche l'energia nucleare? Io rispondo che la Spagna ha appena annunciato la dismissione del suo programma nucleare. E come si vede, questa scelta va nella direzione del buonsenso, del realismo. Ripeto, il progresso è una cosa meravigliosa e noi siamo totalmente favorevoli ad investire sulla ricerca. Ma è chiaro che le tecnologie di cui parliamo oggi sono tecnologie che sul piano dei dei costi, per un attimo, per un secondo lasciamo da parte le altre considerazioni, sul piano dei costi dell'efficienza sono del tutto irragionevoli. Allora investire lì e continuare a rinviare quello che dovrebbe essere invece, diciamo, la nostra assoluta priorità, l'investimento sulle rinnovabili, per ridurre, almeno per cominciare a ridurre, la quantità di gas di cui abbiamo bisogno e che noi importiamo in buona parte dall'estero. Abbiamo cambiato i fornitori, dalla Russia siamo passati al Qatar piuttosto che ad altri fornitori, ma sempre lì stiamo, no? Ad una condizione che con l'autonomia e l'indipendenza energetica non c'entra niente. Quindi noi non facciamo un'obiezione ideologica, facciamo un'obiezione di buon senso.
6: E diceva onorevole Fratoianni, appunto, non siamo contrari, anzi, alla ricerca scientifica. Del resto anche il ministro Pichetto Fratin, che è stato prima con noi, parlava di questo processo di analisi e di valutazioni che andranno avanti nella discussione anche parlamentare. Ma se il governo dovesse, come dire, spingere fino in fondo, pensate anche a un terzo referendum dopo quelli dell'86-2011?
10: Questo lo valuteremo. Questo è un altro aspetto piuttosto rilevante, perché sa, noi abbiamo due referendum nella storia di questo paese, l'ho appena ricordato lei, 86-2011, che in entrambi i casi a larga maggioranza hanno detto una cosa molto chiara, che gli italiani non sono d'accordo. E questa scelta, quella del governo, è una scelta che anche da questo punto di vista è particolarmente discutibile, perché anche da questo punto di vista, diciamo, confligge direttamente con uno strumento di partecipazione e decisione così importante come quello referendario. Se il governo andrà avanti e soprattutto dopo le prossime elezioni valuteremo. Io penso che il primo referendum sarà quello delle prossime elezioni, perché quando quelle elezioni, come mi auguro, daranno al paese una maggioranza diversa, sarà possibile imbastire un altro tipo di ragionamento sull'energia, che, ripeto, non ha nulla di integralista, non ha nulla di ideologico. Noi non abbiamo mai proposto di chiudere da un giorno all'altro i rubinetti del gas, immaginando che da un giorno all'altro ci sia l'autosufficienza fondata solo sulle rinnovabili. Pensiamo però che il mix vada equilibrato in altro modo e che quindi vada aumentata la quota delle rinnovabili, e che questo vada fatto subito, e lo avremmo potuto fare, ripeto, in questi 4 anni, come dimostra l'esperienza spagnola. E poi, come ancora ho detto e lei ha ricordato, c'è tutta la partita della ricerca. È del tutto evidente che se su quel terreno ci fosse il salto di qualità, che tutti sperano che ci sia, perché è chiaro che il tema dell'energia è un tema rilevantissimo per l'economia, per la vita di tutti i giorni e anche per la tenuta dell'ambiente, per il contrasto alla crisi climatica, insomma, questo cambierebbe completamente lo scenario. Ma fare oggi questa discussione è francamente ridicolo, è solo propaganda, questa è la verità.
6: Laddove la ricerca tecnologica, insomma, procede nella giusta direzione, ben venga, assolutamente. Onorevole Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, grazie per essere stato con noi.
10: Grazie a voi per l'invito.
8: Arriva la musica a chiudere questa nostra prima mezz'ora qui al pomeriggio di Radio 1, una musica che arriva sospesa tra Italia e Brasile. Del resto lei è così, del resto anche il titolo lo dichiara, Bossa Nostra. Ovviamente il riferimento alle sue radici brasiliane, al movimento, alla contaminazione, sono già evidenti nell'accostare questi due termini. Da una parte Bossa, dall'altra Nostra. È il nuovo singolo di Gaia e si chiama appunto così, Bossa Nostra.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
16: Iperceramica.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: Le 16:29 minuti quando riprendiamo la linea con il pomeriggio di Radio 1 e oggi 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente, argomento tutt'altro che retorico con quella che è la situazione climatica che anche in questi giorni, come dire, ci ha attraversato, ha attraversato la penisola. Abbiamo con noi il primo ospite che è Roberto Cavallo, ambasciatore della Commissione Europea per il Clima. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, pomeriggio di Radio 1.
1: Grazie per essere con noi, grazie. Lei è uno di quelle persone che non si rassegna, a cui non piace il disimpegno, e ci sono degli esempi di iniziative, come dire, dal basso, anche di chi si rimbocca le maniche. Ne parlo in particolare, ce n'è una che vogliamo sottolineare, Fondazione CRC, Cassa di Risparmio di Cuneo, in quella zona spazzamondo, una grande campagna di raccolta collettiva dei rifiuti ha coinvolto qualcosa come 22.000 persone, volontari.
2: Ebbene sì, vi parlo proprio da questa zona, da Alba in provincia di Cuneo, dove non più tardi di una settimana fa si è svolta questa grande onda arancione, perché la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha dato a tutti i volontari una maglietta con scritto sopra un sacco più bello, un sacco perché si usavano i sacchi per raccogliere l'immondizia sparsa lasciata in giro, ma perché è anche molto più bello lasciare un pezzo di mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Hanno aderito 176 comuni su 250 della provincia, quindi direi quasi tutti, e hanno aderito più di 22.500 persone che si sono ritrovate a dedicare un po' del loro tempo per il proprio territorio, per la propria città. Solo qui ad Alba, da dove vi parlo, c'erano oltre 450 persone, di cui la maggior parte ragazzi e bambini, accompagnati con le scuole e con le famiglie. È stata anche un grande momento di socializzazione e di impegno civile. Mi piace ricordare una cosa, visto che il tema era legato anche nella introduzione all'ondata di calore che ha colpito e ricolpirà adesso verso la fine di questa settimana, l'ondata di caldo legata al cambiamento climatico. L'aumento di CO2 in atmosfera noi lo possiamo anche contrastare con le piccole azioni. Allora immaginate che quei rifiuti tolti dall'ambiente, avviati al riciclo, separati nei vari materiali, qui solo su questo territorio hanno fatto risparmiare oltre 400 tonnellate di CO2 in una unica giornata, quindi possiamo fare un sacco di cose.
3: Lei prima ha citato proprio i giovani e i bambini, sono loro il futuro soprattutto in tema ambientale, anche attraverso l'inclusione ad esempio sportiva, perché c'è tra gli elementi che hanno caratterizzato poi l'edizione 2026 il bando Spazzamondo Sport per il Pianeta, nato per rafforzare il legame tra attività sportiva, partecipazione e sostenibilità ambientale.
2: Ebbene sì, io tra le tante cose ho avuto la fortuna di essere un po' testimonial di questa attività, perché 12 anni fa ho iniziato a correre raccogliendo i rifiuti. Questa cosa è stata battezzata da un mio caro amico svedese che si chiama Erik Hallström come plogging, dal verbo plock up, cioè raccogliere, e jogging, e la fondazione ha voluto premiare le scuole e le associazioni sportive che si sono candidate preliminarmente a fare questa raccolta in un modo un pochettino diverso, cioè non solo l'azione di clean up, cioè di pulizia, ma farlo attraverso un'attività sportiva, cioè correndo coi guanti e il sacchetto e raccogliendo i rifiuti. Hanno aderito molte associazioni e molte scuole, quindi si abbina un'attività motoria, perché abbiamo bisogno di muoverci anche per il nostro stesso benessere, con attività ambientale. E questo, ci dicono per esempio gli esperti di scienze motorie, fa anche consumare il 30% di calorie in più, che tutto sommato non ci fa male.
1: Assolutamente. Roberto Cavallo, ambasciatore della Commissione Europea per il Clima, grazie per questa sua testimonianza, insomma ancora complimenti a Spazzamondo per dare un esempio di come dicevo prima, ci si può rimboccare le maniche anche dal basso. Grazie.
2: Grazie a voi, e ovviamente alla Fondazione e ai comuni che hanno aderito.
1: Certo. E in linea con noi anche il presidente di Herd Day Italia, Pierluigi Sassi, benvenuto.
4: Grazie, un saluto ai vostri ascoltatori, a voi.
1: Beh, ha sentito questo esempio, come dire, un modo importante per rivalutare quanto anche, come veniva sottolineato, sia possibilità di ciascuno di noi custodire la casa comune?
4: Beh sì, diciamo il modo a luogo, il fare azione e partecipare e quindi in qualche modo farsi carico di un problema che si rischia sempre di considerare troppo più grande di noi, no? Le sfide ecologiche sono sfide globali e si dimentica spesso che invece poi le azioni devono essere, bisogna agire in maniera locale. Questo è un grande, uno storico claim della sostenibilità. Noi dobbiamo agire sul nostro mondo, sulla nostra realtà, sul nostro quotidiano per poter diciamo, contribuire effettivamente a una sfida che certo è globale, è immensa, ma che non può essere vinta se facciamo spallucce.
3: A proposito di agire sul nostro quotidiano, che azione di sensibilizzazione possiamo dare in termini di prevenzione? Quali sono le buone pratiche e consigli da mettere in campo a tutela del nostro ambiente?
4: Diciamo, oggi diciamo, è stato annunciato l'Overshoot Day come ogni anno, quindi per il giorno in cui abbiamo smesso di consumare le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare e cominciamo a consumare quelle che in qualche modo non ci appartengono, appartengono alle future generazioni, no? Pensate che questo giorno è iniziato, che era il 25 di novembre tanti anni fa, e oggi è arrivato ad essere il 30 luglio, quindi che vuol dire che a livello mondiale noi consumiamo 1,7 volte il pianeta che è in grado di rigenerarsi. Questa è una cosa che ci deve far sentire ancora più partecipi di una sfida importante, una sfida che passa per il nostro stile di vita. Io adesso posso fare mille esempi, ci sono mille pubblicazioni su quello che si può fare, però oggi tutti, in tutte le nostre azioni possiamo essere più sostenibili. La mobilità, per esempio, gli spostamenti possono essere fatti in modo sostenibile anziché inquinando in maniera così importante. Lo spreco alimentare, pensate, sarebbe in grado di aggiungere 13 giorni in più all'Overshoot Day, o il consumo, la riduzione del consumo di carne potrebbe, solo riducendolo del 50%, e tutti noi ne trarremmo anche un grande beneficio in termini di salute, aumenterebbe l'Overshoot Day di 17 giorni. Quindi ci sono tantissime azioni che andrebbero fatte e questo purtroppo non si capisce che non è solo un dovere nei confronti delle future generazioni, qualcosa di cupo, ma è anche una ricerca di benessere, di felicità, perché l'iperconsumismo, lo abbiamo visto, non ci ha portato a quella grande felicità che aveva promesso e invece ci sta depredando di quelle che sono le fonti più belle della nostra felicità, che sono l'equilibrio psicofisico, la natura, il rispetto, la vita all'aria aperta.
1: Insomma, questo 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, appuntamento importante per ridare visibilità alla cultura della tutela ambientale. Presidente Pierluigi Sassi, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, vostri ascoltatori.
5: Ancora grazie, torna la musica al pomeriggio di Radio 1, canzone del 2003 dal quarto album da un disco appunto che si chiamava I Molteplici Mondi di Giovanni, il cantante Neffa, perché lui è Neffa, conosciuto ben in tutta Italia tra rap, hip hop, funk e soul, come questo brano qua, uno dei suoi più famosi che si intitola Prima di andare via. È Neffa.

0: Bellissima, forse un po' troppo per me. Lui è Neffa, uno dei delle fondamenta dell'hip hop italiana, ma non soltanto, in grado di escursioni anche nel soul, nel funky come in questo, prima di andare via. E adesso parliamo di una situazione architettonica, direi, insomma, interessante.
1: Sì, soprattutto se si cita il termine poliamore, la casa viene abbinata a questo termine, cioè una casa che diventa poliamorosa. È possibile entrare in questo argomento con un grande architetto, ingegnere, insegna al MIT, l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts e al Politecnico di Milano. Ringrazio per essere con noi Carlo Ratti, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: E ospitiamo al pomeriggio di Radio 1 anche la direttrice della rivista internazionale Interni, Gilda Boiardi, benvenuta.
3: Grazie.
1: Allora, Carlo Ratti, ci ha incuriosito, insomma, questo articolo anche che lei ha scritto, se la casa diventa poliamorosa, in che termini? Quali sono i nostri coinquilini in questo caso?
2: Sì, beh, intanto questo è stato un articolo su Repubblica, ma si tratta di qualcosa di più ampio, qualcosa che abbiamo appunto fatto con la grande Gilda Boiardi, collegata, direttrice di Interni, ed è questo intero numero di Interni del mese di maggio sulla casa poliamorosa. Ma poliamorosa in che senso? Poliamorosa perché la casa in cui intanto siamo sempre più single, ma abbiamo queste nuove famiglie che entrano, che sia agli animali, alle piante. C'è stata una bellissima mostra alla Triennale di Milano l'anno scorso sui batteri. I batteri, noi come abbiamo condiviso le nostre case con i batteri per milioni di anni, adesso siamo ossessionati di questa idea di sterilizzare tutto. E poi ci sono i robot, ci sono gli umanoidi in Giappone che iniziano a farci da tata, da infermiera, da una cosa e l'altra. Addirittura in questo numero Interni abbiamo avuto Cicciolina che ha fatto la classifica dei 10 umanoidi più sexy. Insomma, quindi tutto questo insieme diventa un po' ripensare la casa, una casa con una famiglia allargata, una famiglia, diciamo, poliamorosa.
1: Gilda Boiardi, diciamolo, vi siete divertiti?
3: Beh, abbastanza, anche perché avere a che fare con Carlo Ratti e il suo team non è sempre così facile, capito? E quindi ci siamo divertiti, abbiamo combattuto e siamo arrivati a pubblicare ben 70 pagine sulla casa poliamorosa, sul numero di Interni di maggio.
4: Ecco, ma tornando proprio all'architetto Carlo Ratti, questo modo di immaginare lo spazio dell'abitazione nell'era contemporanea si sposa anche con una visione unitaria della salute, è un tema di cui si parla tanto in questi anni.
2: È un ottimo punto, è verissimo, c'è questo concetto molto importante di One Health, una salute, e per cui la salute nostra non può essere disgiunta da quella di tutto quello che ci circonda, a partire da animali e piante. Tra l'altro un concetto che noi stiamo usando oggi nella progettazione di diversi ospedali, uno verrà presentato in Lombardia il mese prossimo, questo progetto, ma è questo anche un po' appunto l'aspetto di cui stiamo parlando, ed è un momento quindi interessante in cui appunto le nostre case arrivano anche la produzione idroponica, sempre più piante, appunto animali, comunque la consapevolezza di essere parte di un ecosistema allargato.
4: Ecco, invece, direttrice, prima cioè noi stiamo affrontando un dibattito culturale importantissimo oggi sul concetto di casa, sul concetto dell'abitare. Un tempo la casa era anche vista come una macchina per abitare. Oggi vale ancora questo concetto?
3: Beh, direi che il concetto è un po' superato. Noi parliamo di più che di una macchina, di una spugna di abitare, nel senso che lo spazio di abitare ha subito e subisce delle varie trasformazioni che sono dettate appunto dal fatto che la famiglia ormai è una famiglia allargata, si estende alle relazioni sociali, amicali, quindi include gli oggetti, oltre agli oggetti tradizionali, gli oggetti tecnologici, gli animali, come si diceva, e la natura, ma poi anche soprattutto il fatto che ormai la famiglia è composta da meno figli e di conseguenza gli animali hanno un po' sostituito, sono i nuovi figli, le piante sono gli animali domestici, quindi tutta la progettazione della casa si deve adeguare e trasformare, e quindi anche i mobili, gli arredi diventano poli polifunzionali, si trasformano a seconda delle ore del giorno e della notte, le scale e le scalette diventano portoggetti, i letti a scomparsa che di giorno sono librerie e divani, e così via per le piante, per gli animali. Quindi è veramente un qualche cosa in continua trasformazione.
1: In questa trasformazione, Carlo Ratti, come un architetto si trasferisce dalla cultura delle forme, no? Che era dell'architettura, a una sostanza nuova che a volte è anche impalpabile?
2: Ma direi si tratta proprio innanzitutto di allargare non solo la famiglia, ma allargare proprio il pensiero dell'architettura, e quello tra l'altro che abbiamo fatto alla Biennale dell'anno scorso di Venezia di architettura, di cui sono stato direttore, col tema intelligence naturale, artificiale, collettivo, quindi di pensare a, appunto, anche alla progettazione stessa come ecosistema. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è quello di guardare al passato, perché in fondo la storia dell'abitare, da quando nascono le prime città, circa 10.000 anni fa, insomma, da quando i nostri antenati hanno trovato questa bellissima invenzione che ci permette di vivere insieme, appunto tutti insieme, la città, facendo in modo che insieme siamo più di ciascuno di noi individualmente. Ecco, da allora i primi millenni di storia abitativa dell'uomo sono stati proprio di condivisione, insomma, con gli animali, con i batteri, con una casa che l'ha vista, come diceva Gilda, più come una spugna, non come una barriera, ma qualcosa di poroso. Ed è solo di recente, per esempio nell'Ottocento, nel Novecento, la Repubblica di Weimar, dopo la pandemia della spagnola, 100 anni fa, che insomma sviluppa questa ossessione per sterilizzare tutto, che poi diventa un'ossessione del movimento moderno. Dobbiamo lasciarcelo alle spalle e guardare al passato per scoprire un nuovo domani.
4: Quindi, direttrice, nello scoprire questo nuovo domani scopriamo anche, applicato al tema dell'abitare, un confine non così netto poi tra il corpo umano e l'ambiente, c'è una sorta di costruzione artificiale tra i due.
3: No, sicuramente ormai l'ambiente fa parte del nostro vivere quotidiano. Il nostro vivere quotidiano, anche in casa, a noi trasferiamo l'ambiente che c'è normalmente fuori, la natura la riportiamo nelle pareti domestici, come riportiamo nelle pareti domestici anche tutti gli oggetti tecnologici, no? Alexa è ormai una coinquilina, una segretaria, l'aspirapolvere vaga da sola per la casa, lo smartphone è il compagno imprescindibile che ci aiuta e ci tiene compagnia. Quindi diciamo che veramente, come si diceva anche prima, è spugna tra l'ambiente e le nuove esigenze e le nuove tecnologie. Quindi è veramente qualcosa di molto più ibrido di una volta.
1: È stato molto interessante e divertente, anche possiamo dirlo oggi, parlare con voi. Gilda Boiardi, direttrice della rivista Interni, Carlo Ratti, architetto, grazie ancora.
2: Un saluto. Grazie poliamoroso.
0: Un saluto, un polisaluto a voi, va bene. Allora, sono le 16.49, subito prima della nostra trasmissione avete sentito, non sono solo parole, con Noemi, e questo è il suo nuovo singolo. È partita con un tour il 30 maggio, proseguirà con tantissime date per tutta l'estate, si chiama Tu cosa fai questa sera, lei è Noemi. Stare con

0: E allora, lei è Noemi, questo si chiama Tu cosa fai questa sera, e noi, non questa sera, ma subito ce ne andiamo a meditare, a pensare, a scoprire nuovi pensieri lungo l'Oglio.
1: Lungo l'Oglio c'è il Festival dei Filosofi, si è inaugurato ieri, giovedì 4 giugno, e fino a martedì 28 luglio presenta decine di appuntamenti in diverse anche province, Brescia, Bergamo, Cremona. Abbiamo in linea la direttrice scientifica del festival, professoressa Francesca Nodari, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi e grazie a tutti i vostri radioascoltatori.
1: Ecco, a proposito di radioascoltatori, il tema di questa edizione del Festival Filosofi Lungo l'Oglio lo sentiamo molto vicino, perché ascoltare.
0: Sì.
2: Avete ragione, è proprio così. Io credo che si tratti in un certo senso di un verbo, di una parola, l'ascolto controcorrente. Oggi si tende molto a sentire, c'è molta chiacchiera, c'è molto rumore di fondo, rischiando invece di perdersi l'importanza, la bellezza dell'ascolto. E questo io credo che sia davvero un aspetto sul quale si deve molto riflettere oggi.
3: Ma perché, professoressa, ascoltare oggi è quasi un gesto controcorrente? Perché non siamo capaci o abbiamo l'anima allenata all'ascolto? Cosa c'è successo?
2: Perché tutto è partito senza voler, naturalmente anch'io faccio uso di smartphone e tutti noi ne siamo ampiamente dotati da quando, dagli anni 90, è partito quel cambiamento radicale con l'avvento dei cellulari. Noi ricordiamo che il primo iPhone è stato presentato da Steve Jobs nel 2007. Oggi, se noi notiamo, basta andare per strada, al ristorante, in qualsiasi luogo, si vedono persone chinate sul proprio dispositivo come se fosse un devozionale. Questo lo dice un grande filosofo che è Byung-Chul Han, e siamo immersi da trilli, da suoni. Il problema è che si sta perdendo, non si sente più la voce dell'altro, e per voi che fate radio è fondamentale sentire la voce, sentire la parola, è tutto, no? E nello stesso tempo scompare anche il volto, cioè c'è la possibilità che possa scomparire anche il volto dell'altro. Cioè quello che c'è, veramente in crisi è la relazione tra l'uno e l'altro. Stiamo perdendo di vista, cioè non stiamo più praticando, e questo ci sembra paradossale, no? Nell'era dell'iperconnessione, della comunicazione, proprio la relazione vis-à-vis. Tanto è vero che c'è un grande antropologo che verrà al festival, Le Breton, conosciutissimo, tradotto in 32 lingue, il quale ha detto una cosa che non so voi, ma a me ha molto sorpreso. Lui dice: ormai il legame sociale è più un dato ambientale che una questione morale. È forte questo, è molto forte. E allora occorre fare sì che non si sacrifichi sull'altare della comunicazione la conversazione. Ecco, questa è la posta in gioco molto alta per il nostro tempo.
1: Allora, ascoltare, lo ribadiamo, è il tema di questa edizione del Festival dei Filosofi Lungo l'Oglio. Ringraziamo per essere stata con noi la direttrice Francesca Nodari, grazie ancora.
2: Grazie a voi, grazie.

0: C'è stato con noi anche Fratoianni, l'onorevole Fratoianni. Un ascoltatore ci dice: ma come fa a invocare la fusione nucleare, una tecnologia che agli albori ci vorranno almeno 50 anni prima che sia disponibile? E c'è una signora Titti da Genova che scrive: dobbiamo investire nelle rinnovabili. E poi anche chi osserva: se si snellissero le procedure per gli impianti fotovoltaici sarebbe già un buon inizio.
1: Arriva la musica a portarci direttamente a contatto con il GR1 qui al pomeriggio di Radio 1, la musica che arriva dal 1996, una specie di autoriflessione. Dopo il grande successo del primo album, lei, Sheryl Crow, che in quel momento dominava la scena del cantautorato rock americano, cade in depressione, perché il successo, la pressione la portavano a domandarsi di sé a quello che davvero voleva dalla sua stessa vita. Insomma, se questo ti fa felice, farei meglio a seguirlo. Si chiama Sheryl Crow e questo If It Makes You Happy, subito dopo il GR1, e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale a causa di una perdita d'aria. La NASA ha ordinato per estrema precauzione ai 4 astronauti a bordo di prepararsi per un eventuale rientro anticipato sulla Terra. La fuga d'aria sta avvenendo in uno dei moduli russi della base orbitante attiva dal 2000. Si tratta di un problema che risale ormai al 2019.

0: risolto. La nuova fuga d'aria è iniziata circa una settimana fa. Al momento gli astronauti, due statunitensi, un francese e un russo, sono al riparo nelle navette pronti appunto per una possibile evacuazione. Dal palco del forum di San Pietroburgo il presidente russo Putin attacca l'elite europea sostenendo che stia provocando il caos. Si attende la sua risposta alla lettera di Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Bruxelles appoggia l'incontro tra i due leader. Nel frattempo c'è stato lo scambio di 185 prigionieri per parte tra Kiev e Mosca. Sul terreno non si fermano i raid. Un drone è esploso nel porto rumeno di Costanza. La Russia attacca Kiev, l'Ucraina conferma ma sostiene che è stato deviato da Mosca. A Roma rinviati a giudizio quattro medici che ebbero in cura Andrea Purgatori. Sono accusati di omicidio colposo. Secondo la perizia disposta dalla procura, il giornalista morì nel luglio 2023 a causa di un'infezione cardiaca che i medici non diagnosticarono. Sarebbe bastato un antibiotico per salvargli la vita. Assolta Macca Sula, è accusata di aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato nel marzo 2024. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha riconosciuto la legittima difesa. La giovane donna era intervenuta durante una lite per difendere la madre. In primo grado la ragazza di origini cecene era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. A San Vittorino Estrema, periferia di Roma, un 48enne ha ucciso la madre, ne ha nascosto il cadavere. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo che i familiari hanno denunciato la scomparsa della 78enne. L'uomo ha confessato di averla ammazzata al culmine di una lite ed è ora in stato di fermo con l'accusa di femminicidio. Il corpo, su sua indicazione, è stato ritrovato. Il rogo di Capodanno a Cramontana, interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, proprietari del locale in cui hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
1: Per loro è il terzo interrogatorio da quando sono indagati, ma il primo in cui Jacques e Jessica Moretti sono sentiti a confronto tra loro, con domande alternate fatte dagli inquirenti e dai 70 avvocati presenti, rappresentanza dei 115 feriti e delle famiglie delle 41 vittime. La novità è che la Procura del Cantone del Vallese ha contestato a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale, una bolla di pagamento del 2015 per l'acquisto della schiuma fonoassorbente, rivelatasi infiammabile, trasformata grossolanamente in fattura e con anche l'IVA diversa dall'originale. Questione che per gli inquirenti dimostrerebbe come i proprietari del Costellazione siano abituati a mentire. Antonio Bana è uno degli avvocati presenti.
2: È cambiata un po' la tendenza anche delle domande da parte del procuratore, perché adesso si è incalzata maggiormente di più sia su questa fattura sia su questa incongruenza che sta emergendo in una risposta da un Moretti all'altro.
1: Un altro punto importante discusso riguarda le fontane scintillanti all'origine dell'incendio. I coniugi Moretti sapevano che erano pericolosi, lo hanno ammesso. Secondo loro era un'iniziativa dei dipendenti quella di sfilare con queste candeline accese sulle spalle di altri colleghi. Claudio Vigolo, GR1.
0: Shock e polemiche in Francia per il caso di Liana, la bambina di 11 anni scomparsa venerdì scorso nel sud del paese, ritrovata a cadavere ieri sera. Sospettato di averla uccisa è un uomo con precedenti per stupro, in particolare su minori. La vicenda riapre altri casi del passato, in particolare quello di Estelle, vittima del serial killer pedofilo Michel Fourniret. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto il presidente Macron. Il premier Le Cornu si è detto scioccato e si è riunito con i ministri dell'interno e della giustizia. È morta a Roma all'età di 89 anni Vania Traxel Protti, la prima donna italiana produttrice del cinema d'autore. Con il secondo marito, Manfredi Traxel, aveva fondato la casa di distribuzione Academy 2, facendo conoscere al grande pubblico nomi come Fassbinder, Kieslowski, Greenaway, Wenders, Almodovar e Spike Lee. Così raccontava gli inizi della sua grande avventura cinematografica.
3: Siamo andati a Cannes, siamo entrati in questa saletta dove c'erano tre persone, mio marito, io e un altro signore Spersebar. Il film era Il matrimonio di Maria Brown. Io ho avuto veramente il colpo di fulmine. Quando è finito il film, ho guardato Manfredi e gli ho detto: senti, invece del rubino mi regali il film, per favore. E così è cominciata la nostra storia. Come dice mio figlio, che mi chiama la rabdomante del cinema. Io sceglievo i film proprio istintivamente, con quello che mi emozionava, che mi piaceva, senza pensare.
0: È tutto per questa edizione, prossimo GR alle 18.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Alla Coop le ciliegie Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporali. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Il pomeriggio di Radio 1.

0: Ma tu ti immaginavi? Così canta Coez, sono le 17:11 e 30 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 1 per quel che riguarda l'ultima parte, e l'ultima parte che ha preso il via con questo ci vuole una laurea dalla colonna sonora della serie animata di Zero Calcare. E lui è Coez.
1: E torniamo in questa ultima parte del nostro pomeriggio di Radio 1 a parlare di cybersicurezza con il dottor Matteo Emilio Bonfanti, che è il capo della divisione relazioni, cooperazione e politiche internazionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Che poi nel panorama geopolitico attuale, insomma, la cooperazione internazionale mi sembra particolarmente importante per la vostra agenzia. Come avviene?
2: Assolutamente, assolutamente. L'agenzia opera per la cooperazione internazionale e lo fa con una rete di partner internazionali che ha costruito nel tempo. L'agenzia svolge cooperazione internazionale di cybersicurezza, che può essere definita come quell'attività, diciamo, di dialogo e di collaborazione che appunto gli stati tra di loro o nell'ambito anche di organizzazioni internazionali svolgono al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità del cyberspazio. Viene svolta dall'agenzia, viene svolta anche dai ministeri degli esteri, viene svolta anche da altre istituzioni dello Stato su specifiche tematiche che riguardano appunto la sicurezza cyber dei paesi. La cooperazione può riguardare quello che fa l'agenzia, può riguardare diversi ambiti, può riguardare la definizione di politiche o di principi condivisi per un utilizzo sicuro e pacifico del cyberspazio, può riguardare la definizione di norme o di misure per rafforzare la cybersicurezza delle nostre infrastrutture critiche, la condivisione ancora di informazioni su minacce, su come prevenirle, su come farvi fronte, o anche lo scambio di buone pratiche per gestire meglio il rischio cyber e le vulnerabilità cibernetiche che comunque riguardano, diciamo, la nostra società. E vorrei, ci tengo a dire che cooperare è importante, perché le minacce e gli attacchi cyber non conoscono frontiere e per farvi fronte vige il principio che uniti, insieme, gli stati sono più forti. È ovvio che
3: Sì, prego. Prego, dottor Bonfanti, la faccio finire.
2: Sì, volevo solamente aggiungere che, diciamo, la cooperazione internazionale nel panorama geopolitico attuale non è un'attività semplice, perché il contesto internazionale in cui viviamo, diciamo, è caratterizzato da due dinamiche. Vi è una crescente interdipendenza tra gli stati. Pensate alle infrastrutture critiche che legano i nostri paesi, i cavi sottomarini, le reti di comunicazione. Quindi infrastrutture che ci rendono più vicini e interdipendenti. Ma da un lato stiamo assistendo a una crescente rivalità, competizione geopolitica. Quindi diciamo che c'è una forza che ci avvicina, che avvicina gli stati, e un'altra che li allontana. E quindi ciò crea un paradosso. La cooperazione internazionale diventa necessaria, appunto perché siamo più vicini e dobbiamo lavorare insieme, ma diventa anche più difficile, perché a volte ci sono degli interessi che ci possono dividere. E allora ciò fa sì che questa cooperazione internazionale tende a diventare più selettiva, più mirata.
3: Ecco, che cosa intende? Volevo proprio chiederle questo. Quando parla di una cooperazione internazionale più selettiva e mirata, che cosa si riferisce, che cosa intende esattamente?
2: Allora, intendo che, diciamo, che il multilateralismo universale, diciamo, fondato sulla ricerca di un consenso sulle regole del gioco, sta attraversando un momento di relativa difficoltà, si pensi anche alle Nazioni Unite, proprio perché c'è questa rivalità geopolitica di cui parlavo, il che allora determina che emergono o diventano ancora più rilevanti dei formati più ristretti, iniziative più specifiche di cooperazione. Ad esempio i formati regionali, come l'Unione Europea, dove paesi accomunati da specifici valori lavorano più facilmente insieme. Ma emergono anche dei gruppi trasversali di stati che lavorano insieme proprio perché condividono simili progettualità. Vi faccio un esempio. L'agenzia partecipa ad un'iniziativa internazionale che riunisce 75 stati, che si chiama Counter Ransomware Initiative. È un'iniziativa che ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del ransomware, cioè di quegli attacchi che sono in grado di paralizzare le nostre infrastrutture critiche e l'erogazione dei servizi. Oppure sono anche qui cooperazione più mirata, la cooperazione che avviene tra gruppi
4: di autorità o di agenzie come la nostra che lavorano in modo pragmatico, concreto, per trovare soluzioni utili a governare i rischi e le vulnerabilità ai cyber. Ne un esempio, il gruppo di lavoro G7 sulla cybersicurezza, che con una certa nota di orgoglio, permettetemi, è stato creato dall'agenzia nel 2024 durante la presidenza italiana del G7.
1: Quindi è stata anche un'iniziativa voluta, insomma, e pensata in territorio nostro.
4: Sì, è stata un'iniziativa tutta italiana che è stata costruita col contributo appunto dell'agenzia e naturalmente delle altre agenzie che vi fanno parte, perché il gruppo infatti si compone delle agenzie e dei centri per la cybersicurezza dei paesi G7, più la Commissione europea e l'Agenzia europea di cybersicurezza. Dovete immaginare il gruppo come uno spazio, diciamo una piattaforma, dove gli specialisti delle agenzie cyber di Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito collaborano per definire insieme degli strumenti di policy, delle misure ancora per far fronte alle minacce cyber a beneficio della sicurezza nazionale e collettiva dei membri e una sicurezza, quella cibernetica, che è da intendersi come un prerequisito anche per la sicurezza e la prosperità economica dei nostri paesi.
1: Non c'è dubbio.
4: E nel gruppo l'agenzia sta lavorando assiduamente con le altre agenzie su temi che sono cruciali per la sicurezza.
1: Ce ne rendiamo assolutamente conto. Dottor Matteo Emilio Bonfanti, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie, arrivederci.
1: Grazie, ancora un ospite per parlare di sicurezza e sventare anche delle false multe che arrivano, che piovono sempre con nuove formule. Allora invitiamo il vicequestore aggiunto della Polizia Postale Francesco Federico con noi. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
1: Ultimo caso, appunto, una finta multa da pagare su Send, una truffa che imita il servizio PagoPa. Come funziona?
5: Sì, allora, questo è un po' forse l'ultimo trend che si sta registrando, però è importante evidenziare che cambia la maschera, cambia il pretesto, ma alla fine il meccanismo resta sempre lo stesso, cioè creare urgenza, abbassare le difese, farsi consegnare i dati personali o, peggio ancora, disporre un pagamento. Però è importante soprattutto, secondo me, evidenziare come funziona Send, perché forse non tutti i cittadini lo utilizzano o ne conoscono il funzionamento.
1: Certo, giusto.
5: Send che cos'è? È una piattaforma della pubblica amministrazione che, vista la digitalizzazione, ha la possibilità di inviare notifiche che hanno valore legale, notifiche tra cui appunto quelle che riguardano le sanzioni amministrative. Però di default Send non può mandare notifiche all'intera platea italiana, è strettamente interconnesso con l'app IO, che magari è un po' più nota ai cittadini. Quindi se io non ho mai fatto un accesso a IO e non ho mai autorizzato Send a inviarmi delle notifiche, perché poi si accede a un'area personale in cui Send ti chiede sostanzialmente dove vuoi ricevere le notifiche: sulla tua mail, hai una PEC, vuoi addirittura abilitare il tuo numero di cellulare per le notifiche aventi valore legale. Quindi se non c'è questa nostra ingerenza, Send non è abilitato, perché sarebbe una notifica irrituale, diciamo, ai sensi della procedura.
3: Ecco, ma quando, a che cosa bisogna prestare attenzione? Che cosa ci deve insospettire, visto che abbiamo dei siti che sono identici a quelli ufficiali, anche messaggi e mail che appaiono molto credibili?
5: Sì, diciamo, chiaro che i truffatori che inventano ogni giorno nuove forme di aggressione non improvvisano, quindi creano dei siti clone che sono del tutto identici a quelli ufficiali. Però se una persona non ha mai sentito parlare di Send e dal nulla riceve una notifica apparentemente da Send, sicuramente si deve insospettire. E poi tendenzialmente, anche se veniamo indirizzati su una pagina cosiddetta clone, guardando l'URL, cioè la stringa del sito su cui siamo stati indirizzati, ci sarà sempre qualche elemento che ci deve portare a sospettare che non è il sito ufficiale, quindi uno può anche controllare, diciamo, evitando di seguire il link, ma digitandolo da zero sulla sua, sul suo motore di ricerca, vedere insomma che magari non è stand.it ma è stand scritto con la chiocciola, oppure c'è una N in più. Sono questi piccoli dettagli che magari per un occhio distratto non sono visibili, ma con le dovute cautele si possono prevenire.
1: Uno degli ami che vengono sempre usati è quello di, anche del tono dei messaggi che vengono inviati, no? Allarmistici, perentori, per creare un senso d'urgenza.
5: Ha detto una verità, perché chiaramente dietro la truffa c'è un diciamo fortissimo elemento psicologico, cioè il truffatore ci deve far credere che siamo in una situazione di emergenza, in una situazione di rischio, che ci fa abbassare le nostre difese, la nostra soglia di attenzione, e ci porta poi a fare un trasferimento di denaro. Quindi, diciamo, in generale, quando riceviamo richieste allarmistiche provenienti apparentemente dalle nostre banche e dalle istituzioni, dobbiamo rimanere lucidi, perché è lì che poi, diciamo, si rischia poi di rimanere vittima effettivamente di una truffa.
3: Ecco, ma se si cade in trappola, consiglio della lucidità assolutamente come prima cosa, primo faro, ma quali sono le azioni poi da mettere in campo?
5: Al di là, diciamo, delle regole precauzionali, nel senso di non di dubitare sempre di link che ci vengono inviati via SMS, su WhatsApp o quant'altro, nel momento in cui purtroppo abbiamo fatto un trasferimento di denaro e ci avvediamo, bisogna immediatamente informare le forze dell'ordine, ma mi sento di dire ancor prima la banca, per cercare di bloccare quel pagamento, evitando anche di, diciamo, utilizzare i bonifici istantanei, che rendono più complicato tracciare i flussi di denaro, le movimentazioni di denaro.
1: Allora la ringrazio, grazie per essere stato con noi, Francesco Federico, vicequestore aggiunto della Polizia Postale.
5: Grazie, grazie a voi.
0: Ci avviciniamo a quella che è la conclusione di questa settimana, di questo venerdì, primo venerdì di giugno, 17:24 in questo istante. Lei è Brandy, arriva dal 2002, si chiedeva: ma che succederà di noi? What about us? Dog Child, Big Rocker.

0: 26, siamo alla chiusura di giornata e anche di settimana. Simona Arrigoni.
1: E allora è arrivato il momento di salutarci. Utilizzo il saluto dell'architetto Ratti, un saluto poliamoroso per tutta il pomeriggio di Radio 1, tutta la squadra, Raffaele Roselli, Claudio Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nessi Squitieri, Chiara Beltrami e soprattutto voi che ci ascoltate.
2: E Gianni Tola e Claudio Campobasso alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
0: Mi unisco al saluto poliamoroso anche con Simone Arrigoni, ma tutti i nostri ascoltatori, augurando anche un buon weekend.
2: Questa canzone fu definita la canzone rock migliore del 1995, vinse infatti il Grammy Award come migliore canzone rock, e pensare che lei veniva da tutt'altro genere, ma lì ha trovato la sua forza e la vera espressione. L'album si chiamava Jagged Little Pills, lei è canadese, si chiama Alina Morissette, e la canzone con cui chiudiamo la nostra settimana qui al pomeriggio di Radio 1, dandovi appuntamento a lunedì prossimo, è proprio lei, You Ought to Know. A lunedì. Bye.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a Oggi Economia. In studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di agroalimentare, in particolare delle ricadute economiche degli investimenti del settore, ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea Fabrizio Patti.
2: Sì, in evidenza sui mercati c'è il dato più atteso della settimana, quello sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che è risultato migliore delle attese. A maggio sono stati creati 172.000 posti di lavoro contro un'attesa di 80.000 e la disoccupazione è risultata stabile al 4,3%, un dato buono ma che ha avuto come effetto quello di rendere più probabile un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno negli Stati Uniti, più probabile rispetto a una pausa, questo dicono le proiezioni basate sul prezzo dei futures. L'effetto è che il listino Nasdaq dei titoli tecnologici a Wall Street scende per il terzo giorno consecutivo, meno 2,15%, ieri c'era stato già un calo dovuto soprattutto a una trimestrale di Broadcom, settore chip buona ma che limitava le attese di crescita futura di ricavi da intelligenza artificiale. Questo calo del settore chip si era esteso nella notte in Asia, in particolare a Seoul, che era scesa come indice di borsa del 5%. Anche Milano è in discesa ma più limitata, meno 0,45%, il che porta di poco in negativo anche il bilancio della settimana. C'è invece un titolo che in questo momento che si quoterà in futuro, che è quello di SpaceX, e in questo caso i segnali che sono arrivati sono buoni perché secondo i media la quotazione ha ricevuto per ora ordini superiori alle azioni disponibili e si sta parlando di un collocamento pari a 85 miliardi di dollari di raccolta potenziale. Chiudiamo con il settore delle materie prime, perché vediamo che il petrolio è in calo dell'1,60% e il Brent è scambiato a $93,50 il barile.
1: E grazie a Fabrizio Patti. Ora l'analisi di mercato con Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm. Buonasera Morra.
3: Buonasera.
1: Allora Morra, possiamo fare un bilancio di questa settimana di contrattazioni? Che settimana è stata per i mercati?
3: Sì, è stata una settimana di alti e bassi, sono successe tante cose, quindi le ha riassunte bene il collega. Abbiamo visto i listini muoversi su e giù in base al sentiment sulla pace in Medio Oriente, quindi ai tweet di Trump come al solito, però siamo in una situazione in cui in realtà sembra esserci un blocco nelle trattative. Sull'AI ovviamente è un settore, che quello dei semiconduttori, che comunque overall sta facendo molto bene da inizio anno. Alcuni indici hanno fatto addirittura il 70%, le aspettative sono molto alte e quindi quando si hanno dei dati un po' meno belli delle attese il mercato un po' trema. Quindi è stata una settimana di alti e bassi ma molto interessante.
1: Senta Morra, quindi abbiamo sentito al collega a Piazza Affari, ci sono questi dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, dati sopra le attese, quindi adesso ci si attende quindi la decisione della Fed a proposito della politica monetaria.
3: Sì, certo, ricordiamoci che la Fed ha un doppio mandato, no? Quello di contenere l'inflazione ma anche di minimizzare la disoccupazione. L'inflazione sta salendo, la disoccupazione è bassa e quindi l'economia sta andando bene, quindi cosa succede? Che i mercati si aspettano ad oggi che la Fed rialzerà fino a due volte entro un anno, mentre prima del dato di oggi ci si aspettava solo un rialzo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli asset generalmente vedranno drenare liquidità e per questo appunto l'azionario, che ha bisogno comunque di una propulsione anche da un punto di vista dei tassi di interesse, ha fatto fatica.
1: Va bene, io ringrazio l'analista Michele Morra e ora noi parliamo di agroalimentare, un comparto che si conferma il principale driver del Made in Italy nel mondo, ma questo e molto altro è emerso quindi da un report che è stato presentato nel corso del forum annuale di TEA, The European House Ambrosetti, che è in corso a Bormio, e noi ne parliamo con Valerio De Molli, che è amministratore delegato di TEA, The European House Ambrosetti. Buonasera De Molli.
4: Buonasera dottoressa.
1: Allora De Moli, cominciamo quindi da questo dato importante: l'agroalimentare quindi è il settore che è al primo posto tra i comparti manifatturieri italiani, quindi quali sono i suoi numeri?
4: Intanto stiamo parlando di un comparto che, come lei ha sottolineato, è il primo comparto industriale del sistema paese, con 82 miliardi di valore aggiunto. Per dare un'idea comparata rispetto ad altri settori, è 4 volte il fashion system, tanto per avere proprio un inquadramento immediato. E se ci confrontiamo in Europa, stiamo parlando di un settore che da solo vale 2 volte la somma dell'automotive di Francia e Spagna messe insieme, o 2 volte la somma del farmaceutico di Germania e Spagna e Francia, scusate, messo insieme. Quindi stiamo parlando di un comparto industriale che parte dalle campagne, dalle stalle, e arriva fino agli scaffali del supermercato, passando per i ristoranti e il turismo, che noi calcoliamo valere un quinto del PIL del paese, in forte crescita. Siamo al livello record su tutti gli indicatori che possiamo monitorare: di export 73 miliardi, il livello più alto di sempre, con il segno più verso ogni paese tranne gli Stati Uniti, in leggera contrazione del 4% dovuta alle implicazioni della Trumponomics cosiddetta,
1: dei dazi.
4: Al valore aggiunto record storico, ai dipendenti, la crescita dei dipendenti e dei lavoratori al record storico, quindi in grande salute.
1: Senta De Moli, però quindi questa grande spinta, quindi questo boom del nostro agroalimentare è anche sostenuto da forti investimenti nel settore, quindi sono quasi raddoppiati, leggo nel report.
4: Sì, gli investimenti, e devo dire che il ministro Lollobrigida, il MASE in particolare, il governo italiano, hanno fatto un lavoro straordinario per 2 ordini di motivi. Primo, sono riusciti a trascinare l'Europa a far cambiare piano di lavoro alla famosa PAC, che sono gli investimenti comunitari per l'agricoltura, perché la prima decisione era stata di una contrazione degli investimenti comunitari del 24%. E grazie a questa operazione spinta molto da Lollobrigida, dal MASE, dal governo italiano, abbiamo ottenuto la stabilità degli investimenti per il sestennio 2008-2034, quindi molto importante. Secondo, le risorse nazionali sono cresciute di 16 miliardi, 9 miliardi di questi 16 dovuti al PNRR in agricoltura, che ha evidentemente impattato in questo triennio, e i restanti come ulteriori risorse aggiuntive, che hanno preso 7 declinazioni specifiche che vanno dallo stimolo all'imprenditorialità giovanile, al sostegno delle filiere industriali, al sostegno dei consumi, al sostegno all'innovazione. E noi abbiamo calcolato un impatto di tutti questi robusti nuovi investimenti nel settore, un impatto che può andare nel decennio fino ai 200 miliardi di implicazioni positive.
1: Ovviamente. Senta, sì, le volevo chiedere, ma visto questi dati straordinari e questa grande spinta, quindi anche sostenuta dal governo, che cosa si può fare per far volare ancora il nostro agroalimentare? Cosa manca?
4: Intanto, diciamo, c'è una fragilità di sistema che è legata alla anzianità anagrafica dei gruppi familiari imprenditoriali che stanno alle porte del cambiamento, e quindi occorre trovare una soluzione per dare continuità imprenditoriale a molti gruppi industriali del sistema paese, dall'agricoltura alle aziende di processo e di distribuzione.
1: Sì.
4: E la seconda è una ampia frammentazione di piccole imprese. Pensi che noi abbiamo più del doppio delle piccole e medie imprese.
1: E
4: della
1: quindi
4: Germania,
1: lei diciamo, sosterrebbe diciamo, più un'aggregazione. Allora io.
4: E bisogna favorire certo. Il consolidamento e la crescita delle imprese.
1: Allora, noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio, quindi io ringrazio Valerio De Molli, amministratore delegato di TEAD European House Ambrosetti. E Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna lunedì. Ringrazio la parte tecnica Carlo Boninsegna, redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it, la linea passa a Cantieri Italia e da Gelsomina Testa. Buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia e bentornato ad un compagno di viaggio di questa trasmissione. Ormai ci stiamo avvicinando a tappe davvero, come dire, molto, molto corte verso il finale di stagione dell'edizione 2025-2026 di Cantiere Italia. E Gianluca Timpone, tributarista, volto noto, divulgatore di materia fiscale, è stato quasi sempre al nostro fianco. Buon pomeriggio, dottor Timpone. Grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, siamo a giugno, ormai a giugno, quindi parliamo di scadenze fiscali di giugno. Quali?
7: Allora, quella più importante riguarda sostanzialmente la possibilità di poter trasmettere il 730 che riguarda lavoratori dipendenti e pensionati, perché già dal 14 di maggio l'Agenzia delle Entrate ha dato la possibilità a tutti quei contribuenti che potevano usufruire del modello 730 di inviarlo all'Agenzia delle Entrate. Una cosa molto importante è che, trattandosi spesso di contribuenti che, avendo un reddito fisso, quindi pensionati e lavoratori dipendenti, ed avendo sostenuto nella maggior parte dei casi delle spese che contribuiscono a ridurre le imposte da pagare, solitamente ricevono un rimborso da parte del proprio ente pensionistico o da parte del datore di lavoro, fermo restando che comunque potrebbero anche chiedere che questo rimborso arrivi direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate. Allora, questi contribuenti prima trasmettono il modello 730, perché la scadenza è fissata al 30 di settembre, e prima riceveranno il relativo rimborso. Una cosa importante poi da sapere è che, se effettivamente tutti i dati presenti all'interno del modello 730, quindi all'interno della dichiarazione precompilata, sono corretti, non bisogna fare alcun tipo di modifica, quindi inviarlo così come ci viene presentato da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché in questo modo possiamo anche evitare di conservare tutta quella che è la documentazione a supporto, e quindi l'Agenzia delle Entrate sicuramente non ci disturberà per verificare se effettivamente quelle spese presenti all'interno del modello 730 sono supportate da idonea documentazione. Quindi, se c'è anche una piccolissima differenza, il consiglio è quello di accettare, così come ci viene proposto, il modello 730 precompilato. Chiaramente poi la scadenza principe riguarderà non soltanto lavoratori dipendenti e pensionati, ma a giugno è il mese dell'autoliquidazione per tutti i lavoratori autonomi e soprattutto per quanto riguarda le società e le imprese.
6: Senta, Timpone, rispetto agli anni scorsi, cosa cambia con la dichiarazione dei redditi di quest'anno?
7: Beh, intanto ci sono molte più informazioni che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione da parte di tutti i contribuenti. Questo al fine di evitare che taluni contribuenti possano sostanzialmente fare a meno di una serie di detrazioni che comunque spettano, tipo se hanno effettuato dei lavori di ristrutturazione troveranno all'interno del modello e quindi della dichiarazione precompilata tutte quelle che sono le spese che hanno sostenuto. Se ad esempio accanto ai lavori di ristrutturazione vi sono anche acquisti di mobili, possono beneficiare anche della relativa detrazione. Una cosa importante è che, siccome tutte queste spese che contribuiranno a ridurre quella che è l'imposta da versare sono, diciamo, già presenti all'interno del modello precompilato, bisogna stare attenti e quindi verificare effettivamente con quella che è la documentazione a propria disposizione che effettivamente le cifre corrispondano, perché spesso potrebbero anche non coincidere. Da quest'anno poi, tra l'altro, vi sono meno errori rispetto al passato, perché nella maggior parte dei casi l'Agenzia delle Entrate acquisisce delle informazioni che rappresentano quasi che rappresentano quasi la perfezione, e quindi il contribuente spesso, quando va a verificare i dati presenti all'interno della propria dichiarazione, li ritrova perfettamente. Tra l'altro quest'anno vi è anche il rinnovo del cosiddetto invito da parte dell'Agenzia delle Entrate per aderire al cosiddetto concordato preventivo biennale, che non è altro che un accordo tra fisco e contribuente che consente al contribuente stesso di poter dichiarare un reddito, e qualora rispetto a dichiarare un reddito in base a quello che è l'accordo con la stessa Agenzia delle Entrate. Quindi significa che se ad esempio il reddito concordato dovesse risultare maggiore, ha dei benefici perché pagherà delle imposte decisamente più basse rispetto a quello che avrebbe sicuramente pagato con una tassazione ordinaria.
6: Allora, parliamo di concordato preventivo. Cosa c'è da sapere?
7: Allora, intanto il concordato preventivo è stato riproposto anche per l'anno in corso, quindi per il 2025 e 2026. Concordato preventivo è accordo tra fisco e contribuente al fine di individuare quello che è un reddito fisso che il contribuente, a prescindere se ci arriverà o meno, dovrà essere utilizzato per determinare quelle che sono le imposte da pagare. Attenzione, spesso non è facile verificare a monte se per quell'anno il reddito sarà uguale o meno rispetto all'accordo che viene fatto con il fisco, però solitamente, siccome il concordato preventivo viene in un certo senso accettato, l'anno scorso è il 30 settembre, quest'anno sarà il 31 ottobre, il contribuente, e quindi in linea di massima lavoratori autonomi, imprese e società, già conoscono se effettivamente a quella data hanno superato, ad esempio per quanto riguarda il 2025, il reddito concordato con il fisco. Quindi possono in linea di massima già avere un'idea di quello che potrebbe sostanzialmente essere il loro risparmio. Ricordiamo che nell'ambito del concordato preventivo incidono molto le cosiddette pagelle fiscali, perché il fisco, così come accade a scuola, valuta con dei voti che vanno da 1 a 10 il comportamento del contribuente. Un contribuente che ha un voto da 8 fino a 10 è considerato un contribuente eccellente, affidabile, e quindi se va a concordare un determinato reddito, e qualora il reddito effettivo dovesse risultare superiore, pagherà un'aliquota più o meno bassa, quindi risparmiando delle imposte abbastanza consistenti.
6: Va bene, fermiamoci musica e poi torniamo con Gianluca Timpone. A tra poco.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato ad un grande tributarista, ad un volto televisivo, divulgatore di materia, diciamo, storicamente ostica come quella tributaria. Lui è Gianluca Timpone. Dottor Timpone, lei ha scritto un libro che sta vendendo moltissimo, sia nelle librerie, quindi fisicamente, che sia nelle piattaforme digitali. Ci racconti lei di che si tratta?
1: Beh, intanto è un libro che rientra nell'ambito di una collana che va a disciplinare tutte le attività lavorative e in che modo quelle attività lavorative cambiano con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il mio testo, si occupa dell'attività di commercialista, non a caso agenti commercialista, quindi sono certo, più o meno padrone della materia. Quindi in pratica si cerca di individuare in che termini il lavoro del commercialista, il lavoro del consulente, finanziario, del consulente d'impresa cambia con l'era dell'intelligenza artificiale. Alla fine il succo qual è? È che effettivamente l'intelligenza artificiale aiuta tutti i lavoratori autonomi, tutte le varie attività lavorative a svolgere meglio la propria attività, però i risultati che vengono fuori con l'uso dell'intelligenza artificiale devono essere sempre valutati dall'essere umano. Cioè, significato quale? È che non bisogna prendere per orocolato tutto ciò che ci viene offerto dall'intelligenza artificiale, perché i risultati devono essere sempre in un certo senso valutati e la parola finale deve sempre essere in mano a noi. Quindi il professionista umano deve stabilire se effettivamente quelle risultanze sono corrette o meno per svolgere al meglio il proprio lavoro, ma soprattutto nell'interesse di tutte quelle persone che si affidano al professionista stesso.
0: Senta, per quanto riguarda invece la rottamazione, cosa dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando? Abbiamo due minuti, allora, e una manciata di secondi, sì, a partire,
1: allora,
0: da adesso.
1: Intanto, per quanto riguarda la rottamazione, la scadenza per la presentazione delle domande è espirata al 30 di aprile. Ora, entro la fine di questo mese, quindi entro la fine di giugno, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni comunicherà a tutti i contribuenti l'importo rottamabile e che potrà essere pagato o in unica soluzione a partire dal 31 di luglio oppure attraverso 54 rate bimestrali, la cui prima rata cadrà sempre al 31 di luglio. Ricordiamo che con la rottamazione quinques parliamo di circa 1.800.000 domande. Il contribuente che ha ricevuto delle cartelle esattoriali entro il 31 dicembre del 2023 le può definire al netto di sanzioni e di interessi. Molto spesso con questa rottamazione quinques il risparmio può arrivare anche al 50%, dipende sostanzialmente da quello che è l'anzianità della cartella esattoriale. Più è vecchia la cartella esattoriale e maggiore sarà l'importo risparmiato da parte del contribuente. Però l'unica cosa che deve fare in questo momento il contribuente che ha già presentato la domanda è aspettare, attendere l'esito da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e iniziare a pagare a partire dal 31 di luglio di quest'anno.
0: Allora, noi abbiamo finito per questa puntata, ma torneremo prima della chiusura della nostra edizione 2025-2026 a ricollegarci con Timpone. Perché? Perché vi dobbiamo parlare di tutte le scadenze fiscali dell'estate e parleremo anche dell'autunno, quindi ci risentiamo prestissimo prima della chiusura della nostra edizione. Grazie a Gianluca Timpone, grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia, Daniele Antelmi al coordinamento tecnico. L'intervista a Gianluca Timpone appena andata in onda è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo prestissimo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio 1 Cantieri Italia. Un saluto affettuoso da Monica Setta, grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora in corso il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo. Le elite europee provocano il caos, dice, tornando a esprimere apprezzamenti per Trump. Dura la replica alla lettera di Zelensky.
3: Non c'è ragione di incontrare Zelensky. Così il presidente Putin gela le speranze di un faccia a faccia tra i leader dei due paesi in guerra da anni. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, aggiunge, definendo maleducata la lettera pubblica con la quale il presidente ucraino proponeva un incontro. Nel discorso con il quale chiude gli spiragli di speranza negoziale, Putin torna a criticare le politiche europee, definendole miope e aggressive, e cita l'Italia tra le peggiori, dice, per il debito pubblico. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente

0: rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Medio Oriente, resta in stallo la tregua tra Beirut e Tel Aviv. Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli USA, accusando Hezbollah di non averla accettata. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con almeno 12 vittime. Il premier libanese Salam accusa l'Iran di usare il paese come merce di scambio, mentre Teheran respinge le accuse. Da Roma, il ministro degli esteri Tajani propone una nuova iniziativa europea dopo la missione UNIFIL in scadenza a fine anno. Partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. L'obiettivo è consentire agli imprenditori onesti di poter ribadire la loro scelta di qualità e contrastare lo sfruttamento. Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro Calderone al termine del vertice sul caporalato che si è svolto nella prefettura di Reggio Calabria dopo i fatti di Amendolara. Rogo di Cramontana, interrogati insieme per la prima volta i coniugi Moretti davanti ai magistrati, presenti legali dello Stato italiano. Jessica, accusata di falso documentale, ha ribadito la volontà di collaborare, ma parla di falsità che ci hanno distrutto. I familiari delle vittime replicano: devastati significa non poter abbracciare i propri figli. I Moretti respingono le accuse. Shock in Francia per la morte di una bambina di 11 anni, scomparsa da una settimana e trovata senza vita nel sud del paese.
2: Lianna, 11 anni, scomparsa una settimana fa all'uscita da scuola. Un corpo che sembra essere quello di una bambina che indossava gli abiti simili ai suoi è stato ritrovato ieri in una fattoria nella regione del Gers, a circa 15 km dal luogo dove era stata vista l'ultima volta. Ora si attendono i risultati dell'autopsia per confermare l'identità e la causa della morte. Il principale sospettato, Jérôme Barella, è stato formalmente incriminato lunedì per sequestro di persona e detenzione illegale, posto in custodia cautelare. Questo padre di 41 anni è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce, in particolare per molestie e stupro di minore, ma nessuno lo ha fermato. È chiaro che c'è stato un malfunzionamento e che non possiamo ignorare le lacune emerse, ha dichiarato Emmanuel Macron in visita in Montenegro, ma tutto questo è inaccettabile, ha detto il capo dello Stato. Il ministro della Giustizia Darmanin ha convocato per lunedì prossimo tutti i 36 procuratori generali del paese per comprendere come sia stato possibile che un mostro abbia potuto per anni sfuggire alla giustizia e continuare ad avvicinare minori nella più totale impunità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per un presunto sforamento del tetto di spesa elettorale intorno ai 300.000 euro risalente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato per settembre. Il meteo, qualche perturbazione oggi, poi weekend caldo e soleggiato, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
3: Una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, di tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare.
1: Ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 19.
4: Il rosso e il nero.
5: Guarda, guarda Francesco cosa ho in mano, guarda che cos'è.
6: È la solita penna rossa.
5: È una penna rossa, attenzione.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
6: Guarda bene.
5: Che devo guardare?
6: Guarda bene il rosso di questa penna che hai in mano, è un rosso moderato, non fuoco. È quella con cui Pina Picerno ha firmato le dimissioni dal PD e se n'è andata. Quindi le distribuiremo.
5: Ecco, già questa è una cosa che devo sottolineare con la penna rossa.
6: Esatto,
5: blu. E oggi
6: blu.
5: Luxuria e Storace, che saremo insieme fino alle 19, potete anche commentare quello che diciamo.
6: Sì, al 335-699-2949. e abbiamo degli ospiti tosti, tostissimi.
5: Allora, tutto da sottolineare con la penna rossa, l'editoriale nero di Francesco Storace.
6: Giorni fa il Corriere della Sera con Ferruccio De Bortoli ha mandato un messaggio in bottiglia alla sinistra. Ma quale patrimoniale? Noi che siamo pettegoli ci chiediamo, ma era un altolà o un consiglio a evitare di farsi del male da soli con promesse minacciose di altre tasse? Chissà se la sinistra avrà voglia di litigare sul tema, al suo interno dico. Se la Schlein e AVS sono favorevoli, i 5 Stelle non paiono convintissimi e questo potrebbe provocare fratture di non facile soluzione alla coalizione che ambisce a governare. E poi funzionerebbe o spaventerebbe? I ricconi scapperebbero dall'Italia.
5: Addirittura.
6: Fammi finire però, consenti, non ci farete parlare quando governerete, adesso possiamo parlare. I ricconi scapperebbero dall'Italia e l'unico bene ad essere tassato.
5: Cioè tu scapperesti?
6: I ricconi. E l'unico bene ad essere tassato, come sempre, sarebbe la casa che non te la puoi portare fuori. Ma davvero a sinistra pensano che per gli italiani tutto questo sia sopportabile? E adesso sentite la faccia tosta dell'editoriale rosso di Vladimir Luxuria,
5: che è più sopportabile di Storace. Appena si prova a chiedere a chi ha di più un piccolo sacrificio
6: piccolo
5: per chi ha di meno, i paperoni insorgono starnazzando che il patrimonio è sacro e non va toccato. Gli stessi super ricchi con lo yacht ormeggiato a Portofino e la Ferrari parcheggiata a Monte Carlo, che quando si tratta di fare la dichiarazione dei redditi dimostrano un'umiltà, un'indigenza, una povertà francescana che commuove l'Agenzia delle Entrate.
6: Comunque, come comica va bene, vai.
5: Eppure la Costituzione all'articolo 53 sancisce che tutti devono contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. Il governo dice che nessuno deve mettere le mani nelle tasche dei miliardari,
6: dei contribuenti,
5: e poco si preoccupa di chi le tasche ce le ha vuote. E abbiamo il nostro primo ospite,
6: la tua spalla,
5: il leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Che bella questa sinistra, Angelo Bonelli. Salve.
8: Salve, come va?
6: Bonjour monsieur Bonelli. Allora, io subito una cosetta la voglio chiedere, ma lo sapete che alla fine la tempesta patrimoniale si abbatterebbe sulla casa?
8: La tempesta patrimoniale voluta da chi? Da Giorgia Meloni?
6: No, da voi.
8: Perché lei che governa, sa?
6: Ah, quindi siamo già andati sul tema, ho capito, però la patrimoniale è sui patrimoni, e sui patrimoni, come voi proponete, rischiate di far ammaledire la casa da chi ne è proprietario.
5: Spieghi questa cosa, perché confusione.
8: Non ci provare con me.
6: Sempre l'opposizione mi fa, dai tempi della regione.
8: No, guarda, non è proprio per nulla così. Il punto è che nel nostro paese, tanto per far capire, perché come questa destra, il nostro Race, che è noto che non è un uomo di destra, per cui non si sentirà offeso,
6: no,
8: questa destra che governa l'Italia continua a tagliare risorse alla sanità, alla scuola, ai servizi sociali, perché quello che è accaduto con questa finanziaria, siamo sotto la media europea per gli investimenti in sanità pubblica, scuola.
6: Però sempre sulla patrimoniale era la domanda, eh.
8: No, io infatti arrivo adesso. Allora, non si capisce la ragione per cui chi deve tenere in piedi questo paese deve essere il ceto medio con le proprie tasse. Io penso invece che la pressione fiscale al ceto medio debba essere assolutamente abbassata. E guardi, per me il ceto medio è anche chi guadagna 2-3 mila euro al mese. Poi il punto è un altro, che invece abbiamo in questo paese super super miliardari. Pensi, ce ne sono 79 in Italia che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. È lecito chiedere, o è una bestemmia, chiedere a queste persone di contribuire ad esempio con una tassa di scopo per eliminare e abbattere le liste d'attesa nella sanità? Oppure dobbiamo continuare a chiedere agli italiani che pagano le tasse, il ceto medio e non solo, di continuare a reggere il paese e a subire i tagli della sanità, i servizi sociali e altro, perché arriva Giorgetti.
9: Ma convinto, vai Vladi, mi ha convinto.
8: Che non ci sono i soldi? Questo è il punto. Allora, lei sta dalla parte di chi c'ha.
9: Ma io non devo stare da nessuna parte, io faccio le domande, faccio. Non è che.
8: Mettiamola così. La destra sta dalla parte di quelli che hanno un patrimonio da 357 miliardi, ovvero.
9: Ma appena glielo dici, scappano questi, capito? Cioè,
8: scappano, scappano. Peccato che i pensionati italiani non possono scappare.
9: E appunto, ecco perché poi le pagheranno loro. Comunque non voglio essere lungo io.
8: Giustizia sociale. Non si difenda l'indifendibile, perché c'è un paese in cui la povertà è aumentata.
5: A proposito di questo, a proposito di questo, proprio ci sono 5,7 milioni di persone, che sono circa il 10% della popolazione residente, che vive in condizione di povertà assoluta, cioè gente che non si può permettere beni e servizi essenziali, 2,2 milioni di famiglie. Questo è un dato preoccupante. Possiamo pensare che chi ha di più può aiutare chi ha di meno? La solidarietà è un valore patriottico che piace poco a chi si professa patriota?
9: Musica.
8: Sono assolutamente d'accordo con questo. Claro. Infatti il punto è che siccome la destra è così in difficoltà, travisa e mistifica e manipola quello che noi diciamo, dicendo arriva Bonelli fra 2 anni, vogliono tassare gli operai e quant'altro. Bugia. Allora diciamo, chi ci sta ascoltando, dico, so bugiardi. Chiaro, glielo dico in tutte le lingue, per cui il punto è un altro, è che noi dobbiamo chiedere oggi a chi è super super ricco, in una situazione di grande difficoltà che stiamo vivendo, nonostante la propaganda dica il contrario, di contribuire a risolvere alcune questioni.
5: Ci dice qual è il tetto sul quale parte la patrimoniale?
9: Ma non lo sanno.
8: Ma guardi, questo dobbiamo discutere. Ma siccome voglio evitare che ci siano, diciamo, fraintendimenti alcuni, perché l'obiettivo ovviamente sono i super miliardari. Vogliamo dire 30 milioni, 40, 50 milioni di euro? Bene. Da questa cifra in su si dia un contributo di solidarietà per 5 anni, per evitare che poi la Corte Costituzionale ci dica qualcosa. Prendiamo risorse, 5, 7, 8, 9, 10 miliardi di euro, in cui risolviamo un grande problema legato ad esempio alla sanità pubblica. Noi abbiamo 6 milioni di persone in Italia che rinunciano alle cure perché le liste d'attesa sono lunghe e non hanno i soldi per andare alla sanità privata. Ma secondo voi, e secondo la destra, questo è un paese giusto? No, non è un paese giusto, è un paese ingiusto.
9: Posso? Ma siete tutti d'accordo a sinistra sulla patrimoniale? Perché ho visto Prodi che ha detto mercoledì sarebbe una bellissima cosa, ma non si può fare. Prodi.
8: Guardi,
9: non Sorace, Prodi.
8: Sì, sì, Prodi, ma innanzitutto noi di Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo che qui sia questa proposta, come io l'ho esposta, senza manipolazioni di qualcuno, sia un elemento necessario per aprire un dibattito nel nostro paese. Questo paese ha bisogno di una giustizia sociale legata ovviamente alla giustizia fiscale. Dopodiché io penso che se si fa una proposta giusta, saggia, siamo nella condizione di poter convincere anche oggi qualcuno che è dubbioso.
5: Convinciamo anche Prodi.
8: Anche Prodi, ma mi aspettavo che da quella destra, che veniva dalla storia della destra sociale, qualcosa smuovesse.
5: Non c'è più la destra di una volta. Grazie al leader di Alleanza Verde e Sinistra,
9: buona Angelo Bonelli. Buone vacanze.
5: Grazie, buone vacanze.
8: Grazie.
5: No, ma in vacanze ci vuole ancora tempo. Love me not, Raven Lenny.

0: Non amarmi, no. Capito? Non amarmi. Love me not si chiama Raven Lane. Abbiamo...
1: Ah, io ho capito, Love me la notte.
0: No, Love me not è il titolo, mamma, con l'inglese. Qui abbiamo la capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione bilancio della Camera, Ilenia Lucaselli.
1: Che l'inglese lo conosce.
0: Lo conosce. Hi, welcome.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao Ilenia. Sapere. Vladi, che Ilenia è una persona splendida.
0: Ecco,
1: a prescindere dal ruolo parlamentare.
0: Senta, allora, prima ricordavo che in Italia ci sono 5,7 milioni di persone che veramente non si possono permettere beni e servizi essenziali. Le chiedo, quella progressività sancita dalla Costituzione non è alla base della richiesta di un contributo sui ricchissimi patrimoni, anche per aiutare queste milioni di persone, queste famiglie bisognose?
2: Allora, guardi, il discorso è molto complesso, cercherò di essere breve e concisa. Immaginare che attraverso una patrimoniale, che è una tassa sui risparmi accumulati e non sui grandi colossi, semplicemente vuol dire tassare persone che hanno lavorato per una vita, che hanno magari famiglie, che hanno creato un patrimonio in anni dedicati al lavoro e quindi di fatto qualunque patrimoniale colpirebbe innanzitutto il ceto medio. Noi abbiamo utilizzato un'altra logica, cioè abbiamo tassato i veri colossi, abbiamo aumentato l'IRAP per le banche e le assicurazioni, abbiamo aumentato i prelievi fiscali, abbiamo raddoppiato la Tobin Tax. Quindi tutte attività che colpiscono la finanza, i grandi colossi veri, e quelli hanno aiutato a ad avere più risorse a disposizione per il bilancio dello Stato, che sono state poi rimesse a disposizione dei ceti più poveri. Noi dalla prima legge di bilancio ci siamo occupati delle fasce più deboli della società italiana.
1: Senta, onorevole Lucaselli, mi hanno detto un pettegolezzo di voi in commissione bilancio.
0: Cioè?
2: Eccolo.
1: Alcuni dicono che non vi pareva vero, che vi siete fregati le mani quando avete sentito che la sinistra rilanciava la patrimoniale.
2: Guardi, le dico una cosa, no? Insomma, qualche settimana fa c'è stata una dichiarazione di voto in aula, e io per preparare questa dichiarazione di voto ho messo in fila tutte le cose dette dalla sinistra durante i comizi, sui social, ma anche semplicemente con gli emendamenti che hanno presentato nell'ultimo anno, mettendo insieme tutte le richieste fatte dalla sinistra. Servirebbero ad oggi 60 miliardi per poterli coprire, e quindi siccome 60 miliardi l'Italia non ce li ha, ma questo è indipendente dal governo di centrodestra o di centrosinistra, le soluzioni per il centrosinistra sono due: o faranno altro debito, che è un grossissimo problema per l'Italia ed è quello che noi oggi purtroppo stiamo
0: anche
2: ancora,
0: con lo scostamento della legge di bilancio si aumenta il debito, no?
2: Certo, lo scostamento è debito, è assolutamente debito. Io ho sempre detto dall'inizio che secondo me non è quello la soluzione. Noi dobbiamo utilizzare meglio le risorse che già abbiamo. Basterebbe per esempio la legge di bilancio accorpare le voci di bilancio e riusciremmo ad avere degli spazi fiscali maggiori, cosa che probabilmente faremo proprio in questa legge di bilancio.
0: La patrimoniale non colpisce il ceto medio, in realtà la patrimoniale si rivolge ai super miliardari. Abbiamo ricordato
2: e anche le persone povere
0: hanno lavorato tanto, però a differenza degli altri che sono riusciti a accumulare, questi non hanno nulla. Ma questo governo che abborra la patrimoniale, poi però le tasse le ha aumentate. La pressione fiscale in Italia è salita fino a toccare il 43,1% del PIL, uno dei livelli più alti dell'ultimo decennio.
2: Beh, oddio, diciamo che il dato non deve essere estrapolato, perché ovviamente il dato va letto insieme a tutti gli altri numeri. Ha aumentato il lavoro, e quindi aumentando il numero dei lavoratori, la base imponibile, ovviamente aumenta la pressione, che poi in realtà nel valore nominale, e quindi nel valore che viene effettivamente calcolato sulle singole famiglie, è un valore che è sceso di tantissimo. Noi le tasse le abbiamo tolto, abbiamo fatto taglio dell'IRPEF sui redditi medio-bassi, taglio del cuneo, agevolazioni sui premi di produttività, la riduzione complessiva del carico fiscale sulle famiglie. Abbiamo ridotto 45 miliardi di carico fiscale sulle famiglie, quindi dire che noi abbiamo aumentato le tasse è una lettura assolutamente ideologica e fuorviante. I numeri vanno riportati nel loro alveo.
1: Però bisogna procedere ancora, perché ho letto da qualche parte che il vice ministro Leo starebbe preparando una riforma fiscale per quello scaglione fino a 60.000 euro da fargli pagare il 33%. È vero questo? E quindi lo farete in questa finanziaria?
2: Beh, questa è l'idea, certo. Bisogna elaborare, diciamo, quando si fa una ipotesi, no? Soprattutto sulla parte fiscale, quello che va considerato sono poi gli effetti reali. Certo. Quindi noi facciamo delle simulazioni per capire quale sarebbe poi l'effetto reale e se effettivamente ci sarebbe un beneficio. Quindi quando poi ritorneranno questi dati, in base a quello moduleremo, capiremo e poi ovviamente cercheremo le coperture. Ma sicuramente sì, il nostro obiettivo è non colpire come vuole fare la sinistra in maniera, diciamo, indiscriminata tutti coloro i quali producono reddito, perché lavorare e guadagnare e magari guadagnare anche bene non è una colpa e non deve essere percepita come una colpa.
0: Neanche la povertà.
2: Uno stimolo, ma guardi, la povertà, noi abbiamo lavorato tantissimo sulla povertà, sulle fasce.
0: Però sono aumentati i poveri in Italia, questi sono i dati.
2: No, in realtà l'Istat dice il contrario. I certificati dicono il contrario, l'Istat dice il contrario, dice che il numero dei poveri è diminuito, così come dice anche che abbiamo ridotto diciamo la differenza fra gli stipendi che vengono percepiti e l'inflazione, e questo è un dato estremamente importante. E dopodiché la povertà, diciamo, in assoluto, a meno che uno non voglia fare come il Movimento 5 Stelle che si mette sul balcone e dice di aver abolito la povertà, è un tema estremamente serio che va affrontato però con serietà. La patrimoniale per me non è la risposta.
1: Insomma sta casa spietta a te, non me la passata.
3: Va bene, buona
0: grazie
3: serata.
0: Grazie Ilenia Lucaselli di Fratelli Italia.
2: Grazie,
0: buona
2: lavoro.
0: Serata.
2: Grazie, a voi,
0: grazie, buon weekend, grazie.
2: Grazie.
0: Ah, vogliamo ascoltare
1: gratis
0: la voce misteriosa che sarà con noi nella seconda parte?
1: E chi è?
0: Ascolta.
4: Ciao Vladimir, ciao Francesco, sto arrivando, ancora qualche minuto e arrivo. Ma avete capito chi sono, vero?
0: Tu hai capito chi è?
1: Un omaccione.
0: È
1: un omaccione. E che ha... Che ha i denti un po' strani.
0: No, il canino tu dici. No, vabbè, no. Non dobbiamo dare aiuti anche ballando con le stelle in giuria. Vabbè. Comunque ci aggiorniamo.
1: Al 335-699-2949.
0: Informazioni regionali, anche quelle sul traffico.
1: Sì, un po' di più di sensualità.
0: E poi torniamo. Ritorniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, dove il tratto è stato chiuso per il ribaltamento di un mezzo pesante che ha perso inoltre carburante. All'interno della chiusura il traffico è bloccato con 3 km di coda, mentre sono presenti 2 km di coda prima della chiusura. Si consiglia l'uscita a Busalla con rientro a Genova Bolzaneto tramite la viabilità ordinaria. Criticità anche in A1 nel Lazio tra l'allacciamento con la A24 e Valmontone in direzione Napoli, dove si registrano 16 km di coda. Come ripercussione sulla diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesareo verso l'Autosole si segnalano 7 km di coda. Per chi è diretto a Napoli si consiglia l'uscita sulla A24 verso Roma, transito sul grande raccordo anulare e sulla diramazione di Roma Sud con uscita a Monte Porzio e rientro in A1 a Valmontone tramite la statale 6 Casilina. Andiamo in Lombardia in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, dove si registra un incidente. Infine andiamo in A22 tra Reggiolo e Pegognaga in direzione del Brennero, sono presenti 2 km di coda per un altro incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Uccide la madre al culmine di una lite, fermato il figlio 48enne che ha confessato, avrebbe nascosto il corpo in un manufatto in cemento, l'omicidio nella periferia est della capitale. La morte di Andrea Purgatori, 4 medici rinviati a giudizio ebbero in cura il giornalista deceduto nel 2023, accusati di omicidio colposo, prima udienza fissata il prossimo gennaio. Sport, tennis, Alexander Zverev, il primo finalista del Roland Garros, sfiderà il vincente del derby azzurro tra il romano Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. I sostenitori della capitale sognano sulla terra rossa parigina, si inizia tra poco alle 19. Buon pomeriggio da Cleto Romantini, in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Sull'omicidio indagano i carabinieri.
2: Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre e nascosto il corpo nella cantina dell'abitazione di famiglia dove risiedeva con l'anziana donna, nel quartiere San Vittorino, periferia est di Roma. La terribile scoperta è stata fatta questo pomeriggio dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, che in seguito alla denuncia di scomparsa dei parenti della vittima, 78 anni, indagavano sulla sua sparizione. Gli investigatori hanno sentito il 48enne, che ha ammesso di aver ucciso la madre e indicato anche il luogo dove aveva nascosto il corpo trovato in avanzato stato di decomposizione. La morte risalirebbe allo scorso 29 maggio e sarebbe avvenuta al culmine di una lite. Il figlio avrebbe spinto la madre facendole urtare il capo contro un tavolo, lasciandola prima agonizzante a terra e poi colpendola con un matterello. L'uomo, che ora è in stato di fermo, avrebbe trasportato il cadavere in cantina durante la notte e lì lo ha nascosto dietro un manufatto in cemento. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto della Procura di Roma, Maurizio Arcuri. Attraverso l'autopsia sul corpo della vittima si potrà accertare l'effettiva epoca della morte e le modalità del delitto. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Due storie terribili con protagoniste due donne della provincia di Roma. La prima, una trentenne di Montecompatri con problemi di tossicodipendenza, veniva minacciata, picchiata e costretta a spacciare per saldare un debito di droga. I carabinieri di Frascati hanno arrestato due uomini e una donna gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione. L'altra, una ragazza di cui la madre aveva denunciato la scomparsa due settimane fa, è stata ritrovata in un container a San Cesareo col volto tumefatto. La giovane ha raccontato che a ridurla così era stato il compagno, un 31enne nato a Tivoli, ora in carcere. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, il cardiologo Guido Laudani, è contestato il reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Presenteremo alla Regione la richiesta di calamità naturale non appena avremo raccolto tutti i dati entro i termini previsti. È importante perché consente di attivare risorse pubbliche per ristorare i cittadini e le attività che hanno subito danni, lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine di un sopralluogo nelle aree del quadrante nord-est della capitale colpite dalla tromba d'aria di mercoledì scorso. Una persona è morta e due sono rimaste ferite gravemente in un incidente avvenuto nel tratto laziale della 1 tra lo svincolo di Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud. I due feriti sono stati trasferiti con due eliambulanze in ospedale. Ora il traffico con l'agenzia Roma Mobilità.
3: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Magliana, in via Aurelia, via Anastasio II e via Cipro, in via della Pineta a Sacchetti, in via di Torrevecchia, via Casal del Marmo, via Trionfale e via Cassia. Forte traffico anche in via Salaria, via Nomentana, sulla circonvallazione Tiburtina, in via dell'Acqua Bulicante, via Caselina, via Tuscolana in zona San Giovanni, in via Ardeatina, sulla Pontina e lungo il raccordo anulare tra via della Bufalotta e via Caselina e tra via Pontina e via della Magliana. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: In chiusura lo sport, il tennis. Alexander Zverev, il primo finalista del Roland Garros, sfiderà il vincente del derby azzurro tra il romano Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Per la prima volta nella storia due tennisti italiani si sfidano nella semifinale di uno slam. I sostenitori della capitale sognano e sulla terra rossa parigina si inizia alle 19. Cobolli avrà anche il tifo del suo circolo, il Tennis Club Parioli, dove confluiranno amici e sostenitori. Sono le 18:34:36, termina qui questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. L'augurio di una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1. Un mondo da sentire.
4: trova la rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
5: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1!
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Il rosso e il nero.
19: Rieccoci qui con la seconda parte del Rosso e il Nero. Vi abbiamo lasciato con una voce misteriosa.
20: Ma io non ho capito chi è.
19: Riascolta bene, riascolta.
21: Ciao Vladimir, ciao Francesco. Sto arrivando, ancora qualche minuto e arrivo. Ma avete capito chi sono, vero?
20: E me sa di sì.
19: Hanno capito tantissimi, dai messaggi. Tantissimi. Grazie di essere con noi a Fabio Canino. Ben ritrovato.
20: Salve. Che poi Canino non è in provincia di Viterbo.
19: Sì, è un,
22: sì,
19: un paese.
22: Mio, paese mio. Sì.
20: Paese tuo.
19: Però tu sei fiorentino, no?
22: No, mi piacerebbe. Io sono di Firenze. No, ma mi piace ogni tanto andare lì e leggere il mio nome sui cartelli stradali.
20: Benvenuti a Canino.
22: Mi piace questa indicazione. Almeno ho un'indicazione su cosa fare nella vita. Seguo le indicazioni.
20: No, non lo vogliamo sapere, allora.
19: Sì,
20: no,
19: guarda, no, me, no. Sicuramente non la cattiva strada che percorri tu, caro, esatto. Storace.
22: Tu festeggi
19: il tuo compleanno a Ferragosto. La domanda è: ma lo trovi qualcuno come che viene a festeggiare?
20: Come la mia consuocera, uguale a Ferragosto.
22: Guarda, io quando ero bambino era una disperazione, perché ovviamente quando ero piccolo io si andava in vacanza 3 mesi, no? Si partiva con la macchina, con il televisore, i materassi, si stava
19: via. Traslocava praticamente.
22: Esatto, si traslocava e io, avendo mio papà che era di Ischia, traslocavo da Firenze a Ischia. E il 15 agosto chiaramente io non avevo nessuno dei miei amici di Firenze, quindi i miei genitori disperati cercavano di raccattare in giro dei ragazzini e delle ragazzine della zona. Ma io gli dicevo: non sono amici miei, non li voglio. E quindi no, non ho festeggiato per anni.
20: Erano quelli che ti dicevano: Mattetti, tutta età, come in Toscana.
22: Mattetti, tu sei.
20: Ma andiamo sul grave, sì, perché sono molto arrabbiato. Perché hanno fatto molto discutere alcuni tuoi commenti social sulla Russa, la Meloni. Ti sei un po' pentito?
22: No,
19: pentito a lui.
20: Ma chi abbiamo invitato a casa nostra?
19: Una bella persona. Chi è?
20: Perché non ti sei pentito? Pentiti.
22: Perché io penso quello che ho detto, e finché si può in questo paese...
20: Vabbè.
19: Dai, sai, libertà, no? Invece io ti ho conosciuto...
20: Bisogna dire quello che si pensa, ma anche pensare a quello che si
19: appunto,
20: dice.
19: Appunto, esatto. È rivolto
22: pensaci,
19: a te.
22: Pensaci
19: e pentiti anche tu, pentiti.
22: Pentiti,
19: di tutti,
22: pentiti.
20: Di questa trasmissione.
19: Di tutti i tuoi precedenti...
20: Penali.
19: No. Quelli allora. No, ce ne ho più io di quelli. Io ti ho visto per la prima volta in questa televisione che si chiamava Gay TV. Ecco, eri straordinario.
20: Pure.
19: Che fine a stai
20: pure
19: zitto.
20: La TV così
19: stai zitto. Gay TV c'era.
22: Oggi,
19: che
22: sì,
19: bello,
22: era molto bella. Pensa che oltre a essere una televisione d'avanguardia assolutamente, tutti i tecnici che oggi lavorano in Rai, Mediaset, in Sky,
20: tutti gay.
22: Hanno fatto tutti
19: una scuola. Tutti gay.
22: No, assolutamente. No, assolutamente, era un punto di vista diverso ma aperto a tutti. Ma era avanti da un punto di vista tecnologico, di grafiche, e devo dire lì ho imparato tanto, veramente una grande scuola.
20: Allora, hai scritto un libro, parole tue, virgolettato, sì, per scardinare il tabù su calcio e omosessualità. Allora, sì, al di là della domanda,
19: no, ma non mi direte
20: se
19: mica
20: ci sei riuscito, no? Ma io voglio sapere nomi e cognomi.
19: No, non mi direte mica, no, che ci sono calciatori gay, no?
20: Come
22: no,
20: dire,
22: ma io sono gay.
20: Scusa, io sono costretto a stare in questa trasmissione con Luxuria e tu non fai nomi.
22: No, perché ti dirò di più. Quando io ho fatto il libro avevo il terrore, ho detto ora succederà il finimondo, le tifoserie, e invece sono stati tutti molto gentili ed educati.
20: Eh certo, avevo paura.
22: No, ma se uno non ha fatto niente non deve avere paura di niente. No, la cosa bella è che il mio era veramente, ora a parte gli scherzi, una storia d'amore. Io non volevo fare scoop, chissà cosa, volevo raccontare una storia d'amore, perché e ho pensato che è il modo migliore, perché chiunque, anche un Francesco Storace, chiunque avrà avuto una storia d'amore, quel sì, linguaggio.
20: Come anche Francesco, io ce l'ho da 41 anni la storia d'amore. Vabbè, mia moglie
19: avrei avuto un'esperienza omosessuale, dai,
20: con
19: Francesco,
20: te, con te.
19: Certo, vabbè.
22: Vai. Io vedrei bene Storace come drag.
19: Sì, no, ma guarda,
20: no,
19: io
20: già mi ha battezzato
19: il nome,
20: pure.
19: L'ho chiamata Audacia, io lo voglio come drag queen. Audacia,
22: stupenda, stupenda.
20: Fabio, e mia figlia ride su sta storia, poi, capito?
22: Ci credo.
19: Devo essere sincera, comunque almeno con Francesco possiamo,
20: no, non possiamo scherzare, non si può scherzare, no, sono cose serie.
19: Io non posso non chiederti dell'emozione che hai provato quando, mentre facevi il tuo fortunato spettacolo Fiesta, proprio dedicato a Raffaella Carrà, ti sei ritrovato Raffaella Carrà spettatrice.
20: Ma veramente?
19: Sì, al Teatro Colosseo.
22: Un teatro che non esiste più a Roma, addirittura la carrambata prima di quello, nel senso è un po' come se a Michele Placido, mentre girava, non so, Padre Pio, gli fosse apparso Padre Pio, a me è apparta Raffaella Carrà, e devo dire che
19: santa.
22: È stato un momento, a parte emozionante, ma che ha veramente dato un via allo spettacolo, che ancora dopo 20 anni se ne parla, perché ancora ogni tanto me lo chiedono in tournée, perché è una cosa, insomma, che ha avuto grande successo.
19: Molto, molto, sempre pieno.
20: Ecco, senti, però hai dato anche un giudizio che non,
22: sì,
20: mi è piaciuto affatto.
22: Sì, dimmi.
20: Allora, Isoardi, che a Ballando con le Stelle le hai detto: non stimo tutti i tuoi fidanzati. Ho una curiosità su chi ti riferivi.
19: Chissà chi è.
22: Guarda, credo sia l'ultimo in ordine di... perché non credo si sia più rifidanzata.
19: Ah,
20: no, ha voglia.
19: Come voglia?
22: Sì.
20: Sì,
19: questo è gossip.
22: Senti che pettegolo è questo.
19: Hai capito.
20: A chi ti riferivi?
22: All'ultimo fidanzato, che era un signore che dovrebbe far andare i treni in orario, invece non.
20: Ah, vabbè, invece, c'è la polemica politica.
19: Invece non ti avvalere della facoltà di non rispondere, certo, secondo te chi potrebbe sostituire? Chi vorresti suggerire che sostituisca la Lucarelli a Ballando?
20: Io.
22: Questa è una domandona veramente.
20: Ci vado io.
19: Ma che c'entri tu?
22: Va bene, anche Storace, va bene, sì. Se si mette gli stessi décolleté che si metteva Selvaggio, va benissimo.
20: Beh, un po' peloso solo, però.
22: È molto difficile perché il programma cambia di anno in anno. Selvaggio ha dato tantissimo a Ballando con le Stelle, proprio tanto. Però adesso sta cambiando anche la percezione del pubblico, che non vuole continue polemiche. Quindi ci vorrebbe una che...
20: Una, che può essere uno.
19: No, ed è una donna, Lucarelli.
20: Che
19: è una donna.
20: Dire,
19: sì, così.
22: Però Francesco, c'è solo una donna, è bene ce ne sia anche un'altra. Ce ne sia anche un'altra, secondo me. Ce ne sono tante, però ci vorrebbe un nome...
19: Tipo?
22: Fuori dal cappello. Tipo? A me piaceva... Allora, a me piaceva molto Belen. Per me era giusta Belen.
20: Allora è meglio però Luxuria.
19: No, vabbè, senti...
22: Luxuria sarebbe perfetta, ma...
20: Verrei a ballare anch'io.
19: Sì, ma... Però vabbè, Belen ha avuto, vabbè, Belen, però dai, magari sì, Belen si riprende,
22: Belen,
19: dai,
22: appunto,
19: assolutamente.
20: Certo.
22: Poi, a me piacerebbe tanto.
20: Ho letto che il 9 luglio debutti con il brutto Anatroccolo, che roba è?
22: Sì.
19: Come che roba è? Ma sentilo, che roba
20: zitta.
19: È? No, vabbè.
22: Allora, il brutto Anatroccolo è la famosa fiaba di Hans Christian Andersen, perché abbiamo la fortuna e l'onore di debuttare al Ravenna Festival, perché io credo che le fiabe siano più per gli adulti che per i bambini. E questa del Brutto Anatroccolo, che abbiamo riscritto io, Carmen Giardina, che è anche la regista, e Daniele De Ioannon, è una versione che piace sia ai bambini che agli adulti, perché è la fiaba, ma che fa capire tutto quello che c'è nascosto. Perché molti dicono: ah sì, la conosco la fiaba di Brutto Anatroccolo, è Brutto Anatroccolo che diventa cigno. Ma in realtà tra è Brutto Anatroccolo e diventare cigno ne passa di tutti i colori: bullismo, violenze.
19: È proprio una favola sulla diversità, questa.
20: No, avevo dubbi.
22: Devo dire che, guarda, è molto moderna, molto attuale. Noi ci abbiamo aggiunto delle cose nostre, anche perché, diciamoci la verità, chi non diventa cigno e rimane Brutto Anatroccolo ha diritto come tutti.
19: Hai capito, Storace? Tu sei rimasto facocero, vedi?
22: Allora. Devo dire, scusate, ma lo devo dire, che le musiche che ha scritto apposta il maestro Dino Scuderi sono pazzesche. Quindi vi aspetto tutti alla Ravenna Festa.
19: A proposito,
22: Storace.
20: Maestro, sì, sono in Sicilia.
19: A proposito di fiabe, secondo te, se io bacio Francesco Storace, si trasforma in principe?
22: No, questa sarebbe non più una fiaba, ma sarebbe un miracolo. Non è possibile.
19: Senti, Fabio, ma è vero che tu parli tedesco perché hai fatto il militare in Alto Adige, qualcosa del genere?
22: No, ho studiato lingue e quando sono andato a fare il militare a Bolzano ero avvantaggiato perché ero uno dei pochi.
20: È un linguacciuto.
19: Vedi che
20: qual
19: ho fatto
20: è la
19: il militare?
20: Cosa? Invece, c'è una cosa almeno di cui ti penti, che rifaresti subito in TV?
19: Oltre che parlare con
20: quella che invece non rifaresti mai?
22: Tante ci sono cose che non rifarei, tantissime. Mi piacerebbe avere più un dialogo con chi non la pensa come me, nel senso, io invece spesso alzo a delle muraglie. Se non la pensi come me, ciao, arrivederci.
20: Offri una pizza. E basta.
19: Vabbè. Fabio, come va l'amore?
22: Benissimo, grazie.
20: Mancio dubbi.
22: Guarda, sono molto, molto sano e fedele in amore.
20: No, non ci provare. Io ho l'esperienza qui di luxuria, non c'è nessuna fedeltà.
19: Ma io sono più generosa.
20: Senti, ma nel tuo lavoro ti sei mai sentito discriminato?
22: Vabbè.
20: Io me ne vado.
22: No, ma è vero, non dirò mai dove, come e quando, ma è chiaro che mi sono passati avanti altri.
19: Io lo so dove, in una trasmissione televisiva, ma non lo dico.
20: Brava,
19: condotta
20: da me.
19: Per rispetto.
20: Condotta da me?
19: No. Fabio.
22: Ma va bene così.
19: Fabio, noi ti dico, ovviamente non possiamo che dedicarti a far l'amore. Comincia tu, perché qualcuno deve pur prendere l'iniziativa. Ti dedichiamo la Raffaella Carrà.
22: Audacia, io vorrei che ballassi.
19: Audacia, adesso balla Audacia con la Carrà. Grazie Fabio Canino, grazie.
20: Ciao, buona serata.
19: Ciao.

0: Francesco, ascolta la Carrà, far l'amore comincia tu.
1: A me piace far l'amore da Trieste in giù.
0: Da Trieste in giù, che bello, l'unità d'Italia in nome
1: vedi
0: del
1: vedi che
0: sesso.
1: Le so tutte le canzoni che mi sfotti sempre.
0: Guarda, devo cominciare a sospettare, perché uno che conosce tutta la discografia di Raffaella Carrà, ma chissà,
1: c'è quality.
0: Podio rosso, siamo alla pagina delle rubriche.
1: È quello tuo il podio rosso, quello di Vladimir Luxuri, eh?
0: Al terzo posto ci metto Arisa. Ti piace Arisa? Una voce straordinaria. Lei è stata nominata Cavaliere della Repubblica. Ha dichiarato che canterà per beneficenza allo stadio di Potenza per raccogliere fondi per una bambina che si chiama Angela, affetta da paralisi cerebrale.
1: Brava.
0: E questo merita tanti applausi.
1: Sì.
0: Al secondo posto, il Torino Pride, dove sfilerò domani insieme al sindaco, ad Ambra, a sua figlia Yolanda e a migliaia e migliaia di bella gente.
1: Lo sfili portafogli?
0: Chissà se viene anche Storace versione audace.
1: No.
0: Al primo posto, il 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, istituita dall'ONU nel 1972 per la sensibilizzazione, la cura e il rispetto del pianeta in cui viviamo. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto, tutto fiscale il podio, eh?
0: Ah sì?
1: Chi avrà il coraggio di tutelare anche le partite IVA, perché le tasse si pagano anche da queste parti. Poi al secondo.
0: Oh, mi hai fatto spaventare, mamma mia.
1: E certo, perché sono arrabbiato al numero di tasse. Chi riuscirà a convincere pure gli enti locali, dirò al sindaco di Torino domani, a non esagerare con le addizionali IRPEF, anche quelle concorrono alla pressione fiscale. E al primo posto, la lotta all'evasione fiscale, che in questi anni ha portato all'erario molti miliardi in più rispetto al passato. Cocca mia! E adesso, vizi e virtù di Vladimir Luxuri.
0: La virtù sono quei social dedicati a conoscere e incontrare nuove persone e magari iniziare un rapporto affettivo.
1: Da dove DGT?
0: Il vizio. Al secondo messaggio, chi ti manda non un cuoricino, ma la foto di un dettaglio del proprio corpo che non sono gli occhi. Hai un tweet?
1: Sì. A Paola Cortellesi, che l'altra sera poteva risparmiarsi la gaffa al Quirinale quando ha ignorato la premier Giorgia Meloni nel suo monologo. È un'opposizione festaiola.
0: È stata bravissima Paola Cortellesi.
1: Non ho detto
0: ha fatto
1: che non è stata
0: monologo,
1: brava, però
0: mamma mia.
1: Parli delle donne.
0: Il pelo nell'uovo.
1: No, che pelo nell'uovo.
0: Lionel Richie, All Night Long.

0: night long tutta la notte, invece noi restiamo insieme fino alle 19.
1: E stasera
0: eh?
1: Che fai? Due ceni, che
0: c'è il weekend, c'è il weekend, oggi è venerdì, sono a Civitavecchia.
1: Ah.
0: E domani vado a Pride di Torino.
1: Cioè,
0: e tu
1: viaggio,
0: sì,
1: sai.
0: Sempre, no, transito.
2: Io stasera invece ho saputo una cosa bella.
0: Ah, che bello! È una
2: allora,
0: notizia dell'ultima
2: lo sai,
0: ora.
2: Per esempio, no, perché avevo un contadino a casa, mi ha portato dei pomodori, no?
0: Ah.
2: E sai perché i pomodori mi ha raccontato? Tu sai perché i pomodori arrossiscono?
0: Perché i pomodori arrossiscono?
2: Perché vedono l'insalata nuda!
0: Questa cosa! Ma io sapevo quella ancora più scema, di due pomodori che attraversano l'autostrada e uno dice: attento! Che cosa? Questa, vabbè. Finiamo proprio così, in maniera così. Vedo delle facce strane da parte
2: vabbè,
0: della nostra squadra.
2: Ma non durerà ancora a lungo, ci cacceranno prima.
0: Gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, mi stai confondendo.
2: Il pomodoro Lenzi.
0: E poi c'è Duccio Pasqua per la musica e poi alla regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Patrizio.

0: ricci.
1: Ma ci vuoi mai a fare la spesa tu?
0: Certo.
1: I ritocchi.
0: No, no, vabbè, non è che sto a toccare, io mi fido della mia fruttarola, che è bravissima.
2: E la vola,
0: viene dalla
2: vola,
0: provincia di Latina. Ah, buon weekend a tutti e poi settimana prossima ultima.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
6: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Ucraina, Putin chiude a Zelensky, nessun incontro, vuole solo fermare l'offensiva russa. Drone di Kiev esplode nel porto rumeno di Costanza. I giovani industriali spronano la politica, il paese è fermo, servono riforme e propongono di esentare dall'IRPEF gli under 35. Caporalato, stretta del governo dopo la strage di Amendolara. La ministra Calderone annuncia ispezioni straordinarie per tutta l'estate. Paura sulla stazione spaziale internazionale. Una perdita d'aria fa scattare l'allarme. Equipaggio pronto a tornare sulla Terra. Emergenza poi risolta. Dove il mare è più blu, le cinque vele di Legambiente e Touring Club premiano Pollica. Sul podio anche Otranto e Baonei. Da O Sole Mio a Per Sempre Sì, la canzone napoletana Patrimonio UNESCO. A Verona la serata evento per la candidatura, diretta su Rai 1. Tennis al Roland Garros, salta l'attesa semifinale tutta italiana. Arnaldi rinuncia per un virus e Cobolli va automaticamente in finale con il tedesco Zverev. Calcio, a Parma la presentazione del calendario di Serie A, si partirà il 23 agosto, l'Inter debutterà in casa contro il Monza. Formula 1 a Monte Carlo, prove libere dominate dalla Ferrari, primo Hamilton, secondo Leclerc.

0: Buonasera da Sonia Oranges. Il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo, bocciata la proposta di Zelensky di un faccia a faccia. La corrispondente.
1: Un duro attacco alle leadership europee, ancora parole al miele nei confronti di Trump. Se le elezioni le avesse vinte lui nel 21, dice Putin, non ci sarebbe stato il conflitto in Ucraina. Alla fine si parla anche della lettera aperta con la quale Zelensky ha proposto un incontro con il presidente russo. Non vedo motivi per incontrare Zelensky, dice Putin. Kiev con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva. Un incontro possibile solo quando sarà stata raggiunta una soluzione. E ancora, le sanzioni occidentali e il congelamento degli asset russi stanno causando un danno irreversibile all'euro e al dollaro. Putin lancia l'allarme. A noi è successo per l'Ucraina, ma tutti i paesi un giorno potrebbero perdere l'accesso alle proprie risorse. Secondo Putin, le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Unici segnali incoraggianti, lo scambio da parte ucraina e russa rispettivamente di 185 prigionieri di guerra e l'incontro tra la commissaria russa per i diritti umani Lantranova e il suo omologo ucraino Lubenets. Si sono incontrati e accordati per un nuovo scambio di civili da rimpatriare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: Momenti di tensione in Romania per l'esplosione di droni subacquei ucraini deviati probabilmente da interferenze russe, ma sentiamo l'inviato a Kiev.
2: Nel Mar d'Azov droni ucraini avrebbero colpito due navi mercantili provocando la morte di 5 cittadini azeri. Kiev avrebbe poi perso il controllo di 4 droni marittimi nel Mar Nero. Uno di questi si è autodistrutto nel porto rumeno di Costanza. Le autorità erano state informate in anticipo. Intanto, sul fronte nucleare, il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Rafael Grossi, esprime un sospiro di sollievo per il cessate il fuoco raggiunto attorno alla centrale di Zaporizhia dopo delicatissime trattative. La realtà del conflitto resta però drammatica. Nelle ultime ore ancora droni e missili sull'Ucraina hanno causato una dozzina di vittime, 4 in un'azienda alimentare nella regione di Kiev. I raid hanno lasciato ancora senza elettricità 3 regioni, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
0: L'Ucraina e i tentativi di dialogo con la Russia e l'allargamento a est dell'Unione Europea sono fra gli argomenti del vertice sui Balcani occidentali in Montenegro con i leader europei. La premier Meloni, attesa, non ha partecipato per il protrarsi a Reggio Calabria della cerimonia per i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'inviata.
3: È la Presidente della Commissione Europea a fine vertice, Attivat, a fare la sintesi del summit Europa-Balcani Occidentali con 30 leader che si sono confrontati sul processo di allargamento. Ursula von der Leyen parla di un possibile ingresso del Montenegro già nel 2028, al quale potrebbe seguire l'Albania, descrivendo l'adesione dei nuovi paesi una scelta strategica. Dall'Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani ribadisce la precedenza dei paesi balcani, pur sostenendo la prossima estensione anche all'Ucraina. Il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, sottolinea lo sblocco del primo pacchetto di negoziati anche con Moldova e Kiev. E proprio della lettera inviata da Zelensky a Putin per un colloquio diretto di pace, il tedesco Friedrich Merz ribadisce il sostegno europeo al dialogo, pur sottolineando che manca la disponibilità della Russia. Il cancelliere annuncia poi per domenica prossima un incontro a Londra con i leader di Francia e Gran Bretagna. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
0: Ancora scontri nel sud del Libano. Il presidente del Parlamento Berri dichiara che Hezbollah è pronto a ritirarsi dal sud del paese qualora l'esercito israeliano facesse lo stesso. L'inviata Rai.
4: Fa 5 morti, un raid israeliano a Zibdin. Tra questi, paramedici che stavano distribuendo pane alle famiglie. Nel sud del Libano a maggioranza sciita, il cessate il fuoco non è mai arrivato. Così il presidente del Parlamento, Nabih Berri, uno sciita che fa da intermediario tra Hezbollah e la diplomazia internazionale, boccia l'accordo raggiunto l'altro ieri tra il governo libanese e quello israeliano a Washington, chiedendo un cessate il fuoco pieno, a terra, nei cieli, nel mare. L'Iran non ci usi come merce di scambio, insiste il governo libanese. Ordini di sfollamento forzato dell'esercito israeliano raggiungono anche aree nuove 9 villaggi nel distretto di Sidone, città un'ora d'auto appena a sud di Beirut. I morti dal 2 marzo scorso sono 3.558. Due soldati israeliani gravemente feriti, insieme al perdurante senso di insicurezza delle comunità del nord Israele, danno un senso di incompiuta anche da questa parte del cessate il fuoco che il premier israeliano Netanyahu prova a contenere rifiutandosi di sottoporre l'accordo ai suoi ministri per l'approvazione finché permarrà il no di Hezbollah. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Allarme nello spazio, poi rientrato. La NASA dispone misure di sicurezza per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale a causa di una perdita d'aria.
5: No, non vero allarme, piuttosto il culmine di piccoli progressivi deterioramenti interni a un modulo, quello della Stazione Spaziale Internazionale, ormai vecchio di 26 anni. Eppure sarà corso qualche brivido dinanzi all'ordine NASA di entrare in modalità allerta evacuazione. In pratica, gli astronauti a bordo hanno dovuto rintanarsi nella capsula Dragon agganciata alla stazione, con le tute spaziali indosso, pronti a sganciarsi e rientrare sulla Terra in caso di emergenza. Motivo? Una perdita d'aria sempre più grave nella sezione russa del laboratorio orbitale. Una zona in sofferenza da tempo, che sembrava essersi stabilizzata, ma che negli ultimi giorni di colpo ha raddoppiato il volume delle sue perdite, spingendo la russa Roscosmos ad intervenire in fretta con un'operazione di riparazione più estesa. Ma restano i nodi di fondo, quelli di una stazione che mostra i segni del tempo, con qualche tensione di troppo tra le due agenzie e l'idea, piuttosto condivisa nel partenariato internazionale, di ritirarla entro il 2030. Mauro Zanda, GR1.
0: Rai Radio 1 alle 19:08, un anticipo della pagina sportiva. Salta l'atteso derby italiano nella semifinale del Roland Garros. Arnaldi non è sceso in campo per un virus e Cobolli quindi andrà automaticamente in finale domenica contro il tedesco Zverev. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Emilio Mancuso.
6: Buonasera da Parigi. Proprio così abbiamo dato la notizia in anteprima durante Radio 1 Sport nel collegamento pre-gara, immaginando di dovervi poi raccontare questa meravigliosa semifinale con Cobolli Arnaldi, che invece non ci sarà perché il Ligure è stato costretto a dare forfait per un virus intestinale, niente da fare, dunque non può scendere in campo. Dolore terribile per lui, perché è una partita più importante della sua carriera. Non vedere questa semifinale ci fa tanto male e dunque niente partita anche per tutti gli spettatori che naturalmente erano venuti per godersi questa semifinale tutta italiana. Cobolli in finale, come giustamente sottolineavi, contro Sasha Zverev, che ha battuto in 4 set il ceco Jakub Menšík 6-3 al quarto. Zverev che avrà la sua grande occasione, un torneo dove è successo di tutto: Sinner fuori, Alcaraz fuori, Berrettini infortunato l'altra sera, adesso Arnaldi. Oggi durante il doppio si è fatto male anche Simone Bolelli. Insomma, un torneo molto molto sfortunato, anche e soprattutto in casa Italia. Comunque vada, domenica pomeriggio ci sarà questa finale con un italiano in campo, Flavio Cobolli contro Alexander Zverev dal Roland Garros. Linea allo studio.
0: E più giovani e riforme per accelerare la crescita, questo l'appello che viene dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
7: Credo che sia chiaro ormai che il paese non va, che i giovani sono arrabbiati, che sono bloccati, e non va perché non cresciamo.
8: È il grido d'allarme di Maria Anghileri, presidente degli industriali under 40 di Confindustria, che chiede a tutte le forze politiche di far ripartire la crescita italiana mettendo in campo riforme per sostenere giovani, donne e aziende, imprese e lavoratori, come una miniera da cui estrarre l'80% del gettito fiscale. Una cosa ingiustificabile, ha detto, come lo sono i salari bassi per i giovani, e lancia la proposta di un taglio dell'IRPEF per gli under 35, che renderebbe il loro salario competitivo.
7: È una proposta concreta perché garantirebbe fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. 1.000 euro che cambiano la vita, che permettono di pagare l'affitto, di mettere da parte qualcosa e soprattutto di decidere di restare qui invece che altrove.
8: Infine propone iniziative per facilitare la creazione di nuova impresa in Italia, come una borsa per l'imprenditorialità ed un portale unico. Gelsomina Testa, GR1.
0: Crisi energetica e legge elettorale al centro del confronto tra i partiti.
9: Fratelli d'Italia difende la legge delega sul nucleare, una politica di lungo termine che consenta di tornare a produrre energia in Italia. A sottolineare la necessità di un mix energetico equilibrato, Forza Italia, che con Antonio Tajani apre al confronto con le opposizioni sulla modifica alla legge elettorale. Rilancia sul taglio delle accise la Lega, che esclude i voucher per i redditi bassi allo studio del governo, e sulla flessibilità da parte di Bruxelles, Matteo Salvini.
10: Aspettiamo di leggere come si possono spendere questi soldi nostri, ricordiamo che sono soldi nostri, e che tipo di paletti ci sono.
9: Sulla crisi energetica, maggioranza divisa, replicano le opposizioni che respingono la proposta di legge della maggioranza e che criticano l'assenza della Premier in Montenegro. Italia mai così in basso, l'aereo di Meloni in ritardo, forse lo guidava Salvini, ironizza Giuseppe Conte, contrario al nucleare. La segretaria del PD Elly Schlein chiarisce: nessuna preclusione, ma dubbi su costi e tempistica. Favorevole Matteo Renzi, che però definisce il DDL una presa in giro, ed aver di sinistra Angelo Bonelli.
11: In questi 4 anni Giorgia Meloni ha totalmente fallito la strategia energetica. E che cosa fa? Cosa racconta agli italiani adesso? Che farà il nucleare al 2050?
9: Filippo Amisano, GR1.
0: Ora la cronaca, la strage dei migranti di Amendolara vicino a Cosenza. In prefettura Reggio Calabria, incontro tra istituzioni e forze dell'ordine sul caporalato.
12: Ispezioni aggiuntive per la lotta al caporalato da metà giugno, lo ha annunciato il ministro del lavoro Marina Calderone in conferenza stampa dopo il vertice istituzionale tenuto in seguito alla strage dei 4 braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan.
13: Ciò che è reato va contrastato, abbiamo ribadito l'importanza del presidio dei territori, partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale.
12: Intanto oggi sono state eseguite nell'obitorio dell'ospedale di Corigliano Rossano le autopsie sui corpi dei 3 afghani e del pakistano morti nel rogo per il quale sono stati arrestati 2 caporali pakistani. C'è stretto riservo però sull'esito degli accertamenti e mentre si fanno più chiari i motivi della morte dei 4 migranti, volevano un contratto di lavoro e non volevano dormire in 10 in una stanza, Amendolara si prepara ad accogliere domani una grande manifestazione indetta dalla CGIL nazionale, il cui slogan sarà "Mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così". Anna Maria Caresta, GR1.
0: La strage di Crans Montana a Sion, il terzo interrogatorio in forma di confronto dei coniugi Moretti, e per Jessica spunta una nuova contestazione.
14: Una palese falsificazione, soprattutto l'indicazione dell'IVA francese quando la spesa fu fatta in Germania. E una nuova accusa, quella che i magistrati di Sion in Svizzera contestano durante il terzo interrogatorio a Jessica Moretti con il marito Jacques, proprietaria del Constellation, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti. Un falso documentale, probabilmente per motivi fiscali, che riguarda l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe causato l'incendio. Per la procura, la dimostrazione che i coniugi mentono continuamente. Antonio Bana, avvocato di una delle vittime italiane, è presente in aula come prevede la legge svizzera.
15: Adesso si è incalzata maggiormente di più su questa fattura.
14: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi. Contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una delle vittime.
16: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
14: Sempre Jessica ha poi sostenuto che l'idea di sfilare con le candeline accese sulle bottiglie fosse un'iniziativa di camerieri e dipendenti, ma le chat la smentirebbero. Il corteo pirotecnico sarebbe stato fatto tante volte nel locale, su precise indicazioni proprio di Jessica. Giuseppe Lisi, GR1.
0: L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio 2023. Il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha disposto il processo per 4 medici accusati di omicidio colposo. I sanitari, 3 radiologi e un cardiologo ebbero in cura il giornalista che era malato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita più lunga se non fosse stato per una serie di errori commessi dai camici bianchi. Attenzione all'ambiente e gestione sostenibile del turismo. Anche per il 2026 selezionate le località italiane che meritano le 5 vele.
17: Mare pulito innanzitutto, ma anche spiagge ben preservate, tutela del paesaggio e della biodiversità, modelli di turismo che puntano alla sostenibilità ambientale. Sono questi i requisiti delle località premiate con le 5 vele che entrano nella classifica d'eccellenza stilata annualmente da Touring Club Italiano e Lega Ambiente. La regina del mare dell'estate 2026 è Pollica in Cilento, ma nella top 10 figurano ben 5 comuni della Sardegna che fa la parte del leone con Baunei, Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Cabras. In evidenza anche il Salento con Nardò. La Campania si segnala altresì per il maggior numero di comuni, ben 25, amici delle tartarughe marine. Per quanto riguarda i laghi, primeggia quello di Molveno in Trentino Alto Adige. Nel centro Italia si conferma a 5 vele il lago di Scanno in Abruzzo. Daniele Morgera, GR1.
0: In Sicilia sta andando in scena la 3 giorni di festeggiamenti per le nozze tra Dua Lipa e l'attore Callum Turner, tra i tanti volti dell'artista britannica anche quello di influencer letteraria.
18: Leggere è una cosa da pop star e da giovani, un rito che si rinnova quando Dua Lipa dichiara l'amore incondizionato per la lettura. Galeotto, il libro, anche nell'incontro con Callum Turner, scoprono che entrambi leggono Trust di Hernán Díaz e si innamorano. 3 Grammy, 7 Brit Awards, ma anche la piattaforma Service 95 è un book club. La cantante sa unire pubblico pop ad autori come Atwood e Murray, influenza il mercato letterario, spinge le vendite. Un libro al mese, interviste semplici, originali e che funzionano, perché Dua Lipa, curatrice del festival letterario londinese in autunno, si mette al servizio del lettore con sincerità e con lei la narrativa diventa pop. Francesca Cosentino, GR1.
0: E stasera all'Arena di Verona la serata evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, in diretta su Rai 1 dalle 21:30. Tanti gli artisti sul palco, da Placido Domingo a Gigi D'Alessio, da Gianni Morandi a Massimo Ranieri.
19: Una serata per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Tra gli ambasciatori di un canzoniere così vasto e amato in tutto il mondo c'è anche il vincitore di Sanremo, Salda Vinci. Quali sono le sue canzoni napoletane preferite?
20: Ci sono le canzoni di Salvatore Di Giacomo, come Era di Maggio, come Napoletanata. Magari ci sono canzoni importanti come Dici Rincilla Buio, come Virno, Anam e Core, Tu Canocchiagne.
19: Se proprio dovesse sceglierne una?
20: C'è una canzone che io sono molto legato, che è Tu sei una cosa grande.
19: Con Tu sì, una cosa grande, Modugno in coppia con Ornella Vanoni vinse il Festival di Napoli del 64.
20: Credo che quella sia riuscita ad abbracciare con il cuore nel passato e la testa nella modernità un linguaggio che ancora oggi, dopo tanti anni, ha un suo perché.
19: Altra passione di Salda Vinci è Renato Carosone.
20: Io ho interpretato Renato Carosone in un musical che si chiamava Carosone l'Americano di Napoli, dove ho inciso anche un album.
19: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Carlo Boninsegna. Tra poco lo sport, poi zapping da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
24: Iperceramica.
25: A
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: È a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
24: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
25: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
26: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
25: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
26: Rispetto per le persone.
25: Recycle.
26: Dare nuova vita alle cose.
25: ESG.
26: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
27: GR1 Sport.
28: In studio Alessio Maldini, tennis, Roland Garros. Come avete sentito nella prima parte del giornale, sarà tra Tracoboli e Zverev la finale di domenica. Un virus ha infatti fermato Matteo Arnaldi. In 4 set invece la vittoria di Zverev sul ceco Mencik. Niente finale invece per il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, sconfitto dalla coppia Granollers-Zeballos 7-6-6-4. Altro evento in corso, la presentazione a Parma del calendario della Serie A 2026-2027. Questa è la prima giornata in programma nel weekend del 23 agosto. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. I primi big match alla terza giornata, Inter-Napoli e Juventus-Milan. Intanto prosegue a Coverciano il ritiro della nazionale in vista dell'amichevole contro la Grecia in programma domenica alle 21. Anche a Creta vedremo alcuni giovani interessanti come Honest Hanor.
29: Da febbraio, compiuti 18 anni, Honest Hanor è diventato cittadino italiano. È nato ad Aversa da genitori nigeriani, è cresciuto a Genova, all'inizio era in un centro di accoglienza.
30: Parliamo di burocrazia, parliamo di legge, quindi diciamo che in questo percorso bisognava solo attendere e avere la pazienza di aspettare il momento giusto.
29: Genova per lui, ora l'Atalanta è il luogo della serenità. È molto genovese e genovana anche questa nazionale multietnica. Nelle giovanili rosso-blu sono cresciuti anche Fini, Lipani, Venturini e De Catorra. I primi calci di Hanor all'oratorio. Non è vero, osserva, che non si gioca più per strada e nei campetti.
30: Bisogna lasciare la possibilità ai bambini di poter giocare ovunque.
29: Un ragazzo di 18 anni in nazionale, la musica che nutre la mente, Saif, altro genovese, anche un po' inaspettatamente qualcosa di De André. Il calcio è importante, anche lo studio. La maturità il prossimo anno in economia e marketing.
30: Il saper imparare, conoscere cose nuove, penso che alimenti la mente, quindi alimentando la mente poi un lavoro che poi puoi riportare anche sul campo.
29: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
28: Per le qualificazioni mondiali femminili è in corso a Pisa Italia-Serbia, al 50° il punteggio è ancora di 0-0. Ora motori con la Formula 1 sbarcata a Monte Carlo, nel segno della Ferrari la prima giornata riservata alle prove libere.
31: A Monte Carlo vedremo se davvero la Power Unit è il punto debole della Ferrari, si diceva alla vigilia, perché tra i muretti del Principato il motore conta molto meno. Un esame importante che quantomeno al venerdì il cavallino supera a pieni voti. A fine giornata infatti il più veloce è un Hamilton ritrovato, un decimo più rapido rispetto al compagno di squadra e fresco di rinnovo Leclerc, che era stato il più veloce al mattino. L'unico a tenere il passo è Verstappen, terzo con la Red Bull, anche lui a un decimo. Più indietro le Mercedes, fin qui schiaccia sassi, Russell quarto e il leader del mondiale Antonelli quinto. Peggio va alla McLaren, lontanissima con Piastri, settimo, e KO con Norris, che deve abbandonare subito le FP2 per un problema meccanico e domani in qualifica avrà ben più di qualche difficoltà a ritrovare il ritmo su una pista dove la velocità si costruisce giro per giro, sfiorando i muretti sempre più vicino, trovando la fiducia millimetro dopo millimetro. Manuel Codignoni, GR1.
28: E c'è anche la MotoGP col Gran Premio d'Ungheria. Di Acosta su KTM, miglior tempo delle prequalifiche a 4 decimi di Gian Antonio su Ducati e VR46. Tra i primi 10 anche Bezzecchi e Marc Marquez, mentre dovranno disputare la Q1 Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Basket alle 20, gara 4 della semifinale scudetto Olimpia Milano-Brescia. L'Olimpia è in vantaggio 2-1 e dunque è un passo dalla finale. La pagina sportiva termina qui. La più cordiale buona serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
14: Perché scegliere Genertel?
15: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
32: Onda Verde, viaggiare informati.
33: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A7 in Liguria, il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova è stato chiuso per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Si registrano 3 km di coda all'interno del tratto chiuso e 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Busalla. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, tra Lorenteggio e Quinto De Stampi verso l'allacciamento con la 1 si segnalano 9 km di coda per un incidente. Proprio in A1 in Emilia Romagna, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in direzione Milano, si registra un chilometro di coda per una perdita di carico. Andiamo in A22 tra Reggiolo e Pegognaga, verso il Brennero, presenti 4 km di coda per un incidente. Incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina, in direzione Livorno, qui si registrano 6 km di coda. Concludiamo in A1 nel Lazio, tra l'allacciamento con la A24 e la diramazione di Roma Sud, in direzione Napoli, il traffico è congestionato con 9 km di coda in diminuzione e ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nove e San Cesario verso l'Autosole con 7 km di coda. È tutto, buon viaggio.
32: In collaborazione con il CIS.
34: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes, I move!
0: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
1: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
0: Una serata importantissima.
1: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
2: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
3: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
4: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
10: Il premier mette a punto in queste ore.
17: President did what he always would.
18: The Afghan government says they're not surprised.
19: Zapping.
20: 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Anche oggi una puntata piena, chiuderemo alle 21 e con molti ospiti e molti temi alla nostra attenzione. Ve li vado a raccontare. Apriremo con Maurizio Gasparri, senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Molti temi da trattare con il senatore Gasparri, soprattutto guardando al mondo come sta cambiando ora dopo ora e a tutte le i focolai di crisi che non sembrano in nessun modo venir meno, sia quelli legati al Golfo, al Medio Oriente, alla guerra in Libano, alla guerra in Iran, sia sul versante invece del conflitto russo-ucraino. Non so, la diplomazia tanto evocata sembra non fare un solo passo avanti in nessuna delle due situazioni, anzi la guerra continua ad essere sempre più guerreggiata. Ne parleremo, ovviamente tanti temi anche di politica interna in questi giorni che potremo discutere con il senatore Gasparri. Poi sarà con noi Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Di lei si parla molto oggi sui giornali perché dopo molte riflessioni, anche molto dolorose, le raccontate lungamente in un'intervista al Foglio ieri. Pina Picerno ha deciso di lasciare il Partito Democratico dicendo che non è più la casa dei riformisti. Molte reazioni, c'è stato anche molto anche dileggio nei confronti di Pina Picerno per il fatto di aver preso questa scelta, altri invece l'hanno apprezzata. Elly Schlein, la segretaria del partito, ha fatto una dichiarazione molto asciutta dicendo che è sempre dispiaciuta quando qualcuno se ne va, ma che insomma il Partito Democratico continua per la sua strada ispirata al pluralismo. Parleremo con Pina Picerno e delle difficoltà che incontrano i riformisti non soltanto nel PD ma un po' in tutta la geografia politica del paese. Poi sarà con noi Bernard Selwan El-Khoury, che è fondatore e direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring ed è un esperto che ha sede sia a Roma che a Beirut, è italo-libanese, e specializzato in ricerca su questioni di sicurezza internazionale, perché la questione in Libano è in questo momento particolarmente calda. Era sembrato a un certo punto che il governo israeliano e quello libanese avessero finalmente trovato un accordo che era stato anche festeggiato come storico. Finalmente i due paesi si parlavano, si riconoscevano reciprocamente e c'era la prospettiva che insomma le armi potessero tacere, ma anche in questo caso la diplomazia non è bastata Hezbollah, molto probabilmente guidata direttamente, come sempre, dalla leadership iraniana, dagli ayatollah, ha deciso di non accedere alle ipotesi di tregua e di continuare invece, diciamo, i suoi attacchi contro il nord di Israele fino a quando l'esercito israeliano, il IDF, non si ritirerà completamente dal Libano. Quindi la situazione torna a essere una situazione di stallo che può di nuovo diventare incandescente, anche perché quel paese, il Libano, già ha visto più di 3.000 morti a causa di questa guerra. Ne parleremo con Bernard Selouan El Khoury. Poi sarà con noi Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare. Faremo un po' il quadro generale, soprattutto su quello che succede nel Golfo per quanto riguarda insomma, la posizione di Trump nei confronti di questa guerra. Oggi Trump ha detto molto chiaramente che secondo lui il cessate il fuoco andrà avanti a meno che l'Iran non colpisca qualche soldato americano. Cioè, la posizione di Trump esplicitata oggi è che il cessate il fuoco può attraversare anche momenti di combattimento, come è successo quando l'Iran ha colpito l'aeroporto civile di Kuwait City, o quando ha colpito ancora una nave, tra l'altro una nave italo-svizzera nel Golfo. Ma l'unico motivo che indurrebbe a questo punto il presidente degli Stati Uniti a riprendere la guerra guerreggiata contro l'Iran sarebbe l'uccisione di un soldato americano. Quindi, diciamo, gli iraniani sanno che a meno di questa evenienza Trump non riprenderà a combattere. È un po' una vittoria dell'Iran, perché questo vuol dire che la carta negoziale americana, che era quella o firmate un accordo o vi bombardiamo, in questo momento non è attiva. Ne parleremo con Raffaele Percannella. Poi ci ricorderemo, era ieri in effetti, il 4 giugno, dell'epilogo tragico della strage di Piazza Tiananmen. Lo faremo con Federico Masini, professore di lingua e letteratura cinese dell'Università La Sapienza, un sinologo molto conosciuto e apprezzato. Piazza Tiananmen, 4 giugno 1989, tutti ci ricordiamo di quel ragazzo sconosciuto, di quel dimostrante sconosciuto solo davanti al carro armato, alla fila di carri armati che stava andando verso Piazza Tiananmen per scontrarsi con gli studenti. Forse nella memoria ci resta soltanto lui, ma in realtà le vittime tra gli studenti cinesi furono centinaia, fu una strage. Poi la Cina fu molto brava a cancellarne le tracce, financo la memoria, soprattutto in questi giorni quando si celebra l'anniversario di quella storia tragica. Insomma, sui siti, su internet, nei social, niente che possa fare riferimento neppure lontanamente, anche solo simbolicamente, a quegli accadimenti che andarono avanti peraltro per molti mesi, può venire fuori, è tutto bannato e censurato. La Cina ci tiene molto a far dimenticare quella ferita, ma diciamo non ci è del tutto riuscita. Ne parleremo con Federico Masini. Chiuderemo con Anna Zafesova. Sapete, Putin ha appena risposto a una lettera aperta che Zelensky gli ha scritto, una lunga lettera in cui alla fine gli chiedeva di incontrarsi loro due, senza gli americani, senza intermediari. Gli ha scritto: vediamoci, io e te, poniamo fine a questa guerra. Putin ha risposto: no, non c'è nessun motivo per vederci, la guerra finisce quando avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Questo perché sia chiaro chi vuole la pace e chi vuole la guerra, perché anche, diciamo, i diplomatici americani hanno messo le due parti sempre, diciamo, sullo stesso piano, come se entrambi volessero la guerra allo stesso modo. Ne parleremo anche delle difficoltà di Putin, che ha celebrato l'importantissimo forum internazionale a San Pietroburgo, quella che veniva chiamata la Davos russa, mentre il cielo era oscurato dalle nubi delle raffinerie colpite dai droni ucraini. Non un bel modo per accogliere ovviamente i tanti ospiti che venivano da ogni parte del mondo, ospiti ovviamente filorussi che venivano lì ad inchinarsi davanti a Putin e hanno trovato una San Pietroburgo in guerra. 19:39 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
3: Mi Meloni diserta il vertice sui Balcani. In Calabria, dopo la festa dei carabinieri, partecipa alla presentazione di un francobollo. Rammaricata per il ritardo, le opposizioni, l'ultima scusa è che non sia riuscita a prendere l'aereo. Zelensky a Putin, basta con la guerra. Il Cremlino, per ora non c'è ragione di vederci. Si muove l'Europa, Starmer, Macron e Merz vedranno il leader ucraino nel fine settimana. Inflazione in forte risalita, Istat, la guerra frenerà ancora la crescita. Allarme dei giovani industriali, il paese non va. Schlein, l'Italia deve dare alle nuove generazioni un motivo per restare. Gran Montanà, nuovo interrogatorio dei coniugi Moretti. Siamo stati distrutti, contro di noi solo falsità. La mamma di una vittima, tu puoi abbracciare i tuoi figli. La strage dei braccianti bruciati vivi, il vescovo di Cassano allo Ionio. In quell'omicidio così crudele è morta l'umanità. C'è bisogno di un sussulto delle coscienze. Nel giorno che l'ONU dedica all'ambiente tornano le cinque vele. Lega Ambiente Touring Club eleggono regina dell'estate Pollica nel Cilento. Oltre alla Campania, Sardegna e Puglia dominano la classifica del mare più bello. Al nord vincono i laghi.
20: 19:41 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Buonasera presidente.
5: Buonasera, buonasera a lei.
20: Bentornato a Zapping. Tra l'altro è poco che ha preso questo nuovo incarico, certo non in un momento facile per chi si occupa di esteri difesa. Diciamo che c'è molto da lavorare. Volevo partire dal titolo, dall'apertura del TG3 che dice Meloni non si presenta al vertice in Montenegro, dove era attesa un vertice tra Europa e Balcani, importante perché ci sono alcuni paesi dei Balcani appunto che aspettano, sono in lista d'attesa per entrare nell'Unione Europea. Ha creato un certo sconcerto questa mancanza. Lei...
5: mi sembra l'ennesima polemica strumentale. Oggi c'è stata la festa dell'Arma dei Carabinieri, ero presente anch'io ovviamente come presidente della Commissione Esteri e Difesa a Reggio Calabria. La Meloni ha partecipato, ha incontrato famiglie di caduti del dovere dell'Arma dei Carabinieri e quindi ha fatto delle sue valutazioni. La nostra posizione sull'allargamento verso i Balcani è assolutamente favorevole, siamo il paese di riferimento. L'azione continua del ministro degli esteri italiani ma anche della Meloni è ben nota, quindi credo che insomma diciamo la nostra attività è stata la più intensa. Io stesso giorni fa in una riunione che abbiamo avuto a Spalato abbiamo avuto incontri molto positivi anche a livello parlamentare, quindi la progressione dell'ingresso di paesi balcanici, anche poi dell'Albania, forse vedremo se nel 2030 sarà possibile, vede l'Italia all'avanguardia.
20: Per il Montenegro polemica, si parla già del 2028 mi pare, no?
5: Beh sì, perché c'è un negoziato molto avanzato, hanno già risposto, lei sa che ci sono dei parametri, dei requisiti che bisogna avere in regola e il Montenegro sta lavorando intensamente, anche l'Albania sta facendo molto e poi ci sono altri paesi dell'area balcanica che guardano all'Europa. L'Italia, guardi, le assicuro, è il paese di riferimento di tutta quell'area.
20: E per invece la missione ormai del duo, perché si considerano appaiati, Ucraina e Moldova, lei che cosa pensa? Ho visto che qualcosa si è messo in moto, soprattutto da quando non c'è più il veto di Orban, il nuovo primo ministro Magyar ha tolto questo ostacolo, le cose mi pare che si stanno accelerando, però il governo italiano è un po' scettico su questo mi pare.
5: Guardi, c'è un problema di dare la priorità appunto ai Balcani, che hanno avviato dei negoziati prima, che si stanno adeguando a degli standard, quindi è ovvio che l'Ucraina è un paese sotto attacco, un paese che merita una solidarietà speciale, questo è evidente, no? Perché è aggredito. Tuttavia quelli che hanno fatto i compiti in questi anni non possono essere scavalcati, quindi il problema è avere una priorità, si possono stabilire delle tappe intermedie, però la priorità ce l'hanno nei paesi dei Balcani e poi la preoccupazione di alcuni, ne ha parlato anche Grosetto, ovviamente l'Ucraina è un paese che ha una forte attività agricola, ci possono essere i pro e i contro di questo, no?
20: Nel senso che potrebbe essere. Però diciamo che se è veramente il granaglio d'Europa, tanto vale tenerselo in Europa,
5: sì,
20: perché dal punto di vista strategico è un vantaggio in Europa.
5: Sì. Lei ricorderà che Berlusconi era talmente diciamo visionario nel senso positivo del termine che pensava agli accordi che si fece fecero tra la NATO e la Federazione Russa con Putin nel 2003, in quell'epoca lì. Poi voleva addirittura la Russia nell'Unione Europea. Quindi figuriamoci se non vogliamo l'Ucraina. La Russia purtroppo è regredita verso quelle posizioni tipiche di aggressione, di ostilità nei confronti delle aree limitrofe. Ricordiamoci che fino all'89 c'era l'Unione Sovietica che teneva sotto scacco mezza Europa. La Russia è tornata indietro verso un passato di errori e di orrore. L'Ucraina invece deve essere certamente integrata. I temi sono quelli dell'armonizzazione di alcuni aspetti economici e poi il fatto che chi da anni sta in coda e ha fatto i suoi compiti a casa non può essere scavalcato. Ma l'Europa è una realtà che si allargherà. Qual è il problema dell'Europa? Deve essere più madre e meno matrigna dei suoi popoli. Noi stiamo qui a discutere dello 01-02 quando le vede la Cina invade di acciaio i mercati mondiali con le aziende sussidiate dallo Stato cinese che è un paese di 1,5 miliardi di persone. E noi stiamo qui a fare il calcolo dello 01 o metà dello 01. Dobbiamo allentare i cordoni della borsa, favorire lo sviluppo economico, favorire la crescita dell'Europa e quindi allora diventerà una casa sempre più larga di tanti e di tutti. Però io credo che da questo punto di vista l'Ucraina ed altri paesi sono in Europa, già lo sono. Lei pensi cosa noi abbiamo investito, cosa abbiamo speso in questi anni per la difesa dell'Ucraina. Quindi, come dire, tutto, io vedo un'Europa che si deve espandere, però il problema è che deve anche essere in grado di avere delle regole economiche che favoriscano la crescita, favoriscano una convergenza reale della difesa, delle economie per contare nel mondo, se no poi alla fine saremo schiacciati.
20: Forse delle regole, forse anche delle regole certe che non richiedano di continue deroghe, perché poi a forza di deroghe i mercati si innervosiscono. Questo è un po' il problema,
5: sì,
20: dell'Europa,
5: però
20: no?
5: non è che l'Europa
20: è in matrigna. L'Europa sta attenta agli equilibri.
5: No, però le faccio un esempio concreto. Io ero a Parigi giorni fa nella mia veste di presidente di commissione e ho parlato col mio omologo francese del Senato che si occupa pure lui di esteri e difesa. Hanno aumentato la spesa della difesa di cui noi ci stiamo occupando e abbiamo molte preoccupazioni di 38 miliardi di euro in 4 anni. Hanno un programma che in 4 anni sono 450 miliardi. Dopodiché lei sa quant'è il deficit annuale della Francia? Il 6% e noi siamo al 3,1%.
20: Però c'è un debito.
5: Debito del 118%, sì, benissimo, rispetto al PIL, e non è che è del 60% come la Germania, è del 118%. Le risulta che la Francia abbia un governo particolarmente stabile in questo momento, non hanno manco approvato la riforma delle pensioni e altre cose, o un bilancio. Quindi io poi mi chiedo, l'Europa, io sono un europeista, sono di Forza Italia, PPE, però l'Europa non può trattare la Francia e l'Italia diversamente. Le faccio un paragone che riguarda noi, perché loro hanno il 117%, noi il 137% di debito,
20: una bella
5: di percentuale. Sì, però stanno sopra il 100, sì. Capisce? Non è che sono un paese,
20: però,
5: di fugati.
20: Non mi pare che ci sia tanto da recriminare. Il governo italiano ha chiesto una clausola di salvaguardia sull'energia, gli è stata data praticamente senza battere ciglio. Quindi
5: io credo, e le faccio un altro esempio, quando Draghi era primo ministro, non segue la politica quotidianamente, io conosco Draghi da molto tempo e andavo a parlare con lui e dicevo c'è questo emendamento 1 milione, 2 milioni su questo settore, no, per carità. Quindi quando era al governo giustamente teneva la borsa stretta. Adesso gira l'Europa parlando Mario Draghi di un piano di investimenti di 1200 miliardi di euro annui. Io sono entusiasta, prima era di 800 miliardi, ricorderà. Ora da qui sgrana ha parlato di 1200 miliardi. Allora, l'Europa è quella dello 0,1 o quella che getta il cuore oltre l'ostacolo? Io chiedo pubblicamente anche a Mario Draghi, dove li prendiamo questi 1200 miliardi? Perché sarebbe una panacea, una cura per tutti i mali dell'Europa. Allora l'Europa deve decidere se è quella dello 0,1 o se quella. A me il progetto Draghi mi piace molto, ma quando Draghi era a Palazzo Chigi, giustamente gli chiedevi 1 milione di euro per l'agricoltura o per le pensioni, sveniva. Adesso ha trovato 1200 miliardi di euro. Bene, investiamo.
20: Mi faccio, c'ho 2 minuti per trattare due questioni di politica interna che sicuramente non sfuggono al suo sguardo anche se ha cambiato,
5: certo,
20: ruolo.
5: Faccio il politico.
20: No, certo. Cito 2 titoli. Questo è il primo. L'eterno promesso. Stavolta la nuova Forza Italia a bloccare Meloni sul blocco navale. Bisognava inserire questa questione di poter respingere gli immigrati che arrivano anche in acque non territoriali, ma Forza Italia pare a quanto pare ha detto al governo no, questa cosa non si può fare.
5: Guardi, noi abbiamo approvato, le rispondo telegraficamente, giorni fa un provvedimento del governo, l'ha illustrato Piantedosi ieri, con l'entusiasmo di Forza Italia, per le nuove regole di maggiore rapidità nell'espulsione alle frontiere. Se uno fa il titolo slogan blocco navale è abbastanza semplicistico. Noi abbiamo ieri varato questo provvedimento e l'Europa sta cambiando politica, per cui anche gli hub in Albania, il trattenimento all'estero di persone dirette verso l'Italia, oggi l'Europa lo ammette e quindi anche dei magistrati che erano contrari avranno maggiori difficoltà a essere contrari. Quindi io penso che quello che ha fatto il governo ieri, controllo più severo delle frontiere, vada benissimo. Il resto è una polemica di slogan che francamente lascia il tempo che trova.
20: Quindi,
5: ieri il
20: però
5: governo
20: avete escluso che si possano fermare gli immigrati su navi civili in acque non territoriali. Questo non
5: abbiamo creato questa iniziativa dell'Albania apposta per poter portare in un paese terzo persone che non hanno diritto di entrare in Italia e poi verificare se hanno questo diritto o meno. Quindi le cito quello che ha fatto l'Italia, il governo guidato dalla Meloni, col pieno consenso non solo di Forza Italia ma dell'intera Europa. Quindi stiamo facendo una politica di maggiore fermezza con mezzi adeguati alle regole internazionali, che stanno anche cambiando nella direzione indicata dall'Italia, più severità.
20: Vi cito l'ultimo titolo, che è questo: Medici di famiglia, il centrodestra affossa la riforma Schillaci, case di comunità a rischio. Insomma, Schillaci, un ministro di questo governo, presenta la sua proposta, dall'altro sostenuta anche questa volta dalle regioni, ma il centrodestra dice alto là, Fratelli d'Italia e Forza Italia, riportano le cronache.
5: Ma guardi,
20: che ha sempre avuto dubbi sulla riforma della professione.
5: Anche qua non sfuggo al tema. Noi, una proposta di riforma entra e poi si discute, si migliora. Cioè, giusto Mosè è sceso con i 10 comandamenti e non sono stati emendati. Il resto si emenda e si discute. Abbiamo raccolto il grido d'allarme del mondo medico. Se lei invita nella sua trasmissione Anelli, che è il presidente della Federazione Ordine dei Medici, sentirà alcuni dubbi che noi abbiamo rappresentato e sui quali vogliamo un confronto. Ci confronteremo e troveremo le soluzioni che rispettino la professionalità dei medici e garantiscano un servizio pubblico più rapido.
20: Era interessante perché la riforma viene dal governo di centrodestra ed è sostenuta anche da molte regioni del centrodestra, la Lombardia, il Veneto.
5: Noi vogliamo migliorare, noi abbiamo, gli ho detto con trasparenza che noi abbiamo raccolto il grido d'allarme anche del mondo medico, e se si fa una riforma importante nell'organizzazione della sanità, ascoltare il mondo medico mi sembra che sia il minimo.
20: Non c'è il rischio che queste famose case di comunità di cui parlava anche il PNRR non partano come devono?
5: Ma guardi, io mi auguro che le cose partano al meglio discutendo un giorno in più, e le ripeto, se quelli che poi sono i protagonisti del servizio sanitario, i medici, li abbiamo applauditi, i medici e gli infermieri nell'emergenza del Covid, poi c'è una riforma, non li vogliamo ascoltare? Come l'abbiamo definiti eroi, tutto il personale sanitario, ora gli eroi chiedono udienza, io darei udienza agli eroi.
20: Benissimo, grazie Presidente,
5: grazie, a lei,
20: grazie Senatore.
5: Buonasera.
20: Maurizio Gasparri, ospite a Zapping, buonasera e buon lavoro. Sono le 19.52 minuti, e abbiamo salutato Gasparri e diamo il benvenuto a Pina Picerno, Vicepresidente del Parlamento Europeo. Buonasera Presidente.
6: Buonasera, un piacere, grazie per l'invito.
20: Non posso più dire PD a questo punto.
6: No, non può più dire PD.
20: Lei si è trasferita nel gruppo Renew Europe, diciamo da ieri praticamente.
6: Sì, ho aderito al gruppo di Renew Europe da qualche ora in realtà, e per le ragioni che ho provato a raccontare, perché naturalmente le ragioni di distanza con il partito che pure ho contribuito a fondare sono diventate via via sempre più grandi, sempre più importanti.
20: Beh, una cosa chiara, ha detto: il PD non è più la casa dei riformisti. Che cosa vuol dire oggi essere riformista? In che modo uno capisce che è riformista e che, diciamo, il contesto politico in cui opera non è compatibile?
6: Ma perché, guardi, il riformismo non è semplicemente custodire in qualche modo una comunità, accontentarsi di rappresentare una parte, è invece l'ambizione a provare a cambiare le cose. E io ho avuto netto fatta l'impressione che il PD via via si sia invece accontentato non più della volontà di voler cambiare le cose che non funzionano, ma si sia accontentato invece della volontà di voler rappresentare solo una parte, cioè all'impegno necessario per il cambiamento che serve in Italia, che serve in Europa, abbiamo sostituito invece ticchi identitari provenienti dal passato, i pugni chiusi, abbiamo tolto la polvere da qualche vecchio manifesto, ritrovato qualche vecchio slogan, ecco. E tutto questo ha trasformato progressivamente un partito che era nato per essere la casa dei riformisti, così l'aveva battezzato Walter Veltroni, che era nato per avvicinare e tenere insieme, diciamo, le aspirazioni socialiste ma anche liberali, che era nato per cambiare il paese. Ecco, quel partito invece è diventato via via un partito di sinistra identitario, vorrei dire massimalista, dove le differenze, che erano proprio, come dire, la ragione, no? Tenere insieme culture politiche diverse era la ragione per cui è nato il PD, invece le differenze via via sono state percepite non più come una ricchezza, ma come delle case matte, vorrei dire, da cui escludere gli altri proprio per raccontare la propria presunta superiorità morale. Ecco, quello che io penso e che sento, che non sono andata via io, diciamo che il PD è ad aver cambiato indirizzo, purtroppo.
20: Quali sono oggi, secondo lei, per lei, gli indicatori, non so come dire, le cartine di tornasole che indicano che c'è qualcosa che non va in una convivenza politica? Quali sono i segnali di allarme, le bandiere gialle che le fanno pensare forse questo non è il mio posto?
6: Ma nel mio caso, come ho raccontato, è quando... Perché sa, insomma, si possono tenere insieme cose diverse, il PD nasceva esattamente per questo, ma quando la differenza, il pensiero divergente, ecco, per capirci, viene percepito come un problema e diviene quella differenza la ragione di un dileggio e addirittura di una delegittimazione personale perché non sei fedele all'ortodossia, ecco, quello per me è un campanello, è stato un campanello d'allarme decisamente importante, soprattutto perché abbiamo discusso e siamo chiamati a discutere in questo tempo qua, che è un tempo faticoso, complicato, difficile, di cose molto importanti, per esempio la discussione per come è stata affrontata sulla difesa comune europea si è trasformata in una discussione prevalentemente identitaria.
20: Tra l'altro, ho visto che su questo il Campolargo ha presentato una mozione in cui chiede di rivedere l'impegno NATO, si chiede di rivedere gli aumenti di spese per sicurezza e difesa. Insomma, ci sono state tutta una serie di posizioni che forse non hanno incontrato il suo accordo.
6: Che hanno decisamente rappresentato un molto più che un campanello d'allarme, diciamo, perché quando, non a caso ho citato il tema della difesa,

0: diciamo, mi preoccupo come l'impressione che noi, che un pezzo del PD, diciamo, che un pezzo di classe dirigente del campo largo guardi al mondo, a questo mondo che è molto cambiato, che è molto difficile, dicevamo, con lenti che sono ereditate dal passato. E invece noi abbiamo bisogno di guardare la realtà per com'è, non di piegarla ai nostri desideri, perché certamente, insomma, ci piacerebbe tutti vivere in un'epoca diversa, non caratterizzata da invasioni fasciste e imperialiste di Putin, non caratterizzata appunto dai crimini di guerra di Netanyahu, non caratterizzata da tutto l'orrore che vediamo in giro. Però è a questo mondo che noi dobbiamo dare delle risposte. E la risposta non può essere genericamente un disimpegno in belle o la volontà di non affrontare le questioni che abbiamo davanti. Io penso che la politica abbia il dovere della responsabilità, non quello di accarezzare gli umori delle piazze o le pance, diciamo, delle persone. Le classi dirigenti esistono per questo, per indicare una strada, per indicare una prospettiva e per dare risposte e per intestarsi pure, me lo faccia dire così, un pezzettino di scomodità, perché altrimenti i leader politici non servono a niente se non sono in grado di intestarsi pure un pezzettino di scomodità e quindi di dire qualche volta anche cose che sembrano essere impopolari, ma che parlano al presente e al futuro del paese.
1: Quale sarà la sua traiettoria politica a questo punto? Leggo ovviamente che lei guarda, diciamo, al centro riformista, che però è un'area contemporaneamente affollata ma ancora vaga. Come si risolve questo problema?
0: Allora, diciamo intanto provando a dire che noi abbiamo la responsabilità di mettere insieme, cioè di immaginare un'iniziativa politica che nasca per tenere insieme storie diverse. Io in questo, come dire, credo che, l'ho detto all'inizio, no? Le ragioni, il partito del Lingotto, che era il mio partito, il partito che io ho fondato, non c'è più, questo evidentemente, non l'ho più ritrovato, però le ragioni che hanno spinto alla nascita di quel partito esistono, tutte ancora. Noi abbiamo la necessità di provare a tenere insieme, cioè di federare un'area, un'iniziativa politica che è fatta per tenere insieme storie diverse, in particolare la cultura liberal-socialista, la cultura socialista, quella radicale che ha aiutato a trasformare il paese nel corso di questi anni e di mettere insieme storie, esperienze diverse che hanno la volontà di intestarsi un'iniziativa europeista, chiara, decisa, forte, determinata. E di avere come obiettivo quello di finalmente mettere in campo quel cambiamento che serve al paese, perché insomma, cioè noi, io, a questo dovrebbe servire la politica e questo è quello che troppo spesso non si è riusciti a fare, perché quando guardo le esperienze politiche in questo tempo, sia nel campo largo sia dall'altro lato, vedo un litigio costante, continuo, un dibattito molto muscolare ma anche molto inconcludente. Prudente, è molto lontano come dire, dall'impegno che servirebbe per questo paese. E questo è frutto anche del fatto che la politica si è impastata di populismo, no? E quindi io penso che serva un'iniziativa capace di mettere un po' da parte questo bipopulismo imperante, che si intesti un pezzettino di responsabilità, quella che serve, e io mi auguro che tutte quelle esperienze che le citava, perché è vero che insomma, questo campo, che è il campo appunto dei liberali, dei socialisti, dei liberal socialisti, è molto affollato, però mi auguro che prevalga un po' di responsabilità da parte di tutti e l'esigenza di capire che noi dobbiamo metterci insieme per provare a rendere il paese, insomma, un po' migliore e rendere la politica italiana soprattutto meno litigiosa e un po' più concreta.
1: Ho visto che Elly Schlein, la segretaria del suo ex partito, ha fatto un comunicato molto asciutto e molto dispiaciuta, lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. C'è stata un'interlocuzione, un tentativo magari estremo di farle cambiare idea, di, insomma, di tenerla dentro al
0: No.
1: partito.
0: Allora, guardi, io questo mi fa piacere sottolinearlo, non ho mai negato la possibilità e ho posto sempre con molta determinazione in tutte le sedi che mi sono state concesse, le direzioni del partito, le assemblee, ma anche interlocuzioni bilaterali, private, ho sempre

0: diciamo, posto alcune domande che per me sono molto importanti. Ho sempre chiesto una risposta ad una domanda che per me era e resta fondamentale, cioè il PD è ancora casa di chi, cioè dei liberali, dei liberal socialisti, dei riformisti, di chi insomma la pensa come me,
1: Molti
0: alla mia
1: pensano di sì,
0: stessa.
1: perché tanti che la pensano come lei rimangono ancora nel PD.
0: Ecco, io questo lo so, ma io ho sempre chiesto però alla segretaria una risposta su questo, e che non fosse una risposta rituale, ma caratterizzata appunto da un impegno, no? Perché, come ho detto, possono convivere esperienze diverse, ma la militanza non può essere pensata come un guinzaglio che si tira all'occorrenza per impedirti di dire quello che pensi in nome di un'ortodossia o di una adesione a un pensiero magico che è quello imposto dalla segretaria di turno. Ecco, questa cosa qua appartiene appunto ai rituali magici e pensiero magico, ma non alla politica che invece vive di confronto. Io devo dire con amarezza che questa risposta non è mai avvenuta, così come non c'è mai stata, a fronte comunque di una disponibilità che ho sempre dato, incontro da parte della segretaria, una riunione concessa, un bilaterale, insomma. Non c'è mai stata, io credo, la volontà di considerare il pensiero divergente, in questo caso il mio, ma insomma che è un pensiero liberale, fondativo però di quel partito, come un pensiero da a cui dare cittadinanza politica. Ecco, quando io ho maturato la convinzione che non ci fosse più riconoscibilità e agibilità politica per chi la pensa come me, ne ho tratto le dovute conseguenze. Io ho detto, appunto, il PD non è più il PD, non è più il partito
1: Ma è vero,
0: che
1: come
0: ho
1: si legge su
0: fondato.
1: qualche giornale, che in alcune chat di partito la sua
0: Ecco.
1: partenza è stata festeggiata?
0: Guardi, io questo l'ho letto come lei, ho letto per la verità, e questo insomma non servono le chat di partito, ma ho letto molti commenti anche sui social, molto diciamo, come posso dire, inappropriati, violenti,
1: Sgradevoli.
0: volgari, sgradevoli, sì. E diciamo che questa cosa, assieme devo dire anche a qualche commento anche di. Ho letto un comunicato per esempio di Chiara Braga che mi è suonato imbarazzante, diciamo, perché ha parlato di una scelta individuale legata a vicende brusellesi, a ruoli presunti di
1: Mantenere
0: Bruxelles,
1: il suo
0: quando.
1: posto di vicepresidente,
0: Sì,
1: sostanzialmente.
0: quando il presidente Braga sa benissimo che io questi temi li ho posti in ogni sede e li pongo da tempo, quindi insomma mi è sembrato un modo abbastanza imbarazzante per risolvere la questione e per non dare risposta. Però ecco, dicevo che tutte queste reazioni mi sono sembrate, ecco, la conferma proprio del cambiamento di natura del PD e del fatto che non ci fosse proprio più niente da salvare, ecco, perché se come dire, l'uscita, il disagio di una fondatrice, io questo lo voglio sottolineare, io quel partito l'ho fondato, ho fatto nottate quando ero una ragazzina, ho attaccato manifesti, vengo da quell'esperienza politica, ho dedicato tutta la mia vita a questo progetto politico. E se una fondatrice arriva con un carico di sofferenza personale, perché è noto a tutti che io mi sono lacerata, diciamo, nella difficoltà e nel disagio che avevo, e viene liquidata in questo modo con commenti volgari, con insomma qualche alzata di spalle, addirittura come a lei risulta con champagne, ecco, credo che questo sia la conferma di che in quel partito non c'è più posto per chi la pensa come me e che sia diventato, diciamo, una brutta copia, ma manco del PDS, perché insomma il PDS aveva grande rispetto, ma pure il Partito Comunista, devo dire, aveva grande rispetto per le minoranze, penso a Napolitano, penso, no, ai miglioristi, penso al rispetto quasi sacrale che si aveva per chi esprimeva un pensiero politico argomentato, seppur di minoranza. Ecco, io non ho trovato nulla di tutto questo, nessun rispetto, soltanto l'idea che chi la pensa diversamente debba essere dileggiato e annichilito. Ecco, questo racconta molto di più di tutto la trasformazione del Partito Democratico.
1: Grazie, grazie Pina Picerno, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie,
1: Buonasera, come
0: grazie a
1: sempre, buon
0: voi,
1: lavoro,
0: grazie a
1: grazie
0: voi,
1: ancora.
0: grazie, grazie.
1: Sono le 27 minuti, una breve interruzione per notizie dal meteo, poi ripartiremo con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Ci siamo. Torna a Play Memories.
8: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
9: Vogliamo la commedia!
8: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporali. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Zapping.
1: Le 20:11 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
15: Drone navale esplode nel porto di Costanza, Kiev era nostro ma lo hanno deviato i russi. Putin a Zelensky, non ci sono motivi per incontrarci. Meloni, Balcani cruciali per sicurezza e stabilità europea, opposizioni grave su assenza in Montenegro, governo verso proroga, taglio accise. Iran irrealistico, un incontro tra Trump e Khamenei, in Libano nuovi raid israeliani, il presidente libanese Teheran smetta di usarci come pedine. Tramontana in aula faccia a faccia tra i Moretti, nuove accuse per Jessica, la mamma di una vittima, voi potete abbracciare ancora i vostri figli. Uccise il padre violento dopo lite in famiglia, ventenne di Nizza Monferrato assolta in appello a Torino, la corte è stata legittima difesa. Panico sulla stazione spaziale internazionale per una perdita d'aria, 5 astronauti si rifugiano sulla navicella, poi allarme rientra. Tennis, niente derby italiano a Roland Garros, forfè di Arnaldi per un virus improvviso, Cobolli in finale domenica contro Zverev. Fiorello, goodbye Pennicanza, ultima puntata dello show del pomeriggio su Rai Radio 2, ma con Biggio torniamo a ottobre, dice Rosario al TG1. Come? Ce lo studieremo durante l'estate, il nostro segreto è non averne uno e andare allo sbaraglio.
1: Le 20 e 12 minuti, questi titoli del TG1 e noi andiamo avanti con la puntata salutando Bernard Selouan-El-Khoury, fondatore e direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring, è un centro che ha sedi a Roma e a Beirut, lui è anche italo-libanese, specializzato appunto in ricerca su questioni di sicurezza internazionale. Buonasera e benvenuto a Zapping.
16: Buonasera a voi e grazie per l'ospitalità.
1: Allora, si è parlato per un po' di ore di un accordo tra il governo israeliano e il governo libanese. Ho letto anche un'intervista all'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, che ha detto che è un accordo storico. Per la prima volta i due paesi si riconoscono, affrontano i temi principali, riconoscono la necessità di disarmare e mettere fuori gioco Hezbollah. Si ripromettono maggiore cooperazione e cercano di evitare il ricorso ad ulteriori azioni di guerra. Però questo accordo sembra essere messo in discussione proprio da Hezbollah, che ha detto di non riconoscere la capacità di questa tregua. Come possiamo ricostruire tutto quello che è accaduto attorno a questo passaggio?
16: L'accordo di ieri fondamentalmente porta con sé una novità che potrebbe essere dirompente su un piano interno libanese ma anche regionale. Questa novità ha un nome questo nome è aree pilota, cioè per la prima volta durante il quarto round di colloqui che si sono tenuti ieri a Washington tra funzionari libanesi e funzionari israeliani, per la prima volta viene detto che l'esercito libanese, l'ELAF, devono cominciare a riprendere controllo del territorio nel sud del Libano, iniziando appunto con cosiddette aree pilota che devono essere individuate per fare in modo che altri attori armati non statuali, quindi un riferimento particolare diretto a Hezbollah, non siano più presenti nel territorio libanese, e per fare in modo che lo Stato libanese riprenda piena sovranità su tutto il territorio e quindi indurre le forze israeliane, le IDF, a cominciare a ritirarsi dal sud del Libano. Questo è il piano degli americani, questo è il piano che è supportato dal presidente della Repubblica Libanese con tutta la classe politica libanese, ad eccezione di Hezbollah, che ha definito questo accordo di ieri come una sconfitta, ed è chiaro che venga definito in questo modo, in quanto il ritiro dell'ala armata di Hezbollah dal sud del Libano significherebbe anche una sconfitta politica per il Partito di Dio, che fino ad oggi, dalla sua nascita fino ad oggi, quindi dal 1982 fino al 2026, ha fatto della resistenza armata la sua condizione essenziale di esistere.
1: Secondo lei questo no di Hezbollah alla tregua, così come all'accordo, così come lei l'ha appena descritto, è stato direttamente influenzato o richiesto dall'Iran?
16: Allora, questo è il nodo centrale. L'Iran sta facendo di tutto, l'ho dimostrato, per confermare il fatto che il Libano continui ad essere una pedina di influenza iraniana nella regione medio orientale. Sta utilizzando la carta libanese come pressione sugli Stati Uniti per far accettare le proprie condizioni nei negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran. E quindi assolutamente sì, il no di Naim Qasem, che è il leader di Hezbollah, deve essere interpretato come un no che arriva direttamente da Teheran. Dobbiamo ricordare che dall'uccisione di Hassan Nasrallah, l'ex leader di Hezbollah, il carismatico leader di Hezbollah, ucciso più di un anno fa, tutta la leadership del Partito di Dio è stata decimata. L'attuale leader non gode della stessa influenza, dello stesso carisma di cui godeva Hassan Nasrallah, in particolare agli occhi di Teheran, e oggi sul campo anche le operazioni belliche che il Partito di Dio sta portando avanti sono guidate direttamente da Pasdaran, cioè dai elementi della Guardia Rivoluzionaria Iraniana, per cui anche le decisioni politiche che stanno guidando la strategia di Hezbollah sono decisioni politiche che arrivano direttamente da Teheran tramite l'ambasciata che si trova a Beirut, motivo per il quale diversi mesi fa il Ministero degli Esteri libanese ha ufficialmente firmato tramite il ministro un foglio di via di espulsione per il ministro per l'ambasciatore iraniano a Beirut.
1: Certo, il Libano sta pagando un prezzo altissimo per questi giochi di potere regionali. L'Iran lo sfrutta come merce di scambio e la guerra ha fatto moltissime vittime, si parla di più di 3.000 morti, e tutto il sud del Libano è praticamente distrutto dai bombardamenti israeliani, la stessa Beirut si è svuotata perché viene periodicamente bombardata. Tutto questo come può consentire che poi tra Libano e Israele ci sia una reciproca fiducia e la possibilità di andare avanti?
16: È chiaro che attualmente questa eventuale fiducia deve essere costruita non da zero ma da parecchi punti sotto lo zero. Ricordiamo che le vittime sono oltre 3.400 negli ultimi mesi. Israele, le forze israeliane si sono spinte anche oltre il fiume Litani e controllano circa il 15% del territorio libanese.
1: Però a quanto capisco, mi scusi se la interrompo, a quanto capisco Israele ha anche detto che non ha ambizioni territoriali in Libano, alla fine dei conti, diciamo.
16: Allora, diciamo che dobbiamo guardare la storia. Gli israeliani sono rimasti in Libano dal 1982 fino al 2000, anno in cui si sono ritirati. Se noi dobbiamo partire da questo punto, possiamo effettivamente giungere alla conclusione che il rischio che gli israeliani rimangano in territorio libanese nel sud del Libano sia un rischio limitato, ma non tanto perché magari non abbia delle mire espansionistiche, quanto per la pressione della comunità occidentale e in questo caso dico gli Stati Uniti, ma potrei citare anche la Santa Sede, che vedono nel Libano un'oasi e un esperimento di convivenza in tutta la regione che possiamo definire quasi unico, per cui non ci sono le condizioni a che l'esercito israeliano possa effettivamente giustificare una sua permanenza nel sud del Libano, ad eccezione di una condizione, vale a dire la presenza di gruppi armati che rappresentano una minaccia diretta agli insediamenti che si trovano nel nord Israele. Questa politica Israele l'aveva applicata negli anni Ottanta, quando il sud del Libano era conosciuto come Fatah Land, era il territorio controllato dai gruppi armati palestinesi, al Fatah e OLP, e ha continuato a farlo dopo il 1982 con l'insediamento appunto dei gruppi armati prima dei Pasdaran e quindi di Hezbollah. Tolta questa carta che legittimerebbe agli occhi degli israeliani la loro presenza nel sud del Libano, la comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti, avrebbero una maggiore forza per fare pressione su Israele, in quanto non ci sarebbero altri motivi di rimanere.
1: D'altro canto, abbiamo visto Trump dire a Netanyahu: ma sei diventato matto, no? In quella famosa telefonata.
16: Esattamente, questo è un esempio molto importante, e quella frase arriva a seguito di una minaccia diretta da parte di Netanyahu di tornare a bombardare Beirut. Noi ricordiamo, come giustamente ha detto in apertura, che ci dovrebbe essere una sorta di tregua, ma noi vediamo che sul territorio non c'è alcuna tregua, perché nel sud la guerra tra Hezbollah e Israele continua anche in questi minuti in cui stiamo parlando. La tregua ha riguardato in particolare negli ultimi mesi la capitale Beirut. Netanyahu pochi giorni fa è tornato a minacciare di attaccare ancora delle aree di influenza di Hezbollah a Beirut. A quel punto sono intervenuti gli iraniani e hanno detto: se Israele tornerà ad attaccare Beirut, noi ci ritiriamo dai colloqui con gli Stati Uniti. A quel punto è intervenuto direttamente Trump. Ovviamente l'obiettivo iraniano era quello di rimarcare il fatto che appunto il Libano è una pedina di pressione durante i negoziati. Da parte sua Trump ha l'obiettivo di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ricordiamo che c'è anche un interesse primario per il Libano, e questa è una cosa che che non viene spesso evidenziata. Nella squadra di Trump, soprattutto la squadra che sta negoziando con gli israeliani, ci sono molti diplomatici che sono appunto di origine libanese, hanno cognomi libanesi, che parlano libanese con i libanesi, ad esempio l'ambasciatore americano negli Stati Uniti che sta sedendo al tavolo dei negoziati. Ricordiamo che a Beirut gli Stati Uniti, noi l'abbiamo vista con i nostri occhi, stanno costruendo la loro più grande ambasciata, la seconda più grande ambasciata al mondo. Significa che c'è un investimento importante che gli Stati Uniti stanno tornando a fare in un paese che è percepito come ponte tra Oriente e Occidente, qual è il Libano, e questo è il motivo per cui ad oggi è difficile pensare che gli israeliani possano veramente avere un piano di lungo periodo per rimanere nel sud del Libano.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie molte a Bernard Salouane El Khoury, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
16: A voi, grazie.
1: Restiamo nel quadrante, nella zona di crisi di cui abbiamo in questa conversazione, in cui ci siamo concentrati sul Libano, per spostarci invece nell'epicentro, cioè sull'Iran e sui negoziati che vanno faticosamente avanti tra l'Iran e gli Stati Uniti. Lo facciamo con Gianraffaele Percannella, consulente geopolitico e militare, che come avete visto è spesso nostro ospite su questi temi. Buonasera e bentornato.
17: Buonasera, grazie.
1: Allora, vorrei partire da un po' di cose dette da Trump in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Lui ha detto ieri o l'altro ieri, sono annoiato dai negoziati, si stanno trascinando, sono annoiato, ha dato mostra di non volersene quasi più interessare. Poi ha detto una cosa interessante su un altro versante, ha detto per me il cessate il fuoco regge fino a quando non muore un soldato americano, cioè vuol dire che l'Iran può più o meno fare quello che vuole, a quanto capisco, poi lei magari mi correggerà, quindi magari bombardare l'aeroporto del Kuwait, sparare su altre navi nello stretto, però ecco, tutto questo non sarà causa di interruzione del cessate il fuoco e di ripresa della guerra in larga scala. Ecco, un po' queste cose vorrei capire che indizi ci danno sul prosieguo di questo conflitto freddo finora, o semifreddo, non so come dire.
17: Guardi, io ultimamente sto adottando nei confronti delle dichiarazioni di Trump una vecchia regola che prima si applicava alla politica e che forse lei conosce. Le cose valgono solo nel momento nel quale vengono dette, poi subito dopo o immediatamente prima il loro valore diventa relativo, possono essere negate, ribadite o addirittura dimenticate. La situazione, il modo diciamo con cui Trump tratta la sua comunicazione è suo, caratteristico, è una persona fatta così, che è nata in un mondo dove questo genere di comunicazione funzionava e lo ha imposto in politica.
1: Però questo ha un effetto poi nel mondo reale, probabilmente ha un effetto anche sull'andirivieni di questi negoziati che non portano da nessuna parte, immagino che questo succeda.
17: Sì, in realtà questo effetto era molto più ampio prima. Qualche giorno fa, non so se ricorda, lui ha fatto una dichiarazione su Truth, dove diceva che praticamente la flotta stava per rientrare, che l'accordo era finito, che si sarebbero ricongiunti con le loro mogli, ecco.
1: Sì, sì.
17: Cioè, però non ha avuto nessuna influenza né sui mercati finanziari né sui pezzi del petrolio. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando lui prima diceva una cosa, prima veniva pesata come presidente degli Stati Uniti. Quando la dice adesso, incomincia ad essere pesata come detta da Donald Trump, che non è esattamente la stessa cosa.
1: È probabile che sia così. Però poi il fatto che i negoziati non vadano avanti, non portino un risultato, a mio parere è anche come dire, il portato dell'incertezza che Trump inserisce, inietta nei rapporti tra i suoi negoziatori e i negoziatori iraniani.
17: Su questo lei ha perfettamente ragione, cioè Trump interviene nei negoziati come variabile di disturbo, nel senso che anticipa accordi che ancora non sono stati sottoscritti, nega magari accordi che sono stati anticipati e quindi di conseguenza le parti, soprattutto gli iraniani, non si fidano più di quello che viene detto dai negoziatori, perché poi magari mezz'ora dopo viene negata dal loro presidente. In questo senso quello che lei dice è assolutamente esatto.
1: Vorrei capire a questo punto gli Stati Uniti quale vera carta negoziale hanno per costringere gli iraniani a firmare un accordo che non sia una sconfitta per gli Stati Uniti, cioè che cosa Trump può mettere sul tavolo per ottenere un risultato che gli possa arridere anche, diciamo, nella politica interna, perché mi pare che quello di dire o firmate o vi bombardo, beh, si è molto indebolita come carta negoziale.
17: Ma mi fa una domanda alla quale io ho una sola risposta: se avesse avuto questa carta l'avrebbe già giocata, no? Cioè non l'avrebbe trascinata così lunga. Io credo che in questo momento le variabili che sono in gioco, che sono l'Iran, lo stretto, il Libano, Hezbollah, Israele, che tendiamo a dimenticare ma che è una variabile importante da tenere, certo, in considerazione, hanno creato un coacervo di condizioni che sono complesse da risolvere. Quindi in questo momento la parte più debole in queste trattative è Israele, dove c'è un premier che è soggetto a delle scadenze elettorali prossime, a differenza di tutti gli altri attori che o hanno scadenze elettorali più lontane o, nel caso dell'Iran, non le hanno. Ed è l'unico elemento che introduce una variabilità in una situazione che invece, per come si è creata, tende a stabilizzarsi in una cosiddetta guerra a bassa intensità, dove alcune situazioni, come il blocco dello stretto e un passaggio condizionato, sembrano istituzionalizzarsi, e altre situazioni permangono in una sorta di tregua con brevi violazioni che però poi non alterano lo stato di belligeranza. Chi ne soffre in questa situazione sono chiaramente, a parte le popolazioni, gli stati del Golfo, che hanno visto ridotti i loro traffici, e sicuramente Israele,
1: e che sono ancora esposti ai missili, sì, iraniani. Ha visto quello che è successo all'aeroporto di Kuwait City: un morto, sei, certo, feriti, e certo, il terminal principale chiuso chissà per quanti giorni. Cioè, è ancora questo quello che fanno,
17: certo, e perché vengono trattati in questo processo come elemento di dissipazione di energia. Mi spiego. Ovviamente, come avevamo già parlato, ovviamente non potendo avere uno scontro pari con gli Stati Uniti, gli iraniani introducono una terza variabile e addirittura in questo momento anche una quarta, perché è venuta fuori in maniera prepotente la questione di Hezbollah, che con le quali indeboliscono la coalizione israeliana e americana, che non ha a questo punto, a mio parere, delle carte né politiche né militari per poter cambiare in maniera determinante la faccenda, se non le avrebbe semplicemente già giocate.
1: E così, in tutto questo il mondo è col fiato sospeso, perché insomma la crisi energetica comincia a mordere sempre di più, anzi continua a mordere sempre di più. Leggevo che le riserve strategiche americane sono al minimo storico, quelle europee sono in crisi, e chi si aspettava una soluzione della guerra, di vedere i flussi di gas e di petrolio riprendere i loro corsi, è deluso. Quanto si può andare avanti in questa situazione se non si arriva a un accordo? Mi sembra che ormai i limiti li abbiamo già superati e forse non ci rendiamo conto di quanto.
17: Guardi, io ho letto una relazione qualche settimana fa dove si stabiliva come fine giugno il termine entro il quale, se la situazione non avesse iniziato a sbloccarsi, perché se domani mattina si sbloccasse lo stretto, ci vorrebbero poi mesi per ritornare al regime, certo, e comunque su alcune forniture non si tornerebbe se non dopo anni, parliamo del gas, no? Certo. Quindi si indicava come fine giugno il termine massimo entro il quale il problema della crisi energetica diventava strutturale e quindi a quel punto avrebbe indotto una recessione, prima di tutto in Europa ovviamente, e poi a catena in tutto il resto dei collegati dal punto di vista economico e industriale. Quindi se la domanda è il termine qual è stato già individuato probabilmente per la fine di giugno. La mia idea è che entro questo termine si stabilisca, come sostengo da tempo, un accordo che sia una sorta di tregua prolungata, che consenta quindi una ripresa dei flussi, certo non ai livelli precedenti a quelli della guerra, ma che procrastini nel tempo la irreversibilità della crisi.
1: Vedremo, vedremo cosa succederà. Intanto ci dobbiamo fermare qui. Grazie come sempre Gian Raffaele Percannella. Buonasera e buon lavoro.
17: Grazie a lei, buonasera, buonasera, buonasera.
1: Allora, sono le 20:32 minuti, abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi andiamo avanti con la nostra puntata.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
19: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
20: E a noi che ci piacciono tanto!
19: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Zapping. Le 20:32 minuti, prima di andare avanti, i titoli di News 24.
22: Putin da San Pietroburgo gela Zelensky, ora non c'è motivo di vederci, poi attacca le elite europee e provocano un caos per interesse. Zelensky, Putin oggi ha scelto la guerra. Mentre proseguono i raid di Israele sul Libano, si allontana di nuovo la prospettiva del cessate il fuoco. Netanyahu si è rifiutato di far votare l'intesa mediata dagli Stati Uniti e condizionata dal ritiro di Hezbollah. Istat, crescita del PIL dello 0,7% nel 2026-2027, ma dipende dalla durata del conflitto e dalla crisi energetica. Tajani, governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise a tutto giugno. Cran Montana, interrogatori in corso a Sion. Jessica Moretti, contro di noi solo falsità, ci hanno distrutti, voglio collaborare con gli inquirenti. L'indignazione dei genitori delle vittime. Colpo di scena a Parigi, a Roland Garros, Flavio Cobolli va direttamente in finale contro Zverev non giocando contro Arnaldi. Il sanremese è stato colpito da un virus e ha dovuto dare forfait. Anteprima a Londra di Disclosure Day, l'attesissimo film di Spielberg, la cui trama fatta di rivelazioni sugli alieni sta tenendo sulla corda gli appassionati di tutto il mondo.
1: Le 20:33 minuti, questi erano i titoli di Rai News 24. Siamo tornati in diretta, siete tornati in diretta con Zapping con il professor Federico Masini, professore di lingua e letteratura cinese all'Università della Sapienza di Roma. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
23: Buonasera a voi.
1: Parliamo di Tiananmen, parliamo della protesta di piazza Tiananmen, ieri 4 giugno, oggi è passato soltanto un giorno in più, 4 giugno 1989 era il culmine del cosiddetto massacro di piazza Tiananmen, quando l'esercito cinese insomma decise di reprimere violentemente la protesta degli studenti. Una protesta che ci ricordiamo soprattutto per quella famosa foto del rivoltoso sconosciuto, e un po' nella memoria ci sembra come se quello potesse essere la sola vittima di quella protesta, in realtà furono molte di più. Vorrei che un po' lei ci raccontasse soprattutto come si arrivò a quel giorno, quale fu il crescendo che portò a quella repressione, perché è il caso di ricordarlo. La Cina non vuole che si ricordi, ma forse è il caso di ricordare cosa accadde in quella giornata.
23: Dunque, innanzitutto era un altro mondo, è il caso di dire, ricordando pure, ascoltando pure le notizie che sentivamo prima. C'era l'Unione Sovietica, in quei mesi precedenti al 4 giugno erano successi due eventi straordinari. Il primo era stato la scomparsa del precedente segretario del partito, Hu Yaobang, che era morto il 15 di marzo. Questo evento si poteva considerare un evento normale, ma in realtà fu particolarmente sentito perché Hu Yaobang, che peraltro è stato il primo segretario del Partito Comunista a visitare l'Italia, aveva avuto un rapporto particolare con Berlinguer e con la sua famiglia addirittura, e Hu Yaobang era morto e gli studenti in qualche modo pensarono, o i giovani, che la sua scomparsa potesse significare un ritorno indietro.
1: Perché lo consideravano un riformista in qualche modo.
23: Diciamo di sì, qualcuno che aveva lasciato dei tentativi di trasformazione. Questo è il primo evento. L'altro grande evento, c'era la visita di Gorbaciov, certo. Cioè la prima volta che un segretario del CUS visitava la Cina, Diciamo in qualche modo era un evento al quale la Cina di quell'epoca si presentava con grande emozione, e in quel momento la visita non si poté svolgere come tutti si aspettavamo. Io ricordo Gorbaciov, Shevardnadze, eccetera eccetera, che vedemmo in quei giorni, non perché la piazza era occupata dagli studenti. Diciamo, questo è quello che noi ricordiamo.
1: E gli studenti, mi sbaglio, gli studenti vedevano in Gorbaciov qualcosa che capivano e che avrebbero voluto, la sua glasnost, la sua perestroica, che avrebbero voluto vedere anche in Cina. Quindi lo aspettavano anche gli studenti che protestavano.
23: Diciamo, idealmente sì, la parola glasnost, tomindù all'epoca, era una parola sulla bocca di tutti. La Cina non si sapeva dove stava andando, le riforme di Deng erano iniziate nel 78, l'11 dicembre, quindi era veramente una manciata di anni che il mondo gli stava cambiando dal punto di vista economico. A quell'epoca la Cina era un paese arretrato. Oggi pensare che la Cina solo 37 anni fa era un paese arretrato sembra impossibile.
1: Il balzo che ha fatto in avanti,
23: quello che
1: no?
23: ha fatto, inimmaginabile. Sì. All'epoca, quando dicevamo che la Cina si stava sviluppando, venivamo considerati così dei visionari o forse degli infatuati. E in realtà la Cina oggi tratta alla pari con gli Stati Uniti, anzi per certi versi l'ha anche superata dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'intelligenza artificiale.
1: Ma professore, perché, le chiedo, perché non si riuscì a trovare una soluzione non cruenta di quella protesta?
23: Perché non era il problema, non erano i poveri studenti sulla piazza,
1: immagino,
23: era certo. Che c'era al centro un conflitto fra due tendenze di dove mandare il paese, cioè se accelerare quel processo di trasformazione economica e, come sperava l'Occidente, farlo seguire anche da una trasformazione delle strutture politiche, oppure tirare i freni alla politica e accelerare soltanto l'economia, detto in maniera molto semplice. Certo. E gli studenti in qualche modo si trovarono usati, mi verrebbe da dire. Ne ho conosciuti tanti, sia dell'epoca, perché erano miei coetanei. Io all'epoca lavoravo all'ambasciata italiana di Pechino, ma ero stato studente all'università, quindi tanti che stavano sulla piazza erano miei ex colleghi studenti degli anni precedenti, utilizzati da queste due correnti del partito che in quel momento erano incarnate da Li Peng, che poi sarebbe diventato il presidente del Consiglio, e Jiang Zemin, che stava a Shanghai, e poi Zhao Ziyang, che era in quel momento segretario del partito. La sua testa cadde, Zhao Ziyang, che era un tenue riformista, e cadde la sua testa. Li Peng e Deng Xiaoping, che era in qualche modo la mente di questi due equilibri, di queste due forze opposte, decise a un certo giorno che bisognava imporre la legge marziale e fece scendere in campo le truppe, che lì per lì non riuscirono a fare nulla, perché erano circondati dalla
1: popolazione. Non fu di per sé la dichiarazione della legge marziale a scatenare la violenza. Ci furono giorni ancora tranquilli, in qualche modo, ancora,
23: diciamo, giorni surreali, sì. Nel senso, c'era l'esercito in città ovunque, circondato dalle signore, dai ragazzi, dai bambini che gli giravano intorno, e questi dell'esercito evidentemente non sarebbero stati in grado. Quindi ci fu un momento di congelamento, come sembrava proprio un'area rarefatta, e poi alla fine questa situazione non fu gestita, in qualche modo non furono capaci di gestire una piazza come ormai, come dire, i nostri, anche i paesi occidentali sono in grado di gestire nel caso in cui, con gli idranti.
1: E lì chi è che diede forme, l'ordine di sparare?
23: Sicuramente l'ordine di fare intervenire l'esercito fu dell'unica persona che comandava in quel momento, che era Deng Xiaoping, che era presidente della Commissione Militare Centrale. Che cosa successe sulla piazza è difficile a dirsi. Probabilmente la cosa più probabile è che sul rettangolo della piazza effettivamente non ci fu spargimento di sangue, ma ci fu nelle strade limitrofe. Per strade intendiamo delle arterie che hanno 12 corsie da una parte e 12 certo. corsie dall'altra, quindi diciamo gli spazi enormi, insomma. Però il problema è la tragedia per le persone, ma è rimasta una ferita.
1: È una ferita con cui la Cina non ha mai voluto fare i conti, no, ha sempre voluto nasconderla, farla dimenticare. Chiunque parli di Tiananmen, il caso del segretario di Stato Rubio che l'ha evocata, riceve subito, come dire, la scomunica da parte cinese.
23: La storia cinese è fatta di svariate cicatrici che non sono state rimarginate e che rimangono lì. Ce ne sono anche altre del tempo precedente, di cose di cui non si può parlare. E si lavora proprio per la cancellazione di tutto questo. Forse un ragazzo cinese, se uno gli parlasse questa storia, non la sa e non ci crederebbe neppure.
1: È cancellata anche da internet, dal mondo digitale. No?
23: Sì, ma un giovane cinese, forse se sentisse questi racconti, forse non ci crederebbe neppure.
1: Non crederebbe le sue orecchie proprio. Sì.
23: Esatto, guardando quella che è oggi la Cina, che è un sistema complicatissimo in cui c'è un regime centralizzato senza ombra di dubbio, ma in cui ci sono forme di potere e di contropotere a livello sociale, politico, economico, pur essendo un regime certamente non democratico, non crederebbe a questo evento. Quindi è difficile immaginare che cosa sarebbe potuto succedere se la piazza avesse prevalso. È veramente impossibile da immaginare. Forse fra 10 anni non ci saremmo più noi che l'abbiamo vista, e quindi piano piano questa storia sarà dimenticata, oppure chissà, anche la Cina riuscirà a fare quello che gli europei, e in questo noi siamo maestri, siamo stati capaci di fare, in particolare i tedeschi, cioè di ricordare, raccontare e lavorare per rimarginare,
1: fare i conti con storiche. le loro tragedie.
23: In questo noi possiamo essergli modello, chissà, in futuro.
1: Ci fermiamo qui, grazie a professor Masini, grazie a Federico Masini, Università La Sapienza di Roma, grazie per essere stato con noi.
23: A voi.
1: Buonasera e buon lavoro. Sono le 20:43 minuti, ancora un assaggio di titoli con il TG2 e poi chiudiamo con Anna Zafesova.
0: Putin a Zelensky, non ci sono motivi per un incontro. Il leader ucraino domenica vedrà Starmer, Macron e Merz. Drone esplode in Romania. Kiev è nostro ma deviato dai russi. Vertice UE in Montenegro, Meloni, Balcani cruciali, esprime rammarico per la mancata partecipazione. Opposizioni, scuse grottesche, l'Italia perde credibilità. Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano, la pace non esiste se Hezbollah non l'accetta, dice, ancora attacchi e morti. Il presidente libanese, Iran smette di usarci come merce di scambio. La strage di Gran Montanassi, un interrogatorio fiume per i coniugi Moretti, Jessica accusata anche di falso documentale, la rabbia della madre di una vittima, tu abbracci i tuoi figli. Tennis a Roland Garros, Matteo Arnaldi si ritira per un virus influenzale, Flavio Cobolli in finale senza giocare, domenica il match contro il tedesco Zverev. In una Palermo blindata entrano nel vivo i festeggiamenti per le nozze di Dua Lipa, oltre 200 invitati, paparazzi, location off limit, la città impazzita per la star internazionale. Esce il brano I Knew It, I Knew You, cantato da Taylor Swift per la colonna sonora di Toy Story 5 nella sala italiana dal prossimo 18 di giugno. Ho sempre sognato di scrivere per questi personaggi, dice la pop star. Li adoro da quando ero bambina.
1: Le 20:44 minuti, questi titoli del TG2. Io do il benvenuto ad Anna Zafesova, giornalista, esperta di Russia, scrive per La Stampa. Grazie per essere con noi anche stasera. Anna, benvenuta.
2: Grazie per l'invito, buonasera.
1: Allora, partiamo dai titoli del TG2 che abbiamo appena sentito. Lo riassumo anche un po' per gli ascoltatori. Zelensky ha scritto una lunga lettera a Putin e, diciamo, riraccontando i passaggi cruciali di questa lunga guerra e però anche proponendo a Putin una cosa molto semplice in fondo. Vediamoci io e te. Niente mediatori, niente Stati Uniti, nessuno, ci guardiamo negli occhi e usciamo da questa guerra. Facciamolo il prima possibile. Putin ha risposto alla lettera il giorno dopo e gli ha detto non c'è nessun motivo per incontrare Zelensky, la guerra finirà quando avremo raggiunto tutti gli obiettivi. Quindi siamo ancora, diciamo, a questo punto. Come funziona tutta questa storia?
2: Ma funziona che Zelensky ha teso a Putin una trappola nella quale Putin è tranquillamente caduto, cioè i titoli dei giornali e dei telegiornali di tutto il mondo tra stasera e domani saranno: Putin rifiuto il negoziato di pace, vado avanti con la guerra, quindi che è esattamente quello che è il punto dove Zelensky lo voleva portare. E quindi
1: anche perché diciamo nell'atteggiamento anche dell'America, molto anche di altri alleati, l'idea insomma che la responsabilità della continuazione della guerra fosse un po' divisa in parti uguali è rimasta abbastanza presente, no?
2: Esattamente, beh, diciamo che ci sono stati anche diversi momenti in cui Donald Trump diceva esplicitamente che fosse Zelensky l'ostacolo
1: vero alla fine della guerra, certo.
2: Esatto, quindi diciamo che Putin, con una mancanza di astuzia che devo dire per un uomo che da più di un quarto di secolo al Cremlino è sconvolgente, proprio è entrato con entrambi i piedi in questa trappola, e anche perché è evidente che Putin non voleva la trattativa, è evidente che non ha, cioè già il modo in cui Zelensky aveva aperto questa tagliola, cioè se Putin avesse risposto alla lettera che dice incontriamoci senza condizioni preliminari dove vuoi tranne Kiev, Mosca, e parliamo io e te senza mediatori, senza nessuno, già avesse risposto sì, sarebbe stata una mezza sconfitta. Rispondere no è una sconfitta ancora peggio, quindi in realtà era difficile uscirne
1: diciamo
2: bene.
1: Non è la prima volta che Zelensky è architetta delle trappole di questo genere, ha imparato molto bene a farlo.
2: Sì, assolutamente, anche perché ha capito che il modus operandi di Putin alla fine è molto semplice, è abbastanza bimodale, nel senso che Putin non si fida della diplomazia, Putin non vuole la guerra. Però non ha, là dove l'ha spinto, la differenza è che non ha avuto nemmeno l'abilità di mascherare questa intenzione, e siccome almeno insomma, da un anno e mezzo buona parte di quello che si fa in questo negoziato si fa non per raggiungere un risultato nel negoziato, che per il momento è impossibile, ma per portare il risultato o la sua assenza a Donald Trump, qui ovviamente Putin ha perso qualche punto, certo, con Donald Trump.
1: Anche perché gli americani avevano appena dichiarato che i negoziati erano così in stallo che loro si erano stufati di portarli avanti. No?
2: Che erano inutili e che avrebbero aspettato, ha detto Marco Rubio, che cambiasse la dinamica sul campo. E infatti la dinamica sul campo sta cambiando, e Zelensky ha scritto a Putin esattamente questo, cioè, hanno visto che la dinamica sul campo non ti è favorevole, vuoi trattare? La risposta di Putin è stata no.
1: Però è stata no anche la risposta di Trump ai disperati appelli di Zelensky, anche molto documentati, che gli chiede aiutaci a difendere i nostri cieli, aiutaci a difendere le nostre città. Ecco le evidenze del modo in cui la Russia prepara attacchi disastrosi sulle nostre case, sui nostri palazzi, sulle nostre città, aiutaci a difendere. Trump sembra non sentirci da questo orecchio.
2: Ma io non so quanto si possa dire che proprio Trump sia così. Innanzitutto Trump in questo momento sta guardando completamente altrove, sì, altri guai, che peraltro sono guai che si è creato abbastanza da solo, quindi è anche un po' un altro discorso. Però attenzione alla richiesta dei missili Patriot, per esempio Pete Hegseth, il ministro della guerra, il capo del Pentagono, tutt'altro che un filo ucraino nell'amministrazione di Trump, ha risposto vedremo insomma di provvedere, e comunque giusto ieri il Congresso degli Stati Uniti ha varato un pacchetto di assistenza militare all'Ucraina, tratto in una votazione il cui esito non era affatto scontato, perché parte della leadership repubblicana era abbastanza contraria, ma invece il Ukraine Support Act, 8 miliardi di finanziamento militare a Kiev per il 27, con in più sanzioni alla Russia, che è passato con 216 voti contro 204.
1: Perché molti repubblicani hanno votato a favore.
2: Esattamente, quindi insomma, però intanto appunto la partita si sta giocando in questo momento nemmeno su Trump, si sta giocando con gli europei, si sta giocando molto sul campo, e quello che Zelensky intanto ha ottenuto appunto dimostrare per l'ennesima volta quanto anche tutte le discussioni sul negoziato europeo con Putin, su quanto bisognasse immediatamente nominare un mediatore che avrebbe portato
1: Putin insiste con Schröder, vedo anche oggi.
2: Sì, ma certamente, però è anche, voglio dire, fa parte anche di una discussione un po' ridicola, perché Schröder è un dipendente di Putin, cioè è sul libro paga del Cremlino, quindi non può essere un mediatore, no, è, diciamo, non è imparziale.
1: Dovrebbe sedersi con la delegazione russa, diciamo, questo.
2: Esattamente, potrebbe essere un portavoce dei russi, questo è come lo è stato peraltro in altri momenti.
1: Che cosa ha comportato quel bombardamento di droni ucraini su San Pietroburgo mentre si svolgeva quello che una volta si chiamava la Davos russa, il forum internazionale di San Pietroburgo? È stato un colpo per Putin, immagino.
2: È stato sicuramente un colpo per Putin, ma innanzitutto, proseguendo appunto il discorso mediatico al quale abbiamo iniziato, cioè l'agenda del forum di Pietroburgo l'ha dettata Zelensky, prima con i droni e poi con la lettera che ha pubblicato ieri, e quindi siccome oggi era atteso il discorso di Putin, in qualche modo tutti si aspettavano che cosa Putin avrebbe risposto a Zelensky, non più che cosa Putin avrebbe detto. Infatti tutto quello che ha detto, diciamo,
1: passato in secondo piano, sì.
2: Sì, anche perché non c'era molto da dire. E poi ovviamente si è trattato di un'umiliazione abbastanza pesante e visibile, cioè impossibile da nascondere, perché il fumo sopra il porto militare di Pietroburgo, cioè Kronstadt, l'hanno visto tutti gli ospiti del
1: porto. Anche i prestigiosi ospiti che venivano dall'est, dagli Stati Uniti, tutti i vari podcaster, youtuber, super russi.
2: No? Sì, anche la delegazione dei talebani, sì, assolutamente, tutti quanti.
1: Hanno visto che, insomma, era strano vedere San Pietroburgo così in difesa. Cioè, io ho visto delle immagini di soldati russi che tentavano di sparare ai droni con dei normali fucili.
2: Con dei fucili, ma devo dire che in realtà esiste anche una tecnica per abbattere dei droni. Dipende ovviamente dal loro calibro, con i fucili a paletta, gli ucraini stanno a usare anche quelli, però in questo caso era un po' ovviamente tutto molto sproporzionato, e devo dire che questo fa parte appunto di quella vulnerabilità sulla quale Zelensky ha insistito nella sua lettera, dicendo non ti eri aspettato che tu pensavi che l'Ucraina si sarebbe arresa, non solo non si è arresa ma sta dettando le regole di questa guerra, quindi, e ai russi non piacciono i nostri droni, l'ha scritto proprio testuale, quindi sicuramente i droni sono un argomento oltre che militare anche economico, anche d'immagine.
1: Ho visto che però c'è un sacco di gente, per esempio è arrivato lì il vicepresidente di AfD, della formazione alterna di Für Deutschland. Ci sono tanti anche in Europa che vorrebbero riprendere il gas russo, vorrebbero riaprire i collegamenti della diplomazia, no? C'è tutto questo movimento.
2: Ma quanto siano tanti non lo so, diciamo che li vediamo più o meno tutti appartenere anche a un certo campo politico molto, certo, essenzialmente molto di estrema destra, anche la lettera contro Zelensky firmata da alcuni deputati del Parlamento Europeo, tutti molto, diciamo, molto appartenenti a un certo campo politico. Io direi che semmai, secondo me è il contrario, cioè vediamo come piano piano Putin venga isolato. Anche dai cosiddetti Putin per sé.
1: È confortante sentire. Purtroppo ti devo salutare, Anna, senti la sigla, siamo arrivati proprio al limite massimo della puntata. Grazie come sempre, buonasera, buon lavoro.
2: Grazie
1: ancora. Era Anna Zafesova, giornalista della Stampa. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera e il GR1. Vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapping.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
24: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
24: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Ascolta, si fa sera.
26: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
27: C'era fra noi e Dio una parete senza finestre, ma il suo amore l'aprì, una breccia nel mistero. Apparve fra noi, come noi, ci parlammo sulle piazze e il vino della gioia tornò a inebriare i paesi. Venne a cercare pietre per alzare una diga contro la piena della morte. Chiamò la gente con un grido, chiese le nostre mani che costruivano trincee per edificare la casa dell'uomo. Sono veramente felice di poter accompagnare chi ci ascolta in un piccolo sentiero che si apre nella campagna romagnola per introdurci nel cuore umile e creativo di un grande poeta, un frate cappuccino.

0: per amore, così da renderci addirittura familiare la sua consolante verità di salvezza e di passione per tutti noi. Con un linguaggio ad alta densità biblica e teologica, il Concilio Vaticano II così sintetizza quanto sta in filigrana ai versi appena letti. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà. Con questa rivelazione Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Nella stagione che ci è dato di vivere, esposti come siamo alla tentazione seducente ma fallimentare della violenza e dell'indifferenza, riscoprirsi invitati da un amore che ci vuole ascoltare e parlare, che spalanca varchi di relazione, che inebria di gioia la nostra rassegnazione e che si fa argine vivente contro la morte, è una buona notizia così bella da farci leggere e rileggere questi versi così natalizi e così pasquali. C'era fra noi e Dio una parete senza finestre, ma il suo amore l'aprì, una breccia nel mistero.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Il conflitto in Ucraina in primo piano, da Mosca nessun segnale di disgelo, Putin respinge l'ipotesi di un faccia a faccia con Zelensky e torna ad attaccare l'Europa.
3: La lettera di Zelensky è maleducata, non c'è alcuna ragione di incontrarlo. Il presidente Putin chiude immediatamente lo spiraglio negoziale aperto da Kiev. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, aggiunge, prima di puntare il dito contro l'Europa. Critica le élite e le politiche europee, definendole miopi e aggressive, e torna a descrivere le sanzioni contro Mosca come un furto. Poi cita anche l'Italia, tra le peggiori in Europa, dice, per il debito pubblico. Proprio oggi Putin ha avuto un incontro a quattro occhi con l'ex cancelliere tedesco Schröder, da lui ritenuto un possibile mediatore. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Per rilanciare un coordinamento sul conflitto in Ucraina, i leader di Germania, Francia e Regno Unito incontreranno nel fine settimana Volodymyr Zelensky a Londra. Per il premier britannico Starmer, Mosca potrebbe attaccare la NATO nel 2030. E dal vertice in Montenegro, l'Unione Europea conferma l'allargamento ai Balcani occidentali come priorità strategica per la sicurezza del continente. Assente la premier Giorgia Meloni, che ha rinunciato all'ultimo momento per il protrarsi degli impegni istituzionali a Reggio Calabria. La strage di Gran Montanasi aggrava la posizione dei proprietari del Constellation, il locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Negli interrogatori di oggi alla titolare Jessica Moretti è stata contestata anche l'accusa di falso documentale per una presunta fattura alterata relativa alla schiuma fonoassorbente andata a fuoco nel rogo. In aula il duro confronto con la madre di una delle vittime, che ha ricordato: essere devastati significa non poter più abbracciare i propri figli. E ancora cronaca con una storia che arriva da Roma.
4: Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre e nascosto il corpo nella cantina dell'abitazione di famiglia dove risiedeva con l'anziana donna, nel quartiere San Vittorino, periferia est di Roma. La terribile scoperta è stata fatta questo pomeriggio dai carabinieri che, in seguito alla denuncia di scomparsa dei parenti della vittima, 78 anni, indagavano sulla sua sparizione. Gli investigatori hanno sentito il 48enne, che ha ammesso di aver ucciso la madre e indicato anche il luogo dove aveva nascosto il corpo, trovato in avanzato stato di decomposizione. L'uomo è ora in stato di fermo. A coordinare

0: indagini il procuratore aggiunto della Procura di Roma, Maurizio Arcuri. L'autopsia sul corpo della vittima potrà chiarire sia le modalità dell'omicidio che l'epoca della morte. Sara Verta, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori, ci sono i primi rinvii a giudizio.
2: Ci sarà un processo che vedrà imputati con l'accusa di omicidio colposo i quattro medici che ebbero in cura il giornalista nella fase finale della sua vita. Lo ha deciso la giudice per l'udienza preliminare, disponendo rinvio a giudizio per il radiologo Gianfranco Gualdi, l'assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudano. Purgatori morì nel luglio del 2023. Secondo una perizia, gli atti nelle cure si sarebbero verificati imperizia, negligenza e imprudenza. In particolare, i neuroradiologi non avrebbero refertato correttamente una risonanza magnetica eseguita due mesi prima della morte, diagnosticando al giornalista metastasi cerebrali che in realtà per i periti dell'accusa sarebbero state lesioni ischemiche, e sottoponendo così Purgatori a un trattamento radioterapico non necessario e particolarmente debilitante. Purgatori conviveva da tempo con un tumore ai polmoni, ma morì a causa di una endocardite infettiva che, sostiene ancora l'accusa, se fosse stata diagnosticata tempestivamente e trattata in maniera corretta avrebbe potuto consentirgli di sopravvivere più a lungo. Il processo inizierà il 12 gennaio.
3: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
1: Paura sulla stazione spaziale internazionale. Una perdita d'aria nel modulo russo ha costretto per alcune ore gli astronauti a rifugiarsi nelle capsule di emergenza pronte a un eventuale rientro sulla Terra. L'allarme è poi rientrato dopo la sospensione degli interventi di riparazione e ulteriori verifiche tecniche. E adesso la musica con l'Eurovision Song Contest 2026, resi noti i dati d'ascolto. L'evento ha raggiunto 131 milioni di persone, la finale ha registrato uno share medio del 42,6%. I migliori risultati nei paesi scandinavi, il dato più interessante è la forte crescita di interesse tra i giovani, salita quasi al 55%. Boom di visualizzazioni su tutti i social. E in chiusura due notizie di sport. Tennis, a Roland Garros sfuma la semifinale tutta italiana. Matteo Arnaldi infatti si è ritirato per un virus gastrointestinale, lasciando il posto a Flavio Cobolli, che in finale affronterà così il tedesco Alexander Zverev. Calcio, via libera degli Stati Uniti ai visti per la nazionale iraniana, che potrà dunque partecipare regolarmente ai mondiali. Notizie che tratteremo in modo più approfondito tra poco in Zona Cesarini. Buon proseguimento d'ascolto.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
4: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Zona Cesarini.
10: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi, sono le 21:08 minuti e 30 secondi, saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Claudio Campobasso, in redazione Tony Tisi. Parleremo di tennis e di quanto è successo a Roland Garros, fra pochissimo ci collegheremo col nostro inviato dopo il ritiro di Arnaldi e quindi Cobolli che raggiunge la finale senza giocare col tedesco Zverev che ha sconfitto a sua volta Mencik, ma di questo parleremo fra pochissimo, come dovremo parlare di basket e dei playoff con la semifinale gara 4 fra Milano e Brescia. Ci collegheremo con Massimo Barchiesi fra pochissimo. Le altre notizie di giornata con i mondiali, lo avete sentito anche nel di calcio, lo avete sentito anche nel GR, l'Iran che ha ricevuto il visto per entrare negli Stati Uniti e quindi giocare ai mondiali di calcio, lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Reuters. Iran che è nel gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, esordio della squadra martedì 16 giugno contro la Nuova Zelanda, poi magari approfondiremo. E poi ci sono i calendari della nuova Serie A, della prossima Serie A. Si parte nel weekend dal 22 al 23 agosto, tra le partite più importanti Inter Monza, Frosinone Juve e Toro Milan. Più tardi andremo un po' a vedere anche gli altri appuntamenti di questa nuova stagione 2026-2027 del massimo campionato di calcio. A questo punto però ci trasferiamo a Milano da Massimo Barchiesi per i playoff, la gara 4 fra Milano e Brescia, per un aggiornamento. Massimo, buonasera.
11: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Gara 4 della semifinale tra Olimpia Milano e Germani Brescia, con Milano avanti 2-1 nella serie e quindi si sta giocando il match point per andare in finale, e se lo sta giocando direi bene fino a questo momento. Schiacciata in contropiede di Armani Brooks, più 11 per Milano, 58 a 47, 4 minuti e 29 secondi al termine del terzo quarto, una partita che Milano ha condotto sin dall'inizio, ha avuto 12 punti come massimo vantaggio, quindi siamo lì rispetto al 37 a 25 del secondo quarto, frutto di una fiammata da 7 punti consecutivi di Marco Guduric, ma Brescia non ha mai mollato. Nel frattempo sfondamento fischiato fallo di sfondamento fischiato a Rivers, palla persa per Brescia, canestro annullato da parte di Dimitri Rivers. Dicevo di Brescia che è chiaramente spalle al muro, ma che non si è mai arresa nel corso della partita, ha più volte ricucito gli strappi di Milano portandosi anche sul meno 4, ma poi l'Olimpia ha riallungato soprattutto appunto con Guduric, ma anche con Zach Ridei, che sta giocando la sua migliore partita in questa serie proprio nella serata delle sue 100 presenze con la maglia dell'Olimpia. 4 minuti 12 secondi al termine del terzo quarto, proprio Ridei è in lunetta per Milano che è avanti 58-49. Studio.
10: Bene, grazie a Massimo Barchesi e ci trasferiamo in Francia ad Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buonasera, per un aggiornamento, per raccontarci un po' che è successo in questa serata in cui si doveva giocare e c'è stato l'epilogo forse che nessuno si aspettava in questa semifinale derby azzurro.
12: Buonasera, buonasera a voi tutti. Beh, assolutamente sì, siamo qui di fronte allo stadio Félix Chatrier, la gente è ancora dentro, c'è tantissima gente ancora qui all'interno dello stadio perché la notizia è arrivata davvero pochi minuti prima delle 17, tra l'altro siamo stati i primi a darla in diretta su Radio 1 Sport, il forfè di Arnaldi per questo virus che l'ha colpito e non gli ha lasciato scampo. Ha provato Matteo a scendere in campo ma non c'è riuscito, poi approfondiremo più tardi nella seconda parte di Zona Cesarini ascoltando proprio le parole di Matteo Arnaldi, e dunque non ha potuto giocare la partita più importante della sua carriera, che si era costruito, che si era guadagnato con le unghie e con i denti nei giorni scorsi con prestazioni davvero straordinarie. Matteo Arnaldi però questo è il tennis è lo sport del diavolo, questo è lo sport. Flavio Cobolli poi è andato ad allenarsi sul centrale e giocherà domenica pomeriggio la prima finale slam in carriera lui, che festeggia anche matematicamente l'ingresso tra i primi 10 giocatori del mondo, e dunque per Cobolli di sicuro l'amarezza per non aver potuto giocarla questa partita perché la voleva giocare a tutti i costi anche lui, però dall'altro lato c'è la consapevolezza che domenica può cercare di piazzare un colpaccio straordinario, vincere il Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta, e sarebbe qualcosa di spettacolare, di straordinario. Tra l'altro ricordiamolo che sarà proprio Adriano Panatta a premiare il vincitore domenica pomeriggio sul Philippe Chatrier. Dunque ci risentiamo nella seconda parte di Zona Cesarini per ritornare su tutto quello che è successo stasera e per parlare naturalmente anche della finale di domenica. A questo punto davvero un appuntamento straordinario per la storia di Flavio Cobolli e per la storia del tennis italiano. Te la linea.
10: Grazie Emilio Mancuso, ci risentiremo più tardi appunto per ascoltare le voci dei protagonisti di questo pomeriggio in cui hanno giocato Zverev e Mencik e ha vinto Zverev, non hanno giocato invece due azzurri come avete sentito dalle parole di Emilio Mancuso, Arnaldi e Cobolli, ma abbiamo un italiano in finale contro il tedesco Zverev, ovvero proprio Flavio Cobolli. Più tardi sentiremo tutti e due, si sono presentati insieme in conferenza. Ma adesso torniamo al basket, torniamo alla diretta, gara 4 dei playoff della semifinale fra Milano e Brescia. Massimo Barchesi.
11: 2 minuti 19 secondi al termine del terzo quarto, più 12 per Milano su Brescia 63-51. Ora c'è Barnell in lunetta con 3 tiri liberi, realizza il primo Jason Barnell, che è stato recuperato in extremis da coach Matteo Cotelli dopo la botta alla caviglia presa 2 giorni fa in gara 3. Barnell che peraltro la prossima stagione vestirà proprio la maglia dell'Olimpia Milano. Sbaglia il secondo tiro libero con Ridei che facendo ok pubblico, così si fa dopo aver cercato di distrarre Barnell con l'apporto del pubblico, con i fischi del forum. Barnell 2 su 3, 63-53 per Milano, e per Barnell ci sono esattamente 8 punti. Miglior marcatore Miro Bilan, 17 punti e 9 rimbalzi per il centro croato della Germania e Brescia. Guduric si butta dentro, poi scarica, palla complicata, Armani Brooks da 3 punti, Brooks sul ferro e continua a litigare con quella che è certamente la sua specialità della casa. Armani Brooks non riesce a realizzare da 3 in questa serie, 3 su 20, pensate un po'. CJ Messingbo che si becca la storpata di Usman Diop, palla ancora per la Germania Brescia che deve recuperare 10 punti a 1 minuto e 44 secondi dalla conclusione del terzo quarto. Fuori Zach Ridei, dentro Pippo Ricci, co-capitano dell'Olimpia Milano, palla per Brescia di fronte alla nostra postazione, pronto Miro Bilan. Bilan che si sta riscattando dopo l'opaca prestazione di gara 3 con 2 punti e soli 3 rimbalzi. Barnell contro Pippo Ricci, spalla a canestro, tiro complicato che lo mette però Jason Barnell, 10 punti per lui, meno 8 Brescia, 63-55, sono 5 punti di fila per Barnell che tengono ancora in linea di galleggiamento la Germania di Brescia. Schilz l'appoggia al tabellone, c'è il canestro e c'è anche il fallo subito da Scemo Schilz di CJ Messenburg. Tiro libero supplementare per l'ex giocatore di Trento e Baskonia che può far riallungare l'Olimpia Milano, 65-55, tiro libero supplementare per Schilz che può arrivare alla doppia cifra per Milano, 12 punti di Lidei, 11 di Nibo e 10 di Brooks che è a 0 su 5 da 3, nel frattempo 2+1 per Schilz e dunque più 11 Milano, 66-55, ancora una volta l'Olimpia cerca l'allungo nel suo terreno preferito, ovvero il terzo quarto, perché così è andata in tutte e tre le partite, anche in quella persa in gara 2 l'Olimpia è uscita meglio rispetto agli avversari dallo spogliatoio dopo l'intervallo, vincendo sempre il terzo quarto, addirittura da tre ci prova Miro Bilan, pallone lungo che rimbalza due volte sul ferro, il rimbalzo però è della Germania, CJ Messenburg ci prova da tre, realizza ma tutto vanificato dalla palla persa di Messenburg che ha calpestato la linea laterale e quindi possesso Olimpia a 56 secondi dal termine del terzo quarto. Dicevo, il fattore terzo quarto a favore di Milano, 23-13 in gara 1, 23-10 in gara 3 e queste sono le due partite che l'Olimpia ha vinto, ma è andata meglio di Brescia anche in gara 2, quella persa dalla formazione di Pepe Poeta che però ha vinto il terzo quarto 24-18, ha alzato certamente la propria fisicità in difesa, Milano ha controllato meglio i rimbalzi, nel frattempo Schilz da tre punti, pallone sul ferro, rimbalzo di Barnell, 40 secondi a termine del terzo quarto, Barnell, ancora Barnell contro Pippo Ricci, lo attacca Barnell fino in fondo, l'appoggio, l'errore, il rimbalzo di Ousmane Diop, ancora una volta prezioso l'apporto del centro ex Sassari, siamo dall'altra parte con Pippo Ricci, finta la tripla, vuole giocare Milano, pallone per Guduric, 13 secondi per tirare, 22 per chiudere il terzo quarto, Schilz 9 secondi per tirare, a disposizione Milano, ci pensa Guduric, da 3 punti, errore, rimbalzo catturato da Pippo Ricci, poi palla vacante, c'è Schilz, fallo di sfondamento, buona difesa di corno, fallo di sfondamento di Siobhan Schilz a 10 secondi dal termine del terzo quarto, è il secondo fallo di Schilz, palla per Brescia che dunque è l'ultima possibilità per segnare in questo terzo quarto, rientra anche Amedeo della Valle solo 10 punti, prima e unica tripla realizzata nel corso di questo terzo quarto per Amedeo della Valle che invece sta viaggiando su medie davvero notevoli in questa serie, 23,4 punti contro Milano, fallo a metà campo nel frattempo, tiri liberi per Brescia, fallo su Ivanovic che si lamenta e resta a terra, fallo su Ivanovic che ha preso una dura botta con Amedeo della Valle che chiama lo staff medico della Germania Brescia proprio poco oltre la linea di metà campo, nella metà campo dell'Olimpia Milano è caduto, terminato a terra Ivanovic, Brescia ha già qualche problema con Barnelle che però insomma sta dimostrando di aver recuperato pienamente dopo la scavigliata presa in gara 3. Mancano 6 secondi e 9 decimi al termine del terzo quarto, quindi ci avviciniamo davvero a grandi falcate all'ultimo mini intervallo qui al Forum di Assago, che anche questa sera non è sold out, più o meno stessi spettatori di due giorni fa, circa 9.000 presenti. Nel frattempo Ivanovic è ancora a terra perché la botta è stata davvero dura e viene aiutato ora dallo staff medico di Brescia e da Miro Bilan a rialzarsi, vedremo se potrà andare in lunetta per battere i tiri liberi, vediamo un po', c'è Della Valle che sta parlando proprio di questo con Matteo Cotelli, perché Ivanovic non credo proprio sia in grado di andare in lunetta e infatti abbandona il campo Nicola Ivanovic e allora ci andrà Rivers che entra al suo posto, Cronometro fermo, 66 Milano, 55 Brescia, con Milano che sta tirando davvero molto bene. Da due punti al 77%, ha sbagliato solo 7 tiri. La formazione di Peppe Poeta, che un anno fa di questi tempi portò la Germania Brescia in finale a giocarsi lo scudetto con la Virtus Bologna. Dimitri Rivers pronto in lunetta, e tra gli assistenti di Peppe Poeta c'era quel Matteo Cotelli che ora è capo allenatore della Germania Brescia, il più giovane allenatore della Serie A, 38 anni. Primo anno da capo allenatore per Matteo Cotelli, è una super stagione per lui. Rivers segna il primo tiro libero. Seconda opportunità per Rivers, 2 su 2 Rivers, e allora Milano ancora spazio, tempo per chiudere il primo tempo con il terzo quarto con l'ultimo tiro, ma sbaglia l'appoggio Ellis, ma c'è il fallo a un secondo e sei decimi, il fallo su Quinn Ellis che è andato dritto come una scheggia a cercare il canestro, fallo di Cuorno, e allora Ellis che va in lunetta a cercare di replicare il 2 su 2 di Dimitri Rivers. Ellis che ha ben difeso su Amedeo Della Valle nel primo tempo, Peppe Poeta l'ha spedito proprio sulle tracce di ADV all'inizio della partita e lo ha assai limitato. Ellis segna il primo dopo che poco fa aveva commesso uno 0 su 2 dalla lunetta, ed ora invece fa 2 su 2, 68-57, ed è questo il risultato con il quale termina il terzo quarto, più 11 per Milano che ora è a 10 minuti dalla finale scudetto, mentre Brescia dovrà cercare di ribaltarla in ogni modo per riportare la sfida a gara 5 al Pala Leonessa eventualmente tra 48 ore, ma il discorso è molto complicato per Brescia, che però è lì, non molla, la Leonessa d'Italia che cerca il ruggito per riaprire la partita qui del Forum. Milano 68, Brescia 57, ultimo mini intervallo, studio.

0: I Duran Duran con Nile Rodgers, Free to Love, qui a Zona Cesarini, 21, 25 minuti e 45 secondi. Allora, torniamo da Massimo Barchiesi per seguire insieme la semifinale, gara 4 fra Milano e Brescia di basket. Massimo, due minuti perché poi dovremo dare la linea alle informazioni sul traffico all'Onda Verde.
1: Perfetto Giacomo Prioreschi, 70-58 per Milano con Messenburg che segna il primo libero poco fa, massimo vantaggio Olimpia sul più 13, 70-57 con Armani Brusk che paradossalmente a 0 su 5 da 3 ma 5 su 5 da 2 e 2 su 2 per CJ Messenburg che è rientrato in squadra in gara 3 e dopo essere stato fuori per oltre due mesi a causa di un infortunio. Messenburg, i primi due punti della partita per lui, 70 Milano, 59 Brescia, 45 secondi giocati in quest'ultimo quarto. In palleggio Nico Mannion, un buon contributo anche di Mannion nel corso del primo tempo. Mannion, vediamo se sfrutta il blocco di Nibo, scarica per Guduric attraversa tutta l'area pitturata e poi c'è il fallo commesso su Guduric da Mobio, fallo di Mobio, rimessa in favore per Milano, 59 secondi giocati nell'ultimo quarto, 70 Milano, 59 Brescia. Seguiamo l'attacco dell'Olimpia e poi torneremo allo studio da Giacomo Prioreschi. Vediamo Nico Mannion, c'è Brooks che ci riprova da tre punti, Brooks e stavolta va! E stavolta Armani Brooks la mette da tre, prima realizzazione dall'arco su sei tentativi della serata per Brooks, massimo vantaggio Milano 73-59 con Brooks che ora sale a quota 15 punti. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchiesi, Onda Verde, informazioni sul traffico, poi torniamo insieme con Zona Cesarini a seguire gli ultimi minuti di Milano-Brescia, semifinale di gara 4 dei playoff di basket. Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.27, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, il tratto è stato chiuso per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Si registra un chilometro di coda nel tratto chiuso e 2 chilometri di coda in uscita a Busalla. Dopo l'uscita obbligatoria si consiglia il rientro in autostrada a Genova Bolzaneto attraverso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo in A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri, si registrano code per il traffico intenso. In A22 tra Trento Nord e Bolzano Sud in direzione del Brennero, anche qui il traffico risulta rallentato. Flussi intensi e rallentamenti anche in A14 in Emilia Romagna tra il ramo di Casalecchio e l'allacciamento con l'A13 in direzione Ancona. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana, si rallenta tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. Infine chiudiamo in A14 in Puglia tra Cerignola Est e l'allacciamento con l'A16 è presente un incendio. Attenzione alla guida per la presenza di fumo che può ridurre la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prioreschi con voi, ma soprattutto la semifinale gara 4 dei playoff di basket fra Milano e Brescia. Massimo Barchiesi.
1: L'Armani Brooks Time al Forum di Assago, tutti in piedi per celebrare un inizio di ultimo quarto clamoroso da parte di Brooks che ha spaccato forse definitivamente la partita. 7 minuti e mezzo al termine, Milano a più 16, 75-59 e Brooks che poco fa ha battuto nell'uno contro uno Mobio ha segnato e Andrei Lunetta con il tiro libero supplementare. Solo Brooks per Milano in questo inizio del terzo quarto, solo lui è andato a segno, sembra davvero sulle corde adesso, sulle gambe, alle corde la Germania Brescia che si trova sotto di 16 punti con Brooks che andrà in lunetta con i tiri liberi. Brooks che raggiunge Miro Bilan e può diventare il miglior marcatore della partita. A proposito di Bilan, doppia doppia per il centro croato, 17 punti e 10 rimbalzi che stanno servendo però a poco alla Germania Brescia perché manca il contributo di altri giocatori importanti come Rivers, solo 2 punti, come Endur solo 2 punti, pure per il senegalese anche Della Valle è rimasto fermo a 10, Ivanovic a 9, insomma solo Bilan ha un bottino importante per la Germania Brescia e Brooks capitalizza la giocata da 3 punti, 18 per lui, 76 Milano, 59 Brescia. 7 minuti e 20 secondi al termine. Della Valle, marcato da Guduric. Della Valle, gioco a due classico con Miro Bilan. Miro Bilan si getta e getta anche il pallone verso il canestro. Trova il fallo di Josh Nipo. Tiri liberi per Miro Bilan, il totem della Germania Brescia, centro croato 36enne. Ex Sassari, MVP dello scorso campionato, tra l'altro quello che ha portato Brescia alla finale scudetto contro la Virtus Bologna. A proposito di Virtus Bologna, ricordiamo domani sera gara 4 a Taliercio contro la Reyer Venezia, con Venezia avanti 2-1. Bilan sbaglia il primo tiro libero. A proposito sempre di Virtus, ricordiamo la notizia del giorno: in un primo momento Daniel Hackett espulso ieri, capitano della Virtus, dopo la testata rifilata a Leonardo Candi, era stato squalificato per 2 giornate. Immediato ricorso da parte della Virtus Bologna, accolto parzialmente dalla Corte d'Appello federale. Questo significa che gli è stata tolta una giornata ad Hackett, che la Virtus Bologna paga la giornata di squalifica che era rimasta. La sintesi è che Hackett giocherà domani sera gara 4. Nel frattempo Bilan 0 su 2 dalla lunetta, 7 minuti esatti dal termine della partita, Milano 76, Brescia 59, possesso ancora per l'Olimpia che si sta avvicinando sempre di più alla finale scudetto. Guduric, rimessa lunga per Nico Mannion, ancora il figlio d'arte che si butta dentro, c'è l'ultimo ostacolo, quello più difficile da superare, lo supera, quello di Miro Bilan, canestrone da parte di Mannion, più 19 Milano che è scappata via. 78 a 59, 4 punti per Mannion, 6-40 alla termine. Della Valle rifiuta la tripla, scambia ancora con Bilan, ancora il pick and roll di Brescia centrale, vediamo Della Valle, Bilan contro Nibo, semigancio a segno con l'aiuto del ferro, torna a segnare Miro Bilan, si sblocca Brescia 78 a 61, Bilan 19 punti e risupera Armani Brooks e ridiventa dunque il miglior marcatore del match. Ora Nico Mannion che palleggia, pallone sotto il canestro, non controllato da Ricci, palla persa da Milano, Van Barnell di corsa per Ivanovic, guarda il canestro, Ivanovic che è rientrato e sta bene da tre, segna Nicola Ivanovic. Allora Peppe Poeta non vuole correre rischi, chiama immediatamente time out per spezzare, per interrompere il tentativo di rimonta della Germania Brescia, che ora sotto di 14 punti, 6 minuti, 5 secondi al termine, Milano 78, Brescia 64, studio.
0: Bene, grazie a Massimo Barchesi, torneremo a seguire il basket alla fine del time out. Stavamo parlando prima della concessione del visto all'ultimo per l'Iran ai mondiali di calcio che si giocheranno a breve negli Stati Uniti, lo ha reso noto una fonte della Casa Bianca citata da Reuters. La squadra farà base a Tijuana in Messico, dove arriverà domenica, e non in Arizona come richiesto proprio da Teheran. Abbiamo detto dell'esordio con la Nuova Zelanda, poi l'Iran giocherà il 21 contro il Belgio e il 26 a Seattle contro l'Egitto, calciatori della nazionale iraniana impegnati ai mondiali, quindi che hanno ottenuto il visto. Ci sono state anche le dichiarazioni dell'ambasciatore iraniano in Messico, perché ieri sera parlava proprio della questione visto a soli 10 giorni dalla loro prima partita a Los Angeles, e quindi insomma esordio con la Nuova Zelanda, poi il 21 contro il Belgio, il 26 invece a Seattle contro l'Egitto nel gruppo G, sicuramente gruppo complicato per l'Iran, che però quantomeno riuscirà ad arrivare negli Stati Uniti a partecipare, a rappresentare il suo paese che in questo momento è in guerra. Torniamo al basket e torniamo da Massimo Barchesi per seguire insieme questo ultimo quarto di Milano Brescia.
1: E dopo il time out arriva la tripla di Pippo Ricci, Milano 81, Brescia 64. è la seconda tripla di Pippo Ricci, 6 punti per lui e tornano ad essere 17 le lunghezze di vantaggio dell'Olimpia a Milano, mentre il traguardo è sempre più vicino per la formazione di Pepe Poeta. Barnell ribalta, Andur della Valle in punta da 3 punti, replica Medeo della Valle dall'arco, 81-67 della Valle a segno da 3, seconda tripla della sua partita, arriva qua da 13 punti a Medeo della Valle. E allora c'è Guduric che palleggia per l'Olimpia Milano, siamo ormai alla metà esatta dell'ultimo quarto. Guduric la serie di finte, batte Bilan che nemmeno ci prova a stopparlo, ma sbaglia Guduric l'appoggio. Barnell dall'altra parte, una finta, pallone per Ivanovic marcato da Mannion, il blocco di vediamo un po' di Barnell, c'è il fallo alla difesa, fallo di Bolmaro su Ivanovic, fallo di Leandro Bolmaro. Bolmaro che è stato determinante nelle vittorie dell'Olimpia in questa serie contro Brescia, da 10 gare consecutive in doppia cifra Leandro Bolmaro nella serie con la Germania, sta viaggiando a 16,3 punti di media. Stasera poco a livello realizzativo, 5 punti, la solita sostanza a livello difensivo da parte del miglior difensore del campionato. Barnell segna il primo tiro libero, 81-68, non si arrende Brescia, non si arrende la Germania. Barnell, seconda opportunità per lui, a segno pure questo libero, 12 punti per Barnell, 81 Milano, 69 Brescia, 12 di vantaggio. Entriamo nella seconda metà dell'ultimo quarto, la partita non è finita. Vediamo Guduric che palleggia, ancora Guduric, va verso sinistra, lo perde per un attimo della Valle, torna su di lui, scarico per Pippo Ricci, altra tripla di Ricci, stavolta è corta, rimbalzo di Miro Bilan, Ivanovic, ancora speranze per Brescia, Ivanovic, blocco a metà campo di Indura addirittura, Ivanovic, poi c'è Della Valle che gli porta via praticamente il pallone, Della Valle contro Guduric, ecco il pick and roll con Bilan ad angolo, Ivanovic da 3 punti, Ivanovic a canestro ancora, Nikola Ivanovic, e sono ora 9 i punti di vantaggio di Milano, 81-72, il pubblico del Forum capisce questo momento di difficoltà dell'Olimpia, 15 punti di Ivanovic, 4-10 al termine con Guduric, marcatura su di lui, c'è Dur, va via e c'è la schiacciata di Nibo, gran palla di Guduric per Josh Nibo, 2 punti di puro ossigeno sono questi per Milano. Nibo, 13 punti personali, da lontanissimo Della Valle sbaglia, rimbalzo di Schiltz, un po' troppa fretta qui ha avuto a Medeo Della Valle, 3 minuti e 50 al termine, Milano più 11, 83-72, ma lo capiamo perfettamente a Medeo Della Valle con la sua squadra sotto di 11, ha cercato di accelerare i tempi per provare una tripla rapida. Guduric può calibrare la sua mano morbida e con l'aiuto del ferro Guduric, 2 punti che forse chiudono i giochi a questo punto, perché Milano è nuovamente più 13, 85-72, 9 punti per l'ex Fenerbahce, Bilan per Ndur, dalla media Ndur a segno, un po' troppo tardi però Maurice Ndur, po' assente in questa partita, infatti solo 4 punti per l'ala senegalese della Germania, Brescia, ex Real Madrid e poi Galatasaray, Apollo, Gerusalemme, Lokomotiv Kuban e anche un'esperienza in NBA con i New York Knicks. Bolmaro sbaglia, tap out di Josh Nibo, extra possesso per Milano, 2.50 al termine, traguardo è lì per l'Olimpia, ancora Bolmaro scarica, Schiltz e fallo, sì, fallo di Ivanovic, terzo fallo di squadra per Brescia. Milano è già un bonus da tempo, è il quarto personale per Nikola Ivanovic che ha disputato un ottimo ultimo quarto, è stato lui che ha provato la rimonta per Brescia. Rientra Armani Brooks, esce Pippo Ricci, 2 minuti e 43 secondi, ci sono due cifre che sono in totale contrasto tra di loro. La percentuale di Milano da 2 è 76%, quella da 3 di Brescia 26%, ma è aumentata quella di Brescia grazie a Ivanovic, perché poco fa era appena al 15% la Germani dall'arco. Vediamo Bolmaro, Brooks manda a vuoto Barnell, arriva la tripla sul ferro, sfortunato Armani Brooks, pallone che entra e esce, come alcuni tiri di Brescia dobbiamo dire, soprattutto nel corso del primo tempo è stata sfortunata la formazione di Matteo Cotelli. Vediamo Barnell, spalle a canestro, Barnell si gira, sbaglia, lotta a rimbalzo, vediamo chi ha la meglio, fallo su Ndur, vediamo un po' il fallo, dovrebbe essere stato fischiato da Siobhan Shields, 2 minuti 18 secondi al termine. Milano 85, Brescia 74. Si confermiamo fallo fischiato a Schilz ed è il terzo, e tiri liberi per Maurice Dur con il cronometro che segna 2 minuti e 18 secondi ancora da giocare, e Milano è ad un passo dal tornare in finale. Una finale che l'ha vista assente lo scorso anno, Dur segna il primo, l'ha vista assente perché è stata eliminata in semifinale dalla Virtus Bologna, che poi conquistò lo scudetto nella finale con Brescia, ma prima di quella semifinale Milano era reduce da 4 finali consecutive, 3 di fila tra l'altro vinte. Ancora Andur, sbaglia il secondo libero, 85 Milano, 75 Brescia, e stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di gioco con Milano che a questo punto può cominciare a giocare con il cronometro. Guduric manda all'angolo Bolmaro, dall'altra parte c'è Schilz, ancora il palleggio, c'è Bilan che raddoppia, pallone sotto, scopre l'area Brescia, ne approfitta Milano. L'intelligenza cestistica nella lettura della giocata da parte di Marco Guduric, che ha visto libero sotto canestro Josh Nibo, aveva liberato l'area Miro Bilan per andare a raddoppiare sul portatore di palla, su Marco Guduric, e allora il gioco è stato agevole per Milano. Fallo di Indur su Josh Nibo, che altrimenti sarebbero stati 2 punti certi, facili per l'Olimpia. Nibo con i liberi segna il primo, Josh Nibo che la prossima stagione vestirà Blaugrana. Ancora Josh Nibo, seconda opportunità per lui, 11 punti e restano tali, 86 a 75. Sbaglia il secondo libero Nibo, 1.50 al termine. Ivanovic per Dur, per Barnell, marcato da Brooks, scivolamento di Barnell, gran palla, questo è un canestro valido direi per Bilan, ha ragione Bilan, la parabola era chiaramente in parabola, la palla era chiaramente in parabola discendente, ha tutte le ragioni del mondo Miro Bilan, gli arbitri hanno giudicato regolare la stoppata di Didimo, ma era assolutamente canestro da convalidare questo per la Germania. Invece si riprenderà con la rimessa per Milano a 1.43 dal termine della partita. Ivanovic ancora va da Bilan, scarico, Ndur, Barnell deve tirare, ci prova da 3 punti e la mette, a segno Barnell da 3. Sicuramente Milano ha fatto un grande acquisto con Barnell in vista della passata stagione, una Milano che rivoluzionerà o quasi il proprio organico. Barnell nel frattempo sale a quota 15 punti, niente male per un giocatore al 70% della condizione. 1 minuto 38 secondi al termine, Milano a 8 punti di vantaggio, 86 a 78, e con molta calma, ma entro gli 8 secondi c'è Bolmaro che arriva nella metà campo avversaria, 1.25 al termine. Bolmaro, crossover, manda a vuoto Della Valle da 3 punti, punto esclamativo, firmato Leandro Bolmaro, e Milano vola in finale 89 a 78, e ormai per Brescia non c'è davvero più niente da fare. Della Valle con personalità a segno da 3 e riporta le cose al punto di prima, ovvero 8 di vantaggio per Milano, 89 a 81, ma siamo entrando nell'ultimo minuto. Della Valle 16 punti, mentre Bolmaro poco fa è arrivato a quota 8. Ultimo minuto che inizia in questo momento. Oh, altro crossover di Bolmaro su Della Valle. Bolmaro, linea di fondo, scarico. Guduric, va Bolmaro a prendersi la tripla. Step back, pallone sul ferro, rimbalzo di Maurice Dur. 45 secondi al termine, sono 8 punti di vantaggio per Milano. Ivanovic, ancora pallone per Barnell. Indomita la leonessa. Barnell, l'appoggio il canestro, 89-83. Barnell a segno, 2 possessi pieni di vantaggio e time out. Peppe Ueda che facendo ai suoi giocatori: calma ragazzi, qui ancora non è finita. Ha ragione, perché questa è la palla canestro, abbiamo dato forse per troppo presto Milano in finale, però insomma ci vuole veramente, si deve impegnare molto Milano per perdere questa partita, ma nel basket mai dire mai. 17 punti per Barnell, 89 Milano, 83 Brescia, 39 secondi al termine. Andiamo un po' a vedere i tabellini con Brooks, miglior marcatore dell'Olimpia, 18 punti, 6 su 6 da 2 punti, 1 su 7 da 3, 3 su 3 ai liberi e 3 rimbalzi in doppia cifra anche Schilz, Nibo, Lidei tutti con 12 punti, Nibo anche 7 rimbalzi anche per Siobhan Shields, mentre Brescia ha 19 punti di Bilan con 11 rimbalzi, doppia doppia per il centro croato. 16 punti di Della Valle, a 3 su 7 dall'arco, a metà Della Valle 5 su 5 liberi, 1 su 1 da 2, però pure 5 palle perse. Poi 17 punti di Jason Barnell con 6 su 7 ai liberi, 1 su 2 da 3, 4 su 11 da 2 punti. Si gioca nel frattempo con Milano che rischia la violazione di 5 secondi che arriva. Violazione di 5 secondi sulla rimessa per Milano. E dunque il cronometro non è avanzato, è rimasto lì. 39 secondi, 4 decimi. Insomma, Milano ce la sta mettendo veramente tutta a rimettere in gioco la Germania Brescia. 89 a 83, palla per Brescia, attenzione. Barnell fa carambolare il pallone addosso a Nibo, ma che errore incredibile, palla persa da Brescia, gettata al vento, Nibo va a schiacciare e stavolta credo che non ci siano più dubbi. 91 a 83, ma che sciocchezza, Barnell ha regalato il pallone, ha restituito il favore a Milano sulla rimessa, pazzesco. Della Valle da lontanissimo sbaglia, pallone sul ferro, rimbalzo lungo, ancora Della Valle da tre, segna Della Valle e non si arrende davvero. Applausi alla Germania. 91 a 86, Della Valle solo troppo tardi, però sono arrivate le sue triple, 19 punti, niente da fare, finisce qui, Milano batte Brescia 91-86, la serie si chiude qui, 3-1 per Milano che vola in finale e chissà se saprà già domani sera quale sarà la sua avversaria, se dovesse vincere Venezia sarà Venezia, altrimenti se domani sera Taliercio dovesse vincere la Virtus Bologna tutto verrà rimandato a gara 5, chiaramente Milano tiferà per Venezia perché se dovesse essere Venezia l'avversaria di Milano in finale avrà il fattore campo l'Olimpia, altrimenti no, altrimenti il fattore campo l'avrebbe la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica. È tutto dal Forum di Assago, dove l'Olimpia Milano ha battuto la Germania Brescia 91 a 86 e si è qualificata per la finale chiudendo la serie sul 3 a 1. A te Giacomo Prioreschi.

The Killers con Somebody Told Me qui a Zona Cesarini, 21:51 minuti in questo istante, sempre Giacomo Pirischi al microfono con voi. Notizie di calcio al femminile, perché fra poco poi parleremo di nazionale maschile con Daniele Fortuna che ci racconterà del match con Lussemburgo e della gara di domenica contro la Grecia alle 21, queste due amichevoli con tanti giovani e Silvio Baldini CT ad interim. Ma intanto la nazionale femminile ha superato bene 3-0 la Serbia all'Arena Garibaldi di Pisa e ha conquistato 3 punti pesanti nella corsa alla qualificazione al mondiale femminile in programma nel 2027. È successo costruito con pazienza dalla squadra del CT Andrea Soncin. Si giocherà tutto all'ultima giornata, quindi l'Italia per questa qualificazione che si è complicata e non poco, però in ogni caso, intanto questo 3-0 importante per le azzurre è un'affermazione che consente quindi alle azzurre di salire a quota 8 punti nel girone. Però la vittoria della Danimarca contro la Svezia 2-1 renderà molto improbabile per le nostre portacolori la conquista dell'accesso diretto alla fase finale della rassegna iridata. Intanto teniamoci stretto questo 3-0 alla Serbia e delle buone prestazioni che stanno arrivando nell'ultimo periodo per quanto riguarda le nostre azzurre. Mentre fra pochissimo ci collegheremo con Daniele Fortuna per sentire un po' di questi giorni dopo la vittoria con Lussemburgo 1-0, il gol di Pio Esposito e l'avvicinamento alla gara con la Grecia, che sicuramente per gli azzurri al maschile in questo caso sarà un po' più complicata di quella che abbiamo visto con Lussemburgo.

0: Babumba.
1: Zucchero con Musti, il grande Babumba qui a Zona Cesarini quando sono le 21, 55 minuti e 50 secondi, ci avviciniamo al GR delle 22, ma andiamo a scoprire insieme come sarà la prossima Serie A con la partenza nel weekend dal 22 al 23 agosto, Inter Monza, Frosinone Juve e Toro Milan, le partite più importanti, i sei derby del campionato che seguiremo insieme, decima giornata per Milan-Inter, 24esima giornata per Inter-Milan per quanto riguarda, lo avrete capito, il derby di Milano, derby di Torino invece che si giocherà alla 18esima giornata Juventus-Torino e alla 30esima Torino-Juventus, mentre quello di Roma, 15esima giornata con Lazio-Roma e la 32esima con Roma-Lazio, queste le partite dei i vari derby che si giocheranno nella stagione 2026-2027 di Serie A. E poi i big match, terza giornata, quindi siamo al 6 settembre, subito Inter-Napoli e Juventus-Milan. Alla quinta giornata invece, 20 settembre, si giocherà Roma-Inter, decima giornata, 1 novembre per Juventus-Napoli, quindicesima giornata, quindi qui siamo già vicini a Natale, 13 dicembre con Napoli-Milan, la sedicesima giornata, il 20 dicembre Roma-Juventus, diciannovesima giornata, quindi 10 gennaio, siamo già nel nuovo anno, Inter-Juventus e Roma-Milan, questi tutti i big match del prossimo campionato. Ci ascoltiamo ora Alex Warren con Fever Dream, poi il GR1 delle 22 e noi torniamo con Zona Cesarini subito dopo.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Nicola Tedeschini in studio, in apertura la cronaca con una notizia di poco fa da Milano. Un 19enne di origini peruviane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il destinatario del provvedimento è uno degli 8 ragazzi perquisiti in giornata e residenti tra il capoluogo e l'Interland. La polizia sta intanto interrogando gli altri 7. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. La guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge l'ipotesi di un incontro avanzata da Zelensky. La richiesta, sostiene, serve soltanto a rallentare l'avanzata delle sue truppe. Immediata la replica di Kiev, il Cremlino sceglie ancora la guerra. Dal forum di San Pietroburgo il presidente russo attacca anche Bruxelles. Le elite europee provocano il caos e cercano di coinvolgere sempre più paesi. E sul campo non si fermano i combattimenti. L'inviato della RAI.
3: In Ucraina un'altra giornata di guerra, le sirene d'allarme sono tornate a suonare anche a Kiev, mentre i bombardamenti russi hanno provocato nuove vittime civili. Tra queste 4 morti in un attacco contro un'azienda alimentare a 2 ore dalla capitale. Si combatte senza sosta lungo tutto il fronte orientale, ma la guerra torna anche sul mare. Droni navali ucraini hanno colpito 5 imbarcazioni nei porti occupati di Mariupol, Berdyansk e lungo le coste della Crimea. La Russia parla di 5 vittime azere sul Mar d'Azov. E poi il drone marittimo ucraino finito nel porto di Costanza, in Romania. Kiev conferma: era nostro, ma abbiamo perso il controllo per via di interferenze russe. L'unica nota di tregua arriva dalla IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che esprime un sospiro di sollievo per il delicato cessate il fuoco raggiunto attorno alla centrale nucleare di Zaporizhia. Ci si è arrivati dopo lunghissime trattative. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
2: La premier Giorgia Meloni non ha partecipato al vertice dei Balcani che si è tenuto in Montenegro, che per Bruxelles è un punto di svolta nel percorso di integrazione dei Balcani occidentali, in particolare quello del paese ospite e dell'Albania. Da Palazzo Chigi hanno fatto sapere che per il protrarsi della sua missione in Calabria, Meloni con rammarico ha deciso di disertare il summit. Medio Oriente, il presidente del Libano, il cristiano Aoun, avverte l'Iran: non siamo pedina di scambio. Intanto Israele continua i suoi attacchi nel sud del paese. Sul fronte USA, Trump poco fa ha ripetuto che Teheran non avrà l'arma atomica perché non ce ne sono le condizioni. Di nuovo la cronaca con la strage dei migranti ad Amendolara, vicino a Cosenza. Domani pomeriggio manifestazione di associazioni e sindacati contro il caporalato, mentre dalle indagini emergono nuovi particolari.
4: Ali e l'altro pakistano volevano ucciderci perché avevamo chiesto i soldi, un contratto lavorativo. Lo dice Taj Mohammad, unico sopravvissuto alla tragedia di Amendolara. Spiega il movente: i braccianti morti perché volevano essere pagati per il loro lavoro. È tutto nell'ordinanza di convalida del fermo per Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani, che restano in carcere. Per il jeep del tribunale di Castrovillari ci sono tutte le aggravanti. Hanno dato alle fiamme 5 persone per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, dimostrando un'efferata violenza in assenza di ragioni plausibili. Li hanno uccisi per vendetta perché all'alba, poche ore prima della strage, c'era stata una lite. I braccianti, esasperati, si erano rivoltati ai caporali. Nelle carte la testimonianza di un amico di uno dei killer pakistani. Mi ha spiegato di averli uccisi perché le vittime

0: Avevano avuto una discussione col fratello e un suo amico, arrivando ad aggredirli fisicamente. Eravamo schiavi, racconta Taj Mohammad. Avevamo un contratto, ma era come se lavorassimo in nero, perché il salario ci veniva corrisposto in contanti e meno del dovuto. Per il GR1, Francesco Salvatore.
1: Economia, sulla costa Ligure a Rapallo, il consueto meeting annuale dei giovani di Confindustria.
2: I giovani al centro delle proposte presentate in questa prima giornata di convegno. Ci sono, ma vanno sostenuti con possibilità come un salario minimo per la presidente dei giovani imprenditori, Maria Anghileri.
3: I giovani imprenditori hanno voglia di fare, noi abbiamo anche tanti neoassociati, ma devono essere messi nelle condizioni di poter fare impresa in Italia.
2: Il vicepresidente del Consiglio Tajani ha parlato dal palco della competitività dell'Italia sull'export, ma anche di start-up.
4: Dobbiamo fare di più accorpando le piccole e medie imprese. Io penso che anche le start-up debbano accorparsi, possono rappresentare una straordinaria opportunità.
2: Per Renzi, fra gli ospiti della giornata, si deve puntare a far restare i giovani, ma anche migliorare la vita degli over.
5: Noi abbiamo proposto la Start Tax, un modo per attrarre i giovani da fuori, ma anche per tenerli in Italia. E dall'altro, attenzione al declino demografico.
2: Domani la seconda giornata di convegno sarà aperta, fra gli altri, dal ministro Adolfo Urso. Per il GR1, Ilaria Linetti.
1: Sport, basket, l'Olimpia Milano è la prima finalista dei playoff a scudetto in gara 4 di semifinale giocata sul parquet amico. Le scarpette rosse hanno sconfitto Brescia per 91-86, chiudendo dunque la serie a proprio favore per 3-1. E la linea ora torna proprio ai colleghi dello sport con Zona Cesarini. Buon ascolto.
6: Zona Cesarini.
7: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22, 5 minuti e 45 secondi, Giacomo Prileschi con voi al microfono, in regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Fabio Tola, in redazione Tony Tisi. Parliamo un po' di calciomercato prima di tornare poi sul tennis, perché fra poco andremo in Francia e ci collegheremo con Emilio Mancuso per sentire le voci dei protagonisti di questa giornata. Lo sapete, lo abbiamo ripetuto varie volte, Arnaldi si è ritirato, non ha giocato la semifinale contro Cobolli quindi in finale con Zverev che ha battuto Menchik nell'altra semifinale in programma, ma dobbiamo ascoltare le voci dei due azzurri di questo derby che non si è giocato per un virus che ha colpito proprio Arnaldi nella notte prima del match. Calciomercato, dicevamo, intanto la Juventus che continua a lavorare per l'attaccante e la punta centrale che vuole Spalletti. Alexander Sorloth è il nome che viene un po' dato da tutti come il principale. Totale apertura dell'entourage dell'attaccante norvegese al trasferimento in bianconero con la Juventus, che dicevamo cerca un attaccante soprattutto perché deve colmare il vuoto in attacco lasciato da Dusan Vlahovic. Incassa dunque la disponibilità dell'attaccante classe 95 per un eventuale arrivo a Torino. Parallelamente, in una trattativa separata sempre con l'Atletico Madrid, quindi è molto attivo questo ponte fra le due squadre, stanno lavorando anche sul fronte Nico Gonzalez. Le parti stanno cercando un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex giocatore della Juventus in Spagna, ex giocatore ma ancora non del tutto. Juventus che spinge per Sorloth e incassa l'apertura totale del suo entourage, e sul tavolo resta ancora questa questione con Nico Gonzalez, quindi davvero un asse e giorni caldi Torino-Madrid per quanto riguarda proprio attaccanti e il futuro di Nico Gonzalez. E poi l'Inter con Giuseppe Marotta, presidente dei Nerazzurri, che ha preso la parola a margine della presentazione del nuovo calendario di Serie A e ha parlato di un obiettivo di mercato dell'Inter, ovvero l'esterno del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, Palestra, giocatore dell'Atalanta, è un talento, sono contento per la nostra nazionale, sulla bocca di tutti. Mi pare forzato abbinarlo all'Inter, però è vero che abbiamo l'uscita di Dumfries in un ruolo simile al suo. Dumfries si sta avvicinando a Real Madrid, ma per Palestra siamo ancora in fase preliminare. Il suo profilo farebbe però piacere a tanti club europei, tra cui anche l'Inter, quindi anche qui c'è un'apertura per quanto riguarda l'arrivo di Palestra all'Inter da parte del presidente Giuseppe Marotta.

0: The Cooks con Naive qui a Zona Cesarini, 22:12 minuti, ci trasferiamo in Francia, Roland Garros, parliamo di tennis, Emilio Mancuso con noi per raccontarci questo pomeriggio di semifinali, una giocata, l'altra no, ovvero quella del derby azzurro fra Arnaldi e Cobolli. Ancora buonasera Emilio.
1: Buonasera, buonasera a voi tutti, pomeriggio sera ci ha lasciato davvero, ribadiamolo, tanto tanto amaro in bocca, perché volevamo raccontarvi, c'era una gran voglia di giocarla questa prima semifinale storica in uno slam, peraltro a Parigi, sulla terra rossa, sul centrale, tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Invece, come vi abbiamo detto in apertura di Zona Cesarini, come abbiamo raccontato nel tardo pomeriggio su Radio 1 Sport e poi nei vari GR, purtroppo questa semifinale, questo incrocio in semifinale così atteso non c'è stato, perché un virus ha messo KO Matteo Arnaldi e dunque non c'è stato nulla da fare. Il Ligure ha tentato fino davvero all'ultimo minuto di riuscire a scendere in campo, ma evidentemente non aveva la possibilità di giocare una partita vera contro Flavio Cobolli e allora ha preferito non giocare. E tutto sommato è una scelta dolorosa da parte sua, ma anche una scelta rispettosa verso il pubblico, verso tutti quelli che avevano pagato il biglietto naturalmente per assistere alla seconda semifinale degli internazionali di Francia, il Roland Garros. Andiamo ad ascoltare un estratto del pensiero della conferenza di Matteo Arnaldi, che si è presentato in conferenza insieme a Flavio Cobolli a debita distanza, perché evidentemente, sai, non si è sentito bene a questo virus e ovviamente vogliono capire di cosa davvero si è trattato. Questo è il primo estratto dell'Arnaldi pensiero.
2: Medicina no, di sicuro non ho preso niente, sono andato a cena come tutti gli altri giorni pre-match e non lo so, non so sinceramente, non abbiamo ancora capito da cosa è derivato. Mi era successa una cosa simile all'Acapulco l'anno scorso, non ho assolutamente idea, nel senso sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, 45 minuti, stavo bene, stavo andando tutto secondo i piani e da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e sta continuando tutt'oggi, quindi sicuramente non credo sia stato solo il cibo, perché se no non sarebbe continuato, quindi invece sta continuando durante il giorno e quindi sicuramente è qualcosa di virale.
0: Questo Matteo. Sì, questo sì. Arnaldi, no, ti volevo chiedere, Emilio. Beh, insomma, intanto ci ha messo la faccia, no? È arrivato in conferenza stampa, come dicevi, a debita distanza da Cobolli, perché nessuno vuole che questo virus, o quel che è, perché non lo sappiamo, possa trasferirsi a Cobolli, che deve giocare quindi una partita importantissima. Però si è presentato e ha voluto spiegare a tutti quello che era successo.
1: Assolutamente sì, guarda, io mi sono permesso di fare i complimenti a Matteo Arnaldi, perché ha dimostrato di essere un grande giocatore in campo in questo torneo, ha portato a casa partite epiche, un esempio su tutti quello contro Francis Tiafoe. Ha beneficiato, non ce lo dimentichiamo, del ritiro di Matteo Berrettini nei quarti di finale, perché Matteo Berrettini ha avuto quel problema importante che lo ha costretto al forfè dopo un primo set molto combattuto, molto battagliato, e dunque anche Arnaldi ha beneficiato del ritiro di un altro giocatore italiano, in questo caso di Matteo Berrettini. Questo Arnaldi però merita il nostro applauso, perché ha davvero giocato un grandissimo torneo, lascia Parigi da numero 34 del mondo, lo ha cominciato da numero 104, insomma, e quindi guadagna tantissime posizioni. E poi naturalmente non ci voleva questo problema che oggi lo ha costretto appunto al ritiro. Però l'Arnaldi che lascia Parigi è un giocatore sicuramente ritrovato, che vedrete ci tornerà utile anche magari per la Coppa Davis, ma sarà molto importante per lui anche il prosieguo della stagione, a cominciare dalla parentesi importantissima sull'erba. Nel secondo estratto del pensiero in conferenza stampa di Matteo Arnaldi, il Ligure racconta il momento del forfè e come ti dicevo prima c'è stato anche grande rispetto da parte di Arnaldi nella sua decisione, perché poteva provare a scendere in campo, no? Perché era una partita davvero troppo importante, una semifinale di uno slam, la prima sia per Arnaldi che per Cobolli, e dunque è una partita straordinariamente importante, però alla fine ha deciso di non giocare, e questo è una forma di rispetto importante anche verso gli spettatori, verso coloro che hanno pagato il biglietto, perché naturalmente la sessione verrà rimborsata. Bravissimo il Ligure in questo. Andiamo ad ascoltare ancora Arnaldi.
2: Sono arrivato fino adesso, ho visto lui negli spogliatoi alle 6 e proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa. Fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui, per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
0: Queste le parole di Arnaldi che riassumono davvero anche quello che stavamo commentando poco fa, Emilio, ovvero insomma il metterci la faccia, il decidere di evitare comunque un match che magari si sarebbe fermato dopo poco perché non era in condizione per giocarlo. Cobolli, passiamo a Cobolli, Emilio Mancuso, perché comunque in ogni caso abbiamo un italiano intanto in finale, quindi siamo felici di questo. Peccato per come diciamo è evoluta questa situazione, ma allo stesso tempo è in finale e tra l'altro con Zverev che va a caccia del primo slam in carriera, in un periodo storico in cui si è trovato davanti sempre qualche giocatore davanti più forte e più in forma di lui. Sarà una partita davvero interessante da seguire.
1: Guarda, di sicuro sarà una partita molto molto interessante, molto intrigante. Tra poco parliamo di Zverev, però diamo spazio a Cobolli, perché Cobolli anche lui ha giocato un bellissimo torneo, ha vinto una partita nei quarti di finale di grandissimo spessore contro Félix Auger-Aliassime, perché era sotto di un set, era sotto di un break all'inizio del secondo set, una partita giocata nel primo set con il tetto aperto, con un vento incredibile, che tutti pensavamo potesse aiutare Cobolli, invece il primo set se lo ha giudicato Auger-Aliassime. Poi gli organizzatori hanno deciso di chiudere il tetto pensando che arrivasse la pioggia, che poi non è arrivata, e con le condizioni totalmente diverse indoor, che sulla carta avrebbero dovuto favorire Auger-Aliassime, invece è venuto fuori un Cobolli regale che si è portato a casa quella partita e si è guadagnato la semifinale. Adesso la semifinale non l'ha giocata, e quindi è un vantaggio questo, perché ovviamente non hai giocato una partita, hai una partita in meno nelle gambe in un torneo del Grande Slam, 3 su 5 conta tantissimo. Pensate, Cobolli, dopo questa brevissima conferenza stampa che c'è stata, è andato in campo ad allenarsi con le tribune dello Châtelet pienissime, tutta la gente naturalmente che era entrata per guardarsi la partita. Cosa ha fatto? Si è visto l'allenamento di Cobolli, che naturalmente è carico, carichissimo verso la finale di domenica, festeggia però in questo momento non la finale, perché il suo pensiero va oltre la finale, perché la finale se la vuole giocare, grande amico di Zverev, però la finale se la vuole giocare e vuole cercare di vincerla. Però festeggia questa sera, cosa festeggia? L'ingresso nei primi 10 giocatori del mondo, perché questo fatto è acclarato da lunedì, sarà tra i primi 10, perché Menzik non può vincere il torneo in quanto oggi ha perso con Zverev, il ceco, e dunque Cobolli in ogni caso stasera festeggia la sua prima finale in un torneo dello Slam a Roland Garros, che non è assolutamente una cosa normale, un grandissimo risultato, ma nello stesso tempo festeggia anche l'ingresso tra i primi 10 giocatori del mondo. Il primo estratto di Cobolli è per l'amico Matteo Arnaldi, che non ha potuto giocare la semifinale.
3: In primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, hai lottato per tante ore in campo dimostrando che il tuo vero valore. Sapevamo tutti la posizione che avevi prima di questo torneo, dato da un infortunio che tutti conosciamo. Non abbiamo mai, o non ho mai dubitato delle tue qualità e delle delle cose buone che hai fatto per tutti noi e per te stesso in primis in questi anni, quindi devi essere solo fiero di quello che stai facendo e di come l'hai fatto, e sei un esempio per me per come lo fai. Cerco un po' anche io di imitarti nel, soprattutto fuori dal campo, poi in campo vado per la mia strada, però come tutti noi, però fuori dal campo sei esattamente l'esempio di un atleta e di un professionista eccellente, quindi ti auguro il meglio. Mi dispiace oggi per come è andata.
0: Questo Cobolli su Arnaldi. Emilio Mancuso, dai ritiri di Arnaldi e Berrettini viene fuori un elemento importante, però il gruppo, questo grande gruppo azzurro, no? Molto unito, tutti amici, e davvero anche la grande comprensione per il lavoro che c'è dietro ad una carriera come quella di Arnaldi, di Berrettini, e poi, no, la fatica, il dolore di vedere interrompere un percorso così importante come quello di uno slam per un infortunio.
1: Ma guarda, è stato un torneo che per l'Italia non è stato un torneo fortunato, anzi il contrario, perché se tu ci pensi bene, un torneo che è cominciato con il forfait di Lorenzo Musetti, gli mandiamo un grande abbraccio perché l'infortunio è un infortunio serio, non sappiamo oggettivamente se potrà giocare la stagione sull'erba e soprattutto Wimbledon, quindi sì. Un grande abbraccio a Lorenzo.
0: Ha fatto bene a ricordarlo, perché ecco, non avevamo parlato perché è stato un forfait iniziale, però certo anche Musetti è mancato tantissimo in questo torneo.
1: Quindi, esatto, quindi Musetti, che è numero 2 d'Italia, era numero 2 perché adesso il numero 2 sarà Cobolli, quindi Musetti non ha partecipato a Roland Garros, come non ha partecipato a Roland Garros lo sappiamo Carlos Alcaraz, che non parteciperà nemmeno a Wimbledon perché si allena con la mano sinistra, in quanto la mano destra ancora non la può usare, quindi vedremo quando tornerà Carlos Alcaraz. È cominciato così, poi c'è stata quell'esclusione, quell'eliminazione shock in quel giovedì incredibile di Jannik Sinner, che resterà nella storia del torneo, contro Juan Manuel Cerúndolo, una sconfitta che oggettivamente nessuno poteva ipotizzare e invece si è materializzata con tutto quello che è successo. Quindi Musetti e Sinner, i nostri due migliori giocatori, out per questioni di natura fisica. Dopodiché è continuato questo torneo con gli italiani che hanno fatto e continuano a fare la voce grossa. Poi c'è stato l'infortunio di Matteo Berrettini, che non ha potuto giocare il quarto di finale contro Arnaldi, lo sappiamo, non l'ha potuto giocare, quindi un altro infortunio. Oggi ne abbiamo parlato poco perché naturalmente tutto quello che è successo in singolare ha fagocitato tutto il resto, ma nella semifinale di doppio si è fatto male alla caviglia anche Simone Bolelli, che stoico ha continuato a giocare, però non stava bene. E quindi oggi Bolelli e Vavassori hanno perso contro una coppia fortissima, Granollers e Ceballos, però Bolelli si è infortunato, un altro infortunio, quindi la lista è davvero lunga. E stasera c'è stato questo forfait, che come abbiamo detto è stato totalmente inaspettato, di Matteo Arnaldi, che lancia Flavio Cobolli in questa finale, che per lui è una finale davvero straordinaria, e l'ingresso dei primi 10 giocatori del mondo. Andiamoci ad ascoltare questo estratto di Cobolli e poi, se vuoi, parliamo anche di Zverev.
3: L'obiettivo di tanti anni di lavoro, no? Di chi inizia a giocare a tennis. Io ho sempre sognato di essere dove sono ora e sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte, però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
0: Emilio, queste le parole di Cobolli sulla finale che giocherà domenica contro il tedesco Zverev. Ti chiedo, ed è difficile secondo me rispondere a questa domanda, chi ha più fame? Il 24enne alla prima finale slam azzurro che arriva a questo appuntamento, che è un appuntamento della vita, dall'altra parte Zverev, anche per lui è un appuntamento, direi non solo della vita, un appuntamento per cambiare completamente la storia di una carriera che sembrava segnata, no, da questa assenza di vittorie negli slam.
1: Guarda, allora, 29 anni Zverev e 24 Cobolli, quindi ci sono 5 anni di differenza. Zverev meriterebbe di vincere lo slam per tutto quello che gli è successo, a partire da quella famosa giornata del 2022, quando giocò due set stellari contro uno dei migliori Nadal visti a Roland Garros, l'ultimo anno del trionfo di Nadal a Parigi 2022, trionfo numero 14. Ok, Zverev giocò una partita pazzesca con un rovescio stellare.
0: Sembrava poterla vincere.
1: Sembrava poterla vincere. Poche volte gli è capitato di vedere un giocatore esprimersi in quel modo fuori il rovescio, un rovescio pazzesco da parte di Zverev. E poi il grido terribile con l'infortunio alla caviglia, terribile da parte di Zverev, che si è rimesso in pista, ma con l'infortunio avrebbe potuto mettere KO chiunque. Dunque, per questo Zverev merita di vincerlo uno slam. Naturalmente ci auguriamo che non sia domenica, perché domenica dall'altra parte della rete ci sarà Flavio Cobolli.
0: Dici oggi, giustamente, Emilio, c'è tempo per questo slam, insomma, la sua carriera è ancora lunga.
1: Esatto, la sua carriera è ancora lunga. Oggi ha battuto un giocatore che di sicuro farà parlare di sé, ha avuto la benedizione di Ivan Lendl, mi riferisco a Jakub Menšík, il ceco, che ha perso in 4 set 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 per Zverev in poco più di 3 ore.
0: Stanno arrivando, scusa se ti interrompo perché hai citato Menšík, giustamente sono curioso di chiederti questo, stanno arrivando quindi questi nuovi giovani, tra virgolette, parlo di Fonseca e di Menšík, li stai seguendo, a che punto sono? Perché si parla tanto di loro come poi possibili, no, avversari dei Alcaraz e di Sinner.
1: Assolutamente, sai, si sono affrontati l'altra sera in questo incontro dei quarti di finale. Fonseca non ne aveva più oggettivamente dopo quella maratona pazzesca contro Djokovic, una vittoria incredibile da parte di Fonseca contro un giocatore comunque extraterrestre. Novak Djokovic per me è un extraterrestre per quello che ha fatto e per quello che continua a fare, e quindi Fonseca di sicuro di questi giovani della nuova leva è quello più forte a mio modo di vedere. Vedrai che arriverà presto il suo momento, ha soltanto 19 anni. Menšík, anche lui è stato vittima del caldo, non ce lo dimentichiamo, perché contro Navone l'argentino ha rischiato di collassare, ha finito il match ed è uscito dal campo con la sedia a rotelle, perché non si reggeva in piedi. Quindi anche lui vittima del caldo terribile della prima settimana, mentre nella seconda settimana che stiamo vivendo e vi stiamo raccontando, Parigi a temperature primaverili quasi autunnali, ok? A differenza della fornace, del calore asfissiante che invece c'è stato nella prima settimana.
0: Siamo tornati un po' più alla normalità, mettiamola così, per una città così al nord come Parigi, no?
1: Esattamente. Quindi pensate, Jannik Sinner, quanto sarà arrabbiato, per usare un'espressione molto, molto edulcorata.
0: Certo, perché sarebbe stato il clima perfetto per questo finale di torneo, assolutamente.
1: Esatto. Zverev, quarta finale slam in carriera. La seconda a Parigi, a distanza tra l'altro di tantissimo, se non ricordo male, 2024 contro Alcaraz, quindi più di 700 giorni, 726 giorni per la precisione, torna in finale a Roland Garros, Sasha Zverev, stavolta contro Cobolli, e per lui naturalmente è un appuntamento straordinariamente importante, un appuntamento che non vuole fallire, ma non lo vuole fallire nemmeno Flavio Cobolli. L'appuntamento di domenica pomeriggio sarà una finale molto interessante, sarà una finale molto di testa, anche di gamba, però molto con la testa. Sarà una finale che naturalmente varrà tantissimo, peserà moltissimo anche il primo set di questa finale, perché naturalmente per Zverev non è una novità, è la quarta finale slam, come abbiamo detto, in carriera. Per Cobolli è la prima a Roland Garros, sul centrale, e ci sarà anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che arriverà da Roma per assistere a questa partita. Ci sarà l'Italia intera che la guarderà, l'ascolterà alla radio, naturalmente ce lo auguriamo, questo appuntamento così importante. Ci sarà Adriano Panatta sul centrale, che premierà il vincitore, perché sono 50 anni dall'ultimo trionfo italiano qui a Parigi, dal trionfo di Adriano Panatta nel 1976, e quindi vi lasciamo immaginare, vi lasciamo pensare con questa fotografia parigina di chiusura di questo collegamento il valore, il peso di questa finale di domenica pomeriggio.
0: Emilio, prima di salutarti, avremo insomma 24 ore abbondanti, anzi di più in realtà, per prepararci a questa, a
1: sì,
0: questa finale,
1: un po' di più,
0: esatto, un po' di più perché si gioca poi nel pomeriggio. Però ti voglio chiedere della...
1: L'anno scorso 5 ore e 29 minuti, ecco, quindi siamo arrivati a sera inoltrata.
0: Per sapere poi chi sarà il vincitore potremo dover aspettare molto di più. In ogni caso, finale invece femminile, parliamone brevemente, un flash, perché insomma è una finale particolare anche quella, no? Che si giocherà domani alle 15, se non sbaglio.
1: Sì, una finale per certi versi inaspettata, come era inaspettata oggettivamente questa finale del singolare maschile, perché sfido chiunque alla vigilia del torneo a dire finale del singolare maschile Coboli contro Zverev, chiunque, ok? Ecco. Come sfido chiunque a dire alla vigilia del torneo la Andrieva, che però è una predestinata, è una che salirà molto in classifica, e poi un'allenatrice che sa come si vincono le partite, questo tipo di partite, che Conchita Martinez, contro la sorpresa in assoluto del torneo, questa polacca con un nome molto difficile da pronunciare, che si chiama Maja Kalinska, che pensate, qualificata da 112 del mondo, se non ricordo male, arriva in finale e durante la conferenza stampa, scherzando ma non troppo, ha detto che non aveva i soldi per pagare l'hotel. Non scherziamo, ha detto così, perché oggettivamente non pensava di
0: stare così
1: arrivare
0: tanti giorni.
1: Esatto,
0: il premio non l'ha ancora incassato.
1: Il premio ancora non l'ha incassato, e quindi non ha...
0: Beh, quindi... le cambierà la vita intanto, perché comunque il premio è abbondante anche per il raggiungimento della finale.
1: Può stare a Parigi per un paio d'anni.
0: Quindi sarà serena, però simpatica questa cosa, perché dobbiamo ricordare, se poi si arriva a uno slam, a un torneo così importante,
1: da qualificata,
0: ecco, non è detto che il budget che uno si è messo in testa sia quello giusto. Bene per lei, però, perché sicuramente verrà ripagato.
1: Sponsor, ancora non aveva sponsor, magari adesso domani ci sarà già qualche sponsor sulla sua maglietta. Non c'era sponsor,
0: immagino,
1: ragazzi.
0: Che l'hotel dove sta in questo momento, dove alloggia, sarà felicissimo di averla. Magari all'inizio non sapevano neanche chi era, no?
1: Esatto, magari ha anche cambiato albergo, chissà. Però insomma, questa è la situazione, quindi
0: finale
1: femminile di domani pomeriggio,
0: interessante. Cambiano un po' gli equilibri in questo tennis per tanti motivi, ma va bene così, scopriamo anche nuovi giocatori, nuove giocatrici. Emilio Mancuso, ci risentiamo domani dalle 14:30 all'interno di Sabato Sport per raccontarci il pomeriggio.
1: Benissimo.
0: E raccontarci ovviamente anche questa finale femminile. Grazie Emilio.
1: Grazie, buona serata.
0: A te.

0: The Style Council con Walls Come Tumbling Down qui a Zona Cesarini, 22 e 38 minuti dalla Francia. Ci spostiamo a Firenze, a Coverciano, dove continua il ritiro degli azzurri dell'Italia, o meglio degli azzurrini, quasi li chiamerei, vista l'età media della squadra. Collegato lì per noi c'è Daniele Fortuna. Ciao Daniele, buonasera.
1: Buonasera a te Giacomo, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica come sempre in questi giorni è garantita da Sergio Ciani, però dicevi bene, perché comunque di azzurrini si tratta, visto che è il gruppo dell'Under 21 che Silvio Ballini ha portato in nazionale maggiore, addirittura con 15 debutti nella partita, nella prima amichevole contro il Lussemburgo l'altro ieri.
0: Cosa possiamo dire del match con Lussemburgo? È arrivata una vittoria, tante occasioni per l'Italia, un po' di confusione forse, non era semplice l'esordio per così tanti giocatori, però insomma, sensazioni almeno da quanto letto e da quanto visto positive.
1: Allora possiamo dire che certamente Pio Esposito sembra già di un'altra categoria, è già di un'altra categoria probabilmente, e tutto questo indica che poi se i calciatori, i giovani calciatori, perché Pio Esposito deve ancora compiere 21 anni e lo farà tra poco, quando hanno la possibilità di giocare ad alto livello con l'Inter in Champions League, in campionato e anche con la nazionale, perché poi lui era stato portato da Gattuso con la nazionale maggiore, aveva già segnato 3 gol e quello dell'altra sera è stato il quarto. Beh, quando si hanno le opportunità, i minuti, tutto questo poi si vede in campo, perché lui e anche Niccolò Pisilli insieme con Donnarumma, diciamo, erano i giocatori più esperti che hanno avuto esperienze in Serie A. Beh, si vedeva che insomma giocavano in un altro modo, con un'altra personalità, con un altro carattere. Non hanno fatto male gli altri, però qualcuno ha fatto meglio, per esempio penso a Chiarodia in difesa, il centrale del Borussia Mönchengladbach. Penso anche a qualche buona cosa di Coleoscio, che però poi ha sbagliato un gol piuttosto facile nel primo tempo sullo 0-0. Comunque buone indicazioni in generale. Adesso però c'è la Grecia, che comunque è un'altra nazionale rispetto al Lussemburgo come caratura, come forza, anche come livello dei giocatori. La Grecia in amichevole ha pareggiato con la Svezia per 2-2 proprio 2 giorni fa, è andata in vantaggio, ha comunque per alcuni tratti della partita dominato sulla nazionale svedese che andrà alla mondiale, ha segnato il giocatore della Roma in questa stagione, Tsimikas, in prestito dal Liverpool. Insomma, ci sono calciatori comunque da seguire, per esempio Solis del Bruges, che ha segnato in Champions League all'Atalanta, Pavlidis, ecco, un altro livello rispetto al Lussemburgo, per questo prova ancora più interessante per i giovani di Silvio Baldini.
0: Beh sì, si sposteranno domani, no? Vi sposterete per andare in Grecia, giusto? Volevo sapere anche un po' com'è andata questa giornata invece.
1: È stata una giornata, beh, intanto gli impegni con la stampa, e tra poco potremo ascoltare l'intervista con Anor, uno dei 4 ragazzi di 18 anni, lui anche però ha avuto già esperienze di un certo tipo in Serie A con l'Atalanta, in Champions League, anche lo ricordavamo stamattina insieme a Coverciano, soprattutto nella prima parte della stagione, a dir la verità, con Juric. Poi con Paladino ha avuto meno spazio, però tutto questo fa parte del percorso di crescita di un ragazzo che ha compiuto 18 anni soltanto a febbraio. Ecco, lui origini nigeriane, cioè i genitori sono nigeriani, lui è nato ad Aversa, dunque in Campania, poi si è spostato con la mamma a Genova in un centro di accoglienza, lì ha conosciuto il calcio, ha conosciuto anche buone situazioni, comunque è un allenatore che lo ha lanciato, che lo ha visto, ha riconosciuto in lui delle doti, quindi da lì è passato giovanissimo nelle giovanili della Genoa. Però appunto per la questione della nazionalità, della cittadinanza, che non era italiana fino al compimento dei 18 anni, lui non ha giocato con le nazionali giovanili. Giacomo, ti direi di ascoltare la sua intervista a partire proprio da così, insomma, la considerazione sulla cittadinanza appena acquisita. Ascoltiamo Anor.
2: Per me è stato un percorso di tanta pazienza, perché parliamo di burocrazia, parliamo di legge, quindi diciamo che in questo percorso bisognava solo attendere e avere la pazienza di aspettare il momento giusto, secondo me. È finalmente arrivato, ancora di più con la nazionale maggiore in questa settimana, e posso dire di essere felice di poter indossare una maglia così importante, così prestigiosa, ed è un privilegio per me essere qua.
1: È la nazionale più genovese e più genuana di sempre, forse, anche se tu adesso giochi nell'Atalanta, no? Con Hecator Venturino, con Fini, ma insomma è molto molto particolare. Cosa rappresenta per te Genova?
2: Ah, Genova per me è casa, nonostante non sono nato esattamente a Genova, sono sempre cresciuto lì, e ho fatto tutta la mia carriera, tutta la mia vita a Genova, quindi reputo tutti gli effetti Genova a casa mia, nonostante non sia il mio luogo di nascita. E per me Genova è un posto dove trasmette felicità, pace, serenità, perché ho tutte le persone a cui voglio bene, tutte le persone a me care lì, e quindi ogni volta che ho la possibilità di ritornarci, per me è qualcosa di bello, ecco.
1: Non è vero che non si gioca per strada, a te è successo, il tuo oratorio sotto casa, eri bambino, lì hai tirato i primi calci.
2: Sì, fortunatamente ho avuto la possibilità di poter giocare in ambienti del genere, dove penso di aver consolidato tante mie caratteristiche che ho ancora ora a livelli magari un po' più alti, e sono dell'idea che basta sapere dove cercare, dove trovare, e i ragazzini li si trovano, molto semplice. E secondo me bisogna lasciare la possibilità ai bambini di poter giocare ovunque.
1: Quando eri più piccolo, con le squadre giovanili segnavi anche di più. Adesso ti manca il gol in Serie A anche con la nazionale, magari arriverà presto, perché più prudenza ti chiedono gli allenatori e anche quelli che hai avuto quest'anno all'Atalanta, oppure semplicemente una coincidenza?
2: No, penso che nel giovanile ho avuto più possibilità di poter andare in avanti. Ora, giustamente, alzando il livello, per il ruolo che faccio ci vuole molta più prudenza, è quello su cui sto lavorando, quindi è fondamentale prima consolidare il ruolo che faccio, quindi la fase difensiva, per poi in un eventuale futuro riuscire magari a fare qualche gol in più.
1: Lo studio quanto è importante per te? Ti manca un anno alla maturità, forse vuoi continuare. Cosa ti dà lo studio?
2: Per me lo studio è qualcosa di importante, perché il saper imparare, il saper conoscere cose nuove, penso che alimenti la mente, quindi alimentando la mente poi è un lavoro che poi puoi riportare anche sul campo, perché come lavoriamo sulla tecnica, sul fisico, lavorando sulla mente, che può essere scuola, può essere per esempio andare dallo psicologo, può essere leggere, scrivere, è un qualcosa che poi coinciso con livello fisico, livello tecnico, ti porta magari a essere un po' più performante sul campo.
1: Sei genovese, genoano, De André, un ragazzo di 18 anni, conosce le canzoni di De André?
2: Sì, qualcuna sì, purtroppo nell'ambito musica old school non sono molto molto preparato, però per me la musica è qualcosa di importante, per me è come una medicina, quando ascolto la musica riesco a immedesimarmi poi in tutto quello che devo fare, e quindi è qualcosa di importante.
0: Daniele, hai chiesto di De André a un classe 2008 e l'ha chiamata musica old school, te lo dovevi aspettare forse. Penso che,
1: cioè... però qualcosa conosce, e devo dire che lì non ho voluto approfondire. ma prima delle partite del Genoa si ascolta sempre De André, il pescatore,
0: certo.
1: Mi sembra comunque, insomma, De André è così, insomma, grande tifoso genoano, rosso-blu, non poteva dirmi non conosco De André, diciamo dai, insomma, comunque un ragazzo di 18 anni, come ho potuto sentire, come hanno potuto ascoltare anche tutti quelli che sono all'ascolto in questo momento, insomma, una certa profondità, proprietà di linguaggio, anche certezze, convinzioni, per esempio lo studio, l'istituto in economia e marketing, quindi la diploma di maturità che Anor cercherà di conseguire il prossimo anno, anche con lezioni in presenza, perché comunque c'è la possibilità per gli sportivi professionisti di un certo livello di magari di mancare anche a delle lezioni, di poter recuperare un trattamento particolare per lui e per loro. non esclude di continuare, di proseguire anche con l'università, magari anche lì università telematica, però idee chiarissime per Anor nel calcio e non solo.
0: Non so se adesso stia o meno migliorando il livello della nostra nazionale, perché questi sono dei giovanissimi, vedremo poi quale sarà il loro percorso nelle competizioni ufficiali, però sta aumentando e non poco rispetto a neanche tanti anni fa il livello delle interviste in generale, no? Non è l'unico Anor, ci sono tanti giocatori comunque che sottolineano molto l'importanza dello studio, soprattutto che sono molto preparati nei rapporti con i media rispetto magari al passato.
1: La comunicazione è fondamentale, i giocatori lo hanno capito, in realtà poi anche gli allenatori stranieri, italiani, quindi è un aspetto che viene curato. Ci sono anche calciatori che si affidano a degli studi, a delle agenzie di comunicazione proprio per sapere come rispondere, c'è una preparazione dietro, è anche giusto, sono sovraesposti, non possono permettersi di fare brutte figure. Pure a Nord devo dire che mi è sembrato naturale, non credo che lui abbia qualcuno dietro, è preparato, interessato in generale alle cose del mondo, non soltanto al calcio, e poi comunque grandissima determinazione, come si è capito dall'intervista.
0: Parliamo un po' del prossimo appuntamento, 7 giugno alle 21 in Grecia contro la nazionale greca. Raccontaci intanto come procederanno questi 2 giorni di avvicinamento alla gara e poi che cosa dobbiamo aspettarci.
1: L'avvicinamento, allora, intanto questa sera aspetto particolare, e qui rientra anche un po' nella gestione di Silvio Baldini, è stata preparata una grigliata, una tavolata all'aperto proprio vicino al campo, al ridosso di uno dei campi in cui la nazionale si allena, dunque stare tutti insieme, questo è un aspetto che vuole curare Silvio Baldini. Non è la prima volta in questo ritiro della nazionale, erano già andati a mangiare in un ristorante tutti insieme a Fiesole. Domani c'è l'ultimo allenamento, la rifinitura, e lì Baldini capirà qualcosa in più sulla formazione. Non mi aspetto tantissimi cambi rispetto alla partita con il Lussemburgo, non potrà stravolgere troppo la formazione, perché comunque come si diceva prima l'avversario è più impegnativo. 11 sostituzioni anche in questa amichevole, secondo me farà debuttare praticamente tutti, forse tolti i portieri, perché comunque Donnarumma è una garanzia, è una certezza in difesa. Poi partenza nel pomeriggio per Creta e domani poi rituale appuntamento con la conferenza stampa della vigilia nello stadio di Creta, in cui la nazionale giocherà la partita con la Grecia il giorno successivo.
0: E allora l'appuntamento è a domani all'interno di Sabato Sport, ci risentiremo per commentare ancora insieme questo avvicinamento appunto all'appuntamento di domenica contro la Grecia. Intanto ti ringraziamo, grazie Daniele Fortuna per essere stato con noi e a domani.
1: A te, grazie.

Bruno Mars con I Just Might qui a Zona Cesarini, 22, 54 minuti e 25 secondi, siamo in chiusura, ricapitoliamo le principali notizie di giornata, intanto con il calcio, i mondiali e gli Stati Uniti, gli USA che hanno concesso i visti alla nazionale dell'Iran, lo ha reso noto una fonte della Casa Bianca citata da Reuters, la squadra farà base a Tijuana in Messico dove arriverà domenica, non in Arizona, come richiesto da Teheran, esordio con la Nuova Zelanda, poi il 21 l'Iran giocherà contro il Belgio e il 26 a Seattle contro l'Egitto, questo quello che trapela appunto da una fonte citata da Reuters, con la squadra iraniana che quindi parteciperà a questi mondiali, ha ricevuto il visto, c'era stata una polemica perché l'ambasciatore iraniano in Messico aveva dichiarato ieri sera che la squadra non aveva ancora i documenti per entrare nel paese, tutto risolto. E poi il tennis con questo pomeriggio così particolare di tennis in cui non si è giocata la semifinale azzurra fra Arnaldi e Cobolli, virus intestinale per Arnaldi che è arrivato in conferenza stampa, ha dichiarato che non avrebbe potuto non sarebbe potuto scendere in campo, Cobolli lo ha ovviamente consolato, poi si è andato ad allenare sul campo per prepararsi alla finale domenica contro il tedesco Zverev che ha battuto il ceco Menšík in 4 set in questa giornata di tennis che diciamo è stata un po' dolce amara per i colori azzurri. E poi il basket con l'Olimpia Milano che ha vinto gara 4 contro Brescia, si è portata 3-1 nella serie, quindi ha passato il turno e andrà a giocarsi la finale di Lega di basket di questi playoff in attesa poi della vincente tra Virtus Bologna e Venezia.

Inconfondibili Dire Straits con Solid Rock qui a zona Cesarini. Noi siamo in chiusura, fra poco il GR1 delle 23. Ringraziamo la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Gianni Tola e Claudio Campobasso, in redazione come sempre Tony Tisi. Continuiamo ad ascoltarci Dire Straits con Solid Rock. Vi saluto, buona serata anche da Giacomo Priorischi.

Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Nessuna apertura da Vladimir Putin sul dossier Ucraina. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati. Per Kiev è la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare altri paesi nella crisi. Altro fronte, il Medio Oriente. Sul dossier iraniano, nuovi segnali di dialogo. Secondo Axios, emissari di Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo. In Libano invece la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto sul cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Il presidente Aoun avverte Teheran: non usateci come merce di scambio. La cronaca svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano il 25 maggio. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Ancora cronaca con le indagini sulla strage di Cran Montana. Si aggrava la posizione dei proprietari del Constellation, il locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Oggi l'interrogatorio congiunto, il servizio di Elena Scarrone.
3: I coniugi Moretti arrivano a Sion a bordo di un'auto della polizia per il primo interrogatorio insieme dal giorno della strage, in cui le versioni di Jacques e Jessica vengono messe a confronto. Al centro dell'udienza, alla quale partecipano avvocati e familiari delle vittime, i pannelli fonoassorbenti coi quali era stato ricoperto il soffitto del locale a Cran Montana, all'origine della tragedia che ha provocato 41 vittime e oltre 100 feriti. La coppia è indagata a piede libero per omicidio plurimo, lesioni e incendio colposi. Ma la procura di Sion, a sorpresa, ha mosso anche un'altra accusa oggi nei confronti di Jessica Moretti per falso in una fattura proprio per l'acquisto di quella schiuma del settembre 2015. Ci chiediamo quando ci saranno dichiarazioni sincere, dov'è il rispetto per le vittime. Il commento dell'avvocato Romain Jourdan, che assiste i familiari dei ragazzi che hanno perso la vita nel rogo. In aula vengono fatti sentire gli audio di una chat dove la titolare Jessica Moretti dava istruzioni precise ai camerieri sulla sfilata con le candele incendiarie, smentendo la prima versione di una iniziativa spontanea dei dipendenti. Attenzione alle candele, se finiscono sulla mousse possono bruciare il Constellation, scriveva anche Jessica.
2: E ci spostiamo a Torino. AG per legittima difesa, nessuna condanna per la ventenne che uccise il padre violento.
4: Assolve l'imputata dal reato a lei ascritto in quanto non punibile per aver agito in stato di legittima difesa.
5: Macca piange, poi ride, abbraccia la madre dopo il verdetto con cui la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado che l'aveva condannata a 9 anni e 4 mesi di carcere. Era il 1 marzo 2024, quando nell'appartamento della famiglia Nizza Monferrato, provincia di Asti, l'allora 18enne uccise con 2 coltellate il padre Akiad. Da sempre violento, aveva già minacciato al telefono la madre. Macca si agita e va a comprare un coltello. A casa lui le picchia entrambe, la primogenita prende l'arma e lo colpisce. Il suo legale, Massimiliano Sfolcini, ha sempre sostenuto la legittima difesa.
6: La violenza domestica non si può gestire o trattare con gli strumenti che ordinariamente utilizziamo.
5: La procura generale, che sosteneva la tesi dell'omicidio volontario in nome dell'assenza di un reale pericolo di vita, ora farà ricorso in Cassazione. Ma intanto Macca tira un sospiro di sollievo. Dice che ora forse si concederà un viaggio, anche se adesso c'è da studiare per la maturità che la attende a fine giugno. Torino, Manuela Gatti per il GR1.
2: A 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggia, Garlasco parla per la prima volta nel programma Mediaset Quarto Grado il fratello Marco, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia, che accusa un suo amico d'infanzia, Andrea Sempio. Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara, ha detto, aggiungendo: le cose che mi hanno ferito di più è il voler rovinare il suo ricordo. Al via domani il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Il Vaticano conferma che durante la visita Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi da membri del clero. L'incontro, organizzato dalla Chiesa spagnola, si svolgerà in forma riservata. I dettagli saranno comunicati successivamente.

0: ovviamente. Meteo, ancora qualche ora di instabilità, poi torna il sole su tutta la penisola. Sentiamo le previsioni del maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, di tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare. Temperature in aumento nel weekend, si arriverà intorno ai 30 gradi, 32 al sud, 28 gradi di media invece al centro-nord.
0: Sono le 23:05 minuti, la linea va al mix del 23, buon proseguimento d'ascolto.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
3: Continuiamo il racconto iniziato ieri della vita di Raul Gardini, quello che era stato soprannominato l'ultimo imperatore, con le testimonianze di Gianni De Michelis e degli amici d'infanzia Angelo Rovati e Vanni Balestrazzi. Siamo al punto di svolta, al momento che poteva regalare a Gardini il tetto del mondo, farlo schiantare a terra. Il progetto di realizzare l'Enimont, un colosso della chimica tutto italiano, dipende infatti da un disegno di legge che dovrebbe esentare la Montedison a pagare 1.200 miliardi di plusvalenze derivanti dalla joint venture tra Eni e Montedison, l'accordo che era stato fatto con la politica.
4: In Parlamento però il decreto promesso a Gardini viene per due volte lasciato decadere dopo essere passato alla Camera. Poi il 27 settembre 1989, alla terza reiterazione, con la sola presenza di 374 deputati su 630, viene bocciato con la netta opposizione del Partito Comunista, Democrazia Proletaria, MSI e alcuni esponenti della Democrazia Cristiana.
5: La politica capì una cosa molto semplice, che stava perdendo un ufficio acquisti da 15.000 miliardi di lire all'anno.
6: Ciascuno misurava questi progetti non sulla base di un ipotetico interesse pubblico, ma sulla base del vantaggio, dello svantaggio che poteva derivare a quella banda, a quella parte, a quella fazione, a quella corrente.
7: Poi cade il governo De Mita, Basso Andreotti, storico avversario critico del gruppo Ferrussi fin dai tempi di Serafino, e Raul, quello che temeva, se l'è trovato lì.
8: Ecco, ma qual è l'uomo politico a cui lei si sente più vicino come idea, se ce n'è uno?
9: Ma io appunto apprezzo gli uomini e non approfondisco troppo le loro idee. Io vado d'accordo con chiunque, non penso alle ideologie. Per me un comunista o un fascista non fa nessuna importanza, quello che conta è il personale.
3: L'Enimont è imbrigliata tra cavigli della politica e lo scontro tra pubblico e privato diventa inevitabile, così Claudio Martelli.
10: Si manifestarono delle insofferenze, perché mentre la parte pubblica era più preoccupata di conservare determinati equilibri, determinate relazioni sindacali, la parte privata aveva un tipo di rapporto con i sindacati completamente diverso rispetto a quello pubblico. Le decisioni venivano prese con molta più rapidità, mentre all'interno della parte pubblica c'era sempre un confronto di opinioni, delle mediazioni e quindi anche una certa lentocrazia. E questo faceva imbestialire Raul, perché voleva decidere per la chimica, voleva creare davvero un polo chimico nazionale competitivo con i colossi mondiali.
4: Intanto il 3 novembre 1989 Gabriele Cagliari, 63 anni, socialista, è diventato il nuovo presidente dell'Eni.
10: Siccome di Cagliari ero amico, lui me lo confessò, dice, l'ho già subito io, questa miopia dei gruppi dirigenti politici e anche interna all'Eni rispetto alla chimica. Quindi capisco le arrabbiature di Gardini e la sua voglia di strappare, insomma.
3: Intanto Raul Gardini non tollera di perdere tempo prezioso con le schermaglie burocratiche della politica e allora decide di fare a modo suo. Raccontano quei giorni concitati Giuseppe Garofano, vicepresidente della Montedison, e Franco Reviglio, all'epoca presidente dell'Eni.
4: Gennaio 1990.
11: Gardini acquistò, o fece acquistare dai suoi amici, l'accordo che lo portava in maggioranza, violando l'accordo.
12: La mia preoccupazione era che si arrivasse a un consolidamento di tutta la chimica sulla Montedison. Non stava in piedi, ero preoccupatissimo.
11: Perché Gardini, che poi alla fine è stato convinto a credere nel progetto, lo ha fatto saltare, perché è lui che ha comprato le quote di minoranza. Perché a un certo momento si è sentito tradito nel patto che lui credeva di aver fatto da un buon contadino per l'esenzione delle plusvalenze.
12: Di fronte avevamo lo Stato, o comunque un sistema parallelo allo Stato, e dall'altra parte una società privata che doveva farsi i conti con le risorse che aveva e con gli azionisti, quindi con la redditività che avevamo promesso.
4: Padova, 24 febbraio 1990. Raul, il nuovo imperatore, detiene ormai la maggioranza delle azioni Enimont. Di fronte a una platea di dirigenti annuncia: da oggi la chimica italiana sono io.
3: 27 febbraio del 90, Lorenzo Necci si dimette dall'Enimont. Lo scontro tra pubblico e privato è diventato una guerra di potere. Gardini e la Montedi sono da una parte, Andreotti, Forlani e Craxi dall'altra. Ancora Giuseppe Garofano, Antonio Di Pietro, all'epoca pubblico ministero a Milano, e Gianni De Michelis.
12: E quindi c'era un interesse diretto della politica, del sottobosco della politica, a mantenere le mani su un pezzo di economia che era funzionale ad eleggere qualche decina di parlamentari.
13: Da questa parte c'è tutta la politica che Gardini schifava, ma doveva necessariamente trattare. Gardini è il personaggio che gli faceva schifo a mangiare un piatto di pasta asciutta con i politici della Prima Repubblica.
14: Naturalmente c'erano delle tensioni, perché appunto i democristiani ritenevano che era un progetto tra virgolette più etichettato come socialista che non come democristiano.
15: Craxi era convinto che Gardini fosse troppo prepotente, che il pubblico non poteva essere umiliato.
4: 5 settembre 1990. Il ministro delle partecipazioni statali, Franco Piga, emette una direttiva per chiudere il capitolo Enimont. È il cosiddetto patto del cowboy.
12: È tecnicamente un patto in cui c'è una parte che compra e una parte che vende. Uno dei due fa il prezzo. Chi fa il prezzo dà la facoltà a quell'altro di decidere se a quel prezzo compra o vende.
16: Montedison, due correnti di pensiero. Una che lei compra, l'altra che lei vende. Dove sta la verità?
17: Decido io.
4: L'imperatore di Ravenna spiazza tutti e decide di comprare.
12: Anche perché gli avrebbe dato un notevole potere, e questo, a quel punto l'ho visto ragionare anche in questo modo. Questo con i conti della Montedison, con la possibilità che avevamo di permetterci un'operazione del genere, non aveva niente a che vedere, non potevamo farlo.
15: Cominciano a trapelare notizie su tutta la stampa che le banche avevano chiesto di ritirare i fidi gli scoperti a Gardini, e quindi l'avevano messo in una difficoltà insuperabile.
4: Leni sta perdendo la guerra contro Gardini e decide di cambiare le regole del gioco. Il 9 novembre 1990 chiede al presidente vicario del Tribunale di Milano, Diego Courtois, di sequestrare tutte le azioni Enimont sul mercato per togliere la maggioranza societaria a Gardini. 13 giorni dopo, Gardini abbassa la testa e vende la quota Montedison a Leni per 2.805 miliardi.
18: Presidente Cagliari, Raul Gardini dice che è stato in sostanza intimato al gruppo Ferruzzi di vendere la sua quota. Che cosa c'è di vero?
19: Ma non c'è assolutamente niente di vero, perché a Raul Gardini abbiamo proposto un prezzo e un contratto che erano in perfetta simmetria. Lui poteva sia comprare che vendere alle stesse condizioni alle quali noi, per loro decisione, abbiamo comprato.
11: Quel progetto di fare una grande impresa nazionale con 55.000 dipendenti, 16.000 miliardi di lire di fatturato, è fallito. Cos'è successo? Che Leni poi alla fine si è ripreso le sue partecipazioni e la chimica italiana è stata liquidata.
20: Chiusa la vicenda Enimont con soddisfazione finanziaria per i Ferruzzi all'epoca, Gardini si dimise da tutte le cariche che aveva non solo in azienda ma anche nel paese. Lui disse ufficialmente per incompatibilità ideologica.
4: Martedì 7 giugno 1991, Raul Gardini compie 58 anni. Quattro giorni dopo riceve un regalo diverso dal solito.
21: Da oggi Raul Gardini non è più alla guida del gruppo Ferruzzi. Il consiglio di amministrazione della Serafino Ferruzzi ha deciso di affidare l'incarico ad Arturo Ferruzzi, figlio di Serafino, fondatore del gruppo.
5: Dal punto di vista umano lo visse malissimo, ma soprattutto una delle cose che mi ricordo è che non lo visse con rancore, ma lo visse con una grande amarezza, perché lui comunque faceva conto che una delle forze sue era la famiglia.
3: L'impero di Raul Gardini è finito. Liquidato con 505 miliardi di lire dalla famiglia Ferruzzi, Gardini riparte da zero con una nuova società in Francia. Ma la vera sfida per mostrare a tutto il mondo la sua stoffa di imprenditore visionario arriva dal mare della California. 11 marzo del 90, nel cantiere Tencara Montedison di Porto Marghera è nata una barca che farà storia, il Moro di Venezia. E Gardini, visionario anche in questo, sceglie un giovane timoniere a cui affidare il Moro, Paul Caillard.
1: Ho conosciuto Raul in 85 a Palma de Mallorca. Io avevo 25 anni. Mi ricordo una volta che mi dice: se tu non fai la Coppa America con me, non lo faccio. Per fortuna, anche a solo 29 anni, ho deciso di prendere, diciamo, il rischio, di prendere l'opportunità. È stata forse la più importante decisione della mia vita.
4: Nel 1991 è pronto il prototipo scelto per la gara. Tutta la tecnologia della Montedison viene applicata al Moro di Venezia. Gardini vuole costruire la barca a vela più veloce del mondo.
17: E io ho partecipato in prima persona a questa avventura con tutta la mia esperienza di velista, ma anche tutta la mia esperienza di combattente.
1: E Raul era una persona con un sguardo molto avanzato, molto nel futuro.
4: San Diego, 25 gennaio 1992, inizia la Louis Vuitton Cup. 8 barche in acqua con un unico obiettivo: sfidare il defender americano della 28esima Coppa America.
22: Era l'industria italiana che lì era in gioco, vedevo i giornali americani, un'ondata di simpatia incredibile nei confronti di Raul e dell'equipaggio italiano.
4: Il Moro di Venezia elimina uno dopo l'altro i pretendenti della Louis Vuitton. A contendersi il titolo di sfidante è rimasta New Zealand, la temibile squadra dei Kiwis. Il Moro inizia un recupero che nessuno si aspetta. 3-2, 3-3. Poi passa in vantaggio. L'Italia intera assiste incredula. Il sogno sta per diventare realtà.
23: Siamo in Coppa America, siamo in Coppa America. Ragazzi, questo è un momento storico, un momento incredibile. Il Moro di Venezia ha coronato questa lunga esperienza, questa lunga campagna.
1: Era un momento enorme. Ero molto contento.
22: Quando abbiamo vinto, ho visto per l'ultima volta Raul nella grande gioia.
4: Il 16 maggio 1992 il Moro viene sconfitto per 4-1 da America Cube e gli italiani rimangono con l'amaro in bocca.
24: Siamo contenti e speriamo per il futuro.
25: Dottor Gardini, ci riproveremo o no?
17: Vedremo, aspettiamo, siamo abituati a pensare.
3: Dopo la sconfitta nella Coppa America, Gardini si mette subito a progettare una possibile rivincita. Ma per Gardini non ci sarà tempo a sufficienza. I trionfi del Moro di Venezia vengono oscurati dalla tempesta che si è scatenata a Milano con le indagini di Mani Pulite. Uno dopo l'altro, politici e manager ricevono avvisi di garanzia o mandati di cattura. È un effetto domino che travolge tutti. Gardini era estremamente amareggiato, come spiega il suo avvocato Marco De Luca.
26: Ma quando Gardini lasciò la famiglia o comunque la si vuole interpretare, la famiglia lo estromise, tutti gli altri restarono in Montedison, intendo dire Carlo Sama, che credo assunse la presidenza, Garofano, anche Cusani, che era un consulente molto importante per Montedison, insomma tutta la struttura restò significativamente in Montedison.
4: Milano, gennaio 1993. L'inchiesta di Mani Pulite arriva alla Montedison.
8: Ci arrivammo, diciamo così, per caso ad Enimont, perché usammo una via traversa.
4: Viene individuato un finanziamento illecito di Giuseppe Garofano alla DC Lombarda di 250 milioni per le elezioni del 1990.
8: Per cui quanto abbiamo individuato e chiuso il cerchio intorno a Garofano, dagli atti processuali di altri fascicoli, Rexius, quello di Francesco, veniva fuori anche Garofano.
4: L'inchiesta scopre un falso in bilancio maturato tra il 1990 e il 91 di circa 150 miliardi, che sarebbe servito a Gardini e alla Montedison per corrompere i partiti di governo ed uscire indenne dalla chiusura dell'Enimont.
26: Quando si incominciò a parlare di cifre di questo genere, Gardini disse chiaramente che non si riconosceva in cifre di questo tipo. Ribadì spesso di avere lui autorizzato elargizioni ai partiti, ma non assolutamente nella misura che si andava dicendo in quel periodo.
8: Gardini non andava a trattare la quantità, stabiliva il se, ma non il quanto. Tanto è vero che Gardini decide, convinto da Cusani e da altri, che bisognava destinare 150 miliardi di lire in cambio di quell'operazione closing.
4: Negli stessi giorni il giudice Courtois viene indagato a Brescia con l'accusa di aver ricevuto 480.000 franchi svizzeri dall'ENI in cambio del sequestro delle azioni Enimont.
20: La vicenda Enimont si è chiusa in quel modo perché ci fu un provvedimento di un giudice corrotto dalla parte pubblica per costringere Gardini a vendere Enimont.
4: Gardini ha le idee molto chiare sulla vicenda Enimont e in un'intervista a Cesare Peruzzi spiega il motivo che avrebbe indotto l'ENI a non vendergli la propria quota.
3: Gardini risponde durissimo, testualmente, che sono un branco di ladri, è come svezzare i vitelli, dice, i vitelli che vogliono rimanere attaccati alla mammella. Chi non vuole cambiare attitudine rispetto al progresso che vive rimane attaccato alla mammella, una mammella che si prosciugherà prima e finiranno per mangiarsi la vacca poi. Il 26 febbraio del 93, mattina presto, arriva il primo avviso di garanzia per Raul Gardini. Così Filippo Maria Pandolfi, già ministro dell'agricoltura, e Marco De Luca, avvocato di Gardini.
0: Ebbi la percezione, della sensazione che lui aveva di essere andato dentro in un affare molto maggiore di lui e quindi che non poteva più in qualche maniera dominare o d'altro.
26: Raul diceva spesso che da quando era uscito da Montedison le persone che gli erano vicino non erano più affidabili.
3: L'8 marzo del 93 Gabriele Cagliari viene arrestato per corruzione e illecito finanziamento ai partiti. Un mese dopo la Montedison, con debiti per oltre 3.000 miliardi, viene commissariata dalle banche creditrici. Gardini teme il peggio, come racconta l'avvocato Marco De Luca e la moglie Idina Ferruzzi.
26: Che disse: io sono fuori dalla gestione di questa società da 2 anni, non so cosa può essere accaduto in questi 2 anni.
2: Da tanto tempo, da mesi, da giorni, continuare a chiedere a Carlo Sama e a Sergio Cusani gli elementi utili per la sua difesa. Questi non gli venivano dati. Mi diceva: mi promettono e poi io non ricevo, li aspetto e poi non me li danno. Io sono impotente, non sarò credibile.
4: 13 luglio 1993. Gardini tenta l'ultima carta, incontrare Giuseppe Garofano prima che parli ai magistrati di Milano.
12: Tramite agli avvocati fu chiesto di poter avere un incontro con Gardini per poter a questo punto definire una linea di difesa.
26: Si decise un incontro a Ginevra al quale dovevamo in qualche modo partecipare tutti.
12: Come sono passato attraverso il gate mi sono reso conto che ero aspettato e che quindi intendevano arrestarmi a Ginevra. Ho avuto la precisa sensazione e ne ho l'intima convinzione che la comunicazione a questo riguardo fosse stata data da qualcuno che non aveva interesse che io incontrassi Gardini. E quindi non mi sbilancio di più, insomma, però indubbiamente, già che c'era anche una faida interna, immagino che questo fosse.
26: Questo destò molti interrogativi e molte perplessità. Come mai era stato arrestato proprio quel giorno e proprio a Ginevra? La cosa indubbiamente presentava degli aspetti poco chiari, questo sicuramente.
23: Giuseppe Garofano viene dunque arrestato e portato in Italia. Intanto il 20 luglio a Milano arriva il secondo suicidio eccellente dopo Sergio Castellari, direttore del Ministero delle Partecipazioni Statali, l'ex presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, si suicida nella sua cella di San Vittore. Quanto all'affare Enimont, si parla di 150 miliardi di lire di tangente. Per qualcuno è la madre di tutte le tangenti. Ma a Gardini questa cifra non quadra. Si prepara a collaborare con la giustizia. Siamo al giovedì 22 luglio del 93.
26: Io dissi più volte al dottor Di Pietro, che era il titolare di questa indagine, che c'era la più ampia disponibilità di Raul Gardini di dire quello che sapeva e di collaborare con la giustizia. Devo dire che ho insistito più volte in quel periodo perché Raul fosse sentito, ma la risposta fu sempre una risposta negativa.
8: Quel che io non ho potuto accettare era l'assicurazione a priori che se ne tornava a casa con le sue gambe. E io dico: non, questo non posso assicurarti, io non so che vieni a dirmi. Non so che viene a fare, non posso barattare la giustizia su uno scambio di favore.
4: 22 luglio 1993, il GP Italo Ghitti ha pronto l'ordine d'arresto per Raul Gardini.
26: Ricordo che quel pomeriggio del 22 dissi a Gardini che gli ultimi accordi appunto raggiunti col dottor Di Pietro erano per una gestione molto morbida, la più morbida possibile dell'esecuzione di questo provvedimento.
8: Ho detto ai carabinieri di non arrestarlo di notte come un ladro di polli, ma siccome il suo avvocato e lui avevano deciso di venire l'indomani mattina alle 8:15, 8:15 l'appuntamento con l'avvocato, 8:30 doveva venire da me, io avevo dato la parola di venire con i suoi piedi.
26: Ma a turbare questa situazione di queste riunioni delle ultime ore arrivò una notizia ANSA per cui il dottor Gardofalo era stato interrogato a lungo su queste vicende.
12: Ci tenevo soprattutto che ci fosse un riconoscimento delle responsabilità di ciascuno, dicendo in maniera tale chi aveva fatto che cosa e ognuno si prendeva la responsabilità che gli competeva, considerando che eravamo arrivati sostanzialmente all'epilogo.
0: La mia percezione è che il progetto di Gardini si è urtato con una crisi insanabile e irrecuperabile del sistema politico italiano e quindi si è trovato nelle peggiori condizioni possibili e immaginabili.
26: Nell'ultimo periodo, cioè in quel mese lì, era molto solo, cioè nessuno andava più a trovarlo. E la sera prima c'era andata Idina, la quale voleva poi rimanere a dormire. E lui gli disse no, ma torna a Ravenna, tanto c'è problema, no?
6: La sera prima mi telefonò e lì sono quelle cose che ti rimangono dentro perché hai l'impressione di non aver fatto tutto quello. Mi chiesi come va? E lui mi disse, ma sono qui appeso a un filo.
4: Milano, Palazzo Belgioioso, venerdì 23 luglio 1993. Appena sveglio, Gardini scrive un biglietto ai suoi familiari. Idina, Eleonora, Maria Speranza, Ivan, Elisa, grazie.
8: Lui davvero stava venendo da me, fino all'ultimo minuto, perché il suo avvocato ancora la mattina, stiamo arrivando, forse tardiamo un attimo.
7: Buongiorno, interrompiamo i programmi per darvi una
9: Raul Gardini si è ucciso con un colpo di pistola alla tempia nella sua casa a Milano.
10: È stato trovato in fin di vita dal maggiordomo, trasportato immediatamente al policlinico e
13: il Presidente della Repubblica in visita a Sofia ha avuto espressioni di cordoglio.
7: I motivi del suo gesto non sono noti.
26: Ma io sono assolutamente certo che fu suicidio, perché gli elementi che in concreto sono stati poi in epoche successive avanzati circa una diversa ipotesi erano totalmente infondati.
8: Io sono arrivato, sembra una cosa, mi spiace, a corpo caldo, non so se mi spiego, l'ho visto come sta la situazione. La scena nei film è bello dire, c'è il corpo sul letto, c'è la pistola sul mobiletto, come ha fatto a metterlo da morto e tutti a fare del film, ma io l'ho visto, sono stato io che nell'immanenza dei fatti. Oh, e questo è cioè era il maggiordomo che stava lì, come l'ha vista, la prima cosa che ha fatto ha cercato che stava ancora lì. Quando è arrivato il maggiordomo stava ancora lì negli ultimi aneliti di vita, quindi non è successo niente. Purtroppo è stata una scelta drammatica di impeto.
6: Aveva un senso della dignità fin da quando era bambino e lui lì ha visto la sua dignità personale volare via.
14: Con quel gesto un po' romantico e un po' alla Gardini vecchia maniera volesse riproporre che ancora una volta era lui a decidere della sua vita e delle sue vicende personali, penso anche che abbia voluto in qualche modo tutelare la sua famiglia, lasciando che tutte le colpe poi fossero in qualche modo attribuite a lui.
16: Ci siamo amati e conosciuti nel tempo. Non piangere più, se veramente mi ami. Ti amo, papà.
0: Lui si sentiva sovrastato da un destino che non era più suo. Quindi un uomo che aveva giocato tutta la sua vita sul progetto che si rincorre, probabilmente si è chiesto se aveva ancora qualche ragione per continuare a vivere.
2: Quel gesto che distrugge il bene più grande, che è la vita umana, non è ammissibile. Ma io lo rispetto, come ho sempre rispettato tutto di lui, fin dal 1949. amandolo nella preghiera.
3: Quindi Raul Gardini, tradito dai suoi che fino all'ultimo gli hanno negato le carte per difendersi, come ha detto la moglie Idina, prende la decisione finale, forse spinto dall'orgoglio di chi non ha accettato quel tradimento. Il Mix delle 23 torna martedì. Su Rai Play Sound potrete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Uliveto è Uliveto.
15: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà infatti a un incremento della instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci e isolati fenomeni temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare l'alto alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi e temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi in generale e in un più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: La nota del giorno dopo.
19: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. È il 5 giugno del 1983. È una notte incredibile, una bandiera bianca nella nebbia che sventola e una band di Dublino diventa una leggenda americana. È il momento in cui 43 anni fa, su un anfiteatro naturale incastonato fra due pareti di arenaria rossa alle porte di Denver, Colorado, una band di giovani dublinesi diventa un'icona, un mito. C'è molto romanticismo in quel momento dentro la storia degli U2. Quell'anfiteatro è stato sicuramente un modo per affermare se stessi. Siamo all'inizio di un anno in cui un gruppo di rock puro, viscerale, lo ripeto, anche romantico, sta per spiccare il volo. Ci sono stati dischi apprezzatissimi, insomma l'esordio Boy, il più tormentato October e War, che è uscito a febbraio di quell'anno, un trittico molto più rock and roll di quello che sarebbe arrivato. Forse agli U2 manca ancora qualcosa, quel qualcosa che manca è proprio questo concerto, un concerto la cui idea nasce due anni prima, nel 1981, durante il Boy Tour, e che si sviluppa sempre meglio. Ci sono ovviamente impresari che tramano perché questa cosa vada a buon fine nel corso appunto di quell'anno. Sono canzoni indimenticabili, usciranno sia in video sia su un vinile, un extended play, potremmo chiamarlo così, e in qualche modo vogliamo ricordare proprio quella che è l'esibizione attraverso due momenti indimenticabili. La prima, in realtà, sono due canzoni mescolate in un unico urlo, quello di October insieme a New Year's Day.

0: Un concerto memorabile, avete sentito l'esibizione, anzi l'esecuzione di October e New Year's Day a Red Rocks, un momento in cui gli U2 diventano la band che sono ancora oggi. Un passaggio centrale della scaletta sono l'11° e il 12° brano, che sono legate alle radici della band. October è una canzone legata a una perdita, la perdita delle parole, perché mentre registrano appunto il secondo album, gli U2, Bono perde la valigetta con dentro i testi di quel disco e ci si ritrova in studio senza sapere bene cosa fare, nel senso che Bono improvvisa i testi senza poter fare riferimento a nulla di scritto. Diventa una sessione epica e anche molto frustrante. 23 anni dopo la valigetta viene ritrovata nel 2004 in una casa in affitto vicino a Tacoma e restituita a Bono, che la definì questa restituzione un atto di grazia. New Year's Day è invece una canzone in cui la parte politica in realtà nasconde, ma nemmeno più di tanto, l'atto d'amore. È una canzone che mentre siamo sotto un cielo sanguinante, letteralmente, comunque riusciamo a sentire e riusciamo anche in qualche modo ad amarci. È uno dei più momenti più rilevanti di un disco, di un concerto, meglio ancora, in cui il testo di militanza, chiamiamola così, politica, e il testo delle relazioni umane, affettive, sentimentali si appaiono sempre. Del resto, proprio in questo brano, era una canzone d'amore per la moglie, Ali, poi trova però un altro punto di riferimento, che è quello che succede in Polonia, Solidarność, la figura di Lech Wałęsa, e tutto il resto è questo grande brano. C'è un pezzo che in qualche modo però racchiude proprio il concerto di Red Rocks e anche la poetica della prima fase degli U2, un pezzo di appartenenza. Ne abbiamo parlato altre volte, direi che la musica può fare molto meglio di noi, è il cuore di questa esibizione, ma anche il cuore di quello che succede e viene cantato il 30 gennaio del 72 nel quartiere Boxside Derry in Irlanda del Nord, dove i paracadutisti dell'esercito britannico aprono il fuoco su una marcia pacifica. 13 civili disarmati vengono uccisi sul colpo, un 14° muore dopo le ferite. Il Bloody Sunday, che qui viene cantato con grandissimo impeto e con anche, per chi ha visto il video che riguarda questa esibizione e i concerti di U2, brandendo una bandiera d'appartenenza. È una delle canzoni più forti della storia del rock britannico e risuona a Red Rocks così.
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.

0: questa non è una canzone di ribellione, non è una canzone ribelle, lo dice Bono proprio introducendo Sunday Bloody Sunday, è l'idea originale di questo pezzo, la bandiera bianca, la bandiera della pace, non è la bandiera che vuole dividere gli esseri umani, è il modo anche per cantare no more, mai più, non ci vuole purtroppo più una guerra tra persone, tra la polizia, l'esercito, i civili, diciamo che rimane come monito, un monito direi più di 40 anni dopo inascoltato. È il nostro modo per ricordare un concerto memorabile. Adesso la linea cede il passo all'inno nazionale, poi arriva il gelo della mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.

0: Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi siamo in compagnia di Fenimprese, associazione datoriale nazionale senza fini di lucro, che rappresenta e sostiene le piccole e medie imprese italiane. Aziende con meno di 250 occupati, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro. Realtà che rappresentano la spina dorsale dell'economia italiana ed europea e che oggi si confrontano con uno scenario sempre più complesso, tra crisi, cambiamenti e nuove sfide. È con noi il presidente nazionale di Fenimprese, Luca Vincenzo Mancuso, proprio per fare il punto sulle nuove sfide di queste realtà. Buonasera e benvenuto.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Iniziamo da Fenimprese. Che realtà è oggi e con quale missione nasce a sostegno delle imprese italiane?
1: Allora, Fenimprese è una realtà dinamica nazionale e sempre più autorevole, che rappresenta piccole e medie imprese, e nasce con una missione molto chiara: dare voce concreta al tessuto produttivo italiano. Quello fatto da PMI, artigiani, commercianti, start-up e imprese familiari che continuano ad essere il baluardo del nostro paese. Quindi noi da imprenditori abbiamo voluto immettere nel circuito associativo una struttura che capisca bene quali siano le esigenze degli imprenditori.
0: E
1: la nostra missione è semplice, ambiziosa: mettere in relazione gli imprenditori con le associazioni e con la politica al fine di trovare le migliori soluzioni che più si adattano alle esigenze degli imprenditori.
0: Quali servizi e strumenti offrite concretamente alle aziende associate e quali sono le richieste che ricevete più spesso da imprenditori e PMI?
1: Allora, fondamentalmente la nostra attività è prettamente sindacale, quindi noi lavoriamo in maniera serrata su accompagnare gli imprenditori nelle battaglie di tutti i giorni. Ovviamente ci sono dei servizi di alta qualità che riusciamo a erogare nelle nostre sedi provinciali, dall'accesso al credito, dalla sicurezza dei luoghi di lavoro, a internazionalizzare le aziende. Ma ovviamente come primo focus l'obiettivo è quello di aiutarli dal punto di vista sindacale. Le richieste più frequenti oggi degli imprenditori sono che ci chiedono dal punto di vista politico e associativo sono l'accesso al credito, la riduzione dei costi energetici, il reperimento di personale qualificato, un supporto burocratico. Noi pensiamo che ogni impresa in Italia mediamente al mese perde 5 giorni per impegni burocratici. Ci chiedono aiuto sull'innovazione tecnologica, aiuto per esportare e aprirsi a nuovi mercati in maniera seria e costante.
0: Oggi quanto è estesa la rete di Fenimprese sul territorio nazionale? Quante imprese rappresentate e quali settori coinvolgete maggiormente?
1: Oggi Fenimprese conta circa 70 sedi in Italia, 28.000 associati, 4 sedi all'estero, uno sviluppo importante per dare sempre di più capillarità associativa in Italia. L'obiettivo principale è quello di accompagnare piccole e medie imprese, passiamo dal turismo, passiamo dall'artigianato, dal commercio, copriamo totalmente tutti i settori merceologici imprenditoriali perché tutti hanno diritto di essere tutelati.
0: Lei prima parlava di tecnologia. In un contesto economico in continua trasformazione, quanto contano innovazione digitale per la crescita delle PMI e come le accompagnate in questo percorso concretamente?
1: Oggi innovazione digitale e innovazione tecnologica non sono più una scelta strategica ma una necessità. Le imprese che investono in tecnologia e formazione digitale riescono ad essere più competitive in un mercato globale che diventa sempre più difficile da affrontare. Il problema è che molti PMI rischiano di rimanere indietro per mancanza di competenze e di risorse, e per questo Fenimprese sta cercando di lavorare per accompagnarle presso un futuro migliore passo dopo passo, con una formazione, con una consulenza specializzata e partnership tecnologiche che ci daranno sicuramente un plus da questo punto di vista. Le imprese con noi non sono sole e la vera sfida non è solo tecnologica ma soprattutto culturale. Aiutare gli imprenditori a cambiare veramente e come per non vedere questo cambiamento come una minaccia ma come una
0: risorsa,
1: straordinaria opportunità.
0: Un altro tema, Presidente Mancuso, un tema centrale, è quello dell'internazionalizzazione. Oggi quanto è importante per una piccola o media impresa italiana aprirsi ai mercati esteri?
1: Per noi è fondamentale ed è stato un focus su cui ci siamo concentrati tantissimo in questi anni, tanto è vero che abbiamo una sede a Dubai molto rappresentativa. È fondamentale oggi che un'impresa possa pensare di crescere fuori dai mercati locali. Il Made in Italy continua a essere un sinonimo di qualità, ma che ancora non viene tutelato al 100%. Internazionalizzare significa diversificare, aumentare la propria competitività aziendale, creare nuove opportunità e proteggersi anche dalle crisi interne, perché anche le crisi interne poi vanno a incidere molto nel futuro delle nostre PMI. Significa portare il valore italiano oltre i nostri confini. Per l'impresa, per questo ha deciso di accompagnare, come le dicevo prima, le aziende in questo percorso attraverso networking, missioni estere, supporto commerciale, consulenza doganale e strategica di export. Il nostro mondo oggi offre grandi opportunità e noi vogliamo coglierle.
0: Presidente Mancuso, tra inflazione, costo dell'energia, instabilità internazionale e cambiamenti nei mercati, quali sono oggi le principali criticità che le PMI stanno affrontando?
1: Le PMI italiane pagano mediamente il 40% di costo energetico in più rispetto alle consorelle europee. Stanno vivendo una fase estremamente delicata le nostre aziende, soprattutto di produzione. L'aumento dei costi dell'energia ha inciso pesantemente sui margini aziendali, ovviamente, perché è una voce molto importante nella contabilità delle aziende. L'inflazione ha anche rallentato consumi e investimenti, e questo si aggiungono instabilità geopolitiche, difficoltà dell'accesso al credito, una pressione fiscale che diventa ancora elevata, perché molto spesso noi parliamo di innovazioni tecnologiche e digitali, ma ci scordiamo che abbiamo i soliti problemi atavici che non sono mai stati risolti, tra questo la burocrazia e l'accesso al credito. Ma c'è anche un altro tema cruciale, la difficoltà a trovare personale qualificato. Molte imprese oggi hanno lavoro, ma non riescono ad affidarsi a competenze
0: adeguate. E per quale motivo, secondo lei?
1: Perché oggi come oggi si investe poco nella formazione dei giovani, e quei pochi giovani di grandissima qualità vanno via all'estero. Quello che chiediamo è un patto concreto per le PMI di aiutare le aziende con meno burocrazia, più investimenti, maggiore accesso al credito, politiche energetiche stabili e formazione dei giovani professionisti, perché c'è una difficoltà a reperire manager di qualità.
0: Vuole aggiungere qualcosa, Presidente, prima della chiusura?
1: Che noi, come Fedimprese, continueremo ad aiutare le nostre imprese associate, e non la differenza la facciamo nel momento in cui poniamo come motore principale della nostra attività quotidiana imprenditori, prima di noi stessi come dirigenti associativi. Come dicevo prima, noi siamo imprenditori in primis e sappiamo quelle che sono le difficoltà. Sono anni difficili, abbiamo vissuto la pandemia, continuiamo a vivere guerre, difficoltà energetiche, abbiamo vissuto le difficoltà del reperimento delle materie prime. Noi vogliamo essere a fianco degli imprenditori, andremo nelle aziende ad ascoltarli, a supportarli, a cercare insieme nuove strade per far sì che l'unica intelaiatura economica del nostro paese, quindi le imprese, siano tutelate e accompagnate verso un futuro migliore.
0: Abbiamo terminato questa puntata che potete riascoltare, lo ricordo, su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio il dottor Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale Fenimprese, per essere intervenuto, e invito a consultare il sito fenimprese.com. Per il coordinamento giornalistico Renato De Emanuele, in redazione Camilla Di Pietro, in regia Massimo Chiadroni, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
2: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: GR1, edizione della mezzanotte.
1: Non c'è ragione di vederci, la risposta di Putin alla lettera aperta di Zelensky, che ribatte: ha scelto ancora una volta la guerra. Domenica il leader ucraino a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. Il presidente Aoun a Teheran: non usateci come merce di scambio. In Cisgiordania spari dell'IDF, ucciso un neonato di 7 mesi. I braccianti carbonizzati in Calabria, eseguite le autopsie, oggi manifestazione della CGIL contro il caporalato, la ministra Calderone, ispezioni straordinarie in tutta Italia. Il paese così non va, ora le riforme da rapallo, parlano i giovani di Confindustria, le richieste aumentare i salari e stop all'IRPEF per gli under 35. Dua Lipa e Callum Turner, nozze blindatissime a Palermo nel primo giorno, festa al Palazzo del Gattopardo, proteste dei residenti, bagheria la seconda tappa. Il giubileo del Blasco, tra un anno Roma celebrerà la carriera di Vasco Rossi, un appuntamento da oltre 500.000 di persone. Tennis, il derby azzurro non sa da fare, a Roland Garros Arnaldi KO per un virus, Cobolli va in finale senza giocare e troverà il tedesco Zverev. Calcio, il calendario della Serie A, la Juve debutta Frosinone, per l'Inter subito derby con il Monza, alla prima anche Torino-Milan e Genoa-Napoli. Buonasera da Giorgio Schiavoni. Tra Russia e Ucraina è gelo, Putin chiude a Zelensky e attacca l'Europa. La guerra continua. La corrispondente.
2: La giornata, iniziata con uno spiraglio di pace, di possibile ritorno ai negoziati, è finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino, in una lettera aperta, aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra. Putin ha risposto: non vedo motivi per incontrare Zelensky, con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva, ci incontreremo quando sarà stata raggiunta una soluzione. Comunque Putin l'ha ribadito sempre, vuole attenersi allo spirito di Anchorage, accordi discussi ormai quasi un anno fa con Trump in Alaska, che per gli ucraini assomigliano ad una resa. Il forum economico iniziato con i droni su San Pietroburgo finisce dunque con altri droni, uno anche deviato e finito in Romania e dunque in un paese dell'Unione Europea e della NATO, e con accuse incrociate. Zelensky infatti commenta lapidario: Putin ha scelto la guerra. Dal leader russo parole dure nei confronti delle leadership europee, che stanno gettando a suo dire sempre più paesi nel caos, parole al miele invece nei confronti di Trump: se le elezioni le avesse vinte lui e non Biden, dice Putin, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe scoppiato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Ancora una giornata di guerra, quella trascorsa in Ucraina, attacchi russi anche sulla capitale Kiev, che rivendica di aver colpito 5 navi russe nei porti occupati, e un drone marittimo ucraino, probabilmente deviato da interferenze russe, ha colpito Costanza in Romania. La guerra in Medio Oriente, Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania e il sud del Libano, dove si contano 10 vittime. Manca l'intesa sulla tregua con Beirut dopo il no della milizia filo-iraniana Hezbollah all'ultima proposta sul tavolo dei negoziati a Washington.
3: Ci si prepara già al prossimo round negoziale. Il 22 giugno sarà l'ultima occasione per raggiungere un cessate il fuoco definitivo con Israele, dice il presidente libanese Aoun, accusando l'Iran di usare il Libano come merce di scambio nei negoziati con Washington, a spese della popolazione. Hezbollah si ritirerà dal sud solo se farà lo stesso l'esercito israeliano, chiarisce il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, figura chiave nei contatti tra il movimento sciita e la diplomazia internazionale. Mentre proseguono le trattative, si aggrava il bilancio delle vittime, ormai 3.560. Tra le persone uccise dai raid di Tel Aviv, anche paramedici impegnati nei soccorsi nel sud del paese. L'esercito israeliano, che ha perso altri 2 soldati, sostiene di aver ucciso un miliziano in un sito della missione ONU UNIFIL. Nel nord di Israele continuano a suonare le sirene. In Cisgiordania monta la rabbia dei palestinesi davanti alle immagini della barella che non riesce a tenere in vita San Fahd Abu Heikal, neonato di 7 mesi, colpito a morte dai soldati israeliani che hanno aperto il fuoco sul veicolo dei suoi genitori nel sud di Hebron. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E sull'Iran, Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump, hanno consultato i massimi esperti americani di nucleare recandosi in Tennessee. Lo riferisce il sito Axios, un segno, secondo un funzionario statunitense, che si sta lavorando seriamente all'accordo sull'atomica iraniana. La guerra finirà in un modo o nell'altro, ribadisce il presidente USA, secondo cui alla Repubblica Islamica resta solo poco più del 20% del suo arsenale di missili. Un funzionario della Casa Bianca, infine, dice che la nazionale iraniana di calcio ha ricevuto i visti

0: per giocare le partite del mondiale negli Stati Uniti. Secondo fonti di Teheran, però, i visti non sono stati concessi a parte dello staff. L'allargamento a est dell'Unione Europea e la questione ucraina al centro del vertice attivato in Montenegro tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali. Assente la premier Meloni, l'inviata.
1: È stata Giorgia Meloni a telefonare ai presidenti del Consiglio europeo e del Montenegro esprimendo il rammarico per non poter partecipare al summit con i capi di Stato e di Governo. Una questione di tempi, hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi, perché la cerimonia a Reggio Calabria per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri si è chiusa oltre l'orario previsto e non ha consentito alla Premier di raggiungere in tempo Tivat. Qui i leader europei si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso sostenuto dal governo italiano che considera i paesi balcanici una cerniera tra est e ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. Principio condiviso anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione, già nel 2028, e poi l'Albania. Il presidente del Consiglio europeo, Costa, ha annunciato di aver aperto il primo pacchetto di negoziati con l'Ucraina, la cui adesione all'Unione è sostenuta anche dall'Italia, ma successivamente all'ingresso dei Balcani. Domenica a Londra avverte tra il presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre Emmanuel Macron ha annunciato una nuova riunione dei volenterosi a Parigi il 13 e 14 luglio. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
0: L'assenza di Giorgia Meloni al vertice in Montenegro è al centro del confronto tra i partiti, assieme al tema della crisi energetica.
2: Prima dell'Ucraina, in Europa devono entrare i Balcani, a cui abbiamo promesso un forte impegno, spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani, che intanto guarda a un mercato unico dell'energia e alla proroga del taglio delle accise.
3: Il tema delle bollette è un tema finché c'è Hormuz chiuso, quindi il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adottati.
2: Azzurri, che con Fratelli d'Italia rivendicano il piano sul nucleare. La Lega esclude l'opzione voucher per i redditi bassi allo studio del governo, torna sugli extra profitti e auspica una risposta concreta da parte di Bruxelles sulla flessibilità. Sul nucleare dubbi su costi e tempistica, mentre non è stato fatto quasi nulla sulle rinnovabili, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dem, che con le altre opposizioni criticano l'assenza della premier in Montenegro, non sa come spiegare le tre posizioni diverse nel governo sull'Ucraina. Italia mai così in basso, afferma Giuseppe Conte, che ironizza: aereo in ritardo, forse lo guidava Salvini. Per Verdi di Sinistra, Giorgia Meloni fa propaganda e Matteo Renzi rincara. Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei se la prende.
4: Però se vuoi fare la Presidente del Consiglio non fai l'offesa, perché questi sono comportamenti tardo-adolescenziali che fanno male all'Italia.
2: Filippa Misano, GR1.
0: Rai Radio 1, è mezzanotte 8 minuti. La cronaca con la strage di Crans Montanari prenderà fine mese a Sion, il terzo interrogatorio in forma di confronto con la presenza degli avvocati delle parti dei coniugi Moretti, cominciato ieri. Si aggrava la posizione della titolare del Constellation, Jessica.
5: Una nuova accusa per false fatture e un ulteriore colpo di scena, quello che arriva durante il terzo interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Constellation, dove si consumò la strage di Capodanno, con 41 morti e 115 feriti. È la procuratrice di Sion, in Svizzera, a tirare fuori il documento con cui nel 2015 attestano l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente, che secondo la ricostruzione avrebbe causato l'incendio. Probabilmente, per motivi contabili, era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna, presente in aula con altri 70 legali, come prevede la legge elvetica.
6: Una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
5: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi: contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
7: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
5: Ad aggravare la posizione di Jessica, poi, alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Milano, un 19enne di origine peruviana, è stato fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord della città. Il destinatario del provvedimento è uno degli 8 ragazzi perquisiti nelle scorse ore residenti tra il capoluogo e l'Interland. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. La strage dei migranti ad Amendolara, uccisi dopo una lite. Il paese vicino a Cosenza si prepara alla manifestazione indetta da CGIL e FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
8: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16.30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione al rogo dei quattro braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a due caporali pakistani di 31 anni, estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo, tanto pericolosi da reagire alla richiesta dei braccianti di un contratto vero e di una stanza più grande rispetto a quella dove dormivano in 10, uccidendoli, dando fuoco al minivan, tenendo le portiere chiuse. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù, i quattro migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria.
9: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
8: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Francia sotto shock per la morte di una bambina di 11 anni scomparsa da una settimana e trovata senza vita nel sud del paese.
10: L'autopsia sul corpo di Liana ha drammaticamente confermato la sua identità, anche se il medico legale non ha indicato le cause della morte della bimba di 11 anni, scomparsa una settimana fa all'uscita da scuola a Florence, nella regione del Gers, nel sud-ovest del paese. Il principale sospettato, Jérôme Barella, che resta in silenzio davanti agli inquirenti, è stato formalmente incriminato lunedì scorso per sequestro di persona e detenzione illegale e si trova in custodia cautelare. Padre di una sua compagna di classe, quest'uomo di 41 anni, è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce per molestie e stupro di minore, ma nessuno lo ha fermato.
11: E dunque c'è inaccettabile.
10: Tutto questo è inaccettabile, ha dichiarato Emmanuel Macron, mentre il ministro della giustizia Darmanin ha convocato per lunedì prossimo tutti i 36 procuratori generali del paese per prendere provvedimenti e soprattutto per comprendere come sia stato possibile che un mostro abbia potuto per anni sfuggire alla giustizia. Una marcia bianca per ricordare Liana si troverà a Florence domenica prossima. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna, alle 10.30 all'arrivo a Madrid, poi la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita Leone XIV incontrerà anche alcune vittime di abusi commessi da membri del clero. L'incontro, organizzato dalla Chiesa spagnola, si svolgerà in forma riservata. Più giovani riforme per accelerare la crescita, questo l'appello che viene dal convegno degli imprenditori Under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
12: Investire sulle nuove generazioni, fermare i ragazzi che lasciano l'Italia, aumentare i salari per sostenere progetti di vita. Dal convegno degli imprenditori Under 40 di Confindustria, in corso a Rapallo, arriva l'appello a spingere la crescita economica del paese mettendo al centro riforme e giovani, ragazzi che oggi sono arrabbiati, bloccati, restituendo loro una promessa di futuro, innanzitutto aumentando i salari. La presidente Maria Anghileri.
13: Per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani, abbiamo una proposta da fare: fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
12: Sempre per i giovani, Anghileri propone una start tax, detassando per 5 anni chi investe in startup, una borsa per l'imprenditoria stile dottorato e un portale unico digitale che fornisca informazioni su incentivi e garanzie per far partire un'impresa. Gelsomina Testa, GR1.
0: Le nuove frontiere della ricerca. Per la prima volta, corretti i geni difettosi in embrioni umani attraverso la modifica del DNA. Il risultato, ottenuto da un gruppo di ricercatori della Columbia University, apre nuove prospettive, ma riaccende anche il dibattito etico.
14: Per anni l'editing genetico degli embrioni è stato raccontato come una promessa sospesa tra fantascienza e medicina. Ora un nuovo studio aggiunge un tassello importante al dibattito. Non dice che modificare il DNA degli embrioni sia pronto per la clinica, ma suggerisce che potrebbe essere meno rischioso di quanto si pensasse. La tecnica usata, chiamata base editing, agisce sulle singole lettere del DNA ed è più raffinata del metodo precedente. Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata.
15: Tecnica migliorata dal punto di vista metodologico. biologico e tecnologico. Tuttavia ancora siamo lontani da una possibile applicazione sull'uomo, i dubbi sono tanti, soprattutto la presenza di mosaicismo, cioè di cellule corrette e cellule non corrette. Dobbiamo ancora imparare molto sulla biologia dell'embrione.
14: Non mancano poi le questioni etiche, il timore che progressi di questo tipo possano accelerare il passaggio dalla prevenzione delle malattie all'idea molto più controversa di selezionare caratteristiche umane.
15: Queste fughe in avanti servono soltanto ad alimentare dibattiti, ancora dal punto di vista scientifico siamo lontani da una sua applicazione clinica.
14: Mauro Zanda, GR1.
0: Palermo blindata per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. La pop star e l'attore britannico hanno inaugurato i festeggiamenti con una serata esclusiva. Oggi il momento clou a Villa Val Guarnera a Bagheria, dove, secondo indiscrezioni, potrebbe esibirsi anche Elton John.
16: Strade blindate per l'evento dell'anno. Nel centro storico di Palermo, transenne e forze dell'ordine schierate per la prima tappa dei festeggiamenti in onore delle nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Evento inaccessibile alla stampa e ai curiosi, massima riservatezza sul programma e sulla lista degli invitati. Tra i nomi più attesi Elton John e Robbie Williams. Nel tardo pomeriggio Lipa e Turner hanno visitato la GAM, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, poi il passaggio in piazza Croce dei Vespri, trasformata in un set per l'occasione, a seguire il party a Palazzo Gangi, reso celebre dalla scena del ballo nel film Il Gattopardo. Lontano dalla festa, una città in fermento ma divisa, residenti e commercianti che lamentano disagi per la chiusura di strade e piazze, tanti altri in attesa per ore davanti alle transenne sperando di rubare una foto alle star. Un'impresa difficile tra security e grandi teli neri montati in strada per schermare la visuale. Da Palermo per il GR1, Marcello Longo.
0: Dai brani iconici al nuovo inedito, show di Madonna a New York, la cantante inaugura il mese del Pride con un concerto a sorpresa a Times Square.
17: Se c'è una cosa che abbiamo imparato in 40 anni di carriera è che la regina del pop non chiede il permesso. Lei arriva, si prende la scena e lascia tutti a bocca aperta. La cantante ha presentato anche il nuovo inedito Love Sensation, tratto dall'album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. In mezzo a una folla enorme e in lingerie, ha intonato anche vecchi successi come Hang Up, facendo ballare tutti. Occhiali da sole, body e corsetto, reggiseno a vista, guanti e stivali. Una performance tra spettacolo, balli e pedana rotante che ha mandato in delirio i fan. L'esibizione, diventata rapidamente virale in rete, è stata subito considerata un regalo prezioso per la comunità LGBTQIA+, di cui Madonna è sempre stata sostenitrice, anche se non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di chi considera troppo audace il suo stile in rapporto all'età anagrafica di Miss Ciccone. Maurelia Carafa, GR1.
0: Ancora musica, sarà Roma il cuore delle celebrazioni per la carriera di Vasco Rossi. Più che un concerto, una festa lunga mesi. Il rocker annuncia sui social il suo giubileo, la prossima primavera. In programma eventi nelle location più prestigiose della capitale e un appuntamento definito dallo stesso Blasco epocale, con oltre 500.000 di persone coinvolte. Il gran finale a giugno, nel luogo a lui più caro, sul palco, con il suo pubblico. Ulteriori dettagli nei prossimi annunci. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento redizione Nicola Tedeschini, regia Carlo Boninsegna e Claudio Campobasso, Giorgio Schiavoni al microfono, restate con noi, ora c'è la pagina sportiva.
18: GR1 Sport.
19: Buonasera da Francesco Repice. Non possiamo che aprire questa pagina sportiva con il tennis. C'era grandissima attesa per la semifinale di Roland Garros, le championnat sulla terra rossa, così come li chiamano i francesi, un derby tutto italiano tra Cobolli e Arnaldi, che non è andato però in onda, non si è disputato per un problema appunto fisico di salute capitato proprio ad Arnaldi. Sentiamo il nostro inviato.
20: Matteo Arnaldi si ritira per un virus e non può giocare la partita più importante della carriera, la semifinale Slam contro Cobolli. Arnaldi.
21: Sono arrivato fino adesso. Ho visto lui negli spogliatoi alle 6, proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita, e ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa. Fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non... non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui.
20: Cobolli va ad allenarsi sul centrale. Domenica giocherà la finale del Roland Garros contro Zverev. Festeggia l'ingresso nei primi 10 giocatori del mondo. Cobolli.
1: Sono sicuro che Matteo si riprenderà. Ha avuto una giornataccia. Mi dispiace per come ha vissuto questa semifinale. Noi non l'avrei mai augurato a nessuno. Però sono anche contento di riuscire a giocare per la prima volta la prima finale Slam, e sono carico per farlo.
20: Il settimo giocatore italiano della storia ad entrare nella top 10, Flavio il Gladiatore, non ha nessuna voglia di fermarsi. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
19: E non è stato Roland Garros particolarmente fortunato quindi per i colori azzurri, a parte ovviamente la finale raggiunta da Flavio Cobolli, visto che si sono dovuti fermare per problemi fisici. Prima Jannik Sinner, il numero uno al mondo, quando praticamente il passaggio del turno era ormai cosa fatta, un terzo set dove conduceva già per 5-1, poi è toccato a Matteo Berrettini, poi come detto è toccato ad Arnaldi. Ma archiviata la pagina del tennis, è ora di parlare di calcio, perché oggi è stato presentato il calendario della nuova stagione, il calendario del prossimo campionato di Serie A edizione 2026-2027, tutti a caccia dei nerazzurri campioni d'Italia.
3: L'Inter è obbligata a fare il meglio possibile, parola di Beppe Marotta. Il presidente però non fissa un obiettivo particolare, anche se il principale resta il bis tricolore, e sarà il neopromosso Monza il primo ostacolo della lunga e difficile strada del campionato. Debutto casalingo anche per la Roma, all'Olimpico arriverà la Fiorentina, in trasferta invece il Napoli a Genova, il Milan a Torino, la Juve a Frosinone e il Como a Udine. A proposito, i lariani per i lavori allo stadio giocheranno lontano dal Sinigaglia le prime tre partite. Alla terza i primi big match Inter-Napoli e Juventus-Milan. Questi due incontri si giocheranno anche alla terza di ritorno. Capitolo derby, quelli della Madonnina sono in programma il 1 novembre e il 14 febbraio, quello del Cupolone il 13 dicembre e il 18 aprile, e infine quello della Mole il 6 gennaio e il 4 aprile. Dulcis in fondo alla 36ª giornata, due partite che potrebbero decidere campionato e Champions, Juventus-Inter e Milan-Roma. Alessio Maldini, GR1.
19: Ovviamente parliamo anche di nazionale, o perlomeno ricordiamo che la nazionale domani sera se la vedrà nella seconda amichevole della squadra guidata da Silvio Baldini. Dopo la vittoria in Lussemburgo per 1-0 con la rete di Pio Esposito, ci sono adesso da affrontare i greci, cioè da affrontare la nazionale Grecia a Creta. Ovviamente in bocca al lupo agli azzurri in questa travagliatissima stagione proprio per la nostra nazionale di calcio. Vi diciamo anche che insomma, per quello che riguarda il calcio, stasera ci sarà, meglio domani sera ci sarà la finale di ritorno del playoff per passare dalla Serie C alla Serie B, quello tra l'Ascoli ed il Brescia, all'andata finì 1-1. Voltiamo ancora pagina e diamo delle notizie che riguardano i motori, perché si sono disputate le prove libere del Gran Premio di Monte Carlo, il Gran Premio di Monaco, quello diciamo così più atteso e più esclusivo di tutto il circo della Formula 1. Ebbene, le Ferrari davanti a tutti in queste prime prove libere, con Hamilton e Charles Leclerc, Monegasco appunto, e quindi gioca in casa per così dire. Aspettiamo ovviamente le qualifiche di domani e la sprint race per capire se effettivamente le rosse potranno competere con Mercedes e McLaren per portare magari a casa il primo Gran Premio della stagione. A chiudere invece il basket, parlando di finali playoff, finali scudetto, la prima finalista è Milano, dopo 4 partite ha eliminato Brescia, e adesso la seconda finalista arriverà nelle partite che giocherà Bologna, ovviamente favorita sull'avversaria. È tutto per la pagina sportiva. Da Francesco Repe c'è ancora l'augurio di una serena notte.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
23: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 23, apriamo in A7 in Liguria, il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto è chiuso verso Genova per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente. Sulla tangenziale nord di Milano, tra lo svincolo per la Milano Meda e l'innesto con la statale 36 del Lago di Como, si segnalano 7 km di coda per il maltempo in entrambe le direzioni. In A4, allo svincolo di Sesto San Giovanni, l'uscita è chiusa per chi proviene da Torino a causa di straripamenti. Andiamo in A9 tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como, qui presenti code in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A22 tra Bolzano Nord e Vipiteno, in direzione del confine si registrano code di 6 km per il traffico intenso. E in chiusura, sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna, all'altezza di Santa Giusta, in direzione Porto Torres, il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. La nota del giorno dopo.
24: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, e grazie ai Rolling Stones. Oggi noi chiudiamo questa settimana, la nostra penultima di questa stagione, ci riascoltiamo chiaramente tra qualche mese, ma intanto vogliamo raccontarvi di una canzone che viene pubblicata negli Stati Uniti esattamente il 6 giugno del 1965. È una canzone per tanti versi deflagrante, il modo in cui è stata concepita, ma soprattutto la sua struttura sono per l'epoca importanti per il gruppo che l'ha ideata, soprattutto per Keith Richards, e perché si scosta in qualche modo dalla produzione che precede questo brano, che la precede. Sto parlando di I Can Get No Satisfaction, un grande successo dei Rolling Stones che li smarca anche da un'idea che è quella della rock blues band ortodossa, sporca, anche se volete un po' fuori dal coro di quelli un po' più educati. Sto parlando dei Beatles, che per me, come sapete, sono un po' la Bibbia, ma i Rolling Stones hanno incarnato invece in quel momento la musica blues aggressiva, quella che portavano avanti i Pretty Things. Beh, I Can Get No Satisfaction non è che smetta di essere come il resto della produzione degli Stones che la precede, ma diventa una canzone in qualche modo generazionale per quello che racconta, ma anche per quello che riuscirà a fare nel mondo della pop music. È un successo discografico, è semplicemente una canzone che segna un'epoca e che racconta una generazione di cui fanno parte anche i Rolling Stones.

I Can Get No Satisfaction non è una semplice canzone, è una bandiera, è un momento in cui il rock degli Stones, ma anche il rock della generazione di Stones, diventa qualcosa di consolidato. È facile dire una canzone di rabbia, in realtà è una canzone in cui non si riesce a raccontare la propria soddisfazione rispetto a tutto quello che succede intorno a noi. Siamo a inizi di maggio del 1965, quindi il pezzo negli Stati Uniti esce come singolo il 6 giugno del 65 e viene pubblicato in maniera quasi istantanea. Siamo in una camera d'albergo a maggio a Clearwater in Florida, Keith Richards si sveglia con un riff in testa, lo registra ancora semi addormentato su un piccolo registratore a nastro e il giorno dopo lo riascolta, se lo sarebbe completamente dimenticato se non fosse che la registrazione finisce anche nelle mani di Mick Jagger, che pensa al testo che avete sentito, un brano che viene inciso prima ai Chess Studios di Chicago, ovvero la casa del blues, per dire, di Muddy Waters, con l'armonica, una versione che a Keith non piace, dice questo può essere un lato B di un 45 giri, e poi invece le cose cambiano quando arriva Charlie Watts che cambia il tempo, Keith Richards che trova un fuzz come apertura della chitarra con il Gibson maestro Fats Stone. Insomma, il pezzo si trasfigura e sicuramente il fatto di averlo pensato negli Stati Uniti è una componente importante. Diventa un inno generazionale, possiamo dirlo. Le canzoni della rabbia potrebbe essere un sottotitolo di questa I Can Get No Satisfaction, che ha delle filiazioni impensabili. Ne uniamo subito una che arriva da lì a poco, però questa volta esce nel Regno Unito. Il gruppo non è così lontano dai Rolling Stones, anche se oggi forse ce lo siamo un po' dimenticato. Sono gli Animals di Eric Burdon. Gli Animals di Eric Burdon hanno, oltre la voce magnifica di Eric Burdon, molto dentro il blues britannico, anche Chess Chandler al basso, Aaron Price alle tastiere, all'organo elettrico meglio, che incorniciano delle canzoni rabbiose che fanno parte del frasario del blues e diventano l'abbecedario, diciamo così, di Eric Burdon. Chess Chandler, il bassista, avrà un ruolo importantissimo nell'ascesa di un ragazzo che arriva dagli Stati Uniti, si chiama Jimi Hendrix, arriva da Seattle, Chess sarà il suo manager e quindi vi abbiamo già detto moltissime cose, se non fosse che questo pezzo, We Gotta Get Out of This Place, che arriva dal Brill Building statunitense, scritto da Barry Mann e Cynthia Whale, nelle mani, anzi nella voce di Eric Burdon, diventa una canzone esplosiva, così come lo è I Can Get No Satisfaction.

sta dalla parte sbagliata della città, uno se ne vuole andare perché spera in un futuro migliore. Questa è la storia di We Got to Get Out of This Place, da canzone del building statunitense a una canzone di riscatto personale sostenuta dalla voce di Eric Burdon dentro gli Animals. Abbiamo unito i puntini: Rolling Stones, che pubblicano negli Stati Uniti I Can Get No Satisfaction, che è il punto di volta della loro esistenza, della loro prima vita, potremmo dire, un grande successo in classifica dopo tante cover blues e una fama appunto di gruppo legato a quella lingua, una lingua che non abbandona ma che in qualche modo amplia. E poi invece abbiamo il pezzo che abbiamo appena sentito, che fa parte anche questo di un preciso orizzonte, un orizzonte che poi, a proposito, rimanendo sempre a metà degli anni 60, quindi 65 è veramente un anno di volta per il rock un po' ribelle, passatemi il termine, britannico, è un brano che è sulla stessa falsa riga di I Can Get No Satisfaction. Parla di una generazione, è un blues che parte da Yum and Blues di Mosey Allison, attraversa anche questo, come I Can Get No Satisfaction, diverse fasi, diversi provini, e poi il 13 ottobre del 65 viene incisa, pubblicata il 29 ottobre di quell'anno nel Regno Unito. Stiamo parlando di My Generation. È la rabbia di Townsend, che vive a Belgravia, quartiere ricchissimo di Londra, e si sente guardato dall'alto in basso dall'alta società. Per lui quella canzone, dove c'è "spero di morire prima di diventare vecchio", vuol dire in realtà un antagonismo nei confronti di quelli che lo giudicano. Spero di morire prima di diventare come questi che mi stanno intorno. Non è tanto la speranza di morire in sé, la speranza di non somigliare mai a quelli più grandi o a quelli più presuntuosi che io mi trovo attorno. Ci sono tre marchi di fabbrica che rendono storica questa canzone: la balbuzie di Roger Daltrey, che intona appunto My Generation senza riuscire a terminare quasi la parola, in realtà ce la fa benissimo, la rappresentazione attraverso cui da My Generation si arriva a Tommy, e poi c'è tutto il resto, c'è questa forza di Keith Moon alla batteria, e il pezzo arriva al numero 2 in Gran Bretagna, ma è assolutamente un singolo che verrà ricordato per sempre, ed è la dimostrazione che gli U sono una band non generazionale ma contemporanea.

Siamo a metà degli anni 60, con queste tre canzoni si forma una generazione, si forma anche un ragazzino che non immagina forse nel momento in cui ascolta My Generation o We Got to Get Out of This Place o I Can Get No Satisfaction, che poi la sua carriera sarebbe stata proprio quella del musicista, secondo alcuni anche dell'agitatore culturale. Eppure succede proprio questo. Nel 1971 un balbuziente David Bowie incide Changes. Changes è davvero una canzone che sta sulla stessa falsariga del pezzo che abbiamo sentito di My Generation. Vuole raccontare ancora una volta l'incapacità di stare in questo mondo di un ragazzo che ancora una volta balbetta, ed è anche l'inizio di una nuova fase per David Bowie, perché il disco che nasce dietro a questa Changes, Hunky Dory, è la sua prima vera svolta creativa e segna la nascita del nucleo che diventerà poi gli Spiders from Mars. È un brano che viene inciso il 30 luglio del 71 al Trident Studios di Londra, con Ken Scott, lo stesso Bowie, alla produzione. Bowie all'inizio si sente un po' legnoso nel primo provino che fa di questo pezzo, poi il resto diventa storia. Changes è una dichiarazione di intenti, trasformarsi, reinventarsi, riuscire a guardare ciò che è estraneo a noi e diventare qualcos'altro. È esattamente anche la dichiarazione programmatica di un Bowie che cambierà faccia continuamente nel corso dei decenni. C'è anche una notizia che alcuni non condividono, però pare che Changes sia anche stata l'ultima canzone David Bowie abbia mai cantato dal vivo. Era il novembre 2006 e siamo all'Hammerstein Ballroom di New York durante il gala benefico Black Ball della fondazione Keep a Child Alive, un set di tre brani che si chiude proprio con Changes in duetto con la Alicia Keys. Diventa quasi simbolica questa chiusura, ma soprattutto diventa importante l'unione che poi David Bowie negli anni 70 testimonierà con il glam, con una produzione, un LP fatto tutto di cover benemerite del decennio che lo precede, amante sicuramente di quel movimento che a metà degli anni 60, con Satisfaction e con le altre canzoni che abbiamo ascoltato, ha cambiato la faccia del rock britannico.

È un giorno pieno di rock and roll, il 6 giugno. Se la canzone che abbiamo sentito, Satisfaction, segna quel giorno, secondo i massimi annali dell'epoca negli Stati Uniti, anni e anni più tardi, ci spostiamo nel 2005, viene acclamato da una rivista classic rock dedicata alla musica rock il più grande batterista di tutti. Beh, sul più grande batterista di tutti qua ovviamente ci si può dividere, perché si può decidere che il più grande batterista di tutti è per esempio Ringo Starr, scusate se sembro un fanatico, oppure Keith Moon, che abbiamo proprio sentito in My Generation con i suoi cambi di ritmo vorticosi, che tra l'altro ha appena avuto un bel libro di analisi della sua opera di batterista firmato da Anthony Tony Face Baciocchi, ne parleremo sicuramente. Ma al di là di tutto, forse possiamo concordare con chi ha eletto miglior batterista di tutti i tempi dentro Classic Rock un personaggio come John Bonham. John Bonham è stato un, così come Keith Moon, e a differenza della normalità, insomma della vita tranquilla, anche se non troppo, di Ringo Starr o di altri batteristi, un'eruzione umana vivente, così lo definiva l'amico che lo porta nei Led Zeppelin, il cantante Robert Plant, inquieto, capace di bere il contenuto di un aeroplano, sempre secondo Robert Plant, e di diventare molto molto molesto, quasi violento al momento in cui ubriaco. Una storia personale direi piuttosto infelice, che però non gli impedisce di essere un grande batterista, che non è semplicemente, come si dice, uno che pesta con violenza i suoi tamburi, come si potrebbe pensare andando alle canzoni delle Zeppelin, ma è invece uno capace di momenti raffinati di sostenere il ritmo di un gruppo tutt'altro che semplice. Vogliamo sentire chiaramente il pezzo che più di tutti lo racconta, si chiama Moby Dick, è mastodontico come era mastodontico John Bonham, ma non si sottrae a, da un lato, essere al servizio della musica, dall'altro evita di essere inutilmente virtuoso. È una quadratura del cerchio che ha anche una sua capacità lirica, come dimostra questa Moby Dick.

0: Moby Dick arriva dal secondo disco delle Zeppelin, sono 4 minuti che si allargano a dismisura quando viene eseguita dal vivo, un assolo dove non ci sono solo le bacchette ad accompagnare John Bonham sui suoi tamburi, ma anche le mani nude, e in qualche modo raccontano la forza, la spavalderia, ma anche l'importanza, la quadratura del cerchio, diciamo così, di John Bonham dentro una band che nello stesso periodo viene votata come la più grande rock and roll band di sempre. Allora, i tributi ai migliori di tutti fanno sempre un po' paura, perché ognuno poi ha le sue opinioni che sono tutte rispettabilissime. Però io oggi vorrei anche ricordare che proprio in questo giorno gli appassionati di musica piangevano una icona dei suoni di New Orleans che se ne andava. Era il 2019, una musica più larga della vita, più larga anche della sua vita, perché New Orleans era Dr. John, che ha cantato, ha scritto canzoni e se n'è andato appunto nel 2019, Malcolm John Rebennack. I suoi pezzi mettono assieme la tradizione appunto dei suoni di New Orleans, lo storytelling, l'ironia, una voce e un pianismo molto riconoscibili. Pensate anche a Randy Newman, che deve qualcosa a questo tipo di stile, e molte canzoni. Tra queste ne scegliamo una che vogliamo condividere con voi, facendola arrivare da un tributo, The Last Waltz, dedicato alla band che se ne va nel cuore degli anni 70, lascia tutti e fa, con un grande party di chiusura filmato da Martin Scorsese, un ultimo valzer, The Last Waltz. In quest'ultimo valzer ci sono invitati di grandissimo pregio, che vanno da Joni Mitchell a Neil Young, a un Bob Dylan, una sorpresa che non si vedeva da un po' di tempo, a Muddy Waters, insomma, moltissimi artisti. Tra questi c'è anche un effervescente Dr. John con un suo cavallo di battaglia, Such a Night.
1: Thankfulness to the band and all the fellas. 2, 3, 4, 1.

0: Such a Night. Dottor John in purezza, per ricordarlo oggi, a 7 anni dalla sua scomparsa, con anche tutta la sua verve dal vivo insieme alla band. Adesso la linea va al GR, poi arriva Stereo Notte. Da John Vignola a tutti una radiosa nottata. Should I stay or should
1: I go? Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. Nessuna apertura da Vladimir Putin sul dossier Ucraina. Il presidente russo esclude un faccia a faccia con Zelensky e ribadisce che gli obiettivi di Mosca restano invariati. Per Kiev è la conferma che il Cremlino intende proseguire la guerra. Da San Pietroburgo arrivano anche nuove critiche all'Europa, accusata da Putin di voler trascinare

Se i missili Donald Trump hanno incontrato esperti del nucleare per preparare un accordo. In Libano invece la tregua resta lontana. Netanyahu congela il voto su cessate il fuoco dopo il no di Hezbollah. Israele continua a colpire la striscia di Gaza, la Cisgiordania dove è morto un neonato di 7 mesi e il sud del Libano dove si contano più di 10 vittime. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate alla stazione Certosa di Milano. La procura ha disposto il fermo di un 19enne di origine peruviana accusato di omicidio aggravato. Il giovane è uno degli 8 ragazzi perquisiti nei giorni scorsi. Dopo il delitto, il padre della vittima aveva esplicitamente chiamato in causa le gang sudamericane della zona. Le indagini sulla strage di Khamuntana si aggrava la posizione dei proprietari della Constellation, locale in cui la notte di Capodanno morirono 41 persone. Oggi l'interrogatorio in forma di confronto per i due. A Jessica Moretti è stata contestata anche l'accusa di falso documentale per una fattura relativa alla schiuma fonoassorbente andata a fuoco nel rogo. In aula, duro confronto con la madre di una delle vittime che ha ricordato di non poter più abbracciare i propri figli. E al via in mattinata il viaggio apostolico del Papa in Spagna, alle 10:30 all'arrivo a Madrid e poi la cerimonia di benvenuto a Palazzo Reale. Il Vaticano conferma che durante la visita di Leone XIV incontra anche alcune vittime di abusi commessi ai membri del clero. L'incontro, organizzato dalla Chiesa spagnola, si svolgerà in forma riservata. Chiudiamo con lo sport e tennis. Matteo Arnaldi rinuncia alla semifinale del Roland Garros per un virus gastrointestinale. Coboli accede direttamente alla finale domani. Il romano da lunedì nella top 10 mondiale affronterà il tedesco Zverev. E calcio, il calendario della Serie A: la Juve debutta a Frosinone, per l'Inter subito derby con il Monza, alla prima anche Torino-Milan e Genoa-Milan. Ed è tutto, prossimo appuntamento con la notizia alle 2 ed ora vi lascio a Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.

Buonanotte, buonanotte da Duccio Pasqua. Questa è Stereo Notte, la penultima Stereo Notte di stagione, perché poi insomma fra una decina di giorni comincia il palinsesto estivo e arriveranno un po' di novità, poi ve lo racconto. Però insomma qui come sempre a Stereo Notte ogni notte raccontiamo una storia, e allora io prima di tutto saluto Leonardo Patanè in regia e Pino Itri in console. Saluto tutti voi che ci state ascoltando e che, se volete, come sempre potete scriverci al 335-699-2949. I primi a farlo stanotte sono Danilo e il suo Barbagianni Teseo, e che ci ascoltano spesso e volentieri. E stanotte parliamo di nostalgia, che è un sentimento, una condizione dell'animo che spesso è protagonista delle canzoni. Quindi sicuramente, mentre noi vi facciamo questo racconto, e parlo al plurale perché sta per raggiungermi un ospite qui al microfono, voi potrete pensare anche alle canzoni che vi vengono in mente su questo tema, che sono davvero moltissime. Le note che cominciate a sentire in sottofondo sono quelle del brano forse più famoso dei Kings of Convenience, si intitola Miss Red e fa parte di un disco di una ventina d'anni fa, Kings of Convenience, che arrivano alla Norvegia, ma ormai uno di loro, Erlend Hoy, risiede stabilmente a Siracusa. Questa è la loro Miss Red, così comincia Stereo Notte.

0: Quanto è bella questa canzone dei Kings of Convenience con cui abbiamo cominciato questa puntata di Stereo Notte. Vi dicevo, i primi a scrivere sono Danilo e Teseo, lo dico al nostro ospite. Teseo è un Barbagianni veramente, che è di Danilo e ci ascolta. E poi salutiamo anche Antonio da Potenza, che manda un saluto anche a Leonardo e a Pino in regia. E poi salutiamo anche il nostro amico Renato, che fa il panettiere, ci scrive dalle Dolomiti, nella zona di Belluno, e ci sta ascoltando della Gordino. Ora di preciso non ricordo, perché poi mi confondo ovviamente, e ci ascolta e fa il pane nella notte. Con chi parlo stanotte di nostalgia? Con Pier Cortese, bravissimo cantautore che torna a trovarci. Buonanotte Pier.
1: Buonanotte, buonanotte Duccio, buonanotte a tutti.
0: Allora Pier, perché la nostalgia? Perché intanto, come ci dicevamo poco prima di cominciare questa chiacchierata notturna, è uno dei temi che hanno animato di più gli artisti, gli autori di canzoni, è uno di quelli su cui si può scrivere in mille modi diversi.
1: Sì, sì, diciamo che insieme all'amore la nostalgia è sicuramente uno dei temi, delle sensazioni più ricorrenti e al centro di tante opere artistiche, praticamente senza distinzione di genere. Già nella musica del passato grandi compositori come Schubert e Chopin, che attinsero insomma i toni nostalgici evidenti, ma fino a oggi è sicuramente uno sguardo necessario. Penso che la musica sia un ponte tra lo sguardo che c'è all'indietro e la proiezione in avanti.
0: Ma bella questa definizione, mi piace molto. Beh, perché sì, perché la musica ci evoca sempre qualcosa, no? Che parli o meno di questioni nostalgiche, comunque evoca qualcosa.
1: Sì, ma poi soprattutto, sai, la nostalgia è, diciamo che Se la lasciamo troppo indietro, senza una prospettiva e una proiezione in avanti, rischia di essere una chiusura, rischia di avere solo il lato amaro della faccenda, no? Invece in realtà ci insegna anche la musica, la saudagi, insomma, e tutti i generi e tutte le meraviglie. Se ci fosse adesso un accordo, una chitarra, ti farei sentire che è proprio una fotografia, cioè l'accordo della saudagi e della nostalgia è proprio una fotografia armonica perfetta, che ti rendi conto che ha anche una proiezione in avanti. E perché in realtà è, come dire, una piccola forma di saggezza la proiezione in avanti, cioè un'accettazione che pure se una cosa non torna più comunque è stata bella.
0: E certo, e quindi genera un ricordo positivo. Sì. È quel fatto di mettere insieme i ricordi, la vita in fondo è anche quello, no? Sì. Mettere insieme dei bei ricordi e ogni tanto crogiolarsi dentro di quelli. Attraverseremo i generi, l'hai accennato, perché la nostalgia non fa scelte, non è che si sta lì a preoccuparsi di quale sia il genere che attraversa. E tutto questo ti ha portato, da artista quale sei, a inventare cose legate a tematiche come questa, no? A inventare programmi radiofonici, a inventare spettacoli. È un po' lo stesso gioco di Stereo Notte, no? Trovare un tema e cercare canzoni e anche scoprire magari canzoni che puoi far stare dentro questo tema.
1: Ma infatti non è un caso, credo che siamo qui adesso a raccontarcela, che i nostri destini si incrocino continuamente, e infatti sono felice di questo. Io sono, sì, forse questo è il quarto anno. In realtà la situazione nasce da un'esigenza. Mi ricordo che Chiara Gamberale mi propose, nella sua scuola di orientamento creativo, Creavità, di occuparmi della parte musicale, e dovevo raccontare a delle persone persino non musicali, oltre che non musiciste.
0: Certo, che è più difficile,
1: che è ancora più difficile. Dovevo raccontargli la musica. E mi sono sforzato per giornate intere per capire come potessi fare in una maniera più umana possibile, meno tecnica possibile, e ho escogitato questa trama emotiva, cioè quindi di passare attraverso le emozioni e raccontarle. Quindi ogni mese sceglievo un'emozione diversa e facevo un percorso che poi è diventato uno spettacolo che tuttora porto in giro per l'Italia.
0: Music Feeling.
1: Music Feeling. E che spero
0: sei
1: diventi.
0: Stato a Milano recentemente. Come
1: sono stato
0: qui.
1: A Milano recentemente, sono stato e vado spesso in una chiesa sconsacrata meravigliosa a Pailunga in provincia di Pisa, in un posto veramente penso ideale per questo tipo di racconto. Ma la chiesa sconsacrata per un musicista è l'altare, è ancora più del teatro,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: c'è
0: sì,
1: dentro
0: sì.
1: Anche no, tutta una serie di cose noir che il teatro non a volte può anche non avere, e quindi ecco, sono sempre molto felice di fare questo percorso, anche perché mi rendo conto che l'interlocutore, cioè che il pubblico, entra dentro in maniera così naturale, così viscerale, che questa cosa mi mancava tanto, no? Perché sai, poi il cantautore rischia un po' anche di cantare troppo se stesso
0: è
1: a
0: vero,
1: volte, quindi questa
0: quindi uscire da te stesso ogni tanto fa bene,
1: sì, fa molto bene,
0: ma poi trovi anche altre sfumature di te.
1: Sì.
0: Attraverseremo, come dicevamo, molti generi, mondi sonori diversissimi e tematiche diversissime, perché la nostalgia ovviamente si può diramare in varie tematiche, e per esempio una di queste tematiche è l'emigrazione, quella dell'Italia, degli italiani verso l'estero, già dagli inizi del Novecento, ma ne parliamo fra un po' dopo aver ascoltato una meraviglia di Modugno che si chiama Amara Terra Mia e che ha un'origine molto particolare, ma la raccontiamo insieme a Pier Cortese tra poco. Intanto Domenico Modugno.

0: Amara terra mia, la voce di Domenico Modugno, una canzone veramente struggente. Ora ne parliamo con Pier Cortese, che è qui con noi in studio, ma voglio leggere un po' di messaggi. Ci saluta Gioacchino da Marsala, ci saluta Luca da Taranto, e che dice sempre viva la radio, viva la musica, viva il teatro, e ci dice anche che è stato a teatro lui con la commedia Pensione o Mare Chiaro. Poi un tanca della nostalgia, ci scrive Danilo, e cioè cuore nostalgico in quel primo bacio sulla scogliera, l'adolescenza nostra che torna a vivere. Vedi, anche componimenti poetici
1: in diretta.
0: E poi ancora di Modugno ricordo anche La lontananza, dice Angela da Roma, giustamente.
1: Certo.
0: E la nostra Alessandra da Napoli, che è un'altra ascoltatrice storica di Stereo Notte, cita anche Le Saudades das Selvas Brasileiras di Heitor Villa-Lobos. E poi c'è nostalgia di quando stavo bene qualche giorno fa, visto che mi sono infortunata e non posso usare un braccio.
1: Ah, mi spiace, in bocca al lupo allora.
0: E tra l'altro domenica, domani è il suo compleanno, però gli auguri in anticipo non si possono fare.
1: No. Allora, un augurio di pronta guarigione.
0: Ah, quello sì. Allora Pier, amara terra mia.
1: Allora,
0: da dove partiamo?
1: Qua è proprio c'è proprio uno strazio di malinconia.
0: È vero.
1: È uno strazio. C'è una definizione che dà Henry De Luca, che mi piace tantissimo,
0: sì,
1: che dice: quando ti viene la nostalgia non è mancanza, è presenza di persone, luoghi,
0: sì,
1: emozioni che tornano a trovarti. Esistono proprio infatti tante forme diverse di nostalgia, e quello che tutte hanno in comune la sensazione di un altrove a cui si desidera fare ritorno.
0: Certo.
1: E cosa va, infatti quest'altrove è proprio, è proprio quel luogo di chi emigra, no?
0: Sì.
1: Chi vive tra più mondi, per esempio, no? E quindi il tema della migrazione è nella musica ovviamente molto presente in tutto il mondo, considerando proprio la storia e i destini dei paesi e delle nazioni.
0: Beh, certo, è una storia che noi conosciamo benissimo, noi italiani.
1: Assolutamente. Di partenze, ritorni, eccomi. E la canzone è chiaro che è diventata proprio portavoce, no? Della fatica, del dolore di chi è stato costretto proprio a causa di questo a intraprendere viaggi in cerca di una possibile vita migliore. E allora questa canzone, in realtà, ad esempio nelle canzoni popolari era conosciuta come Nebbi alla Valle, che era un brano tradizionale abruzzese,
0: sì,
1: di inizio secolo, che canta proprio il lavoro delle raccoglitrici di olive della zona della Maiella.
0: Un po' come il blues, no?
1: Sì,
0: che
1: esattamente,
0: alla fine è un'origine analoga.
1: Ma assolutamente, ma infatti lì, tra l'altro, ecco, nel Mississippi aveva tra l'altro il blues aveva anche in più questa forma di solidarietà proprio nostalgica, no?
0: Sì.
1: Questa forza in avanti, come dire. Cioè, quindi erano canti che nascevano proprio dal bisogno di condivisione, da questo punto di vista. E quindi niente, poi diventa, sia Giovanna Marini e Domenico Modugno la portano a successo con il nome di Amara Terra Mia, ma ce ne sono davvero, diceva La lontananza, ma io aggiungo questo, che in realtà ci sono addirittura non tanto delle voci, addirittura non tanto delle nomenclature armoniche e melodiche, ma degli sguardi.
0: È vero.
1: Cioè, ci sono persone che sono malinconiche nell'occhio. Cioè, tu quella cosa lì ce l'hai.
0: Sì, sì, ce l'hai
1: stampata nell'espressione.
0: Sì, sì, sì, è inevitabile.
1: Stampata nell'espressione. Mm-mm. Ci sono delle espressioni commoventi per quanto sono nostalgiche. Cioè, ci sono proprio. Ti danno. Sono evidenti.
0: Sì.
1: E Modugno, secondo me, è una di queste, per esempio, prima ancora della voce, che poi non è altro che il filtro dell'espressione corporea, è il filtro di tutta una serie di costituzioni. E non a caso poi è un filtro che non mente,
0: sì,
1: perché dà spazio da voce all'anima, diciamo così. Se poi tanto più, se vogliamo sommare ancora poi anche il tipo di composizione e ancora ti dico di più anche la scrittura, quindi il tema della nostalgia diventa elevato a 5,
0: potenza.
1: A potenza,
0: sì, sì, sì, certo,
1: sì,
0: certo.
1: E quindi
0: dicevamo, tra le tante cose che stiamo tirando in ballo, che anche queste canzoni legate alla migrazione attraversano varie epoche, perché ovviamente ci sono stati flussi di migrazione diversa, e anche più avanti, anche dopo questa canzone che ritorna più indietro, insomma tra gli anni 50 e 60, anche più avanti ci sono tanti cantautori che si sono occupati del tema, tipo De Gregori, per
1: certo,
0: dire.
1: Che non sta vivendo un momento
0: no.
1: particolarmente...
0: Ma in realtà sta festeggiando, insomma c'è un documentario in giro, sta festeggiando degli anniversari importanti, però si è anche infilato in una polemicuccia.
1: Dai, sì, sì. Non è uccia uccia, eh?
0: No, non proprio.
1: Adesso non voglio assolutamente scomodare la poetica immensa,
0: quella intoccabile,
1: immensa di De Gregori, veramente uno dei più grandi di sempre, intoccabili assolutamente. E come dici tu, insomma, soprattutto in questo disco proprio del 1982, Titanic, no? Che ha tre brani.
0: All'età di Stereonotte, questo disco.
1: All'età di Stereonotte. Vedi. E c'erano L'abbigliamento di un fuochista, Titanic e I muscoli del capitano, che avevano proprio.
0: Un bel trittico, eh?
1: Che sì. Vabbè, insomma, su quello, ripeto, poi sì, è discutibile,
0: no,
1: tutto il resto.
0: Cioè, no, ma poi è discutibile, è una posizione
1: è una
0: che
1: posizione,
0: ha preso.
1: È una posizione bella
0: sì.
1: forte.
0: Bella
1: insomma.
0: Forte,
1: poi lui
0: bella forte.
1: Non è che le...
0: No, poi lui non le manda,
1: non,
0: insomma,
1: le manda
0: non usa sfumature,
1: no,
0: ecco, va dritto al punto.
1: No.
0: Che dici, quale scegliamo? Titanic?
1: Secondo me
0: ma
1: sì.
0: Dai, anche perché è una tale meraviglia che ci sta benissimo. È già partita, nel frattempo è con un'altra strappalacrime, già dice Angela da Roma, 335-699-2949, ma nel frattempo arriva Francesco De Gregori con questa meraviglia che, come dicevamo, all'età di Stereonotte, pensate un po' che coincidenza. Titanic a Stereonotte, stanotte.

0: in America. Francesco De Gregori con Titanic, la migrazione verso gli Stati Uniti, ma non c'è solo quella, insomma è stata raccontata in tanti modi questa storia, come da Ivano Fossati per esempio, no? Verso il Sud America in quel caso.
1: Certo, con italiani d'Argentina.
0: Pezzo bellissimo, meraviglioso.
1: Pezzone, Rino.
0: Rino che ha parlato di un'altra migrazione importante, quella dal sud al nord, dentro questo paese, ma comunque...
2: partiva l'emigrante.
0: Poi Rino con quella forza che aveva era incredibile, veramente fantastico. Prima di andare avanti in questo racconto, io voglio anche dire che tu hai collaborato, o meglio, hai concesso un tuo brano a uno dei podcast originali di Radio 1 che abbiamo su RaiPlay Sound.
1: Sì, di Silvia.
0: Di Silvia Ferreri,
1: sì,
0: collega,
1: sì, sì,
0: bravissima.
1: Che ringrazio molto, diciamo, lei era appassionata di... diciamo del progetto in generale, Discoverland, ma delle canzoni che componevano e compongono il progetto.
0: Discoverland, non l'abbiamo ancora detto, il progetto che hai con Roberto Angelini.
1: Abbiamo fatto questo disco inedito ormai un paio d'anni fa, ahimè.
0: Che avete presentato al Mangiadischi da noi,
1: peraltro. Presentato peraltro anche da voi, ma da voi ci veniamo sempre, ovviamente. E sì, mi ha chiesto se potesse utilizzare questo, uno di questi brani che compongono il disco, che si chiama Karma Tango, e insomma sono felice di questa scelta, anche perché io ancora non ho avuto la giusta attenzione per potermi dedicare, ma insomma anche il tema
0: il podcast si chiama Il Danno, appunto, scritto e realizzato da Silvia Ferreri, e parla della violenza sui bambini, ma soprattutto di come questa violenza, e quindi la rabbia che genera, si evolve quando questi bambini diventano adulti. E Karma Tango, che è la canzone che ha scelto e che ti ha chiesto di utilizzare, parla di rabbia, no? E quindi ci sta perfettamente con questo, col tema del podcast.
1: Lava la ferita della rabbia col sorriso sulle labbra.
0: Esatto. Insomma, una bella collaborazione.
1: Sì,
0: anche
1: no,
0: questa.
1: Sono molto felice, infatti la ringrazio anche pubblicamente.
0: Ovviamente lo trovate su RaiPlay Sound, lo potete ascoltare quando volete, come trovate i podcast di Stereo Notte. Ma continuiamo questo racconto perché, per esempio, ci dà uno spunto Angela da Roma, segnalando Lacrime Napoletane, e si apre tutto un altro mondo, no? Quello della nostalgia nella canzone classica napoletana, e non solo nella canzone classica.
1: Vabbè, proprio la canzone napoletana è maestra di nostalgia, cioè proprio c'è una quantità di canzoni che esprimono ovviamente la volontà di ritornare a Napoli dell'emigrante che è imbarazzante. La Crema Napoletana è in forma di lettera scritta dall'America da un figlio emigrato alla sua cara mamma, no? Rimasta a Napoli. E poi c'è, che ne so, Vurria, che è il protagonista, per esempio, dove il protagonista si addolora per la distanza da Napoli, vissuta come un delirio o come una febbre, e desiderando più di ogni altra cosa proprio di poter tornare anche solo per un'ora, ma anche o solo mio stesso, scritta da Roberto Capa, che apre questa finestra in Ucraina e si rende conto che non ha la stessa vista, e quindi esplode di nostalgia con questo, che comunque è un'altra nostalgia,
0: che poi è diventata la canzone italiana più conosciuta nel mondo, probabilmente, insieme a Vola nel blu dipinto di blu di Modugno.
1: La canzone napoletana, devo dire che in generale, a parte O Sole Mio, comunque anche questa che stiamo per ascoltare, non è che voglio dire,
0: non difetta di nostalgia, direi di no. Io direi di ascoltarla, tanto la riconoscerete subito. Sì. La voce è quella di Roberto Murolo, la canzone parla di un soldato innamorato. Eccolo qua.

0: che meraviglia, Roberto Murolo, questo è Osurdato Innamorato. Nel frattempo arrivano tanti messaggi al 335-699-2949. Ringrazio Fabrizio di Genova, che ringrazia noi per questa stagione di Stereo Notte, e dice: ascolteremo volentieri i mondiali di calcio, ma ci mancherà Stereo Notte. Il brano di Modugno, Amara Terra Mia, è uno dei più grandi e solenni del suo repertorio, dice Fabrizio. Pierre, immagino che sarai d'accordo.
1: Sì, assolutamente.
0: E vuole ricordare giustamente anche l'esecuzione di Ermal Meta, che ha vinto la serata cover con l'interpretazione di Amara Terra Mia a Sanremo qualche anno fa, e con un'esibizione che lui definisce strappalacrime. È vero, è vero. E poi salutiamo anche Danilo, che ci ricorda che il 2 giugno è stato il compleanno di Tony Hadley e anche l'anniversario dell'incidente maledetto a Rino Gaetano. Eh sì, 45 anni da quell'incidente, mamma mia. È una quantità di tempo infinita. C'è Alessandra che indovina una canzone che arriverà più tardi, quindi non la diciamo,
1: okay.
0: Non facciamo spoiler. Cita anche i Gorillaz con un Melancholy Hill, ma vogliamo ascoltare una canzone tua?
1: Se proprio non ce la fai a...
0: Cioè, no, è come voglio dire, se no poi soffro.
1: No, vabbè, volentieri.
0: Poi c'è una che parla dei ricordi.
1: Sì. Che è proprio questa, vabbè, diciamo, questa è veramente, ecco, una di quelle che c'ha un po' la somma delle cose, perché
0: sì,
1: io già sono tendo al nostalgico come essere umano, e in più ovviamente da musicista, da cantautore, quell'espressione lì inevitabilmente ce l'ho anche quando non parlo di nostalgia, ma in questo caso proprio te lo ricordi, è proprio
0: volevi andare dritto al punto.
1: Sì,
0: De Gregori per quella faccenda là. Allora, Pier Cortese, ce lo ascoltiamo, questa è la sua Te lo ricordi a Stereo Notte, ma poi ne ascoltiamo pure altre sue, ma come no?

0: Pier Cortese, te lo ricordi, abbiamo ascoltato anche una sua canzone Stanotte a Stereonotte, ne arriveranno altre, come continuano ad arrivare tanti dei vostri messaggi, ci sono anche dediche da un'ascoltatrice all'altra, perché Angela, che ci scrive da Roma, manda un augurio ad Alessandra da Napoli per la sua, e le dedica un pezzo nostalgico bellissimo che è Monasterio Santa Chiara.
1: Tengo cuore scuro scuro. Ma perché? Male. Perché ogni sera pensa a Napoli con me.
0: È così.
1: Pensa a Napoli con me.
0: E perché Angela aggiunge che a Napoli ha vissuto un periodo bellissimo, lontano ma bellissimo, a proposito di nostalgia. E proprio di fronte a quel monastero, a Palazzo Filomarino, che lei sa sicuramente cosa vuol dire. Quindi, insomma, c'è scambi di messaggi tra ascoltatori, che è molto bello. Allora, ti possiamo utilizzare, Pier, utilizzare la tua canzone per fare la ponte tra Napoli e il Brasile? Che c'è una sintonia forte, secondo me.
1: Beh, sì, certo, assolutamente. A parte proprio nei caratteri, nelle fisionomie, cioè proprio... Sono molto molto simili,
0: sì.
1: Molto simili, e non è un caso, forse sicuramente per le temperature, il mare, insomma tutta una serie di elementi che evidentemente caratterizzano da morire, no? Caratterizzano da morire. E in più sull'aspetto nostalgico devo dire che il mare è un elemento, io sono nato... Comunque, sì, sono nato a Roma, ma io sono di origine calabrese e sono stato tantissimo da piccolo davanti al mare anche d'inverno. Quando vivi il mare d'inverno ti arriva una sindrome cioè, che non dimentichi mai più.
0: Viene inevitabilmente in mente Ruggeri. Ruggeri viene inevitabilmente. Non si può fare a meno.
1: No, non si può fare. Mare d'inverno. E devo dire che nonostante poi la Saudade venga identificata come nostalgia o come malinconia, la sua essenza più profonda va in realtà anche va oltre questi significati, perché la Saudade è il punto d'incontro fra l'allegria del ricordo e la tristezza dell'assenza. Cioè fa male, ma è anche connessa alla felicità, perché percependola diffondiamo quello che proviamo, andiamo oltre per ricordare la felicità e sentirla.
0: È una cosa un po' simile a quella che dicevamo all'inizio,
1: sì,
0: no? Che c'è
1: sì,
0: un po' di dolore e sì, un po' di gioia in tutto questo.
1: Sì, è stato consacrato questo stato d'animo dalla bossa nova, che è proprio un genere nato negli anni 70, negli anni 50, da Carlos Jobim e Vinicius De Moraes,
0: quei geni incredibili,
1: quei geni che hanno determinato poi tutto quello che sappiamo e che la storia ci ha raccontato. C'è una definizione di Gilberto Gil, nella sua canzone Toda Saudade,
0: sì,
1: che scrive: ogni saudade è la presenza dell'assenza di qualcuno, un luogo o qualcosa, infine come se il buio potesse illuminarsi della stessa assenza di luce. Il chiarore si produce, il sole nella solitudine. Ogni saudade è una capsula trasparente che sigilla e nel contempo offre la visione di ciò che non si può vedere, che si è lasciato dietro di sé, ma che si conserva nel proprio cuore.
0: Che poeti, questi artisti brasiliani. Vabbè, che lo dobbiamo dire noi.
1: Vabbè, cioè, voglio dire, chi siamo noi per spostare, no, diciamo, questa...
0: No, non ci azzardiamo.
1: No, anzi, ti dirò di più, ascolterei questo capolavoro, uno dei tanti che comunque definisce... Ecco, se dovessi spiegare musicalmente più di tutti, se avessi una chitarra, sicuramente con un accordo della bossa nova spiegherei tanto della nostalgia, e con questo ritmo che in realtà è quella finta allegria,
0: sì,
1: di cui parlavamo,
0: sì,
1: cioè quella, cioè mi stai dando il ritmo perché no, ti sto dando il ritmo per l'accettazione della tristezza, non per una felicità.
0: Ho capito, dobbiamo rifare una puntata di Stereonotte con te munito di chitarra.
1: Sì.
0: Lo faremo,
1: ma
0: lo
1: no
0: faremo.
1: Ma perché proprio è che a volte la chitarra, oltre ad accompagnare delle canzoni, accompagna dei concetti che forse ancora più si spiegano ancora meglio
0: nelle
1: canzoni.
0: Certo, è verissimo. Ci ascoltiamo João Gilberto, questo è Desafinado, che meraviglia.

0: Desafinato João Gilberto, questa, l'ascolto di questo brano, ma insomma di tutti questi, di questa puntata dedicata alla nostalgia, sta un po' tirando fuori i ricordi dei nostri ascoltatori. Ci scrive Brunella da Lucca e dice: buonanotte, forse sono i miei 80 anni, ma per me questa nostalgia è una carezza al cuore.
1: Ah, che bello.
0: Che bello, eh? E poi ci scrive anche Massimo da Torino, dice: sono arrivato tardi alle stereonotte, quella su Coltrane, la prima che ho sentito, e quindi sono nostalgico di quello che ho perso. L'ho scoperta da un mese, no? Da un mese. Più o meno. E poi dice: cavolate, però si vive. Nostalgia, il bellissimo film di Mario Martone, il romanzo di Ermanno Rea con tanta musica. E vedi, ognuno tira fuori qualche.
1: Sì, poi sul cinema qua veramente. Cioè a parte. Se voglio parlare anche solo di Morricone, nello stile, proprio nel modo in cui componeva, e per non parlare di Nuovo Cinema Paradiso, tutti i film, diciamo, che poi in qualche modo, dopo magari ci...
0: Ma magari ci arriviamo.
1: Ci arriviamo.
0: C'entrano molto i sensi con la nostalgia.
1: Tantissimo. Infatti, secondo me, proprio la sensorialità in generale ci riporta proprio a ricordi che magari sono depositati lì nella memoria e che si riattivano come nient'altro.
0: Sì.
1: Ci sono, hai presente quando parli con un tuo ex compagno di classe e a un certo punto solo lui ti può far venire in mente certe cose che altrimenti
0: nel
1: non
0: modo
1: ti
0: di
1: verrebbero.
0: Raccontarle. Sì,
1: no,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Non ti verrebbero, cioè nel senso è come se c'hai il avesse il pin.
0: Sì, anche solo avendolo di fronte.
1: Sì,
0: dici,
1: se c'hai,
0: certo.
1: Sì, c'hai il pin di alcuni reparti.
0: Sì, sì,
1: della tua memoria. Della tua memoria.
0: È vero.
1: E secondo me ci sono i sensi fanno anche un po' questo. Ci sono, per esempio, degli odori. Io non so, che ne so, l'erba tagliata, ma quando la sento mi ricorda le domeniche mattina, le partite che dovevamo fare di pallone.
0: Al campetto.
1: Sì, il finocchio selvatico, sì. No, l'estate.
0: Sì, sì.
1: E, che ne so, per esempio c'è questa definizione. No, la vita comincia da qualche parte con il profumo della lavanda, sostiene lo scrittore Andrea Siman, che mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: E sì, ci sono depositati in stanze questi odori segreti, piuttosto che, ne so, l'odore del pane la mattina.
0: Beh, visto che abbiamo tanti fornai all'ascolto, questo ce lo potranno confermare.
1: Sì, esatto. Esatto, è l'ora sicuramente di quell'odore lì.
0: Sì.
1: Io infatti, quando ho scritto, diciamo, la prossima canzone che ascolteremo è proprio dedicata a questo aspetto qui, no? Perché è l'odore del basilico, a cui ho dato proprio il titolo della canzone, che mi riportava esattamente. Poi il basilico è veramente spietato,
0: sì.
1: Cioè non ha sfumature. Cioè il basilico non ha proprio...
0: È lui,
1: è
0: dritto.
1: Sì, dai,
0: torna
1: basilico,
0: al fatto.
1: Quante cose ti ricordano l'estate, dai. Cioè
0: certo.
1: Il basilico, quanto può essere estate.
0: Per forza,
1: E ovviamente se la associa all'estate, quindi magari anche a una storia d'amore o comunque qualcosa, allora diventa
0: sì,
1: enorme.
0: Lui ha molti pin, quindi il basilico ha moltissimi pin.
1: Quasi.
0: Il PUC ci può resettare addirittura. Ho quasi paura del basilico adesso. Il basilico è proprio una canzone di Pier Cortese, c'entra anche con musicultura, ma lo raccontiamo dopo. Intanto ce l'ascoltiamo.

0: Che bella il basilico, Pier Cortese, ci sono già messaggi, che tristezza il basilico avvizzito, Alessandra, che però ringrazia Angela per il messaggio che l'aveva mandato.
1: Madonna, che bella comunità.
0: E Angela dice che bravo Pier Cortese, come grazie. Proust si ispira a un profumo alla ricerca del tempo perduto, e il basilico è davvero un re dei profumi. Che gioia stare notte anche quando è nostalgica.
1: Dai, che bello, no? Sono felice di trovare questa comunità così partecipe.
0: Senti,
1: ma sì, noi abbiamo, sì, col Basilico c'è stata quell'esperienza di musicultura bellissima, allo Sferisterio.
0: Vent'anni fa.
1: Sì, una musicultura, quella sì che è nostalgia.
0: Una musicultura, non la tiro in ballo a caso, perché questi sono proprio i giorni in cui la raccontiamo. Il 9, la sera del 9, anzi la mattina del 9, ci sarà la conferenza stampa in cui verranno annunciati i vincitori. Tutto un percorso che tu conosci bene,
1: sì.
0: E la sera del 9 li ospiteremo qua in diretta dalle 21 alle 23 per raccontarsi, beh, e per conoscere i loro brani, e poi ci saranno le finali allo Sferisterio di Macerata.
1: Bello.
0: La tua musicultura è stata un'edizione molto romana, perché l'ha vinta Simone Cristicchi.
1: L'ha vinta Simone.
0: C'erano i Cara Serena, gli amici Cara Serena.
1: C'era Cara Serena, sì. C'era... Sai, non mi ricordo bene tutto, perché veramente sono passati tanti, sì, 20. E però mi ricordo una magia enorme in quello Sferisterio, quello è un posto magico, è un luogo... E poi comunque una manifestazione che funziona e che non a caso ancora oggi... È una delle poche isole belle dove poter far ascoltare le proprie cose, che comunque è un bel trampolino.
0: Beh, anche la conferma probabilmente, sì, nel momento della carriera in cui tu, sì, affronti musicultura, è anche la conferma che stai facendo qualcosa di buono.
1: Che stai facendo qualcosa di buono, esatto.
0: Come dire,
1: esatto,
0: vai avanti.
1: Sì, sì.
0: Ci,
1: sì,
0: sei.
1: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Che era un po' il messaggio che mi era arrivato anche a me al tempo. E poi infatti con Simone eravamo amici, avevamo fatto il percorso, anzi mi ha assegnato lui a musicultura
0: addirittura,
1: di nascosto.
0: No,
1: io non volevo, perché non avevo mai avuto una cioè non così, questi concorsi mi creavano un po' di sfiducia alla base, e invece fa no non ti preoccupare, non ci penso io. E poi me l'ha arrivata,
0: lo sai anche imitare abbastanza bene.
1: Ci ho passato una vita, abbiamo dormito insieme notti e notti, no, per anni, quindi con Simone siamo cresciuti proprio insieme, e infatti ci eravamo detti: se vinco io ti do metà dei soldi, se vinci tu mi... cioè quindi proprio patti,
0: quindi
1: bellissimi, romantici, infantili,
0: bellissimo,
1: di grandissimo romanticismo, bellissimo. Ed è successo così, che lui ha vinto e me l'ha dati.
0: Ma che bello,
1: sì,
0: che bella storia questa, un aneddoto
1: bellissimo,
0: fantastico.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Senti, chiudiamo questa prima parte con una scelta originalissima, la sigla di Kenny il Guerriero, perché anche i cartoni animati possono fare molto. Noi ce l'ascoltiamo e con Kenny il Guerriero arriviamo all'appuntamento con il GR delle due, ma poi ne parliamo, Pier,
1: sì,
0: perché ha bisogno...
1: Cioè, Ken, assolutamente, la scuola di Okuto non può morire così.
0: Tra l'altro i Metallica l'altra sera a Bologna hanno suonato Ken il Guerriero.
1: Ti credo.
0: Poi raccontiamo
1: composizione
0: tutto.
1: Composizione incredibile.
0: Sì, assolutamente. Ce l'ascoltiamo, questa è appunto la sigla indimenticabile, inconfondibile di Ken il Guerriero, poi il GR1 delle due, poi torna a Stereo Notte.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Russia e Ucraina è gelo, Putin chiude a Zelensky, attacca l'Europa, la guerra continua. Domani il presidente ucraino a Londra vedrà Stormer, Merz e Macron, la corrispondente.
3: La giornata è iniziata con uno spiraglio di pace, di possibili ritorni ai negoziati, e finita con un botta e risposta molto aspro tra Putin e Zelensky. Il leader ucraino in una lettera aperta aveva proposto un incontro con Putin per finire la guerra.